in formula ridotta rispetto a quello che abbiamo vissuto in quei mille maledetti giorni chiamati la pandemenza, chiamati covidiotismo, chiamati covid-19 per i regolari venduti alla scienza del Burioni, Bassetti e del Pregliasco, mentre che altro che ha fatto carriera, il crisantemo ha fatto carriera all'interno del Partito Democratico con una bella villa acquisita, perché è ovvio l'ha acquistata tranquillamente con le sue possibilità che non sono le nostre, però ha detto che manutenerla ha determinati costi. È una villa, non so se sia palladiana, se non mi ricordo, ma comunque mi sembra in realtà vicentina, mi sembra bella. Quindi si è regalato un grande sogno a lui e la moglie, però la manutenzione costicchia per la qualcosa. Però quando arriva il momento di San Valentino, come lo è stato quest'anno, 2500 euro a testa, siete voi andare là un weekend a passare alla grande e ti mette a disposizione il villone e la te fai bei sogni. Ciao Luca, visto che ormai è ora di andare al mare, te dedico delfino. Ecco qua, anche nella politica possono mancare i delfini? No. Tenè un delfino il nostro Luca Zaia? Non lo so, però questo sicuramente Stefani parrebbe esserlo, soprattutto nel termine delle promesse, no? Perché nessuno rimanga indietro a livello veneto. Trovate qualcuno che è rimasto indietro in Veneto? No, assolutamente no. O meglio, non converrebbe partire con l'elenco, altrimenti io dovrei chiedere permesso agli speaker successivi, e parlando anche molto più veloce di quello che parlo di solito, e per la qualcosa non conviene farlo. Va bene, siamo abituati, siamo vaccinati. Va bene. Cosa cantava chi altro? I bambini all'asilo non fanno più casino? Eh sì, va bene. Un altro è vivo sott'acqua, quindi delfino, Roby, l'Alpin, poeta itinerante, poeta vivo e vegeto di 94 MHz, colui che ha rotto le acque in maniera tale che oggi i fiumi di Jane possano assolutamente fregiarsi del piacere di avere quindi la poetica come ridondanza vincente, è questo delfino. Esa, qua un po' di calore, è scemato via. Vivi sott'acqua, ma di tanto in tanto esci per respirare un po' d'aria. E quando salti fuori dal mare profondo, sei come un bimbo che sorride la vita col fare sempre giocondo. La tua gioia è così contagiosa da diventare simbolo di felicità per tutto il mondo, perché la tua boccata d'ossigeno ci insegna a non annegare nei pensieri di ogni giorno. E quindi vediamo di non annegare nei pensieri di ogni giorno, ma di avere magari pensieri un po' costruttivi, comunque positivi, comunque ottimisti, comunque che non è facile però, ragazzi, perché porca bosca, non è cosa facile, assolutamente, altrimenti ci mettiamo a miagolare come i gatti di Vicolo Miracolo. Questa mi ha fatto conoscere Filippo, quello della musica. Spagnolo, rettifico, Vincenzo Spagnolo, si chiamava così, infatti il tifoso genuano accoltellato dai tifosi rossoneri o comunque da un pazzoide, insomma giovane, comunque quello che lo ha accoltellato è giovane anche Spagnolo, che la curva del Grifone lo ricorda in assoluto, assolutamente, grandissimo il tifo popolare del Genoa e così anche le grandi coreografie che entrambe le realtà che giocano al Marassi sanno comporre. La coreografia è bellissima, se ci si fermasse unicamente agli sfottò e quant'altro sarebbe bellissimo, che il tifo è bellissimo, l'ho vissuto un sacco di volte, mostruoso, oltre alle organizzazioni, i costi e gli specialisti della scenografia, della coreografia, dei canti e tutto il resto, perché fate che i capolavori adesso ancora nel derby della Lanterna e quindi tra Sampdoria e Genoa, quando c'è la possibilità entrambi di trovarsi nello stesso campionato e soprattutto in quel di Roma-Lazio, ma non l'ultima Lazio che odia a morte lo Tito. Poi rinascere, questo sarebbe importante. Ci si trova il venerdì. Se Modrio fare anche qua terrorismo climatico? Te dici con sto caldo? No, qua ormai siamo a meno 2. Da quando è arrivato il tuo messaggio siamo già a meno 2. Grazie mille, ciao bello. Via. Soros, per iniziare col colpo di Stato in Ucraina e poi fare la guerra alla Russia, aveva messo 5 miliardi di dollari. Soros è sionista e chi ha spinto per la guerra contro l'Iran? Sempre loro, gli ebrei o sionisti? Di che parlavano di libertà. Posso dire una cosa? Buei! Sì, Marsi però. Al singolare Buei a Marso, se quello che era qua ieri, Beppi 300.
Se la notizia risponde al vero, i russi hanno mandato i missili ipersonici che perforano strutture blindate all'Iran, che hanno devastato le zone dove nascondono gli F-35 israeliani, ma nei TG silenzio. No, beh, ragazzi, quello che sta succedendo sul fronte sionista, quindi in casa israeliana, non si vede nulla e nulla e nulla. Ma d'altronde, guarda che questi gaminaccià in maniera molto elevata, chiunque riprenda, chiunque riporti, chiunque metta qualcosina nero su bianco, viene trapassato. Se è bloccata la canzone, ho avuto che andiamo, ragazzi, dai. Sono fermo a questa formazione, e allora vivo. Si vive di ricordi, la memoria che torna, stile gambero, all'indietro, in quel memorandum storico fatto di rosso e nero, quel Milan Caterpillar, quel Milan del gioco eterno, quel Milan che partiva da Giovanni Galli, Mauro Tassotti, Franco Baresi, Franco Baresi l'uomo con il braccio più alzato del mondo, lo fanno solo gli indiani, quelli col braccio in alto, quelli si fanno crescere le unghie lunghe, lunghe, lunghe, ma soprattutto Franco Baresi, detto il vigile per eccellenza del mondo calcistico in Italia. Allora il VAR, ma quando mai? Allora la terna arbitrale con il guardaline che correva e si inciampava, ma soprattutto si notava sempre che quando Baresi alzava il braccio era sempre fuori gioco, anche se era buono dai tre metri. Franco Baresi, l'uomo il cui braccio destro si è innalzato più di tutti i saluti fascisti dell'era Benito sino all'era Vannacciana, sul quale torneremo anche lì, perché il ragazzo ha fatto capire che Israele tutto sommato gli è simpatico. Vabbè, Ugo Rossi, ripensaci, visto che ti sei calato tra le grinfie di questo futuro nazionale, che sta comunque aprendo un sacco di comitati, di sedi, anche a Verona l'altro giorno, e quindi Vannacci al 4% simboleggia quanto noi sia inutile andare a votare nella speranza che qualcosa possa in maniera mortificante cambiare. In meglio o in peggio, in niente, è già tutto scritto, tanto quanto Galli, Tassotti, Baresi, Costa Curta, Maldini, Colombo o Roberto Nadoni, Rijkaard, Ancelotti e Evani, attaccanti Ruud Gullit e Marco Van Basten. Peccato poi per quelle cartilagini che lo hanno messo in disparte, forse prima del previsto, perché Marco Van Basten di testa, di tacco, di tutto quello che volete a destra e a sinistra, la metteva anche lì ove il portiere poteva solo sognarci di arrivarci. Va bene, lui è fermo a questa realtà qua, lui è il nostro inconfondibile Fabio Lino Turin, autore di tutto quel librone che, se volete, potete ancora trovare a disposition sui 50 anni della radio, e quindi tutto quello che si lega e aleggia all'interno di una frequenza tutta libertà, 94 MHz o 94 megacicli. La differenza è sostanziosa, ragazzi. Fitocina o fitocaine, e mi che amo me stesso per poter amare anche gli altri, e mi, e c'è un cuoricino. Ma se farma d'erbe qua, però benessere di naso e di gola, no, pia mia finia qua, però sei un topinambur sto qua, cosa che tu mi hai messo? L'aglio, aglio qua, e aglio bio e zenzero biologico dal Perù a biosapori, e zenzero biologico è il zenzero, e dice che tutto sommato fa moda e fa piacere, ragazzi. Comunque, caro Luca, che abbiamo fatto il doblete, un caro saluto da Tiz, l'Inter del triplete era senza italiani, però anche là si aprirebbe un'altra questione. Noi siamo legati ancora a quel momento nel quale si edificò il titolo a caratteri cubitali, quelle classiche nove colonne, perché l'olandese arrivava in casa torinista, e Michele da Venezia ben ricorderà quando arrivò Van de Korput, quel giocatore che andava sempre de corpo e quindi era allenato a svuotarsi delle tossine prima di ogni partita, prima di ogni partita. In questo caso la replica della Madonnina per quanto riguarda il derby di Milano, laddove siamo sempre in attesa di avere un nuovo stadio, laddove poter speculare e far sicuramente girare quindi la mandorla, vuol dire la bustarea, ovvio, perché non ci sarebbe motivo per farlo altrimenti. Giulio Cesar, mi sottolineano essere il portiere, Maicon Lucio, Walter Samuel, Christian Kivu, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Samuele To, Wesley Snyder, Goran Pandev e Diego Milito, che ha fatto le grandi fortune anche del grifone che accennavo prima, perché Milito, un grande argentino, grande soprattutto attaccante, quel grande attaccante. Buongiorno Luca, maggio 86 viene pubblicato il secondo album di Rino Gaetano dal titolo Mio fratello e figlio unico, titolo bellissimo, canzone bellissima, personaggio strepitoso che
per alcuni è stato quindi cacciato via dalla vita troppo presto, perché magari ha dentro al sistema dei cosiddetti anche servizi segreti, perché come faceva lui a sapere tutte queste cose qua, anticiparle all'interno del sistema dei contenuti e quindi dei brani musicali. Grande il nostro inconfondibile, inarrivabile, assoluto Rino Gaetano. E lui mi dice appunto, il nostro Giovanni Pirozzi, che salutiamo direttamente dal fronte napoletano, dove farà meno caldo che qua, perché qua è veramente tanto caldo, ragazzi, un caldo sbilenco, un caldo afoso, marmellatoso, sberle d'afa, taisoniane. Però lui mi dice che maggio 86, siamo nel maggio oggi, sì, 26, quindi, se tanto mi da tanto, viene pubblicato il secondo album di Rino Gaetano dal titolo Mio fratello e figlio unico, che contiene il brano Berta filava, e Berta filava, filava la lana e filava con. Cerca su YouTube la ballata di Berta e Raniero, grazie, un caloroso saluto da Napoli. Allora, se un caloroso saluto, caldo su caldo, fa tanta roba. Se Crisanti e il farà fatica arrivare a fine mese, fermo a sapere che siamo pronti a aiutarlo. Così mi piace, così mi piace. L'uomo della terra, l'uomo della Pachamama, l'uomo dei kiwi, l'uomo della vitamina, l'uomo di Ken Lafen, perché ragazzi noi siamo sempre legati a quel momento là. Lui mi ha detto sempre, e io devo dire, sono sincero ragazzi, quando domanda di Robert Salvarego bisognerebbe metterle in pratica, però sarà un caso, ma non ce l'ho mai fatta, perché dopo mi perdo nella mia idiozia cerebrale, e quindi lui è innamoratissimo dei Ken Lafen. I Ken Lafen vuol dire praticamente il calvo. Il calvo è una canzone che loro quindi hanno messo nero su bianco un bel po' di tempo fa. E allora, se ci sono dei bambini all'ascolto, per qualche secondino tappiamo le orecchie, oppure li facciamo lievitare in evoluzione blasfemica più del dovuto. Ma va bene così, nulla di particolare. Però quando io vedo Salvarego, PS, tego scritto per posta el. Per posta el? Cosa vuol dire el? El. No, Salvarego dice, siamo pronti a aiutarlo. E in effetti, poemono altri girarsi dall'altra parte, aiutiamola dove è utile aiutarlo. Se il ragazzo dovesse in difficoltà, casca la villa, casca. Dai, ragazzi, noi saremo pronti ad aiutarlo? Ma assolutamente sì. Io non mollo Salvarego, e Salvarego non mollerà. E metteremo i kiwi a 15 euro al chilo. Ma il 99% sarà destinato alla rinascita di Jingle Bell, Jingle Bell. Ecco, siamo passati attraverso anche la roba, sinceramente, ragazzi. Jingle Bell, ragazzi. Come abbiamo fatto a non diventare cattivi in quel frangente là, non lo so. Oppure siamo diventati dei demoni in quel momento, ma ci siamo riequilibrati immediatamente con questa canzone che dedico niente proprio di meno che al nostro Super Salvarego, che è sempre nei campi, e con quest'afa qua, ragazzi, è il toso me perde dai 7-8 litri H24. Se basta. Okay.

Tutto quello che vi resta è il 0159809088 Radio Gamma 5. Stavolta si può il 5 per 1000 a noi altri. Thank you very much. Vi vogliamo ben dell'anima.

0: Eri imbattibilissimi, la condensa, altro che noi semplici complottisti, cieli di ieri e quelli di oggi, ma ieri strepitosissimi.
1: In testa.
0: Madonna, chi che è la fè, ragazzi, non posso credere.

colonna sonora del prossimo partito del Vannacci Futuro Nazionale. Non c'è battaglia con l'inno però di Azzurri, ragazzi. L'inno di Azzurri vince 300-0. Generale 1 batte Generale 2. Cioè, nel senso, Vannacci viene umiliato praticamente dal nostro grande Pappalardo. Opelastra. Stavamo dicendo prima, e mi sono già perso, perché poi ho l'intervista, ma stavo dicendo che con l'F-35 l'Italia si sta dimostrando come una fedelissima anche da un punto di vista tecnologico, quindi vuol dire laddove noi dobbiamo essere supini a tutto, lo siamo. Triplicamento dei costi, dicevo poc'anzi, sovranità operativa, però l'Italia a un certo punto si rende conto di questo, si rende conto assolutamente che abbiamo firmato un trattato di assoluta dipendenza tecnologica rispetto agli Stati Uniti. Come rimediare? Semplicissimo. L'Italia deve controbilanciare questa dipendenza nei confronti degli Stati Uniti e ha deciso di investire in parallelo nel programma GCAP, Global Combat Air Program, insieme a Regno Unito e Giappone, per lo sviluppo di un caccia di sesta generazione, il Tempest, entro il 2035. L'obiettivo geopolitico italiano è duplice: usare l'F-35 americano per essere pronti a determinati teatri operativi odierni, quindi già pronti a guerra, già pronti, mantenendo però quote di vera sovranità, quindi con Regno Unito, vera sovranità tecnologica e industriale nello sviluppo del caccia del futuro. Vabbè ragazzi, dai, abbiamo toccato il fondo, l'unica cosa, viva i calvi, non c'è altro.

I capelli rasta, intanto finché te c'ha qui un conso casi in ferie a zappare il sorgo, che vorrebbe dire o mais. Per il resto, mio buon Luca, pienamente d'accordo su tutto, a parte è il calcio, perché a me mi piace è il Vicenza. E il Vicenza è un'altra roba, è la sgattata dell'inno, quello che Zemiro riportava in diretta allora, nei tempi passati, durante le fasi di Basport. Il Vicenza che atterra in cadetteria dove un po' di derby andremo sicuramente a soddisfarli e cucinarli nell'arco del campionato 26-27. Perché il Padova, perché il Venezia, perché il Verona retrocesso, tutti là a derbittare. E allora?

Siccome il chinino non te lo vendono in farmacia, ricordo che veniva usato contro la malaria anche in Veneto, e così questo è un integratore di chinino, visto le irrorate di virus modificati di Ebola e scie chimiche dintorni. Parleremo tra poco sicuramente, diciamo, di quel ben di Dio che ieri abbiamo visto sopra le nostre teste, perché io parlo spesso di cruciverba chimici sospesi, ma ieri era un ben di Dio. Se avete notato, penso la terza volta che io vi riporto questo, non è un caso, io lo avevo già riportato nelle vecchie trasmissioni in riferimento alla 2 giorni del voto. Arrivano le votazioni, arriva sicuramente quella perdita di tempo. Bene, però ovvio, qualcuno è chiamato a andare a votare, perché ovvio la speranza è sempre l'ultima a morire, chi la perde perde il senso del suo futuro, vale la pena perdere il senso del nostro futuro? No, assolutamente no. Vado nella speranza che finalmente stavolta, poi a conti fatti, dati alla mano, mi ripento, mi strapento, stile RDM allora, quando uscì, praticamente dopo aver votato Movimento 5 Stelle, il tempo di uscire proprio dal seggio e già si era pentito. Vabbè, quello è un Guinness dei primati, qualcuno si pente magari l'indomani, o comunque dopo l'attesa, diciamo, di quel promessaio che non viene mai realizzato, nemmeno nell'ordine dello 0,qualcosina per cento. Io ricordo benissimo che durante le fasi elettorali, e quindi oggi lo riporto per la terza volta, e d'altronde non c'è due senza tre, ieri mattina i cieli erano popolati di X giganti. Sarà un caso, e lo è sicuramente, sarà una supersonica cazzola quella del sottoscritto, e lo è assolutamente, sarà l'ennesima fonte a tutto complottismo di un semplice lunedì di fine maggio, comunque molto caldo, e quindi essendo un ghiacciolo si scioglierà come neve al sole. Ebbene, quella X gigante sempre in prossimità di una tornata elettorale, ragazzi, perché bisogna capire di andare a votare e fare quella X, onde uno vuol farla, non importa, perché c'è una X gigantesca anche ieri nei cieli che da Casteo Franco portavano in sede Radio Gamma 5, e così nel Padovano e così nel Vicentino, delle X gigantissimamente gigantesche, e così l'ho notato per la terza volta in riferimento al momento della tornata elettorale. Tutti stasera pendere dalle labbra sicuramente di Rete Venezia per capire chi succederà a chi. No, nel senso, da un gallo all'altro, dirà qualcuno, beh, sicuramente Argirmio o Agimmo, come cacchio si chiama, non ce la farà assolutamente, però non importa. Ma Brugnaro dovrà sicuramente farsi in parte. Va bene, dai, comunque non importa, non è roba nostra. Però Castelfranco sì, però, ragazzi. Castelfranco sì. L'esperienza costruisce. Si può. Stavolta si può. Tanto materiale cartaceo, quindi vuol dire che Castelfranco è assolutamente intrisa di vecchi e vecchiume. Perché? Perché altrimenti con i social si farebbe tutto sto incartamento, una marea. Attenzione, alcune tripliche, quadruple, godiese, copie uguali, praticamente sono facendo i nomi, perché fino alle 15, altrimenti questi viene mai a dirmi, lo faremo mai prossimamente, ma tutti questi nomi qua, ma quante volte sei passai cacchio, ragazzi? Cioè i stessi devo dire. Però ottima grammatura cartacea, ragazzi, per la qualcosa. Ci siamo. Il promessaio castellano, ale. Posso farti una domanda? Ma prima di iniziare la trasmissione, hai girato per bene la molla dietro la schiena che parti da subito in quarta, bello spedito? Scherzi a parte, sempre avanti, con la mente piena di idee e l'anima mai doma. Buon pomeriggio da Marica ai genitori. La Marica con la K ci piace, non la K di Cossiga in questo caso. E quindi mandiamo un grande abbraccio in maniera sostenibile. Anche là. E rinnovabile, sostenibile, bene comune, resilienza, sostenibile, bene comune, tutto messo lì, stile opera d'arte, in maniera tale che PNRR, una volta, nelle onomatopee fumettistiche, quel prr era sinonimo di scoreggia, o no? Adesso PNRR, quindi piano nazionale per prelevare gli schei, pagarne un interesse elevatissimo, non averne pochissimi a fondo perduto, non riuscire a mettere in opera le opere entro il 2026. Però qualcosa, ragazzi, l'Italia è sempre questa, tanto quanto sul fronte dei problemi che adesso sorgono anche nelle cronache locali, intanto per quanto riguarda il post Olimpiadi 2026, fronte Cortina, casa nostra, così anche a Milano, fronte Lombardo, in casa Sala, ma qui abbiamo anche sin d'ora da puntare l'indice nei confronti di quello che già si immaginava. Anche Torino, una debacle, un disastro, un buco di bilancio tra le varie concause, insomma, di quella amministrazione. Però non proprio l'indomani, qua, ragazzi, e la giustizia, e le denunce, e i processi che ci saranno, e i costi, e la manutenzione, e Cortina, e il sindaco che non ne può più. In effetti, si diceva ancora mesi prima dell'evento sportivo, il sindaco aveva sempre detto in intervista: non riesco più a dormire, ragazzi, massa problemi qua.
troppi problemi. Attenzione, quelli per far fare le gare adesso gli sarà il triplo i problemi, assolutamente. Chi mantiene che la roba è? Chi copre i buchi? Al momento ci dicono quelli di Simico, devono rispondere gli organizzatori. Simico, quella MIFA Milano, quella COFA Cortina, ve lo dico già. Però a parte questo, poi soliti noti in prima linea, sia molto chiaro, insomma, ecco. Comunque avete capito? L'importante è che gli allevatori siano fedelmente nelle mani di Ettore Prandini, anche a ragazzi. Ovunque, sempre la solita meno aia a posto. Ah, neanche farò apposta, ho appena aperto. Hai notizie alla pista da Bob? Sì, adesso non ce la faccio perché devo fare l'intervista, ma ho già pronto il materiale. Più che la pista, sì, pista da Bob anche, ovvio, perché abbiamo tanti interventi da farsi. Ed è appena finito il tutto a febbraio, ragazzi. Non è che sia passato 10.000 anni, quindi interventi, però ripeto, lì ci siamo stati due volte, grazie anche al Bepi e alla guida che ci ha messo a disposizione. Abbiamo visto che, ovvio, con le riprese sane, sagge dall'alto, le gare sembravano sicuramente svilupparsi in un contesto bello bello fino in fondo. Invece era bello solo nella parte superiore, comunque nella parte interna, per quanto riguardava sicuramente le corse del Bob, slittino o scheletro, all'interno del giasso. All'esterno avevamo già visto mesi prima che era impossibile riuscire a formulare tutto come fosse nuovo nuovo da scartare, e così non è stato. Però adesso andremo sicuramente elencando anche quali sono i problemi post Olimpiadi, perché adesso i cosiddetti nodi cominciano tutti ad arrivare al pettine. Ovvio, i nodi arrivano al pettine, però se uno è calvo non utilizza il pettine, ragazzi. Come fanno con la TAV a Vicenza, con scavi a rischio per rifiuti o resti FAS? Torneremo sul tema del TAV per quanto riguarda il fronte caldo e storico della Valsusa, ma soprattutto anche riferimento a Vicenza. In effetti l'impatto è devastantissimo, ed è quello che è facilmente visibile passando in quel contesto lì. Però ovvio, dobbiamo avere i binari veloci, dobbiamo avere soprattutto l'alta velocità. Sì, siamo d'accordo, era possibile sicuramente fare qualcosina, diciamo, di differente, nel senso di vogliamo fortificare quello che già abbiamo sotto i nostri piedi, in questo caso sotto le nostre ruote di ferro per quanto riguarda il sistema ferroviario, quindi i treni. Noi fermi ancora al ricordo del sogno babbo natalesco del treno Lima, vi ricordate o no quel marchio? Bene, detto questo, si poteva fare altrimenti? Sì, ma sto progetto qua impone tempo, devastazione e tanta tanta mandorla da suggerirsi a destra, vuol dire tanti soldi, tanti costi e con tante formule speculative, ovvio, e quindi bisogna anche espropriarli. Cioè qui che rompi i maroni, che si trova, diciamo, di mezzo, bisogna espropriarli. Eh sì, il Milan dei difesi, sezione braccata, perché Davide Poeta Pazzo me la mette in sta maniera qua.

Se tutto ciò non basta, ciao Luca, hai mai approfondito perché la squadra del Torino vinceva tutto prima della strage di Superga? Grazie. Beh, ne ho fatto uno special, siamo antecedenti i momenti del 4 maggio 1949, allora alle 17.03 arriva quel pandemonio, qui 31 sicuramente caduti in quel di Superga, tutta la squadra, dirigenti, anche giornalisti e così anche i piloti, e quindi il Meroni, no? La guida, uno dei due piloti si chiamava Meroni. Ma vinceva perché noi avevamo un presidente allora che aveva costruito una squadra con una parsimonia, una capacità unica, investendo anche allora, perché non ti arriva Valentino Mazzola dal Venezia, Loic, con semplicità, devi spendere il giusto, però è ovvio che poi quel giusto l'hai ammortizzato in termini, diciamo, di campionati vinti e di calcio giocato in maniera esemplare. Era una squadra che si accingeva al quinto scudetto consecutivo, soprattutto anche avere quello che viene a mancarci oggi per molti aspetti. Tradotto vuol dire questo, vuol dire che il grande Torino maturava all'interno di una culla chiamata il Philadelphia, che finalmente dopo tanti anni abbiamo rimesso in moto, nel senso abbiamo rimesso in sesto per gli allenamenti della squadra, dove però manca il cosiddetto dodicesimo uomo in campo. Quelle immagini storiche in bianco e nero, quelle migliaia di biciclette barra motorini per chi aveva la fortuna di averlo, era quel sostegno che si dava sicuramente alla squadra, perché lo stadio era completamente pieno durante anche le fasi degli allenamenti, e questo dava una carica mostruosa, tanto che ci passa alla storia quel Bolmida, quel particolare personaggio che lavorava nelle ferrovie di Torino, quindi sì, ferrovie di Torino, e utilizzava la tromba, quella stessa tromba che portava in tribuna, nella tribuna di legno del Philadelphia, laddove quando il Torino cominciava praticamente a, diciamo, così, non caricare più del previsto, lui dava il là con quella carica trombettistica, quel quarto d'ora famigerato granata. E cos'era? Era la possibilità di avere intanto 11 preparati da un punto di vista atletico. Allora non esistevano i cambi, oggi abbiamo una squadra che parte e tutti gli altri che di conseguenza entrano 1, 2, 3, 4, 5. Allora si costruiva dall'1 a 11, l'1 era il portiere, 2, 3 i difensori, 9 centravanti, l'1 da Zelaya, il 7 a destra e il 10 magari il centrocampista. Però la capacità di Ferruccio Novo, allora presidente di quella grande Torino, lui si salvò da Superga, lo anticipo, ebbene era quella, diciamo, di trovare gli elementi giusti per quel gioco mostruoso e affidarsi ad un capolavoro tecnico di mister, era tecnico, era allenatore, tutto e più, Egri Erbstein, era uno che aveva conosciuto sicuramente le peripezie di una guerra, lui essendo ebreo, scappato, mi sembra dall'Ungheria, scappato all'Ungheria, e quindi aveva questa voglia di vita oltre ogni immaginazione. Sua figlia ha 100 anni compiuti qualche settimana fa ed è stata, e lo è ancora appunto, una ballerina di fama internazionale, la figlia di Egri Erbstein. Vabbè, quel grande Torino là è insuperabile, quinto scudetto consecutivo, 10 uomini in nazionale, toglie il portiere Sentimenti quarto di fede bianconera, gli altri erano tutti del Toro Calcio. Però a parte questo, ripeto, una squadra costruita negli anni, nel tempo, pescando anche dal Venezia, ma non solo, pure i fratelli Ballarin, per quanto riguarda quello che si ricordava prima con l'amico Michele da Venezia in riferimento alla Claudiense, colori granata, lì Aldo e Dino Ballarin, poi la sfiga, insomma, del terzo portiere del Toro, il cui fratello Dino dice lo portiamo con noi a Lisbona, e purtroppo verrà a morire anch'esso, insomma, ecco. Vabbè, poi c'è un terzo fratello, Aldo e Dino Ballarini, un terzo fratello che seguiva sempre la squadra, che si è salvato, ma non giocava a calcio, ma era un tifoso stile gli ultra di oggi, seguiva tutte le vicende del Toro ed era salito in aereo anche in quell'occasione là, però aveva i documenti un po', quindi, non formulati nella maniera vincente e quindi scaduti, e si è salvato la pelle, ecco. Quindi lui è arrivato fino a 93-94 anni, morto a Mira nel Veneziano, Miro Mirano, insomma, so che era Miro Mirano nel Veneziano. Va bene, altri ricordi, altra epopea, altro calcio, altra, tutto quello che volete. Rimane però ancora questo nostro sentore, insomma, di tifare per dei colori. Io quando vado in ritiro da tantissimi anni, insomma, dal 26 luglio 86, non interessa più nulla di chi veste quella maglia, anche se oggi ci tengo, per carità, però
ma andiamo lì per la storia, la passione, tutto quello che ci portiamo dietro da c'è, insomma, ecco. Poi sai, anche essere del Toro vuol dire molto anche per quanto riguarda quello che ti capita in vita, perché il Toro ha conosciuto anche, ovvio, tragedie veramente a T maiuscola e cadute veramente corpose, quindi molto si riflette anche nella vita di molti di noi altri, insomma, tifosi del Toro, tutto quello che riguarda questo, insomma, cioè 50 anni senza uno scudetto non potrebbe anche cambiare ogni tanto, dire me butto nel liscio, mi butto sicuramente nei scapoli ammogliati, no, rimane sempre sta roba qua, nonostante tutto. Anche ieri sera, insomma, ci sono i colori, c'è la storia, c'è il passato, c'è di tutto di più, ecco, ovvio, e lo si vede soprattutto anche nei ritiri precampionato, quando ci si ritrova, insomma, di fronte a una fede, ecco, brutto da dire, probabilmente sì, insomma, ecco. Per il resto ci sta Mastercard, con la quale potete comprarvi tutto eccetto la nostra fede. Nella vita si può cambiare di tutto eccetto che la mamma e la squadra, per il resto possiamo cambiare tutto, a partire da questo frangente, per cambiare canale, se già non l'avete.

0: Dovremmo già esserci. Rosario, mi senti?
1: Ti sento, grazie, ciao Luca.
0: Oggi fa tanto, tanto caldo, grazie ancora. Allora, siamo in direttissima con Rosario Marcianò, parte numero 2, lato B, insomma, di quel disco che abbiamo acceso l'altra volta su temi altamente delicati. Ricordavo poc'anzi i nostri radioascoltatori l'abominio vissuto ieri sopra le nostre teste. Sarà un caso, ma io è la terza volta che riporto di queste X gigantesche. Si manifestano queste X gigantesche sempre nel periodo Mari, nel quale siamo chiamati alle tornate elettorali. Nel caso nostro avevamo tanti comuni impegnati ieri e così sino alle ore 15 oggi per quindi il sistema di voto. Sarà un caso, ma comunque X gigantesche, ovvio che ci diranno sempre, caro Rosario, sono semplici siedi condense, voi siete i soliti complottisti. Va bene, come stai intanto te e tuo fratello, come state?
1: Abbastanza bene, grazie.
0: Si resiste in questo caso, si resiste.
1: Ma ci attrezziamo di condizionatori d'aria, perché qua ovviamente il caldo artificiale è ripreso grazie alle intense operazioni di aerosol clandestine. Il discorso della condensa non sta in piedi, perché sono Bravo. Aerei che rilasciano a bassa quota, quindi a parte il fatto che la condensa è rarissima anche ad alta quota, perché lì non c'è l'umidità, non c'è l'umidità, perlomeno sono valori bassissimi,
0: sì.
1: Ci sono magari le temperature sotto i 40 gradi centigradi, ma non c'è l'umidità sufficiente. A bassa quota invece, quindi a quota cumulo, che sono le nuvole che devono distruggere o devono impedire che si formino, e quindi a circa 2000 metri, 2500 metri di quota, non c'è la temperatura, cioè le temperature sono troppo elevate, quindi se c'è l'umidità non c'è la temperatura. Siccome i fattori fisici devono corrispondere, devono essere contemporanei, devono sussistere umidità relativa, temperatura e pressione idonee, se non ci sono è ovvio che non si tratta di ciri condensa. Ci possono raccontare tutta la favola del lupo che vogliono, esatto. Ma ormai io non ci ho mai creduto, poi se ci crede ancora qualcuno purtroppo non dipende da
0: affari loro. Senti, perché tanker enemy? Cosa vuol dire aereo cisterna nemico? Nella traduzione cosa vuol dire tanker enemy?
1: Perché all'inizio, prima del 2007, quando Teller propose di coinvolgere le compagnie civili, operavano solo aerei militari a fine settimana, quindi erano in gran parte KC-135 e KC-12, quindi erano e velivoli aviocisterne di solito attrezzate per il rifornimento in volo, per cui aviocisterna in inglese è tanker, e quindi abbiamo preso il nome tanker enemy da quello.
0: Senti, nel verbo del pensiero unico dominante per quanto riguarda la narrazione di questi servizi meteorologici, questi ci dicono sempre velature alte in quota, giusto?
1: Sì, è un ossimoro, perché poi in realtà sono velature artificiali basse in quota. Loro ti dicono che sono innocue perché non lo sono, e ti dicono che sono alte perché non lo sono.
0: Ho capito. Senti, tu hai pubblicato l'altro giorno quello che avevamo già accennato un bel po' di anni addietro, e quindi leggo: nel lontano 2017 realizzai uno stimolatore di pioggia con la tecnica degli ioni negativi, fui dileggiato dai soliti fate checker, ma avevo ragione da vendere. E parli di questa nuova tecnologia che punta ad aumentare le precipitazioni nel caso del Nevada senza il tradizionale cloud seeding, no? Di cosa si tratta, se lo rinverdiamo in memoria, caro Rosario?
1: Sì, è una tecnologia che permette di depurare, di ripulire l'aria. D'altronde è la copia, diciamo così, di quello che già fa la natura, perché dove c'è molta acqua in movimento, quindi vicino a una cascata, vicino a un torrente, vicino a un fiume tempestoso, si producono ioni negativi. Gli ioni negativi si legano alla polvere che è praticamente caricata positivamente, quindi le nanoparticelle aviodisperse, come anche tutte le altre polveri inquinanti, vengono attirate dagli ioni negativi che praticamente abbattono drasticamente l'inquinamento atmosferico e ristabiliscono l'ordine delle cose, e cioè facilitano di nuovo, nonostante le operazioni di geoingegneria igroscopiche,
0: sì,
1: e cioè che asciugano l'umidità atmosferica, ristabiliscono la possibilità di poter tramite l'atmosfera, resa idonea a quel punto di poter formare di nuovo nubi che, sviluppandosi, possono produrre benefiche piogge, chiaramente non torrenziali come quelle che vengono causate dalla inseminazione delle nubi alte, quindi dei cumulonimbi, tramite ioduro d'argento, batteri geneticamente modificati con grafene 3D.
0: Ho capito. Senti, io c'eravamo spesso praticamente parlando di OGM, adesso arrivano le TEA, queste tecniche di evoluzione assistita, un termine utilizzato solamente, diciamo, sul fronte italiano, non considerato a livello europeo, tanto quanto noi si parla di termovalorizzazione, quando invece dovremmo parlare espressamente di inceneritori. Accennando a Kennedy, che è arrivato poi ai 100 anni, io ricordavo spesso che lui ha sempre riportato negli anni 70 una frase del genere, cioè chi controlla il petrolio controlla l'economia, chi controlla il cibo controlla le popolazioni e quindi, insomma, controlla il cibo e tutto il resto. Quindi importante, no? Chi controlla le sementi controlla il cibo. Volevo dirti, vedevo che però ancora prima, nel 62, il presidente americano Johnson diceva chi controlla il meteo controllerà il mondo, però. E anche questo è importante da agganciarsi a quello che ho appena riportato. Chi controlla il meteo controllerà il mondo.
1: Sì, poi il piano di modifica del tempo, o comunque di controllo generalizzato sia del tempo che del clima, parte proprio da un progetto dell'USAF redatto nel 1995, che si chiamava Conquistare il clima entro il 2025. Il 2025 l'abbiamo raggiunto e superato, e devo dire che effettivamente il controllo del clima è totale, tant'è vero che in Iran non l'hanno capito bene, però in realtà gran parte dei benefici che si sono avuti sul territorio iraniano, e cioè
0: la pioggia improvvisa, insomma, sì,
1: il ripristino delle precipitazioni piovose, la fine della siccità che durava ormai da anni, sì, così come ce l'abbiamo noi qui nella Liguria di Ponente, è dovuta in gran parte non tanto all'abbattimento, sì, in parte sì, però non tanto alla distruzione dei radar ionosferici e non della NATO, ma soprattutto alla interruzione totale del traffico aereo civile che praticamente aggira il territorio iraniano e non percorre più quelle aree. Ovviamente, non essendoci più il lavoro degli aerei di linea, degli aerei cargo e passeggeri, sì, che disperdono anche semplicemente bruciando carburante additivato della NATO sopra il territorio iraniano, ovviamente le precipitazioni sono riprese perché si sono di nuovo potute formare le nubi da bel tempo, che sviluppandosi diventano cumulonimbi e provocano le precipitazioni.
0: Sì, tu hai fatto un articolo sicuramente molto molto ben fatto per quanto riguarda questa guerra invisibile per il clima, il caso Iran, e quindi Rosario Marciano, e leggo queste due righe qua per capire i nostri radioascoltatori. Questo, e tu dici praticamente, poi improvvisamente le dighe hanno cominciato a traboccare, siamo in Iran in questo caso, questo miracolo meteorologico non è avvenuto per caso, ma è coinciso millimetricamente con la distruzione di sistemi radar strategici ad alta potenza in tutto il Medio Oriente.
1: Sì, questo è il punto focale.
0: Sì.
1: Ovviamente le stazioni radio e radar che sono situate in diverse basi NATO, come il MUOS di Niscemi in Sicilia
0: sì,
1: ovviamente interagiscono attivamente con le sostanze elettromagnetiche irrorate dagli aerei. Se manca una di queste due parti, anche se i radar fossero restati in piedi, le precipitazioni in Iran sarebbero riprese. Come sono riprese le precipitazioni piovose da noi quando abbiamo attivato i primi ionizzatori negativi nel 2017, e quando per esempio nel 2020-2021, quando è successo, sì, hanno interrotto il traffico aereo civile per la fantapandemia.
0: Sì, esatto.
1: Quindi per 3 giorni hanno smesso di volare, e guarda caso in quei giorni il tempo e il clima è ritornato naturale come 30 anni fa. Quindi si sono tornati a comparire i cumuli da bel tempo, il cielo era naturalmente blu e non certo additivato blu di manganese, e praticamente aveva ripreso a piovere. Quindi è normale che questi radar abbiano una interazione diretta con le operazioni delle aerosol clandestine. Ripeto, ribadisco e non mi stancherò mai di dirlo, che ad oggi sono operate in gran parte dai velivoli commerciali.
0: Sì.
1: Quindi quando io leggo di gente che dice: ah, guarda, questi non sono aerei di linea, come fai a dire che non sono aerei di linea? Certo, ci sono anche le operazioni integrative, che sono queste scie circolari, le vediamo, ma spesso e volentieri le fanno proprio perché magari in quella zona i velivoli commerciali non hanno potuto per qualche motivo intervenire, e infatti in questo periodo sono aumentati questi tipi di scie circolari. Perché? Perché per via dei problemi del carburante su alcune compagnie sono stati abortiti dei voli, e quindi logicamente i militari hanno dovuto ripristinare le condizioni atmosferiche elettroconduttive ed igroscopiche tramite l'intervento specifico e straordinario di aerei militari, così come era successo nel 2020 quando hanno interrotto per pantomima i voli civili per qualche giorno, per dare l'idea alle persone che c'era veramente una pandemia in corso.
0: Sì. Volevo chiederti, uno si domanderà, va bene, che costo può avere tutto questo, non solo dal punto di vista salutistico e di impatto ambientale, ma anche dal punto di vista economico. Allora la domanda che ti pongo è questa: queste operazioni di geoingegneria clandestina vengono finanziate attraverso il signoraggio? Nel senso, è giusto quello che ho detto oppure è giusto solo in parte? Che perché uno magari pensa al decollo a 20 euro, vado in Inghilterra, prendo il caffè, torno a casa e è costato poco di poco, ma evidentemente rientrano i soldi da un'altra parte, avranno altre funzioni nel fare quel decollo a 30 euro o no?
1: È una via, logicamente. E se noi andiamo anche sul sito di disinformazione istituzionalizzata Wikipedia,
0: sì,
1: troviamo ugualmente che le compagnie low cost, come anche le compagnie tradizionali, sono finanziate tuttora e lo sono sempre state per miliardi di euro l'anno dalle regioni e dallo Stato, almeno io parlo per quanto riguarda l'Italia, poi logicamente altrove faranno ugualmente, e questo giustifica il fatto che oggi costa di più andare in auto da Sanremo a Genova piuttosto che prendere, ipoteticamente ci fosse un aereo da Sanremo a Genova, costerebbe di meno, perché chiaramente questi soldi che arrivano per operare geoingegneria devono arrivare per forza dallo Stato, e quindi non necessariamente i prezzi debbono essere elevati. Ho perché capito. È chiaro che più aerei ci sono in quota, quindi più clienti ci sono che prendono l'aereo, più è facile operare geoingegneria.
0: Senti, nei cosiddetti paesi sviluppati, ti chiedo se tutto questo aumentare di malati per quanto riguarda l'Alzheimer piuttosto che l'autismo, sentiamo di vaccini e sappiamo, ne parliamo spesso a volte qua dentro anche di vaccini e quant'altro, ma può essere correlato questo aumento, ripeto, di malati per quanto riguarda l'Alzheimer, l'autismo o comunque malattie similari a quelle irrorazioni sospese che poi ricadono nella nostra quotidianità, le famigerate chemtrails, cioè si lega secondo il punto di vista?
1: Differenziamo: l'autismo è provocato dalle vaccinazioni.
0: Ok.
1: Le malattie neurodegenerative come l'Alzheimer, il Parkinson, la SLA ed altre, sì, sono, come già certifica lo scienziato neurologo Blaylock statunitense, noi abbiamo riportato le sue ricerche già nel 2013, se ricordo bene, anche se adesso hanno rilanciato le sue scoperte, le sue dichiarazioni in merito alle cosiddette scie chimiche. Queste sono la causa principale delle malattie neurodegenerative, perché le nanoparticelle che vengono diffuse in atmosfera, in bassa atmosfera, e che ricadono al suolo e che addirittura inquinano anche le falde acquifere, quindi anche la nostra cosiddetta acqua potabile,
0: sì,
1: in realtà superano la barriera ematoencefalica anche solo per inalazione, e raggiungendo il cervello chiaramente danneggiano, anche perché il target primario dell'alluminio, che è uno dei composti che vengono diffusi e che, se andiamo a fare delle analisi dell'acqua piovana, è in quantitativi enormi rispetto anche ad altri materiali come il bario esistente e diffuso il manganese e compagnia bella, questo alluminio ha come target proprio i neuroni cerebrali, quindi i primi ad essere danneggiati sono i nostri neuroni, che infatti poi il risultato qual è? Che malattie neurodegenerative che una volta, ti parlo di 30-40 anni fa, sì, erano definite malattie della quarta età, come l'Alzheimer, adesso colpiscono anche ragazzi di 20 anni. Quindi questo cosa significa? Che la concentrazione di nanoparticelle di alluminio nel cervello è così elevata che oramai al posto dei neuroni abbiamo solo nanoparticelle di alluminio e la gente si ammala di malattie che chiaramente sono a decorso infausto e che non sono curabili.
0: È accennato al 2013, a me viene in mente, ne parlammo un po' allora, nel senso, ricordo che Matteo Salvini, l'artefice di questa baggianata chiamata Ponte sullo Stretto, diede il là allora da europarlamentare, quindi intascava anche attraverso l'Europa più del dovuto,

0: senso e immediatamente dopo in una negazione delle sue stesse affermazioni, tant'è vero che lui presentò questa interrogazione, che in realtà era la copia identica di quella preparata da Scilipoti qualche anno prima, e che tra l'altro avevamo scritto noi,
1: sì,
0: l'avevamo preparato noi per Scilipoti tramite due consiglieri comunali di Cesena, se non erro. E poi invece contraddisse se stesso prendendo per i fondelli le scie chimiche, associandole ai terrapiattisti in un'altra dichiarazione successiva. Ma poi, per quanto riguarda ovviamente le risposte da parte della Unione Europea e delle commissioni varie sono sempre state le stesse, e cioè sono scie di condensazione. E qui mi aggancio all'iniziativa di legge proposta dall'avvocatessa Chialastri,
1: DDL Cieli Blu, bravo, vai.
0: E dal maresciallo dell'Aeronautica Militare, e questo fa specie, Nuzzo. Praticamente,
1: sì,
0: nel momento in cui noi ipoteticamente dovessimo pure approvare una legge, una norma che vieta la geoingegneria clandestina, loro ti direbbero: sì, vabbè, ma non ti preoccupare, noi l'abbiamo vietata, tanto quelle lì non sono scie chimiche ma scie di condensazione.
1: Esatto.
0: Puoi star tranquillo, e anzi i cieli blu li otteniamo col manganese, quindi tu sei contento che vedi il cielo blu senza neanche una nuvola, e non è normale, ma siccome sei un cittadino stupido che va a firmare una proposta di legge scritta con i piedi, logicamente sarai contento di vedere un cielo blu irrorato di manganese neurotossico, quanto se non di più dell'alluminio, e tutti vivranno felici e contenti. Quindi non ne usciamo, non si può chiedere alle istituzioni di risolvere i problemi dei cittadini con le buone maniere, non si ottiene mai niente. Io lo ribadisco, le vie sono il boicottaggio del volo civile e chiaramente anche tutte quelle azioni che servono a contrastare, ecco, per esempio tu parlavi prima del finanziamento,
1: sì,
0: è generico parlare di signoraggio bancario,
1: sì,
0: perché è vero che il signoraggio bancario è quello che attraverso il prestito da parte della Banca Europea, che è una banca di privati, stampa del denaro cartaceo o monete, quello che sia, e poi lo dà in prestito ad interessi elevati ad ogni singolo Stato che in realtà acquista queste banconote. Quindi noi praticamente poi ci andiamo ad indebitare attraverso l'emissione di BOT, che poi è la stessa Commissione Europea che compra. Quindi è un circolo vizioso, un serpente che si morde la coda, ed è per quello che il debito degli Stati aumenta sproporzionatamente, perché chiaramente attraverso il signoraggio bancario l'indebitamento è sistemico. Ora però, per quanto riguarda la questione del finanziamento,
1: sì,
0: i soldi, quelli veri, da dove arrivano? Arrivano dai contributi, dalle tasse, dalle sanzioni penali, dalle sanzioni civili per la violazione del codice della strada,
1: sì,
0: attraverso,
1: sì,
0: gli autovelox, che sono dei bancomat dei comuni e dello Stato, quindi attraverso la Tari, che praticamente paghiamo a livelli sempre più elevati nonostante le nostre strade siano tappezzate di spazzatura, gabbiani e insetti. Quindi ovviamente il finanziamento di queste operazioni lo stiamo facendo noi, siamo noi che con la paura, con il terrore di avere un pignoramento o di subire altri danni perché non abbiamo pagato le multe che ci hanno mandato da pagare, stiamo finanziando queste operazioni. Quindi non ci possiamo lamentare se continuiamo a fare, tra virgolette, i cittadini modello, che quando ti arriva una multa, anche se ingiusta, la paga lo stesso. Capisci qual è il discorso? Per esempio, apro una nota.
1: Sì.
0: E adesso il governo Meloni,
1: sì,
0: ha attivato un meccanismo automatico, e quindi praticamente se non paghi il bollo auto o non paghi una multa o non hai pagato una multa sempre per violazione,
1: sì,
0: del codice della strada, oppure se non hai pagato le multe del Covid, quindi se eri in giro quando c'era il divieto di,
1: sì,
0: uscire, se,
1: sì,
0: andavi in giro con la mascherina,
1: sì,
0: c'erano multe da circa

0: 1.500 euro. Se queste multe non le paghi, in automatico lo Stato, attraverso l'Agenzia delle Entrate e ovviamente il Ministero dei Trasporti, attiva il fermo amministrativo dell'auto. Ora la gente dice: oh cavolo, devo pagare 5.000 euro di multe arretrate, sì, devo pagare quattro
1: di bolli arretrati, di oppure bolli arretrati, sì, dai.
0: Arretrati di bollo, devo pagare, perché sennò mi mettono l'auto sotto fermo amministrativo. Ora c'è una bella differenza tra fermo amministrativo, che sarebbe il fermo amministrativo penale, e il fermo fiscale, che viene comunque definito fermo amministrativo per ingannare la popolazione. In realtà c'è una informativa interna che è stata comunicata alle forze dell'ordine, ai vigili urbani, polizia, carabinieri, guardie di finanza, che detta queste istruzioni, cioè in caso di fermo amministrativo fiscale, cioè per mancato pagamento del bollo auto o di una multa stradale o quello che sia, la macchina, l'auto non può essere sequestrata e non può essere sequestrata nemmeno la patente. C'è solo una multa da 2.000 euro.
1: Aspetto amministrativo,
0: l'agente deve poi comunicare all'Agenzia delle Entrate la violazione tal dei tali, perché il cittadino andava in giro lo stesso con la vettura che era sotto fermo amministrativo. Ma lo spauracchio che nessuno mai ha confutato né comunque dichiarato come tale, tantomeno gli avvocati consultati, è che praticamente loro ti sequestrerebbero l'auto se ce l'hai sotto fermo amministrativo perché non hai pagato il bollo. Questo non è assolutamente vero, perché l'informativa interna che è arrivata alle forze dell'ordine è completamente l'opposto. L'auto può essere sequestrata solo se ti hanno fermato con l'auto sotto fermo amministrativo perché ti avevano beccato che guidavi in stato di ebbrezza, per esempio.
1: Senza patente.
0: Quello è un reato penale e quindi l'auto va sequestrata subito. Ma per quanto riguarda i reati fiscali, chiamiamoli così, reati, infrazioni dovute al non pagamento di alcuni balzelli, logicamente lì il fermo amministrativo non c'è. Quindi, tornando al discorso di prima, se il cittadino fosse più informato e più determinato ad agire con il grimaldello delle tasse, sicuramente certe cose non ci verrebbero più fatte in bella vista, perché i finanziamenti cadrebbero.
1: Senti, a proposito di ingannare la popolazione, come dicevi poc'anzi, io ho riportato ampi stralci sabato scorso in diretta di quello che tu hai pubblicato in riferimento a quelle dosi chiamate appunto dell'era della pandemia, covidiotismo, covid-19 per i più seriosi. L'articolo che tu hai pubblicato dal titolo "Non era la stessa dose per tutti, la verità nascosta dietro i numeri di lotto" mi sembra una cosa assolutamente da riportarsi ai nostri radioascoltatori. Quando soprattutto tu dici: la dose che avete ricevuto non era necessariamente quella del vostro vicino, era con ogni probabilità quella che era stata assegnata al vostro profilo demografico e geografico. Poi riporti i lotti, quindi quello placebo, quello moderato, quello catastrofico, e poi non si tratta di una variazione casuale o di un'incongruenza di produzione, è uno schema di deliberato e sistematico. Come traduciamo questo assegnato al vostro profilo demografico e geografico, Rosario?
0: Certo, allora io ho posto sempre una domanda provocazione, diciamo così. E cioè, noi abbiamo mai sentito di politici di vaglia morti per malore improvviso o per un tumore fulminante? No. Sono anni, ormai 4, 5, 6 anni, che vediamo morire giovani donne, giovani ragazzi, persone sui 40, 45, 50 anni apparentemente in perfetta salute, che di punto in bianco vengono diagnosticati con un tumore fulminante e in 7-10 giorni muoiono. Non è una cosa normale.
1: No.
0: Oppure che muoiono per malore improvviso, che certamente non è dovuto a un infarto, ma praticamente al blocco circolatorio, perché all'interno delle arterie di questi sierati si formano una sorta di poltiglia che assomiglia molto alla plastica e che praticamente ostruisce il circolo del sangue e chiaramente porta a un decesso immediato, repentino, che non può essere neanche contrastato con un fibrillatore o cose di questo tipo. Quindi è chiaro che generali dell'arma, alti ufficiali in generale, politici,
1: il Presidente della Repubblica, sì.
0: Presidente della Repubblica, ovvio, ma sì. Tutti, sì. Tranne Berlusconi, che andava fatto fuori evidentemente,
1: sì, esatto.
0: Quindi gli hanno consigliato le tre dosi o quattro, quelle che erano,
1: sì.
0: Praticamente nessuno ha subito dei danni da vaccinazione, perché nessuno di loro si è vaccinato, oppure, a parte il fatto che non sono vaccini, ma ormai è un
1: sì, farmaco sperimentale, sì.
0: E chiaramente molti di questi hanno avuto magari una dose che non aveva effetti collaterali, perché era una dose che non conteneva quei composti chimici particolari che poi determinano il decesso della persona, cioè ossido di grafeno e di grafene e idrogel, perché non c'è questa famosa spike, che non esiste, come non esiste il virus. Ora, detto questo, c'è un altro fattore importante da determinare. Io parlavo di codici in maniera del tutto generale, però a cosa servivano i tamponi? I tamponi, come diceva lo stesso inventore del tampone PCR,
1: sì.
0: Servono per identificare il DNA del soggetto, il DNA mitocondriale e soprattutto, e comunque l'identificazione del soggetto attraverso il suo codice genetico. I tamponi non servono per la diagnosi di un fantomatico inesistente virus, servono per tracciare, per sì. identificare il soggetto attraverso il suo univoco codice genetico. Quindi in base a questo univoco codice genetico che la persona ha fornito con i tamponi, poi si è deciso quali dosi assegnare ai singoli individui che avevano un determinato codice DNA. Uno dei target principali, per esempio, era il DNA dei soggetti con un determinato tipo di sangue. Quindi queste persone andavano in qualche modo soppresse, perché è un tipo di sangue RH negativo che è particolarmente pericoloso da un punto di vista della visione che hanno i grossi, diciamo, coloro che gestiscono i manichini, che sono i politici e compagnia cantante. Questi soggetti quasi rari che posseggono il sangue RH negativo sono pericolosi per le élite e quindi vanno eliminati, sono il primo target, almeno erano il primo target delle vaccinazioni. Purtroppo per le élite gran parte di questi soggetti non si sono sottoposti a queste inoculazioni, e quindi è per quello che poi loro mandano ancora avanti la sperimentazione con altre fantapandemie, perché hanno bisogno di inoculare altri preparati per perfezionare il sistema e renderlo meno evidente a livello di casi eclatanti di decessi e compagnia cantante.
1: Andando a gambero sulle interviste che mi hai rilasciato un po' di tempo addietro, parliamo allora, ricordo benissimo, anche della questione di BioBlu e del suo fautore Messora. Vedo che BioBlu ha spento questo, diciamo, canale 262 dopo 5 anni di trasmissioni. Ti chiedo il tuo pensiero su Messora e affini, è sempre lo stesso? Cioè, quando mi dissi praticamente di questo suo ruolo assoluto di gatekeeper, cioè di questi filtratori di notizie, oppure qualcosa è migliorato? E ti chiedo, sti gatekeeper sono in numero ancora esagerato oppure sono un po' rientrati?
0: Ma io non mi esprimo, perché chiaramente sono un soggetto sotto osservazione, quindi è facile subito. Però ti riporto un dato importante,
1: sì.
0: Che poi può determinare una data visione della situazione,
1: sì.
0: E cioè mio fratello qualche tempo fa, in tempi non sospetti,
1: sì.
0: aveva offerto gratuitamente a BioBlu, alla televisione, quindi allo stesso Messora,
1: sì.
0: che la dirigeva, la possibilità di riprodurre quante volte volessero il nostro documentario che abbiamo realizzato nel 2015,
1: sì.
0: che si intitola Come il libro Scie chimiche e la guerra segreta,
1: sì.
0: ovviamente si rifiutarono di riprodurlo, di mandarlo in onda. E quindi ti ripeto, noi avevamo offerto la riproduzione del documentario a titolo gratuito, come diciamo, proprio per informare la popolazione. Sì. Ora, se veramente gli obiettivi di informare la popolazione sono questi, mi domando perché si siano rifiutati di mandare in onda il nostro documentario. Altra cosa, su BioBlu hanno intervistato di tutto, di più. Non mi esprimo su certi soggetti, però in realtà nessuno ha mai negato, erroneamente o meno, in buona fede o meno, la inesistenza, per le stesse dichiarazioni del CDC statunitense, sì, e dell'AIFA europea, l'esistenza del virus. Ora, se tu mi metti sul piatto le prove che non è mai esistito un virus e che quindi demolisce completamente i presupposti di una pandemia, e me lo metti in bella piazza in televisione, fai un'opera buona ed eviti che altre persone si inoculino e muoiano. Ma se questa cosa non la fai e continui a fare trasmissioni su trasmissioni senza dire esattamente le cose come stanno, e ci giri intorno, logicamente non risolvi il problema. Quindi per me non hanno mai fatto un buon servizio, poi ognuno può valutare come vuole quello che io ho detto fino adesso.
1: Assolutamente. Senti, accennavi al documentario e ricordo anche il buon libro che uno può sicuramente acquistare per capirne di più, o carpirne, per meglio dire, sulla questione di quello che avviene sopra le nostre teste, sotto formula appunto di geoengineeria clandestina piuttosto che chemtrails, alias scie chimiche. Volevo dirti, in una pagina del tuo libro tu qui parli praticamente di poter capire quanto noi in effetti siamo intossicati attraverso il mineralogramma, no? Questa analisi tessutale, e riusciremo a vedere esattamente quello che lassù irrorano e quello che noi andiamo sicuramente assorbendo all'interno, diciamo, del nostro apparato tessutale. È possibile?
0: Sì, ma infatti anche studi recenti dimostrano che durante le giornate di pesante irrorazione il sudore delle persone contiene un maggior quantitativo di metalli. Chiaramente questi metalli da dove arrivano, se non arrivano dall'atmosfera e quindi dall'aria che respiriamo? È chiaro che attraverso il mineralogramma si riesce a certificare. Il mineralogramma è l'analisi del capello, quindi si mette sotto osservazione una ciocca di capelli e si verifica qual è il quantitativo di metalli che il nostro organismo ha assorbito, perché chiaramente anche quando accade che ad esempio beccano qualcuno alla guida in stato di ebbrezza, poi per dei mesi dopo che gli è stata sottratta la patente sono obbligati ad andare a fare delle analisi del capello proprio per vedere se ci sono ancora tracce di alcol o di droghe nel capello medesimo, perché il capello assorbe completamente tutto quello che il nostro organismo, quindi che il sangue, ha assorbito dall'aria, dal cibo e dai liquidi.
1: Senti, ti leggo qualcosa che è arrivato nel frattempo. Penso che sia in riferimento alla come vengono finanziate queste operazioni di geoengineeria clandestina e attraverso il gioco, probabilmente anche attraverso il gioco, macchinette dintorni, insomma, ieri, anche questo a parte del nostro RDM. Poi, buongiorno a voi. Ieri mattina il cielo pieno di scie chimiche, nel pomeriggio un cielo pulito quasi finto. Le scie degli aerei seguono l'aereo, non rimangono in cielo per tutto il giorno. Grazie per l'informazione che ci date, lei e Katia. Poi mi arriva anche questo. Complimenti.
0: Poi mi dimentico. Vai. L'errore che fanno tante persone è quello di vedere una scia che è evanescente e pensano che sia una scia di condensa. No, sì, sono anche queste scie chimiche, sono rilasciate apposta, perché le scie di condensa a bassa quota non esistono, neanche quelle non persistenti. Sono operazioni di mantenimento. Quando c'è alta pressione, quando non c'è una perturbazione in arrivo, le persistenti non servono. Si spruzzano sostanze con percentuali minori di metalli che hanno una reazione meno violenta con l'ossigeno, con l'aria, con l'atmosfera, sì, e quindi creano una scia non persistente, che però non è una scia di condensa.
1: Esatto.
0: E il cielo è blu perché, sì, queste sostanze irrorate sono in gran parte manganese, che danno al cielo una colorazione, sì, blu.
1: Stillerino Gaetano, insomma, il cielo è sempre più blu. Oltretutto, di sera e di notte ci danno dentro che metà basta, come dicevi l'altra volta, insomma.
0: Sì, questo dal 2008-2009 le operazioni notturne sono aumentate perché per non farsi beccare durante il giorno preferiscono lavorare quando si formano le nubi durante la notte in favore delle tenebre. Quando non c'è luna piena non ci accorgiamo di niente, ma gli aerei, anche chi non ci vede bene, li vede di notte perché si vedono le luci, si sente il suono. Quindi è chiaro che non sono aerei che volano a 12.000 metri di quota, perché se un aereo vola a 12.000 metri di quota non lo vedi di giorno e non lo puoi tantomeno vedere e sentire di notte. Però questi aerei si sentono anche con le finestre chiuse, quindi è chiaro che sono aerei che volano nella bassa atmosfera.
1: Sì. Attività anche di notte. Oggi come da mesi nei cieli, Roby da Padova manda la foto e il cielo è completamente imbrattato. Ciao Luca, una domanda per Rosario. Quando fa caldo sarà? Dice che è a causa delle scie chimiche, quando invece piove per giorni dà sempre la colma alle scie chimiche. Quindi le scie chimiche fanno piovere o causano caldo e siccità? Grazie da Luca.
0: Ma questa è la solita disinformazione che corre attraverso i falsi controinformatori. Le scie chimiche non fanno piovere, le scie chimiche desertificano, impediscono la formazione delle nubi e impediscono la formazione delle precipitazioni. Quindi perché aumentano le temperature? Perché si crea un artificiale effetto serra dovuto proprio a queste nanoparticelle in bassa quota che impediscono all'aria calda che sale dal terreno di salire in quota e disperdersi, torna indietro l'aria calda, si crea un circolo vizioso tipico della serra. Quando noi vogliamo coltivare, far crescere dei fiori, delle rose, e cosa facciamo? Li mettiamo in una serra dove le temperature sono più elevate, la serra è chiusa, la luce passa, la luce, quindi la frequenza infrarossa, quella del calore, entra nella serra ma non può uscire, e quindi la nostra atmosfera ha la stessa situazione ricreata artificialmente con la irrorazione a bassa quota, con scie persistenti o non persistenti, di sostanze chimiche che creano un artificiale effetto serra e impediscono le precipitazioni piovose. Laddove piove, evidentemente, come io ho sempre detto, ripetendo le frasi di un meteorologo di vaglia che bazzica per le televisioni, è praticamente che l'acqua da qualche parte deve pur cadere. Quindi quando l'acqua accumulata in alta quota si deve in qualche modo lasciar sfogare, cosa fanno? Si provocano delle precipitazioni mirate in alcune zone ed ecco che poi si verificano le famose bombe d'acqua, perché queste precipitazioni artificiali la gran parte delle volte vengono determinate proprio per evitare che in altre aree piova. Per esempio nella nostra zona del Ponente Ligure ci sono diversi radar ad alta frequenza che hanno problemi di scattering con le precipitazioni piovose, e per cui in questa zona qua piove pochissimo, mentre si scatena molto di più l'inferno di acqua nel Levante della Liguria. Questo è un classico.
1: Stiamo un po' stringati, sennò io non ce la faccio. Ma a parte che ti do appuntamento, ci diamo magari lunedì prossimo o l'altro, sicuramente ci risentiamo assolutamente. Qua tante domande. Ciao Luca, mi ha detto il mio commercialista che il nostro Luca Zaia, come una delle ultime ciliegine, ha aumentato la TARES, la tassa regionale. Bene, ci meritiamo anche questo, evidentemente. L'unico, mi dice qua Daniele, è stato l'ex leghista Castelli che ha denunciato che secondo lui è stata l'elisir di breve vita. Penso in caso a riferimento all'inoculo. Buongiorno Luca, domanda per Rosario: un cittadino come fa a verificare se l'auto è sottoposta a fermo amministrativo e per quale motivo? Grazie, un caloroso saluto da Napoli, Giovanni Pirozzi.
0: Ma di solito ci viene comunicato proprio dall'Agenzia delle Entrate che la nostra auto sarà messa sotto fermo amministrativo entro 30 giorni se non pagheremo.
1: Ho capito. Complimenti e stima al signor Rosario per l'esemplificazione, la divulgazione, perché è stato il primo a vederci giusto e lungo circa le aberrazioni che ci stanno combinando sopra le nostre teste. Pian pianino il popolino si sta accorgendo, ma sempre dopo. Chiedo cortesemente al signor Rosario e fratello Antonio qual è la forza che lo spinge a continuare le ricerche, visto che la verità è tutt'altro che indolore. Enrico Giannini insegna. Grazie mille, ed è Michele da Venezia.
0: Non si può subire senza fare niente, questa è la questione.
1: Sì, e oltretutto, allora aggiungo io, tu hai scritto anche l'altro giorno: da giugno 2006 autonomia ed indipendenza, Io dico, sono passati oltre 20 anni e i fratelli Marciano hanno ancora bisogno del nostro aiuto. Non metto vostro, metto il nostro aiuto. Qui leggo, Antonio e Rosario Marciano iniziano ad occuparsi di geoingegneria clandestina, alias e chimiche, sin dal lontano 2005, quindi vuol dire oltre 20 anni fa. Poi salto, tutto questo avviene dopo 20 anni di battaglia nel più completo disinteresse da parte della cosiddetta informazione libera. E anche a proposito, ti ho fatto la domanda gatekeeper poc'anzi. Salvo rarissime eccezioni. Apro piccola parentesi, tra queste rarissime eccezioni, Giulietto Chiesa che posto prende? Perché ha toccato tanti argomenti e lui ha detto è pericoloso anche pensare di fare ricerca su questo tema qua, perché si è schierato con noi, no, o no? Giulietto.
0: Ah, Giulietto Chiesa, diciamo che dava le informazioni errate come le danno oggi alcuni altri
1: anche
0: soggetti.
1: Lui, anche lui, anche lui.
0: Parlava di scie non persistenti che secondo lui erano scie di condensa e in più lui definiva reale il riscaldamento climatico e quindi, così come stanno spiegando adesso quelli del DDL Cieli Blu, praticamente l'informazione che passa è quella delle operazioni che vengono svolte per contrastare il riscaldamento climatico, che però non esiste.
1: Sì. Tutto
0: quindi,
1: dimmi.
0: Sono informazioni, cioè io ripeto, purtroppo in quest'epoca, ma soprattutto in questo paese, pullula di personaggi che si spacciano per esperti tutto a un tratto di geoingegneria clandestina.
1: Sì, questo è vero.
0: Non capisco un tubo, capisci?
1: Questo è vero. Salgono nel carro perché conviene far mai serate e piazzare materiale o un libro.
0: Non a caso gli unici che hanno perseguito penalmente, io ho ancora 16 mesi da scontare, quindi aspetto chiaramente che ci siano i tempi per questa altra tegola sulla testa. Devo scontare altri 16 mesi, già 12 ne ho scontati per un'altra condanna, quindi hanno penalmente distrutto e civilmente distrutto il sottoscritto, mio fratello ed Enrico Giannini, siamo gli unici, guarda caso,
1: esatto.
0: Gli altri non li
1: averla pagata,
0: evidentemente sono degli utili idioti.
1: Tutto questo avviene, ripeto, dopo 20 anni di battaglia nel più completo disinteresse da parte della cosiddetta informazione libera, salvo rarissime eccezioni. E quindi i fratelli Marciano, attraverso i loro canali divulgativi, hanno portato alla luce informazioni dirimenti in merito alla guerra climatica. Sono stati i primi che nel 2018 hanno fatto analizzare presso un laboratorio certificato francese i carburanti per aviazione che furono loro forniti dall'amico Enrico Giannini, ora richiuso in questo manicomio criminale. Quindi REMS adesso è una casa famiglia. Hanno dovuto sostenere enormi spese per difendersi nelle aule di giustizia, si parla di oltre 80.000 euro. Allora, per chi ne ha le possibilità, perché qua vedo anche, ad esempio, mi chiedono come poter dare una mano, ad esempio questo: ciao Luca, Rosario Marciano ha per caso un canale Telegram oppure YouTube oppure Facebook? Qua mi arriva: ciao Luca, serve a qualcosa presentare denuncia a enti competenti anche con materiale fotografico? Eroe Rosario, Riccardo il camionaro. Diamo gli estremi del Tanker Enemy, uno basta che vada a Tanker Enemy, trova tutto, no, per darti una mano.
0: Sul blog www.tankerenemy.com ci sono tutte le indicazioni per le donazioni. Poi ho 3 profili su Facebook, ho un canale Telegram. Il fatto è che su Telegram mi possono trovare sul canale Terra tra parentesi Tankerenemy. Il fatto è che purtroppo, ripeto, chiedere alle istituzioni, io mi illudevo attorno al 2005-2006, avevo cominciato a contattare il NOE, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, sì, l'ANAC, sì. L'ENAC, l'ENAV, la stessa ARPA, ma tutti quanti rispondevano picche, alcuni ti prendevano anche per i fondelli per telefono. Cioè, ora, le istituzioni, ripeto, non ci daranno mai la soluzione. Noi dobbiamo arrivarci attraverso una rivoluzione pacifica, attraverso il nostro coltello. Il coltello dalla parte del manico ce l'abbiamo noi, perché con le tasse e continuando a pagare tasse e balzelli che noi finanziamo queste operazioni.
1: Anche quando parli dell'antivirus tu dici dipende tutto da noi, perché anche questa puttanata finisca presto.
0: Certo, è logico, hanno abboccato in tanti, il 90% della popolazione si è fatta inoculare un veleno e adesso pare che ci siano cascati in meno, anche perché la gente danneggiata
1: esatto.
0: È tanta, e tra l'altro è stata anche abbandonata dallo Stato una volta che è stata danneggiata.
1: Soprattutto
0: perché lo Stato, non dimentichiamoci, faceva firmare il consenso che io chiamo disinformato, loro lo chiamavano informato. Quando siamo andati io e mio fratello al centro vaccinale, perché mio fratello è stato sospeso 2 mesi dalla scuola senza stipendio perché non si era voluto vaccinare. Siamo andati lo stesso al centro vaccinale di Bordighera, ma non certo per vaccinarci, ma per contestare questo consenso disinformato. Il medico, che tra l'altro era uno di quei medici che prendevano 80 euro a inoculazione, si è rifiutato di darci altre informazioni e ci hanno cacciato via. Quindi cosa significa? Che lo Stato fin dall'inizio, nel momento in cui trova un cittadino che è leggermente più informato, lo tratta a pesci in faccia, perché lo Stato vuole un cittadino succube e anche un cittadino immensamente stupido. E allora, se noi smettiamo di essere succubi e stupidi, può darsi che magari si muova qualcosa, altrimenti non si muoverà mai niente.
1: Buongiorno, ciao Rosario, è un piacere sentirti qui a Radio Gamma 5. Cosa ne pensi dei cosiddetti cloudbuster per dissolvere le scie di Willem Reich? Sarà Riccardo.
0: Allora, intanto l'atmosfera non è più quella che era negli anni 50. Il cloudbuster non serve assolutamente a niente, è un tubo di rame, conviene magari rivenderselo, che il rame vale anche abbastanza. Non funziona, l'abbiamo sperimentato proprio per non escludere mai niente, già nel 2007, anche prima l'abbiamo sperimentato, non ha risolto alcun problema, anche se non avevamo dubbi, come per esempio non risolve niente neanche l'aceto di mele. Cioè, io vedo delle cose in giro che c'è da piegarsi in due dal ridere, per non piangere ovviamente. Senti, quindi sì. L'ho detto, l'unica cosa che può essere utile a contrastare le operazioni di aerosol è la ionizzazione dell'atmosfera.
1: Ionizzazione dell'atmosfera.
0: Esatto, ioni negativi.
1: Ioni negativi. Senti, è da ridere oppure è una questione a quanto seriosa quella che sembra cavalcare quell'America guidata da quel Kennedy alla sanità per quanto riguarda il fatto che lui dice di muoversi per vietare la geoingegneria? Vedevo oltre 30 stati che stanno sfidando i cieli in America per vietarne appunto la geo... Cioè, secondo il punto di vista, Robert Kennedy Jr. sta facendo qualcosa di concreto oppure...
0: Siamo sempre lì. Le istituzioni ingannano i cittadini. Se io prima ho spiegato che se vuoi nascondere le operazioni non devi fare altro che lavorare di notte oppure usare scie o materiale non visibile.
1: Sì.
0: Quindi io diffondo lo stesso materiale non visibile attraverso i carburanti e me la cavo così. Comunque in Florida mi hanno reso contatto anche attraverso fotografie, nonostante ufficialmente le operazioni di geoingegneria siano state vietate, le scie chimiche ci sono tutt'oggi. Solo che, come dicevo prima, te le spacciano per scie di condensazione. Quindi non c'è nessun, anzi, anche quando hanno copiato il DDL direttamente dall'inglese, tradotto anche alla, come si dice, alla Belin di cane,
1: non adatto
0: alle leggi italiane.
1: Sì, esatto, roba americana, l'ho visto. Bravo.
0: Non hanno fatto altro che riportare qualche cosa che è stato blatterato negli Stati Uniti, ma che ne infatti
1: esatto. Sì, c'è quel passaggio, la condivido. Senti, perché in Emilia Romagna, quando c'è stata l'alluvione, erano passati tanti aerei? Tu confermi tanti aerei passati prima dell'alluvione, di quel momento là che abbiamo conosciuto?
0: Ma ripeto, allora, se ci sono operazioni igroscopiche, queste vengono fatte per circoscrivere un'area e quindi per concentrare una perturbazione in una determinata zona. Cioè, se io voglio che un fronte temporalesco non vada a disperdersi e a diffondersi su tutto un territorio, tipo l'Emilia Romagna, in maniera così pacifica, diciamo così, con pioggia non torrenziale, ma voglio concentrarla, cosa faccio? Insemino materiale igroscopico in tutta la zona esterna, attorno, circoscrivo la perturbazione, la concentro in una determinata area e faccio sì che in quella determinata area piova tutta l'acqua che invece doveva piovere in tutta l'Emilia Romagna. Quindi è ovvio che le operazioni aumentino sempre quando è in arrivo una perturbazione. Se è in arrivo una perturbazione, la gente è convinta che il giorno dopo pioverà.
1: Sì.
0: No, è che ci sono, è in previsione l'arrivo di una precipitazione piovosa e questa perturbazione in qualche modo verrà deviata o circoscritta o limitata nel quantitativo di acqua che pioverà attraverso le operazioni di geoingegneria clandestina a bassa quota, quindi con le chimiche persistenti in quel caso.
1: Rosario, se hai voglia, lunedì prossimo non c'è due senza tre, ce la fai? 14 e qualcosa?
0: Sì, certamente.
1: Grazie mille. Senti qua, ho 30 secondi. Il MUOS in Sicilia può essere un tipo di ARPA? Ne parleremo la prossima volta comunque. Il MUOS in Sicilia può essere un tipo di ARPA?
0: Riscalda la ionosfera. Quindi la tecnologia ARP emette bassa frequenza, perlomeno il risultato è quello di una bassa frequenza dopo l'emissione di onde nella ionosfera, però quella è una tecnologia completamente diversa dal MUOS, che in ogni caso riscalda l'atmosfera e determina problemi a livello di orientamento e gestione delle perturbazioni.
1: Rosario, dai, terzo tempo lunedì prossimo, io ti ringrazio intanto di questa cavalcata dalle 14 alle ore 15 e ci sentiamo lunedì prossimo perché ho finito il tempo. Ciao, grazie.

È un cielo blu, un cielo caldo, un cielo torrido, torrido. Buon lunedì a tutti, l'ultimo lunedì suppongo del mese di maggio, ma nell'eterno presente stiamo là a guardare se è maggio, giugno, caldo, freddo. Ragazzi, siamo già trapassati, viva il trapasso!

Assolutamente sì, il cielo è sempre più blu anche oggi, e buttavo l'occhio dall'altra parte in antiregia, Luca Zaia, ragioniamoci sopra il libro che il nostro Mariano Bastianello avrà depositato nei mesi trascorsi, dalla pandemia all'autonomia, Marsilio Specchi, e qui si specchia il nostro Luca Zaia, no? Mi definisco amministratore perché tale mi sento, non mi sono mai nascosto, ho avuto anch'io paura, soprattutto nei primi giorni della pandemia. Per la prima volta il governatore del Veneto si racconta in un coinvolgente viaggio nella memoria tra radici culturali e origini popolari. Dalla cronaca di una stagione drammatica a quell'emergenza Covid-19, idee e nuove sfide per il tempo che ci attende, a cominciare dalla madre di tutte le battaglie, l'autonomia. Vabbè, siamo ancora in attesa e Luca lo sa benissimo, in questo caso Luca l'impomate nazionale, perché ormai lo vorrebbero anche ministro nuovamente dopo la sua esperienza al Ministero dell'Agricoltura e delle politiche forestali, ma se non abbiamo più foreste e le stiamo abbattendo tutte, quindi ci fermiamo a politiche e basta. Va bene, quindi il libro qua, Luca Zaia, ragioniamoci sopra. Vabbè, ha preso spunto da Crozza, penso, per il titolo del libro. Dovrebbe essere annata 2021, no? Eravamo in quei periodacci là. Sì, penso di sì, sì, 2021, sì, sì, dovrebbe essere, sì, 2021, esatto, 2021, e quindi un anno fuori di sesto, introduzione. Vabbè, poi è ovvio che non può mancare l'aggancio con le colline del Prosecco, UNESCO, Luca Zaia si confronta con le sue umili origini, ecco, in una famiglia segnata dall'esperienza dell'emigrazione e del duro lavoro, racconta gli anni degli studi, la scoperta della vocazione al servizio delle istituzioni come riscatto per la sua gente, quindi per noi tutti, per noi tutti. Va bene, per chi oggi sta masticando carbonara o chi lo farà nei prossimi giorni, giustamente io vi dedico questo.

Prendiamo allora la prima parte per quanto riguarda Carbonara, lasciamo perdere la Ohola. Carbonara con la panna tutta la vita, mi raccomando, con la panna. Panna con lo speck e non col guanciale, sia chiaro. Leggermente scotta e non al dente, grazie.

0: Per i ritardatari sino alle ore 15, oggi in 750 circa comuni d'Italia si decidono le sorti delle amministrazioni. E allora andiamo, oggi devo andare a versare, devo fare quindi un carico speciale per quanto riguarda i santini, come dicevo sabato scorso, ne ho raccolti altri nel frattempo e qui mi servono in primis per fare le ventagliate e poi capire sinceramente che poco cambia, ma una nuova visione. E poi Castelfranco si può per voi da sempre, Ale, viva a difesa l'ospedale di Castelfranco, e vai con l'esperienza che costruisce. Va bene, questi sono alcuni santini che sono tornati di moda perché tutti con i social, invece no, la terza età rivendica questo cartume, questa cartaccia, e allora ben venga, oltretutto anche di ottima grammatura e ottima colorazione per la qualcosa. Ripeto, il ventaglio è già preparato, ovvio si potrebbe anche accendere il caminetto, ma con sto caldo conviene farlo? Assolutamente no, però per chi non so, è stato poco soddisfatto del martedì grasso, potrebbe festeggiare il carnevale facendone praticamente coriandolini. Oggi alle ore 15 parte lo spoglio e poi tutto cambia a livello nazionale. Quello che cambia per noi invece è il saluto che dobbiamo dare in primis al nostro supersonico Giorgio Biciclettaro. Giorgio Biciclettaro, perché sabato era in quella della pasticceria Casteo, Castelfranco, città del Giorgione. E poi oggi me lo ritrovo lungo il percorso del grande sistema sardo, è già in Sardegna, venerdì 144 km, sabato 133, domenica 145, sono arrivato a Livorno e poi da lì salpato verso la beltà di quella realtà che si chiama appunto Sardegna, è ancora un'isola italiana, non sappiamo ancora per quanto, la Maddalena insegna assolutamente che la contaminazione a firma precisa, così anche il poligono di tiro di Quirra, ma non solo, abbiamo di tutto e di più anche per quanto riguarda, perché voi avete gli agnelli con due teste? Probabilmente perché, ovvio, abbiamo talmente contaminato l'ambiente per la qualcosa, da quelle pecore ne nascono sicuramente feti abortiti in numero industriale, ma soprattutto anche, diciamo, realtà con due teste. Va bene, tralasciamo, salutiamo comunque il nostro Giorgio, è in bicicletta come sempre fa quel sabato in quel della Sardegna. E noi qua il caldo, perché oggi fa veramente caldo, ragazzi, porca madosca. Saluto Davide da Lesiano. Sapete che Lesiano è l'unico paese in Italia dove non si pagano le tasse, dove non si paga il canone, dove la politica vince sempre, dove i cittadini sono di una felicità unica. Tutti a Lesiano, stiamo pensando di trasferirci tutti dal nostro Davide, che salutiamo. Davide da Lesiano, DDL. Lesiano, l'unico paese simil fantasma, ma per quanto riguarda il resto, ragazzi, si vive che è una meraviglia, si vive una meraviglia, quindi quasi meglio che nel metaverso, quasi meglio che nel metaverso del Zuckerberg. Va bene, Gena alta, Gena bassa, vi ho già detto, saremo in quel contesto probabilmente a settembre. Siamo andati in una vascoperta, siamo passati lungo i confini del lago del Miss, di un verde smeraldo assolutamente vincente, bellissimo, bellissimo. Siamo lì all'altezza dell'abitato di Pascoli, di Sospiroli, in provincia di Belluno, laddove tutto si è costruito, compreso anche quel lago artificiale che si ripropone alla stregua. I protagonisti sono gli stessi identici per quanto riguarda il fronte della tragedia del Vajont, intendo dire praticamente l'armamentario della SADE, Società Adriatica di Elettricità, perché in questo caso la diga del MIS è uno sbarramento anch'esso, insomma, ad arco a doppia curvatura con oltre 40 milioni di metri cubi di acqua all'interno. Ma salendo nei fianchi arriviamo sino a Gena Alta e lì col nostro Leo andremo confezionando veramente un teatro all'aperto, in un contesto dove si può mirare ancora sicuramente un bell'angolo di questo lago altamente artificiale, lago appunto del MIS, e poi tutte quelle vette altamente appuntite, le cui nostre matite mai così appuntite lo furono assolutamente con i nostri temperini di allora. Servirebbe temperare assolutamente il momento e dare una temperatura anche diversa al nostro sistema parlamentare. Va bene, questo per dirvi che a settembre qualcosa confezioneremo, ma nel frattempo è già momento di, quindi 2 giugno per quanto riguarda l'attracco, e siamo già tanti all'attracco Monaco, in quel del Bosco di Faont, per quindi rimanere al fianco della nostra grande Mara, e così ci sarà Cristina e così tutti i nostri, così anche la Mariella che è appena salita a miglior vita, come si vuol dire in questi casi, e quindi la ricordiamo anche oggi. E per Mara saremo lì sicuramente a ricordare praticamente quelli che sono i suoi sentieri, i suoi percorsi, il suo grande abbraccio boschivo, e quindi con quel piccolo popolo che è fatto di fate, gnomi, tanti bambini iscritti, e questo è un enorme piacere averli al fianco, oltre la capacità mnemonica, culturale, tradizionale, storica del Bocoio, perché la festa del Bocoio era sviluppata, abbiamo sviluppato qui il 25 anche aprile, quindi un mese fa, vuol dire Danilo Leon Lazzarini per quanto riguarda lo spettacolo, i Cini del Sole, la musica dal Marco, la guida dal Marco, l'ammonia, canalizzatrice, poi il Colmeda per un tuffo assolutamente, se continuerà sicuramente a fare ancora questo popo di caldo, dovremo andare praticamente, diciamo, a camminare nelle acque per chi ha sentore di poterlo fare, perché siamo tutti un po', Jesus Christ Superstar, altrimenti andate nelle jacuzzi del Marco a rifrigerarvi un pochettino. Va bene, ci saranno le piramidi in terra, avremo i funghi fuori stagione, no, i funghi fuori stagione non ci saranno, però l'albero maestro sicuramente sì, ne racconteremo la storia, i ghiri del Casarin saranno lì sicuramente a sbirciarci tutti, laddove faremo praticamente anche la sosta di metà percorso circa, con quindi il rinfresco che sta, però un rinfresco che sta popolando di tutto e di più, e quindi ci sarà anche da masticare, digerire all'interno di un contesto dove le autovetture non passano se non in, serve un quattro ruote particolare, ma lassù non arriva nulla di nulla. Una passeggiata molto molto molto molto molto semplice, ma per chi volesse solo partecipare, rimanere ancorato e quindi lì fermo al campo base, lo può fare tranquillamente. E anche lunedì, che segue l'impianto derbistico, un derby sul quale ci sarebbe poco da dire sinceramente, anche per il ritardo di un'ora confezionato dopo gli scontri e tutto quello che è stato proprio appunto delle ore antecedenti al derby della Mole, e quindi si è sfalsato anche quel momento di inizio per tutti nello stesso momento, e quindi avevamo i Gobbi, cioè la Juventus, che già nel secondo tempo sapeva benissimo che quest'anno l'aveva preso in quel posto da un punto di vista economico, lo sterco del diavolo arriverà sicuramente un po' in maniera bassa per quanto riguarda soprattutto la non qualificazione alla Champions, tanto quanto il Milan ancora peggio sinceramente. Doveva essere l'anno dell'Allegri Show, ma RDM è l'unico che potrà festeggiare assolutamente questa debacle rossonera, perché non ne ha mai indovinata una, e quindi la media rimane questa, insomma, dal cuscinetto. Allora Dantan continua a dirmi il Milan rossonero, ogni volta arriva qualcosa, il Milan sbracca la grande, e stavolta incredibile veramente con il rossoblu. Sardi, già salvi, ha preso le due scoppolate per qualcosa, adesso partirà sicuramente una massiccia dose di contestazione, già fermento delle brigate rossonere della Fossa dei Leoni, così menzionati nei vecchi tempi gli ultra del Milan, e quindi sarà tutto da rifare, come diceva Bartoli, quasi tutto da rifare assolutamente, e quindi basta, costò no, sarebbe meglio Abramovic, perché quello teneva soldi, poi ovvio l'ha mandato in malora perché toccava troppi interessi nel contesto londinese, e quindi Chelsea l'ha mandato fuori i maroni. Però a parte questo, Ibrahimovic basta, non ne combina nulla, poi non si riesce a capire ma che razza di ruolo riveste questo all'interno, diciamo, del sistema del diavoletto rossonero, non si capisce nulla. La più grande debacle in assoluto, rosso nero e bianco neri, noi già festeggiamo così, poi la rimonta ieri, tutto quello che volete, per quanto riguarda un derby alquanto così così, insomma, per tutto quello che ho accennato poc'anzi, ma soprattutto per quanto riguarda il momento Cairota, sarà da osservare le classiche solite mosse. Ecco, uno per capire esattamente che noi si vive costantemente all'interno dell'eterno presente, basta beccare il toro, e ragazzi, anche quest'anno in maniera sistematica 12° posto, se qualcuno legge velocemente ci vede con 45 punti al pari del Parma, ma per differenza di qua o di là o sconti diretti, sta di fatto che noi oggi abbiamo il 12° posto, no? Sarebbe addirittura il 13° posto, d'altronde noi si festeggia il 9°, se tutto va male è l'11°, se è il 12° non può essere così così, come sabato mi ha menzionato il nostro grande affezionato sgranata, Michele da Venezia. No, è stata un'annata assolutamente floppistica per tutto quello che già si immaginava, tutto quello che si supponeva. Poi, se vogliamo festeggiare un punto in più rispetto al vanolismo passato, possiamo farlo tranquillamente, compresa che la rimonta di ieri, tutto sommato, se non riesce a vincere nemmeno il derby ieri contro una squadra che praticamente non aveva più nulla di nulla, di nulla da chiedere, se non quando andiamo sotto la doccia, perché questi hanno già praticamente le vacanze belle confezionate e quindi le prenotazioni onde decollare già da stamattina. Va bene, tanto caldo, ma la siepe qua verde regna in maniera ancora vincente, quindi non ha bisogno di acqua. Se ha bisogno, fammi un fischio che noi ti irroriamo. Va bene, quindi avete capito, il 2 giugno siamo là nel bosco di Faont, onde non costa nulla. Se portate un dolce lo si divide. Arriverà anche Beppi 300 che abbiamo visto ieri con piacere, porterà dolci e quindi come minimo, ragazzi, noi daremo in giro i biglietti, non della lotteria in questo caso, ma daremo in giro i biglietti della visita da farsi al dentista, quindi dentista delle vostre zone, porteremo quindi i biglietti ai dentisti di tutte le province del Veneto. Va bene, detto questo, però il 7 saremo in motonave, tutto full, tutto pieno, a posto, grazie mille. Dopodiché abbiamo io la ripresa del gas 1, gas 2, gas 3, gas 4 e quindi avete capito, insomma, non si va mai in letargo. Poi il 27, grande momento di supersonico remember per quanto riguarda la nostra grande Mara, quindi sempre Mara per sempre, quindi doppiamente rafforzativo il sempre, il toujours, e quindi faremo un grande evento a partire dal pomeriggio ore 20 con lo spettacolo del nostro Danilo Lerazzarini e poi a seguire il concerto di Luca Bassanese. Questo è il 27, quindi va bene, ci stiamo già attrezzando per affrontare il caldo nel miglior modo possibile. Va bene, sempre non dimenticandoci quello che diceva Pertini sulla Palestina.
1: Israele ha occupato e occupa territori altrui. Ora io questo vorrei dire al popolo di Israele. Siamo sempre stati al suo fianco, al fianco degli ebrei quando erano perseguitati, ma gli ebrei non sono stati perseguitati prima di avere uno Stato nell'Oriente dagli arabi, sono stati perseguitati in Europa dagli europei e finalmente poi dopo la Prima Guerra Mondiale ebbero un territorio. È una patria e quindi anche un territorio, una patria, a mio avviso, devono avere i palestinesi, altrimenti non vi sarà mai pace in quel Medio Oriente, nel Medio Oriente.
0: Sandro Pertini, amato da tanti, ma ricordando l'Andreotti, scatola nera d'Italia, aprendo quella, ragazzi, sapete quanti segreti noi si riuscirebbe a portare sotto i riflettori della nazionalità popolare italiana o ex italiana che dir si voglia, perché ragazzi, lui lo disse, credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento e da 50 anni non avesse alcuna prospettiva di poter dare ai propri figli un avvenire, sarebbe un terrorista. Parole forti, parole profonde, parole dette da lui, mai morto, non è mai morto, ragazzi. Sono due in vita ancora che noi pensiamo morti: Jim Morrison, Doors e La Porta Aperta di Andreotti. Mai morto, ma come fa a morire uno così, ragazzi? Dai, assolutamente. Però uno potrebbe anche non credere a quello che ho appena detto. E allora,
2: io credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento e da 50 anni fosse lì e non avesse alcuna prospettiva di poter dare ai propri figli un avvenire, sarebbe un terrorista, io credo.
3: Questo... altrettanto forte la denuncia di Enrico.
0: E anche Enrico Berlinguer a tal proposito dice che
3: profughi palestinesi di Sabra e Shatila, settembre 1982, l'esercito israeliano partecipò attivamente alla strage compiuta dai miliziani cristiano-maroniti della falange libanese, 3.000 palestinesi uccisi.
4: Dei palestinesi si esprima anche in forme terroristiche e come tale a respingere da condannare. Non può far dimenticare il dramma di questo popolo e non può far dimenticare le responsabilità di coloro, come i dirigenti dello Stato di Israele, che cercano di cancellare questa realtà con i metodi della repressione e della rappresaglia di massa.
5: A differenza di quello che forse accadrebbe oggi, nessuno disse che lo storico politico di C o il segretario del PC avrebbero goduto per la fine dello Stato di Israele, come nessuno si è sognato di definire Craxi antisemita dopo questo discorso alla Camera del novembre 1985.
0: Salutiamo il Bettino Craxi, anch'esso tifoso del Toro. E allora la 7 l'altro giorno ha dedicato un pezzo del telegiornale, perché bisogna incolpare adesso Ben-Gvir, sembra quella mela marcia di fronte alla quale dobbiamo andare unicamente a calpestarla in maniera mortale. Vabbè, noi questo nome l'avevamo fatto riecheggiare un sacco di volte, ma a fianco a questo non può mancare tutta l'altra formazione del terrorismo sionista, a partire da quel vertice, chiamiamolo così, per quanto riguarda Netanyahu, piuttosto che Smotrich, piuttosto che Katz, piuttosto che, ragazzi, tutti quei nomi che abbiamo fatto e rifatto un'infinità di volte. Però la 7, che si lega poi a quello che è la presidenza anche in casa nostra, con Mentana, mitraglietta Mentana, ha detto praticamente, ha cominciato a parlare di questo suprematista, questo razzista, questo fascista, razzista, suprematista. E vabbè, ok ragazzi, però il problema non è che sia proprio solo Ben-Gvir, e dice giusto il Mazzucco, ma il problema non è Ben-Gvir, il problema si chiama sionismo. La mentalità suprematista, razzista e fascista dei sionisti di oggi nasce negli anni 20 del secolo scorso con la fondazione del sionismo revisionista da parte di questo Jabotinsky, ebreo russo nato a Odessa. Jabotinsky è considerato il padre spirituale di tutta la destra storica di Israele, anti-araba, suprematista e nazionalista, i cui eredi più noti sono stati questo Begin, Shamir, Sharon e per ultimo Benjamin Netanyahu. Il sionismo revisionista sosteneva che dialogare con gli arabi fosse inutile e che l'unico modo per portare a termine il progetto di colonizzazione della Palestina fosse quello dell'espulsione forzata dei suoi abitanti, di quello che stiamo vivendo in questi ultimi periodi, no? Con il progetto Grande Israele. Nel suo famoso manifesto intitolato Il Muro di Ferro, Jabotinsky scriveva: non può esserci nessun accordo volontario fra noi e gli arabi palestinesi. La colonizzazione può avere solo uno scopo e gli arabi palestinesi non potranno mai accettare questo scopo. Non esiste una scelta. Gli arabi devono fare spazio agli ebrei nella terra di Israele. Se è stato possibile trasferire i popoli del Baltico, è anche possibile far spostare gli arabi della Palestina. E così fu con la pulizia etnica del 48, ricorreva appunto dell'anniversario pochi giorni fa, della Nakba, appunto, il progetto sionista che iniziò a prendere forma. Già fondatore della legione ebraica nel 31, questo Jabotinsky era uscito dalla Haganah perché la considerava troppo debole con gli arabi e aveva fondato l'Irgun, questa organizzazione di stampo terroristico che commetteva sistematicamente atti di terrorismo sia contro gli arabi palestinesi sia contro le autorità inglesi, che considerava degli occupanti illegali. E dopo un'ingloriosa ritirata degli inglesi dalla Palestina, l'Irgun diede origine al partito di estrema destra Herut, che poi nel 73 è confluito nel Likud, e questo non potete dimenticarlo, è il partito attualmente guidato da Benjamin Netanyahu. Esiste quindi un filo continuo che lega il fondatore del sionismo revisionista all'ultimo ministro suprematista razzista fascista, quindi fascista razzista suprematista del governo Netanyahu, e tutto torna. Va bene, Pertini e Andreotti, no? Beh, ripeto, le parole Andreotti, ragazzi, credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento da 50 anni, non avesse, sono passati più di 50 anni, ovvio, e non avesse alcuna prospettiva di poter dare ai propri figli un avvenire, e oggi penso che questo valga ancora di più, sarebbe un terrorista. Guarda che roba che sembra dire Andreotti, ragazzi. Va bene. Noi, oltretutto, vedevo questo, perché stamattina, se voi andate a leggiucchiare qualcosina per quanto riguarda quel fronte iniziato il 24 febbraio 2022, no? La guerra Ucraina-Russia continua ancora in maniera imperterrita, con quindi l'uso di droni, missili e attacchi, e non riusciremo mai a sapere il numero dei cadaveri e quindi quanto sangue si è versato e si continua a versare e si continuerà a versare, nonostante le promesse, diciamo, di una pace imminente. D'altronde la nostra sfiga è stata quella che non siamo riusciti a eleggere Donald Trump in America, perché lui nella campagna presidenziale, se vi ricordate, aveva detto che in 24-48 ore la guerra Russia-Ucraina l'avrebbe messa sicuramente a tacere, avrebbe iniziato un percorso seriosissimo, diciamo, di pace. Purtroppo, che sappia io, adesso potrei sbagliare, l'Aris è ormai, diciamo, dal gennaio dell'anno scorso praticamente la presidente degli Stati Uniti, e quindi di conseguenza non ha potuto mettere in pratica nulla di nulla. Peccato, perché magari anche tanti qua dentro tifavano praticamente per questo ciuffo arancione al potere nell'America delle strisce, quindi in quella realtà dei 50 stati, sempre che il 51esimo non sia il Venezuela, il 51esimo non è il Venezuela, perché siamo noi assolutamente, essendo praticamente satellite dei satelliti, con un sacco di basi che prima di smobilitare, ragazzi, magari perché ogni tanto la voce arriva, no, meno 5.000, ma ne ha oltre 30, insomma, il fronte tedesco, e poi con i nostri 13-15 mila sarebbe utile anche dare una bella sforbiciata, no? Una tagliata, ti regoli i cavei, no? Te vuoi i cavei lunghi per i genitori, devo riguarli, e te dava una tagliata, ragazzi, allucinante. Lo dico questo perché anche stamattina sul fronte di questa guerra Russia-Ucraina possiamo leggere: dopo 1550 giorni di guerra in Ucraina, il conflitto non si arresta assolutamente. Le difese aeree ucraine hanno neutralizzato 246

pensare che metà basta, anche perché da anni, voi sapete, ci viene sempre proposta una narrazione alquanto univoca, cioè la Russia sarebbe allo stremo, vuol dire militarmente inefficiente, costretta a combattere con equipaggiamenti obsoleti e soprattutto a cannibalizzare elettrodomestici, perché bisogna recuperare sicuramente i microchip, altrimenti non si fanno più funzionare le armi. È ovvio che le sanzioni stanno funzionando, siamo a quota 21 ormai, manca il 21esimo pacchetto, zero sul fronte sionista, dove magari anche, sai, qualcosina potrebbe contare il mettersi in moto in quel contesto, ma come possiamo farlo? Ma siamo matti? Noi soprattutto che abbiamo destinato il nostro petrolio a Israele, quando dico petrolio intendo dire i dati, il nuovo petrolio sono i dati, e quindi abbiamo dato tutto in mano alla security della stella sei punte. Va bene, quindi insomma, per dirvi, per quanto riguarda il confronto, che è una guerra assolutamente iniziata il 24 febbraio 2022, si legge, dipende dove, dipende da che fonte, ma insomma sembra che insomma, i morti siano veramente tanti tanti tanti da una parte e così anche dall'altra, però sta di fatto che comunque mai verremo a sapere sicuramente mai il numero esatto, mai il numero esatto. Sta di fatto che comunque, vi stavo dicendo appunto di questo attacco da parte dei droni di Zelensky e la risposta da parte della fronte putiniano. In questo caso c'è stata questa rappresaglia appunto di Putin, dopo che Kiev aveva attaccato questo dormitorio appunto nel Lugansk, e la Russia dice, guarda che lì all'interno ci stavano decine e decine di studenti, di adolescenti, oltretutto il bilancio dei morti e le vittime feriti insomma assolutamente molto molto pesante, sta di fatto che adesso rispondiamo noi. E la Russia ha risposto con quel missile a medio raggio Lorashnik, a proposito del fatto che dicevamo poc'anzi ormai non hanno più microchip insomma per quindi costituire un po' di armi nuove, sta di fatto che comunque questi hanno già utilizzato questo praticamente missile medio raggio che sarebbe anche in grado di trasportare testate nucleari, e oltretutto con una gittata non indifferente, perché insomma si supera i 5.500 chilometri, quindi anche una certa apprensione la si deve sul fronte europeo, per il semplice motivo che questi possono venirci assolutamente a ribaltare le nostre prossime iniziative con assolutamente un decollo di questo vettore ipersonico che, ripeto, può trasportare testate sia convenzionali ma soprattutto anche nucleari con questa velocità superiore a Mach 10, no? Uno è abituato a Mach 10, magari non so, le lamette per tagliarsi la barba, Mach qualcosa, Mach mai, ma nel senso che no, qua vuol dire praticamente avere un missile che è di una velocità 10 volte superiore a quella velocità del suono, quindi un mostro in casa appunto russo, e quindi è per questo che anche i paesi occidentali sono un po' preoccupati. Noi l'unica speranza è quella di far rientrare un po' di queste questioni belliche, soprattutto sul fronte iraniano, sul fronte palestinese, sul fronte anche russo-ucraino. Perché? Perché sappiamo che sono guerre queste, tutto sommato, chi più chi meno, finiscono al supermercato, e stiamo osservando anche stamattina quanto i prezzi alla pompa siano sempre più alti, e quindi insomma ci si aggira attorno all'1,95, 1,98, 2, 2 qualcosina, in autostrada non ne parliamo nemmeno, ma per quanto riguarda sia la benzina e il diesel sono lì praticamente belli ravvicinati in termini appunto di costi al litro, ed è ovvio che considerando sempre l'Italia prigioniera appunto di quel praticamente sistema commerciale su gomma e non tanto su ferro, anche se si propende per l'alta velocità in Val di Susa perché bisogna accelerare il sistema della commercializzazione via ferro, ma quando mai, sta di fatto che comunque qua i tir, i camion e i camioncini e i padroncini non mancano assolutamente mai, e sono quelli che vanno sicuramente a fare il diesel, quindi gasolio, e quindi sono quelli che poi portano sicuramente a incrementare il tutto, non è che sia colpa loro, però faccio per dire che da lì si parte, quindi una guerra che finisce al supermercato come spesse volte abbiamo raccontato. Venite al gas in maniera tale che almeno ci si dia da fare per investire nella giusta direzione, almeno masticando qualcosa di assolutamente decente. Va bene, ve ne parlo di quello che stamattina vi ho riportato, e quindi ancora siamo di fronte a, quindi, a un Zelensky che annuncia di aver colpito questo sito militare a Lugansk. Mosca dice era una scuola, no, era un sito militare, avamposto militare. Non è così, ovvio, uno aspetta 3 secondi in più la notizia su qualche telegiornale delle nostre realtà mainstream e arriva immediatamente il fatto che l'America avrebbe intenzione di scendere in campo per dare una mano, visto che la Casa Bianca, White House, ha detto che praticamente noi vorremmo attuare un sistema di pace a tempo indeterminato in Ucraina, tanto che per negoziare il tutto sono stati spediti appunto in quei luoghi, uno è Witkoff, questo inviato speciale degli Stati Uniti.

0: di Oriente per quanto riguarda le missioni di pace, ma nemmeno lì siamo riusciti a fare nulla di nulla di nulla, soprattutto anche in riferimento a quella mendacità, a quella volgarità, a quella scatola vuota che si chiama Bird of Peace. Ci ricordiamo Sharm el Sheikh. Sharm el Sheikh si va unicamente con la nostra donzelletta per divertirsi e mangiare quel che si riesce a mangiare, prelevare il miglior sole possibile e acquistare le kefia per gli amici, non c'è altro da fare. Oltre a Witkoff, Kushner, il genero di Trump, ecco che allora lui avrebbe intenzione di andare direttamente a Mosca, nella sua capitale, nei prossimi giorni, e per risolvere la questione. Vabbè, è l'ennesima volta che sentiamo tutto questo. Penso fosse più utile rendersi conto di quanto siano infami i sistemi del sabotaggio della NATO e così del sistema europeo, in primis quello anglosassone, quello inglesomane, quello fatto appunto della Great Britain, no, Great Britain, per quanto riguarda soprattutto quello che è scritto in un bellissimo libro. Spero di poterlo acquistare, dovrebbe essere tradotto, ma io ne ho già letto parti importanti e l'ho trovato utile, anche perché sono temi che già si erano affrontati anche da molti qua dentro, in riferimento soprattutto a quei negoziati tra la Russia e l'Ucraina del 2022. Poi, ripeto, nel febbraio di quell'anno parte tutto quello che oggi prosegue sotto formula di sangue di qua e sangue di là, e noi qui a sperare che, vabbè, comunque questo è il momento che forse ci meritiamo, vabbè, anche per il nostro sistema evolutivo oppure inevoluto. Vabbè, dicevo questo in riferimento soprattutto a un intervento di questa Victoria Nuland, era l'ex sottosegretario di Stato americano per quanto riguarda gli affari politici e nonché referente per l'Ucraina nell'amministrazione di Obama. L'altro giorno ha affermato che i negoziati di Istanbul, siamo in Turchia, sono falliti a causa di persone al di fuori dell'Ucraina, nel senso le persone ucraine erano lì praticamente a gestire questa possibilità di accordo, come in effetti si era stabilito e praticamente messo nero su bianco, però queste persone al di fuori dell'Ucraina hanno dapprima messo in discussione l'accordo e poi lo hanno completamente ribaltato, però alla guerra ci vanno gli altri e quindi è una guerra per procura, abbiamo detto tante volte, e mandiamo sicuramente quindi gli uomini ucraini, i mercenari, qualche italiano pazzoide che arriva e poi sentiamo magari che è trapassato attraverso la foto presentata in qualche trasmissione televisiva dai genitori che ne hanno ricevuto notizia appunto della morte del figlio lì a fianco del sistema ucraino. Va bene, dico questo soprattutto all'interno di un libro, il libro è quello di Richard Sakwa. Quando dico Sakwa dico un professore di politica russa ed europea, sto parlando diciamo di uno che insegna presso l'università del Kent, ma uno dei più assoluti principali inteso studiosi di Russia e di Europa. Ha messo nel libro tutta una serie di nomi e cognomi che stavolta fanno veramente chiarezza. Il libro si intitola The Russo-Ukrainian War, Follies of Empire, vuol dire praticamente la guerra russo-ucraina e le follie dell'impero, e c'è un sigillo irrevocabile per quanto riguarda tutta quella realtà che ci hanno tenuto per ampi aspetti quindi nascosta. Lui osserva che 7 degli 8 membri della delegazione allora ucraina continuano a confermare che a Istanbul era stato raggiunto un accordo di pace alquanto dettagliato. L'ottavo non lo confermò perché non poté, quindi 7 su 8, l'ottavo non poté confermare questo perché Denis Kiriv venne assassinato dai servizi segreti ucraini al suo ritorno a Kiev dai colloqui appunto in Bielorussia. Il tempo di arrivare a casa, una raffica di mitra e il ragazzo saluta tutti. Va bene, David, e comincia a fare i nomi questo appunto Richard Sakwa, per quanto riguarda David Arakamia, leader del partito Servi del Popolo di Zelensky, Servi del Popolo di Zelensky al Parlamento ucraino, era uno dei 2 capi della delegazione negazionale ucraina. E questo conferma l'esistenza di una sorta di accordo che Sodir avrebbe firmato personalmente. Ha aggiunto che la Russia era disposta a porre fine alla guerra se avessimo accettato la neutralità e ci fossimo impegnati a non aderire alla NATO. Ed è quello che abbiamo sottolineato un'infinità di volte. Ovvio, la Russia non può permettersi assolutamente di avere una realtà altamente confinante che sia membro di quella NATO che comunque Trump avrebbe detto: io adesso vado a smantellarla, sempre che nel frattempo voi non portiate il 5% di budget in tasca della NATO, e quindi vuol dire praticamente 5% del PIL da destinarsi a sti signori qua. Ed è quello che l'Italia sta iniziando a fare. Siamo al 2, che è già tanta roba, è troppa roba, ve lo dico già. Di qui al 2030-35 si deve raddoppiare assolutamente. Va bene, altrimenti i ricatti e le minacce del ciuffo arancione americano continueranno ad arrivare. Quindi ripeto, la Russia era disposta a porre fine alla guerra se avessimo accettato, e parla lui, no? E secondo Arakamiya i colloqui furono un successo, attribuendo loro un punteggio di 8 su 10. Ragazzi, magari avete in pagella 8 su 10, noi si veleggiava sul 3, massimo 4 su 10, assolutamente, riguardo appunto alla soddisfazione degli obiettivi prefissati. E poi Alexei Arestovic, ecco Arestovic, cognome sinceramente ragazzi, questo fa per sperare, però all'epoca era consigliere dell'ufficio del presidente dell'Ucraina e membro quindi della squadra negoziale ucraina a Istanbul, sempre in Turchia, afferma che i colloqui di Istanbul furono un successone e li valuta in modo ancora più ottimistico di Arakamiya, affermando che l'accordo di Istanbul era pronto al 90% e che ciò che restava a definire era la questione del numero di forze armate ucraine in tempo di pace, aggiungendo che al ritorno da Istanbul la squadra negoziale ucraina si mise a stappare il miglior champagne d'annata, quindi stapparono lo champagne. Ovvio, Luca Zaia, sentendo questo, ragioniamoci sopra, magari anche ad un buon prosecco, prosecco ormai mette la freccia anche nei confronti del champagne, ragazzi. C'era poi Cialli, ex vice ministro degli esteri, afferma che le delegazioni hanno redatto il cosiddetto comunicato di Istanbul. Eravamo molto vicini, tra metà e fine aprile, a far finire la guerra con una soluzione pacifica. Oltretutto lui aggiunge che Putin ha dimostrato un sincero impegno. Putin, parlano diciamo i sette elementi, l'ottavo è stato ucciso appena arrivato a casa, dopo quindi questo negoziato Russia-Ucraina nel 2022, inizio del 2022, tenuto quindi in quel di Istanbul, quindi sempre là in casa Erdogan, va bene? Si diceva che aggiunge che Putin ha dimostrato un sincero impegno per trovare un compromesso realistico e raggiungere la pace. Putin ha fatto tutto il possibile per raggiungere un'intesa con l'Ucraina e voleva veramente trovare una soluzione pacifica. All'interno del libro ci sono dati contro dati, nomi contro nomi, documenti straufficiali che attestano quello che stiamo riportando. Cialli afferma che i due team negoziali erano riusciti a trovare un compromesso molto concreto e che Putin aveva deciso personalmente di accettare il testo di quel comunicato. Bene, cosa è successo? Perché tutto è stato mandato in fumo? Semplice, ragazzi. L'accordo fu mandato in fumo e arrivò il premier britannico Boris Johnson, inviato a Kiev dalla NATO, a tale scopo. Sakwa ricorda come ucraina Pravda abbia riportato che il 9 aprile 2022 Johnson si recò a Kiev per dire a Zelensky che con Putin era necessario continuare a fare pressione, non negoziare, e che sebbene l'Ucraina fosse pronta a firmare un'intesa con la Russia, l'Occidente non era altrettanto pronto. Arakamiya ha confermato la notizia. Al nostro ritorno da Istanbul, Boris Johnson giunse a Kiev e disse che non avremmo firmato assolutamente niente di niente, che dovevamo semplicemente combattere. Meno nota del viaggio di Johnson a Kiev è la precedente telefonata, durante la quale Johnson scrive, Sakwa sempre, questo autore del libro, disse a Zelensky che il Regno Unito non si sarebbe fatto garante dell'intesa e lo esortò a rifiutare quell'accordo. Nulla di nuovo per quello che abbiamo detto un sacco di volte, ma ripetita iuvant. Adesso abbiamo anche un libro che lo testimonia, con i 7 protagonisti su 8 per quanto riguarda i negoziatori di firma ucraina di fronte a quelli della Russia, laddove Putin aveva detto praticamente ok, siamo a buonissimo punto, se non al punto definitivo. Attenzione però, perché l'opposizione all'accordo con l'Ucraina era stata decisa, come abbiamo ben intuito, capito e carpito, dai leader occidentali. Nel libro i nomi che si fanno sono quelli che sappiamo. Forse ce ne scappa uno, ma fin là. Johnson, Biden, Scholz, Macron, ma soprattutto il primo ministro italiano che si chiama ancora oggi Mario Draghi. Ripeto, il primo ministro italiano che si chiama ancora oggi Mario Draghi. Questo in una telefonata collettiva il 29 marzo, il giorno dei colloqui appunto di Istanbul. L'ostacolo posto all'Occidente a una soluzione negoziata è stato testimoniato praticamente da tutte le parti coinvolte. L'allora premier israeliano Bennett, su invito di Zelensky, mediò tra le parti. Bennett afferma che c'era una buona possibilità di raggiungere cessato il fuoco, ma è stato l'Occidente a bloccarlo. Cioè addirittura la voce del regno sionista viene a confermarci quello che abbiamo denunciato nei momenti precedenti. Secondo Bennett, un cessato il fuoco era a portata di mano in quel momento, con entrambe le parti disposte a fare concessioni significative. Tuttavia, la Gran Bretagna e gli States, Stati Uniti d'America, in particolare, interruppero il processo optando per la continuazione della guerra. E noi qui a tifare tra i due mali, il male minore che rivestiva allora la correlazione di quel ciuffo arancione Roger Taft, come dico spesso, e cioè Donald Trump. Si tifava per un personaggio perché? Perché è ovvio, la propaganda, la sua propaganda ci ha sempre detto: io ho fermato 8 guerre e un quarto, peccato che ne abbia aperte sicuramente di così devastanti, per le quali conseguenze ne stiamo pagando un buon dosaggio tutti, nessuno escluso, oltre ad immagini assolutamente tremende, violente e sanguinarie. Ovvio, la flottiglia sarà sicuramente organizzata dal peggior sicuramente esponente di qualche club esistente, da Bilderberg piuttosto che Aspen piuttosto che, sta di fatto che comunque, se ne parliamo ancora per quanto riguarda quello che sta continuando ad avvenire nel contesto di Gaza e così anche in Cisgiordania, lo si deve sicuramente a questa nuova riaccensione dei riflettori per quanto riguarda quella realtà lì, presa a circa 1000 chilometri dalle coste di Gaza, con quella violenza, come avete visto nell'immagine che ha fatto il giro del mondo. Ovvio che oggi serve assolutamente abbattere tutto quel sistema di immagini che entrano e portano magari le persone ancora in piazza, oppure la stessa flottiglia via terra. Ma in questo caso serviva passare per la Libia di Haftar, e quando passi per la Libia di Haftar, sto parlando della flottiglia, quella di terra, è ovvio che anche quei due italiani, stamattina almeno, di notizia a tal proposito non se ne sapeva nulla di nulla di nulla. Comunque avete capito, Gran Bretagna e Stati Uniti d'America, i grandi signori, altro che fermiamo tutto quello che è da fermare per la guerra Russia-Ucraina, siamo esattamente sta roba qua e ci meritiamo ancora di sopravvivere, quindi calpestati purtroppo da tutta questa menoaia, come Franco diceva spesso, no? Menoaia, la parola menoaia. E d'altronde è ovvio, l'intendimento americano era quello di far quindi continuare il fronte della guerra e quindi il sistema bellico per indebolire la Russia o studiarla appunto un po' meglio, oppure impegnarsi in altri fronti laddove la Russia non avrebbe potuto intervenire, tanto quanto sta avvenendo anche sul fronte Cuba, Venezuela e dintorni, come in effetti è assolutamente avvenuto. Dicevo all'inizio appunto del percorso di lettura di questo articoletto di questa Victoria Nuland, questa ex sottosegretaria di Stato americano per gli affari politici, referente per l'Ucraina nell'amministrazione di Obama, che vinse addirittura anche un premio Nobel, pensateci bene, e allora perché non darlo anche a codesto personaggio psicopaticamente psicopatico, quindi vuol dire Donald Trump in questo caso. Anche essa afferma che i negoziati Istanbul sono falliti quando delle persone, lei si ferma quando delle persone al di fuori dell'Ucraina, fuori l'Ucraina, quello che vede passaggio, cos'è? Un mercante di tappeti, cos'è? No, appunto, va bene. E quindi hanno messo in discussione l'accordo e poi quindi la guerra è proseguita con tutto quel maleficio che la guerra e le guerre in generale comportano. Già ne avevamo 50 sparse per il pianeta, ogni tanto ci dimentichiamo di queste, però queste sono quelle che sono state fatte finire sotto i riflettori quando si è bisogno al sistema. Poi quando non porta nulla in concretezza al sistema, allora facciamo finta che la questione sia rientrata. Non è così, sotto formula soprattutto di una violenza intrapresa per gli anziani, bambini e quant'altro, Cisgiordania, Gaza, si continua non come prima, con sicuramente quel computo di vittime H24, ma assolutamente ancora con tanta tanta distruzione, violenza e devastazione. Oltretutto oltre il 60% di quella linea gialla, diventata oggi arancione, è fedelmente in mano purtroppo alla fronte dei sionisti e quindi in quel caso al sistema militaresco dell'IDF. Dico questo perché gli altri li abbiamo schiacciati, c'è un popolo di circa 2 milioni di elementi palestinesi, tanti altri ne mancano, per qualcosa pensare ai 72-73 mila morti confermati anche dall'IDF, già è tantissima, enorme roba, sono comunque sicuramente più del doppio, del triplo, anche perché molti puff, evaporati, brutto da dire, ma comunque è quello che abbiamo assolutamente accertato e quindi l'hanno detto anche loro signori, utilizzando un'arma potentissima con un calore talmente elevato, passato dal sistema americano a quello sionista, quindi agli israeliani, per essere utilizzato e far così che bambini, anziani, donne, comunque gran parte civili, mettiamoci anche un terrorista di Hamas all'interno con 100 persone, l'importante è farli evaporare per qualcosa. Già migliaia di corpi saranno completamente introvabili, anche se seriamente, ma dobbiamo ancora farlo, ci mettiamo all'opera per quindi scavare nelle macerie, visto che il 95-96-97% di Gaza è completamente livellata, completamente abbattuta, completamente devastata, è qualcosa di allucinante, e li hanno schiacciati in quella meno del 40% dove possono rimanere completamente alla mercé di aguzzini sanguinari, di terroristi macellai e tutto quello che insomma continuiamo a dire da qua dentro finché ce lo sarà permesso. Poi sicuramente arriverà il drone o il polonio oppure chissà che cosa, perché per quanto ad infiltrati Mossad o Amman ne abbiamo sicuramente altri. Va bene, nel caso dovesse ampliarsi il fronte della bellicità, toccare magari anche lidi italiani, noi siamo pronti a far decollare gli F-35, cosa che abbiamo fatto rimbalzare in information da molti anni a questa parte. Eravamo appena entrati 18-19 anni fa, se vi ricordate, in questo nuovo contesto appunto di via Antoniana 66. E ci parlavano di questi F-35, quindi dell'Italia che li comprava, un sacco di investimenti, oltre 100, no, un po' di meno, ne prendiamo 90, però i soldi sono tanti e quindi vediamo risparmiare qualcosina. Ma non è che noi acquistando questi F-35 ci si leghi troppo a quella, ma siete matti, ma no, ma siete matto, ma siete un lavoro che noi possiamo, diciamo, quindi imprimere, nel senso dar lavoro a Cameri Novara, coglione, Piemonte, le ali, oh testa, ah ieri giusto, fermo ancora al, pensavo idronismo, ma no, allora, quindi aerei molto importanti per quindi qualche difesa, magari un domani arriverà un po' di Oreshnik magari in casa nostra, quindi magari gli F-35 tutto sommato, metti mai che, no, faranno nulla di nulla, però a parte questo gli F-35 li abbiamo pagati in maniera elevata. Nel tempo trascorso, se vi ricordate, noi si discuteva soprattutto sui software piuttosto che sul fatto che non avevamo nulla in mano di concreto, nel senso sì, ripariamo ste ali da un punto di vista, diciamo, i Cameri Novara, un po' di lavoro sicuramente andremo anche a svilupparlo in quel contesto là, però la vicenda, diciamo, di F-35 italiano non è più soltanto una questione di difesa, perché andiamo anche oltre, cioè l'Italia acquistando questi F-35 vengono a dirci oggigiorno che compriamo una dipendenza, ma ne siamo abituati? È ovvio, ne siamo abituati, e questo è l'ennesima testimonianza, l'ennesimo esempio di quello che abbiamo sempre sostenuto. L'Italia non compra gli F-35, l'Italia compra una dipendenza in questo caso da quelli della Lockheed, ma soprattutto dal fronte americano. Questo è matematico. Noi abbiamo speso quasi 12 miliardi di euro per questo programma F-35, vuol dire già rispetto a prima, che prima, se vi ricordate, noi si battagliava sul fatto, erca madosca, però ci avevano detto che doveva costare un terzo. Ragazzi, dai, siamo a perdere, dai, tutto deve lievitare. Qua siamo di maghi, Silvan, Sim, Salabim, tutto lievita in Italia. Voi avete una cuoca, lievito Bartolini, serviva a far cose, dolci appiattiti, stile che cosa? No, non so, una raganella schiacciata purtroppo da un tir gigantesco? No, è scortato il tir oltretutto? No, qui lampeggianti in piena notte? No. E allora abbiamo pagato il triplo rispetto a quelle che dovevano essere le previsioni iniziali, ma noi sappiamo che a preventivo una cosa, a consuntivo è un'altra, lo insegnano anche le nostre grandi opere. Se fosse un 30% di più, noi dobbiamo stappare il miglior champagne del mondo, inteso il prosecco, esattamente, ma noi sappiamo che il lievitar è talmente stellare, per qualcosa ce ne dimentichiamo, però è così. Nel progettificio Italia, qui ovvio abbiamo dovuto soprattutto dire, ma Schiaria non va bene, cazzo, ne aveva sempre uno, ricordate, anni e anni a discutere, ma non va mai bene, è un catorcio, è un disastrello, considerando la tecnologia, il costo e l'investimento e tutto il resto, saranno anche le ali migliori, perché a Cameri italiani non sbaglia, però siamo sempre sotto il gioco di ricatto americano. E quindi non siamo di fronte a un aereo avanzatissimo, anche se allora ci propinarono tutto questo come un aereo assolutamente avanzatissimo, avvantaggioso. Però ripeto, noi abbiamo discusso soprattutto, diciamo, del prezzo dell'aereo, che nel frattempo è andato sicuramente triplicandosi. Abbiamo parlato, diciamo, di una quindi logica anche di sistema di lavoro per quanto riguarda a Cameri, quindi dai, ci danno anche il contentino di lavorare qualcosina e poi così la manutenzione, perché sono anche sistemi questi che ha bisogno bisogneranno di una manutenzione molto particolare, va bene, però la nostra sovranità, anche ragionando sulla questione dell'F-35, esiste oppure non esiste? Cioè l'Italia ha comprato un aereo o ha sottoscritto un abbonamento militare a tempo indeterminato? Io penso che sia questo, cioè noi abbiamo assolutamente sottoscritto un abbonamento militare, potremmo farlo con DAZN o Sky, ma in questo caso abbiamo fatto a tempo indeterminato con quella forza là americana. Quindi la sovranità non consiste nel montare pezzi, consiste nel controllare il cuore del sistema. Il cuore del sistema possiamo controllarlo noi? No. I programmi informatici ci dicono. I programmi informatici, le architetture digitali, gli aggiornamenti, i codici, i standard, la proprietà intellettuale, le catene decisionali, l'integrazione degli armamenti, l'accesso ai dati, possiamo avere qualcosa? No, zero. E allora? No, e allora siamo ragazzi, ma così, ma. Ma se abbiamo detto siamo satelliti, supini, mendati. Dai ragazzi, basta. Però è simpatica questa cosa qua, no? Perché abbiamo triplicato i costi, però abbiamo anche triplicato la nostra dipendenza rispetto agli Stati Uniti d'America, ragazzi, incredibile, anche perché quando parliamo di F-35 è ovvio che la valutazione geopolitica è assolutamente massicciamente feconda, perché fedeltà atlantica che noi abbiamo pagato addirittura in anticipo, no? Eh sì, perché comprarlo significava collocarsi nel cuore dell'ecosistema militare americano, no? Significa rendere le proprie forze aeree pienamente compatibili con la pianificazione statunitense e atlantica. Quindi quello che oggi stiamo vivendo, per quanto riguarda, oh, finalmente batte un colpo il fronte, diciamo, della Giorgia Meloni, piuttosto che Crosetto, l'ampio Crosetto, piuttosto che, madonna, ma già menzionare Tony Tajani, ragazzi, ma voi altri, ma uno vorrebbe avere al fianco in una partita a bocce Tajani, una partita a Briscoe, in una passeggiata lungo la battigia del mare che si alzerà, cioè, ma come fa effetto? Non te può daresti. Eppure l'abbiamo noi, ministro degli esteri, ragazzi. Ma d'altronde abbiamo una cozzaglia oggi di destra a centro per quanto riguarda la prima espressione al femminile, inteso il premier, e quindi di conseguenza questi si sono affratellati per raggiungere determinati seggi in maniera tale da quindi condizionare il nostro prosperar o non prosperar di vita, nel senso che questi regolano tutto quello che riguarda il nostro sistema, non solo tasse e dintorni, ma anche tutte quelle promesse che non possono mantenere, ma ci mancherebbe altro. Ma d'altronde, secondo questo punto di vista, vi ho detto poc'anzi quell'elenco là che ho trovato nella cassetta della buca delle lettere sabato scorso, bellissimo, perché è per un ventaglio con questo calore appunto incipiente, ma soprattutto non vorrete mica che noi si vive di slogan, si vive di promesse, e il promessaio italico è famoso in the world, ma non è che le altre parti cambi tanto, assolutamente. Però per capire, noi abbiamo speso il triplo per quanto riguarda il sistema dei costi, abbiamo una sovranità altamente operativa per quanto riguarda gli F-35, però ci dicono attenzione perché l'Italia non si ferma mica qua, ragazzi. Sì, ci mancherebbe altro. Vi parlavo poc'anzi del duo che ha detto ma che la guerra continui, ragazzi, la guerra per procura, Moreori, non moreviano altri, ragazzi. Noi cominciamo a studiare sistema di difesa russo, andiamo a indebolirla, quindi la teniamo impegnata su quel fronte, e dove c'è il Venezuela, Cuba, piuttosto che altre realtà, lì dove la Russia potrebbe alzare un po' la voce e il volume, e noi là quindi teniamo a debita distanza. Lo dico questo perché ne parleremo dopo lo spot che dicevo, anche Regno Unito, no? Stati Uniti e Regno Unito, in questo caso Stati Uniti e Regno Unito, ma anche il Giappone, per quanto riguarda il programma GCAP, G di Genova, il GCAP, perché noi non ci fermiamo assolutamente, abbiamo già altri programmi oltre l'F-35, l'esercito va assolutamente quindi migliorato e rinforzato, in attesa sempre dell'esercito europeo, laddove siamo, diciamo, assolutamente nella quintessenza di debolezza estrema, e quindi dobbiamo dipendere dalle basi altrui e quindi dai ricatti altrui, e questo ancora suppongo per tanto tanto tempo. Però intanto l'F-35, se nessuno vi dice nulla, sarà il miglior velivolo del mondo per quanto riguarda, anche nonostante il triplicamento, diciamo, dei costi, però tutto sommato la nostra difesa italiana ha deciso di darsi da fare non solo nel programma quindi JSF, che vuol dire F-35, Lockheed Martin, no, Joint Strike Fighter, ma abbiamo anche questo nuovo programma GCAP, bellissimo, ragazzi, perché qua Regno Unito ha detto e noi altri siamo da manco? Assolutamente no. Va bene, dopo la parentesi di spottismo, di trattino, dispottismo, il dispottismo è quello che ci regna insomma da mo, andiamo a raccontare un po' di sta roba qua, in attesa sempre che praticamente l'Iran batta un colpo nei confronti di Amazon, ed è quello che ha fatto. Avete visto che l'Iran ha puntato Amazon? Noi qui a maledire Amazon, perché ragazzi adesso basta, però riusciamo a boicottarla, ma si caduto in mano, tu boicottare, serve il libro, arriva attraverso là, ragazzi, e quindi sarà dura, però l'Iran ha detto mettiamo nel mirino Amazon e ce l'ha fatta.
1: Leggendo una tua dichiarazione molto dura contro l'ipotesi ovviamente Draghi presidente del Consiglio, perché presidente Cossiga, come mai?
2: Un vile affarista. Non si può nominare presidente del Consiglio dei Ministri che è stato sciolto della Goldman Sachs, grande banca d'affari americana. E male, molto male, io feci ad appoggiarle, quasi a imporre la candidatura a Silvio Berlusconi. Male, molto male. È il liquidatore, dopo la famosa crociera sui Britannia, dell'industria pubblica, la svendita dell'industria pubblica italiana quando era direttore generale del Tesoro. E immaginati che cosa farebbe la Presidente del Consiglio dei Ministri, venderebbe quel che rimane in meccanica, l'Eni e certamente i suoi ex compagni di Goldman Sachs.
0: Ex compagnucci di Goldman Sachs, niente male, assolutamente, insomma. Avete capito l'intervento allora in diretta Rai del Cossiga, no? Quel Cossiga scritto con la K, la doppia S nazista nei muri, anche a Castelfranco ogni tanto là si intravedeva, insomma, ecco. Va bene, un vile, va bene. Mettiamo un po' di music, cosa dite voi altri? Vi leggo qualcosa. Eccoci qua. Ah no, aspetta, che avevo questo, ciao ragazzi. Questa qua, senti che bella questa. Cosmic 83 Baldelli. E così leggo un po' i messaggi. Tempo di R4, 2CV, di An6, le AMI8, le A112, ma soprattutto il grande Palace, ma soprattutto la di An6 o il 2CV. Quei ammortizzatori imbattibili in assoluto. Che fosse il Dolly e lo Special, che fosse quello granata nero, che fosse tutto quello che te volevi, le macchine più belle del mondo in assoluto sì, anche se comunque sopra nella vetta ci sta solo lei, di tutte le colorazioni possibili, la Renault 4. Cosmic, Verona, 83, Baldelli. Che schifo vedere come il sistema crea spettacoli teatrali come quelli visti ieri sotto la Santissima Superga per dar sfogo alle masse. Viva il calcio giocato, sì, ma quello del calcetto del giovedì o venerdì sera. Sono in viaggio, dopo l'oltre. Vi aspetto, sedite. L'ondulé, aspetta che arrivemo, sì, e in retromarcia ti buttiamo giù dal pian terreno. Ciao Beo, in alto i cori, più che i cuori in sto caso. Parlando di Superga, in alto i cori, più che i cuori. Ciao Beo, appena in ascolto FDP, FPV, FGGFPD, quasi tutta una serie di sigle laddove mancano praticamente le vocali. Viviamo solo di consonanti. Il Bepi 300, Casadei, chi è costui? Casadei chi? Raul Casadei, che assolutamente diventa antibiotico naturale per tutta la nostra terza barra quarta età, oppure quel Casadei che ieri ha aperto il sistema del derby nella ripresa quando ormai tutti gli altri erano sicuramente a festeggiare il Como che ben gioca piuttosto che la Roma del Gasperini che ben sicuramente ha fatto? Casadei che entra sempre oltretutto da panchina, ma a me piace comunque Casadei perché i gol quest'anno li ha fatti, ha fisicità e rabbia. Ciao Luca, come Modric da Versa non ha fatto maissimo, purtroppo a Cairo che piace gli allenatori che non da punti e esuga da cani come Juric. Beh, Juric ha fallito solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volte, ma parte le ultime tre consecutive tra il Verona e l'Atalanta piuttosto che la squadra inglese, ma per il resto insomma aveva fatto bene nel passato magari. tra le grinfie dell'Hellas Verona, l'Hellas Verona. Sì, probabilmente cambieremo anche allenatore, probabilmente si cambierà allenatore, poi dipenderà chi arriva, però ripeto, bisogna cambiare il manico qua, cioè nel senso non cambia niente chi arriva, non cambia nulla che arrivi, tanto i giocatori sono questi, se abbiamo due o tre elementi da fare un po' di profitto e lo si fa, di incasso e lo si fa, ma lo ha sempre fatto purtroppo. Comunque dai, monitoreremo la situazione in attesa del titolo a caratteri cubitali, anche se dovessimo finire assolutamente in bocca a qualche squalo speculativo della finanza internazionale, a sto punto va bene, perché sappiamo qua già di che morto dobbiamo morire per l'edizione campionato 26-27, ma vi dico di più, anche 27-28, 28-29 nel caso ci sia il nostro appunto ex Papa Urbano o Cairo. Ciao Luke, meglio a Pepsi, perché arrivava sempre Adriano Santotto in riferimento a Coca-Cola e una Coca-Cola che era appunto la carbonara, gli spliffed, ma e mi dice ciao Luca, ieri allo Stadio Nacional do Jamor, partita pazzesca, per la prima volta una squadra di seconda, penso che sia, perché se sbaglia scritto seconda liga, vince l'attacca del Portogallo, ossia la Coppa Nazionale, Torrense Sporting 2-1, perché Sporting è consuma Torrense, no? Torres Vedras, città dell'Estremadura di 75.000 abitanti, andrà in Europa League. Giornalisti sportivi italiani, siete scandalosi, nemmeno un articolo, vergognatevi ragazzi. Adriano Santotto a Schiavo, guarda che non ve ne fa passare una, ragazzi. Un po' di inchiostro anche per ricordare sicuramente la Torrense, no? La Torrense, no? Va bene. E allora, ecco, fatelo prima che sia troppo tardi, potete rimediare entro le ore 24 di oggigiorno e quindi 25 maggio 2026. Mi raccomando, dovete farlo il prima possibile, per il resto è debacle rossonera. Vedo anche già prefigurarsi quella faccia triste, oggi mi è triste nel suo pizzetto bianco-nero che non è più rosso-nero. Va bene, arriveremo tra poco di là, perché prima ragazzi devo inchinarmi alla santità che dalla Venezia profonda, che allora votava qualcosa di X, arriva questo. Buongiorno Luca, teniamoci questi 45 punti, sì, per forza, assolutamente 5 sopra la soglia della sicurezza, qui 40 punti da raggiungersi ad inizio campionato, sì, ma la nostra storia, la nostra tradizione, il nostro passato direbbe anche qualcos'altro. D'altronde sono passati solo 50 anni dall'ultimo scudetto, solo 50 anni, cos'è nell'eterno presente 50 anni? È un soffio di vento e basta. Vento caldo, sì, il Fon come in Val di Susa. Quindi buongiorno Luca, teniamoci questi 45 punti che comunque possiamo considerare onesti, ma siamo sempre stati onesti. C'era anche Nesti che faceva sicuramente Radio Cronaca ed era simpatizzante Granata, oltretutto, e non è poco per contraddistinguerci sempre. Un augurio alla Clodiense che in Granata, che stasera giocherà in Vicentino, stasera, cioè proprio aperto, giocherà la finale della prima fase di playoff per la speranza della promozione in C. E allora beh, ovvio che ti tifo con l'udienza, ragazzi. So che il colore, Granati, Ballarin, Fratelli, 1, 2, 3, assolutamente, ragazzi, ci mancherebbe altro. Deludente quello che è capitato prima dal. Beh, quello sì, non fa parte sicuramente del mondo dello sport. È quella violenza che insomma si intraprende in ogni contesto laddove i derby si accendono in quella maniera là. E quindi sì, sì, ovvio, assolutamente sì. Deludente quello che è capitato. Nel 2026 succedono ancora queste. No, 2026 sarà sempre così, ve lo dico già, è sempre così e da tanti anni anche. Forse sai cosa? Forse potrebbe essere cambiato, potrei errare però Michele, potrebbe essere cambiato una cosa del genere, cioè sono stato a stadio un'infinità di volte, ero abbonato insomma a Curo Maratona, 20.000 km all'anno li si faceva. Adesso questioni economiche, di impegni anche radiofonici, assolutamente non si va col contagocce, però notavo che tanto quanto ho rivissuto nell'86 in quel di Siena, uno dirà che cazzo c'entra, no, io ho visto a Siena, al Palio di Siena, a un certo punto bisognava entrare molte ore prima, noi si entrò quel giorno con la bandiera brasiliana dell'Ordine e Progresso in riferimento alla presenza al ritiro Granata di Leo Vigildo Linz Gamenin Junior, appunto Junior, Leo Vigildo Linz Gamenin Junior, no, proveniente dal campionato del mondo di calcio, simpaticissima persona, Leo, grande maestro insomma del calcio, secondo il mio punto di vista, si è molto affezionato alla maglia granata, tifoseria granata, la maratona e quant'altro. Siamo andati in quel frangente là e abbiamo visto un parapiglia veramente immenso, cioè tante di che pacche, ragazzi, tra due contrade, se non ricordo che contrada. Nell'86 la prima volta che io passavo da quelle parti, noi dovevamo andare praticamente a Siena a seguire la seconda parte del ritiro precampionato e mi ricordo e penso il ritiro più caldo della mia esistenza, sono 40 anni di ritiro, penso più caldo in assoluto, c'erano sì e no dei vaschette praticamente di acqua stracalda per refrigerarsi falsamente nella speranza che così avvenisse, ma così non avveniva. Però era il tempo del Moggi in casa nostra, del Emiliano Mondonico ci vide assolutamente, perché noi si dormiva all'interno diciamo di una Y10 in due, l'altro aveva oltre 100 kg diciamo, in abbondanza di peso, il grande quindi amico del Piemonte, il Bertu, no? Il grande Bertu. E ci portò fuori anche delle magliette per ricambio e quant'altro, grande Emiliano Mondonico, insomma, allenatore che ho sempre applaudito in eterno e continuerò a farlo, quello della sedia praticamente ad Amsterdam, laddove eravamo presenti. Ma ricordo appunto, eravamo in questo frangente, passando di là c'era sta momento appunto del Palio di Siena, che oltretutto da un punto di vista dei cavalli dà molto fastidio sta roba, insomma, il cavallo cade, si ferisce, si abbatte, vabbè, a parte questo, comunque una grande rissa, però ceffoni e pugni, stile quello che anche nel calcio dovrebbe un po' esistere. Se questi che vogliono demenarsi, noi ci girarci attorno, però cotose sta violenza qua, perché so che sei la coltellata all'ordine del minuto, piuttosto che a bomba carta, bottiglie spaccate a testa, cioè veramente robe veramente allucinanti, insomma. E quindi è ovvio che questa violenza comporterà quello che purtroppo abbiamo visto altre volte, quindi sperando non avvenga. Parlo del morto, ragazzi, perché scappa il morto si dice spesso, ma è già successo in Italia, ragazzi, se ricordiamo anche il tifoso del Genoa coltellato dal Giovincello, insomma tifoso del Milan, in quel del Marassi, se vi ricordate, o quello della Roma morto a Milano, cioè purtroppo è così, è brutto da dirsi, assolutamente sì. Quindi nel senso, ma partì con questo ciafe monae, cioè dico roba propria che mi diceva quelli del Palio qua, non dopo, se è successo non lo so, ma penso di no, mi diceva sempre qua ceffoni a gogo, ceffoni a gogo, ma no bastonate, cinghiate e lame, assolutamente. Se vi ricordate che sta anche i grandi reunion degli ultra un tempo dopo qualche morte per dire basta lame, basta infami, cioè era vero, però purtroppo sai che all'interno dei grandi gruppi che entra di tutto e di più, anche il super pazzo assoluto, insomma, ecco. Sì, brutta immagine ieri, ma ovvio è così, ragazzi. Poi anche posizionare un derby all'ultima giornata, oltretutto considerando che la partita è iniziata un'ora dopo, quindi che altra squadra di Torino, quella in bianco e nero, sapeva già praticamente che era poco da giocare per vincere, per ovvio, perché gli era già fuori da tutto. Però sono contento per il Como, dopodiché anche là andiamo a vedere il presidente, sei italiano, ma sì, ho impazziti, Gaio Schei, madonna, un'infinità, però Fabregas sta dimostrando che qualcosa sa farghe, e Gasperini assolutamente sì, insomma, gara ha fatto fuori anche Ranieri, pezzo da 90 nella memoria del tifo giallorosso, in effetti io la ricordavo con uno striscione per dire, tutto sommato, indipendentemente da quello che è successo, se ricordiamo di te per sempre. Va bene, quindi ultima cosa, tra gli assoluti criminali, altro che fascismo, sionisti, aspetta che riparto ora. Deludente quello che è capitato prima del derby 2026, succedono ancora queste cose. Ultima cosa, tra gli assolutisti criminali, altro che fascismo, sionisti o anglo-parasionisti citati, annovererai il buon Moshe Dayan, era quello che aveva un occhio solo, no? L'uomo che riesce a vedere il Messia con un occhio solo o quasi. Grazie Michele a Vice Venezia. Michele a Venezia, teniamoci in contatto per la campagna del calciomercato, perché è ovvio, lì si vince sempre, lì si spera sempre, assolutamente, che si arriva praticamente il bidonaro brasiliano, però adesso sicuramente anche con l'intelligenza artificiale ce lo fanno vedere, magari sai, quell'unica azione vista da 8 milioni di angolature e sembrano 8.000 gol, no, uno ne ha fatto, che indovina una discesa e basta, ragazzi, però sei davanti, dietro, sopra, sotto, il tifoso da casa, da fuori, ragazzi, madonna, forse vabbè, confidiamo in Petrachi, no, confidiamo assolutamente che sia l'ora che il ragazzo può 21 anni, all'interno dei quali di derby ne abbiamo vinto uno, e in 34 derby mi sembra ne abbiamo vinto uno sempre, a parte la rimonta, però la rimonta ieri sera ne manco da mettere, con la rimonta da 3-0 al 3-3 con Asta e dintorni, e quindi Lucarelli, e quindi il Ferrante Marco, no, lì ero presente, strepitoso secondo tempo. Allora, altri derby, altro tutto. Ciao Lucatto, Ale, Litrico Bevereggiante, Le Fosforace, Greta Munne, su Frigeratore Baggesco ridondano la malleppaia del Parliero, e Tinca che le merlotte fan la popodil, no, popodolina, Qualoca che il pittangolo facilisso mette i sudini. Centifurbi alla sgargiassa, tutti con il mal di panda. Sgargiassa è un termine che è proprio nella brevettualità del nostro Davide Poeta Pazzo. Sgargiassa, rimascherati dal putazzo, liquidi persi nel gargonaro degli arsieri con la galla morchettana in un drink che ha le loire indienate. Musonaldo del capro che si salubra su un violetto di pelle, preme il biricco e il costigliere fa starchizzo. Anche costigliere è un'altra sua realtà brevettuale. Davide 625 Poeta Pazzo, ma per gli arabi l'ascolto 526 526 da destra a sinistra. Allora, questo o altri governi cosa hanno fatto per tutelare la biodiversità italiana? Un cazzo. Se io pongo la domanda 19 anni di radio cosa ti ha dato FDP, mi risponde un cazzo, perché da dentro che viene sta roba qua, cioè ti avvomiti fora e riecheggio se il stile, praticamente il battito di ali di una farfalla che impone l'inizio e lo start, il click di un terremoto in Messico, ma lei ha battuto le ali praticamente nella Padania libera. No, piano, nella Padania, stop. Questo, altri governi cosa hanno fatto per tutelare la biodiversità italiana, l'ambiente, l'acqua, l'aria, la terra, il cibo salubre e le sementi tramandate da secoli, l'agricoltura e la sovranità alimentare? Grazie, Andrea, un cazzo. Non hanno fatto un cazzo, eccetto la farloccata e quindi la mossa importantissima, allora sottoscritta all'interno del panorama del mainstream e anche non solo, per quanto riguarda quell'attracco all'interno dell'articolo 4 e dell'articolo 41 della Costituzione, laddove dopo tanti e tanti decenni, qualche anno fa, abbiamo impresso per la prima volta il termine ambiente, che tu mi riporti come prima realtà di lettura, perché poi l'acqua, l'aria e la terra, 3A e una T, AAA, cercasi, esatto, cercasi, quindi tutelanti la biodiversità, cosa che non può essere fatta, sì, in campagna elettorale, è sempre campagna però, elettorale però, campagna elettorale, ovvio, le promesse vanno da che a parte di là, e se ne avrò, anzi, potrei anche già sganciarmi, no, ma volevo dirvi un'altra cosa, non sganciarmi dal fatto che, insomma, vi parlo anche del nuovo protagonista dell'AIA, AIA, AIA, che non è che a roba là da boicottare in riferimento ai vaccini mRNA per quanto riguarda polli e tacchini, tacchini e polli, polli noi, tacchini noi, lo stesso. Vabbè, almeno in America un pollo, un tacchino ogni tanto io salva, così fan finta di fare. Però a parte questo, no, volevo parlarvi appunto chi è il nuovo presidente AIA, allevatori italiani, allevamenti, quindi vuol dire, diciamo, chi sia il protagonista? Chi hanno eletto l'altro giorno? Chi è tornato sul palco a farsi applaudire da tutti, anche se però a differenza di qualche anno fa costei si è beccata qualche rimproperio, o qualche improperio per meglio dire, perché allora erano solo baci e abbracci, però quello che disse allora il presidente della Coldiretti, sto parlando della Meloni l'altro giorno a Brescia sul palco della Coldiretti, la stessa Coldiretti che ha sicuramente quel protagonista il cui papà era grande arcigno fenomeno politicante, politicoso, appiccicoso al sistema partitocratico italiano, Ettore Oprandini, Prandini il papà, Ettore ne è il figlio, che oggi è a capo con Gesmundo della realtà giallo-verde, che non fa Brasile in questo caso ma fa Coldiretti, e l'altro giorno è stato eletto anche a capo degli allevamenti italiani, ma soprattutto lei l'altro giorno è andata a dire ho bisogno del vostro abbraccio, e Ettore ha detto indipendentemente da qualsiasi governo che si alternerà in Italia noi vogliamo unicamente che il governo possa durare dall'inizio alla fine della legislatura, così promise 4 anni fa in quel di Milano al villaggio Coldiretti, perché la Meloni la prima uscita l'ha fatta salendo il palco e soprattutto sostenuta da un'ovazione ciclopica. Non così l'altro giorno, però attenzione, noi avevamo migliaia di presenti, tantissimi applausi, però poi a microfoni spenti più di quello ha detto, però, ovvio, beccati in mezzo ai presenti, e però nei confronti di un governo che comincia a recare un po' di punti interrogativi, dubbi anche alla resistenza della Coldiretti, il cui protagonista, ripeto, Ettore Prandini, proprio l'altro giorno mi è diventato il capo degli allevatori italiani. E allora va ben così. I trattamenti genici ad mRNA spacciati per vaccini possono creare intolleranze alimentari, malattie più o meno gravi, infiammazione intestinale sistemica, prioni ed encefalopatia pungiforme, tumori, malattie autoimmuni, eccetera, eccetera. Spacciare trattamenti genici ad mRNA per vaccini riduce enormemente tempi ed esami di approvazione? Si può parlare di truffa, di sofisticazione ed altri reati? Grazie. Andrea, noi dobbiamo ragionare in maniera diversa. Siamo qui a contrastare assolutamente tutto quello che sarà il predominio del sistema emergenziale del presente e del prossimo, che arriverà sicuramente a confrontarsi con noi. Già dobbiamo dire chiaro e tondo qual è la nostra posizione, perché questa è sempre stata, e quindi di conseguenza continuare a farlo. Secondo il mio punto di vista, ripeto, l'antivirus non attecchirà assolutamente, né manco in formula ridotta, rispetto a quello che abbiamo vissuto in quei mille maledetti giorni chiamati la pandemenza, chiamati covidiotismo, chiamati covid-19 per i regolari venduti alla scienza del Burioni, Bassetti e del Pregliasco, mentre che altro che ha fatto carriera. Il crisantemo ha fatto carriera all'interno del Partito Democratico con una bella villa acquisita, perché è ovvio, l'ha acquistata tranquillamente con le sue possibilità, che non sono le nostre, però ha detto che manutenerla ha determinati costi. È una villa, non so se sia palladiana, non mi ricordo, ma comunque mi sembra in realtà vicentina, mi sembra bella. Quindi si è regalato un grande sogno a lui e la moglie, però la manutenzione costicchia per la qualcosa. Però quando arriva il momento di San Valentino, come lo è stato quest'anno, 2500 euro a testa, siete voi andare là un weekend a passare alla grande e te mette a disposizione il villone e la te fai bei sogni. Ciao Luca, visto che ormai è ora di andare al mare, te dedico delfino. Ecco qua, anche nella politica possono mancare i delfini? No. Tenere un delfino il nostro Luca Zaia? Non lo so, però questo sicuramente Stefani parrebbe esserlo, soprattutto nel termine delle promesse, no? Perché nessuno rimanga indietro a livello veneto. Trovate qualcuno che è rimasto indietro in Veneto? No, assolutamente no. O meglio, non converrebbe partire con l'elenco, altrimenti io dovrei chiedere permesso agli speaker successivi, e parlando anche molto più veloce di quello che parlo di solito, e per la qualcosa non conviene farlo. Va bene, siamo abituati, siamo vaccinati. Va bene. Cosa cantava chi altro? I bambini all'asilo non fanno più casino? Eh sì, vabbè. Un altro è vivo sott'acqua, quindi delfino, Roby l'alpin, poeta itinerante, poeta vivo e vegeto di 94 MHz, colui che ha rotto le acque in maniera tale che oggi i fiumi di Jane possano assolutamente fregiarsi del piacere di avere quindi la poetica come ridondanza vincente, è questo delfino. Esa, qua un po' di calore, è scemato via. Vivi sott'acqua, ma di tanto in tanto esci per respirare un po' d'aria, e quando salti fuori dal mare profondo sei come un bimbo che sorride la vita col fare sempre giocondo. La tua gioia è così contagiosa da diventare simbolo di felicità per tutto il mondo, perché la tua boccata d'ossigeno ci insegna a non annegare nei pensieri di ogni giorno. E quindi vediamo di non annegare nei pensieri di ogni giorno, ma di avere magari pensieri un po' costruttivi, comunque positivi, comunque ottimisti, comunque che non è facile, però ragazzi, perché Porca bosca, non è cosa facile, assolutamente. Altrimenti ci mettiamo a miagolare come i gatti di Vicolo Miracolo. Questa mi ha fatto conoscere Filippo, quello della musica. Spagnolo, rettifico, Vincenzo Spagnolo, si chiamava così infatti il tifoso genuano accoltellato dai tifosi rossoneri, o comunque da un pazzoide, insomma giovane, comunque quello che lo ha accoltellato è giovane anche Spagnolo, che la curva del Grifone lo ricorda in assoluto, assolutamente grandissimo il tifo popolare del Genoa, e così anche le grandi coreografie che entrambe le realtà che giocano al Marassi sanno comporre. La coreografia è bellissima, se ci si fermasse unicamente agli sfottò e quant'altro sarebbe bellissimo, che il tifo è bellissimo, l'ho vissuto un sacco di volte, mostruoso, oltre alle organizzazioni, i costi e gli specialisti della scenografia, della coreografia, dei canti e tutto il resto, perché fate che i capolavori adesso ancora nel derby della Lanterna, e quindi tra Sampdoria e Genoa, quando c'è la possibilità entrambi di trovarsi nel stesso campionato, e soprattutto in quel di Roma-Lazio, ma non l'ultima Lazio che odia a morte lo Tito. Ecco, poi rinascere, questo sarebbe importante. Ci si trova il venerdì. Se Modrio fare anche qua terrorismo climatico? Te dici con sto caldo? No, qua ormai siamo a meno due. Da quando è arrivato il tuo messaggio siamo già a meno due. Grazie mille, ciao bello. Soros, per iniziare col colpo di Stato in Ucraina e poi fare la guerra alla Russia, aveva messo 5 miliardi di dollari. Soros è sionista. E chi ha spinto per la guerra contro l'Iran? Sempre loro, gli ebrei o sionisti? Posso dire una cosa? Buei! Sì, Marsi però. Beh, al singolare Buei a Marso, se quello che era qua ieri, Beppi 300. Se la notizia risponde al vero, i russi hanno mandato i missili ipersonici che perforano strutture blindate all'Iran, che hanno devastato le zone dove nascondono gli F-35 israeliani, ma nei TG silenzio. No, beh, ragazzi, quello sta succedendo sul fronte sionista, quindi in casa israeliana non si vede nulla e nulla e nulla, ma d'altronde, guarda che questi gaminacciò in maniera molto elevata, chiunque riprenda, chiunque riporti, chiunque metta qualcosina nero su bianco, viene trapassato. Se capo bloccare la canzone, tutto che andiamo, ragazzi, dai. Ah. Sono fermo a questa formazione e allora vivo. Si vive di ricordi, la memoria che torna, stile gambero, all'indietro, in quel memorandum storico fatto di rosso e nero, quel Milan caterpillar, quel Milan del gioco eterno, quel Milan che partiva da Giovanni Galli, Mauro Tassotti, Franco Baresi, Franco Baresi l'uomo con il braccio più alzato del mondo, lo fanno solo gli indiani, quelli col braccio in alto, quelli si fanno crescere le unghie lunghe, lunghe, lunghe, ma soprattutto Franco Baresi, detto il vigile per eccellenza del mondo calcistico in Italia. Allora il VAR, ma quando mai? Allora la terna arbitrale con il guardaline che correva e si inciampava, ma soprattutto si notava sempre che quando Baresi alzava il braccio era sempre fuori gioco, anche se era buono dai tre metri. Franco Baresi, l'uomo il cui braccio destro si è innalzato più di tutti i saluti fascisti dell'era Benito sino all'era Vannacciana, sul quale torneremo anche lì, perché il ragazzo ha fatto capire che Israele tutto sommato gli è simpatico. Vabbè, Ugo Rossi, ripensaci, visto che ti sei calato tra le grinfie di questo futuro nazionale che sta comunque aprendo un sacco di comitati, di sedi anche a Verona l'altro giorno, e quindi Vannacci al 4% simboleggia quanto noi sia inutile andare a votare nella speranza che qualcosa possa in maniera mortificante cambiare. In meglio o in peggio, in niente, è già tutto scritto, tanto quanto Galli, Tassotti, Baresi, Costa Curta, Maldini, Colombo o Roberto Bonadoni, Rijkaard, Ancelotti e Evani, attaccanti Ruud Gullit e Marco Van Basten. Peccato poi per quelle cartilagini che lo hanno messo in disparte, forse prima del previsto, perché Marco Van Basten di testa, di tacco, di tutto quello che volete a destra e a sinistra, la metteva anche lì, ove il portiere poteva solo sognarci di arrivarci. Va bene, lui è fermo a questa realtà qua, lui è il nostro inconfondibile Fabio Lino Turin, autore di tutto quel librone che, se volete, potete ancora trovare a disposition sui 50 anni della radio, e quindi tutto quello che si lega e aleggia all'interno di una frequenza tutta libertà, 94 MHz o 94 megacicli. La differenza è sostanziosa, ragazzi. Fitocino, fitocaine, e mi che amo me stesso per poter amare anche gli altri. E mi, e c'è un cuoricino. Ma se farma derby qua però. Benessere di naso e di gola. No, pian mia finita qua però. Sei un topinambur sto qua, cos'è che tu mi hai messo? L'aglio, ah, aglio qua. e aglio bio e zenzero biologico del Perù a biosapori, e zenzero biologico è il zenzero, e dice che tutto sommato fa moda e fa piacere, ragazzi. Comunque, caro Luca, che abbiamo fatto il doblete, un caro saluto da Tiz. L'Inter del triplete era senza italiani, però anche là si aprirebbe un'altra questione. Noi siamo legati ancora a quel momento nel quale si edificò il titolo a caratteri cubitali, quelle classiche nove colonne, perché l'olandese arrivava in casa torinista, e Michele da Venezia ben ricorderà quando arrivò Van de Corput, quel giocatore che andava sempre de corpo e quindi era allenato a svuotarsi delle tossine prima di ogni partita, prima di ogni partita. In questo caso la replica della Madonnina per quanto riguarda il derby di Milano, laddove siamo sempre in attesa di avere un nuovo stadio, laddove poter speculare e far sicuramente girare quindi la mandorla, vuol dire la bustarea, ovvio, perché non ci sarebbe motivo per farlo altrimenti. Giulio Cesar, mi sottolineano essere il portiere, Maicon Lucio, Walter Samuel, Christian Kivu, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Samuel Eto'o, Wesley Snyder, Goran Pandev e Diego Milito, che ha fatto le grandi fortune anche del grifone che accennavo prima, perché Milito, un grande argentino, grande soprattutto attaccante, quel grande attaccante. Buongiorno Luca, maggio 86 viene pubblicato il secondo album di Rino Gaetano dal titolo Mio fratello e figlio unico, titolo bellissimo, canzone bellissima, personaggio strepitoso che per alcuni è stato quindi cacciato via dalla vita troppo presto, perché magari ha dentro al sistema dei cosiddetti anche servizi segreti, perché come faceva lui a sapere tutte queste cose qua e anticiparle all'interno del sistema dei contenuti e quindi dei brani musicali. Grande il nostro inconfondibile, inarrivabile, assoluto, assoluto, assoluto Rino Gaetano. E lui mi dice appunto, il nostro Giovanni Pirozzi, che salutiamo direttamente dal fronte napoletano, dove farà meno caldo che qua, perché qua è veramente tanto caldo, ragazzi, è un caldo

L'uomo dei kiwi, l'uomo della vitamina, l'uomo di Ken Lafen, perché ragazzi noi siamo sempre legati a quel momento là. Lui mi ha detto sempre, e io devo dire, sono sincero ragazzi, quando domanda di Robe Selvarego bisognerebbe metterle in pratica, però sarà un caso, ma non ce l'ho mai fatta perché dopo mi perdo nella mia idiozia cerebrale, e quindi lui è innamoratissimo dei Ken Lafen. I Ken Lafen vuol dire praticamente il calvo. Il calvo è una canzone che loro quindi hanno messo nero su bianco un bel po' di tempo fa. E allora, se ci sono dei bambini all'ascolto, per qualche secondino tappiamo le orecchie, oppure li facciamo lievitare in evoluzione blasfemica più del dovuto. Ma va bene così, nulla di particolare. Però quando io vedo Selvarego, PS, tego scritto per posta el. Per posta el? Cosa vuol dire el? El. No, Selvarego dice, siamo pronti ad aiutarlo. E in effetti, poemono altri girarsi dall'altra parte, aiutiamola dove è utile aiutarlo. Se il ragazzo dovesse in difficoltà, casca la villa, casca... dai, ragazzi, noi saremo pronti ad aiutarlo? Ma assolutamente sì. Io non mollo Selvarego, e Selvarego non mollerà. E metteremo i kiwi a 15 euro al chilo. Ma il 99% sarà destinato alla rinascita di Jingle Bell, Jingle Bell. Ecco, siamo passati attraverso anche la roba, sinceramente, ragazzi. Jingle bell, ragazzi. Come abbiamo fatto a non diventare cattivi in quel frangente là, non lo so. Oppure siamo diventati dei demoni in quel momento, ma ci siamo riequilibrati immediatamente con questa canzone che dedico niente proprio di meno che al nostro Super Selvarego, che è sempre nei campi, e con quest'afa qua, ragazzi, è il toso me perde dai 7-8 litri H24. Se basta. Okay.

0: Eri imbattibilissimi, la condensa, altro che noi semplici complottisti, cieli di ieri e quelli di oggi, ma ieri strepitosissimi.
1: In testa.
0: Madonna, chi che è la fè, ragazzi, non posso credere.

del prossimo partito del Vannacci futuro nazionale. Non c'è battaglia con l'inno però di Azzurri, ragazzi. L'inno di Azzurri vince 300-0. Generale 1 batte Generale 2. Cioè, nel senso, Vannacci viene umiliato praticamente dal nostro grande pappa tutto, Pappalardo. Opelastra. Stavamo dicendo prima, e mi sono già perso, perché poi ho l'intervista, ma stavo dicendo che con l'F-35 l'Italia si sta dimostrando come una fedelissima anche da un punto di vista tecnologico, quindi vuol dire laddove noi dobbiamo essere supini a tutto, lo siamo, triplicamento dei costi, dicevo poc'anzi, sovranità operativa, però l'Italia a un certo punto si rende conto di questo, si rende conto assolutamente che abbiamo firmato un trattato di assoluta dipendenza tecnologica rispetto agli Stati Uniti. Come rimediare? Semplicissimo. L'Italia deve controbilanciare questa dipendenza nei confronti degli Stati Uniti e ha deciso di investire in parallelo nel programma GCAP, Global Combat Air Program, insieme a Regno Unito e Giappone, insieme a Regno Unito e Giappone, per lo sviluppo di un caccia di sesta generazione, il Tempest, entro il 2035. L'obiettivo geopolitico italiano è duplice: usare l'F-35 americano per essere pronti a determinati teatri operativi odierni, quindi già pronti a guerra, già pronti, mantenendo però quote di vera sovranità, quindi con Regno Unito, vera sovranità tecnologica e industriale nello sviluppo del caccia del futuro. Vabbè ragazzi, dai, abbiamo toccato il fondo, l'unica cosa, viva i calvi, non c'è altro.

i capelli rasta, intanto finché te c'ha qui un conso casi in ferie a zappare il sorgo, che vorrebbe dire oh mais. Per il resto, mio buon Luca, pienamente d'accordo su tutto, a parte è il calcio, perché a me mi piace è il Vicenza. E il Vicenza è un'altra roba, è la sgattata dell'inno, quello che Zemiro riportava in diretta allora, nei tempi passati, durante le fasi di Basport. Il Vicenza che atterra in cadetteria dove un po' di derby andremo sicuramente a soddisfarli e cucinarli nell'arco del campionato 26-27. Perché il Padova, perché il Venezia, perché il Verona retrocesso, tutti là a derbittare. E allora?

Siccome il chinino non te lo vendono in farmacia, ricordo che veniva usato contro la malaria anche in Veneto, e così questo è un integratore di chinino, visto le irrorate di virus modificati di Ebola e scie chimiche dintorni. Parleremo tra poco sicuramente, diciamo, di quel ben di Dio che ieri abbiamo visto sopra le nostre teste, perché io parlo spesso di cruciverba chimici sospesi, ma ieri era un ben di Dio. Se avete notato, penso la terza volta che io vi riporto questo, non è un caso, io lo avevo già riportato nelle vecchie trasmissioni in riferimento alla due giorni del voto. Arrivano le votazioni, arriva sicuramente quella perdita di tempo. Bene, però ovvio, qualcuno è chiamato a andare a votare, perché ovvio, la speranza è sempre l'ultima a morire, chi la perde perde il senso del suo futuro. Vale la pena perdere il senso del nostro futuro? No, assolutamente no. Vado nella speranza che finalmente stavolta, poi a conti fatti, dati alla mano, mi pento, mi ripento, mi strapento, stile RDM. Allora, quando uscì, praticamente dopo aver votato Movimento 5 Stelle, il tempo di uscire proprio dal seggio, e già si era pentito. Vabbè, quello è un Guinness dei primati, qualcuno si pente magari l'indomani, o comunque dopo l'attesa, diciamo, di quel promessaio che non viene mai realizzato, nemmeno nell'ordine dello 0,qualcosina per cento. Io ricordo benissimo che durante le fasi elettorali, e quindi oggi lo riporto per la terza volta, e d'altronde non c'è due senza tre, ieri mattina i cieli erano popolati di X giganti. Sarà un caso, e lo è sicuramente, sarà una supersonica cazzola quella del sottoscritto, e lo è assolutamente, sarà l'ennesima fonte a tutto complottismo di un semplice lunedì di fine maggio, comunque molto caldo, e quindi essendo un ghiacciolo si scioglierà come neve al sole. Ebbene, quella X gigante sempre in prossimità di una tornata elettorale, ragazzi, perché bisogna capire di andare a votare e fare quella X, onde uno vuol farla, non importa, perché c'era una X gigantesca anche ieri nei cieli che da Casteo Franco portavano in sede Radio Gamma 5, e così nel Padovano e così nel Vicentino, delle X gigantissimamente gigantesche, e così l'ho notato per la terza volta in riferimento al momento della tornata elettorale. Tutti stasera pendere dalle labbra sicuramente di Rete Venezia per capire chi succederà a chi. No, nel senso, da un gallo all'altro di qualcuno, beh, sicuramente Argirmio, Agimmo, come cacchio si chiama, non ce la farà assolutamente, però non importa. Ma Brugnaro dovrà sicuramente farsi in parte. Va bene, dai, comunque non importa, non è roba nostra. Però Castelfranco sì, però, ragazzi. Castelfranco sì. L'esperienza costruisce. Si può. Stavolta si può. Tanto materiale cartaceo, quindi vuol dire che Castelfranco è assolutamente intrisa di vecchi e vecchiume. Perché? Perché altrimenti con i social si farebbe tutto sto incartamento, una marea. Attenzione, alcune tripliche, quadruple, godiese copie uguali, praticamente sono facendo i nomi, perché fino alle 15, altrimenti questi viene mai a dirmi, lo faremo mai prossimamente, ma tutti questi nomi qua, ma quante volte sei passai cacchio, ragazzi? Cioè i stessi devo dire, però ottima grammatura cartacea, ragazzi, per la qualcosa. Ci siamo. Il promessaio castellano, ale. Posso farti una domanda? Ma prima di iniziare la trasmissione, hai girato per bene la molla dietro la schiena che parti da subito in quarta, bello spedito? Scherzi a parte, sempre avanti, con la mente piena di idee e l'anima mai doma. Buon pomeriggio da Marica ai genitori. La Marica con la K ci piace, non la K di Cossiga in questo caso. E quindi mandiamo un grande abbraccio in maniera sostenibile. Anche là. E rinnovabile, sostenibile, bene comune, resilienza, sostenibile, bene comune, tutto messo lì, stile opera d'arte, in maniera tale che PNRR, una volta, nelle onomatopee fumettistiche, quel prr era sinonimo di scoreggia, o no? Adesso PNRR, quindi Piano Nazionale per prelevare gli schei, pagarne un interesse elevatissimo, non averne pochissimi a fondo perduto, non riuscire a mettere in opera le opere entro il 2026. Però qualcosa, ragazzi, l'Italia è sempre questa, tanto quanto sul fronte dei problemi che adesso sorgono anche nelle cronache locali, intanto per quanto riguarda il post Olimpiadi 2026, fronte Cortina, casa nostra, così anche a Milano, fronte Lombardo, in casa Sala, ma qui abbiamo anche sin d'ora da puntare l'indice nei confronti di quello che già si immaginava. Anche Torino, una debacle, un disastro, un buco di bilancio tra le varie concause, insomma, di quella amministrazione. Però non proprio l'indomani, qua, ragazzi, e la giustizia, e le denunce, e i processi che ci saranno, e i costi, e la manutenzione, e Cortina, e il sindaco che non ne può più. In effetti, si diceva ancora mesi prima dell'evento sportivo, il sindaco aveva sempre detto in intervista: non riesco più a dormire, ragazzi, massa problemi qua,
troppi problemi. Attenzione, quelli per far fare le gare adesso gli sarà il triplo i problemi, assolutamente. Chi mantiene che la roba è? Chi copre i buchi? Al momento ci dicono quelli di Simico, devono rispondere gli organizzatori. Simico, quella MIFA Milano, quella COFA Cortina, ve lo dico già. Però a parte questo, poi soliti noti in prima linea, sia molto chiaro, insomma, ecco. Comunque avete capito? L'importante è che gli allevatori siano fedelmente nelle mani di Ettore Prandini, anche a ragazzi. Ovunque, sempre la solita meno aia a posto. Ah, neanche farò apposta, ho appena aperto. Hai notizie della pista da Bob? Sì, adesso non ce la faccio perché devo fare l'intervista, ma ho già pronto il materiale. Più che la pista, sì, pista da Bob anche, ovvio, perché abbiamo tanti interventi da farsi. Ed è appena finito il tutto a febbraio, ragazzi. Non è che sia passato 10.000 anni, quindi interventi. Però ripeto, lì ci siamo stati due volte, grazie anche al Bepi e alla guida che ci ha messo a disposizione. Abbiamo visto che, ovvio, con le riprese sane, sagge e dall'alto, le gare sembravano sicuramente svilupparsi in un contesto bello bello fino in fondo. Invece era bello solo nella parte superiore, comunque nella parte interna, per quanto riguardava sicuramente le corse del Bob, slittino o scheletro, all'interno del giasso. All'esterno avevamo già visto mesi prima che era impossibile riuscire a formulare tutto come fosse nuovo nuovo da scartare, e così non è stato. Però adesso andremo sicuramente elencando anche quali sono i problemi post olimpiadi, perché adesso i cosiddetti nodi cominciano tutti ad arrivare al pettine. Ovvio, i nodi arrivano al pettine, però se uno è calvo non utilizza il pettine, ragazzi. Come fanno con la TAV a Vicenza, con scavi a rischio per rifiuti o resti FAS? Torneremo sul tema del TAV per quanto riguarda il fronte caldo e storico della Val Susa, ma soprattutto anche in riferimento a Vicenza. In effetti l'impatto è devastantissimo, ma è quello che è facilmente visibile passando in quel contesto lì. Però ovvio, dobbiamo avere i binari veloci, dobbiamo avere soprattutto l'alta velocità. Sì, siamo d'accordo, era possibile sicuramente fare qualcosina, diciamo, di differente, nel senso di vogliamo fortificare quello che già abbiamo sotto i nostri piedi, in questo caso sotto le nostre ruote di ferro per quanto riguarda il sistema ferroviario, quindi i treni, noi fermi ancora al ricordo del sogno babbo natalesco del treno Lima, vi ricordate o no quel marchio? Bene, detto questo, si poteva fare altrimenti? Sì, ma sto progetto qua impone tempo, devastazione e tanta tanta mandorla da suggerirsi a destra, sì, devo dire, tanti soldi, tanti costi e con tante formule speculative, ovvio, e quindi bisogna anche espropriarli. Cioè qui che rompi i maroni, che si trova, diciamo, di mezzo, bisogna espropriarli. Eh sì, il Milan dei difesi, sezione braccata, perché Davide Poeta Pazzo me la mette in sta maniera qua.

se tutto ciò non basta, ciao Luca, hai mai approfondito perché la squadra del Torino vinceva tutto prima della strage di Superga? Grazie. Beh, ne ho fatto uno special, siamo antecedenti i momenti del 4 maggio 1949, allora 17.03 arriva quel pandemonio, qui 31 sicuramente caduti in quel di Superga, tutta la squadra, dirigenti, anche giornalisti e così anche i piloti, e quindi il Meroni, no? La guida, uno dei due piloti si chiamava Meroni. Ma vinceva, vinceva perché noi avevamo un presidente allora che aveva costruito una squadra con una parsimonia, una capacità unica, investendo anche allora, perché non ti arriva Valentino Mazzola dal Venezia, Loic, con semplicità, devi spendere il giusto, però è ovvio che poi quel giusto l'hai ammortizzato in termini, diciamo, di campionati vinti e di calcio giocato in maniera esemplare. Era una squadra che si cingeva al quinto scudetto consecutivo, soprattutto anche avere quello che viene a mancarci oggi per molti aspetti. Tradotto vuol dire questo, vuol dire che il grande Torino maturava all'interno di una culla chiamata il Philadelphia, che finalmente dopo tanti anni abbiamo rimesso in moto, nel senso abbiamo rimesso in sesto per gli allenamenti della squadra, dove però manca il cosiddetto dodicesimo uomo in campo. Quelle immagini storiche in bianco e nero, quelle migliaia di biciclette barra motorini per chi aveva la fortuna di averlo, era quel sostegno che si dava sicuramente alla squadra, perché lo stadio era completamente pieno durante anche le fasi degli allenamenti, e questo una carica mostruosa, tanto che ci passa alla storia quel Bolmida, quel particolare personaggio che lavorava nelle ferrovie di Torino, quindi ferrovie di Torino, e utilizzava la tromba, quella stessa tromba che portava in tribuna, nella tribuna di legno del Philadelphia, laddove quando il Torino cominciava praticamente a, diciamo, così, non caricare più del previsto, lui dava il là con quella carica trombettistica, quel quarto d'ora famigerato granata. E cos'era? Era la possibilità di avere intanto 11 preparati da un punto di vista atletico. Allora non esistevano i cambi, oggi abbiamo una squadra che parte e tutti gli altri che di conseguenza entra 1, 2, 3, 4, 5. Allora si costruiva dall'1 a 11, l'1 era il portiere, 2, 3 i difensori, 9 centravanti, l'1 il 7 a destra e il 10 magari il centrocampista. Però la capacità di Ferruccio Novo, allora presidente di quella grande Torino, lui si salvò da Superga, lo anticipo, ebbene era quella, diciamo, di trovare gli elementi giusti per quel gioco mostruoso e affidarsi ad un capolavoro tecnico di mister, era tecnico, era allenatore di tutto e più, Egri Herbstein, era uno che aveva conosciuto sicuramente le peripezie di una guerra, lui essendo ebreo, scappato, mi sembra dall'Ungheria, e quindi aveva questa voglia di vita oltre ogni immaginazione. Sua figlia ha 100 anni compiuti qualche settimana fa ed è stata, e lo è ancora appunto, una ballerina di fama internazionale, la figlia di Egri Herbstein. Vabbè, quel grande Torino là è insuperabile, quinto scudetto consecutivo, 10 uomini in nazionale, toglie il portiere Sentimenti quarto di fede bianconera, gli altri erano tutti del Toro Calcio. Però a parte questo, ripeto, una squadra costruita negli anni, nel tempo, pescando anche dal Venezia, ma non solo, pure i fratelli Ballarin, per quanto riguarda quello che si ricordava prima con l'amico Michele da Venezia in riferimento alla Claudiense, colori granata, lì Aldo e Dino Ballarin, poi la sfiga, insomma, del terzo portiere del Toro, il cui fratello Dino dice lo portiamo con noi a Lisbona, e purtroppo verrà a morire anch'esso, insomma, ecco. Vabbè, poi c'è un terzo fratello, Aldo e Dino Ballarini, un terzo fratello che seguiva sempre la squadra, che si è salvato, ma non giocava a calcio, ma era un tifoso stile gli ultra di oggi, seguiva tutte le vicende del Toro ed era salito in aereo anche in quell'occasione là, però aveva i documenti un po', quindi, non formulati nella maniera vincente e quindi scaduti, e si è salvato la pelle, ecco. Quindi lui è arrivato fino a 93-94 anni, morto a Mira nel Veneziano, Miro Mirano nel Veneziano. Va bene, altri ricordi, altra epopea, altro calcio, altra, tutto quello che volete. Rimane però ancora questo nostro sentore, insomma, di tifare per dei colori. Io quando vado in ritiro da tantissimi anni, insomma, dal 26 luglio 86, non interessa più nulla di chi veste quella maglia, anche se oggi ci tengo, per carità, però
ma andiamo lì per la storia, la passione, tutto quello che ci portiamo dietro da c'è, insomma, ecco. Poi sai, anche essere del Toro vuol dire molto anche per quanto riguarda quello che ti capita in vita, perché il Toro ha conosciuto anche, ovvio, tragedie veramente a T maiuscola e cadute veramente corpose, quindi molto si riflette anche nella vita di molti di noi altri, insomma, tifosi del Toro, tutto quello che riguarda questo, insomma, cioè 50 anni senza uno scudetto non potrebbe anche cambiare ogni tanto, dire me butto nel liscio, mi butto sicuramente nei scapoli ammogliati, no, rimane sempre sta roba qua, nonostante tutto. Anche ieri sera, insomma, ci sono i colori, c'è la storia, c'è il passato, c'è di tutto di più, ecco, ovvio, e lo si vede soprattutto anche nei ritiri precampionato, quando ci si ritrova, insomma, di fronte a una fede, ecco, brutto da dire, probabilmente sì, insomma, ecco. Per il resto ci sta Mastercard, con la quale potete comprarvi tutto eccetto la nostra fede. Nella vita si può cambiare di tutto eccetto che la mamma e la squadra, per il resto possiamo cambiare tutto, a partire da questo frangente, per cambiare canale, se già non l'avete

0: dovremmo già esserci. Rosario, mi senti?
1: Sì, ti sento, oh, grazie, ciao Luca.
0: Oggi fa tanto, tanto caldo, grazie ancora. Allora, siamo in direttissima con Rosario Marciano, parte numero 2, lato B, insomma, di quel disco che abbiamo acceso l'altra volta su temi altamente delicati. Ricordavo poc'anzi ai nostri radioascoltatori l'abominio vissuto ieri sopra le nostre teste. Sarà un caso, ma io è la terza volta che riporto di queste X gigantesche, si manifestano queste X gigantesche sempre nel periodo Mari nel quale siamo chiamati alle tornate elettorali. Nel caso nostro avevamo tanti comuni impegnati ieri e così sino alle ore 15 oggi per quindi il sistema di voto. Sarà un caso, ma comunque X gigantesche, ovvio che ci diranno sempre, caro Rosario, sono semplici sia di condensa e voi siete i soliti complottisti. Va bene, come stai intanto te e tuo fratello, come state?
1: Abbastanza bene, grazie.
0: Si resiste in questo caso, si resiste.
1: Ma ci attrezziamo di condizionatori d'aria, perché qua ovviamente il caldo artificiale è ripreso grazie alle intense operazioni di aerosol clandestine. Il discorso della condensa non sta in piedi perché sono aerei che rilasciano a bassa quota, quindi a parte il fatto che la condensa è rarissima anche ad alta quota perché lì non c'è l'umidità, dico bene, non c'è l'umidità, perlomeno sono valori bassissimi, ci sono magari le temperature sotto i 40 gradi centigradi ma non c'è l'umidità sufficiente. A bassa quota invece, quindi a quota cumulo, che sono le nuvole che devono distruggere o devono impedire che si formino, e quindi a circa 2000 metri, 2500 metri di quota, non c'è la temperatura, cioè le temperature sono troppo elevate, quindi se c'è l'umidità non c'è la temperatura. Siccome i fattori fisici devono corrispondere, devono essere contemporanei, devono sussistere umidità relativa, temperatura e pressione idonee, se non ci sono è ovvio che non si tratta di ciri condensa. Ci possono raccontare tutta la favola del lupo che vogliono, esatto, ma ormai io non ci ho mai creduto. Poi se ci crede ancora qualcuno, purtroppo non dipende da noi.
0: Affari loro. Senti, perché tanker enemy? Cosa vuol dire aereo cisterna nemico? Nella traduzione cosa vuol dire tanker enemy?
1: Perché all'inizio, prima del 2007, quando Teller propose di coinvolgere le compagnie civili, operavano solo aerei militari a fine settimana, quindi erano in gran parte KC-135 e KC-12, quindi erano e velivoli aviocisterne di solito attrezzate per il rifornimento in volo, per cui aviocisterna in inglese è tanker, e quindi abbiamo preso il nome tanker enemy da quello.
0: Senti, nel verbo del pensiero unico dominante per quanto riguarda la narrazione di questi servizi meteorologici, questi ci dicono sempre velature alte in quota, giusto?
1: Sì, è un ossimoro, perché poi in realtà sono velature artificiali basse in quota. Loro ti dicono che sono innocue perché non lo sono, e ti dicono che sono alte perché non lo sono.
0: Ho capito. Senti, tu hai pubblicato l'altro giorno quello che avevamo già accennato un bel po' di anni addietro, e quindi leggo: nel lontano 2017 realizzai uno stimolatore di pioggia con la tecnica degli ioni negativi, fui dileggiato dai soliti fate checker, ma avevo ragione da vendere. E parli di questa nuova tecnologia che punta ad aumentare le precipitazioni nel caso del Nevada senza il tradizionale cloud seeding, no? Di cosa si tratta, se lo rinverdiamo in memoria, caro Rosario?
1: Sì, è una tecnologia che permette di depurare, di ripulire l'aria. D'altronde è la copia, diciamo così, di quello che già fa la natura, perché dove c'è molta acqua in movimento, quindi vicino a una cascata, vicino a un torrente, vicino a un fiume tempestoso, si producono ioni negativi. Gli ioni negativi si legano alla polvere che è praticamente caricata positivamente, quindi le nanoparticelle aviodisperse, come anche tutte le altre polveri inquinanti, vengono attirate dagli ioni negativi che praticamente abbattono drasticamente l'inquinamento atmosferico e ristabiliscono l'ordine delle cose, e cioè facilitano di nuovo, nonostante le operazioni di geoingegneria igroscopiche, sì, e cioè che asciugano l'umidità atmosferica, ristabiliscono la possibilità di poter tramite l'atmosfera, resa idonea a quel punto di poter formare di nuovo nubi che, sviluppandosi, possono produrre benefiche piogge, chiaramente non torrenziali come quelle che vengono causate dalla inseminazione delle nubi alte, quindi dei cumulonimbi, tramite ioduro d'argento, batteri geneticamente modificati o grafene 3D.
0: Ho capito. Senti, io ce l'avevo spesso praticamente parlando di OGM, adesso arrivano le TEA, queste tecniche di evoluzione assistita, un termine utilizzato solamente, diciamo, sul fronte italiano, non considerato a livello europeo, tanto quanto noi si parla di termovalorizzazione, quando invece dovremmo parlare espressamente di inceneritori. Accennando a Kennedy, che è arrivato poi ai 100 anni, io ricordavo spesso che lui ha sempre riportato negli anni 70 una frase del genere, cioè chi controlla il petrolio controlla l'economia, chi controlla il cibo controlla le popolazioni e quindi insomma controlla il cibo e tutto il resto, quindi importante, no? Chi controlla le sementi controlla il cibo. Volevo dirti, vedevo che però ancora prima nel 62 il presidente americano Johnson diceva chi controlla il meteo controllare il mondo, però, e anche questo è importante da agganciarsi a quello che ho appena riportato, chi controlla il meteo controllerà il mondo.
1: Sì, poi il piano di modifica del tempo o comunque di controllo generalizzato sia del tempo che del clima parte proprio da un progetto dell'USAF redatto nel 1995 che si chiamava Conquistare il clima entro il 2025. Il 2025 l'abbiamo raggiunto e superato e devo dire che effettivamente il controllo del clima è totale, tant'è vero che in Iran non l'hanno capito bene, però in realtà gran parte dei benefici che si sono avuti sul territorio iraniano, e cioè
0: la pioggia improvvisa, insomma, sì,
1: il ripristino delle precipitazioni piovose, la fine della siccità che durava ormai da anni, sì, così come ce l'abbiamo noi qui nella Liguria di Ponente, è dovuta in gran parte non tanto all'abbattimento, sì, in parte sì, però non tanto alla distruzione dei radar ionosferici e non della NATO, ma soprattutto alla interruzione totale del traffico aereo civile che praticamente aggira il territorio iraniano e non percorre più quelle aree. Ovviamente, non essendoci più il lavoro degli aerei di linea, degli aerei cargo e passeggeri, sì, che disperdono anche semplicemente bruciando carburante additivato della NATO sopra il territorio iraniano, ovviamente le precipitazioni sono riprese perché si sono di nuovo potute formare le nubi da bel tempo che, sviluppandosi, diventano cumulonimbi e provocano le precipitazioni.
0: Sì, tu hai fatto un articolo sicuramente molto molto ben fatto per quanto riguarda questa guerra invisibile per il clima, il caso Iran, quindi Rosario Marciano, e leggo queste due righe qua per farlo capire ai nostri radioascoltatori. Questo, e tu dici praticamente, poi improvvisamente le dighe hanno cominciato a traboccare, siamo in Iran in questo caso, questo miracolo meteorologico non è venuto per caso ma è coinciso millimetricamente con la distruzione di sistemi radar strategici ad alta potenza in tutto il Medio Oriente.
1: Sì, questo è il punto focale. Sì. Ovviamente le stazioni radio e radar che sono situate in diverse basi NATO come il MUOS di Niceni in Sicilia sì, ovviamente interagiscono attivamente con le sostanze elettromagnetiche irrorate dagli aerei. Se manca una di queste due parti, anche se i radar fossero restati in piedi, le precipitazioni in Iran sarebbero riprese. Come sono riprese le precipitazioni piovose da noi quando abbiamo attivato i primi ionizzatori negativi nel 2017 e quando, per esempio, nel 2020-2021 quando è successo, sì, hanno interrotto il traffico aereo civile per la fantapandemia, sì, esatto, quindi per 3 giorni hanno smesso di volare e guarda caso in quei giorni il tempo e il clima è ritornato naturale come 30 anni fa, quindi si sono tornati a comparire i cumuli da bel tempo, il cielo era naturalmente blu e non certo additivato blu di manganese e praticamente aveva ripreso a piovere. Quindi è normale che questi radar abbiano una interazione diretta con le operazioni delle aerosol clandestine, ripeto, ribadisco e non mi stancherò mai di dirlo, che ad oggi sono operate in gran parte dai velivoli commerciali.
0: Sì.
1: Quindi quando io leggo di gente che dice: ah, guarda, questi non sono aerei di linea, come fai a dire che non sono aerei di linea? Certo, ci sono anche le operazioni integrative, che sono queste scie circolari, le vediamo, ma spesso e volentieri le fanno proprio perché magari in quella zona i velivoli commerciali non hanno potuto per qualche motivo intervenire, e infatti in questo periodo sono aumentati questi tipi di scie circolari. Perché? Perché per via dei problemi del carburante su alcune compagnie sono stati abortiti dei voli, e quindi logicamente i militari hanno dovuto ripristinare le condizioni atmosferiche elettroconduttive ed igroscopiche tramite l'intervento specifico e straordinario di aerei militari, così come era successo nel 2020 quando hanno interrotto per pantomima i voli civili per qualche giorno, per dare l'idea alle persone che c'era veramente una pandemia in corso.
0: Sì. Volevo chiederti, uno si domanderà, va bene, che costo può avere tutto questo, non solo dal punto di vista salutistico e di impatto ambientale, ma anche dal punto di vista economico. Allora la domanda che ti pongo è questa: queste operazioni di geoingegneria clandestina vengono finanziate attraverso il signoraggio? Nel senso, è giusto quello che ho detto oppure è giusto solo in parte? Che perché uno magari pensa al decollo a 20 euro, vado in Inghilterra, prendo il caffè, torno a casa e è costato poco di poco, ma evidentemente rientrano i soldi da un'altra parte, avranno altre funzioni nel fare quel decollo a 30 euro o no?
1: È una via, logicamente. Se noi andiamo anche sul sito di disinformazione istituzionalizzata Wikipedia,
0: sì,
1: troviamo ugualmente che le compagnie low cost, come anche le compagnie tradizionali, sono finanziate tuttora e lo sono sempre state per miliardi di euro l'anno dalle regioni e dallo Stato, almeno io parlo per quanto riguarda l'Italia, poi logicamente altrove faranno ugualmente, e questo giustifica il fatto che oggi costa di più andare in auto da Sanremo a Genova piuttosto che prendere, ipoteticamente ci fosse un aereo da Sanremo a Genova, costerebbe di meno, perché chiaramente questi soldi che arrivano per operare geoingegneria devono arrivare per forza dallo Stato, e quindi non necessariamente i prezzi debbono essere elevati.
0: Ho
1: perché
0: capito.
1: È chiaro che più aerei ci sono in quota, quindi più clienti ci sono che prendono l'aereo, più è facile operare geoingegneria.
0: Senti, nei cosiddetti paesi sviluppati, ti chiedo se tutto questo aumentare di malati per quanto riguarda l'Alzheimer piuttosto che l'autismo, sentiamo di vaccini e sappiamo, ne parliamo spesse volte qua dentro anche di vaccini e quant'altro, ma può essere correlato questo aumento, ripeto, di malati per quanto riguarda l'Alzheimer, l'autismo o comunque malattie similari a quelle irrorazioni sospese che poi ricadono nella nostra quotidianità, le famigerate chemtrails, cioè si lega secondo il punto di vista?
1: Differenziamo: l'autismo è provocato dalle vaccinazioni.
0: Ok.
1: Le malattie neurodegenerative come l'Alzheimer, il Parkinson, la SLA ed altre,
0: sì,
1: sono, come già certifica lo scienziato neurologo Blaylock statunitense, noi abbiamo riportato le sue ricerche già nel 2013, se ricordo bene, anche se adesso hanno rilanciato le sue scoperte, le sue dichiarazioni in merito alle cosiddette scie chimiche. Queste sono la causa principale delle malattie neurodegenerative, perché le nanoparticelle che vengono diffuse in atmosfera, in bassa atmosfera, e che ricadono al suolo e che addirittura inquinano anche le falde acquifere, quindi anche la nostra cosiddetta acqua potabile,
0: sì,
1: in realtà superano la barriera ematoencefalica anche solo per inalazione, e raggiungendo il cervello chiaramente danneggiano, anche perché il target primario dell'alluminio, che è uno dei composti che vengono diffusi e che, se andiamo a fare delle analisi dell'acqua piovana, è in quantitativi enormi rispetto anche ad altri materiali come il bario, è esistente, è diffuso il manganese e compagnia bella, questo alluminio ha come target proprio i neuroni cerebrali, quindi i primi ad essere danneggiati sono i nostri neuroni, che infatti poi il risultato qual è? Che malattie neurodegenerative che una volta, ti parlo di 30-40 anni fa, sì, erano definite malattie della quarta età come l'Alzheimer, adesso colpiscono anche ragazzi di 20 anni. Quindi questo cosa significa? Che la concentrazione di nanoparticelle di alluminio nel cervello è così elevata che oramai al posto dei neuroni abbiamo solo nanoparticelle di alluminio e la gente si ammala di malattie che chiaramente sono a decorso infausto e che non sono curabili.
0: È accennato al 2013, a me viene in mente, ne parlammo un po' allora, nel senso, ricordo che Matteo Salvini, l'artefice di questa bagianata chiamata Ponte sullo Stretto, diede il là allora da europarlamentare, quindi intascava anche attraverso l'Europa più del dovuto, secondo il punto di vista, aveva dato il là questa interrogazione sulla gengerie clandestina, se ti ricordi, perché diceva praticamente che le scie disperse nell'aria sono assolutamente tossiche. Tu sai se per caso quell'interrogazione ha fatto qualche passettino in avanti, se qualcuno ne è diventato il nuovo profeta, oppure se tutto è stato cestinato in fretta e furia?
1: Ma no, come ho detto anche oggi, cioè ormai chiedere alle istituzioni di risolvere i problemi dei cittadini è una mera
0: utopia.
1: Illusione.
0: Uh-huh.
1: Un'utopia. Sì, sì. Salvini stesso ovviamente è sempre stato protagonista in asserzioni di un certo rilievo in un senso e immediatamente dopo in una negazione delle sue stesse affermazioni, tant'è vero che lui presentò questa interrogazione che in realtà era la copia identica di quella preparata da Scilipoti qualche anno prima e che tra l'altro avevamo scritto noi,
0: sì,
1: l'avevamo preparato noi per Scilipoti tramite due consiglieri comunali di Cesena, se non erro. E poi invece contraddisse se stesso prendendo per i fondelli le scie chimiche, associandole ai terrapiattisti in un'altra dichiarazione successiva. Ma poi per quanto riguarda ovviamente le risposte da parte della Unione Europea e delle commissioni varie sono sempre state le stesse, e cioè sono scie di condensazione. E qui mi aggancio all'iniziativa di legge proposta dall'avvocatessa Chialastri,
0: DDL Cieli Blu, bravo, bravo, vai.
1: E dal maresciallo dell'aeronautica militare, e questo fa specie, Nuzzo. Praticamente
0: sì,
1: nel momento in cui noi ipoteticamente dovessimo pure approvare una legge, una norma che vieta la geoingegneria clandestina, loro ti direbbero: sì, vabbè, ma non ti preoccupare, noi l'abbiamo vietata, tanto quelle lì non sono scie chimiche ma scie di condensazione.
0: Esatto.
1: Puoi star tranquillo, e anzi i cieli blu li otteniamo col manganese, quindi tu sei contento che vedi il cielo blu senza neanche una nuvola, e non è normale, ma siccome sei un cittadino stupido che va a firmare una proposta di legge scritta con i piedi, logicamente sarai contento di vedere un cielo blu irrorato di manganese neurotossico quanto se non di più dell'alluminio, e tutti vivranno felici e contenti. Quindi non ne usciamo, non si può chiedere alle istituzioni di risolvere i problemi dei cittadini con le buone maniere, non si ottiene mai niente. Io lo ribadisco, le vie sono il boicottaggio del volo civile e chiaramente anche tutte quelle azioni che servono a contrastare, ecco, per esempio, tu parlavi prima del finanziamento.
0: Sì.
1: È generico parlare di signoraggio bancario.
0: Sì.
1: Perché è vero che il signoraggio bancario è quello che attraverso il prestito da parte della Banca Europea, che è una banca di privati, stampa del denaro cartaceo o monete, quello che sia, e poi lo dà in prestito ad interessi elevati ad ogni singolo Stato che in realtà acquista queste banconote. Quindi noi praticamente poi ci andiamo ad indebitare attraverso l'emissione di bot, che poi è la stessa Commissione Europea che compra. Quindi è un circolo vizioso, un serpente che si morde la coda, ed è per quello che il debito degli Stati aumenta sproporzionatamente, perché chiaramente attraverso il signoraggio bancario l'indebitamento è sistemico. Ora però, per quanto riguarda la questione del finanziamento, sì, i soldi, quelli veri, da dove arrivano? Arrivano dai contributi, dalle tasse, dalle sanzioni penali, dalle sanzioni civili per la violazione del codice della strada, sì, attraverso, sì, gli autovelox, che sono dei bancomat dei comuni e dello Stato, quindi attraverso la Tari, che praticamente paghiamo a livelli sempre più elevati nonostante le nostre strade siano tappezzate di spazzatura, gabbiani e insetti. Quindi ovviamente il finanziamento di queste operazioni lo stiamo facendo noi. Siamo noi che, con la paura, con il terrore di avere un pignoramento o di subire altri danni perché non abbiamo pagato le multe che ci hanno mandato da pagare, stiamo finanziando queste operazioni. Quindi non ci possiamo lamentare se continuiamo a fare, tra virgolette, i cittadini modello, che quando ti arriva una multa, anche se ingiusta, la paga lo stesso. Capisci qual è il discorso? Per esempio, apro una nota.
0: Sì.
1: Adesso il governo Meloni,
0: sì,
1: ha attivato un meccanismo automatico, e quindi praticamente se non paghi il bollo auto o non paghi una multa o non hai pagato una multa sempre per violazione, sì, del codice della strada, oppure se non hai pagato le multe del Covid, quindi se eri in giro quando c'era il divieto di, sì, uscire, se, sì, andavi in giro con la mascherina, sì, c'erano multe da circa 500 euro. Se queste multe non le paghi, in automatico lo Stato, attraverso l'Agenzia delle Entrate e ovviamente il Ministero dei Trasporti, attiva il fermo amministrativo dell'auto. Ora la gente dice: oh cavolo, devo pagare 5.000 euro di multe arretrate, sì, devo pagare 4,
0: sì, sì, di bolli arretrati, di oppure bolli arretrati, sì, dai,
1: arretrati di bollo, devo pagare, perché se no mi mettono l'auto sotto fermo amministrativo. Ora c'è una bella differenza tra fermo amministrativo, che sarebbe il fermo amministrativo penale, e il fermo fiscale, che viene comunque definito fermo amministrativo per ingannare la popolazione. In realtà c'è una informativa interna che è stata comunicata alle forze dell'ordine, ai vigili urbani, polizia, carabinieri, guardia di finanza, che detta queste istruzioni, cioè in caso di fermo amministrativo fiscale, cioè per mancato pagamento del bollo auto o di una multa stradale o quello che sia, la macchina, l'auto non può essere sequestrata e non può essere sequestrata nemmeno la patente. C'è solo una multa da 2.000 euro.
0: Un aspetto amministrativo, sì, sì.
1: L'agente deve poi comunicare all'Agenzia delle Entrate la violazione tal dei tali, perché il cittadino andava in giro lo stesso con la vettura che era sotto fermo amministrativo. Ma lo spauracchio che nessuno mai ha confutato né comunque dichiarato come tale, tantomeno gli avvocati consultati, è che praticamente loro ti sequestrerebbero l'auto se ce l'hai sotto fermo amministrativo perché non hai pagato il bollo. Questo non è assolutamente vero, perché l'informativa interna che è arrivata alle forze dell'ordine è completamente l'opposto. L'auto può essere sequestrata solo se ti hanno fermato con l'auto sotto fermo amministrativo, sì, perché ti avevano beccato che guidavi in stato di ebbrezza, per esempio.
0: Senza patente.
1: Quello è un reato penale e quindi l'auto va sequestrata subito. Ma per quanto riguarda i reati fiscali, chiamiamoli così, reati, sì, infrazioni dovute al non pagamento di alcuni balzelli, logicamente lì il fermo amministrativo non c'è. Quindi, tornando al discorso di prima, sì, se il cittadino fosse più informato e più determinato ad agire con il grimaldello delle tasse, sicuramente certe cose non ci verrebbero più fatte in bella vista, perché i finanziamenti cadrebbero.
0: Senti, a proposito di ingannare la popolazione, come dicevi poc'anzi, io ho riportato ampi stralci sabato scorso in diretta di quello che tu hai pubblicato in riferimento a quelle dosi chiamate appunto nell'era della pandemia, covidiotismo, covid-19 per i più seriosi. L'articolo che tu hai pubblicato dal titolo "Non era la stessa dose per tutti, la verità nascosta dietro i numeri di lotto", mi sembra una cosa assolutamente da riportarsi ai nostri radioascoltatori. Soprattutto tu dici: la dose che avete ricevuto non era necessariamente quella del vostro vicino, era con ogni probabilità quella che era stata assegnata al vostro profilo demografico e geografico. Poi riporti i lotti, quindi quello placebo, quello moderato, quello catastrofico, e poi non si tratta di una variazione casuale o di un'incongruenza di produzione, è uno schema di deliberato e sistematico. Come traduciamo questo assegnato al vostro profilo demografico e geografico, Rosario?
1: Certo, allora io ho posto sempre una domanda di provocazione, sì, diciamo così, e cioè noi abbiamo mai sentito dei politici di vaglia morti per malore improvviso o per un tumore fulminante? No, sono anni ormai, 4, 5, 6 anni che vediamo morire giovani donne, giovani ragazzi, sì, persone sui 40, 45, 50 anni apparentemente in perfetta salute, che di punto in bianco vengono diagnosticati con un tumore fulminante e in 7-10 giorni muoiono, non sì, è una cosa normale,
0: no.
1: Oppure che muoiono per malore improvviso, che certamente non è dovuto a un infarto, ma praticamente al blocco circolatorio, perché all'interno delle arterie di questi sierati si formano una sorta di poltiglia che assomiglia molto alla plastica e che praticamente ostruisce il circolo del sangue e chiaramente porta a un decesso immediato, repentino, che non può essere neanche contrastato con un fibrillatore o cose di questo tipo. Quindi è chiaro che generali dell'arma, alti ufficiali in generale, politici,
0: il Presidente della Repubblica, sì,
1: Presidente della Repubblica,
0: ovvio,
1: ma
0: sì,
1: tutti, sì, tranne Berlusconi, che andava fatto fuori evidentemente,
0: sì, esatto,
1: e quindi gli hanno consigliato le tre dosi o quattro, quelle che erano,
0: sì,
1: praticamente nessuno ha subito dei danni da vaccinazione, perché nessuno di loro si è vaccinato, oppure, a parte il fatto che non sono vaccini, ma ormai è un
0: termine farmaco sperimentale,
1: e chiaramente molti di questi hanno avuto magari una dose che non aveva effetti collaterali, perché era una dose che non conteneva quei composti chimici particolari che poi determinano il decesso della persona, cioè ossido di grafeno e di grafene e idrogel, perché non c'è questa famosa spike, non esiste, come non esiste il virus. Ora, detto questo, c'è un altro fattore importante da determinare. Io parlavo di codici in maniera del tutto generale, però a cosa servivano i tamponi? I tamponi, come diceva lo stesso inventore del tampone PCR,
0: sì, sì,
1: servono per identificare il DNA del soggetto, il DNA mitocondriale e soprattutto, e comunque l'identificazione del soggetto attraverso il suo codice genetico. I tamponi non servono per la diagnosi di un fantomatico inesistente virus, servono per tracciare, per sì, identificare il soggetto attraverso il suo univoco codice genetico. Quindi, in base a questo univoco codice genetico che la persona ha fornito con i tamponi, poi si è deciso quali dosi assegnare ai singoli individui che avevano un determinato codice DNA. Uno dei target principali, per esempio, era il DNA dei soggetti con un determinato tipo di sangue. Quindi queste persone andavano in qualche modo soppresse, perché è un tipo di sangue RH negativo che è particolarmente pericoloso da un punto di vista della visione che hanno i grossi, diciamo, coloro che gestiscono i manichini, che sono i politici e compagnia cantante. Questi soggetti quasi rari che posseggono il sangue RH negativo sono pericolosi per le elite e quindi vanno eliminati. Sono il primo target, almeno erano il primo target delle vaccinazioni. Purtroppo per le elite gran parte di questi soggetti non si sono sottoposti a queste inoculazioni. E quindi è per quello che poi loro mandano ancora avanti la sperimentazione con altre fantapandemie, perché hanno bisogno di inoculare altri preparati per perfezionare il sistema e renderlo meno evidente a livello di casi eclatanti di decessi e compagnia cantante.
0: Andando a gambero sulle interviste che mi hai rilasciato un po' di tempo addietro, parliamo allora, ricordo benissimo, anche della questione di BioBlu e del suo fautore Messora. Vedo che BioBlu ha spento questo, diciamo, canale 262 dopo 5 anni di trasmissioni. Ti chiedo il tuo pensiero su Messora e Affini, è sempre lo stesso? Cioè, quando mi dissi praticamente di questo suo ruolo assoluto di gatekeeper, cioè di questi filtratori di notizie, oppure qualcosa è migliorato? E ti chiedo, sti gatekeeper sono in numero ancora esagerato oppure sono un po' rientrati?
1: Ma io non mi esprimo, perché chiaramente sono un soggetto sotto osservazione, quindi è facile subito. Però ti riporto un dato importante, sì, che poi può determinare una data visione della situazione.
0: Sì.
1: E cioè mio fratello qualche tempo fa, in tempi non sospetti,
0: sì,
1: aveva offerto gratuitamente a BioBlu, alla televisione, quindi allo stesso Messora,
0: sì,
1: che la dirigeva, la possibilità di riprodurre quante volte volessero il nostro documentario che abbiamo realizzato nel 2015,
0: sì,
1: che si intitola Come il libro Scie chimiche e la guerra segreta.
0: Sì.
1: Ovviamente si rifiutarono di riprodurlo, di mandarlo in onda, e quindi ti ripeto, noi avevamo offerto la riproduzione del documentario a titolo gratuito, come diciamo, proprio per informare la popolazione.
0: Sì.
1: Ora, se veramente gli obiettivi di informare la popolazione sono questi, mi domando perché si siano rifiutati di mandare in onda il nostro documentario. Altra cosa, su BioBlu hanno intervistato di tutto, di più. Non mi esprimo su certi soggetti, però in realtà nessuno ha mai negato, erroneamente o meno, in buona fede o meno, la inesistenza, per le stesse dichiarazioni del CDC statunitense, sì, e dell'AIFA europea, l'esistenza del virus. Ora, se tu mi metti sul piatto le prove che non è mai esistito un virus e che quindi demolisce completamente i presupposti di una pandemia, e me lo metti in bella piazza in televisione, fai un'opera buona ed eviti che altre persone si inoculino e muoiano. Ma se questa cosa non la fai e continui a fare trasmissioni su trasmissioni senza dire esattamente le cose come stanno,
0: sì,
1: e ci giri intorno, logicamente non risolvi il problema. Quindi per me non hanno mai fatto un buon servizio. Poi ognuno può valutare come vuole quello che io ho detto fino adesso.
0: Assolutamente. Senti, accennavi al documentario e ricordo anche il buon libro che uno può sicuramente acquistare per capirne di più, o carpirne, per meglio dire, sulla questione di quello che avviene sopra le nostre teste sotto formula appunto di geoengineeria clandestina piuttosto che chemtrails, alias scie chimiche. Volevo dirti, in una pagina del tuo libro tu qui parli praticamente di poter capire quanto noi in effetti siamo intossicati attraverso il mineralogramma, no? Questa analisi tessutale, e riusciremo a vedere esattamente quello che lassù irrorano e quello che noi andiamo sicuramente assorbendo all'interno, diciamo, del nostro apparato tessutale. È possibile?
1: Sì, sì, sì. Ma infatti anche studi recenti dimostrano che durante le giornate di pesante irrorazione il sudore delle persone contiene un maggior quantitativo di metalli. Chiaramente questi metalli da dove arrivano, se non arrivano dall'atmosfera e quindi dall'aria che respiriamo? È chiaro che attraverso il mineralogramma si riesce a certificare. Il mineralogramma è l'analisi del capello, quindi si mette sotto osservazione una ciocca di capelli e si verifica qual è il quantitativo di metalli che il nostro organismo ha assorbito, perché chiaramente anche quando accade che ad esempio beccano qualcuno alla guida in stato di ebbrezza, poi per dei mesi dopo che gli è stata sottratta la patente
2: sono obbligati ad andare a fare delle analisi del capello proprio per vedere se ci sono ancora tracce di alcol o di,
0: droga, sì.
2: Di droghe, sì, sì. Nel capello medesimo, perché il capello assorbe completamente tutto quello che il nostro organismo, quindi che il sangue, ha assorbito dall'aria, dal cibo e dai liquidi.
0: Senti, ti leggo qualcosa che è arrivato nel frattempo, penso che sia in riferimento alla come vengono finanziate queste operazioni di geoingegneria clandestina e attraverso il gioco, probabilmente anche attraverso il gioco, macchinette e dintorni, insomma mi arriva anche questo a parte del nostro RDM. Poi, buongiorno a voi, ieri mattina il cielo pieno di scie chimiche, nel pomeriggio un cielo pulito quasi finto, le scie degli aerei seguono l'aereo, non rimangono in cielo per tutto il giorno, grazie per l'informazione che ci date, lei e Katia. Poi mi arriva anche questo, complimenti.
2: Poi mi dimentico.
0: Vai.
2: L'errore che fanno tante persone è quello di vedere una scia che è evanescente e pensano che sia una scia di condensa. No, sì. Sono anche queste scie chimiche, sono rilasciate apposta, perché le scie di condensa a bassa quota non esistono, neanche quelle non persistenti. Sono operazioni di mantenimento. Quando c'è alta pressione, quando non c'è una perturbazione in arrivo, le persistenti non servono. Si spruzzano sostanze con percentuali minori di metalli che hanno una reazione meno violenta con l'ossigeno, con l'aria, con l'atmosfera, sì. E quindi creano una scia non persistente, che però non è una scia di condensa.
0: Esatto.
2: Il cielo è blu perché, sì, queste sostanze irrorate sono in gran parte manganese, che danno al cielo una colorazione, sì, blu.
0: Stillerino Gaetano, insomma, il cielo è sempre più blu. Oltretutto, di sera e di notte ci danno dentro che metà basta, come dicevi l'altra volta, insomma.
2: Sì, questo dal 2008-2009 le operazioni notturne sono aumentate, perché per non farsi beccare durante il giorno preferiscono lavorare, sì, quando si formano le nubi durante la notte, sì, in favore delle tenebre. Quando non c'è luna piena non ci accorgiamo, okay, di niente, ma gli aerei, anche chi non ci vede bene, li vede di notte perché si vedono le luci, si sente il suono, quindi è chiaro che non sono aerei che volano a 12.000 metri di quota, perché se un aereo vola a 12.000 metri di quota

0: impediscono la formazione delle nubi e impediscono la formazione delle precipitazioni. Quindi, perché aumentano le temperature? Perché si crea un artificiale effetto serra dovuto proprio a queste nanoparticelle in bassa quota che impediscono all'aria calda che sale dal terreno di salire in quota e disperdersi, torna indietro l'aria calda, si crea un circolo vizioso tipico della serra. Quando noi vogliamo coltivare, far crescere dei fiori, delle rose, e cosa facciamo? Li mettiamo in una serra dove le temperature sono più elevate, la serra è chiusa, la luce passa, la luce, quindi la frequenza infrarossa, quella del calore, entra nella serra ma non può uscire, e quindi la nostra atmosfera ha la stessa situazione ricreata artificialmente con la irrorazione a bassa quota, con scie persistenti o non persistenti, di sostanze chimiche che creano un artificiale effetto serra e impediscono le precipitazioni piovose. Laddove piove, evidentemente, come io ho sempre detto, ripetendo le frasi di un meteorologo, sì, di vaglia che bazzica per le televisioni, è praticamente che l'acqua da qualche parte deve pur cadere. Quindi quando l'acqua accumulata in alta quota si deve in qualche modo lasciar sfogare, sì, cosa fanno? Si provocano delle precipitazioni mirate in alcune zone ed ecco che poi si verificano le famose bombe d'acqua, perché queste precipitazioni artificiali la gran parte delle volte vengono determinate proprio per evitare che in altre aree piova. Per esempio nella nostra zona del Ponente Ligure ci sono diversi radar ad alta frequenza che hanno problemi di scattering con le precipitazioni piovose, e per cui in questa zona qua piove pochissimo, mentre si scatena molto di più l'inferno di acqua nel Levante della Liguria. Questo è un classico.
1: Stiamo un po' stringati, sennò io non ce la faccio. Ma a parte, sì, che ti do appuntamento, ci diamo magari lunedì prossimo o l'altro, sicuramente ci risentiamo assolutamente. Qua tante domande. Ciao Luca, mi ha detto il mio commercialista che il nostro Luca Zaia, come una delle ultime ciliegine, ha aumentato la TARES, la tassa regionale. Bene, ci meritiamo anche questo, evidentemente. L'unico, mi dice qua Daniele, è stato l'ex leghista Castelli che ha denunciato che secondo lui è stata l'elisir di breve vita. Penso in caso a riferimento all'inoculo. Buongiorno Luca, domanda per Rosario: un cittadino come fa a verificare se l'auto è sottoposta a fermo amministrativo e per quale motivo? Grazie, un caloroso saluto da Napoli, Giovanni Pirozzi.
0: Ma di solito ci viene comunicato proprio dall'Agenzia delle Entrate che la nostra auto sarà messa sotto fermo amministrativo entro 30 giorni se non pagheremo.
1: Ah, capito. Complimenti e stima al signor Rosario per l'esemplificazione, la divulgazione, perché è stato il primo a vederci giusto e lungo circa le aberrazioni che ci stanno combinando sopra le nostre teste. Pian pianino il popolino si sta accorgendo, ma sempre dopo. Chiedo cortesemente al signor Rosario e fratello Antonio qual è la forza che lo spinge a continuare le ricerche, visto che la verità è tutt'altro che indolore. Enrico Giannini insegna. Grazie mille, ed è Michele da Venezia.
0: Non si può subire senza fare niente, questa è la questione.
1: Sì, e oltretutto, allora aggiungo io, tu hai scritto anche l'altro giorno: da giugno 2006 autonomia ed indipendenza, io dico sono passati oltre 20 anni e i fratelli Marciano hanno ancora bisogno del nostro aiuto. Non metto vostro, metto il nostro aiuto. Qui leggo: Antonio e Rosario Marciano iniziano ad occuparsi di geoingegneria clandestina, alias e chimiche, sin dal lontano 2005, quindi vuol dire oltre 20 anni fa. Poi salto: tutto questo avviene dopo 20 anni di battaglia nel più completo disinteresse da parte della cosiddetta informazione libera. E anche a proposito, ti ho fatto la domanda gatekeeper poc'anzi, salvo rarissime eccezioni. Apro piccola parentesi: tra queste rarissime eccezioni, Giulietto Chiesa che posto prende? Perché ha toccato tanti argomenti e lui ha detto è pericoloso anche pensare di fare ricerca su questo tema qua, perché si è schierato con noi, no, o no? Giulietto.
0: Ah, Giulietto Chiesa, diciamo che dava le informazioni errate come le danno oggi alcuni altri
1: anche
0: soggetti.
1: Lui
0: parlava di scie non persistenti che secondo lui erano scie di condensa, in più lui definiva reale il riscaldamento climatico, e quindi, così come stanno spiegando adesso quelli del DDL Cieli Blu, praticamente l'informazione che passa è quella delle operazioni che vengono svolte per contrastare il riscaldamento climatico, che però non esiste.
1: Sì.
0: Sono informazioni, cioè, io ripeto, purtroppo in quest'epoca, ma soprattutto in questo paese, pullula di personaggi che si spacciano per esperti tutto a un

0: tratto di geoingegneria clandestina,
1: sì, questo è vero.
0: Era un capitolo in cubo, capisci?
1: Questo è vero. Salgono nel carro perché conviene far mai serate e piazzare materiale o un libro.
0: E non a caso gli unici che hanno perseguito penalmente, io ho ancora 16 mesi da scontare, quindi aspetto chiaramente che ci siano i tempi per questa altra tegola sulla testa. Devo scontare altri 16 mesi, già 12 ne ho scontati per un'altra condanna, quindi hanno penalmente distrutto e civilmente distrutto il sottoscritto, mio fratello ed Enrico Giannini, siamo gli unici, guarda caso,
1: esatto.
0: Gli altri non li
1: averla pagata,
0: evidentemente sono degli utili idioti.
1: Tutto questo avviene, ripeto, dopo 20 anni di battaglie, nel più completo disinteresse da parte della cosiddetta informazione libera, salvo rarissime eccezioni. E quindi i fratelli Marciano, attraverso i loro canali divulgativi, hanno portato alla luce informazioni dirimenti in merito alla guerra climatica. Sono stati i primi che nel 2018 hanno fatto analizzare presso un laboratorio certificato francese i carburanti per aviazione che furono loro forniti dall'amico Enrico Giannini, ora richiuso in questo manicomio criminale. Quindi REMS adesso è una casa famiglia. Hanno dovuto sostenere enormi spese per difendersi nelle aule di giustizia, si parla di oltre 80.000 euro. Allora, per chi ne ha le possibilità, perché qua vedo anche, ad esempio, mi chiedono come poter dare una mano, ad esempio questo: ciao Luca, Rosario Marciano ha per caso un canale Telegram oppure YouTube oppure Facebook? Qua mi arriva: ciao Luca, serve a qualcosa presentare denuncia a enti competenti anche con materiale fotografico? Eroe Rosario, Riccardo il camionaro. Diamo gli estremi del Tanker Enemy, uno basta che vada a Tanker Enemy, trova tutto, no, per darti una mano.
0: Sul blog www.tankerenemy.com ci sono tutte le indicazioni per le donazioni. Poi ho 3 profili su Facebook, ho un canale Telegram. Il fatto è che su Telegram mi possono trovare sul canale Terra, tra parentesi, Tankerenemy. Il fatto è che purtroppo, ripeto, chiedere alle istituzioni, io mi illudevo attorno al 2005-2006, avevo cominciato a contattare il NOE, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, sì, l'ANAC, l'ENAC, l'ENAV, la stessa ARPA, ma tutti quanti rispondevano picche, alcuni ti prendevano anche per i fondelli per telefono. Cioè, ora, le istituzioni, ripeto, non ci daranno mai la soluzione. Noi dobbiamo arrivarci attraverso una rivoluzione pacifica, attraverso il nostro coltello. Il coltello dalla parte del manico ce l'abbiamo noi, perché con le tasse e continuando a pagare tasse e balzelli che noi finanziamo queste operazioni.
1: Anche quando parli dell'antivirus tu dici dipende tutto da noi, perché anche questa puttanata finisca presto.
0: Certo, è logico, hanno abboccato in tanti, il 90% della popolazione si è fatta inoculare un veleno. Adesso pare che ci siano cascati in meno, anche perché la gente danneggiata
1: esatto.
0: È tanta, e tra l'altro è stata anche abbandonata dallo Stato una volta che è stata danneggiata.
1: Soprattutto
0: perché lo Stato, non dimentichiamoci, faceva firmare il consenso, che io chiamo disinformato, loro lo chiamavano informato. Quando siamo andati io e mio fratello al centro vaccinale, perché mio fratello è stato sospeso 2 mesi dalla scuola senza stipendio perché non si era voluto vaccinare, siamo andati lo stesso al centro vaccinale di Bordighera, ma non certo per vaccinarci, ma per contestare questo consenso disinformato. Il medico, che tra l'altro era uno di quei medici che prendevano 80 euro a inoculazione, si è rifiutato di darci altre informazioni e ci hanno cacciato via. Quindi cosa significa? Che lo Stato fin dall'inizio, nel momento in cui trova un cittadino che è leggermente più informato, lo tratta a pesci in faccia, perché lo Stato vuole un cittadino succube e anche un cittadino immensamente stupido. Sì. E allora, se noi smettiamo di essere succubi e stupidi, può darsi che magari si muova qualcosa, altrimenti non si muoverà mai niente.
1: Buongiorno, ciao Rosario, è un piacere sentirti qui a Radio Gamma 5. Cosa ne pensi dei cosiddetti cloudbuster per dissolvere le scie di William Rake? Sarà Riccardo.
0: Allora, intanto l'atmosfera non è più quella che era negli anni 50. Il cloudbuster non serve assolutamente a niente, è un tubo di rame, conviene magari rivenderselo, che il rame vale anche abbastanza. Non funziona, l'abbiamo sperimentato proprio per non escludere mai niente, già nel 2007 anche prima l'abbiamo sperimentato, non ha risolto alcun problema, anche se non avevamo dubbi, come per esempio non risolve niente neanche l'aceto di mele. Cioè io vedo delle cose in giro che c'è da piegarsi in due dal ridere, per non piangere ovviamente.
1: Senti, quindi
0: sì, l'ho detto, l'unica cosa che può essere utile a contrastare le operazioni di aerosol è la ionizzazione dell'atmosfera.
1: Ionizzazione dell'atmosfera.
0: Esatto, ioni negativi.
1: Ioni negativi. Senti, è da ridere oppure è una questione alquanto seriosa quella che sembra cavalcare quell'America guidata da quel Kennedy alla sanità per quanto riguarda il fatto che lui dice di muoversi per vietare la geoingegneria? Vedevo oltre 30 stati che stanno sfidando i cieli in America per vietarne appunto la geo... Cioè, secondo il punto di vista, Robert Kennedy Jr. sta facendo qualcosa di concreto oppure...
0: Siamo sempre lì. Le istituzioni ingannano i cittadini. Se io prima ho spiegato che se vuoi nascondere le operazioni non devi fare altro che lavorare di notte oppure usare scie o materiale non visibile.
1: Sì.
0: Quindi io diffondo lo stesso materiale non visibile attraverso i carburanti e me la cavo così. Comunque in Florida mi hanno reso contatto anche attraverso fotografie, nonostante ufficialmente le operazioni di geoingegneria siano state vietate, le scie chimiche ci sono tutt'oggi. Solo che, come dicevo prima, te le spacciano per cie di condensazione. Quindi non c'è nessuno, anzi anche quando hanno copiato il DDL direttamente dall'inglese, tradotto anche alla, come si dice, alla Belin di cane,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: non
1: sì,
0: adatto
1: sì,
0: alle leggi italiane.
1: Sì, esatto, roba americana, l'ho visto. Bravo.
0: Non hanno fatto altro che riportare qualche cosa che è stato blatterato negli Stati Uniti, ma che nei fatti
1: esatto. Sì, sì, c'è quel passaggio, la condivido. Senti, perché in Emilia Romagna quando c'è stata l'alluvione erano passati tanti aerei? Tu confermi tanti aerei passati prima dell'alluvione, di quel momento là che abbiamo conosciuto?
0: Ma ripeto, allora se ci sono operazioni igroscopiche, queste vengono fatte per circoscrivere un'area e quindi per concentrare una perturbazione in una determinata zona. Cioè, se io voglio che un fronte temporalesco non vada a disperdersi e a diffondersi su tutto un territorio, tipo l'Emilia Romagna, in maniera così pacifica, diciamo così, con pioggia non torrenziale, ma voglio concentrarla, cosa faccio? Insemino materiale igroscopico in tutta la zona esterna, attorno, circoscrivo la perturbazione, la concentro in una determinata area e faccio sì che in quella determinata area piova tutta l'acqua che invece doveva piovere in tutta l'Emilia Romagna. Quindi è ovvio che le operazioni aumentino sempre quando è in arrivo una perturbazione. Se è in arrivo una perturbazione, la gente è convinta che il giorno dopo pioverà.
1: Sì.
0: No, è che ci sono, è in previsione l'arrivo di una precipitazione piovosa e questa perturbazione in qualche modo verrà deviata o circoscritta o limitata nel quantitativo di acqua che pioverà attraverso le operazioni di geoingegneria clandestina a bassa quota, quindi con le chimiche persistenti in quel caso.
1: Rosario, se hai voglia lunedì prossimo non c'è due senza tre, ce la fai? 14 qualcosa?
0: Sì, certamente.
1: Grazie mille, senti qua, ho 30 secondi, il MUOS in Sicilia può essere un tipo di ARP? Ne parleremo la prossima volta comunque, il MUOS in Sicilia può essere un tipo di ARP?
0: Riscalda la ionosfera, quindi la tecnologia ARP emette bassa frequenza, perlomeno il risultato è quello di una bassa frequenza dopo l'emissione di onde nella ionosfera, però quella è una tecnologia completamente diversa dal MUOS, che in ogni caso riscalda l'atmosfera e determina problemi a livello di orientamento e gestione delle perturbazioni.
1: Rosario, dai, terzo tempo lunedì prossimo, io ti ringrazio intanto di questa cavalcata dalle 14 alle ore 15 e ci sentiamo lunedì prossimo perché ho finito il tempo. Ciao, grazie.

un cielo blu, un cielo caldo, un cielo torrido, torrido. Buon lunedì a tutti, l'ultimo lunedì suppongo del mese di maggio, ma nell'eterno presente stiamo là a guardare se è maggio, giugno, caldo, freddo. Ragazzi, siamo già trapassati, viva il trapasso!

Assolutamente sì, il cielo è sempre più blu anche oggi, e buttavo l'occhio dall'altra parte in antiregia, Luca Zaia, ragioniamoci sopra, il libro che il nostro Mariano Bastianello avrà depositato nei mesi trascorsi, dalla pandemia all'autonomia, Marsilio Specchi, e qui si specchia il nostro Luca Zaia, no? Mi definisco amministratore perché tale mi sento, non mi sono mai nascosto, ho avuto anch'io paura, soprattutto nei primi giorni della pandemia. Per la prima volta il governatore del Veneto si racconta in un coinvolgente viaggio nella memoria tra radici culturali e origini popolari. Dalla cronaca di una stagione drammatica, quell'emergenza Covid-19, idee, nuove sfide per il tempo che ci attende, a cominciare dalla madre di tutte le battaglie, l'autonomia. Vabbè, siamo ancora in attesa e Luca lo sa benissimo, in questo caso Luca l'impomate national, perché ormai lo vorrebbero anche ministro nuovamente dopo la sua esperienza al Ministero dell'Agricoltura e delle politiche forestali, ma se non abbiamo più foreste e le stiamo abbattendo tutte, quindi ci fermiamo a politiche e basta. Va bene, quindi il libro qua, Luca Zaia, ragioniamoci sopra. Vabbè, ha preso spunto da Crozza, penso, per il titolo del libro. Dovrebbe essere annata 2021, no? Eravamo in quei periodacci là. Sì, penso di sì, sì, nel 2021, sì, sì, dovrebbe essere, sì, 2021, esatto, 2021, e quindi un anno fuori di sesto, introduzione. Vabbè, poi è ovvio che non può mancare l'aggancio con le colline del Prosecco, UNESCO. Luca Zaia si confronta con le sue umili origini, ecco, in una famiglia segnata dall'esperienza dell'emigrazione e del duro lavoro, racconta gli anni degli studi, la scoperta della vocazione al servizio delle istituzioni come riscatto per la sua gente, quindi per noi tutti, per noi tutti. Va bene, per chi oggi sta masticando carbonara o chi lo farà nei prossimi giorni, giustamente io vi dedico questa.

Prendiamo allora la prima parte per quanto riguarda carbonara, lasciamo perdere la ohola. Carbonara con la panna tutta la vita, mi raccomando, con la panna. Panna con lo speck e non col guanciale, sia chiaro. Leggermente scotta e non al dente, grazie.

0: Per i ritardatari sino alle ore 15, oggi in 750 circa comuni d'Italia si decidono le sorti delle amministrazioni. E allora andiamo, oggi devo andare a versare, devo fare quindi un carico speciale per quanto riguarda i santini, come dicevo sabato scorso, ne ho raccolti altri nel frattempo e qui mi servono in primis per fare le ventagliate e poi capire sinceramente che poco cambia, ma una nuova visione. E poi Castelfranco si può per voi da sempre, Ale, viva a difesa dell'ospedale di Castelfranco, e vai con l'esperienza che costruisce. Va bene, questi sono alcuni santini che sono tornati di moda perché tutti con i social, invece no, la terza età rivendica questo cartume, questa cartaccia, e allora ben venga, oltretutto anche di ottima grammatura e ottima colorazione. Per la qualcosa, ripeto, il ventaglio è già preparato, ovvio si potrebbe anche accendere il caminetto, ma con sto caldo conviene farlo? Assolutamente no, però per chi non so, è stato poco soddisfatto del martedì grasso, potrebbe festeggiare il carnevale facendone praticamente coriandolini. Oggi alle ore 15 parte lo spoglio e poi tutto cambia a livello nazionale. Quello che cambia per noi invece è il saluto che dobbiamo dare in primis al nostro supersonico Giorgio Biciclettaro. Giorgio Biciclettaro, perché sabato era in quella della pasticceria Casteo, Castelfranco, città del Giorgione. E poi oggi me lo ritrovo lungo il percorso del grande sistema sardo, è già in Sardegna, venerdì 144 km, sabato 133, domenica 145, sono arrivato a Livorno e poi da lì salpato verso la beltà di quella realtà che si chiama appunto Sardegna. È ancora un'isola italiana, non sappiamo ancora per quanto, la Maddalena insegna assolutamente che la contaminazione a firma precisa, così anche il poligono di tiro di Quirra, ma non solo, abbiamo di tutto e di più anche per quanto riguarda, perché voi avete gli agnelli con due teste? Probabilmente perché, ovvio, abbiamo talmente contaminato l'ambiente, per la qualcosa da quelle pecore ne nascono sicuramente feti abortiti in numero industriale, ma soprattutto anche, diciamo, realtà con due teste. Va bene, tralasciamo, salutiamo comunque il nostro Giorgio, è in bicicletta come sempre fa quel sabato in quel della Sardegna. E noi qua il caldo, perché oggi fa veramente caldo, ragazzi, porca madosca. Saluto Davide da Lesiano. Sapete che Lesiano è l'unico paese in Italia dove non si pagano le tasse, dove non si paga il canone, dove la politica vince sempre, dove i cittadini sono di una felicità unica. Tutti a Lesiano, stiamo pensando di trasferirci tutti dal nostro Davide, che salutiamo. Davide da Lesiano, DDL, Lesiano, l'unico paese simil fantasma, ma per quanto riguarda il resto, ragazzi, si vive che è una meraviglia, si vive una meraviglia. Quindi quasi meglio che nel metaverso, quasi meglio che nel metaverso del Zuckerberg. Va bene, Gena alta, Gena bassa, vi ho già detto, saremo in quel contesto probabilmente a settembre. Siamo andati in nava scoperta, siamo passati lungo i confini del lago del Miss, di un verde smeraldo assolutamente vincente, bellissimo, bellissimo. Siamo lì all'altezza dell'abitato di Pascoli, di Sospiroli, in provincia di Belluno, laddove tutto si è costruito, compreso anche quel lago artificiale che si ripropone alla stregua. I protagonisti sono gli stessi identici per quanto riguarda il fronte della tragedia del Vajonte, intendo dire praticamente l'armamentario della SADE, Società Adriatica di Elettricità, perché in questo caso la diga del MIS è uno sbarramento anch'esso, insomma, ad arco a doppia curvatura con oltre 40 milioni di metri cubi di acqua all'interno. Ma salendone i fianchi arriviamo sino a Gena Alta e lì col nostro Leo andremo confezionando veramente un teatro all'aperto, in un contesto dove si può mirare ancora sicuramente un bell'angolo di questo lago altamente artificiale, lago appunto del MIS, e poi tutte quelle vette altamente appuntite, le cui nostre matite mai così appuntite lo furono assolutamente, con i nostri temperini di allora. Servirebbe temperare assolutamente il momento e dare una temperatura anche diversa al nostro sistema parlamentare. Va bene, questo per dirvi che a settembre qualcosa confezioneremo, ma nel frattempo è già momento di, quindi 2 giugno per quanto riguarda l'attracco, e siamo già tanti all'attracco. attracco in quel del Bosco di Faont, per quindi rimanere al fianco della nostra grande Mara, e così ci sarà Cristina e così tutti i nostri, così anche la Mariella che è appena salita a miglior vita, come si vuol dire in questi casi, e quindi la ricordiamo anche oggi. E per Mara saremo lì sicuramente a ricordare praticamente quelli che sono i suoi sentieri, i suoi percorsi, il suo grande abbraccio boschivo, e quindi con quel piccolo popolo che è fatto di fate, gnomi, tanti bambini iscritti, e questo è un enorme piacere averli al fianco, oltre alla capacità mnemonica, culturale, tradizionale, storica del Bocoio, perché la festa del Bocoio era sviluppata, abbiamo sviluppato qui il 25 anche aprile, quindi un mese fa, vuol dire Danilo Leon Lazzarini per quanto riguarda lo spettacolo, i Cigni del Sole, la musica del Marco, la guida del Marco, l'Ammonia, canalizzatrice, poi il Colmeda, per un tuffo assolutamente, se continuerà sicuramente a fare ancora questo popò di caldo, dovremo andare praticamente, diciamo, a camminare nelle acque per chi ha sentore di poterlo fare, perché siamo tutti un po', Jesus Christ Superstar, altrimenti andate nelle jacuzzi del Marco a rifrigerarvi un pochettino. Va bene, ci saranno le piramidi in terra, avremo i funghi fuori stagione, no, i funghi fuori stagione non ci saranno, però l'albero maestro sicuramente sì, ne racconteremo la storia, i ghiri del Casarin saranno lì sicuramente a sbirciarci tutti, laddove faremo praticamente anche la sosta di metà percorso circa, con quindi il rinfresco che sta, però un rinfresco che sta popolando di tutto e di più, e quindi ci sarà anche da masticare, digerire all'interno di un contesto dove le autovetture non passano se non in serve un quattro ruote particolare, ma lassù non arriva nulla di nulla. Una passeggiata molto molto molto molto molto semplice, ma per chi volesse solo partecipare, rimanere ancorato e quindi lì fermo al campo base, lo può fare tranquillamente. E anche lunedì, che segue l'impianto derbistico, un derby sul quale ci sarebbe poco da dire sinceramente, anche per il ritardo di un'ora confezionato dopo gli scontri e tutto quello che è stato proprio appunto delle ore antecedenti al derby della Mole, e quindi si è sfalsato anche quel momento di inizio per tutti nello stesso momento, e quindi avevamo i Gobbi, cioè la Juventus, che già nel secondo tempo sapeva benissimo che quest'anno l'aveva preso in quel posto da un punto di vista economico, lo sterco del diavolo arriverà sicuramente un po' in maniera bassa per quanto riguarda soprattutto la non qualificazione alla Champions, tanto quanto il Milan ancora peggio sinceramente. Doveva essere l'anno dell'Allegri Show, ma RDM è l'unico che potrà festeggiare assolutamente questa debacle rossonera, perché non ne ha mai indovinata una, e quindi la media rimane questa, insomma, del cuscinetto. Allora Dantan continua a dirmi Milan rossonero, ogni volta arriva qualcosa, il Milan sbracca la grande, e stavolta incredibile veramente con i rossoblu. Sardi già salvi, ha preso le due scoppolate per qualcosa, adesso partirà sicuramente una massiccia dose di contestazione, già fermento delle brigate rossonere della Fossa dei Leoni, così menzionati nei vecchi tempi gli ultra del Milan, e quindi sarà tutto da rifare, come diceva Bartoli, quasi tutto da rifare assolutamente, e quindi basta, costò no, sarebbe meglio Abramovic, perché quello teneva soldi, poi ovvio l'ha mandato in malora perché toccava troppi interessi nel contesto londinese, e quindi Chelsea l'ha mandato fuori i maroni. Però a parte questo, Ibrahimovic basta, non ne combina nulla, poi non si riesce a capire ma che razza di ruolo riveste questo all'interno, diciamo, del sistema del diavoletto rossonero, non si capisce nulla. La più grande debacle in assoluto, rosso nero e bianco neri, noi già festeggiamo così, poi la rimonta ieri, tutto quello che volete, per quanto riguarda un derby alquanto così così, insomma, per tutto quello che ho accennato poc'anzi, ma soprattutto per quanto riguarda il momento Cairota, sarà da osservare le classiche solite mosse. Ecco, uno per capire esattamente che noi si vive costantemente all'interno dell'eterno presente, basta beccare il toro, e ragazzi, anche quest'anno in maniera sistematica 12° posto. Se qualcuno legge velocemente ci vede con 45 punti al pari del Parma, ma per differenza di qua o di là o sconti diretti, sta di fatto che noi oggi abbiamo il 12° posto, no? Sarebbe addirittura il 13° posto. D'altronde noi si festeggia il nono, se tutto va male è l'11, se è il 12° non può essere così così, come sabato mi ha menzionato il nostro grande Affezionato sgranata, Michele da Venezia. No, è stata un'annata assolutamente floppistica per tutto quello che già si immaginava, tutto quello che si supponeva. Poi, se vogliamo festeggiare un punto in più rispetto al vanolismo passato, possiamo farlo tranquillamente, compresa che la rimonta di ieri, tutto sommato, se non riesce a vincere nemmeno il derby ieri contro una squadra che praticamente non aveva più nulla di nulla di nulla da chiedere, se non quando andiamo sotto la doccia, perché questi hanno già praticamente le vacanze belle confezionate e quindi le prenotazioni onde decollare già da stamattina. Va bene, tanto caldo, ma la siepe qua verde regna in maniera ancora vincente, quindi non ha bisogno di acqua. Se ha bisogno, fammi un fischio che noi ti irroriamo. Va bene, quindi avete capito, il 2 giugno siamo là nel bosco di Faont, onde non costa nulla. Se portate un dolce lo si divide. Arriverà anche Beppi 300 che abbiamo visto ieri con piacere, porterà dolci e quindi come minimo, ragazzi, noi daremo in giro i biglietti. Non della lotteria in questo caso, ma daremo in giro i biglietti della visita da farsi al dentista, quindi dentista delle vostre zone, porteremo quindi i biglietti ai dentisti di tutte le province del Veneto. Va bene, detto questo, però il 7 saremo in motonave, tutto full, tutto pieno, a posto, grazie mille. Dopodiché abbiamo io la ripresa del gas 1, gas 2, gas 3, gas 4 e quindi avete capito, insomma, non si va mai in letargo. Poi il 27, grande momento di supersonico remember per quanto riguarda la nostra grande mare, quindi sempre mara per sempre, quindi doppiamente rafforzativo il sempre, il toujours, e quindi faremo un grande evento a partire dal pomeriggio ore 20 con lo spettacolo del nostro Danilo Lerazzarini e poi a seguire il concerto di Luca Bassanese. Questo è il 27, quindi vabbè, ci stiamo già attrezzando per affrontare il caldo nel miglior modo possibile. Va bene, sempre non dimenticandoci quello che diceva Pertini sulla Palestina.
1: Israele ha occupato e occupa territori altrui. Ora io questo vorrei dire al popolo di Israele. Siamo sempre stati al suo fianco, al fianco degli ebrei quando erano perseguitati, ma gli ebrei non sono stati perseguitati prima di avere uno Stato nell'Oriente dagli arabi, sono stati perseguitati in Europa dagli europei e finalmente poi dopo la Prima Guerra Mondiale ebbero un territorio è una patria e quindi anche un territorio, una patria a mio avviso devono avere i palestinesi, altrimenti non vi sarà mai pace in quel Medio Oriente, nel Medio Oriente.
0: Sandro Pertini, amato da tanti, ma ricordando l'Andreotti, scatola nera d'Italia, aprendo quella, ragazzi, sapete quanti segreti noi si riuscirebbe a portare sotto i riflettori della nazionalità popolare italiana o ex italiana che dir si voglia, perché ragazzi, lui lo disse, credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento e da 50 anni non avesse alcuna prospettiva di poter dare ai propri figli un avvenire, sarebbe un terrorista. Parole forti, parole profonde, parole dette da lui, mai morto, non è mai morto, ragazzi. Sono due in vita ancora che noi pensiamo morti: Jim Morrison, Doors e la porta aperta di Andreotti. Mai morto, ma come fa a morire uno così, ragazzi? Dai, assolutamente. Però uno potrebbe anche non credere a quello che ho appena detto. E allora,
2: io credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento e da 50 anni fosse lì e non avesse alcuna prospettiva di poter dare ai propri figli un avvenire, sarebbe un terrorista, io credo.
3: Questo... altrettanto forte la denuncia di Enrico.
0: E anche Enrico Berlinguer a tal proposito dice che
3: profughi palestinesi di Sabra e Shatila, settembre 1982. L'esercito israeliano partecipò attivamente alla strage compiuta dai miliziani cristiano-maroniti della falange libanese. 3.000 palestinesi uccisi.
4: Parlo che la lotta dei palestinesi si esprima anche in forme terroristiche e come tale a respingere da condannare. Non può far dimenticare il dramma di questo popolo e non può far dimenticare le responsabilità di coloro, come i dirigenti dello Stato di Israele, che cercano di cancellare questa realtà con i metodi della repressione e della rappresaglia di massa.
3: A differenza di quello che forse accadrebbe oggi, nessuno disse che lo storico politico di C o il segretario del PC avrebbero goduto per la fine dello Stato di Israele, come nessuno si è sognato di definire Craxi antisemita dopo questo discorso alla Camera del novembre 1985.
0: Salutiamo il Bettino Craxi, anch'esso tifoso del Toro. E allora, la Sette l'altro giorno ha dedicato un pezzo del telegiornale, perché bisogna incolpare adesso Ben-Gvir, sembra quella mela marcia di fronte alla quale dobbiamo andare unicamente a calpestarla in maniera mortale. Vabbè, noi questo nome l'avevamo fatto riecheggiare un sacco di volte, ma a fianco a questo non può mancare tutta l'altra formazione del terrorismo sionista, a partire da quel vertice, chiamiamolo così, per quanto riguarda Netanyahu, piuttosto che Smotrich, piuttosto che Katz, piuttosto che, ragazzi, tutti quei nomi che abbiamo fatto e rifatto un'infinità di volte. Però la 7, che si lega poi a quello che è la presidenza anche in casa nostra, con Mentana, mitraglietta Mentana, ha detto praticamente, ha cominciato a parlare di questo suprematista, questo razzista, questo fascista, razzista, suprematista. E vabbè, ok ragazzi, però il problema non è che sia proprio solo Ben-Gvir, e dice giusto il Mazzucco, ma il problema non è Ben-Gvir, il problema si chiama sionismo. La mentalità suprematista, razzista e fascista dei sionisti di oggi nasce negli anni 20 del secolo scorso con la fondazione del sionismo revisionista da parte di questo Jabotinsky, ebreo russo nato a Odessa. Jabotinsky è considerato il padre spirituale di tutta la destra storica di Israele, anti-araba, suprematista e nazionalista, i cui eredi più noti sono stati questo Begin, Shamir, Sharon e per ultimo Benjamin Netanyahu. Il sionismo revisionista sosteneva che dialogare con gli arabi fosse inutile e che l'unico modo per portare a termine il progetto di colonizzazione della Palestina fosse quello dell'espulsione forzata dei suoi abitanti, di quello che stiamo vivendo in questi ultimi periodi, no? Con il progetto Grande Israele. Nel suo famoso manifesto intitolato Il Muro di Ferro, Jabotinsky scriveva: non può esserci nessun accordo volontario fra noi e gli arabi palestinesi. La colonizzazione può avere solo uno scopo e gli arabi palestinesi non potranno mai accettare questo scopo. Non esiste una scelta. Gli arabi devono fare spazio agli ebrei nella terra di Israele. Se è stato possibile trasferire i popoli del Baltico, è anche possibile far spostare gli arabi della Palestina. E così fu con la pulizia etnica del 48, ricorreva appunto dell'anniversario pochi giorni fa, della Nakba, appunto, il progetto sionista che iniziò a prendere forma. Già fondatore della legione ebraica nel 31, questo Jabotinsky era uscito dalla Ghana perché la considerava troppo debole con gli arabi e aveva fondato l'Irgun, questa organizzazione di stampo terroristico che commetteva sistematicamente atti di terrorismo sia contro gli arabi palestinesi sia contro le autorità inglesi, che considerava degli occupanti illegali. E dopo l'ingloriosa ritirata degli inglesi dalla Palestina, l'Irgun diede origine al partito di estrema destra Herut, che poi nel 73 è confluito nel Likud, e questo non potete dimenticarlo, è il partito attualmente guidato da Benjamin Netanyahu. Esiste quindi un filo continuo che lega il fondatore del sionismo revisionista, l'ultimo ministro suprematista razzista fascista, quindi fascista razzista suprematista del governo Netanyahu, e tutto torna, va bene, per Tini e Andreotti. No, beh, ripeto, le parole Andreotti, ragazzi, credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento da 50 anni, non avesse, sono passati più di 50 anni, ovvio, e non avesse alcuna prospettiva di poter dare ai propri figli un avvenire, e oggi, penso che questo valga ancora di più, sarebbe un terrorista. Guarda che roba che bisogna dire, Andreotti, ragazzi. Va bene. Noi, vedevo questo, perché stamattina, se voi andate a leggiucchiare qualcosina per quanto riguarda quel fronte iniziato il 24 febbraio 2022, no? La guerra Ucraina-Russia continua ancora in maniera imperterrita, con quindi l'uso di droni, missili e attacchi, e non riusciremo mai a sapere il numero dei cadaveri e quindi quanto sangue si è versato e si continua a versare e si continuerà a versare, nonostante le promesse, diciamo, di una pace imminente. D'altronde la nostra sfiga è stata quella che non siamo riusciti a eleggere Donald Trump in America, perché lui nella campagna presidenziale, se vi ricordate, aveva detto che in 24-48 ore la guerra Russia-Ucraina l'avrebbe messa sicuramente a tacere, avrebbe iniziato un percorso seriosissimo, diciamo, di pace. Purtroppo, che sappia io, adesso potrei sbagliare, l'Aris è ormai, diciamo, dal gennaio dell'anno scorso praticamente la presidente degli Stati Uniti, e quindi di conseguenza non ha potuto mettere in pratica nulla di nulla. Peccato, perché magari anche tanti qua dentro tifavano praticamente per questo ciuffo arancione al potere nell'America delle strisce, quindi in quella realtà dei 50 stati, sempre che il 51esimo non sia il Venezuela, il 51esimo non è il Venezuela, perché siamo noi assolutamente, essendo praticamente satellite dei satelliti, con un sacco di basi che prima di smobilitare, ragazzi, magari, perché ogni tanto la voce arriva, no? Meno 5.000, ma ne ha oltre 30, insomma, il fronte tedesco, e poi con i nostri 13-15 mila sarebbe utile anche dare una bella sforbiciata, no? Una tagliata, ti regoli i cavei, no? Te voglio, i cavei lunghi per i genitori, devo riguarli, e te dava una tagliata, ragazzi, allucinante. Lo dico questo perché anche stamattina sul fronte di questa guerra Russia-Ucraina possiamo leggere: dopo 1550 giorni di guerra in Ucraina, il conflitto non si arresta assolutamente. Le difese aeree ucraine hanno neutralizzato 246 dei 262 droni impiegati dalla Russia nell'attacco lanciato la sera di domenica 24 maggio contro l'Ucraina. E oggi è lunedì 25, non è che siamo molto distanti. Kiev colpisce oltre confine con i droni, 2 morti. Porca madoschina. Però soprattutto voi sapete che c'era stato l'attacco da parte di Zelensky, lo Snifador International, e la strage di Starobelsk. No, un po' di silenzio dell'Occidente. Putin si è arrabbiato più del dovuto in riferimento al fatto che, insomma, fosse una scuola e quindi non era utile, anzi non era giusto assolutamente, insomma, colpire una scuola. Ma è ovvio che Zelensky non sta là a parlare di scuola, dice: ma no, ma sei un avamposto militare, ma che cazzo dici, ma sei tomato. Vabbè, loro le giustificazioni le sanno trovare, che metà basta, anche perché da anni, voi sapete, ci viene sempre proposta una narrazione alquanto univoca, cioè la Russia sarebbe allo stremo, vuol dire militarmente inefficiente, costretta a combattere con equipaggiamenti obsoleti e soprattutto a cannibalizzare elettrodomestici, perché bisogna recuperare sicuramente i microchip, altrimenti non si fanno più funzionare le armi. È ovvio che le sanzioni stanno funzionando, siamo a quota 21 ormai, manca il 21esimo pacchetto, zero sul fronte sionista, dove magari anche, sai, qualcosina potrebbe contare il mettersi in moto in quel contesto. Ma come possiamo farlo? Ma siamo matti? Noi soprattutto che abbiamo destinato il nostro petrolio a Israele. Quando dico petrolio intendo dire i dati, il nuovo petrolio sono i dati, e quindi abbiamo dato tutto in mano alla security della stella 6 punte. Va bene, quindi insomma, per dirvi, per quanto riguarda il confronto, che è una guerra assolutamente iniziata il 24 febbraio 2022, si legge, dipende dove, dipende da che fonte, ma insomma sembra che, insomma, i morti siano veramente tanti da una parte e così anche dall'altra. Però sta di fatto che comunque mai verremo a sapere sicuramente mai il numero esatto. Sta di fatto che comunque, vi stavo dicendo appunto di questo attacco da parte dei droni di Zelensky e la risposta da parte della fronte putiniano. In questo caso c'è stata questa rappresaglia appunto di Putin, dopo che Kiev aveva attaccato questo dormitorio appunto nel Lugansk, e la Russia dice: guarda che lì all'interno ci stavano decine e decine di studenti, di adolescenti, oltretutto il bilancio dei morti e le vittime feriti, insomma, assolutamente molto molto pesante. Sta di fatto che adesso rispondiamo noi, e la Russia ha risposto con quel missile a medio raggio Lorashnik. A proposito del fatto che dicevamo poc'anzi, ormai non hanno più microchip, insomma, per quindi costituire un po' di armi nuove, sta di fatto che comunque questi hanno già utilizzato questo praticamente missile medio raggio, che sarebbe anche in grado di trasportare testate nucleari, e oltretutto con una gittata non indifferente, perché insomma si supera i 5.500 chilometri, quindi anche una certa apprensione la si deve sul fronte europeo, per il semplice motivo che questi possono venirci assolutamente a ribaltare le nostre prossime iniziative, con assolutamente un decollo di questo vettore ipersonico, che ripeto può trasportare testate sia convenzionali ma soprattutto anche nucleari, con questa velocità superiore a Mach 10, no? Uno è abituato a Mach 10, magari, non so, le lamette per tagliarsi la barba, Mach qualcosa, Mach mai, ma nel senso che, no, qua vuol dire praticamente avere un missile che è di una velocità 10 volte superiore a quella velocità del suono. Quindi un mostro in casa appunto russo, e quindi è per questo che anche i paesi occidentali sono un po' preoccupati. Noi l'unica speranza è quella di far rientrare un po' di queste questioni belliche, soprattutto sul fronte iraniano, sul fronte palestinese, sul fronte anche russo-ucraino. Perché? Perché sappiamo che sono guerre queste, tutto sommato, chi più chi meno finiscono al supermercato, e stiamo osservando anche stamattina quanto i prezzi alla pompa siano sempre più alti, e quindi insomma ci si aggira attorno all'1,95, 1,98, 2,2 qualcosina, in autostrada non ne parliamo nemmeno, ma per quanto riguarda sia la benzina e il diesel sono lì praticamente belli ravvicinati in termini appunto di costi al litro. Ed è ovvio che, considerando sempre l'Italia prigioniera appunto di quel praticamente sistema commerciale su gomma e non tanto su ferro, anche se si propende per l'alta velocità in Val di Susa perché bisogna accelerare il sistema della commercializzazione via ferro, ma quando mai, sta di fatto che comunque qua i tir, i camion e i camioncini e i padroncini non mancano assolutamente mai, e sono quelli che vanno sicuramente a fare il diesel, quindi gasolio, e quindi sono quelli che poi portano sicuramente a incrementare il tutto. Non è che sia colpa loro, però faccio per dire che da lì si parte, quindi una guerra che finisce al supermercato, come spesse volte abbiamo raccontato. Venite al gas in maniera tale che almeno ci si dia da fare per investire nella giusta direzione, almeno masticando qualcosa di assolutamente decente. Va bene, ve ne parlo di quello che stamattina vi ho riportato, e quindi ancora siamo di fronte a un Zelensky che annuncia di aver colpito questo sito militare a Lugansk. Mosca dice era una scuola, no, era un sito militare, avamposto militare. Non è così, ovvio, uno aspetta 3 secondi in più la notizia su qualche telegiornale delle nostre realtà mainstream e arriva immediatamente il fatto che l'America avrebbe intenzione di scendere in campo per dare una mano, visto che la Casa Bianca, White House, ha detto che praticamente noi vorremmo attuare un sistema di pace a tempo indeterminato in Ucraina, tanto che per negoziare il tutto sono stati spediti appunto in quei luoghi, uno è Witkoff, questo inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente per quanto riguarda le missioni di pace, ma ne manco lì siamo riusciti a fare nulla di nulla, e soprattutto anche in riferimento a quella mendacità, a quella volgarità, a quella scatola vuota che si chiama Bird of Peace. Ci ricordiamo Sharm el Sheikh, si va unicamente con la nostra donzelletta per divertirsi e mangiare quel che si riesce a mangiare, prelevare il miglior sole possibile e acquistare le kefia per gli amici, non c'è altro da fare. Oltre a Witkoff, Kushner, il genero di Trump, ecco che allora lui avrebbe intenzione di andare direttamente a Mosca, nella sua capitale, nei prossimi giorni, e per risolvere la questione. Va bene, è l'ennesima volta che sentiamo tutto questo. Penso fosse più utile rendersi conto di quanto siano infami i sistemi del sabotaggio della NATO e così del sistema europeo, in primis quello anglosassone, quello inglesomane, quello fatto appunto della Great Britain, per quanto riguarda soprattutto quello che è scritto in un bellissimo libro. Spero di poterlo riacquistare, dovrebbe essere tradotto, ma io ne ho già letto parti importanti e l'ho trovato utile, anche perché sono temi che già si erano affrontati anche da molti qua dentro, in riferimento soprattutto a quei negoziati tra la Russia e l'Ucraina del 2022. Poi, ripeto, nel febbraio di quell'anno parte tutto quello che oggi prosegue sotto formula di sangue di qua e sangue di là, e noi qui a sperare che, vabbè, comunque questo è il momento che forse ci meritiamo, vabbè, anche per il nostro sistema evolutivo oppure inevoluto. Vabbè, dicevo questo in riferimento soprattutto a un intervento di questa Victoria Nuland, era l'ex sottosegretario di Stato americano per quanto riguarda gli affari politici e nonché referente per l'Ucraina nell'amministrazione di Obama. L'altro giorno ha affermato che i negoziati di Istanbul, siamo in Turchia, sono falliti a causa di persone al di fuori dell'Ucraina, nel senso le persone ucraine erano lì praticamente a gestire questa possibilità di accordo, come in effetti si era stabilito e praticamente messo nero su bianco, però queste persone al di fuori dell'Ucraina hanno dapprima messo in discussione l'accordo e poi lo hanno completamente ribaltato, però alla guerra ci vanno gli altri e quindi è una guerra per procura, abbiamo detto tante volte, e mandiamo sicuramente quindi gli uomini ucraini, i mercenari, qualche italiano pazzoide che arriva e poi sentiamo magari che è trapassato attraverso la foto presentata in qualche trasmissione televisiva dai genitori che ne hanno ricevuto notizia appunto della morte del figlio lì a fianco del sistema ucraino. Va bene, dico questo soprattutto all'interno di un libro, il libro è quello di Richard Sakwa. Quando dico Sakwa dico un professore di politica russa ed europea, sto parlando diciamo di uno che insegna presso l'università del Kent, ma uno dei più assoluti principali inteso studiosi di Russia e di Europa. ha messo nel libro tutta una serie di nomi e cognomi che stavolta fanno veramente chiarezza. Il libro si intitola The Russo-Ukrainian War, Follies of Empire, vuol dire praticamente la guerra russo-ucraina e le follie dell'impero, e c'è un sigillo irrevocabile per quanto riguarda tutta quella realtà che ci hanno tenuto per ampi aspetti quindi nascosta. Lui osserva che 7 degli 8 membri della delegazione allora ucraina continuano a confermare che a Istanbul era stato raggiunto un accordo di pace alquanto dettagliato. L'ottavo non lo confermò perché non poté, quindi 7 su 8, l'ottavo non poté confermare questo perché Denis Kiriv venne assassinato dai servizi segreti ucraini al suo ritorno a Kiev dai colloqui appunto in Bielorussia. Il tempo di arrivare a casa, una raffica di mitra e il ragazzo saluta tutti. Va bene, David comincia a fare i nomi, questo appunto Richard Sakwa. Per quanto riguarda David Arakamia, leader del partito Servi del Popolo di Zelensky, Servi del Popolo di Zelensky, al Parlamento ucraino, era uno dei 2 capi della delegazione negazionale ucraina. E questo conferma l'esistenza di una sorta di accordo che Soduira avrebbe firmato personalmente. Ha aggiunto che la Russia era disposta a porre fine alla guerra se avessimo accettato la neutralità e ci fossimo impegnati a non aderire alla NATO. Ed è quello che abbiamo sottolineato un'infinità di volte. Ovvio, la Russia non può permettersi assolutamente di avere una realtà altamente confinante che sia membro di quella NATO che comunque Trump avrebbe detto: io adesso vado a smantellarla, sempre che nel frattempo voi non portiate il 5% di budget in tasca della NATO, e quindi vuol dire praticamente 5% del PIL da destinarsi a sti signori qua. Ed è quello che l'Italia sta iniziando a fare. Siamo al 2, che è già tanta roba, è troppa roba, ve lo dico già. Di qui al 2030-35 si deve raddoppiare assolutamente, vabbè, altrimenti i ricatti e le minacce del ciuffo arancione americano continueranno ad arrivare. Quindi ripeto, la Russia era disposta a porre fine alla guerra se avessimo accettato, e parla lui, no? E secondo Arakamia i colloqui furono un successo, attribuendo loro un punteggio di 8 su 10. Ragazzi, magari avete in pagella 8 su 10, noi si veleggiava sul 3, massimo 4 su 10, assolutamente, riguardo appunto alla soddisfazione degli obiettivi prefissati. E poi Alexei Arestovic, ecco Arestovic, è il cognome, sinceramente ragazzi, questo fa per sperare, però all'epoca era consigliere dell'ufficio del presidente dell'Ucraina e membro quindi della squadra negoziale ucraina Istanbul, sempre in Turchia, afferma che i colloqui di Istanbul furono un successone e li valuta in modo ancora più ottimistico di Arakamia, affermando che l'accordo di Istanbul era pronto al 90% e che ciò che restava a definire era la questione del numero di forze armate ucraine in tempo di pace, aggiungendo che al ritorno da Istanbul la squadra negoziale ucraina si mise a stappare il miglior champagne d'annata, quindi stapparono lo champagne. Ovvio, Luca Zaia, sentendo questo, ragioniamoci sopra, magari anche ad un buon prosecco, prosecco ormai mette la freccia anche nei confronti del champagne, ragazzi. C'era poi Chali, ex vice ministro degli esteri, afferma che le delegazioni hanno redatto il cosiddetto comunicato di Istanbul. Eravamo molto vicini, tra metà e fine aprile, a far finire la guerra con una soluzione pacifica. Oltretutto lui aggiunge che Putin ha dimostrato un sincero impegno. Putin, parlano diciamo i 7 elementi, l'ottavo è stato ucciso appena arrivato a casa, dopo quindi questo negoziato Russia-Ucraina nel 2022, inizio del 2022, tenuto quindi in quel di Istanbul, quindi sempre là in casa Erdogan, va bene. Si diceva che aggiunge che Putin ha dimostrato un sincero impegno per trovare un compromesso realistico e raggiungere la pace. Putin ha fatto tutto il possibile per raggiungere un'intesa con l'Ucraina e voleva veramente trovare una soluzione pacifica. All'interno del libro ci sono dati contro dati, nomi contro nomi, documenti straufficiali che attestano quello che stiamo riportando. Chali afferma che i 2 team negoziali erano riusciti a trovare un compromesso molto concreto e che Putin aveva deciso personalmente di accettare il testo di quel comunicato. Bene, cosa è successo? Perché tutto è stato mandato in fumo? Semplice, ragazzi. L'accordo fu mandato in fumo e arrivò il premier britannico Boris Johnson, inviato a Kiev dalla NATO, a tale scopo. Sakwa ricorda come ucraina Pravda abbia riportato che il 9 aprile 2022 Johnson si recò a Kiev per dire a Zelensky che con Putin era necessario continuare a fare pressione, non negoziare, e che sebbene l'Ucraina fosse pronta a firmare un'intesa con la Russia, l'Occidente non era altrettanto pronto. Arachmia ha confermato la notizia. Al nostro ritorno da Istanbul, Boris Johnson giunse a Kiev e disse che non avremmo firmato assolutamente niente di niente, che dovevamo semplicemente combattere. Meno nota del viaggio di Johnson a Kiev è la precedente telefonata, durante la quale Johnson scrive, Sakwa sempre, questo autore del libro, disse a Zelensky che il Regno Unito non si sarebbe fatto garante dell'intesa e lo esortò a rifiutare quell'accordo. Nulla di nuovo per quello che abbiamo detto un sacco di volte, ma ripetita iuvant. Adesso abbiamo anche un libro che lo testimonia, con i 7 protagonisti su 8 per quanto riguarda i negoziatori di firma ucraina di fronte a quelli della Russia, laddove Putin aveva detto praticamente ok, siamo a buonissimo punto, se non al punto definitivo. Attenzione però, perché l'opposizione all'accordo con l'Ucraina era stata decisa, come abbiamo ben intuito, capito e carpito, dai leader occidentali. Nel libro i nomi che si fanno sono quelli che sappiamo. Forse ce ne scappa uno, ma fin là: Johnson, Biden, Scholz, Macron, ma soprattutto il primo ministro italiano, che si chiama ancora oggi Mario Draghi. Ripeto, il primo ministro italiano che si chiama ancora oggi Mario Draghi. Questo in una telefonata collettiva il 29 marzo, il giorno dei colloqui appunto di Istanbul. L'ostacolo posto all'Occidente a una soluzione negoziata è stato testimoniato praticamente da tutte le parti coinvolte. L'allora premier israeliano Bennett, su invito di Zelensky, mediò tra le parti. Bennett afferma che c'era una buona possibilità di raggiungere cessati il fuoco, ma è stato l'Occidente a bloccarlo. Cioè addirittura la voce del regno sionista viene a confermarci quello che abbiamo denunciato nei momenti precedenti. Secondo Bennett, un cessate il fuoco era a portata di mano in quel momento, con entrambe le parti disposte a fare concessioni significative. Tuttavia, la Gran Bretagna e gli States, Stati Uniti d'America in particolare, interruppero il processo optando per la continuazione della guerra. E noi qui a tifare tra i due mali, il male minore che rivestiva allora la correlazione di quel ciuffo arancione, Orange Taft, come dico spesso, e cioè Donald Trump. Si tifava per un personaggio, perché? Perché è ovvio, la propaganda, la sua propaganda, ci ha sempre detto: io ho fermato 8 guerre e un quarto, peccato che ne abbia aperte sicuramente di così devastanti, per le quali conseguenze ne stiamo pagando un buon dosaggio tutti, nessuno escluso, oltre ad immagini assolutamente tremende, violente e sanguinarie. Ovvio, la flottiglia sarà sicuramente organizzata dal peggior sicuramente esponente di qualche club esistente, da Bilderberg piuttosto che Aspen piuttosto che, sta di fatto che comunque, se ne parliamo ancora per quanto riguarda quello che sta continuando ad avvenire nel contesto di Gaza e così anche in Cisgiordania, lo si deve sicuramente a questa nuova riaccensione dei riflettori per quanto riguarda quella realtà lì, presa a circa 1000 chilometri dalle coste di Gaza, con quella violenza, come avete visto nelle immagini che ha fatto il giro del mondo. Ovvio che oggi serve assolutamente abbattere tutto quel sistema di immagini che entrano e portano magari le persone ancora in piazza, oppure la stessa flottiglia via terra. Ma in questo caso serviva passare per la Libia di Haftar, e quando passi per la Libia di Haftar, sto parlando della flottiglia, quella di terra, è ovvio che anche quei due italiani, stamattina almeno, di notizia a tal proposito non se ne sapeva nulla di nulla di nulla. Comunque avete capito, Gran Bretagna e Stati Uniti d'America, i grandi signori, altro che fermiamo tutto quello che è da fermare per la guerra Russia-Ucraina, siamo esattamente sta roba qua e ci meritiamo ancora di sopravvivere, quindi calpestati purtroppo da tutta questa meno aia, come Franco diceva spesso, no, meno aia, la parola meno aia, e d'altronde è ovvio, l'intendimento americano era quello di far quindi continuare il fronte della guerra e quindi il sistema bellico per indebolire la Russia o studiarla appunto un po' meglio, oppure impegnarsi in altri fronti laddove la Russia non avrebbe potuto intervenire, tanto quanto sta avvenendo anche sul fronte Cuba, Venezuela e dintorni, come in effetti è assolutamente avvenuto. Dicevo all'inizio appunto del percorso di lettura di questo articoletto di questa Victoria Nuland, questa ex sottosegretaria di Stato americano per gli affari politici, referente per l'Ucraina nell'amministrazione di Obama, che vinse addirittura anche un premio Nobel, pensateci bene, allora perché non darlo anche a codesto personaggio psicopaticamente psicopatico, quindi vuol dire Donald Trump in questo caso. Anch'essa afferma che i negoziati Istanbul sono falliti quando delle persone, lei si ferma quando delle persone al di fuori dell'Ucraina, fuori l'Ucraina, qualcuno che vede passaggio, cos'è? Un mercante di tappeti, cos'è? No, appunto, va bene. E quindi hanno messo in discussione l'accordo e poi quindi la guerra è proseguita con tutto quel maleficio che la guerra e le guerre in generale comportano. Già ne avevamo 50 sparse per il pianeta, ogni tanto ci dimentichiamo di queste, però queste sono quelle che sono state fatte finire sotto i riflettori quando si è bisogno al sistema, poi quando non porta nulla in concretezza al sistema, allora facciamo finta che la questione sia rientrata. Non è così, sotto formula soprattutto di una violenza intrapresa per gli anziani, i bambini e quant'altro, Cisgiordania, Gaza, si continua non come prima con sicuramente quel computo di vittime H24, ma assolutamente ancora con tanta tanta distruzione, violenza e devastazione. Oltretutto oltre il 60% di quella linea gialla diventata oggi arancione è fedelmente in mano purtroppo alla fronte dei sionisti e quindi in quel caso al sistema militaresco dell'IDF. Dico questo perché gli altri li abbiamo schiacciati, c'è un popolo di circa 2 milioni di elementi palestinesi, tanti altri ne mancano, per qualcosa pensare ai 72-73 mila morti confermati anche dall'IDF, già è tantissima, enorme roba, sono comunque sicuramente più del doppio, del triplo, anche perché molti puff, evaporati, brutto da dire, ma comunque è quello che abbiamo assolutamente accertato e quindi l'hanno detto anche lor signori, utilizzando un'arma potentissima con un calore talmente elevato, passato dal sistema americano a quello sionista, quindi agli israeliani, per essere utilizzato e far così che bambini, anziani, donne, comunque gran parte civili, mettiamoci anche un terrorista di Hamas all'interno con 100 persone, l'importante è farli evaporare, per qualcosa già migliaia di corpi saranno completamente introvabili, anche se seriamente, ma dobbiamo ancora farlo, ci mettiamo all'opera per quindi scavare nelle macerie, visto che il

della bellicità, toccare magari anche lidi italiani, noi siamo pronti a far decollare gli F-35, cosa che abbiamo fatto rimbalzare in information da molti anni a questa parte. Eravamo appena entrati 18-19 anni fa, se vi ricordate, in questo nuovo contesto, appunto di via Antoniana 66. E parlavano di questi F-35, quindi dell'Italia che li comprava, un sacco di investimenti, oltre 100, no, un po' di meno, ne prendiamo 90, però i soldi sono tanti e quindi vediamo risparmiare qualcosina. Ma non è che noi acquistando questi F-35 ci si leghi troppo a quella, ma siete matti, ma no, ma sei tomato, ma sei un lavoro che noi possiamo, diciamo, quindi imprimere, nel senso dare lavoro a Cameri. Cameri Novara, Coglione, Piemonte, Le Ali, oh testa, ah, ieri giusto, fermo ancora pensavo al dronismo, ma no, allora, quindi aerei molto importanti per quindi qualche difesa, magari un domani arriverà un po' di Oreshnik magari in casa nostra, quindi magari gli F-35, tutto sommato, metti mai che, no, faranno nulla di nulla, però a parte questo, gli F-35 li abbiamo pagati in maniera elevata. Nel tempo trascorso, se vi ricordate, noi si discuteva soprattutto sui software piuttosto che sul fatto che non avevamo nulla in mano di concreto, nel senso sì, ripariamo ste ali da un punto di vista, diciamo, Cameri Novara, un po' di lavoro sicuramente andremo anche a svilupparlo in quel contesto là. Però la vicenda, diciamo, di F-35 italiano non è più soltanto una questione di difesa, perché andiamo anche oltre, cioè l'Italia, acquistando questi F-35, vengono a dirci oggigiorno che compriamo una dipendenza, ma ne siamo abituati? È ovvio, ne siamo abituati. E questo è l'ennesima testimonianza, l'ennesimo esempio di quello che abbiamo sempre sostenuto. L'Italia non compra gli F-35, l'Italia compra una dipendenza in questo caso da quelli della Lockheed, ma soprattutto dal fronte americano. Questo è matematico. Noi abbiamo speso quasi 12 miliardi di euro per questo programma F-35. Vuol dire già rispetto a prima, che prima, se vi ricordate, noi si battagliava sul fatto, erca madosca, però ci avevano detto che doveva costare un terzo. Ragazzi, dai, siamo a perdere, dai. Tutto deve lievitare. Qua siamo di maghi, Silvan, simsalabim, tutto lievita in Italia. Voi avete una cuoca, lievito Bartolini, serviva a far cose, dolci appiattiti, stile che cosa? No, non so, una raganella schiacciata purtroppo da un tir gigantesco? No, ah, è scortato il tir oltretutto? No, quei lampeggianti in piena notte? No. E allora abbiamo pagato il triplo rispetto a quelle che dovevano essere le previsioni iniziali, ma noi sappiamo che a preventivo una cosa, a consuntivo è un'altra, lo insegnano anche le nostre grandi opere. Se fosse un 30% di più, noi dobbiamo stappare il miglior champagne del mondo, inteso il prosecco, esattamente. Ma noi sappiamo che il lievitare è talmente stellare, per qualcosa ce ne dimentichiamo, però è così. Nel progettificio Italia, qui ovvio abbiamo dovuto soprattutto dire, ma Schiaria non va bene, cazzo, ne aveva sempre uno, ricordate, anni e anni a discutere, ma non va mai bene, esi un catorcio, esi un disastrello, considerando la tecnologia, il costo e l'investimento e tutto il resto, saranno anche le ali migliori, perché a Cameri italiani non sbaglia, però siamo sempre sotto il giogo di ricatto americano. E quindi non siamo di fronte a un aereo avanzatissimo, anche se allora ci propinarono tutto questo come un aereo assolutamente avanzatissimo, avvantaggioso. Però ripeto, noi abbiamo discusso soprattutto, diciamo, del prezzo dell'aereo, che nel frattempo è andato sicuramente triplicandosi. Abbiamo parlato, diciamo, di una quindi logica anche di sistema di lavoro per quanto riguarda a Cameri, quindi dai, ci danno anche il contentino di lavorare qualcosina e poi così la manutenzione, perché sono anche sistemi questi che ha bisogno di una manutenzione molto particolare. Va bene, però la nostra sovranità, anche ragionando sulla questione dell'F-35, esiste oppure non esiste? Cioè l'Italia ha comprato un aereo o ha sottoscritto un abbonamento militare a tempo indeterminato? Io penso che sia questo. Cioè noi abbiamo assolutamente sottoscritto un abbonamento militare, potremmo farlo con DAZN o Sky, ma in questo caso abbiamo fatto a tempo indeterminato con quella forza là americana. Quindi la sovranità non consiste nel montare pezzi, consiste nel controllare il cuore del sistema. Il cuore del sistema possiamo controllarlo noi? No. I programmi informatici ci dicono. I programmi informatici, le architetture digitali, gli aggiornamenti, i codici, gli standard, la proprietà intellettuale, le catene decisionali, l'integrazione degli armamenti, l'accesso ai dati, possiamo avere qualcosa? No, zero. E allora? No, e allora siamo, ragazzi, ma è così, ma se abbiamo detto siamo satelliti supini, mendaci, dai ragazzi, basta.
Però è simpatica questa cosa qua, no? Perché abbiamo triplicato i costi, però abbiamo anche triplicato la nostra dipendenza rispetto agli Stati Uniti d'America, ragazzi, incredibile, anche perché quando parliamo di F-35 è ovvio che la valutazione geopolitica è assolutamente massicciamente feconda, perché fedeltà atlantica, che noi abbiamo pagato addirittura

0: in anticipo, no? Eh sì, perché comprarlo significava collocarsi nel cuore dell'ecosistema militare americano, no? Significa rendere le proprie forze aeree pienamente compatibili con la pianificazione statunitense e atlantica. Quindi quello che oggi stiamo vivendo, per quanto riguarda, oh, finalmente batte un colpo il fronte, diciamo, della Giorgia Meloni, piuttosto che Crosetto, l'ampio Crosetto, piuttosto che... Madonna, ma già menzionare Tony Tajani, ragazzi, ma voi altri, ma uno vorrebbe avere al fianco in una partita a bocce Tajani, una partita a briscoe, in una passeggiata lungo la battigia del mare che si alzi, cioè, ma come fa effetto? Non te può dare essi. Eppure l'abbiamo noi, ministro degli esteri, ragazzi. Ma d'altronde abbiamo una cozzaglia oggi di destra a centro per quanto riguarda la prima espressione al femminile, inteso il premier, e quindi di conseguenza questi si sono affratellati per raggiungere determinati seggi in maniera tale da quindi condizionare il nostro prosperar o non prosperar di vita, nel senso che questi regolano tutto quello che riguarda il nostro sistema, non solo tasse dintorni, ma anche tutte quelle promesse che non possono mantenere, ma ci mancherebbe altro. Ma d'altronde, solo da questo punto di vista, vi ho detto poc'anzi quell'elenco là che ho trovato nella cassetta della buca delle lettere sabato scorso, bellissimo, perché per un ventaglio con questo calore appunto incipiente, ma soprattutto, ahia, non vorrete mica che noi si vive di slogan, si vive di promesse, e il promessaio italico è famoso in the world, ma non è che le altre parti cambi tanto, assolutamente. Però, per capire, noi abbiamo speso il triplo per quanto riguarda il sistema dei costi, abbiamo una sovranità altamente operativa per quanto riguarda gli F-35, però ci dicono attenzione perché l'Italia non si ferma mica qua, ragazzi. Sì, ci mancherebbe altro. Vi parlavo poc'anzi del duo che ha detto ma che la guerra continui, ragazzi, è una guerra per procura, more ori, non more miano altri, ragazzi. Noi cominciamo a studiare sistema di difesa russo, andiamo a indebolirla, quindi la teniamo impegnata su quel fronte, e dove c'è il Venezuela, Cuba, piuttosto che altre realtà, lì dove la Russia potrebbe alzare un po' la voce e il volume, e noi là quindi teniamo a debita distanza. Lo dico questo perché ne parleremo dopo lo spot che dicevo, anche Regno Unito, no? Stati Uniti e Regno Unito, in questo caso Stati Uniti e Regno Unito, ma anche il Giappone, per quanto riguarda il programma GCAP, G di Genova, il GCAP, perché noi non ci fermiamo assolutamente, abbiamo già altri programmi oltre l'F-35, l'esercito va assolutamente quindi migliorato e rinforzato, in attesa sempre dell'esercito europeo, laddove siamo, diciamo, assolutamente nella quintessenza di debolezza estrema, e quindi dobbiamo dipendere dalle basi altrui e quindi dai ricatti altrui, e questo ancora, suppongo, per tanto tanto tempo. Però intanto l'F-35, se nessuno vi dice nulla, sarà il miglior velivolo del mondo per quanto riguarda, anche nonostante il triplicamento, diciamo, dei costi, però tutto sommato la nostra difesa italiana ha deciso di darsi da fare, non solo nel programma quindi JSF, che vuol dire F-35, Lockheed Martin, no, Joint Strike Fighter, ma abbiamo anche questo nuovo programma GCAP, bellissimo, ragazzi, perché qua Regno Unito ha detto e noi altri siamo da manco? Assolutamente no. Va bene, dopo la parentesi di spottismo, di trattino di spottismo, il dispottismo è quello che ci regna, insomma, da mo', andiamo a raccontare un po' di sta roba qua, in attesa sempre che praticamente l'Iran batta un colpo nei confronti di Amazon, ed è quello che ha fatto. Avete visto che l'Iran ha puntato Amazon? Noi qui a maledire Amazon, perché ragazzi, adesso basta, però riusciamo a boicottarla, ma sica tutto in mano, tutto boicottare, serve il libro, arriva attraverso là, ragazzi, e quindi sarà dura, però l'Iran ha detto mettiamo nel mirino Amazon e ce l'ha fatta.
1: Leggendo una tua dichiarazione molto dura contro
0: l'ipotesi
1: ovviamente Draghi presidente del Consiglio. Perché presidente Cossiga? Come mai?
2: Un vile affarista. Non si può nominare presidente del Consiglio dei Ministri che è stato sotto della Goldman Sachs, grande banca d'affari americana. E male, molto male, io feci ad appoggiarle, quasi a imporre la candidatura a Silvio Berlusconi. Male, molto male. È il liquidatore, dopo la famosa crociera sui Britannia, dell'industria pubblica, la svendita dell'industria pubblica italiana, quando era direttore generale del Tesoro. E immaginati che cosa farebbe la Presidente del Consiglio dei Ministri, venderebbe quel che rimane in meccanica, l'Eni e certamente i suoi ex compagni di Goldman Sachs.
0: ex compagnucci di Goldman Sachs, niente male, assolutamente, insomma. Avete capito l'intervento allora in diretta Rai del Cossiga, no? Quel Cossiga scritto con la K, la doppia S nazista nei muri, anche a Castelfranco ogni tanto là si intravedeva, insomma, ecco. Va bene, un vile, no, un vile, va bene. Mettiamo un po' di music, cosa dite voi altri? Vi leggo qualcosa? Eccoci qua. Ah no, aspetta, che avevo questo, ciò, ragazzi. Questa qua, senti che bella questa. Cosmico 83 Paltelli. E così leggo un po' i messaggi. Tempo di R4, 2CV, di AN6, le AMI8, le A112, ma soprattutto il grande Palas, ma soprattutto la di AN6 o il 2CV, quegli ammortizzatori imbattibili in assoluto. Che fosse il Dolly e lo Special, che fosse quello granata nero, che fosse tutto quello che te volevi, le macchine più belle del mondo in assoluto sì, anche se comunque sopra nella vetta ci sta solo lei, di tutte le colorazioni possibili, la Renault 4. Cosmic Verona 83 Baldelli. Che schifo vedere come il sistema crea spettacoli teatrali come quelli visti ieri sotto la Santissima Superga per dar sfogo alle masse. Viva il calcio giocato, sì, ma quello del calcetto del giovedì o venerdì sera. Sono in viaggio, dopo l'oltre, vi aspetto, sedite. L'ondulé, aspetta che arrivemo, sì, e in retromarcia ti buttiamo giù dal pian terreno. Ciao Beo, in alto i cori, più che i cuori in sto caso, parlando di Superga, in alto i cori, più che i cuori. Ciao Beo, appena in ascolto FDP, FPV, FGGFPD, quasi tutta una serie di sigle laddove mancano praticamente le vocali, viviamo solo di consonanti. Il Bepi 300, Casadei, chi è costui? Casadei chi? Raul Casadei, che assolutamente diventa antibiotico naturale per tutta la nostra terza barra quarta età, oppure quel Casadei che ieri ha aperto il sistema del derby nella ripresa quando ormai tutti gli altri erano sicuramente a festeggiare, il Como che ben gioca piuttosto che la Roma del Gasperini che ben sicuramente ha fatto? Casadei che entra sempre oltretutto da panchina, ma a me piace comunque Casadei perché i gol quest'anno li ha fatti, ha fisicità e rabbia. Ciao Luca, come Modric da Versa non l'ha fatto maissimo, purtroppo a Cairo che piace gli allenatori che non dà punti e esuga da cani come Juric. Beh, Juric ha fallito solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volte, ma parte le ultime tre consecutive tra il Verona e l'Atalanta piuttosto che la squadra inglese, ma per il resto insomma aveva fatto bene nel passato magari tra le grinfie dell'Ellas Verona, l'Ellas Verona. Sì, probabilmente cambieremo anche allenatore, probabilmente si cambierà allenatore, poi dipenderà chi arriva, però ripeto, via cambiare il manico qua, cioè nel senso non cambia niente chi arriva, non cambia nulla che arrivi, tanto i giocatori sono questi, se abbiamo due o tre elementi da fare un po' profitto e lo si fa, di incasso e lo si fa, ma lo ha sempre fatto purtroppo. Comunque dai, monitoreremo la situazione in attesa del titolo a caratteri cubitali, anche se dovessimo finire assolutamente in bocca a qualche squalo speculativo della finanza internazionale, a sto punto va bene perché sappiamo qua già di che morto dobbiamo morire per l'edizione campionato 26-27, ma vi dico di più, anche 27-28, 28-29 nel caso ci sia il nostro appunto ex Papa Urbano o Cairo. Ciao Luke, meglio a Pepsi, perché arrivava sempre Adriano Santotto in riferimento a Coca-Cola e una Coca-Cola che era appunto la carbonara, gli Splift, ma e mi dice ciao Luca, ieri allo Stadio Nazionale do Jamor, partita pazzesca, per la prima volta una squadra di seconda, penso che sia perché si sbaglia scritto, seconda liga, vince l'attacca del Portogallo, ossia la Coppa Nazionale, Torrense Sporting 2-1, perché Sporting consuma Torrense, no? Torres Vedras, città dell'Estremadura di 75.000 abitanti, andrà in Europa League. Giornalisti sportivi italiani, siete scandalosi, nemmeno un articolo, vergognatevi ragazzi. Adriano Santotto a Schiavò, guarda che non ve ne fa passare una, ragazzi, un po' di inchiostro anche per ricordare sicuramente la Torrense, no? La Torrense, no? Va bene, e allora ecco, fatelo prima che sia troppo tardi, potete rimediare entro le ore 24 di oggigiorno e quindi 25 maggio 2026, mi raccomando, dovete farlo il prima possibile, per il resto è debacle rossonera. Vedo anche già prefigurarsi quella faccia triste. Oggi mi è triste nel suo pizzetto bianco-nero, che non è più rosso-nero. Vabbè, arriveremo tra poco di là, perché prima, ragazzi, devo inchinarmi alla santità che dalla Venezia profonda, che allora votava qualcosa di X, votava qualcosa di X, arriva questo. Buongiorno Luca, teniamoci questi 45 punti. Sì, per forza, assolutamente. 5 sopra la soglia della sicurezza, qui 40 punti da raggiungersi ad inizio campionato. Sì, ma la nostra storia, la nostra tradizione, il nostro passato direbbe anche qualcos'altro. D'altronde sono passati solo 50 anni dall'ultimo scudetto. Solo 50 anni. Cos'è nell'eterno presente 50 anni? È un soffio di vento e basta. Vento caldo, sì, il Fon come in Val di Susa. Quindi buongiorno Luca, teniamoci questi 45 punti che comunque possiamo considerare onesti, ma siamo sempre stati onesti. C'era anche Nesti che faceva sicuramente Radio Cronaca ed era simpatizzante Granata, oltretutto, e non è poco per contraddistinguerci sempre. Un augurio alla Clodiense anche in Granata, che stasera giocherà in Vicentino, stasera, cioè proprio aperto, giocherà la finale della prima fase di playoff per la speranza della promozione in C. E allora ovvio che ti tifo Clodiense, ragazzi. So che il colore Granati, Ballarin, Fratelli 1, 2, 3, assolutamente, ragazzi, mancherebbe altro. Deludente quello che è capitato prima dal, quello sì, non fa parte sicuramente del mondo dello sport, è quella violenza che insomma si intraprende in ogni contesto laddove i derby si accendono in quella maniera là, e quindi sì, sì, ovvio, ovvio, ovvio, assolutamente sì. Deludente quello che nel 2026 succedono ancora queste. No, il 2026 sarà sempre così, ve lo dico già, è sempre così, e da tanti anni anche. Forse sai cosa? Forse potrebbe essere cambiato, potrei errare però, Michele, potrebbe essere cambiato una cosa del genere. Cioè, sono stato a stadio un'infinità di volte, ero abbonato insomma a Curo Maratona, 20.000 km all'anno li si faceva. Adesso questioni economiche, di impegni anche radiofonici, assolutamente non si va col contagocce. Però notavo che tanto quanto ho rivissuto nell'86 in quel di Siena, uno dirà che cazzo c'entra? No, io ho visto a Siena, al Palio di Siena, a un certo punto bisognava entrare molte ore prima. Noi si entrò quel giorno con la bandiera brasiliana dell'Ordine Progresso in riferimento alla presenza al ritiro Granata di Leo Vigildo Linsgamenin Junior, appunto Junior. Leo Vigildo Linsgamenin Junior, no, proveniente dal campionato del mondo di calcio, simpaticissima persona, Leo, grande maestro insomma del calcio, secondo il mio punto di vista, si è molto affezionato alla maglia Granata, tifoseria Granata, la maratona e quant'altro. Siamo andati in quel frangente là e abbiamo visto un parapiglia veramente immenso, cioè tante de che pacche, ragazzi, tra due contrade, se non ricordo che contrada. Nell'86 la prima volta che io passavo da quelle parti, noi dovevamo andare praticamente a Siena a seguire la seconda parte del ritiro precampionato, e mi ricordo, e penso il ritiro più caldo della mia esistenza, sono 40 anni di ritiro, penso più caldo in assoluto. C'erano sì e no dei vaschette praticamente di acqua stracalda per refrigerarsi falsamente nella speranza che così avvenisse, ma così non avveniva. Però era il tempo del Moggi in casa nostra, del Emiliano Mondonico ci vide assolutamente, perché noi si dormiva all'interno diciamo di una Y10 in due, l'altro aveva oltre 100 kg diciamo, in abbondanza di peso, il grande quindi amico del Piemonte, il Bertu, no? Il grande Bertu. E si portò fuori anche delle magliette per ricambio e quant'altro, il grande Emiliano Mondonico, insomma, allenatore che ho sempre applaudito in eterno e continuano a farlo, quello della sedia praticamente ad Amsterdam, laddove eravamo presenti. Ma ricordo appunto, eravamo in questo frangente, passando di là c'era stato momento appunto del Palio di Siena, che oltretutto da un punto di vista dei cavalli dà molto fastidio sta roba, insomma il cavallo cade, si ferisce, si abbatte, vabbè, a parte questo, comunque una grande rissa, però ceffoni e pugni, stile quello che anche nel calcio dovrebbe un po' esistere. Se questi che vogliono menarsi, noi ci girarci attorno, però conto se c'è sta violenza qua, perché so che sei la coltellata all'ordine del minuto, piuttosto che a bomba carta, bottiglie spaccate a testa, cioè veramente robe veramente allucinanti, insomma. E quindi è ovvio che questa violenza comporterà quello che purtroppo abbiamo visto altre volte, quindi sperando non avvenga. Parlo del morto, ragazzi, perché scappa il morto si dice spesso, ma è già successo in Italia, ragazzi, se ricordiamo anche il tifoso del Genoa coltellato dal Giovincello, insomma tifoso del Milan in quel del Marassi, se vi ricordate, o quello della Roma morto a Milano, cioè purtroppo è così, è brutto da dirsi, assolutamente sì. Quindi nel senso, ma partì con questa ciafe monae, cioè dico roba propria che mi diceva quelli del Palio qua, se è successo non lo so, ma penso di no, mi diceva sempre qua cefoni a gogo, cefoni a gogo. Ma no bastonate, cinghiate, lame, assolutamente. Se vi ricordate che sta anche i grandi reunion degli ultra un tempo dopo qualche morte, per dire basta lame, basta infami, cioè sì, era vero, però purtroppo sai che all'interno dei grandi gruppi che entra di tutto e di più, anche il super pazzo assoluto, insomma, ecco. Sì, brutta immagine ieri, ma ovvio è così, ragazzi. Poi anche posizionare un derby all'ultima giornata, oltretutto considerando che la partita è iniziata un'ora dopo, quindi che altra squadra di Torino, quella in bianco e nero, sapeva già praticamente che era poco da giocare per vincere, per ovvio, perché gli era già fuori da tutto. Però sono contento per il Como, dopodiché anche là andiamo a vedere il presidente, sei italiano, ma sì, impazziti, Gaio Schei, madonna, un'infinità, però Fabregas sta dimostrando che qualcosa sa fare, e Gasperini assolutamente sì, insomma, gara ha fatto fuori anche Ranieri, pezzo da 90 nella memoria del tifo giallorosso, in effetti io ricordavo con uno striscione, per dire tutto sommato, dipendendo da quello che è successo, se ricordiamo di te per sempre. Va bene, quindi ultima cosa, tra gli assoluti criminali, altro che fascismo, sionisti. Aspetta che riparto ora. Deludente quello che è capitato prima del derby 2026, succedono ancora queste cose. Ultima cosa, tra gli assolutisti criminali, altro che fascismo, sionisti o anglo-parasionisti citati, annovererai il buon Moshe Dayan, quello che aveva un occhio solo, no? L'uomo che riesce a vedere il Messia con un occhio solo o quasi. Grazie, Michele a Vice Venezia. Michele a Venezia, teniamoci in contatto per la campagna del calciomercato, perché è ovvio, lì si vince sempre, lì si spera sempre, assolutamente, che si arriva praticamente il bidonaro brasiliano, però adesso sicuramente anche con l'intelligenza artificiale ce lo fanno vedere, magari sai, quell'unica azione vista da 8 milioni di angolature e sembra 8.000 gol, no, uno ne ha fatto, che indovina, una discesa e basta, ragazzi, però sei davanti, dietro, sopra, sotto, il tifoso da casa, da fuori, ragazzi, madonna, stavolta forse vabbè, confidiamo in Petrachi, no, confidiamo assolutamente che sia l'ora che il ragazzo può 21 anni, all'interno dei quali di derby ne abbiamo vinto uno, e in 34 derby mi sembra ne abbiamo vinto uno sempre, a parte la rimonta, però la rimonta ieri sera ne manco da mettere, con la rimonta da 3-0 al 3-3 con Asta e dintorni, e quindi Lucarelli, e quindi il Ferrante Marco, no, lì ero presente, strepitoso secondo tempo, allora altri derby, altro tutto. Ciao Lucatto, Ale, Litrico Bevereggiante, Le Fosforace, Greta Munne, su Frigeratore Baggesco ridondano la malleppaia del parliero, e tinca che le merlotte fan la popodolina, qua loca che il pittangolo facilisso mette i sudini. Centifurbi alla sgargiassa, tutti con il mal di panda. Sgargiassa è un termine che è proprio nella brevettualità del nostro Davide poeta pazzo. Sgargiassa, rimascherati dal putazzo, liquidi persi nel gargonaro degli arsieri, con la galla morchettana in un drink che ha le loire indienate. Musonaldo del capro che si salubra su un violetto di pelle, preme il biricco e il costigliere fa starchizzo. Anche il costigliere è un'altra sua realtà brevettuale. Davide 625 poeta pazzo, ma per gli arabi l'ascolto 526 526 da destra a sinistra. Allora, Questo o altri governi cosa hanno fatto per tutelare la biodiversità italiana? Un cazzo. Se io pongo la domanda 19 anni di radio cosa ti ha dato FDP, mi risponde un cazzo, perché da dentro che viene sta roba qua, cioè ti avvomiti fora e riecheggio se il stile, praticamente il battito di ali di una farfalla che impone l'inizio e lo start, il click di un terremoto in Messico, ma lei ha battuto le ali praticamente nella Padania libera. No, pian, nella Padania, stop. Questo altri governi cosa hanno fatto per tutelare la biodiversità italiana, l'ambiente, l'acqua, l'aria, la terra, il cibo salubre e le sementi tramandate da secoli, l'agricoltura e la sovranità alimentare? Grazie. Andrea, un cazzo. Non hanno fatto un cazzo, eccetto la farloccata e quindi la mossa importantissima, allora sottoscritta all'interno del panorama del mainstream e anche non solo, per quanto riguarda quell'attracco all'interno dell'articolo 4 e dell'articolo 41 della Costituzione, laddove dopo tanti e tanti decenni, qualche anno fa, abbiamo impresso per la prima volta il termine ambiente, che tu mi riporti come prima realtà di lettura, perché poi l'acqua, l'aria e la terra, 3 A e una T, AAA, cercasi, esatto, cercasi, quindi tutelanti la biodiversità, cosa che non può essere fatta, sì, in campagna elettorale, vuol dire, è sempre campagna però, elettorale però, campagna elettorale, ovvio, le promesse vanno da che parte di là, e se ne avrò, anzi, potrei anche già sganciarmi, no, ma volevo dirvi un'altra cosa, no, sganciarmi dal fatto che, insomma, vi parlo anche del nuovo protagonista dell'AIA, AIA, aia, che non è che a roba là da boicottare in riferimento ai vaccini mRNA per quanto riguarda polli e tacchini, tacchini e polli, polli noi, tacchini noi, lo stesso. Vabbè, almeno in America un pollo, un tacchino ogni tanto io salva, così fan finta di fare. Però a parte questo, no, volevo parlarvi appunto chi è il nuovo presidente AIA, allevatori italiani, allevamenti, quindi vuol dire, diciamo, chi sia il protagonista. Chi hanno eletto l'altro giorno? Chi è tornato sul palco a farsi applaudire da tutti, anche se però a differenza di qualche anno fa, costei si è beccata qualche rimproperio, o qualche improperio per meglio dire, perché allora erano solo baci e abbracci, però quello che disse allora il presidente della Coldiretti, sto parlando della Meloni l'altro giorno a Brescia sul palco della Coldiretti, la quella stessa Coldiretti che ha sicuramente quel protagonista il cui papà era grande arcigno fenomeno politicante, politicoso, appiccicoso al sistema partitocratico italiano, Ettore Oprandini, Prandini il papà, Ettore ne è il figlio, che oggi è a capo con Gesmundo della realtà giallo-verde, che non fa Brasile in questo caso ma fa Coldiretti, e l'altro giorno è stato eletto anche a capo capo degli allevamenti italiani, ma soprattutto lei l'altro giorno è andata a dire ho bisogno del vostro abbraccio, e Ettore ha detto indipendentemente da qualsiasi governo che si alternerà in Italia, noi vogliamo unicamente che il governo possa durare dall'inizio alla fine della legislatura, così promise 4 anni fa in quel di Milano al villaggio Coldiretti, perché la Meloni la prima uscita l'ha fatta salendo il palco e soprattutto sostenuta da un'ovazione ciclopica, non così l'altro giorno, però attenzione, noi avevamo migliaia di presenti, tantissimi applausi, però poi a microfoni spenti più di quello ha detto è però, ovvio, beccati in mezzo ai presenti, è però nei confronti di un governo che comincia a recare un po' di punti interrogativi, dubbi anche alla resistenza della Coldiretti, il cui protagonista, ripeto, Ettore Prandini, proprio l'altro giorno mi è diventato il capo degli allevatori italiani, e allora va ben così. I trattamenti genici ad mRNA spacciati per vaccini possono creare intolleranze alimentari, malattie più o meno gravi, infiammazione intestinale sistemica, prioni ed encefalopatia pungiforme, tumori, malattie autoimmuni, eccetera, eccetera. Spacciare trattamenti genici ad mRNA per vaccini riduce enormemente tempi ed esami di approvazione? Si può parlare di truffa, di sofisticazione ed altri reati? Grazie. Andrea, noi dobbiamo ragionare in maniera diversa, siamo qui a contrastare assolutamente tutto quello che sarà il predominio del sistema emergenziale del presente e del prossimo che arriverà sicuramente a confrontarsi con noi. Già, dobbiamo dire chiaro e tondo qual è la nostra posizione, perché questa è sempre stata, e quindi di conseguenza continuare a farlo. Secondo il mio punto di vista, ripeto, l'antivirus non attecchirà assolutamente, né manco in formula ridotta, rispetto a quello che abbiamo vissuto in quei 1000 maledetti giorni chiamati la pandemenza, chiamati covidiotismo, chiamati covid-19 per i regolari venduti alla scienza del Burioni, Bassetti e del Pregliasco, mentre che altro che ha fatto carriera, il crisantemo ha fatto carriera all'interno del Partito Democratico, con una bella villa acquisita, perché ovvio l'ha acquistata tranquillamente con le sue possibilità, che non sono le nostre, però ha detto che manutenerla ha determinati costi. È una villa, non so se sia palladiana, se non mi ricordo, ma comunque mi sembra in realtà vicentina, mi sembra bella. Quindi si è regalato un grande sogno a lui e la moglie, però la manutenzione costicchia per la qualcosa. Però quando arriva il momento di San Valentino, come lo è stato quest'anno, 2500 euro a testa, siete voi andare là un weekend a passare alla grande, e ti mette a disposizione il villone e la te fai bei sogni. Ciao Luca, visto che ormai è ora di andare al mare, te dedico delfino. Ecco qua, anche nella politica possono mancare i delfini? No. Tenè un delfino il nostro Luca Zaia? Non lo so, però questo sicuramente Stefani parrebbe esserlo, soprattutto nel termine delle promesse, no? Perché nessuno rimanga indietro a livello veneto. Trovate qualcuno che è rimasto indietro in Veneto? No, assolutamente no. O meglio, non converrebbe partire con l'elenco, altrimenti io dovrei chiedere permesso agli speaker successivi, e parlando anche molto più veloce di quello che parlo di solito, e per la qualcosa non conviene farlo. Va bene, siamo abituati, siamo vaccinati. Va bene. Cosa cantava chi altro? I bambini all'asilo non fanno più casino? Eh sì, va bene. Un altro è vivo sott'acqua, quindi delfino, Roby l'Alpin, poeta itinerante, poeta vivo e vegeto di 94 MHz, colui che ha rotto le acque in maniera tale che oggi i fiumi di Jane possano assolutamente fregiarsi del piacere di avere quindi la poetica come ridondanza vincente, è questo delfino. Esa, qua un po' di calore, è scemato via. Vivi sott'acqua, ma di tanto in tanto esci per respirare un po' d'aria, e quando salti fuori dal mare profondo sei come un bimbo che sorride la vita col fare sempre giocondo. La tua gioia è così contagiosa da diventare simbolo di felicità per tutto il mondo, perché la tua boccata d'ossigeno ci insegna a non annegare nei pensieri di ogni giorno. E quindi vediamo di non annegare nei pensieri di ogni giorno, ma di avere magari pensieri un po' costruttivi, comunque positivi, comunque ottimisti, comunque che non è facile, però ragazzi, perché Porca bosca, non è cosa facile, assolutamente. Altrimenti ci mettiamo a miagolare come i gatti di Vicolo Miracolo. Questa mi ha fatto conoscere Filippo, quello della musica. Spagnolo, rettifico, Vincenzo Spagnolo, si chiamava così infatti il tifoso genuano accoltellato dai tifosi rossoneri, o comunque da un pazzoide, insomma giovane, comunque quello che lo ha accoltellato è giovane anche Spagnolo, che la curva del Grifone lo ricorda in assoluto, assolutamente grandissimo il tifo popolare del Genoa, e così anche le grandi coreografie che entrambe le realtà che giocano al Marassi sanno comporre. La coreografia è bellissima, se ci si fermasse unicamente agli sfottò e quant'altro sarebbe bellissimo, che il tifo è bellissimo, l'ho vissuto un sacco di volte, mostruoso, oltre alle organizzazioni, i costi e gli specialisti della scenografia, della coreografia, dei canti e tutto il resto, perché fate che i capolavori adesso ancora nel derby della Lanterna, e quindi tra Sampdoria e Genoa, quando c'è la possibilità entrambi di trovarsi nello stesso campionato, e soprattutto in quel di Roma-Lazio, ma non l'ultima Lazio che odia a morte lo Tito. Poi rinascere, questo sarebbe importante. Ci si trova il venerdì. Se Modrio fare anche qua terrorismo climatico? Te dici con sto caldo? No, qua ormai siamo a meno 2. Da quando è arrivato il tuo messaggio siamo già a meno 2. Grazie mille, ciao bello. Via. Soros, per iniziare col colpo di Stato in Ucraina e poi fare la guerra alla Russia, aveva messo 5 miliardi di dollari. Soros è sionista, e chi ha spinto per la guerra contro l'Iran? Sempre loro, gli ebrei o sionisti? Di che parlavano di libertà. Posso dire una cosa? Buei! Sì, Marsi però. Al singolare Buei a Marso, se quello che era qua ieri, Beppi 300. Se la notizia risponde al vero, i russi hanno mandato i missili ipersonici che perforano strutture blindate all'Iran, che hanno devastato le zone dove nascondono gli F-35 israeliani, ma nei TG silenzio. No, beh, ragazzi, quello sta succedendo sul fronte sionista, quindi in casa israeliana, non si vede nulla e nulla e nulla, ma d'altronde, guarda che questi gaminaccia in maniera molto elevata, chiunque riprenda, chiunque riporti, chiunque metta qualcosina nero su bianco, viene trapassato. Se che blocca la canzone, tutto che andiamo, ragazzi, dai. Sono fermo a questa formazione e allora vivo. Si vive di ricordi, la memoria che torna, stile gambero, all'indietro, in quel memorandum storico fatto di rosso e nero, quel Milan Caterpillar, quel Milan del gioco eterno, quel Milan che partiva da Giovanni Galli, Mauro Tassotti, Franco Baresi, Franco Baresi l'uomo con il braccio più alzato del mondo, lo fanno solo gli indiani, quelli col braccio in alto, quelli si fanno crescere le unghie lunghe, lunghe, lunghe, ma soprattutto Franco Baresi, detto il vigile per eccellenza del mondo calcistico in Italia. Allora il VAR, ma quando mai? Allora la terna arbitrale con il guardaline che correva e si inciampava, ma soprattutto si notava sempre che quando Baresi alzava il braccio era sempre fuori gioco, anche se era buono dai tre metri. Franco Baresi, l'uomo il cui braccio destro si è innalzato più di tutti i saluti fascisti dell'era Benito sino all'era Vannacciana, sul quale torneremo anche lì, perché il ragazzo ha fatto capire che Israele tutto sommato gli è simpatico. Vabbè, Ugo Rossi, ripensaci, visto che ti sei calato tra le grinfie di questo futuro nazionale, che sta comunque aprendo un sacco di comitati, di sedi, anche a Verona l'altro giorno, e quindi Vannacci al 4% simboleggia quanto noi sia inutile andare a votare nella speranza che qualcosa possa in maniera mortificante cambiare. In meglio o in peggio, in niente, è già tutto scritto, tanto quanto Galli, Tassotti, Baresi, Costa Curta, Maldini, Colombo o Roberto Nadoni, Rijkaard, Ancelotti e Evani, attaccanti Ruud Gullit e Marco Van Basten. Peccato poi per quelle cartilagini che lo hanno messo in disparte, forse prima del previsto, perché Marco Van Basten di testa, di tacco, di tutto quello che volete a destra e a sinistra, la metteva anche lì ove il portiere poteva solo sognarci di arrivarci. Va bene, lui è fermo a questa realtà qua, lui è il nostro inconfondibile Fabio Lino Turin, autore di tutto quel librone che, se volete, potete ancora trovare a disposition sui 50 anni della radio, e quindi tutto quello che si lega e aleggia all'interno di una frequenza tutta libertà, 94 MHz o 94 megacicli. La differenza è sostanziosa, ragazzi. Fitocina o fitocaine, e mi che amo me stesso per poter amare anche gli altri, e mi, e c'è un cuoricino. Ma se farma d'erbe qua, però benessere di naso e di gola, no, pia mia finia qua, però sei un topinambur sto qua, cos'è che tu mi hai messo? L'aglio, aglio qua, e aglio bio e zenzero biologico dal Perù a biosapori, e zenzero biologico è il zenzero, e dice che tutto sommato fa moda e fa piacere, ragazzi. Comunque, caro Luca, che abbiamo fatto il doblete, un caro saluto da Tiz, l'Inter del triplete era senza italiani, però anche là si aprirebbe un'altra questione. Noi siamo legati ancora a quel momento nel quale si edificò il titolo a caratteri cubitali, quelle classiche nove colonne, perché l'olandese arrivava in casa torinista, e Michele da Venezia ben ricorderà quando arrivò Van de Corp, quel giocatore che andava sempre de corpo e quindi era allenato a svuotarsi delle tossine prima di ogni partita, prima di ogni partita. In questo caso la replica della Madonnina per quanto riguarda il derby di Milano, laddove siamo sempre in attesa di avere un nuovo stadio, laddove poter speculare e far sicuramente girare quindi la mandorla, vuol dire la bustarea, ovvio, perché non ci sarebbe motivo per farlo altrimenti. Giulio Cesar, mi sottolineano essere il portiere, Maicon Lucio, Walter Samuel, Christian Kivu, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Samuele To, Wesley Snyder, Goran Pandev e Diego Milito, che ha fatto le grandi fortune anche del grifone che accennavo prima, perché Milito, un grande argentino, grande soprattutto attaccante, quel grande attaccante. Buongiorno Luca, maggio 86 viene pubblicato il secondo album di Rino Gaetano dal titolo Mio fratello e figlio unico, titolo bellissimo, canzone bellissima, personaggio strepitoso che per alcuni è stato quindi cacciato via dalla vita troppo presto, perché magari addentro al sistema dei cosiddetti anche servizi segreti, perché come faceva lui a sapere tutte queste cose qua e anticiparle all'interno del sistema dei contenuti e quindi dei brani musicali? Grande il nostro inconfondibile, inarrivabile, assoluto, assoluto, assoluto Rino Gaetano. E lui mi dice appunto, il nostro Giovanni Pirozzi, che salutiamo direttamente dal fronte napoletano, dove farà meno caldo che qua, perché qua è veramente tanto caldo, ragazzi, un caldo sbilenco, un caldo afoso, marmellatoso, sberle d'afa, taisoniane. Però lui mi dice che maggio 86, siamo nel maggio oggi, sì, 26, quindi, se tanto mi dà tanto, viene pubblicato il secondo album di Rino Gaetano dal titolo Mio fratello e figlio unico, che contiene il brano Berta filava, e Berta filava, filava la lana e filava con. Cerca su YouTube la ballata di Berta e Raniero, grazie, un caloroso saluto da Napoli. Allora, se un caloroso saluto, caldo su caldo, fa tanta roba. Se Crisanti e il farà fatica arrivare a fine mese, fermo a sapere che siamo pronti a aiutarlo. Così mi piace, così mi piace. L'uomo della terra, l'uomo della Pachamama, l'uomo dei kiwi, l'uomo della vitamina, l'uomo di Ken Lafen, perché ragazzi noi siamo sempre legati a quel momento là. Lui mi ha detto sempre, e io devo dire, sono sincero ragazzi, quando domanda di Robert Selvarego bisognerebbe metterle in pratica, però sarà un caso, ma non ce l'ho mai fatta, perché dopo mi perdo nella mia idiozia cerebrale, e quindi lui è innamoratissimo dei Ken Lafen. I Ken Lafen vuol dire praticamente il calvo. Il calvo è una canzone che loro quindi hanno messo nero su bianco un bel po' di tempo fa. E allora, se ci sono dei bambini all'ascolto, per qualche secondino tappiamo le orecchie, oppure li facciamo lievitare in evoluzione blasfemica più del dovuto. Ma va bene così, nulla di particolare. Però quando io vedo Selvarego, PS, te ho scritto per posta el. Per posta el? Cosa di el? El. No, Selvarego dice, siamo pronti ad aiutarlo. E in effetti, poemono altri girarsi dall'altra parte, aiutiamola dove è utile aiutarlo. Se il ragazzo dovesse in difficoltà, casca la villa, casca. Ragazzi, noi saremo pronti ad aiutarlo, ma assolutamente sì. Io non mollo Selvarego, e Selvarego non mollerà. E metteremo i kiwi a 15 euro al chilo, ma il 99% sarà destinato alla rinascita di Jingle Bell, Jingle Bell. Ecco, siamo passati attraverso anche la roba, sinceramente, ragazzi. Jingle Bell, ragazzi. Come abbiamo fatto a non diventare cattivi in quel frangente là? Non lo so. Oppure siamo diventati dei demoni in quel momento, ma ci siamo riequilibrati immediatamente con questa canzone che dedico niente po' di meno che al nostro Super Selvarego, che è sempre nei campi e con quest'afa qua, ragazzi, è il tosome perde dai 7-8 litri H24. Se basta. Okay.

Eri imbattibilissimi, la condensa, altro che noi semplici complottisti, cieli di ieri e quelli di oggi, ma ieri strepitosissimi. In testa. Madonna, chi che è la fe, ragazzi, non posso credere. In

Colonna sonora del prossimo partito del Vannacci Futuro Nazionale. Non c'è battaglia con l'inno però dei azzurri, ragazzi. L'inno dei azzurri vince 300-0. Generale 1 batte generale 2. Cioè, nel senso, Vannacci viene umiliato praticamente dal nostro grande Pappalardo. Opelastra. Stavamo dicendo prima, e mi sono già perso, perché poi ho l'intervista, ma stavo dicendo che con l'F-35 l'Italia si sta dimostrando come una fedelissima anche da un punto di vista tecnologico, quindi vuol dire laddove noi dobbiamo essere supini a tutto, lo siamo. Triplicamento dei costi, dicevo poc'anzi, sovranità operativa, però l'Italia a un certo punto si rende conto di questo, si rende conto assolutamente che abbiamo firmato un trattato di assoluta dipendenza tecnologica rispetto agli Stati Uniti. Come rimediare? Semplicissimo. L'Italia deve controbilanciare questa dipendenza nei confronti degli Stati Uniti e ha deciso di investire in parallelo nel programma GCAP, Global Combat Air Program, insieme a Regno Unito e Giappone, insieme a Regno Unito e Giappone, per lo sviluppo di un caccia di sesta generazione, il Tempest, entro il 2035. L'obiettivo geopolitico italiano è duplice: usare l'F-35 americano per essere pronti a determinati teatri operativi odierni, quindi già pronti a guerra, già pronti, mantenendo però quote di vera sovranità, quindi con Regno Unito, vera sovranità tecnologica e industriale nello sviluppo del caccia del futuro. Vabbè ragazzi, dai, abbiamo toccato il fondo. L'unica cosa, viva i calvi, non c'è altro.

i capelli rasta, intanto finché te c'ha qui un conso casi in ferie a zappare il sorgo, che vorrebbe dire o mais. Per il resto, mio buon Luca, pienamente d'accordo su tutto, a parte è il calcio, perché a me mi piace è il Vicenza. E il Vicenza è un'altra roba, è la sgattata dell'inno, quello che Zemiro riportava in diretta allora, nei tempi passati, durante le fasi di Basport. Il Vicenza che atterra in cadetteria, dove un po' di derby andremo sicuramente a soddisfarli e cucinarli nell'arco del campionato 26-27. Perché il Padova, perché il Venezia, perché il Verona retrocesso, tutti là a derbittare. E allora?

Siccome il chinino non te lo vendono in farmacia, ricordo che veniva usato contro la malaria anche in Veneto, e così questo è un integratore di chinino, visto le irrorate di virus modificati di Ebola e scie chimiche dintorni. Parleremo tra poco sicuramente, diciamo, di quel ben di Dio che ieri abbiamo visto sopra le nostre teste, perché io parlo spesso di cruciverba chimici sospesi, ma ieri era un ben di Dio. Se avete notato, penso la terza volta che io vi riporto questo, non è un caso, io lo avevo già riportato nelle vecchie trasmissioni in riferimento alla 2 giorni del voto. Arrivano le votazioni, arriva sicuramente quella perdita di tempo. Bene, però ovvio, qualcuno è chiamato a andare a votare, perché ovvio la speranza è sempre l'ultima a morire. Chi la perde perde il senso del suo futuro. Vale la pena perdere il senso del nostro futuro? No, assolutamente no. Vado nella speranza che finalmente stavolta, poi a conti fatti, dati alla mano, mi pento, mi ripento, mi strapento, stile RDM allora, quando uscì praticamente dopo aver votato Movimento 5 Stelle, il tempo di uscire proprio dal seggio e già si era pentito. Vabbè, quello è un Guinness dei primati, qualcuno si pente magari l'indomani o comunque dopo l'attesa, diciamo, di quel promessaio che non viene mai realizzato, nemmeno nell'ordine dello 0,qualcosina%. Io ricordo benissimo che durante le fasi elettorali, e quindi oggi lo riporto per la terza volta, e d'altronde non c'è due senza tre, ieri mattina i cieli erano popolati di X giganti. Sarà un caso, e lo è sicuramente, sarà una supersonica cazzola quella del sottoscritto, e lo è assolutamente, sarà l'ennesima fonte a tutto complottismo di un semplice lunedì di fine maggio, comunque molto caldo, e quindi essendo un ghiacciolo si scioglierà come neve al sole. Ebbene, quella X gigante sempre in prossimità di una tornata elettorale, ragazzi, perché bisogna capire di andare a votare e fare quella X, onde uno vuol farla, non importa, perché c'era una X gigantesca anche ieri nei cieli che da Casteo o Franco portavano in sede Radio Gamma 5, e così nel Padovano e così nel Vicentino, delle X gigantissimamente gigantesche, e così l'ho notato per la terza volta in riferimento al momento della tornata elettorale. Tutti stasera a pendere dalle labbra sicuramente di Rete Venezia per capire chi succederà a chi. Nel senso, da un gallo all'altro di qualcuno, beh, sicuramente Argirmio o Agimmo, come cacchio si chiama, non ce la farà assolutamente, però non importa. Ma Brugnaro dovrà sicuramente farsi in parte. Va bene, dai, comunque non importa, non è roba nostra. Però Castelfranco sì, però ragazzi, Castelfranco sì. L'esperienza costruisce. Si può. Stavolta si può. Tanto materiale cartaceo, quindi vuol dire che Castelfranco è assolutamente intrisa di vecchi e vecchiume. Perché? Perché altrimenti con i social si farebbe tutto sto incartamento, una marea. Attenzione, alcune tripliche, quadruple, godiese copie uguali, praticamente sono, facendo i nomi perché fino alle 15, altrimenti questi viene mai a dirmi, lo faremo mai prossimamente, ma tutti questi nomi qua, ma quante volte sei passai cacchio, ragazzi? Cioè i stessi devo dire, però ottima grammatura cartacea, ragazzi, per la qualcosa ci siamo. Il promessaio castellano, ale. Posso farti una domanda? Ma prima di iniziare la trasmissione, hai girato per bene la molla dietro la schiena che parti da subito in quarta, bello spedito? Scherzi a parte, sempre avanti, con la mente piena di idee e l'anima mai doma. Buon pomeriggio da Marica ai genitori. La Marica con la K ci piace, non la K di Cossiga in questo caso, e quindi mandiamo un grande abbraccio in maniera sostenibile anche là. E rinnovabile, sostenibile, bene comune, resilienza, sostenibile, bene comune, tutto messo lì, stile opera d'arte, in maniera tale che PNRR, una volta nelle onomatopee fumettistiche, quel prr era sinonimo di scoreggia, o no? Adesso PNRR, quindi piano nazionale per prelevare gli schei, pagarne un interesse elevatissimo, non averne pochissimi a fondo perduto, non riuscire a mettere in opera le opere entro il 2026. Però qualcosa, ragazzi, l'Italia è sempre questa, tanto quanto sul fronte dei problemi che adesso sorgono anche nelle cronache locali, intanto per quanto riguarda il post Olimpiadi 2026, fronte Cortina, casa nostra, così anche a Milano, fronte Lombardo, in casa Sala, ma qui abbiamo anche sin d'ora da puntare l'indice nei confronti di quello che già si immaginava, anche Torino una debacle, un disastro, un buco di bilancio tra le varie concause, insomma, di quella amministrazione, però non proprio l'indomani qua, ragazzi, e la giustizia e le denunce e i processi che ci saranno e i costi e la manutenzione e Cortina e il sindaco che non ne può più. In effetti, si diceva ancora mesi prima dell'evento sportivo, il sindaco aveva sempre detto in intervista: non riesco più a dormire, ragazzi, massa problemi qua,
troppi problemi. Attenzione, quelli per far fare le gare adesso gli sarà il triplo i problemi, assolutamente. Chi mantiene che la roba è? Chi copre i buchi? Al momento ci dicono quelli di Simico, devono rispondere gli organizzatori. Simico, quella MIFA Milano, quella COFA Cortina, ve lo dico già. Però a parte questo, poi soliti noti in prima linea, sia molto chiaro, insomma, ecco. Comunque avete capito? L'importante è che gli allevatori siano fedelmente nelle mani di Ettore Prandini. Anche a ragazzi, ovunque, sempre la solita meno aia a posto. Ah, neanche farò apposta, ho appena aperto. Hai notizie alla pista da Bob? Sì, adesso non ce la faccio perché devo fare l'intervista, ma ho già pronto il materiale. Più che la pista, sì, pista da Bob anche, ovvio, perché abbiamo tanti interventi da farsi. Ed è appena finito il tutto a febbraio, ragazzi, non è che sia passato 10.000 anni. Quindi interventi, però ripeto, lì ci siamo stati due volte, grazie anche al Bepi e alla guida che ci ha messo a disposizione. Abbiamo visto che, ovvio, con le riprese sane, sagge e dall'alto, le gare sembravano sicuramente svilupparsi in un contesto bello bello fino in fondo. Invece era bello solo nella parte superiore, comunque nella parte interna, per quanto riguardava sicuramente le corse del Bob, slittino o scheletro, all'interno del giasso. All'esterno avevamo già visto mesi prima che era impossibile riuscire a formulare tutto come fosse nuovo nuovo da scartare, e così non è stato. Però adesso andremo sicuramente elencando anche quali sono i problemi post Olimpiadi, perché adesso i cosiddetti nodi cominciano tutti ad arrivare al pettine. Ovvio, i nodi arrivano al pettine, però se uno è calvo non utilizza il pettine, ragazzi. Come fanno con la TAV a Vicenza, con scavi a rischio per rifiuti o resti FAS? Torneremo sul tema del TAV per quanto riguarda il fronte caldo e storico della Valsusa, ma soprattutto anche in riferimento a Vicenza. In effetti l'impatto è devastantissimo, ma è quello che è facilmente visibile passando in quel contesto lì. Però ovvio, dobbiamo avere i binari veloci, dobbiamo avere soprattutto l'alta velocità. Sì, siamo d'accordo, era possibile sicuramente fare qualcosina, diciamo, di differente, nel senso di vogliamo fortificare quello che già abbiamo sotto i nostri piedi, in questo caso sotto le nostre ruote di ferro per quanto riguarda il sistema ferroviario, quindi i treni, noi fermi ancora al ricordo del sogno babbo natalesco del treno Lima, vi ricordate o no quel marchio? Bene, detto questo, si poteva fare altrimenti? Sì, ma sto progetto qua impone tempo, devastazione e tanta tanta mandorla da suggerirsi a destra, sì, devo dire, tanti soldi, tanti costi e con tante formule speculative, ovvio, e quindi bisogna anche espropriarli. Cioè, qui che rompi i maroni, che si trova, diciamo, di mezzo, bisogna espropriarli. Eh sì, il Milan dei difesi, sezione braccata, perché Davide Poeta Pazzo me la mette in sta maniera qua.

Se tutto ciò non basta, ciao Luca, hai mai approfondito perché la squadra del Torino vinceva tutto prima della strage di Superga? Grazie. Beh, ne ho fatto uno special, siamo antecedenti i momenti del 4 maggio 1949, allora alle 17.03 arriva quel pandemonio, qui 31 sicuramente caduti in quel di Superga, tutta la squadra, dirigenti, anche giornalisti e così anche i piloti, e quindi il Meroni, no? La guida, uno dei due piloti si chiamava Meroni. Ma vinceva perché noi avevamo un presidente allora che aveva costruito una squadra con una parsimonia, una capacità unica, investendo anche allora, perché non ti arriva Valentino Mazzola dal Venezia, Loic, con semplicità, devi spendere il giusto, però è ovvio che poi quel giusto l'hai ammortizzato in termini, diciamo, di campionati vinti e di calcio giocato in maniera esemplare. Era una squadra che si accingeva al quinto scudetto consecutivo, soprattutto anche avere quello che viene a mancarci oggi per molti aspetti. Tradotto vuol dire questo, vuol dire che il grande Torino maturava all'interno di una culla chiamata il Philadelphia, che finalmente dopo tanti anni abbiamo rimesso in moto, nel senso abbiamo rimesso in sesto per gli allenamenti della squadra, dove però manca il cosiddetto dodicesimo uomo in campo. Quelle immagini storiche in bianco e nero, quelle migliaia di biciclette barra motorini per chi aveva la fortuna di averlo, era quel sostegno che si dava sicuramente alla squadra, perché lo stadio era completamente pieno durante anche le fasi degli allenamenti, e questo dava una carica mostruosa, tanto che ci passa alla storia quel Bolmida, quel particolare personaggio che lavorava nelle ferrovie di Torino, quindi sì, ferrovie di Torino, e utilizzava la tromba, quella stessa tromba che portava in tribuna, nella tribuna di legno del Philadelphia, laddove quando il Torino cominciava praticamente a, diciamo, così, non caricare più del previsto, lui dava il là con quella carica trombettistica, quel quarto d'ora famigerato granata. E cos'era? Era la possibilità di avere intanto 11 preparati da un punto di vista atletico. Allora non esistevano i cambi, oggi abbiamo una squadra che parte e tutti gli altri che di conseguenza entrano 1, 2, 3, 4, 5. Allora si costruiva dall'1 a 11, l'1 era il portiere, 2, 3 i difensori, 9 centravanti, l'1 il 7 a destra e il 10 magari il centrocampista. Però la capacità di Ferruccio Novo, allora presidente di quella grande Torino, lui si salvò da Superga, lo anticipo, ebbene era quella, diciamo, di trovare gli elementi giusti per quel gioco mostruoso e affidarsi ad un capolavoro tecnico di mister, era tecnico, era allenatore, tutto e più, Egri Erbstein, era uno che aveva conosciuto sicuramente le peripezie di una guerra, lui essendo ebreo, scappato, mi sembra dall'Ungheria, e quindi aveva questa voglia di vita oltre ogni immaginazione. Sua figlia ha 100 anni compiuti qualche settimana fa ed è stata, e lo è ancora appunto, una ballerina di fama internazionale, la figlia di Egri Erbstein. Vabbè, quel grande Torino là è insuperabile, quinto scudetto consecutivo, 10 uomini in nazionale, toglie il portiere Sentimenti quarto di fede bianconera, gli altri erano tutti del Toro Calcio. Però a parte questo, ripeto, una squadra costruita negli anni, nel tempo, pescando anche dal Venezia, ma non solo, pure i fratelli Ballarin, per quanto riguarda quello che si ricordava prima con l'amico Michele da Venezia in riferimento alla Claudiense, colori granata, lì Aldo e Dino Ballarin, poi la sfiga, insomma, del terzo portiere del Toro.

nel veneziano, Miro Mirano, insomma, so che era Miro Mirano nel veneziano. Vabbè, altri ricordi, altra epopea, altro calcio, altra tutto quello che volete. Rimane però ancora questo nostro sentore, insomma, di tifare per dei colori. Io quando vado in ritiro da tantissimi anni, insomma, dal 26 luglio 86, non interessa più nulla di chi veste quella maglia, anche se oggi ci tengo, per carità, però andiamo lì per la storia, la passione, tutto quello che ci portiamo dietro da c'è, insomma, ecco. Poi sai, anche essere del Toro vuol dire molto anche per quanto riguarda quello che ti capita in vita, perché il Toro ha conosciuto anche, ovvio, tragedie veramente a T maiuscola e cadute veramente corpose, quindi molto si riflette anche nella vita di molti di noi altri, insomma, tifosi del Toro, tutto quello che riguarda questo, insomma, cioè 50 anni senza uno scudetto non potrebbe anche cambiare ogni tanto, dire me butto nel liscio, mi butto sicuramente nei scapoli ammogliati. No, rimane sempre sta roba qua, nonostante tutto. Anche ieri sera, insomma, ci sono i colori, c'è la storia, c'è il passato, c'è di tutto e di più, ecco, ovvio. E lo si vede soprattutto anche nei ritiri precampionato, quando ci si ritrova, insomma, di fronte a una fede, ecco, brutto da dire, probabilmente sì, insomma, ecco. Per il resto ci sta Mastercard, con la quale potete comprarvi tutto eccetto la nostra fede. Nella vita si può cambiare di tutto eccetto che la mamma e la squadra. Per il resto possiamo cambiare tutto, a partire da questo frangente, per cambiare canale, se già non l'avete.

0: Dovremmo già esserci. Rosario, mi senti?
1: Sì, ti sento, oh, grazie, ciao Luca.
0: Oggi buongiorno, fa tanto, tanto caldo, grazie ancora. Allora, siamo in direttissima con...
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
4: Grazie!
7: E ancora grazie!
8: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843

0: 9995.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Buongiorno, buon martedì sulle note degli Status Quo con la canzone Tongue Tied. Iniziano ora i programmi in diretta radiofonica sui 94 MHz di Radio Gamma 5 col programma Debito e Democrazia condotto da Domenico e Leopoldo, in aiuto regia io, me stesso, Luciano. Allora, iniziamo in primis con le attività della radio. Abbiamo questo 5 per 1000. È possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Alla richiesta del codice fiscale c'è lo 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. Poi ci sono sempre altri. Allora, c'è la possibilità appunto tramite il conto corrente postale al numero 25 38 64 59 appunto per sostenere la cooperativa Gamma 5. Oppure chi ha dimestichezza con le coordinate bancarie può fare un bonifico alla banca di credito cooperativo qui di Campo d'Arsego. In questo caso l'IBAN, bello lunghetto, consiglio di estrapolarlo dal sito della radio onde evitare errori di trascrizione. Però resto dell'avviso che portare il contributo direttamente presso la sede della radio gli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Ogni occasione è buona, quando ci sono delle corsi, serate, gite fuori porta, gas, insomma ogni momento è buono, troverete sempre un membro del CDA. Ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Allora, nel periodo estivo c'è il cinema Gamma 5 presente Snowden, ritratto personale affascinante di una delle figure più controverse del XXI secolo. L'uomo responsabile di quella che è stata definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza nella storia dei servizi segreti americani. Consulente esperto di informatica, legato da un impegno di massima segretezza, Snowden ha scoperto che una montagna virtuale di dati viene registrata tracciando ogni forma di comunicazione digitale, non solo relativa a governi stranieri e a potenziali gruppi di terroristi, ma anche a quella di normali cittadini americani. Disilluso rispetto al suo lavoro nel mondo dell'intelligence, Snowden raccoglie meticolosamente centinaia di migliaia di documenti segreti per dimostrare la portata della violazione dei diritti in atto. Questo cinema sarà il martedì 7 luglio alle ore 21:30 qui in sede radio. Poi ricordiamo che a Ferragosto lassù Radio Gamma 5 organizza appunto nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi in località Lobbia, sono 1350 metri sul livello del mare. Sabato 15 agosto, quindi tutti in malga, ad inspirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, provincia di Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco di Boraccio. Dalle ore 11 circa il via la passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in malga. Il menù sarà composto di grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti e con un attimo di pazienza formaggio a volontà fino a sciopar. Euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni avete questo numero che potete contattarlo H24, che è il 329 00 38 988. Un po' scritto: per chi mangia la grigliata la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Quindi ciao bei e a mente vuota vi aspettiamo in quota. Poi creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5, nuovo gruppo editoriale. Allora, stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina, libro, illustrazioni, editing, quindi correzione e preparazione del testo. Poi c'è l'impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto, vendita, opere, comunicati stampa, eccetera, eccetera. E poi c'è l'aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Quindi per proporsi inviate una mail a turinfabio@hotmail.it oppure chiamare o inviare un messaggio a WhatsApp al numero. Se è WhatsApp dovete sempre anteporre il più 39, poi 347 71 59 717. Poi ricordo che F-Energia va in ferie anche loro, quindi sospendono la visione delle bollette luce e gas nei mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede a partire da settembre. Poi abbiamo cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento. Il budget è dai 350 a 400 euro al mese e c'è questo contatto che è Franco al 334 320 1392. Poi le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026 presso le piramidi bosniache. Allora, uno è già in corso, che è partito il 27 giugno e termina il 4, ed è terminato il 4 luglio. Poi il prossimo a venire è il 22 agosto al 29 agosto per le piramidi bosniache. Invece in Sardegna, energetica ed esoterica, è dal 5 al 12 settembre. È un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionedelsapere.it nella sezione Viaggi e gite con noi. Poi se volete maggiori informazioni e prenotazioni contattate Valentino al 349 77 80 167. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Poi ricordo Ciao Bay è un sito di annunci, un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciao Bay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio e la nostra gente, favorisce lo scambio e la vendita di beni nuovi usati, offre servizi di ricerca e offerte di lavoro, promuove nuove forme di aggregazione, sostiene l'agricoltura biologica biodinamica, sostiene una nuova scuola e protegge dalla medicina di protocolli. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo, vi sarà per tutto un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie, se non ora, quando? Poi abbiamo una richiesta, cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Quindi avete questo contatto che è il 338 99 46 575. Poi abbiamo una richiesta di aiuto di Fabio Romanato, 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Quindi chiediamo un aiuto. Si può versare a questo IBAN, che è alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, la filiale è quella di Pionca di Vigonza. Allora, carta e penna per l'IBAN, che qui ve lo devo leggere. Allora, inizia sempre con le due lettere, Imola Torino, quindi IT 94 Y 08 32 76 296. Poi abbiamo una sequenza di 7 zeri consecutivi, quindi li andiamo a scrivere e termina con 80 1515. Poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. La campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre corrente anno. Per firmare online serve lo SPID o la carta d'identità elettronica. Oppure si va su www.difesacivilenonviolenta.org. Con questo abbiamo espletato la lettura delle attività della radio. Quindi, carissimo Domenico, a te la linea.
1: Grazie, grazie Luciano, buongiorno a tutte e tutte voi, come ogni martedì, ogni due martedì cominciamo le trasmissioni di Radio Gamma 5 con De Vito e Democrazia, saremo insieme fino a mezzogiorno. Oggi abbiamo due graditissimi ospiti, giornalista Antonio Mazzeo, storico giornalista, attivista, insegnante, impegnatissimo sul fronte insomma della Palestina, di Gaza, tanto da essere uno dei protagonisti della prima flottiglia, no? Ricordiamo quello che è accaduto con le varie flottiglie che sono partite qui dall'Italia per provare ad andare a Gaza. E ecco, Antonio Mazzeo era sulla prima e insomma ci potrà dire, ci ha raccontato all'epoca, è già stato nostro ospite, quello che era successo, e oggi cercheremo di capire cosa sta succedendo adesso insieme a lui, anche rispetto al nostro paese, ovviamente un po' tutta la situazione anche del Mediterraneo, e sarà con noi dalle 9:15 alle 10. Poi dopo avremo il collegamento con Ugo Mattei, che ci racconterà le ultime cose che vanno succedendo con Generazioni Future, ma anche della sua partecipazione a un convegno in Russia, un convegno importante dove è stato invitato e dove tra gli altri c'era anche Medvedev addirittura, quindi l'ex insomma un'altissimo personalità politica della Russia di Putin, è stato dopo i primi due mandati, è stato quello che insomma è stato presidente al posto di Putin prima che poi rieleggessero Putin, e adesso è vice nel comitato strategico, lo sentiamo spesso insomma dire cose forti, è dipinto come un falco nell'amministrazione Putin. Sentiremo da Ugo Mattei anche le impressioni sue su questo personaggio, quindi con Ugo, con il professor Mattei saremo dopo la pausa delle 10. E poi oggi importante, la cosa più importante, ci sarà anche il ritorno di Leopoldo e magari ci racconterà un po' quello che è successo in Tanzania e insomma tante cose, tanti stimoli in questa trasmissione, e state con noi fino alle 12 e poi rimanete sempre però su Radio Gamma 5, perché poi c'è Fabio Turin e abbiamo sentito anche, no, le novità stimolate da Fabio rispetto alla, appunto alle novità editoriali di Radio Gamma 5. Bene Luciano, io direi che io volevo leggere un paio di articoli questa prima oretta, due articoli insomma di due cose diverse, vediamo se riusciamo a leggerli tutti e due perché sono abbastanza lunghi, ma il primo era questo che è stato scritto da Giuseppe Galliano sulla fionda.org. Tra l'altro la Fionda esce con la sua rivista in questi giorni, la stanno presentando un po' in giro per l'Italia, e il titolo è Distrazioni di massa, come il potere ci divide sul nulla, quindi è è quello che un po' diciamo, cerchiamo di capire tutti, no? Come appunto siano veramente bravissimi a fare questo, a dividere in piccole fazioni, alla fine in influenti, chi prova ad organizzarsi. E poi la divisione è arrivata talmente in profondità da dividerci nelle famiglie, da dividerci nelle nostre vite private, fino a dividere io direi anche le singolarità, no? Certo. Esatto, e cercare di renderci esseri poco, come dire, poco attenti se non a quello che viene proposto dal sistema, e questo pure è qualcosa che sta succedendo, no? Che sempre più ci rende, come dire, inebetiti, incapaci di reagire, ecco.
0: No, l'unione è proprio.
1: Come?
0: È l'unione il pericolo.
1: È l'unione il pericolo, certo. Immaginiamo com'era negli anni 70, 60, no? Quando comunque, quando eri un operaio, avevi come riferimento grandi organizzazioni che facevano della lotta al padrone comunque una lotta identitaria. E chi governava doveva necessariamente stare molto attento a quello che faceva, perché comunque, al di là delle reazioni violente di tutto il terrorismo, eccetera, ma
0: sì, i vari gruppi ci sono sempre stati e sempre ci saranno, che si infiltrano. Esatto. Però si muovevano migliaia e migliaia di persone quando scendevano nelle piazze o nelle varie manifestazioni. E anche in tutta Italia adesso invece sono molto molto ristrette, sono tutte da social ormai.
1: Sì, esatto, le manifestazioni anche sono da social, tutti diventa una cosa da social, esatto, l'hai detto benissimo. Questo dei social è sicuramente la novità degli ultimi 10-15 anni, ed è una novità che purtroppo colpisce poi specialmente le nuove generazioni, no? Io mi capita spesso di sentire compassione per queste nuove generazioni che conoscono solo questo mondo fatto così, no? Dove il protagonista è questo telefonino, e non si riescono neanche a immaginare magari com'era un mondo diverso. Non che fossimo in paradiso, questo cerchiamo di dirlo sempre, ma insomma, certamente non è questa la strada per il paradiso, ecco, questo c'è da dirlo, insomma.
0: No, il punto è che nei social, con l'avvento di questi nuovi algoritmi di intelligenza artificiale che può creare qualsiasi cosa, automaticamente la realtà e la verità prende delle strade che solo la presenza, in presenza, puoi essere sicuro di certe cose, altrimenti esatto. Deve sempre mettere un punto interrogativo.
1: Da pure un paio, diciamo, punti interrogativi. Allora, due articoli, dicevo. Uno, anzi, prima di cominciare, però, scusami Luciano, volevo mandare un saluto a un mio amico che sta vivendo un periodo di particolare sofferenza, e lo saluto da questi microfoni, Rocco, perché veramente è un periodo difficile. Insomma, io volevo mandare un saluto, non so se all'ascolto, ma ecco, volevo mandare un saluto a Rocco per questo momento difficile. Allora, la dottrina Bessent è come guerra economica dichiarata, dall'articolo appunto di Giuseppe Gagliano su lafionda.org. Dall'estrattismo economico alla sovranità selettiva. Il discorso di Scott Bessent, cioè il ministro della guerra dell'amministrazione Trump, segna il passaggio da una globalizzazione presentata come spazio neutrale a una globalizzazione amministrata come campo di battaglia. Alla luce della scuola francese di guerra economica, non siamo davanti a una semplice correzione protezionistica, ma alla formalizzazione di una dottrina di potenza. L'economia diventa strumento di sovranità, pressione, influenza e dominio. Per decenni gli Stati Uniti hanno favorito un modello di estrattismo economico mondiale. Hanno spinto la liberalizzazione dei mercati, la mobilità dei capitali, la delocalizzazione industriale e la subordinazione delle economie periferiche o alleate a catene del valore controllate dalle grandi imprese, dalla finanza e dalla tecnologia americana. Il valore veniva estratto dai territori produttivi, dai lavoratori, dalle risorse naturali, dai dati, dalle infrastrutture digitali, dai brevetti e dai sistemi di pagamento. Ora Washington sembra riconoscere che quell'estrattismo, utile per arricchire la finanza e le grandi imprese, ha però indebolito la base materiale della potenza nazionale: industria, filiere, lavoro qualificato, autonomia tecnologica. Da qui nasce la svolta, non il rifiuto dell'estrattismo, ma la sua riorganizzazione in chiave nazionale. Gli Stati Uniti non vogliono uscire dalla mondializzazione, vogliono controllarne i punti decisivi. Intelligenza economica, sapere prima per colpire meglio. Nella scuola di guerra di Parigi, nella scuola di guerra economica di Parigi, l'intelligence economica non è semplice raccolta di informazioni, è capacità di individuare vulnerabilità, dipendenze, catene di approvvigionamento, settori critici, nodi finanziari, tecnologie sensibili, concorrenti strategici e margini di pressione. Il discorso di Bessent si muove esattamente in questa logica. Quando individua semiconduttori, intelligenza artificiale, calcolo quantistico, minerali critici e farmaceutica come settori prioritari, non fa solo politica industriale. Disegna una mappa del potere. Stabilisce quali comparti devono essere protetti, quali filiere devono essere riportate sotto controllo, quali dipendenze devono essere ridotte e quali concorrenti devono essere contenuti. L'intelligence economica serve a trasformare l'informazione in decisione strategica. Sapere dove una filiera è fragile significa sapere dove intervenire. Sapere quali imprese dominano una tecnologia significa sapere quali proteggere, finanziare o usare come leva geopolitica. Sapere quali paesi dipendono dal dollaro, dai sistemi di pagamento, dai brevetti o dalle piattaforme americane significa conoscere il punto esatto in cui esercitare pressione. In questa prospettiva, la dottrina Bessent non è un discorso economico, è un documento di intelligence strategica reso pubblico. Guerra economica, il mercato come teatro di conflitto. La scuola francese di guerra economica insiste su un punto essenziale. La competizione economica non è mai puramente commerciale. È conflitto tra potenze, imprese, stati, norme, sistemi giuridici, piattaforme informative e modelli di sovranità. La reciprocità condizionata, evocata da Bessent, è un tipico strumento di guerra economica. Gli Stati Uniti dicono agli altri paesi: potete regolare i vostri mercati, ma saremo noi a decidere quando la vostra regolazione diventa discriminatoria contro le nostre imprese. È qui che la norma diventa arma. La legge, la fiscalità, la protezione dei dati, le regole sulla concorrenza, gli standard tecnologici e le politiche industriali vengono trasformati in strumenti di pressione. L'Europa è il bersaglio più vulnerabile di questa logica. Ha un grande mercato, ma non una potenza politica equivalente. Produce regole, ma spesso non dispone degli strumenti coercitivi per imporle. Parla di sovranità digitale, ma dipende da piattaforme, nuvole informatiche, sistemi operativi, semiconduttori, capitali e infrastrutture finanziarie esterne. Washington questo lo sa, e proprio perché lo sa, può usare il linguaggio della reciprocità come leva negoziale. Non si tratta di libero scambio, si tratta di rapporto di forza. Il dollaro come arma geoeconomica. Il quarto principio del discorso, quella della leadership finanziaria, è il più vicino al cuore della guerra economica americana. Il dollaro non è soltanto una moneta, è un'infrastruttura di comando. Attraverso il dollaro passano pagamenti, riserve, debito, sanzioni, accesso ai mercati, assicurazioni, investimenti e transazioni energetiche. Quando gli Stati Uniti sanzionano un paese, non usano soltanto il diritto, usano la posizione centrale del proprio sistema finanziario. Chi controlla la moneta di riferimento mondiale controlla anche una parte della libertà d'azione degli altri. Qui la guerra economica diventa quasi militare. Le sanzioni non distruggono ponti, ma possono paralizzare banche. Non bombardano industrie, ma possono impedirne il finanziamento. Non occupano territori, ma possono costringere governi e imprese a cambiare comportamento. Il limite di questa strategia è evidente. Più il dollaro viene militarizzato, più gli altri attori cercano alternative. Cina, Russia, India, paesi del Golfo e parte del sud globale non possono sostituire rapidamente il dollaro, ma possono ridurre gradualmente la loro esposizione. e una lenta guerra di logoramento contro il privilegio monetario americano. Aggiungo io, è una lenta guerra di logoramento, sì, vero, che dura in realtà da decenni e che purtroppo non ha portato grandi risultati. Anche, voglio dire, abbiamo visto anche con l'euro, no? L'euro spesso viene stato dipinto come l'alternativa al dollaro, ma in realtà non lo è mai stato, se non negli scambi intraeuropei all'interno dell'Europa. Non lo è stato per nulla sullo scenario mondiale. E quindi, e anche adesso con i BRICS abbiamo sentito più volte annunci, proclami di una moneta dei BRICS, eccetera, ma in realtà questo non è mai stato preso granché in considerazione, perché lo ha detto lo stesso Putin, tra l'altro. E quindi anche qui, insomma, questa lunga guerra lenta di logoramento è molto molto lenta. Ecco. Riprendiamo l'articolo. La battaglia degli standard della conoscenza. La parte sulle tecnologie emergenti, sugli strumenti digitali e sulla tokenizzazione mostra, la tokenizzazione è in qualche modo rendere delle cose digitali e vendibili, no? Ecco, questo è un po' il discorso della tokenizzazione, sarebbe una monetizzazione digitale, chiamiamola così. La tokenizzazione mostra un altro concetto centrale della scuola di Parigi. La guerra economica è anche guerra normativa e cognitiva. Chi scrive gli standard controlla il mercato futuro. Chi stabilisce le regole dell'intelligenza artificiale, della moneta digitale, della sicurezza informatica, dei dati sanitari, della certificazione industriale e delle infrastrutture digitali, non solo regola, non regola soltanto un settore, dice chi può entrare, chi resta fuori, chi paga il costo dell'adattamento e chi gode del vantaggio iniziale. Gli Stati Uniti vogliono scrivere le regole della prossima economia da una posizione di forza. L'Europa invece rischia di limitarsi a regolamentare tecnologie prodotte altrove. È la differenza tra potenza normativa e potenza reale. La prima stabilisce principi, la seconda controlla infrastrutture, capitali, piattaforme, brevetti, reti e capacità coercitiva. Il nuovo protezionismo imperiale. La dottrina Bessent non è isolazionismo, è protezionismo imperiale. Gli Stati Uniti proteggono il proprio centro, ma continuano a pretendere apertura dagli altri. Chiedono resilienza nazionale, ma vogliono mantenere il primato globale. Parlano di lavoratori americani, ma difendono anche il dominio delle grandi imprese tecnologiche e finanziarie statunitensi. Questo è il punto decisivo. La sovranità economica americana non coincide con la sovranità economica degli altri. Washington rivendica per sé il diritto di usare industria, moneta, tecnologia, norme e sanzioni come strumenti di potenza. Ma quando altri paesi tentano di fare lo stesso, vengono accusati di protezionismo, ostilità o concorrenza sleale. Alla luce della scuola di guerra economica di Parigi, il discorso di Bessent rivela dunque una verità essenziale. Gli Stati Uniti non stanno abbandonando l'ordine economico mondiale, stanno cercando di rifondarlo su basi più esplicitamente gerarchiche. Questo è un passaggio importante, perché sentiamo, no, ovviamente la retorica di Trump è America First, e qualcuno si era illuso che questo volesse dire che gli Stati Uniti magari progettassero per il futuro di starsene un po' dentro i propri confini, no? Abbiamo visto, e questi, molti di questi erano i trampiani di ferro, no? Luciano, che vediamo in ogni dove, abbiamo visto purtroppo dire con grande sicumera che, insomma, Trump avrebbe portato un'era di pace e di prosperità per tutti. Abbiamo visto chiaramente che non è così.
0: Lucciole.
1: Esatto. Lucciole per lanterne, proprio. Hanno preso. Ripetiamo, gli Stati Uniti, dice l'articolo, non stanno abbandonando l'ordine economico mondiale, stanno cercando di rifondarlo su basi più esplicitamente gerarchiche. La lezione per l'Europa e per l'Italia. Per l'Europa e per l'Italia il messaggio è brutale. La competizione economica non è più una questione di efficienza, ma di sopravvivenza strategica. Dipendere da altri per energia, tecnologie, dati, pagamenti, materie prime, farmaci e piattaforme significa consegnare pezzi di sovranità. Ancora una volta, aggiungo io, abbiamo consegnato negli ultimi 30 anni, diciamo, dalla fine della Prima Repubblica, i pezzi di sovranità ceduta sono stati via via sempre di più, e poi magari dopo li elenchiamo. L'Italia in particolare possiede ancora industria, manifattura, competenze e capacità esportatrice. Ma senza una vera intelligence economica nazionale rischia di non vedere per tempo le minacce. Acquisizioni straniere nei settori strategici, dipendenza tecnologica, vulnerabilità delle filiere, perdita di brevetti, subordinazione finanziaria, fuga di competenze e colonizzazione digitale. La scuola di guerra economica insegna che non basta produrre, bisogna proteggere, anticipare, influenzare, disinformare meno e informarsi meglio, costruire reti, difendere gli interessi nazionali senza ingenuità. La neutralità del mercato è una favola utile a chi ha già il potere. Il discorso di Bessent ha almeno il merito di togliere la maschera. L'economia è tornata a essere uno degli strumenti principali della potenza. Gli Stati Uniti lo dichiarano, la Cina lo pratica, la Russia lo subisce e lo usa, l'Europa continua spesso a discuterne come se fosse un seminario universitario. Ma nella guerra economica chi arriva tardi non perde soltanto quote di mercato, perde sovranità. Ecco, questo articolo di Giuseppe Galliano, io direi che insomma è un articolo da leggere, da mettersi un po' da parte come per rifletterci, perché dice tante cose giuste messe tutte insieme, quindi insomma è proprio un bell'articolo. Io ovviamente l'ho posto adesso sul canale Telegram di Debito e Democrazia, lo trovate lì, e quindi lo potete rileggere da lì direttamente. Quindi andando sul canale Telegram Debito e Democrazia trovate l'articolo preso dalla fionda.org, e trovate anche il collegamento al canale Telegram della Fionda. Bene. Ecco, tante cose dicevo sull'ultimo paragrafo, la lezione per l'Europa e per l'Italia. Dicevo l'Italia insomma, possiamo vedere come sempre lo spartiacque, no? In questo senso è sicuramente l'avvento della Seconda Repubblica, che è cominciata con la grande svendita del patrimonio pubblico italiano. Dopo, diciamo, il crollo del pentapartito della Prima Repubblica, subito con il governo Amato e poi successivamente con i governi Berlusconi e i governi successivi ancora, i governi tecnici e poi i governi, diciamo, del Prodi, D'Alema, eccetera eccetera, e poi di nuovo Berlusconi, abbiamo visto pian piano, ma anche insomma, anzi molto velocemente in realtà negli anni 90, procedere a questa svendita del patrimonio dell'IRI, che era la grande azienda delle partecipazioni statali, in cui dentro vi erano grandissimi pezzi dell'economia nazionale, soprattutto le banche. Il sistema bancario italiano, l'abbiamo detto più volte, è stato dal dopoguerra fino agli anni 90 prevalentemente un sistema bancario pubblico di proprietà dello Stato, e quindi la politica, per quanto insomma potesse avere ovviamente tanti difetti, però decideva che cosa succedeva nel settore bancario e quindi nell'economia nazionale. E questo è un punto importante, perché vuol dire che la politica decideva molto, e quindi la responsabilità delle decisioni era molto precisa. Si sapeva chi aveva preso le decisioni, si sapeva che la responsabilità delle cose per come andavano era in gran parte del decisore politico. Quindi, proprio in questo senso, comunque poi anche l'ondata di rivolta, no? Tra virgolette, rispetto al vecchio sistema partitico politico, la nausea per tante cose che ormai si erano incancrenite, portò a buttare via insieme all'acqua sporca anche il bambino. E su questo fecero leva, no? Quelli che appunto volevano cambiare le cose a favore loro. E quindi momenti come, diciamo, la grande svendita avvenuta sul Panfilo della regina d'Inghilterra, Britannia, a largo di Civitavecchia, dove il gestore di questa cosa era il direttore generale del Ministero del Tesoro dell'epoca, cioè Mario Draghi, che davanti agli Invisibles, no, i grandi finanzieri della City di Londra e di Wall Street, illustrava il listino di vendita delle partecipazioni statali. E quello successe: il sistema privato, il sistema bancario venne privatizzato, venduto ai privati e allo straniero, e insieme ad esso le grandi anche industrie italiane. Ricordiamo certamente tra le altre anche l'azienda di telecomunicazioni, ma insomma tante altre. E questa è stata la deriva di questi anni. Poi è arrivato l'euro, fine secolo, inizio secolo, l'avvento dell'euro, e sappiamo che grande pezzo di sovranità è stato perso, l'abbiamo anche questo detto decine di volte. Perdere la sovranità monetaria vuol dire perdere, non so in che percentuale possiamo dirlo, insomma vuol dire perdere gran parte della sovranità, in un paese che, ricordiamo, ovviamente è occupato militarmente da 80 anni, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. E questa perdita di sovranità è andata avanti sempre di più, sempre di più. Vediamo attraverso l'euro l'indebolimento della nostra economia. Più volte è stato fatto shopping nel nostro paese, nella nostra economia, e grandi gruppi finanziari anglo-americani, ma anche francesi, ma anche tedeschi, sono venuti in Italia a prendersi pezzi della nostra economia. Nonostante tutto, comunque, ancora oggi l'Italia ha ovviamente grande forza economica, ma l'appetito famelico di questi squali non ha mai fine. Quindi se qualcuno pensa che questi si possano mai accontentare, non è così, perché l'obiettivo finale è rendere l'economia nostra, dell'Italia, ma anche di altri paesi ovviamente, completamente inglobata dentro i meccanismi del, come diceva Galliano, imperiali, che sono quelli appunto degli Stati Uniti e del mondo anglo-americano. E questo avviene sempre di più, lo vediamo, no, plasticamente nel calcio, Luciano. Adesso l'ultimo acquisto da parte degli americani è stato del Frosinone. Sono venuti in Italia e si sono comprati il Frosinone per 40 milioni di dollari, tra l'altro, non poco, diciamo, direi, no? Quindi vengono qui e si vengono a comprare il Frosinone.
0: Però la Norvegia sta mettendo in difficoltà diversi stati, sia sì, sudamericani. Stavo pensando all'Olivetti quando stavi parlando prima, un'altra grande azienda,
1: esatto, certo,
0: che è stata smembrata ed era stata assorbita in una parte, diciamo, dalla multinazionale di computer americana, che adesso mi sfugge un attimo il nome. Comunque l'Olivetti aveva il progetto del primo, diciamo, personal computer.
1: Esatto.
0: Quindi sarebbe stato proprio sviluppato dall'Olivetti. E forse anche quella, come tante altre aziende che hanno rotto le scatole in giro alle sorelle e quant'altre. Insomma.
1: Tu stai evocando la stagione dove anche Mattei, no? Enrico Mattei era grande protagonista. L'Olivetti era la vera Silicon Valley, no, dell'epoca
0: tecnologica,
1: tecnologica, è stata veramente qualcosa di dirompente. E su tutti, Federico Faggin ha cominciato la sua carriera e insomma i suoi progetti alla Olivetti, poi insomma dopo la morte di Adriano Olivetti e lo smembramento un po' che dicevi tu, insomma tutti i progetti si sono spostati molto di più negli Stati Uniti, e infatti Faggin poi ha inventato il microchip lì.
0: È stata, diciamo, il punto iniziale proprio, e da lì poi, esatto, sai com'è, quando rompi il ghiaccio poi è facile aprire i vari buchi e quant'altro, però sì, ci vuole sempre in primis qualcuno che riesca a creare la crepa perché poter poi, diciamo, approfondire il tutto. Quindi è quello che è l'estro, diciamo, degli italiani, nel senso dei geni italiani. Forse grazie alla nostra posizione geografica, non lo so, perché effettivamente, però effettivamente l'Italia a livello mondiale ha sempre avuto un ruolo particolare. E non so, si vede che saremo, dico saremo nel senso perché noi beneficiamo di questi grandi geni, però anche in tutto il mondo ci sono vari geni, però una buona parte sono proprio qui dall'Italia. Sarà la conformazione, l'energia che c'è in questo staterello.
1: Beh, anche sicuramente una lunga tradizione,
0: sì,
1: no?
0: Che comincia la biodiversità che abbiamo, insomma, cioè il nostro modo di essere. Da di fatto che
1: sicuramente
0: ci
1: la tradizione che comincia più di 2000 anni fa e comunque prosegue nel Rinascimento. E quindi gode di una base molto molto forte su cui appoggiarci, quindi quello è sicuramente una capacità del nostro paese di essere al centro. Sicuramente la stiamo perdendo
0: sugli allori.
1: Sì, la stiamo perdendo, e quello che è il segno più doloroso e che viene evocato anche in questo articolo è la perdita che ogni anno c'è di forze fresche, no? Decine di migliaia di ragazze e di ragazzi vanno via, ragazze e ragazzi che sono spesso le forze più importanti, di quelli che si sono formati nel nostro sistema universitario, nel nostro sistema di lavoro, quelli che hanno le idee più innovative, che cercano, che hanno la forza, hanno più forza, più iniziativa, e si arrendono e vanno via, vanno via dal sud,
0: fuga,
1: sicuramente
0: fuga di cervelli, quindi
1: una fuga di cervelli, di forza proprio fisica, di forza mentale, di capacità progettuale per il futuro, e quindi questo porta a un dissanguamento sempre più lento ma inesorabile, ma neanche tanto lento, perché parliamo veramente, se vediamo le statistiche, di decine di migliaia di persone ogni anno da ormai 15 anni. È un dato che non inverte la propria tendenza, ma anzi la vede aggravarsi questa cosa.
0: Poi per carità, sì, con i problemi che ha la nostra, diciamo, le nostre scuole, però alla fin fine ci sono ancora degli istituti che riescono, diciamo, a eccellere proprio a livello mondiale, ed è un peccato perdere appunto questi ragazzi che per forza di cose, se qui non trovano valore, per forza lo devono trovare.
1: C'è da dire che se poco poco si riesce a mettere in campo qualche misura che seriamente voglia invertire la rotta, ovviamente alcuni tornano, e abbiamo visto questo, no? Il rientro dei cervelli nelle università, oppure quelle misure di bandi pubblici che mirano a dare, diciamo, fondi alle start-up, no? Alle imprese per i giovani, per chi ha idee, allora lì qualcosa succede. Ma vediamo che insomma, queste riforme, queste misure non diventano mai strutturali e molto evidenti. Ecco, abbiamo visto nei giorni scorsi il piano lanciato dalla Corea del Sud sugli investimenti pubblici per fare della Corea del Sud il grande riferimento asiatico o comunque mondiale anche dell'intelligenza artificiale, degli investimenti in questo senso. E lo Stato coreano ha messo sul piatto 500 miliardi di dollari, credo, qualcosa del genere. Quindi un enorme sforzo fatto per comunque cercare di dare all'economia della Corea del Sud un futuro prospero. Ecco, voglio dire, questo al netto di tutte le cose che si possono dire sull'intelligenza artificiale, ovviamente, non è il settore quello che, insomma, ma è il protagonismo di uno Stato che vuole fare qualcosa. Ecco, questo noi in Italia ovviamente non lo vediamo, ma si vede una arrendevolezza a quello che sta succedendo dell'Europa e dell'Italia in particolare verso appunto tutto ciò che è stato illustrato nell'articolo di Galliano sulla dottrina Bessent, no? Questa è guerra economica a tutti gli effetti, fatta con in modo scientifico, e viene evocata qui anche la scienza dell'intelligence economica. Io comunque ho, in questo senso, ho approfondito, ho fatto anche un master universitario sull'intelligence economica, so di cosa si parla e so quanto sia debole lo studio di questa disciplina in Italia. Ci sono un paio di master, così, due o tre master in giro per l'Italia, qui a Tor Vergata, a Roma, ma è poco altro, e vengono poco anche frequentati, senza quindi ed è strano, anzi è strano, è veramente dice tutto il fatto che l'amministrazione pubblica non abbia dei corsi specifici su questo con cui formare la propria dirigenza, no? Non ci sono nella scuola pubblica, nella scuola nazionale, appunto della dirigenza e dei funzionari dello Stato, non ci sono corsi di questo genere, almeno che mi risulti a me negli ultimi anni.
0: No, loro giocano sempre su delle persone che sono autodidatte, la maggior parte.
1: Ecco, una cosa che manca sicuramente nello Stato è la formazione dei propri, no?
0: dei propri dirigenti
1: e quant'altro. Sì, esatto, formazione seria, ovviamente, questa non viene fatta. Spesso chi lavora nello Stato deve andarsi a cercare da solo la formazione e per poi vedersi anche vessato da questo punto di vista, no? Non ci sono grandi favori rispetto a chi vuole formarsi. Ecco, e la formazione in intelligence economica per uno Stato come l'Italia, che ha per esempio insomma, ha la necessità come struttura economica di farsi conoscere all'estero in modo unitario. Il nostro paese è fatto da piccole e medie imprese che devono unirsi, consorziarsi per avere una voce forte all'estero, e questo non avviene. Tutto viene fatto spesso dalle camere di commercio, e comunque il paese riesce a essere protagonista, quindi è segno di una forza, ma una forza che viene piano piano erosa, che viene comprata, che viene colonizzata sempre di più. E questo è quello che stanno facendo gli Stati Uniti nel nostro paese, si stanno comprando, e gli inglesi ovviamente, come dicevo prima, ma anche i francesi, si stanno prendendo pezzi sempre più grossi. E come ho già detto, l'obiettivo finale secondo me è quello di colonizzare anche a livello monetario definitivamente le economie dei vassalli. Il mio timore è che con l'avvento delle monete digitali e con la pervasività sempre più forte

0: su una moneta digitale che non è italiana, che non è europea neanche, ovviamente. E questo è un po' il gioco, secondo me, che alla partita anche che si sta giocando. E,
1: anche perché poi va a ribasso tutto. Una volta che questi grossi gruppi hanno in mano tutto, decidono di chiudere un attimino certi e per forza le
0: certamente,
1: persone per
0: sì,
1: lavorare
0: sì.
1: devono accettare quello che passa il convento in quel momento. Abbiamo un minuto circa ancora, poi parte la pubblicità.
0: Sì. Ecco, insomma, questo è un po' il discorso, magari lo riprendiamo dopo. Adesso, dopo la pausa pubblicitaria, avremo alle 9:15 il collegamento con Antonio Mazzeo, giornalista, attivista, insegnante. Con lui parleremo della Palestina, di Gaza, delle guerre in Medio Oriente e di un po' della situazione dell'Italia nel Mediterraneo. E insomma, Antonio Mazzeo c'ha tante cose da raccontarci e non vediamo l'ora di sentirlo. Quindi rimanete sui 94 MHz di Radio Gamma 5, qualche minuto di pubblicità e poi al rientro avremo con noi Antonio Mazzeo. A fra poco.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a

cucinare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegama 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del seme di girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: preti.
1: Puente e Bacaia, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopar! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
5: 2
7: 9
6: 0 0
5: 3
6: 8
5: 9
1: 8
8: 8.
1: PS: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata con

Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Eccoci qui di nuovo in diretta. Domenico, a te la linea.
1: Sì, ecco, allora cominciamo la registrazione anche video dell'intervista. Ecco qui.
2: Recording is on.
1: Allora, come preannunciato, siamo in diretta, in collegamento con Antonio Mazzeo, giornalista, attivista, insegnante. Antonio, è un piacere di averti qui con noi.
3: Sì, buongiorno a voi e grazie.
1: Un po' di tempo che non ci sentiamo, insomma tantissime cose, ti abbiamo sentito di recente in altre interviste e veramente insomma è difficile non stare al passo anche tutte le cose che succedono. Siamo alla vigilia del vertice NATO che sarà ospitato dalla Turchia di Erdogan e insomma da questo vertice NATO ci si aspettano tante cose, insomma, no? Vediamo comunque una conflittualità molto forte, anche almeno in apparenza, perché poi bisogna vedere se questa conflittualità è anche teatro, no? Per far passare sotto altre cose, perché io ho il sospetto che tante cose siano anche così, nel senso si fa scena per poi far passare altri accordi. Ecco, sappiamo che sicuramente al vertice NATO saranno firmati i contratti miliardari dell'industria bellica che vedrà impegnarsi, per esempio il nostro paese sicuramente stringerà accordi importanti per gli anni a venire che ci legheranno ancora di più, no? E quindi questo è quello che magari verrà tenuto un po' dietro le quinte per favorire il gossip, quello che conosciamo. Ecco, che cosa ci vuoi dire su quanto andrà accadendo?
3: Sì, Domenico, condivido la tua preoccupazione. Nonostante il teatro a cui abbiamo assistito in queste settimane, gli attacchi che sono venuti dall'amministrazione Trump verso alcuni paesi europei, membri della NATO, ovviamente Italia in testa, attacchi direttamente alla Premier Meloni, ma io credo che al di là di questa grande narrazione, rappresentazione teatrale, alla fine gli affari verranno fatti, gli affari verranno sottoscritti e ci troveremo ancora una volta a una escalation dal punto di vista degli investimenti sottratti al welfare, alle spese alla salute, alla scuola, all'istruzione, eccetera, e destinati ovviamente al complesso militare industriale e, come immagino, in buona parte al complesso militare industriale che ha sede nelle USA e negli Stati Uniti d'America, perché poi il grande scontro in questo momento all'interno della NATO è che Trump aveva avuto lo scorso anno al vertice dell'AIA impegni, erano stati assunti impegni precisi da parte dei paesi europei, aumentare una spesa complessiva a 800 miliardi di euro, ammonta a questo le spese che erano state assunte dai paesi europei della NATO per il 2026 e ovviamente con una buona destinazione le grandi industrie di morte degli Stati Uniti d'America. Ovviamente molti dei paesi europei, soprattutto quei paesi che stanno subendo un'enorme crisi che ormai direi strutturale dal punto di vista sociale ed economico, la Germania, la Francia, ovviamente, e l'Italia, hanno difficoltà, nonostante i loro annunci roboanti, compreremo, acquisteremo, spenderemo sempre di più, le difficoltà ci sono paesi in crisi, anche in crisi politica, molti di questi sono alla vigilia di elezioni strategiche, penso alla Francia, ma penso anche al Regno Unito, che ha visto proprio sulla questione delle spese militari uno scontro interno che ha accelerato la crisi governativa. E pertanto io credo che molti si presenteranno oggi ad Ankara dicendo: sì, è nostra intenzione, vogliamo aumentare, ma abbiamo enormi difficoltà perché non si riesce a tenere il ritmo imposto lo scorso anno. Vi ricorderete, il 5% del prodotto interno lordo da spendere in sistemi d'arma da qui a 10 anni, a questi standard non ci si può arrivare se non veramente con cancellazioni draconiane della spesa sociale, e ovviamente paesi che sono alla vigilia di appuntamenti elettorali devono confrontarsi con l'opinione pubblica. Trump farà la voce grossa. Io credo che poi alla fine gli europei col cappello in mano chiederanno magari qualche sconto, ma ci si prosterà ancora una volta davanti all'amministrazione Trump. Voglio ricordare che c'è una novità appena proposta dal Canada e dal Lussemburgo, cioè di istituire una vera e propria banca della NATO, cioè un sistema come la Banca Europea per la Ricostruzione, in cui i paesi membri dovrebbero fornire denaro in cash e questa banca garantire prestiti e crediti alle imprese dei paesi membri della NATO per ovviamente accelerare la riconversione e la produzione dal civile al militare e soprattutto purtroppo per dare una copertura alla domanda e alla maggiore acquisizione di sistemi d'arma.
1: Ecco, quindi ecco, lo scenario che hai dipinto è quello, diciamo, che restituisce bene quello che andrà accadendo ad Ankara in Turchia. Quindi un'Europa, un'Italia che si legano, no? Sempre di più a doppio, a triplo, a quadruplo mandato a un'industria, che è quello d'altronde che Trump aveva detto in campagna elettorale, no? A dispetto di tanti filotrampiani che prospettavano un'era di pace, no? Sotto l'amministrazione Trump l'aveva detto America First, anche nel senso di imporre, soprattutto agli alleati, a quelli più, diciamo, agli alleati vassalli e quindi all'Europa, di legarsi sempre di più mani e piedi all'economia americana. E questo, secondo me, Antonio, avrà, tu hai detto della banca della NATO, io questo tra l'altro non lo sapevo, è un altro segnale che gli Stati Uniti vorranno colonizzare anche monetariamente ancora di più le economie, dollarizzare, no? Come hanno fatto un po' col Sud America, cercheranno di fare anche con l'Europa, sempre di più. E questo è un altro segnale che ci dà conferma in questo senso. E, nel frattempo, noi vediamo comunque un'Italia totalmente arrendevole da questo punto di vista, e questo sempre di più. Abbiamo letto, prima di collegarci con te, un articolo della Fionda di Galliano che proprio metteva in evidenza la dottrina vessante, no? Del ministro della guerra americano, di come appunto su ispirazione dell'economia di guerra, della scuola di economia di guerra francese, gli Stati Uniti stanno riconfigurando, no? Per i prossimi decenni l'economia del mondo. Quindi loro, a chi diceva che gli Stati Uniti si sarebbero ritirati, dobbiamo dire, avete visto le cose al contrario, perché gli Stati Uniti stanno rilanciando e rilanciando per i prossimi decenni, per il prossimo secolo, il nuovo secolo americano, che insomma sappiamo cos'è. Possiamo dire questo?
3: Sì, condivido perfettamente. Non ho mai creduto, neanche in campagna elettorale, che gli Stati Uniti si sarebbero chiusi al proprio interno e avrebbero governato, tentato di dare una governanza alle contraddizioni interne. L'America Latina in questo momento credo che sia veramente un laboratorio, come è stato purtroppo storicamente, anche nel secolo scorso, un laboratorio sperimentale dei processi di trasformazione del capitale statunitense. Oggi intervieni con la dottrina Monroe nel continente e non intervieni soltanto militarmente con i sequestri ignobili come quello di Maduro a inizio 2026 in Venezuela, ma intervieni sostenendo tutte le formazioni, tutte le organizzazioni di estrema destra, possiamo dire veramente neonaziste, neofasciste, ma che hanno il pregio di imporre politiche draconiane di violazione enorme dei diritti umani, dei diritti sociali, dei diritti sindacali, ma soprattutto di imporre il modello del dollaro, del modello del neoliberismo selvaggio. Dico, è un laboratorio sperimentale, l'ultimo paese ormai rimasto, che tra l'altro affronterà le elezioni, una socialdemocrazia direi molto, molto rosa, più che rossa, quella del Brasile. E se si chiude anche la partita col Brasile, ovviamente io credo che gli Stati Uniti, anche in prospettiva nel 2027, con i grandi appuntamenti elettorali di alcuni paesi chiave dell'Unione Europea, sperimenteranno le stesse modalità di relazione, di imposizione, anche mediatica, del controllo mediatico dell'informazione, proprio per imporre quel modello che è stato vincente alle elezioni di Trump e che ovviamente oggi viene somministrato con una violenza e una brutalità direttamente al continente latinoamericano. Per cui dobbiamo veramente prepararci a questo, e credo che dovremmo anche guardare molto a quello che è accaduto e sta accadendo nel continente latinoamericano, perché dovrebbe profondamente preoccuparci. È in atto anche lì questa guerra a lungo termine. L'obiettivo chiave è quello di impedire o di rendere sempre più difficile la penetrazione del capitale cinese, la penetrazione delle finanze cinesi in questo continente. Ovviamente con contraddizioni, aprendo contraddizioni enormi, perché ci sono paesi che nonostante stiano sposando il neoliberismo selvaggio, le politiche repressive, violente e brutali e di militarizzazione dei paesi, comunque devono fare i conti con l'intervento cinese, con l'intervento finanziario, con contraddizioni che purtroppo credo verranno sempre più fatte pagare alle popolazioni e alle classi più deboli, più fragili di questo continente.
1: Ecco, in Sud America ricordiamo poi abbiamo assistito proprio in questi giorni alla vittoria in Perù del presidente Fujimori, che insomma è il fronte che veniva appoggiato ovviamente dall'amministrazione Trump. Vediamo quello che sta succedendo a Cuba, e insomma è veramente non una deriva, una valanga, ecco. E tu dicevi giustamente del Brasile, si chiuderebbe il cerchio e quindi saremmo in una situazione rispetto a quella di 10-15 anni fa, in cui c'erano molte speranze, no? Le amministrazioni Correa, voglio dire, o Morales, insomma, a suo modo i Kirchner in Argentina, c'erano tante situazioni che erano
3: guai.
1: Sì, esatto. Invece è cambiato totalmente lo scenario. L'offensiva con questa annunciata dottrina Monroe è violentissima. E quindi anche lì ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa con Fulvio Grimaldi, proprio in Sud America l'offensiva è molto evidente, violenta, e tradisce tutti i piani neoimperiali degli Stati Uniti e degli angloamericani. E poi ovviamente dobbiamo parlare del fronte medio orientale, Antonio, lì cominciando da Gaza. Abbiamo sentito le parole il cardinale Pizzaballa, che insomma, se ce n'era bisogno, ci ha dato conferma di una situazione veramente al limite della sopravvivenza. Ecco, cosa possiamo dire come aggiornamento su Gaza?
3: Sì, purtroppo siamo stati presi da quello che è accaduto in Iran, direi ininterrottamente da febbraio a oggi, e credo che abbiamo enormemente dimenticato il dramma delle vite di 2 milioni di sorelle, di fratelli palestinesi, in cui la situazione è soltanto peggiorata dal punto di vista alimentare, è peggiorata dal punto di vista sanitario. Quest'estate ancora più sarà un'estate in cui non potranno non esplodere le epidemie che colpiscono soprattutto le fasce più fragili, le donne in stato di gravidanza, ma soprattutto i minori, che poi sono la stramaggioranza della popolazione di Gaza. Ma al di là delle condizioni ancora veramente disumane, voglio ricordare che non se ne parla, ma nessuno degli impegni che era stato assunto in quell'accordo sottoscritto a Doha, cioè quello che si sarebbero aperti i valichi a Gaza, sia quello dall'Egitto sia quello dall'Israele, consentendo agli aiuti umanitari che ancora restano lontani da Gaza e che soprattutto si perdono poi perché le scadenze, cioè i farmaci scaduti, eccetera. Un'altra vergogna in cui non c'è paese, in cui non c'è organizzazione internazionale, a partire dalle Nazioni Unite, che intervengano e impongano il minimo del rispetto del diritto umanitario. Ma al di là della totale impunità che è stata e che continua a essere garantita a Israele, attenzione, perché giungono notizie ovviamente dalla stampa statunitense, in cui quel fantomatico Board of Peace, quel consiglio di amministrazione presieduto, diretto, guidato, imposto direttamente fisicamente dalla figura di Donald Trump, non si sarebbe addormentato, ma al contrario avrebbe già predisposto un primo piano, ovviamente di intervento militare, consegnando le future unità militari che dovrebbero essere dislocate in una porzione minoritaria della striscia di Gaza, quella intorno al 30%, che non è sottoposta all'occupazione diretta da parte di Israele, un'operazione che era quella che Israele si era preposta dopo il 7 ottobre 2023, la deportazione mano militare di centinaia di migliaia di persone, spingendole ancora ulteriormente verso il sud della striscia di Gaza, verso il valico di Rafah. Se fossero vere queste notizie che sono trapelate sulla stampa statunitense, che è già stato predisposto un piano, che già ci sarebbero pronte unità militari, principalmente di alcuni paesi arabi che verrebbero dislocate in questo 30% del territorio della striscia di Gaza, ecco, saremmo esattamente in la conferma che quella soluzione finale su cui ha operato il governo, l'amministrazione Netanyahu già dopo il 7 ottobre 2023 verrebbe assolutamente avrebbe un'ulteriore conferma e soprattutto un'accelerazione. E questo lo voglio ricordare nel totale e assoluto silenzio di tutta la comunità internazionale, anche di quel pezzo di mondo arabo sunnita che a parole si dichiara solidale, pronto e vicino al popolo palestinese. Ecco, anche da questo c'è profondamente preoccuparci, per cui abbiamo una ulteriore crisi umanitaria devastante, ma dall'altra parte vediamo un'accelerazione di quel progetto di Israele, dove Israele continua a mantenere il 70% dell'occupazione e soprattutto continua a estendere le proprie operazioni militari ad alcuni dei paesi confinanti. Il Libano, lo abbiamo visto, nonostante anche questo accordo, poi accordo, questa proposta di accordo sottoscritta tra Israele, Stati Uniti e il governo libanese, e dove tra l'altro resta fuori ancora una volta la maggioranza della popolazione sciita che vive in Libano e ovviamente di un'organizzazione politico-militare come gli Hezbollah, che nelle intenzioni di Israele e degli Stati Uniti dovrebbero essere del tutto disarmati, del tutto annullati nella loro esistenza politico e militare. Ovviamente anche qui con una delega, non un intervento diretto, con una delega alle forze armate libanesi, magari della pulizia e della messa in disarmo delle milizie Hezbollah. Ovviamente accelerando questo processo che preoccupa enormemente gli analisti libanesi, cioè di far riprecipitare il Libano in una vera e propria guerra civile, che farebbe comodo ovviamente agli Stati Uniti, farebbe comodo a Israele e probabilmente ad alcuni paesi europei, che sperano di poter rimettere piede e rimettere casa in questa parte del Medio Oriente.
2: Insomma, nel Medio Oriente in realtà quel poco che si capisce è che sicuramente agli Stati Uniti attraverso Israele fa comodo che ci sia sempre una situazione di emergenza, no? Attraverso la situazione di emergenza e di guerra il controllo loro riescono a esercitarlo in modo molto più diretto, è quello che vediamo continuamente. Ci sono altri stati invece che sono totalmente legati anche agli Stati Uniti, uno su tutti possiamo parlare della Giordania, ma anche tutte le monarchie,
3: Arabi Saudita in particolare.
2: sì, sono tutte strettamente connesse all'economia e al dollaro, soprattutto americani, e quindi pian piano lo scacchiere insomma, si compone e riescono a gestirlo incredibilmente senza poi mettere sul terreno neanche un soldato, anche questo c'è da dire, no? Quindi questa capacità di influire anche lì in modo in modo incredibilmente efficace, ecco. E questo colpisce sempre e si ribadisce in questi anni ancora una volta. E Antonio, su Gaza, come dicevi tu, negli ultimi mesi si è parlato poco di Gaza, no? C'è stato, io ricordo come dire, tre fasi, se correggimi se sbaglio. Ricordo che noi come te abbiamo e pochi altri, c'è da dire, abbiamo acceso i riflettori subito, ovviamente dal 7 ottobre del 23, su quello che stava succedendo. E poi a un certo punto abbiamo visto, nel, io credo fosse l'inizio del 25, no? Arrivare il mainstream su, no? Su Gaza. Abbiamo visto, dopo un anno e mezzo quasi di silenzio sostanzialmente, di difesa di Israele addirittura, abbiamo visto arrivare il mainstream, sono arrivati anche tutta un po' l'intelligenza di sinistra anche in Italia, abbiamo visto tanti artisti, no? Che prima erano stati super silenziosi, no? Poi all'improvviso si sono tutti esposti. E poi negli ultimi, dopo, esatto, io ho visto un po' una diminuzione dell'energia dopo la grande manifestazione del 500.000 di persone a Roma di ottobre, no? Lì è stata un po' un'inversione di tendenza. Ecco, che cosa pensi su queste varie fasi che si sono succedute? Tu che sei stato protagonista anche, ricordo a chi non lo sa, che Antonio Mazzeo era nella prima missione della flottiglia, e quindi poi magari ci racconti un po' anche quello che è successo lì e nelle ultime missioni che poi si sono ripetute.
3: Sì, hai ricostruito storicamente esattamente quello che è accaduto in termini di attenzione. Noi abbiamo tentato dall'inizio, e tra l'altro questa è stata anche la motivazione che mi ha spinto particolarmente a salire a bordo dell'Andala, l'imbarcazione della Freedom Flotilla Coalition che è salpata da Gallipoli esattamente un anno fa, a metà luglio del 2025, e che aveva raggiunto letteralmente ormai le coste di Gaza. Eravamo a meno di 50 miglia marittime dalla striscia quando siamo stati assaltati, nelle modalità con cui poi abbiamo visto è accaduto, con le ulteriori missioni sino all'ultima missione della Sumud di un paio di mesi fa. E avevamo tentato di denunciare non soltanto quello che stava accadendo, chiamando con nome e cognome genocidio quello che stava accadendo a Gaza, ma soprattutto cercavamo di porre all'attenzione tanto dell'opinione pubblica italiana, che quel genocidio non era da imputare soltanto a Netanyahu o all'IDF, le forze armate israeliane, ma come del resto la stessa relatrice delle Nazioni Unite, Francesca Albanese, ci ha ricordato, ma che il genocidio è un crimine collettivo e che riguarda buona parte dell'establishment internazionale, riguarda i governi, riguarda le forze politiche, le forze sociali di tanti paesi, soprattutto riguarda le imprese, non soltanto le industrie militari, ma quelle energetiche, anche quelle della logistica internazionale, del trasporto, del crocierismo internazionale, perché Israele, l'impunità di Israele passa esattamente nel sostegno e nel supporto che i grandi gruppi economico-finanziari, anche questi spesso con passaporto o con doppio o triplo passaporto israeliano, hanno consentito e consentono a Israele. Per fortuna, io penso, più che il grande mainstream ha dato una mano, soprattutto alle nuove generazioni, per prendere coscienza di quello che stava accadendo a Gaza, che c'era un genocidio e che soprattutto avevamo le mani, le braccia, la faccia, il corpo sporco di sangue del popolo palestinese. È stato l'uso dei social e soprattutto sono stati i video, sono state le informazioni, sono state le immagini che i giovani palestinesi sono riusciti, nei momenti in cui funzionava internet, di inviare al mondo intero. E credo che questo abbiano colpito l'immaginario, abbiano colpito enormemente il senso delle nuove generazioni. Da noi sono una minoranza, ma quando parliamo al sud del mondo sappiamo che ci sono paesi in cui l'80-85% della popolazione è sotto i 20 anni, per cui possiamo anche comprendere che si è trattata di un'intera umanità che ha preso coscienza di questo fatto. Poi io credo che è lì il mainstream ha dovuto inseguire, ma il mainstream, rendendosi conto, come si sono resi conto l'amministrazione Trump, il governo Meloni, eccetera, c'era il rischio che la presa di coscienza di quello che stava accadendo a Gaza potesse avere un effetto anche di presa di coscienza delle contraddizioni, delle crisi economiche, di come quel modello di israelizzazione di quello stato sionista, genocida, eccetera, stava diventando un modello, ne parlavamo poco fa in America Latina, credo, davanti agli occhi di tutti, ma stava diventando un modello di costruzione della politica, dell'economia, della società anche nei paesi europei. Allora, a questo bisognava assolutamente metterci una toppa, evitare che si passasse una fase 2 in cui i movimenti non fossero soltanto di solidarietà con la Palestina, di solidarietà con Gaza, ma diventassero anche movimenti di profonda messa in crisi, di contestazione, di lotta contro i modelli dominanti, di militarizzazione dell'economia e della società anche europea e anche italiana. E a quel punto ci si è inventati quell'accordo, si è imposto a Israele di dover far finta di ridurre le operazioni di bombardamento, eccetera. È nato il Board of Peace, è stato firmato quell'accordo, ci hanno convinto o hanno tentato di convincere l'opinione pubblica internazionale che la questione di Gaza era risolta e che a Gaza non si moriva più e che a Gaza non si sarebbe morto più per le operazioni di guerra israeliane. E poi non dimentichiamoci che c'è stata un'ulteriore escalation del conflitto. Quello che tra l'altro noi immaginavamo che Gaza fosse soltanto un laboratorio sperimentale di quei processi di controllo e di espansione globale di Israele, che poi sarebbero stati allargati, era il nemico principale e che resta il nemico principale di Israele nell'area, l'Iran. Beh, a quel punto possiamo comprendere che il 2026 al centro, e non dimentichiamo che il conflitto iraniano è stato un conflitto in cui noi abbiamo rischiato realmente che anche simbolicamente venisse esplosa la testata nucleare, perché non possiamo assolutamente dimenticare che anche Trump aveva minacciato di riportare questo paese, che ha una cultura millenaria straordinaria, all'età della pietra. E credo che anche analisti non certo no war, analisti non certo antimilitaristi o pacifisti, eccetera, abbiano temuto realmente che l'Iran potesse essere l'Hiroshima e la Nagasaki numero 3 della storia. Pertanto siamo stati direi trascinati a seguire, terrorizzati che la terza guerra mondiale, che non è più a pezzi ma è che generale, diventasse globale, totale e nucleare. E ovviamente ancora una volta chi ha pagato, hanno pagato quei popoli che lottano per la sopravvivenza, che lottano per l'autodeterminazione e che giorno per giorno rischiano veramente l'olocausto per gli interessi dominanti, nel caso specifico la popolazione di Gaza, ma attenzione, non è solo Gaza, perché c'è il Sudan che sta vivendo una situazione inimmaginabile, i conflitti si stanno estendendo enormemente nell'area subsahariana. Non è un caso che gli Stati Uniti d'America, quello che giustamente tu Domenico dicevi, era un paese che veniva presentato che si sarebbe chiuso al proprio interno, stanno aumentando enormemente la loro pressione militare nel continente americano. Sono presenti in Nigeria, sono presenti in Camerun, stanno operando con operazioni di bombardamento in Nigeria, in Corno d'Africa, in Somalia. Ecco, anche lì abbiamo, purtroppo fuori dal palcoscenico, fuori dai riflettori, c'è un'escalation militare. Proprio anche per l'emittente che ci ospita, attenzione che quella dell'escalation militare in Africa investe direttamente il territorio veneto, investe direttamente la città di Vicenza, perché il comando delle forze armate dell'esercito statunitense, che ha proprio la giurisdizione sul proprio intervento di tipo militare, ha sede a Vicenza e molti dei reparti, molte delle infrastrutture vicentine sono direttamente interessate alle operazioni di intelligence, alle operazioni di gestione delle operazioni di conflitto statunitense nel continente africano.
1: Un'altra cosa che interessa a Vicenza, che l'abbiamo detto qui, è che quando scoppiano i focolai di Ebola in Africa, i militari americani che sono vicini a questi focolai vengono a fare la quarantena a Vicenza proprio. Questo lo denunciamo all'epoca 10 anni fa quando ci fu il primo episodio, che cercavano di far passare sotto silenzio. Quindi quella che sottolinea Antonio Mazzeo è una connessione diretta rispetto allo scenario geopolitico africano, che riguarda tanti aspetti, quello militare, quello economico, ma anche quello sanitario. Quindi ecco, quando molti pensano che insomma queste basi, alcuni Antonio pensano pure che le basi americane della NATO portino, no, ricchezza nel nostro paese, no? C'è anche questo filone di pensiero che fa sorridere, se non fosse tragico, insomma.
3: Vicenza dovrebbe essere non solo la capitale dell'oro, dovrebbe essere l'Eldorado europeo, sì, dato che c'ha una popolazione di 100.000 abitanti, al maggior numero, quasi 10.000, 12.000 tra militari, civili statunitensi e familiari. Dovrebbe essere veramente l'Eldorado. Non mi pare che la situazione a Vicenza sia migliore di quella della crisi economica strutturale che ha colpito anche il nord-est, tutto il nord-est italiano.
1: E poi ricordiamo che in queste basi ovviamente i militari hanno tutti praticamente hanno gli Stati Uniti dentro la base stessa, quindi hanno i supermercati, hanno tutti i prodotti che vogliono, ovviamente li trovano là dentro. Qualcuno può essere che prenda in affitto qualche casa nel circondario.
3: Sicuramente c'è una ricaduta, ma ovviamente mi chiedo in una prospettiva in cui il continente africano torna a essere per l'amministrazione Trump uno dei campi di battaglia per impedire la penetrazione del capitale cinese, delle infrastrutture, della logistica cinese, cosa sarà per Vicenza, per tutta l'area, Longare, ma anche per Aviano, perché ovviamente direi che Aviano, per quanto sia in un'altra regione, è la piattaforma di partenza delle truppe dalla 173esima brigata aviotrasportata che al Deldin pertanto per quest'area cosa potrebbe rappresentare. E non dimentichiamo che Aviano ha avuto un ruolo direi determinante nelle operazioni di guerra che l'Italia ha sostenuto, particolarmente con gli Stati Uniti, in operazioni di bombardamento con l'Iran. Nonostante quello che ci ha raccontato Crosetto, cosa ci ha raccontato Meloni, eccetera, Aviano in Friuli, ma soprattutto Sigonella in Sicilia, sono stati direi determinanti. Senza queste due infrastrutture gli Stati Uniti avrebbero avuto enormi difficoltà a portare le operazioni con la violenza e la brutalità con cui sono state portate, soprattutto nel primo mese di conflitto, dal 28 febbraio sino alla fine di marzo.
1: E poi Antonio, sicuramente le infrastrutture che sono nel nostro paese, no? Niscemi è il centro, no? Il centro radar più importante che gli Stati Uniti hanno, credo, fuori dal loro territorio. Quindi attraverso quel centro loro dirigono, no, tutte le operazioni nei teatri del Mediterraneo, Medio Orientale, Africa, eccetera. Quindi ecco, questo pure è un aspetto che tendiamo a dimenticarci, ma insomma il nostro paese è veramente una mano degli Stati Uniti nel Mediterraneo, e fanno quello che vogliono sostanzialmente.
3: Questo... Assolutamente, e questo è il motivo per cui probabilmente ci sarà una riduzione della presenza statunitense in Europa, probabilmente ci sarà un rimescolamento delle carte, una parte delle parti saranno trasferite in Polonia, le Repubbliche Baltiche, eccetera, ma io sono pronto a scommetterci qualsiasi cosa: non ci sarà un solo militare statunitense in Italia che tornerà a casa. Le basi USA in Italia sono fondamentali per il controllo statunitense di un'area, di una macro area geografica che ormai riguarda l'Est Europa, riguarda il Caucaso, riguarda i Balcani, riguarda il Medio Oriente, riguarda il Mediterraneo e il continente africano. Senza le basi USA in Italia, senza Vicenza, senza Camp Derby, senza il MUOS di Niscemi, senza Sigonella, senza il comando della Marina Militare statunitense che ha sede nell'aeroporto di Napoli Capo Dichino, gli Stati Uniti perderebbero la loro capacità non solo militare, ma la loro capacità di penetrazione, di controllo e ovviamente di supporto a tutta una serie di paesi che rappresentano la NATO impropriamente la NATO di fatto: il mondo arabo, hai citato la Giordania, l'Arabia Saudita, gli Emirati, ma soprattutto mancherebbe il supporto strategico verso Israele.
2: Ecco, sui legami dell'Italia e anche con Israele e con l'IDF anche c'è molto da dire, no? Abbiamo denunciato più volte, tu stesso lo hai fatto più volte, i legami anche con del nostro sistema industriale, militare, statale, ma anche delle università, no? Delle nostre università, i grandi senati accademici delle nostre università approvano continuamente progetti, specialmente nei dipartimenti di ingegneria, no? Dove si fa la ricerca, quella più tecnica e tecnologica, approvano continuamente appunto contratti di partenariato decennali, ecco, con Israele e con il suo esercito. Anche su questo è calato il silenzio. Abbiamo sentito invece proprio nella fase più importante delle proteste tante ragazze dei collettivi di Roma, di Padova, in tutta Italia c'è stata questa in qualche modo rinascere, no? Di un movimento pacifista dove i ragazzi anche denunciano quello che fanno i propri senati accademici, i propri rettori. Su questo che possiamo dire, Antonio?
3: Sì, allora innanzitutto, nonostante se ne sia anche parlato poco, anche in queste settimane, in questi mesi ci sono stati collettivi universitari che hanno prodotto una controinformazione, una documentazione straordinaria, inchiodando alle proprie responsabilità senati accademici, consigli di amministrazione di università, per i propri dipartimenti. Attenzione, Domenico, non soltanto i dipartimenti di ingegneria, di fisica, e che sia direttamente o attraverso i fondi Horizon, i fondi europei, sottoscrivono accordi di ricerca scientifica per lo sviluppo di tecnologie dual use, dual a parole, perché poi nel 99% si tratta di tecnologie che hanno ricadute militari, che magari qualche volta possono anche avere una ricaduta sul civile rispetto a Israele. È stato fatto un lavoro straordinario come non mai era stato fatto. Quello che è mancato purtroppo è stato inchiodare le proprie responsabilità e portare alla rottura di questi accordi. Dicevo, non soltanto scientifico, perché attenzione, si sottovaluta spesso i rapporti, sono tanti, tra le università italiane e le facoltà di lettere, le facoltà di archeologia di Israele. Beh, basta sentire organizzazioni governative e non governative per comprendere quanto l'archeologia sia fondamentale e strutturale per imporre una narrazione sulla superiorità religiosa, morale, culturale di Israele, sul fatto che prima della cultura ebraica, prima, durante e dopo non ci fosse nulla, e che l'archeologia viene proprio utilizzata anche per annientare, cancellare qualsiasi presenza e qualsiasi tipo di cultura araba e cultura palestinese e di importanza di questa nello sviluppo di quell'area. Ecco, lo voglio ricordare perché più volte ci siamo trovati contrapposti a rettori, a docenti universitari, dicevano: ma cosa c'entra la letteratura, cosa c'entra? No, c'entra, anche perché la letteratura, anche la musica, oggi consente di controllare le menti. Questa guerra ibrida che Israele sottopone principalmente la popolazione israeliana. L'abbiamo visto, Netanyahu viaggia intorno al 15-20% di consensi, ma il 90% della popolazione israeliana condivide le operazioni di polizia, come vengono definite, a Gaza, e soprattutto ritiene che con l'Iran si sia commesso l'errore di dar tempo, di sottoscrivere un protocollo, un memorandum che non servirà assolutamente a quello che deve essere l'obiettivo: cancellare e annientare l'Iran. Ecco, spero che con il prossimo anno accademico, da settembre, si ritorni in piazza, si ritorni nelle aule, si ritorni nelle università, perché purtroppo il genocidio non è finito. Direi anche rispetto a quello che si prospetta, l'occupazione da una parte del 70% del territorio di Gaza direttamente dalle forze armate israeliane, l'altro 30% dato in gestione a una forza multinazionale che risponderebbe non alle Nazioni Unite ma risponderebbe direttamente al Board of Peace, e che avrebbe come principale obiettivo quello di creare vere e proprie città lager, luoghi, villaggi lager al confine con l'Egitto, dove deportare la popolazione, tra l'altro con un obiettivo, che è un obiettivo strategico, interrompere e rompere qualsiasi relazione tra gli abitanti, tra i cittadini di Gaza e Hamas. Ecco, questo con l'obiettivo che direi che è farneticante, culturale, ma che rappresenta proprio la logica razzista, la logica incapace di comprendere la complessità di quello che oggi si vive a Gaza da parte della Board of Peace, da parte dell'amministrazione Trump e di buona parte dei paesi europei, che sosterrà anche finanziariamente, economicamente questo progetto. Dobbiamo tornare in piazza. Io mi auguro che anche nello slogan dei portuali "blocchiamo tutto" si torni a bloccare la logistica, si tornino a bloccare tutti i processi che oggi stanno consentendo a Israele di perpetuare i propri obiettivi strategici, non soltanto rispetto al popolo palestinese, ma rispetto all'area medio orientale, non soltanto l'area medio orientale, perché in questi mesi Israele ha rafforzato anche la propria presenza fisica in Corno d'Africa. Israele ha riconosciuto la Somaliland, cioè questa regione che ha dichiarato totale autonomia dal governo di Mogadiscio, ovviamente lo fa perché controllare la Somaliland significa poter avere una roccaforte dall'altra parte del Mar Rosso e pertanto accelerare processi, fermo restando che Israele in questi 3 anni non ha fatto soltanto lo sterminio, ha utilizzato Gaza direi come vetrina per i propri prodotti di morte ed è diventato uno, se non il principale paese esportatore di sistemi d'arma a buona parte del continente africano. Ecco, lo dico questo perché proprio perché Vicenza dovrebbe avere giorno per giorno gli occhi puntati su questo continente. Guardate che quello che è in atto lì è estremamente drammatico, non soltanto in termini di cancellazione dei diritti alla vita, di sopravvivenza delle popolazioni, ma in termini di escalation militare e bellica con attori molteplici. Non c'è soltanto lo scontro statunitense contro la Russia e contro la Cina in quel continente africano, ci sono nuovi attori, c'è la Turchia che è diventato un altro paese e che ha aperto questo conflitto con Israele anche nell'interno del continente africano.
1: Ecco, a proposito di Turchia, Antonio, poi magari 2 parole sul fronte orientale, poi siamo sono tante cose, siamo verso la fine. E come lo vedi tu il ruolo di Erdogan? Sempre ambiguo, sempre, no? Ci sono più tavoli. Secondo te che personaggio è?
3: Erdogan, intanto, prima di parlare che personaggio è, non dimentichiamo cos'è la repressione in queste ore e in tutta la Turchia, dove attivisti, giornalisti vengono imprigionati per impedire loro che ci siano manifestazioni contro la NATO, manifestazioni contro i nuovi programmi di riarmo della NATO. E soprattutto non dimentichiamo che in questo scenario medio orientale la Turchia ne ha approfittato per spartirsi con Israele, questo nemico di cui dicevo poco fa, una parte della Siria, e tentare di chiudere anche lì una partita storica col popolo curdo. Erdogan sta giocando una grande operazione politica innanzitutto all'interno ma anche rispetto il mondo sunnita islamico, di fronte a paesi, di fronte alle petromonarchie che nulla hanno fatto per impedire il genocidio. Erdogan ha tentato di giocare la carta come l'unico reale difensore degli interessi e della sopravvivenza del popolo palestinese, e in questo credo che abbia guadagnato molto di immagine con alcuni paesi dell'area medio orientale, con una parte dell'opinione pubblica, e ovviamente questo gli consente di poter anche valorizzarsi, e secondo me forse anche esageratamente, perché poi rispetto come l'unico avversario reale nell'area degli interessi di penetrazione imperialisti israeliani. Dico esageratamente perché, nonostante le diatribe, nonostante i paroloni grossi che vengono lanciati da Netanyahu contro Erdogan e da Erdogan contro Netanyahu, di fatto alcune relazioni storiche tra il complesso militare industriale israeliano e quello turco non è che si siano assolutamente cancellate, ridotte, eccetera. Per cui lui sta giocando questa operazione che gli ha permesso, tra l'altro, di guadagnare anche, perché comunque Erdogan ormai è probabilmente l'ultimo anno, gli ultimi 2 anni di direzione diretta. Erdogan si prepara a consegnare al proprio delfino, probabilmente uno dei generi, la guida di un paese che è un paese che oggi ha una politica imperiale, lo possiamo dire, in parte del Medio Oriente, ma soprattutto, ripeto, nel continente africano, la Libia. La Libia è diventata un'area di penetrazione economica, finanziaria, della logistica e ovviamente militare della Turchia, e questo anche in contrapposizione con la

0: Israele e prendono abitazione, residenza e sede sociale direttamente a Cipro. E a Cipro ci si sta affrontando un conflitto e uno scontro tra questi interessi che sono strategici. Ovviamente la Turchia, chiudo, che negli ultimi anni è diventata una potenza per quello che riguarda l'esportazione di sistemi d'arma. Ormai, soprattutto nella produzione dei droni di guerra, fa, direi, gomitate con Israele in termini di fatturato. Non dimentichiamo che la Turchia ce l'abbiamo in casa, il complesso militare industriale turco ce l'abbiamo in Italia, il gruppo Baykar, controllato da uno dei generi di Erdogan, ha preso il controllo della Piaggio Aerospazio, società operativa nel settore aerospaziale civile e militare, sempre più militare che
1: Tempo.
0: civile, che ha sede in Liguria. E dopo l'acquisizione del gruppo
1: Pubblicità,
0: Piaggio,
1: a
0: la
1: dopo.
0: Baykar ha superato.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2 anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
4: Blog antoniomazzeoblog.blogspot.com, giusto? Questo è il tuo blog, qui trovate tutti gli articoli di Antonio Mazzeo, seguitelo, un blog veramente interessante. Grazie e ci sentiamo prestissimo.
1: Grazie anche
5: Grazie a voi
1: Marco,
5: ancora, buon lavoro, buona giornata.
1: Grazie,
6: grazie anche dalla
1: Antonio,
6: Tanzania,
1: ciao.
6: dove la presenza turca da una decina
4: E
6: d'anni a
4: allora,
6: sta parte è
4: proprio
6: molto.
4: parlando del blog di Antonio Mazzeo, segnaliamo un suo ultimo articolo e lo mettiamo anche sul nostro canale Telegram, quindi lo riversiamo subito sul canale Telegram di Video Democrazia.
7: Domenico, c'è anche Leopoldo.
4: Ciao Leopoldo, buongiorno, ben arrivato.
6: Ciao, in Tanzania la presenza turca è fortissima da una decina d'anni a sta parte, la si vede proprio dappertutto. Parlo del civile adesso.
4: Certo.
6: Come siamo messi qua pubblicità?
7: Ah, è finita,
6: Persa.
7: quindi.
6: Ah, finita la pubblicità.
7: Finita, sì, siamo in
6: Finita
7: diretta.
6: pubblicità, siamo in diretta. Ciao a tutti.
4: Ma scusa, abbiamo parlato con Antonio durante la pubblicità?
6: Sì.
4: Ci siamo accorti che c'era pubblicità.
7: Beh, comunque era registrata, quindi la registrazione è un pezzettino.
4: Sì, va bene.
7: Erano due spot pubblicitari, quindi è durata poco.
4: Va bene.
6: Ciao a tutti, sono a Padova per un po'. Ciao in particolare a Barbara e a Ernesto detto Cianetto.
7: Però Ernesto Cianetto.
6: Tu saresti te?
7: Ah,
6: No, Ernesto Cianetto sì. Abbiamo, ma sei, ma

0: Mattei?
1: Allora, adesso tra poco abbiamo il collegamento con, sì, con Ugo Mattei, e nel frattempo magari mettiamo un po' di musica e così andiamo.
2: Allora, cari ascoltatori, non, voi non avete il video, ma vi presento un Domenico D'Amico in versione ministeriale, cappello corto, scusa, niente
1: Leopoldo,
2: barba.
1: Leopoldo, aspetta, mandiamo la musica, scusa.
2: Sì, niente barba, capello corto.

0: che fui.
1: Buongiorno Ugo.
2: Sì.
1: E abbiamo anche Luciano qua.
3: Buona giornata, dottore.
4: Professore.
3: Siamo in diretta.
5: Siamo in diretta.
6: Siamo in diretta, perfetto.
5: Allora, siamo in diretta con il professor Ugo Mattei, presidente di Generazioni Future. Buongiorno Ugo, piacere di averti qua con noi.
6: Buongiorno, buongiorno, come va?
5: Tutto bene, grazie. Ugo, sappiamo che tu sei reduce da una missione in Russia di cui ci devi assolutamente raccontare. Che cosa è successo? Il convegno a cui eri ospite, grandi ospiti soprattutto insieme a te, e tra gli altri anche l'ex presidente russo Medvedev, insomma, a San Pietroburgo, credo, vero?
6: Non tra gli altri, era il festeggiato in realtà.
5: Era il festeggiato,
6: sì, San Pietroburgo è il forum giuridico che tengono ogni anno, un evento di grande importanza per loro, si svolge le settimane successive al forum economico in scala altrettanto impressionante. Ci sono delegazioni da quasi tutti i paesi del mondo, quelli che diciamo stanno nell'area BRICS e sul globale, non i paesi europei, non gli Stati Uniti, ma gli altri ci sono più o meno tutti. Quest'anno nella plenaria, oltre a me, c'era appunto il festeggiato che era Medvedev, che è l'unico che ha fatto diciamo il discorso principale di apertura articolato, e poi noi c'aveva un panel di livello che commentava le sue cose. Fra questi c'era il presidente della Corte Suprema indiana, che è un giurista importante, soprattutto è il presidente della Corte Suprema più importante del mondo, perché ha 1,5 miliardi di clienti, quindi ti puoi immaginare. Poi c'era il ministro della giustizia vietnamita, c'era l'Attorney General della Namibia, c'era il ministro della giustizia egiziano, e c'ero io, insomma, questi erano più o meno è stato il panel, oltre a un altro collega russo, il presidente della loro società di diritto internazionale. E i temi quest'anno erano molto legati al diritto internazionale, purtroppo. Io c'ero già stato l'anno scorso, dove si era parlato molto di più anche di questioni diciamo di sviluppo del diritto in senso tecnico. Quest'anno ha preso una piega maggiormente politica, d'altra parte ci sta, dopo stato un 2026 dal punto di vista del diritto internazionale veramente drammatico, si è aperto con l'incursione contro è continuato il massacro e il genocidio a Gaza, c'è stata un'aggressione totalmente illegale dell'Iran, l'uccisione del loro capo di Stato, insomma si sono fatte più nefandezze nel 2026 rispetto all'ordine giuridico globale di quanto se ne siano fatte probabilmente dopo la seconda guerra mondiale in complessivo. Quindi la corsa verso il disastro è scatenata. E i russi insomma, a Pietroburgo non si sente troppo la guerra, devo dire. I ristoranti sono pieni, le persone sono nei parchi, poi erano le notti bianche, quindi sono molto un periodo molto bello. C'era anche, loro hanno una festa con quella che è una barcavela del Settecento con le vele rosse che entra nel Neva, è molto suggestivo, che fanno ogni anno per festeggiare quei ragazzi che hanno passato la maturità, quindi c'è una serata intera dedicata completamente a festeggiare la maturità, vengono da tutto il paese, vengono ospitati diciamo dal governo, quindi non dà l'idea di un paese in ginocchio, ecco, tutt'altro devo dire. Dà l'idea comunque di una situazione molto preoccupante per i toni, perché loro non hanno nessuna intenzione di farsi bullizzare e stanno rispondendo colpo su colpo. Pietroburgo è stato sotto attacco dei droni durante il forum economico, e di nuovo l'altro giorno. Sono attacchi piccoli, non è che lasciano per fortuna danni troppo ingenti, ma sai, soltanto l'idea che un drone possa cadere sull'Ermitage o su qualcuno di questi patrimoni straordinari dell'umanità ti dà l'idea del livello di barbarie a cui siamo giunti, insomma.
5: Ecco, quindi mentre eri là c'erano questi attacchi dei droni ucraini, mentre insomma...
6: No, io sono andato via, i cronotraini sono stati l'altro ieri e sono stati la settimana prima che io arrivassi. Io sono arrivato, sono arrivato io e sono stato io lì, per fortuna gli attacchi non ce ne sono stati. Era tutto molto tranquillo. Sai, non è un'esperienza che richieda coraggio andare a Pietroburgo a un forum. Sei molto coccolato, mi hanno accolto con grande amicizia. D'altronde io sono amico della cultura giuridica russa da tempi non sospetti. Ci sono andato la prima volta nell'85 e il mio libro è uscito nel 1999 in russo, l'introduzione al diritto privato della proprietà, quindi ho un'amicizia scientifica risalente. Quest'anno è stata la prima volta che sono stato, come dire, coinvolto ad un livello, se vuoi, un po' più alto, perché la plenaria è comunque un momento politico di grande rilevanza, ecco.
5: Certo. Leopoldo.
1: Sì, Ugo, avete affrontato ufficialmente il rapimento del presidente del Venezuela o è una roba ormai...
6: Sì, quello è stato uno dei temi. No, ti ho detto, queste tre questioni che ti ho detto, rapimento del presidente venezuelano, killeraggio della guida suprema dell'Iran e ovviamente massacro continuo e genocidiario di Gaza, sono stati i tre temi, diciamo, toccati da tutti in plenaria.
5: Che messaggio hai portato, Ugo, a parte, diciamo, anzi, quello scientifico e quello politico, diciamo?
6: Ho portato un messaggio molto chiaro, che l'Occidente non è più governato dalla politica, ma governato dalle corporation e dall'economia. E che quindi la politica da noi è in realtà un siparietto. I principali attori, diciamo, del dialogo politico dei paesi occidentali sono dei portavoce e dei servisciocchi delle grandi corporation multinazionali, che adesso la partita si fa lì. Questo è quello che ho letto sostanzialmente, cioè l'importanza di non perdere il controllo politico dell'economia è, secondo me, fondamentale in paesi che vogliono candidarsi ad una posizione, diciamo, anche di egemonia internazionale. E quindi gli ho raccomandato, diciamo, per quello che mi era possibile, di mantenere una linea di fermezza e di controllo nei confronti dei poteri privati, perché sono pericolosissimi, sfuggono di mano, e quando ti sono sfuggiti di mano non li prendi più, sono come la lampada di Aladino, esce il genio, non lo rimetti più dentro. Ormai in Occidente la democrazia non c'è più, e ti ho spiegato che devono considerarsi non in rapporto con sistemi democratici, ma in rapporto con delle plutocrazie, con una concentrazione di potere gigante all'interno di strutture istituzionali non controllabili politicamente.
5: Ecco, scusa, Leopoldo, prego.
1: Hai usato il termine plutocrazia, quindi sei un fascista.
6: Scusa, non ho capito.
1: Hai usato il termine plutocrazia, quindi sei un fan di Mussolini.
6: Beh, plutocrazia è un termine assolutamente specifico, tecnico, non l'ha inventato Mussolini, vuol dire quello che vuol dire, cioè vuol dire il governo è sostanzialmente la degenerazione economica dell'aristocrazia, già ben prima nella teoria politica classica si studiavano le forme di governo e la loro degenerazione. La plutocrazia è la degenerazione dell'aristocrazia, così come l'oclocrazia, la degenerazione della democrazia, sono delle categorie molto vecchie della teoria politica, non le inventate Mussolini.
1: Sì, oclocrazia col rispetto per la merda quella dei prati.
6: Poi comunque, sai, dare del fascista alla gente oggi è lo sport nazionale, quindi va bene.
1: L'ho fatto apposta.
6: Anche chi se ne frega, peraltro, l'espressione fascista, lo sai, no?
5: Ugo, un'osservazione. Il discorso della forza delle corporation ovviamente è di tutta evidenza e va bene, ma non si sottolinea sempre poco il fatto che però queste corporation, questi grandi gruppi finanziari, eccetera, sono, diciamo, anche e soprattutto una longa manus dell'impero, un po' come erano i conduttores nell'impero romano, no? Che erano...
6: No, non so bene se anche impero è una categoria molto, molto come dire, discussa e non specifica. Sicuramente allora sono il capitale, cioè non sono la conformazione istituzionale del capitale, ed è per questo che sono soprattutto nelle economie apertamente capitalistiche che svolgono un ruolo così decisivo. La corporation è la personificazione del capitale. Chi sta dietro la corporation in questo particolare momento storico vuol dire conta fino a pagina 3, contano i cosiddetti imperativi, le condizioni materiali del contesto, contano le strutture economiche, non le sovrastrutture.
5: Va bene, e senti, e quindi tornando a Medvedev, le impressioni personali, viene sempre dipinto come il falco, no? Sentiamo spesso quando lui parla gli allarmi che vengono dai nostri giornalai più che giornalisti. Quali sono le impressioni tue personali nel sentire le sue parole e nel vedere il personaggio?
6: Io l'avevo già visto e non conosciuto l'anno scorso. Questa volta ho avuto occasione di scambiare anche qualche parola con lui. È sicuramente un uomo dal potere straordinario, e quindi è un uomo di potere. Io che non amo gli uomini di potere, quindi non posso amare neanche lui. Accompagnato da tutta l'iconografia del potere, per dirti, per incontrarlo abbiamo dovuto fare il test, il tampone la sera quando alle 2 di notte in albergo, avevo avuto un medico con la valigetta, e poi dopo di nuovo al mattino prima dell'incontro con lui, perché hanno questa, come dire, quest'idea di dover controllare le condizioni di salute di tutti quelli che si avvicinano ai leader supremi. Questo per darti l'idea, quindi tu qui c'era, sai, io sono Bill Gates, però il presidente della Corte Suprema indiana, un signore di 65 anni, messo in fila, cioè messo lì a farsi tamponare per poter incontrare il leader, era una scena un po' peculiare. Poi è arrivato con una macchina su 9, tutte uguali, blindate, per non sapere in quale egli fosse. Quando è sceso dalla macchina, noi eravamo tutti ad attenderlo in un salotto, diciamo, tutto pieno di frutta, di cose molto, molto piacevoli. Lui è sceso dalla macchina, è arrivato, si è spalancato una tenda, e da dietro la tenda sono usciti, non so, 40-50 paparazzi con telecamere, fotografie, a fotografarlo tutte le volte che stringeva la mano a uno di noi. Insomma, c'è tutti i cerimoniali dell'uomo di superpotere. Dopodiché si è comportato, ha fatto un discorso molto duro nei confronti dell'Occidente, molto giusto dal punto di vista contenutistico, perché invocava sostanzialmente l'elaborazione di strutture e di istituzioni nuove del diritto internazionale, nulla che non ci si potesse aspettare. Sicuramente definirlo e descriverlo come un pazzo, un falco, non mi è parso, ecco, mi è parso semplicemente che questo lui rifletta in modo molto coerente quello che è una classe politica, un gruppo di potere di governo in Russia, molto compatto intorno al presidente Putin. Lui di fatto è il numero due del regime, perché è il vicepresidente del Consiglio Supremo di Difesa di quel presidente Putin, che è in questo momento l'organismo, diciamo, che è in mano il pallino della politica russa e tutta quell'area. Quello che è molto interessante, come dire, tutto il contorno che sta intorno al forum, la quantità di altri paesi anche molto lontani, un po' sconosciuti, che invece si presentano e si cercano, diciamo, di dare il loro contributo alla costruzione di un mondo diverso. Il paese festeggiato quest'anno, ogni anno hanno un paese, diciamo, di riferimento. Il paese festeggiato quest'anno era il Vietnam. Il Vietnam è una repubblica popolare socialista, come sai, è stato rappresentato lì ad altissimo livello, e quindi loro lavorano davvero alla costruzione, come dire, di una rete di politica alternativa rispetto al cosiddetto costituzionalismo democratico. Questa è l'idea, sono in cerca di assetti istituzionali differenti, e sono molto interessati al discorso che poi ho fatto anche di dopo sul recupero delle possibilità di pianificazione, che per il resto sanno benissimo perché devi andare a predicare i convertiti. Loro è chiaro che utilizzano l'intelligenza artificiale con una disinvoltura, proprio perché sono consci del fatto di avere in mano il pallino politico di questa cosa. Da noi siamo molto più titubanti, anche se perlomeno a parole, diciamo, non c'è una completa adesione anche, diciamo, dell'intelligenza. Adesso sto parlando delle classi politiche di governo, perché c'è un po' la sensazione che l'intelligenza artificiale non la controlliamo, è nelle mani di queste corporation private, e tutto dipende un po' dall'esito di questi conflitti, di questi confronti competitivi che sono mediati soltanto dal capitale, dall'ambizione capitalistica.
5: Ecco, un'ultima domanda sulla Russia, poi passiamo un po' a generazioni future. Che impressione hai avuto rispetto a quello che sentono dalla Russia verso di noi? Hai detto non è la prima volta che ci vai, qual è il loro sentimento verso l'Italia in questo momento?
6: Ma non so, io di politica mi sono guardato bene dal parlare perché mi vergogno, certo. Quindi non l'ho fatto. Verso la cultura italiana loro sono super amici. Verso l'italiano in viaggio in Russia troverà soltanto delle persone che lo accolgono con grandi sorrisi e grande generosità, su questo non c'è ombra di dubbio. Io non so, rispetto ai tedeschi non credo che sia la stessa cosa, ma rispetto a noi è ancora assolutamente così. Cioè, non se ne accorgono proprio del fatto che abbiamo un governo delirante, capito? Loro hanno una visione anche storica più lunga, sono più che sorpresi delle posizioni prese recentemente, che non sono proprio naturali al nostro paese. Noi abbiamo la tradizione dell'amicizia con la Russia e di scambio culturale importantissima da tantissimo tempo. Era il sogno di tutti, no? Se tu leggi, che so io, l'ho letto in questi giorni i racconti di Pietroburgo di Gogol, il sogno di tutti i giovani artisti, e stiamo parlando della prima parte dell'Ottocento, era di trasferirsi a Roma, di stare lì. E, cioè, c'è un po' ancora questa come idea.
5: Riusciamo, speriamo di non riuscire a rovinare anche questo, no?
6: Cerco di fare la mia parte nel limite del possibile e mantenere queste relazioni. Tanti lo fanno. Ho visto che Paolo Nori era lì la settimana scorsa, ha scritto l'altro giorno una notarella sul Fatto Quotidiano. Quindi, cioè, secondo me, si è mantenuto uno scambio attivo.
5: Bene, questo è importante. Tu dicevi il governo, ma direi proprio tutto il Parlamento, no? In questo momento verso la Russia, quindi anche se forse qualcosa magari da qualche forza politica c'è ancora, qualche tentativo, ma insomma.
6: Ma sì, poca roba.
5: Pochissima roba.
6: Comunque,
5: passiamo velocemente anche a generazioni future. Ugo, se hai ancora qualche minuto, in queste settimane, in questi mesi, è stata rilanciata negli ultimi giorni l'azione della class action per la RAI Bene Comune, no?
6: Quella, diciamo, è l'azione conclamata che abbiamo in piedi. Abbiamo il 14 di ottobre l'udienza al Tar Lazio. Per fortuna finalmente stanno arrivando un pochino più di adesioni, stanno anche arrivando qualche persona che in più, visitando il nostro sito, decide di sostenere Generazioni Future diventando azionista. Questo è tutto molto importante per noi, perché significa che questo lavoro che stiamo facendo un po' sul territorio paga. Dopodiché abbiamo tante cose in ballo. Abbiamo fatto il nostro settore giuridico è molto attivo. Adesso c'è in piedi un tentativo di portare in Corte Costituzionale. Siamo proprio all'inizio di questi passi, sono facendo incontri sia di persona che online con questi compagni della rete TES sulla transizione ecologica, per resistere a questo scempio del territorio creato dal decreto Draghi del 2021, che sostanzialmente sta rendendo possibile addirittura forse delle forme di espropriazione dell'interesse privato a favore delle solite corporation. Insomma, di lavoro ce n'è da fare tanto. chi lo vuole sapere come Generazioni Future va online, generazionifuture.org, possibilmente si compra un'azione e diventa uno di noi in questo tentativo di costruire un soggetto che trasformi capitale in beni comuni e non beni comuni in capitale.
5: Ecco, negli ultimi giorni e settimane ci sono state molte adesioni, quindi a fine maggio c'è stato l'assemblea annuale, il congresso annuale, e insomma si sono sviluppate tante cose e si è confermato il ruolo di Generazioni Future un po' come hub anche rispetto a tante altre associazioni, movimenti che si stanno in qualche modo unendo in Italia, no? Ecco, e Generazioni Future offre anche questa possibilità di essere un soggetto che unisce, ecco.
6: Noi abbiamo fatto questa scelta molto chiaramente dopo la catastrofe della raccolta firme contro le armi in Ucraina del 2023, dicendo che alla nostra assemblea di Napoli non facciamo mai più nulla da soli, e ci siamo messi in umiltà a servizio, a disposizione soprattutto di quei tanti comitati territoriali, di quelle lotte che portano avanti la questione dei beni comuni, spesso anche senza essere completamente consapevoli che è questo che stanno facendo, perché è molto importante che ci sia una soggettivizzazione, no, della battaglia per i beni comuni. All'assemblea di Milano abbiamo approvato un documento qui diciamo chiaro e tondo che non voteremo né candidati di destra né candidati di sinistra che per vadano avanti in questa direzione sciagurata delle privatizzazioni che continua nel nostro paese, di questa logica neoliberale bipartisan. Noi non la vogliamo, abbiamo confermato questo posizionamento, questa dichiarazione è stata assorbita, votata da tante altre organizzazioni. Insomma, piano piano si lavora per una direzione di convergenza. Non abbiamo ambizioni di leadership, quindi cerchiamo di essere, di funzionare un po' come catalizzatori, come catalizzatori che rendono possibile agli altri di aggregarsi anche insieme a noi. Noi aiutiamo in questo, abbiamo adesso un gruppo dirigente abbastanza coeso e abbastanza presente, insomma facciamo del nostro meglio, ecco, per metterci sempre più a disposizione.
5: Ugo, un'ultima domanda. Prima abbiamo affrontato un po' con la lettura di un articolo tratto dalla Fionda di Galliano il fatto che insomma il nostro paese sempre più è in svendita, no? Si unisce a questa economia gigantesca di questo mondo delle corporation angloamericane, sempre più unito anche all'economia di guerra di questa e pezzi della nostra economia passano di mano, no? E il referendum dell'acqua invece aveva bloccato quella deriva violenta del passaggio anche lì di proprietà delle municipalizzate al capitale e al capitale finanziario. Regge ancora quell'argine? A che punto, come siamo messi da quel punto di vista?
6: Rinforzato, io credo che il senso della nostra dichiarazione proprio di tutto il lavoro che stiamo facendo certosino con Generazioni Future sia proprio quello di rinforzare quell'argine, perché un argine che non è mai stato un argine fortissimo, come è normale che sia, le tornate referendarie hanno una loro tempistica di scadenza, qui siamo già a 16 anni di distanza, quindi è passato un sacco di tempo, però il punto è che questa impostazione che non è mai stata rispettata dai nostri governanti, che era stata intercettata dal Movimento 5 Stelle, perché non dimentichiamo che simultaneamente al referendum del 2011 c'è stato il momento in cui il Movimento 5 Stelle è diventato un partito nazionale, erano proprio i suoi inizi, ha intercettato quell'onda lì, la prima stella era la stella dell'acqua. Dopodiché, come sempre, quando la politica rappresentativa intercetta i movimenti sociali senza che ci sia la maturazione di una classe politica onesta e seria, le cose vanno come sono andate, no? E quindi il Movimento 5 Stelle ha raggiunto effettivamente il potere, ma per fare esattamente quello che fanno tutti gli altri. Questi sono processi che avvengono. Noi dobbiamo rafforzare il muro nei confronti di queste politiche, sui territori. Questo è il lavoro che stiamo cercando di fare. Io non escludo una futura stagione referendaria, ma intanto nessuno si può fare perché siamo nell'ultimo anno della legislatura e quindi questo ci dà un po' di tempo, non si può fare una stagione referendaria se non si ha in campo prima un'organizzazione coesa e strutturata, forte, perché le forze che si muovono contro i tentativi seri sono fortissime. Tu pensa anche soltanto a questa questione del bene comune e della class action, che è l'unico tentativo serio che c'è in campo nel paese di fare qualcosa rispetto alla lottizzazione, non ne parla assolutamente nessuno. L'unico che ha scritto un paio di cose è stato Valentini. La gente semplicemente non lo sa. Adesso hanno fatto tutta questo filmino, viva Rai 3 eccetera, per difendere Rai 3 con tutti i famosi, ma non si rendono conto che difendere Rai 3 significa in questo momento difendere un emittente che, come tutta la Rai, versa in stato di illegalità. Sarebbe importante che queste persone famose si rendessero conto delle operazioni serie che ci sono sul territorio. Questo è molto difficile da farlo succedere, però.
5: Ecco, Ugo, dicevi del movimento, sicuramente nel Movimento 5 Stelle una cosa che viene messa sempre poco in evidenza è il fatto che a un certo punto il Movimento 5 Stelle ha spento la propria rete sui territori, no? Dei meetup, per esempio, c'erano centinaia di gruppi che lavoravano sul territorio e da un giorno all'altro è stata spenta proprio fisicamente. Incredibile questa cosa, ma non viene mai messa in evidenza, e forse lì c'è ancora, no, anche qualcosa da riattivare, no? Qualcosa da riattivare, perché c'erano veramente tanti gruppi. Quella era la vera ricchezza di quel movimento. Non so se sei d'accordo.
6: Lavorare sul territorio è fondamentale. Ci sono tantissimi gruppi che provano a farlo un po' da tutte le parti. Basta girare un po' per il paese e queste cose le vedi. Io su questo non mi sono mai risparmiato. Il problema è che poi vengono lanciate iniziative estemporanee senza che i soggetti che le lanciano altro abbiano che non un po' più di visibilità mediatica degli altri sui media mainstream. E questo è un peccato originale, nel senso che non sono delle leadership che emergono dai territori, non sono delle dinamiche che strutturano la politica territoriale, sono dei tentativi di qualcuno che li rappresento, ma purtroppo non funziona così. Ce l'ha già provato Varoufakis un sacco di tempo fa. I territori, per rappresentare, devi conoscerli, devi calarti all'interno delle loro dinamiche. Molto spesso non credono nella rappresentanza, quindi bisogna studiare altri sistemi di politici che non siano la partecipazione elettorale a tutti i costi all'ultimo momento. E insomma, è delicata la faccenda. Richiede tempo, richiede sacrificio, richiederebbe soprattutto tanta energia di persone nuove e giovani. Dobbiamo anche rifare un po' dei patti generazionali, secondo me, perché tantissime iniziative interessanti sono frequentate solo da vecchi, altre sono frequentate solo da giovani, e manca un po' lo scambio, secondo me, generazionale, che va invece incentivato, costruito. Bisogna capire chi fa cosa, chi...
5: Forse un po', Ugo, questo si vede nella lotta, no, della difesa nelle città degli spazi pubblici. L'abbiamo visto lì con gli ex mercati generali a Ostiense. Ecco, lì le assemblee sono partecipate da varie generazioni.
6: Quello è molto bello. Quando c'è davvero una questione locale, effettivamente ci sono sensibilità anche inter-age group, no?
5: Esatto.
6: Questo va costruito. Insomma, ci sono grandi spazi di miglioramento, grande lavoro che ci attende tutti. Speriamo che nessuno molli. Anche tu fai la tua parte, mi raccomando. Ti abbraccio con tutto il cuore, Leopoldo, e spero di vederti presto.
1: Vieni in Tanzania se vuoi vedermi.
5: Ugo, ti ringraziamo, ricordiamo il sito di Generazioni Future, generazionifuture.org, diventate soci, mi raccomando, lo dico sempre, diventate soci di Generazioni Future, perché c'è bisogno. Una piccola quota di 25 euro, una tantum, si diventa azionisti, soci di Generazioni Future, si può partecipare alle lotte che Generazioni Future porta avanti insieme sempre più a tante altre realtà su tutto il territorio italiano. Grazie Ugo, a prestissimo.
6: Grazie mille, a presto, arrivederci.
1: Grazie ciao, Ugo, ciao.
6: Ciao, ciao, grazie, a presto.
1: E buon
6: ciao,
1: lavoro.
5: Ciao, grazie Ugo, ciao. Allora, ecco, sempre tanti spunti insieme a Ugo Mattei, abbiamo sentito anche ciò che viene dalla Russia, è stato insomma un orecchio e una voce che abbiamo portato lì dove non ci sono voci, no? Non sappiamo mai niente, è incredibile pure questa cosa che veramente ci fa capire come siamo in una situazione di guerra, no? Aperta poi, dove da un fronte sappiamo ovviamente arriva di tutto, dall'altro anzi quello che arriva è ovviamente solo il dipingere quelle situazioni come nemiche, come qualcosa, nemiche della pace, nemiche anche del nostro paese, e sappiamo questo che non è vero.
1: Aridateci togli atti.
5: Aridateci togli atti. C'era anche Togliatti, grande, in Unione Sovietica, no? Non so se ti ricordi, Leopoldo. C'era una città,
1: c'è la città dove,
5: tra l'altro, credo ci fosse la produzione.
1: C'è Togliatti Grad.
5: Togliatti Grad, sì, dove sì. Credo ci fosse anche la produzione della Fiat, no? Lo stabilimento della
1: sì,
5: Fiat.
1: Come no? Bene. E c'è là nel Triangolo d'Oro a sud. C'è una cittadina, adesso mi scappa il nome, dove c'è la Marcegaglia, dove c'è. Proprio ci sono i gruppi, i grossi gruppi italiani sono tutti là.
5: C'era un libro interessantissimo di uno studioso sindacalista francese che negli anni 60 scrisse questo libro, Vodka Cola. Che fece appunto un'analisi molto seria, molto approfondita delle relazioni economiche e industriali tra l'Unione Sovietica e l'Occidente e gli Stati Uniti, dove metteva in evidenza come appunto il capitalismo di Stato sovietico fosse molto molto strettamente legato al capitalismo occidentale, ospitando insomma, ecco, il caso della Fiat lo conosciamo tutti, ma ce n'erano molti altri insomma di casi di questo genere, il che rende sempre evidente quante zone grigie poi ci sono, no, nella situazione. Non è tutto bianco e nero, e questo è vero anche adesso. Io questo comunque vorrei sempre sottolinearlo, non è così tutto bianco e nero come ci viene illustrato, perché illustrare tutto al bianco e nero facilita il dipingere, lo spostare, no, l'opinione pubblica da una parte e dall'altra, facilita il discorso delle fazioni, della tifoseria e quindi per avere consenso, ma poi dietro le quinte si muovono le zone grigie, che sono sempre molto ampie, sono fatte di affari, di connivenze, di appoggi reciproci spesso non evidenti, e il potere si sostiene a vicenda. Questo è anche un'altra grande verità, è il potere cerca di perpetuare sempre se stesso, e quindi poi gli uomini di potere, le donne di potere, anche adesso si può parlare anche di donne di potere, adesso parlano lo stesso linguaggio e si capiscono e sanno come poi rafforzarsi a vicenda se serve, anche magari facendo in pubblico la guerra. Io su questo anche non mi stancherei mai di sottolinearla questa cosa, perché è una verità storica, non è qualcosa che nasce adesso, né ieri né l'altro ieri, e quindi cerchiamo sempre di fare analisi e di cercare di capire quello che succede senza fare tifoserie. Ovviamente siamo dalla parte di Gaza, dei palestinesi, di chi perde sicuramente, e cioè i popoli oppressi, e quello, il popolo kazako è in questo momento il popolo più oppresso del mondo, su questo c'è poco dubbio, e quindi su questo siamo di parte sicuramente. Bene,
0: noi siamo al 48esimo posto nella scaletta, nell'indice di libertà di stampa.
1: Ah, sì.
0: E autonomia, eccolo qua, lo stavo osservando, sì, proprio sì, adesso sì. Quindi ritornando al discorso di Rai 3, liberalizzare quant'altro, cosa succede? Che se non si ha anche a disposizione, diciamo, un'emittente anche pubblica, generazioni future avrà molta difficoltà a poter, diciamo, trasmettere determinate cose. Se invece ci fosse, che so, un telegiornale o una rete televisiva italiana che desse spazio a questi vari movimenti, però essendo il 48esimo non abbiamo questa possibilità.
5: Sì, perché è incredibile, in Italia io spesso mi è capitato nell'organizzazione quella internazionale della moneta, Leopoldo, no? Ecco, lì vedi spesso che gli altri ragazzi, le altre ragazze, insomma, chi dirige i movimenti, per esempio, ecco, il Movimento Internazionale sulla Riforma Monetaria ospita al suo interno 35 realtà diverse da tutto il mondo, molte sono europee, e quello che vedo, insomma, è che spesso loro, per esempio nel Nord Europa, hanno facilmente accesso ai media pubblici, no?
1: Sì.
5: Cioè, se vogliono promuovere una non so, una petizione, vogliono promuovere una, insomma, qualcosa da far conoscere al pubblico, facilmente ci riescono. No? E quindi riescono a magari a presentare una mozione in Parlamento, e quindi poi magari a presentare questa mozione sui canali televisivi, sui canali radiofonici, farla conoscere, insomma, perché, insomma, hanno quel tipo di... Questo anche in Inghilterra, tant'è vero che con Leopoldo noi conoscemmo Positive Money agli esordi, no? Era una piccola associazione agli esordi, dove invece in Italia avevamo uno storico di diversi anni, senza aver mai avuto nessun tipo di accessibilità, nessun canale se non Radio Gamma 5. Invece Positive Money in qualche tempo riuscì ad avere, al netto delle cose che abbiamo saputo, va bene? Sì. Però, insomma, hanno avuto facilmente accesso anche a talk sulla BBC, per esempio. E questo da noi non è possibile, e ci riduce ad essere, appunto, un paese senza libertà di stampa, di fatto, perché se non hai, tra l'altro, il fatto che molti giornali, televisioni siano in mano a dei miliardari che non sono editori ma sono degli industriali o dei finanzieri, questo rende le cose più difficili. La RAI è lottizzata dai partiti da sempre, e questo è sempre così, se non si fa qualcosa sarà sempre così. Quindi in RAI passa solo quello che vuole il potente di turno, il politico di turno o chi gli sussurra all'orecchio.
1: Peggio ancora, quello che non è vietato dagli altri, che è ancora peggio.
5: Esatto. E quindi ci troviamo in questa situazione. Fare un giornale nuovo, come ha provato un po' il Fatto Quotidiano, diciamo, è un'impresa difficilissima. Chi ci è riuscito, ecco, Fatto Quotidiano un po' ci è riuscito, ed è forse l'unico esempio, un po', diciamo, possiamo dire, sotto certi aspetti, di un certo giornalismo.
1: Beh,
5: diciamo,
1: abbiamo l'Indipendente, certo, che è proprio piccolo.
5: Certo, sì, tranne ovviamente gli esempi che conosciamo più vicini, che insomma.
1: Poi c'è la saga di BioBlu,
0: che anche lì.
5: La saga di BioBlu, esatto, anche lì. Però, vediamo, purtroppo, pure come
1: appena cominci a avere
5: quella,
1: un po' un minimo di peso, ti massacrano, ti dividono,
0: o ti
1: comprano.
0: Devi allineare.
5: Abbiamo visto i tentativi di Giulietto Chiesa con Pandora TV, anche lì. Purtroppo il pubblico risponde, ma fino a un certo punto, poi non si riesce ad andare avanti e non ci si riesce a strutturare, e purtroppo vediamo poi che le cose rimangono purtroppo molto, molto marginali. Certamente rimane Radio Gamma 5, che sono 50 anni di storia, e questo ci dà forza, diciamo, ci dà forza, ci dà struttura e ci dà energia per andare avanti, proprio perché probabilmente, ecco, il modello Radio Gamma 5, basato sul volontariato, basato sulle energie di chi in quel momento ha più energie, no? Perché poi c'è un nucleo storico, ovviamente, che è quello più importante, quello che porta avanti anche le cose, che raccoglie l'eredità di Franco, ma c'è anche tante energie che arrivano, no? e che in qualche modo rafforzano e danno linfa nuova a quello che è successo già in questi 50 anni. Quindi forse il modello cooperativo di Radio Gamma 5 è un modello, è un esempio che ci fa io mi sento tutto insieme a me, mi sentono tutto anche gli ascoltatori di quello che dite.
1: Ci stiamo perché
5: state facendo
1: il buon Luciano sulla classifica delle libertà di stampa, poi ho dovuto commentare, sì, bisogna poi vedere chi è che la fa la classifica.
5: Per esempio
1: c'è il Venezuela, che è forse uno dei peggiori a sentire, certo. A sentire chi, quali arbitri, gli stessi che assegnano i premi Nobel?
5: Sì, beh, quelle classifiche sono fatte da questa gente.
1: Ormai
5: genere.
1: Abbiamo perfino i Nobel veramente.
5: Però Leopoldo, c'è da dire, forse sull'Italia c'hanno, forse magari solo
1: sull'Italia c'hanno pure azzeccato, sì.
5: C'hanno pure azzeccato.
1: Perché siamo in Europa, siamo sicuramente fra i fanalini di coda.
5: Certo.
1: Sì. Purtroppo.
0: Beh, no, c'è la Grecia che è sotto bene. La
1: Grecia... Sai, ma anche la Grecia
0: all'87esimo posto.
1: Sì, la Grecia, bisogna vedere la Grecia prima e dopo il 2015, dopo la mazziata tremenda che gli ha dato chi? Mario Draghi ha sulla coscienza anche la Grecia, fra il resto. Il vile affarista,
5: definizione
0: infatti,
5: di...
0: Infatti si aveva provato a fare qualcosina, sì. Ma...
5: Ricordiamola perché insomma la Grecia sotto attacco, no, dalla Troica, nell'economia sostanzialmente distrutta, azzerata, e a un certo punto elegge il governo di sinistra radicale, tra l'altro in alleanza con un partito di destra, se ricordo bene quella volta. Popolare, diciamo,
1: sì,
5: però
1: sì, sì. Tsipras e Varoufakis.
5: Tsipras primo ministro, Varoufakis ministro dell'economia, e forti anche del risultato
1: del referendum popolare.
5: Esatto, le elezioni si svolsero nella
0: democrazia, se non sbaglio,
5: agli inizi. Le esecuzioni che portarono Tsipras al governo si svolsero nella primavera di quell'anno. Poi ci fu il referendum, credo fosse il 2015, se ricordo
1: sì,
5: bene.
1: Sì, era il 15.
5: Ci fu il referendum e il governo Tsipras andò ai colloqui con la Troica forte di un risultato, di un mandato popolare che gli diceva, insomma, di tenere la schiena dritta, che la Grecia non era in vendita e che bisognava fare certe cose. E Varoufakis ha testimoniato quello che è successo nelle segrete stanze delle trattative, registrando anche.
1: Sì, fra l'altro era in Lituania, in Estonia, dove era quella riunione là?
5: Sì, non ricordo bene.
1: Era in uno dei paesi delle ex repubbliche.
5: Varoufakis si registrò, questo lo ha esposto sicuramente a dei gravissimi pericoli, ma comunque quello che poi è stata la testimonianza è che la Grecia è stata messa all'angolo da delle minacce vere e proprie.
1: Sì, sì.
5: La minaccia più la minaccia, oltre a quelle finanziarie ovviamente, di essere estromessa eccetera, era anche quella di essere invasa dal flusso migratorio che veniva dal Medio Oriente, e quindi da milioni di persone. Questo ovviamente avrebbe portato alla distruzione del paese più di quello che è stato. Ricordiamo che in Grecia per anni le piazze sono state piene di manifestazioni continue, tutti i giorni, tutte le settimane, milioni di persone in piazza, centinaia di migliaia di persone in piazza. Il governo eletto, il referendum e tutto questo non è servito a cambiare la rotta, sostanzialmente. Luciano ci testimonia, lui conoscitore della Grecia,
0: qualcosina, che, non più di tanto, comunque adesso comunque c'è un nuovo partito che è Hellas, che è una coalizione della sinistra greca, è quello che ha lanciato, che è rientrato in politica Tsipras. Quindi...
5: Tu mi raccontavi, Luciano, di questi tuoi amici e parenti che da un giorno all'altro si sono visti diminuire le pensioni, no?
1: Sì,
0: tagli anche di un buon 60% circa.
5: ecco, di pensioni, di cose consolidate. Quindi immaginate famiglie di operai, impiegati che hanno lavorato tutta la vita e che a un certo punto, già guadagnando delle pensioni non, voglio dire, insomma, delle pensioni di sopravvivenza, di dignità, vengono, gli viene decurtata la pensione o lo stipendio anche del 60%, vuol dire essere completamente ridotti alla mera sopravvivenza, se va bene. Ecco, questo è quello che è successo in Grecia ed è quello che Draghi, che Monti, scusate, Mario Monti dipinse come un caso di successo.
1: Sì, caso di studio.
5: Caso di successo, così venne definito da Mario Monti. La Grecia come un caso di successo da studiare e replicare.
1: Certo.
5: E questo è il pensiero del ex presidente del Consiglio, nonché ancora senatore a vita, Mario Monti, che insomma...
1: Punirne uno per educarne 100.
5: È quello che effettivamente è successo. Quindi ricordiamolo ogni tanto queste cose, perché ecco, Varoufakis da par suo è stato coraggioso sicuramente, si è poi provato a cimentare, si è insomma schierato con un nuovo anche movimento politico, ricordo le sue
1: alle europee,
5: esatto, ha provato insomma a unire un po' i fronti anche in tutta Europa, ma insomma non c'è stato granché da fare. C'è anche questo il discorso, poi perché le persone non vanno a votare, i tentativi fatti purtroppo vengono tutti non solo osteggiati ma trucidati proprio, ecco. Sì. Anche perché poi molti personaggi vediamo poi come, che fine fanno. Abbiamo visto uno dei leader diciamo della resistenza al Covid adesso andare tra le braccia di Vannacci, parliamo di Francesco Toscano, e molti erano stati i suoi seguaci. Yeah. Ma personaggio insomma che dipingere non so se ambiguo, ecco, sicuramente abbiamo visto quello che ha fatto adesso. Si è messo a disposizione di queste nuove, di questa nuova destra così violenta, così così sfrontata anche, no? Così sfrontata sotto certi aspetti, che è solo però una faccia di tutte le destre, perché sono tutte destre in realtà. Questa è la faccia più sfrontata, più violenta, che vuole raccogliere proprio la pancia, no? Le incazzature del popolo. Poi ci sono le destre più raffinate, che sono quelle del PD, no? Che è un'estrema destra, l'abbiamo detto qua sempre, è un'estrema destra soprattutto in
1: parli
5: economia.
1: Della nasone?
5: Come?
1: Parli della sì, nasone?
5: Parliamo di tutto il gruppo dirigente in realtà, è solo l'ennesimo no? Pupo, i pupari sì, sono poi sempre gli stessi in realtà, quindi quindi questa è un po' la situazione. Quindi il nuovo soggetto politico che tutti, in cui tutti speriamo, non c'è, non nasce, e quindi ci dobbiamo muovere con quello che c'è, e quindi sicuramente la partecipazione, ecco, questo è importante, partecipare però rimane importante, cercare di usare anche quello che c'è, no? Abbiamo parlato di generazioni future, ma ovviamente ci sono tante altre realtà, tutti i movimenti che sul territorio si impegnano a resistere. A me viene sempre in mente la Sardegna, ecco, i sardi forse sono quelli in questo momento che sono più, che reagiscono insomma, anche perché vedono il proprio territorio stuprato ogni giorno, prima i militari, poi le paleoliche, poi ogni giorno ce n'è una, e quindi la Sardegna è forse
0: le basi marine,
1: no, non basi è prima marine, esatto. E poi i militari e le paleoliche e i pannelli solari e i porti e li mortacci loro,
5: sì, non lasciano mai in pace questa Sardegna.
0: E sì, che hanno una canzone non indifferente, quella dei Demonios, Avanti Pari. Mm. Di Forza Pari, quindi
1: sì.
0: E poi si vive sulla gloria del passato.
5: Però insomma un po' su tutto il territorio comunque ci sono ci sono dei movimenti, e sicuramente anche qui in Veneto ci sono tante realtà. Gli studenti, l'abbiamo sentiti anche qui di recente sulla Palestina, cercano, ci ha detto anche Antonio Mazzeo, di fare dei dossier, anche di reperire informazioni rispetto a quello che succede nei senati accademici, no? Queste istituzioni che nel silenzio fanno accordi con i militari che fanno genocidi, cose incredibili, sì, sì. Cose incredibili che non vengono mai messe in evidenza appunto dai giornalai che dovrebbero fare i giornalisti, invece fanno i titoli sul gossip politico invece di fare le inchieste serie. E le inchieste serie le fanno i giornalisti come Antonio Mazzeo, come Gianni Lannes, che stanno sul territorio e che rischiano, che pagano in prima persona e che mettono a disposizione la loro professionalità, e spesso sicuramente senza un impiego in qualche giornale, ma cercando di far conoscere

0: non vado errato,
1: Forse parte la pubblicità?
0: fra
1: Sì,
0: pochi
1: 15
0: secondi.
1: secondi.
0: Allora ti dico, la Cina è giù
1: Ok.
0: in fondo, che è al
1: Allora,
0: 175°.
1: 175, peggio di lei solo la Corea del Nord e
0: Corea.
1: l'Eritrea. L'Eritrea è quella che
0: Mamma.
1: si è ribellata
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cinegamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Ripeti.
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo...

0: pezzo della Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata
2: con guida.
3: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopar! Boom!
3: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: PS: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no capì, a mi piace baccalà e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Allora, rieccoci in diretta, siete sempre su 94 MHz di Radio Gamma 5, questa è Debito Democrazia, siamo io, Domenico, Leopoldo e Luciano, qua negli studi di Radio Gamma 5, io da remoto, da Roma, qua qui a controllare che fanno questi, le stanze del potere. E mandiamo adesso una bella intervista, un bel intervento di Richard Werner, l'economista tedesco, che insomma ne abbiamo parlato più volte. In questo breve video, sono 12 minuti, 13 minuti credo, spiega il suo punto di vista sui segreti del sistema finanziario. Sentiamolo e poi magari dopo commentiamo un pochettino.
1: Eccolo qui.

0: Thank you very much. It's a pleasure to be here. And I will talk about some of the secrets of the financial and economic system. Now, talking about economics, the track record of macroeconomics has been quite bad. And recently, not too long ago, in the Journal of Economic Perspectives, some senior professors of economics have admitted that macroeconomics hasn't made any progress in at least a century. Economists today are still trying to figure out what they already tried to figure out 90 years, 100 years ago, namely what determines economic growth in the short term, in the long run, how does fiscal policy work, how does monetary policy work. And sure enough, economists continue to be surprised by events such as the significant inflation we had in late 21 and 22, recurring banking crises, or things like very high Chinese economic growth in recent...
1: Voi potete dirmi quello che volete, l'inflazione è una balla, è un fake, è un trucco, è uno sporco trucco. Andiamo avanti, riparti.
0: Decades. Why the inflation surprise? Well, actually, many economists thought that the central bank policies of 2020 were the same as in 2008 when there was a financial crisis, namely quantitative easing, when actually the policies were very different. In 2008 there was no inflation, so they thought it's also going to cause no inflation. And so, basically, they were wrong. Now, when the 2008 crisis hit, economists thought they could comment when the journalists asked them questions. And really, if they'd been honest, they would have said, sorry, we can't give any comment. Why? It's a banking crisis. It's big. Markets are down. Please comment. Well, sorry, we can't comment, would have been the honest answer. Why? Well, our theories, our models...
1: È veramente la dimostrazione dimostrata che è tutto un teatrino.
0: And really, if they'd been honest, they would have said, sorry, we can't give any comment. Why? It's a banking crisis, it's big, markets are down, please comment.
1: Well, i mercati sono in calo, lasciate un commento.
0: Well, sorry, we can't comment, would have been the honest answer. Why? Well, our theories, our models, don't have any banks in them. But of course, they sort of tried to talk their way out.
1: Ferma, ed è qua quello che dico io, sono le banche che fanno come Mario Monti, come Draghi, decidono che c'è da fare un'inflazione per rompere i coglioni a Berlusconi e fanno l'inflazione, fanno lo spread. Spread e inflazione, la stessa identica roba, sono trucchi contabili, sono cose vergognose.
2: Scusate, Leopoldo, scusa.
1: Che vengano spacciate come roba seria. Eppure...
2: Luciano?
1: Poi, Luciano. Andiamo avanti, dai.
3: Un attimo. Dici, Domenico?
2: Non si sente nella diretta, si sente pochissimo Leopoldo e Werner altissimo, quindi non si capisce la traduzione.
4: Strano, si sente pochissimo Leopoldo e Werner altissimo. Strano.
3: Allora,
4: abbassala. Tanto te puoi addirittura azzerarlo là.
3: Sì.
4: Ah no, io avrei piacere di sentire, ma non ce la faccio però a star dietro, quindi lascia pur. Bon, ripartiamo? Insomma, le banche non sono comprese nel modello. Perché? Perché le banche sono quelle che devono decidere loro che cazzo fare, se inflazione, se no. E insomma, dice il buon Werner, svolgono la loro attività e poi prestano il denaro. No, prestano il denaro e poi fanno la loro attività. Va bene. Un intermediario non dovrebbe avere un grande impatto di per sé, cioè la banca. In realtà, come abbiamo visto con la crisi bancaria del 2008 e in molti altri casi, le banche contano davvero, grazie tante. E questo ha sorpreso gli economisti, ma ha anche dimostrato che la macroeconomia senza le banche è completamente sbagliata. Quindi, come funzionano esattamente le banche? Beh, è stata una questione controversa. EU, poco più di 10 anni fa... Ma per forza è controversa, perché è come andare a voler mettere il sale sulla coda del corvo. Le banche non ti permettono, non te lo permettono. Mettere il dito nelle banche è come mettere il dito sulla presa di Adobe 20. Ah, ben dai. Insomma, 10 anni fa ho condotto il primo test empirico su come funzionano realmente le banche. Per quanto ne sappiamo, il primo test di questo tipo nei 5.000 anni di storia del settore bancario, e ho scoperto che la storia classica secondo cui le banche sono solo intermediari finanziari è sbagliata. Bravo Werner! Ma prima di arrivare a questo, un'altra domanda: da dove vengono i soldi? Insieme ad alcuni miei studenti ho pubblicato più di 10 anni fa un libro con quel titolo, Da dove vengono i soldi? E quando lo chiedi alla gente, la maggioranza dà una risposta, beh, qualcosa di molto importante, in modo chiaro. Quindi, o è il governo o è la banca centrale. Abbiamo condotto questo sondaggio su oltre 1.000 persone a Francoforte. L'84% pensava che quella fosse la risposta esatta. La banca centrale crea solo il 3% della massa monetaria. Ma allora chi crea e distribuisce la maggior parte della massa monetaria? Beh, a questo punto avrete probabilmente già intuito che ha a che fare con le banche. Ma non le banche d'affari, le banche commerciali. La maggior parte dei fondi proviene dalle banche commerciali. Il procedimento è esattamente l'opposto di quello che ci dicono. Le banche non raccolgono i depositi per poi prestare il denaro. In realtà, in termini economici, ciò che accade realmente è che le banche creano credito e concedono prestiti, ed è questo che genera i depositi. Come possono le banche creare denaro? Perché la nostra massa monetaria è costituita in gran parte dai depositi bancari. Beh, in realtà dal punto di vista legale è piuttosto semplice, il diritto inglese è il più chiaro su questo punto, perché i depositi bancari semplicemente sono una registrazione di quello che c'è nella banca. Pertanto le banche hanno un debito nei nostri confronti che viene semplicemente... Ferma, torna in rio perché questo è troppo importante. Fermo. Semplicemente una registrazione nelle banche, c'è una registrazione di quanto denaro la banca ci deve. Vai. Pertanto, in virtù del contratto di prestito, le banche hanno un debito nei nostri confronti che viene semplicemente rappresentato come un altro tipo di passività che chiamano depositi dei clienti. Ecco fatto, hanno creato denaro. Cioè il loro debito è il debito nostro. Ora che sapete che le banche sono autorizzate a creare nuova moneta, capirete anche perché sono così importanti e potenti e perché è fondamentale avere un sistema bancario adeguato. Ad esempio, nel Regno Unito ci sono 5 mega banche che vogliono solo fare grandi affari, affari facili con un piccolo numero di clienti molto grandi. Quindi prestano miliardi a hedge fund e fondi di private equity, e le piccole imprese non ricevono alcun finanziamento e di conseguenza creano principalmente credito per l'acquisto di attività immobiliari, attività finanziarie, e quando si crea molto denaro lo si mette nei mercati finanziari, si ottiene l'inflazione dei prezzi delle attività e questo crea i cicli di boom e bust, cioè di scoppio, e che sono stati notoriamente a lungo presenti nell'economia. Se meglio se faccio me. Ma se invece avessimo migliaia di piccole banche locali che prestano denaro, nota, se avessimo, lo avevamo, no? Non avevamo tutte le piccole banche, che se avessimo migliaia di piccole banche, come un po' per esempio la Germania anche ha mantenuto. Ripartiamo. Se invece avessimo migliaia di piccole banche locali che prestano denaro principalmente alle piccole imprese locali per investimenti produttivi, allora avremmo un sistema di creazione di moneta molto decentralizzato e quindi il denaro, la distribuzione del denaro in modo abbastanza equo in tutto il paese. E otterremo crescita senza inflazione. Cioè, cos'è che avevamo nel dopoguerra? Avevamo le piccole casse di risparmio. Qua a Padova avevamo la cassa di risparmio di Padova Rovigo, a Anton Veneta, e ne avevamo un'altra ancora. E poi sono state tutte mangiate dalle grosse. Vabbè.
3: Anche la cassa Peotta.
4: Avevamo la cassa Peotta e via. Otterremmo crescita senza inflazione, senza bolle speculative sui prezzi degli asset, e potremmo avere una crescita economica molto elevata. Oggi gli economisti amano parlare di scarsità, ecco, questo è un tema caro a Domenico, la scarsità, di tasse più alte e di austerità. Oggigiorno Poche persone si rendono conto che possiamo avere abbondanza per tutti se disponiamo del sistema economico giusto. Possiamo ottenere una crescita economica elevata, stabile e sostenibile. Ciò è stato dimostrato dalle economie dell'Asia orientale, che sono cresciute del 15% all'anno per decenni, a partire da Giappone, Corea, Taiwan, Singapore e dalla fine degli anni 70 anche dalla Cina. Tutti questi paesi hanno raggiunto questo risultato grazie a un sistema bancario decentralizzato, con banche che concedono prestiti per investimenti produttivi alle piccole imprese. Con una crescita economica del 15% possibile con questo sistema, il reddito nazionale raddoppia ogni 4 anni e mezzo. È così che la Cina è passata da paese in via di sviluppo a paese sviluppato e poi a superpotenza in una o due generazioni, e gli altri paesi hanno ottenuto risultati altrettanto positivi. Non accettiamo quindi una crescita bassa, una crescita nulla o una decrescita addirittura felice. Ci è stato detto che abbiamo dei limiti alla crescita. Sapete, mezzo secolo fa ci dissero che le risorse si stavano esaurendo o non potevamo crescere. Beh, poi naturalmente negli anni 70, quando c'erano queste storie, era lo stesso periodo in cui introdussero questa inflazione. Le banche centrali furono incoraggiate a incoraggiare le banche a creare credito per i consumi e quindi si ottenne l'inflazione dei prezzi al consumo. Questo è quello che è successo davvero. Quindi l'inflazione ha avuto una bassa crescita reale perché non si trattava. L'inflazione ha avuto una bassa crescita reale perché non si trattava di creazione di credito per investimenti aziendali, ma per i consumi. Ma un momento, non c'è forse un fondo di verità nell'affermazione che la crescita ha dei limiti? Beh, inoltre ci viene detto che la crescita economica non danneggia l'ambiente. Vabbè, anche questo non è vero. Limiti alla crescita. Vabbè, sai perché? E posso provarlo qui e ora. Non c'è crescita. La crescita non esiste, chiedetelo a qualsiasi fisico e lo saprete, state studiando fisica, come dovrebbe funzionare? Le leggi della termodinamica ci dicono che si può trasformare l'energia, ma non la si può né creare né distruggere. E per questo, è questo che succede anche con la crescita economica? Beh, questa è una finzione statistica. È una finzione statistica e la finzione statistica in sé non danneggia l'ambiente. Dobbiamo proteggere l'ambiente con le giuste azioni e si possono avere azioni negative anche con una crescita pari a zero, lo sappiamo bene, guarda, basta vedere adesso. È chiaro quindi che la crescita non è nemica dell'ambiente. Da dove proviene dunque la crescita economica? Beh, non abbiamo tempo per entrare nei dettagli, leggete le mie opere. Ad esempio c'è un piccolo opuscolo disponibile in Ungheria che spiega come raggiungere la sostenibilità a lungo termine, in cui rivelo che la crescita economica è un'invenzione dei banchieri per capire come applicare il tasso di interesse più alto, il massimo interesse ai governi sul loro debito nazionale. Vedete, quando già parliamo dei banchieri che applicano il tasso di interesse ai governi sul loro debito nazionale, voi capite che qua è già tutto rovesciato, è come un calzetto messo su alla rovescia, solo che poi dei calzetti se ne accorgono in pochi, dell'economia messa alla rovescia non se ne accorge proprio nessuno. E perché lo fanno? Perché vogliono massimizzare i profitti delle banche. Questo spiega perché i tassi di interesse e la crescita economica sono positivamente correlati, perché i tassi a lungo termine sono all'incirca pari al tasso di crescita economica. Quindi, perché è stata creata, attenzione, perché è stata creata l'inflazione? Ripeto, Werner fa la domanda: perché è stata creata l'inflazione? Cosa io ripeto da anni? Che l'inflazione è una burla, è un fake, è un'invenzione, è una truffa. Boh, andiamo avanti. Quello recente, il 21-22. Quello che è successo è che le politiche della banca centrale erano diverse nel 2020 rispetto al 2008. Inizialmente avevo proposto il quantitative easing come in Giappone nel 95, e in realtà ci sono diverse politiche di quantitative easing, ricordo quantitative easing, cioè dare denaro come quello giù dall'elicottero, no? Che ho proposto. Il Quantitative Easing 1 è un piano per risanare rapidamente il sistema bancario attraverso l'acquisto da parte della banca centrale di crediti in sofferenza dalle banche periferiche. Ma poi ho capito che le banche sarebbero rimaste sconvolte, continueranno a prestare denaro, quindi non otterrai alcun recupero. Certo, perché se tu fai debiti, perché tanto poi alla fine paga Pantaleon, non sei certo scoraggiato.
5: Due secondi solo, che un attimo, pardon, teniamo duro due
4: vuoi
5: secondi.
4: Vedere
5: no,
4: se
5: no, riduco uh-huh. velocità di riproduzione.
4: Ah beh, sì, anche buon 0,60 è anche troppo, va bene, buon, dai, vai. Insomma, anche questo salvataggio delle banche da parte delle banche centrali, cioè alla fine quei soldi del cittadino, serviva a tamponare una ferita, ma nel lungo termine le incoraggiava le banche a fare politiche del cazzo, perché tanto poi alla fine sarebbero state salvate. Quindi alla fine dici non otterrai alcun recupero. Ho quindi proposto un quantitative easing 2 successivo che prevede l'acquisto da parte delle banche centrali di attività redditizie da soggetti non bancari, costringendo così il sistema bancario a creare moneta e a immetterla nell'economia. Ora, il quantitative easing 1 e il 2 non sono stati implementati in Giappone, si sono rifiutati di farlo, ecco perché purtroppo hanno avuto una recessione durata 20 anni. Ma altre banche centrali hanno ascoltato. Il QE1 è stato quindi implementato nel 2008 dalla Federal Reserve ed è per questo che l'economia statunitense si è ripresa per prima, nonostante la crisi sia iniziata proprio negli Stati Uniti. Le banche statunitensi hanno ottenuto ottimi risultati perché i loro bilanci sono stati risanati dal QE1 della Federal Reserve e hanno superato le banche europee, quelle statunitensi. Il Quantitative Easing 2 è stato quindi implementato nel 2020. Si tratta di una politica diversa, ma è stata applicata nel momento sbagliato. Questa è una politica per la deflazione, l'economia in contrazione, il crollo della domanda. Si stimola l'economia. Lo fecero quando la situazione era opposta. E qua mi dispiace, ma il Werner in questo modo fa perdere il filo. Ma insomma, dai, seguiamolo. Lo fecero quando la situazione era opposta. Cioè nel 2020, domanda ragionevole, avevi offerta di moneta, credito in crescita, ma hai limitato l'offerta attraverso restrizioni governative non necessarie. E se lo fai, allora... No, non erano governative, erano proprio delle banche. E se lo fai, allora ottieni inflazione. Questo è ciò che hanno fatto. Quindi nel 2020 avevo avvertito che avremmo avuto un'inflazione significativa entro 18 mesi ed è quello che è successo. Cosa impariamo dunque da tutto questo? Ebbene, abbiamo imparato che non è necessario avere una crescita bassa, non abbiamo bisogno di politiche sbagliate che non portano benefici alle persone. Dobbiamo, e qua la parola politiche è decisamente fuorviante, perché sono politiche bancarie, cioè sono le banche che hanno molto più interesse a fare bolle e scoppi che a fare quello che facevano le nostre case rurali 50 anni, 70 anni fa. Tutto qua, il succo della faccenda è quello qua. Dobbiamo riprendiamo. Dobbiamo anche stare attenti ai pianificatori centrali, ai banchieri centrali, che ora parlano di emettere valute digitali delle banche centrali, il che porterà a un maggior potere per loro e a un sistema più centralizzato, che si tradurrà in una minore crescita per noi, meno prosperità, una crescita più bassa, e sembra che siano proprio questo, che sia questo il loro obiettivo. Dobbiamo quindi impedirlo, e ciò che dobbiamo fare è avviare molte piccole banche, e in particolare in Ungheria e in altri paesi questa sembra un'ottima idea, perché in passato hanno proceduto alla fusione delle banche, il numero delle banche diminuisce, scusa è l'Ungheria, perché in Italia cosa è successo? Non ho capito. Ecco, probabilmente lui sto TED lo ha fatto in Ungheria. Ecco perché la crescita economica rallenta, e naturalmente questo incoraggia anche le banche a non concedere prestiti per attività produttive, ma per transazioni finanziarie, il che non rappresenta la politica giusta. Beh, in Ungheria abbiamo una certa concentrazione di risorse economiche a Budapest, e i posti di lavoro sono qui, sono a Budapest. I giovani vengono qui dalla campagna perché ci sono meno opportunità di lavoro in campagna, ma qui a Budapest è più costoso. Famiglie che conosco decidono di non avere figli, rimandare un po' le cose perché qui costa di più. Se si passa a un sistema decentralizzato, creando moltissime piccole banche, l'intero processo si invertirà. Anche le piccole imprese nelle zone rurali e nelle province più remote dell'Ungheria ne trarranno beneficio, creando opportunità di lavoro e permettendo alle persone di rimanere in campagna. Avranno case più grandi e quindi le politiche governative a sostegno della natalità saranno molto più fruttuose. Ebbene, la mia proposta è di raggiungere prosperità e abbondanza attraverso un sistema finanziario decentralizzato. Grazie mille. Ecco, è veramente l'ovo de Colombo, no? Ed è questo il motivo per cui persone come Werner e pochi altri, come noi, come continuiamo a predicare, finché facciamo poco rumore ci lasciano predicare. Il giorno in cui fossimo più ascoltati, per esempio c'è l'iniziativa di Sumski in regione di introdurre la moneta locale e regionale, se questa cosa prendesse piede e disturbasse un po' di più dei soliti quattro cazzoni che siamo noi, vedrete che si scatenerebbe altro che Draghi, altro che Monti. Mi viene in mente, sempre a proposito della Grecia, Romano Prodi, sul sito www.romanoprodi.it, una decina d'anni fa, poco dopo la crisi della Grecia, lui in una intervista a Der Spiegel, che è probabilmente la rivista più seguita in Germania, lui dichiarò che all'epoca della crisi della Grecia era lui il presidente della Commissione europea, e disse che lui si era opposto all'ingresso della Grecia perché non aveva i conti a posto. Nota bene, non li aveva i conti a posto la Grecia, non li aveva i conti a posto neanche l'Italia, ma Goldman Sachs taroccò sia i conti della Grecia sia i conti dell'Italia ed entrammo tutti quanti. Lui nel suo sito dichiara, probabilmente l'avrà cancellato se ha un minimo di dignità, ma probabilmente ci sarà ancora, Romano Prodi, www.romanoprodi.it, dice: a suo tempo io ero presidente della commissione e dissi che la Grecia non aveva i conti per entrare, ma Schröder e Chirac, cioè i leader di Germania e Francia, mi dissero di stare zitto e io me ne stetti zitto, dice lui. Boh, ma se te ne sei stato zitto, e io posso capire che un politico abbia le ragioni, ma devi stare zitto fino alla bara, te lo devi portare nella bara quel segreto là. Non è che poi il giorno, qualche anno dopo, la Grecia cade e tu alzi il ditino de merda e dici io l'avevo detto, ma Schroeder e Chirac mi hanno detto di stare zitto. Brutto coglione, sta zitto, e ora sta zitto fino alla bara. Questo è quello che io dico e sottoscrivo. Cosa mi dici del buon Werner, Domenico? Il gatto valore di Colombo, anche a lui gli hanno permesso di svelare l'uovo di Colombo.
2: Sì, sì, Werner, insomma, personaggio, insomma, poi quando ci si parla ti racconta un po' di cose, anche delle sue avventure personali con inviati della CIA che lo vanno a trovare per capire, insomma, personaggio. Adesso ha avuto un flash di popolarità perché è stato intervistato nell'ultimo anno due volte da Tucker Carlson. Ah. E quindi ha avuto, però lui già negli anni 90, inizio anni 2000, era già molto famoso, soprattutto in Giappone, dove con il suo libro The Princess of the Yen, cioè I principi dello Yen, lui vendette centinaia di migliaia di copie con questo libro, best seller in Giappone per un sacco di tempo, un libro, un saggio di economia, figuriamoci, dove ha raccontato, c'è anche un bellissimo documentario in rete, lo trovate, The Princess of the Yen, sì, proprio, sì, che, sì. Che è il documentario sul libro di Werner, sì. Lo trovate con i sottotitoli in italiano, quindi vedetelo perché racconta quella storia, ed è interessante come Werner racconta che quando gli pubblicarono il libro negli Stati Uniti, imposero di togliere il capitolo sulla Federal Reserve per la pubblicazione. Quindi, e tra l'altro quel libro non si trova facilmente negli Stati Uniti, e quindi ecco, è un lavoro importante, e lui, Richard Werner, da circa 10-12 anni si è poi impegnato sul fronte, diciamo, della critica radicale al sistema monetario. Questo lo ha un po' escluso, guarda un po', per caso, dai circuiti accademici più importanti, e però forse adesso sta un po' rientrando perché c'è tutto il filone, un certo filone che in qualche modo accompagna anche, ed è questo un po' di Tucker Carlson, no? Che poi era vicino a Trump, poi se ne è distaccato. Certo. Tra l'altro io sono stato, l'ho raccontato credo già in radio, ma lo ricordo, sono stato due volte al seminario che Werner organizza ogni anno a Oxford, sì. Una volta nel 2019 insieme a Guido Preparata, e quest'anno poi nel 25 ci sono riandato un paio di giorni, e mentre ero lì è successa una cosa molto interessante, perché tu dicevi dell'Ungheria, Leopoldo, ma perché Richard Werner c'ha un legame molto stretto, insegna a Budapest, per questo insomma, nel suo peregrinare fuori dai circuiti più grandi, certo, ha trovato lavoro a Budapest anche, e lì infatti nella classe a Oxford metà era composta da ragazzi e ragazze ungheresi sponsorizzati dal governo, diciamo, quindi un po' vicini all'epoca a Orban, ecco, in qualche modo, e più altri, anche un esponente molto in alto, il responsabile economico della presidenza della Nigeria, un politico importante della Nigeria che ho conosciuto, era lì insieme a due sue collaboratrici e altre persone un po' da tutta Europa. E mentre eravamo lì in questo seminario che durava 3-4 giorni, 50 persone, non di più, a un certo punto si è visto un movimento e non si capiva bene, e Werner ha interrotto la lezione che stava facendo in quel momento, ha annunciato che stava venendoci a trovare l'ex primo ministro britannico, cioè quella Liz, aspetta, adesso non ricordo bene il nome, adesso ve lo dico, Premier, no, è una sua, Liz Truss, che è stata in carica per due mesi nel settembre del 22, ed è stata ministro più volte anche nel gabinetto della May che tu stavi dicendo, e insomma un politico di primissimo piano, ex primo ministro del Regno Unito per due mesi, dal 6 settembre al 25 e 22, poi è stata silurata, e lei, insomma, Werner ha riconfigurato, si è messa seduta vicino a Werner, e Werner ha riconfigurato la lezione e ha fatto in un'ora, un'ora e mezza un riassunto un po', no? Davanti a lei. Lei si è sentita, dopodiché ha fatto il suo intervento e ci ha raccontato, insomma, quello che la sua esperienza politica da ministro, prima in vari gabinetti di vari premier, e poi da primo ministro per 2 mesi. Quindi, insomma, interessante. C'è stata la raccomandazione di non registrare, però qualcuno in sala ha registrato comunque, quindi comunque da qualche parte c'è pure una registrazione. E quello che è interessante è che Liz Truss ha venduto un po' la sua esperienza politica come quella di una vittima dei poteri forti, no? Della Banca d'Inghilterra soprattutto, che è il racconto
4: per forza, il solo fatto che abbia durato 2 mesi è la prova del 9.
2: Lei ha detto che a un certo punto, quando hanno presentato la manovra finanziaria, la Banca d'Inghilterra ha attaccato violentemente il governo e l'ha costretto sostanzialmente alle dimissioni. Questo, ricordiamo, comunque siamo nel settembre del 22, il fronte ucraino è già aperto e
4: Johnson credo che dopo è andato di lei, a dire di non fare la pace,
2: e credo che dopo di lei sia stato il turno di Boris Johnson, credo,
4: che è andato a dire di non fare la pace,
2: esatto. E quindi insomma, questo è stato un po', è stato interessante proprio perché lei ha detto, in questo contesto molto comunque piccolo, ha voluto sottolineare il fatto che lei non si aspettava questo potere così soverchiante da parte di queste strutture finanziarie e bancarie, soprattutto della Banca d'Inghilterra. E per lei è stata una sorpresa, cosa che a me ha lasciato un po' perplesso, devo dire la verità, perché un politico di quel livello non lo so. Comunque, questo sottolinea il fatto che Werner, siccome era l'intervista, la prima intervista a Tucker Carlson era fresca di qualche settimana, Liz Truss aveva visto questa intervista e, vivendo a Oxford, aveva voluto conoscere Richard Werner, quindi era stato questo il motivo dell'incontro e della sorpresa, perché fu una visita a sorpresa. E quindi sono stato un po' testimone di questa cosa, che voglio riportare perché secondo me è importante, perché si muovono dietro le quinte un po' queste, non lo so come dire, queste forze che cercano anche nella dissidenza, no? La propria linfa. E non ho dubbi che Richard sia un dissidente, perché ci ha rimesso di persona, lì i suoi libri non vengono pubblicati, insomma è marginalizzato nel mondo accademico, però si corre il rischio che poi certe posizioni vengano usate, strumentalizzate e quant'altro, ecco. Quindi c'è sempre da tenere gli occhi aperti. Lui, in questo video che abbiamo, che tu hai doppiato, Leopoldo, tra l'altro c'hai un futuro da doppiatore, Leopoldo, potresti...
4: Ma no, leggevo i sottotitoli, all'inizio leggevo e tentavo di seguire l'inglese, poi ho rinunciato, anche perché erano effettivamente troppo rapidi. Il buon Luciano ha rallentato e questo mi ha facilitato il lavoro. Capire quello che stanno dicendo, un conto è fare. Io ho sempre ammirato i traduttori simultanei.
5: Bravi.
4: Che sono, devono veramente, un po' come i batteristi. Io non ci provo nemmeno a fare così con le dita, ma i batteristi che riescono ad andare coi piedi a un ritmo e con le mani a un altro ritmo.
2: Sì, effettivamente.
4: I traduttori simultanei sono come i batteristi.
2: Sì,
4: esatto. La mia ammirazione incondizionata.
2: Tra l'altro c'è quel film, mi hai ricordato un film, Whiplash, non so se l'avete mai visto, del 2014, un film fenomenale su questo insegnante di batteria, bellissimo.
4: Manda il link, che sì. Manca molto di
2: film, che ha vinto un sacco di premi, molto famoso, insomma. Ambientato in un conservatorio dove si insegna la batteria, dove il maestro è un severissimo maestro, che porta la sua classe poi a livelli comunque di esaurimento e di bravura allo stesso livello.
4: Certo.
2: E allora dicevamo di Werner. Werner è comunque un economista. Il termine quantitative easing l'ha inventato lui. È un termine che ha inventato lui quando in Giappone, nella crisi deflazionistica del Giappone degli anni 90, lui suggerì appunto quello che dice nel video che abbiamo sentito, gli interventi da fare per risollevare la crisi economica del Giappone, il che conferma che le banche sono la centrale di regia, no? Del sistema capitalistico.
4: Certo.
2: E questo va bene, noi lo diciamo da sempre, ma viene confermato ancora una volta. E il modello che ha studiato Werner credo sia veramente il primo che vede meccanicamente il funzionamento, la produzione di moneta da parte del sistema bancario, come funziona. Quello che lui sottolinea è la cosa più importante, il fatto che quando il sistema bancario decide di rendere florido un settore, lo può fare in tantissimi modi, in modo molto semplice, in modo molto veloce anche. Quando decide di staccare la spina, può fare la stessa cosa.
6: Esatto.
2: E quindi questo succede sotto i nostri occhi, senza che capiamo come stanno andando le cose. Nei dipartimenti di economia, come diceva Werner, il ruolo delle banche viene ignorato, cioè, di proposito, perché non si vuole mettere in evidenza quello che è il ruolo centrale di queste istituzioni, perché devono agire nell'ombra, non devono essere messi in evidenza i loro meccanismi. Ma questo noi lo diciamo da ormai 13 anni e lo continuiamo a dire sempre. Le responsabilità sono politiche, quelle del sistema bancario, non sono solo tecniche, sono delle responsabilità politiche, e hanno una grossa leva politica le banche quando decidono a chi dare e a chi non dare, a quale prezzo, quando rientrare. Quello che diceva pure Leopoldo, che sottolineava Leopoldo, il ruolo del sistema delle banche popolari, dei crediti cooperativi, delle casse rurali, è stata il vero motore della rinascita del dopoguerra dell'Italia. È stato quello il vero motore.
4: Certo. E senza inflazione, perché? Perché il denaro andava in produttività, addirittura è impossibile che ci sia inflazione. L'inflazione è un trucco quando tu butti i soldi dalla parte sbagliata, sei tu che fai mancare il risultato del denaro, perché lo butti dalla parte sbagliata, dopo ti lamenti se c'è inflazione, te credo. Ma è un trucco, come lo spread, sono tutti sporchi trucchi, veramente sporchi trucchi. E lo sanno, lo fanno, non è che sono ignoranti questi, fanno apposta, perché la gente deve restare vittima di un sistema della scarsità, come tu, Domenico, predichi da sempre. E come fai a fare scarsità Se c'è la cassa rurale sotto casa che conosce l'artigiano, che gli dà il credito giusto per l'impiego giusto? Dove ha scarsità? Anzi, c'è abbondanza, perché l'artigiano prospera e crea benessere.
2: E una cosa interessante sarebbe poi ricostruire la storia delle istituzioni, no? Se noi andassimo a vedere la storia di questi istituti bancari, di questi crediti cooperativi, vedremo una storia molto interessante, perché vedremo nella concretezza storica tutto quello che è successo e come è successo e perché poi è stato spento tutta questa cosa qua. La storia del credito cooperativo della Banca Popolare di Vicenza, per esempio, è una storia interessantissima. Viene raccontata in parte in questo spettacolo teatrale, ne ho già detto più volte, che si chiama La Banca, l'autore è Rossetto. Insomma, ogni tanto è in scena, gira nel Veneto, ma anche in Italia. Io l'ho visto rappresentato a Padova, una bellissima opera teatrale, dove c'è sostanzialmente un monologo dell'attore che interpreta il presidente della Banca Popolare Veneta, no?
4: Mm-hmm.
2: E racconta la storia dell'istituto, le vicende, gli aspetti negativi anche, ovviamente, certo. Perché poi si è detentori di grande potere quando si hanno quelle leve lì, anche se la banca è piccola e sta solo sul territorio, ma si hanno grandi leve politiche. E quindi quella storia è interessantissima da conoscere. Anche qui, ovviamente, nei dipartimenti di economia ti è lontani dal pensare di insegnare, per esempio, la storia dell'istituto cooperativo locale, no? Perché non ci dovrebbe stare un insegnamento all'Università di Padova della storia dei crediti cooperativi locali?
4: A dove? Ma te sei dimenticato quello storico incontro che abbiamo fatto alla Fiera delle Parole col preside di Economia di Padova? Che ci trattava come dei poveri studentelici, ci trattava come dei... Ma te lo ricordi?
2: Ricordo pure che disse quando io feci quel giochino, no? Non so se ti ricordi il giochino.
4: No, dai, ricordami.
2: Eh no, perché tu mi avevi affidato la difesa del tuo libro, quindi
4: certo.
2: Io combattevo contro il presidente della facoltà di economia di Padova,
4: certo,
2: che aveva iniziato il suo attacco al tuo libro con le grosse parole, no, che usano questi qua per nascondere la verità, dove lo ha detto Werner: nei libri di economia non si studia il sistema bancario, quindi questi lo bypassano proprio, certo, quel discorso, e dicono parole per girare intorno, no? E non dire mai la verità. Allora io feci quel giochino che si vede in quel documentario argentino, no?
4: Quello dell'isola.
2: Esatto, dove si vede il vecchio, no? Che dice a quello che ha vinto la lotteria: guarda che il sistema funziona così. E allora mi ero portato dietro le banconote dei Monopoli. Avevo distribuito 10 pezzi da 100 euro, diciamo, del Monopoli ai primi 10 della prima fila, e gli avevo detto che io ero il banchiere e gli chiedevo in modo molto equanime di ridarmi il 10% all'anno, no? Il gioco fa vedere in modo molto veloce come, dandomi il 10% all'anno, loro mi devono restituire di quei 10 pezzi un pezzo ogni anno, e dopo 10 anni io ho indietro tutti i soldi e loro hanno ancora tutto il debito da restituirmi, perché mi hanno dato solo gli interessi. Certo. Quindi io sono padrone in 10 anni di tutta l'economia, no? Certo. Fa vedere in modo semplice come funziona il sistema bancario. Certo. Allora il pubblico reagì in modo... Parliamo comunque di 13 anni fa, queste cose adesso sono molto più... Ma veramente all'epoca si faticava. Il pubblico, c'era tutta la sala piena alla libreria San Paolo, lì a piazza... vicino al Duomo,
4: sì,
2: a Padova. Quindi il pubblico, 100-150 persone credo, più o meno, reagì in modo... E il professore, che non ricordo come si chiama, Leopoldo,
4: non me lo ricordo neanche io, perché era un
2: era il preside o il vicepreside di economia, dice,
4: preside della facoltà, preside,
2: disse vabbè, ma non è così, non è proprio così,
4: no,
2: semplice, che... diceva. No, io dissi: no, professore, invece è proprio così, il meccanismo funziona così, e voi non lo spiegate mai, perché il sistema bancario ha in mano tutte le carte e le distribuisce come vuole, e le chiede indietro come vuole, e quindi decide le sorti di tutto, certo, dell'economia.
4: Certo. A quel preside là offrimmo che eravamo disponibili, se aveva qualche specializzando che voleva fare una tesi, che eravamo dalla massima disponibilità, mai visto, mai più sentito, mai visto.
2: Scappato a gambe levate,
4: figuri, però. Scappato, mai più visto. Non me ne ricordo neanche il nome, perché cosa vuoi?
2: No, neanche io. Comunque era...
4: Non ci curiamo di lor, ma guarda e passa.
2: Sì, sì. Diciamo che accusò il colpo, ecco, accusò il colpo.
4: Ferraro, una roba del genere.
2: Sì, esatto, sì, credo che Ferraro, qualcosa del genere. Sì. Ecco, insomma, questa è un po' la storia che poi ci troviamo ogni tanto a vivere nelle nostre piccole peregrinazioni sui vari fronti, ma sono significative queste cose, perché ti fanno capire come funziona il sistema, che veramente occupa tutti gli spazi, dove ti riesce a infilare poco, hai qualche margine che dura qualche secondo, qualche minuto, e basta.
4: Dove ti ho detto, il più illustre antesignano di Werner fu Bernard Marie, che scrisse, cos'era, un accademico di Francia, che scrisse il manuale di anti-economia, e chissà, sì, perché fu lui una delle vittime del Charlie Hebdo, cioè... Oh. Un campione assoluto che il mondo islamico, il mondo della protesta avrebbe dovuto canonizzare, chissà perché hanno beccato, hanno fatto fuori solo lui o pochi altri. poi chissà perché c'erano le patenti dei killer, erano là in mezzo a tutto quel casino di bombe, di roba, c'erano le patenti dei terroristi, sempre quelli, guarda caso. Sì, come sugli aerei, c'è sempre la patente in tonsa, se brucia tutto nel mezzo chilometro, ma che sia patente del tipo là pronta. Un minuto e 50.
2: Ricordiamoci che quelli che erano stati considerati e sono stati venduti come gli autori sono stati tutti uccisi, quindi non c'è stata nessuna testimonianza.
4: Certo.
2: E i due che c'erano rifugiati in un capannone nella periferia, nella campagna parigine, erano dentro un capannone e c'era la certezza assoluta che non avessero ostaggi e dove stavano, perché da dentro il capannone c'era un solo testimone che diceva che i due presunti terroristi non avevano visto, e che lui da dentro comunicava con le forze di polizia all'esterno dicendogli esattamente dove stavano i terroristi. Quindi non c'era alcun bisogno di ucciderli perché non avevano nessun ostaggio, e l'unica persona che stava là dentro non era loro ostaggio, anzi diceva fuori le posizioni loro. Quindi sono stati uccisi evidentemente perché non ci dovevano essere testimoni.
4: Scomodi, scomodi.
3: Un minuto,
4: care amiche e cari amici. Oggi non abbiamo visto tanti messaggi. Daniele, strano che non ci sia Putin di mezzo, Daniele. Mi raccomando, qua ragazzi, i messaggi, mi raccomando, i messaggi, messaggi, messaggi.
2: Bene, settimana prossima.
4: Settimana vediamo, prossima credo, io sarò a Bolzano fisicamente.
2: Credo una registrazione, quindi ci sentiamo fra due settimane anche insieme a Luciano.
4: Fra due settimane dovrei esserci anch'io.
3: Bene, con tutto, buon proseguimento con una registrazione.
4: Ciao a tutti, grazie.

0: dopo 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
1: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
0: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
10: E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e in via del tutto eccezionale oggi trasmetto in questa fascia oraria il mio programma Storie della Gente. Tra l'altro oggi senza anche sigla, proprio perché siamo in edizione speciale, che normalmente poi il mio programma va in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 3 luglio e staremo in compagnia fino alle 18. E potete inviare i vostri messaggi normali o WhatsApp al 334-7102-672. Lo ripeto, al 334-7102-672. E parto con una domanda che è: per voi cos'è la fede? Voi pensate di aver fede? Sentite che avete fede? Ecco, ne proviamo a capirlo, dare un significato.

0: Ecco, a questa parola con la nostra ospite. E voi intanto mandate pure i messaggi che poi li leggiamo.
1: Pronto?
2: Sì, ciao Fabio, buongiorno.
1: Ciao Viola, buongiorno a te. Ecco,
2: Ciao, eccoci.
1: grazie di aver accettato l'invito e benvenuta a Radio Gamma 5 in questa trasmissione. Ti
2: Grazie
1: presento.
2: a te per l'invito.
1: Ecco, no, grazie a te. Ti presento agli radioascoltatori. E allora abbiamo con noi Viola Dettori, giusto?
2: Vettori.
1: Dettori, ecco, lo sapevo. Sembra costruita.
2: Esatto.
1: Dettori,
2: Ma
1: ok.
2: tranquillo che tanto, guarda, lo sbagliano tutti,
1: Ma
2: quindi.
1: no, ma lo sapevo, devo avere un'impostazione che tipo se mi do un'indicazione nel cervello faccio l'incontrario, vabbè. Allora, il motivo per cui ti ho invitato, proprio perché questa trasmissione si chiama Storie della gente e mi piace condividere con i radioascoltatori le esperienze delle persone, che poi possono essere esperienze magari, che ne so, popolari, piuttosto che diciamo di persone che hanno fatto cose conosciute, oppure anche di persone comuni che però hanno qualcosa da dire. Ecco, nel tuo caso ho percepito che tu avessi qualcosa da dire perché ti seguono i social e proprio per questo motivo ti ho chiesto di venire in trasmissione, di essere intervistata, e perché sei molto particolare, quindi insomma mi piaceva condividere la tua storia con i nostri ascoltatori. Ecco.
2: Grazie, grazie veramente per l'interesse, la stima anche.
1: E allora cominciamo dal principio. questo viaggio
2: Si inizia
1: delle
2: sempre da lì.
1: sì, esatto. Allora, questo viaggio dell'eroe, no, anzi dell'eroina in questo caso, dalla Sardegna a Padova, perché tu sei originario della Sardegna, e
2: Sì, esatto.
1: lo sai che la maggior parte delle persone fa il viaggio inverso, giusto?
2: Sì, esatto, soprattutto in questo periodo dell'anno, penso.
1: Ecco, sì, esattamente. No, tra l'altro,
2: Sì.
1: insomma, bellissimo luogo di origine, veramente un paradiso.
2: È stupenda, guarda, la Sardegna è bellissima, sì.
1: Sì, io ho avuto la fortuna di andarci 2 volte e spero di ritornarci presto. E anche e soprattutto ho trovato un popolo molto accogliente da scoprire, molto semplice anche nella sua genuinità e molto affascinante, ecco. Ma ti chiedo, ma cosa ti ha portato qui a Padova?
2: Questa è una bellissima domanda, secondo me, alla quale iniziare. Guarda, ti dico, io in realtà prima di venire qua a Padova, sono andata a Roma e ci sono andata un po' per una serie di circostanze che si sono incastrate nella vita, perché avevo al tempo un mio ex fidanzato che era appunto di Roma. E quindi insomma mi sono trasferita lì quasi senza programmarlo, diciamo. E poi però mi sono resa conto dopo un po' di anni, insomma, in cui sono stata lì, che Roma non era il mio posto. Cioè io non mi sentivo a casa. E nonostante comunque la Sardegna sia un posto meraviglioso, veramente bellissimo, però neanche lì io mi sentivo veramente a casa. E quindi ero un po' in cerca del mio posto. Poi contemporaneamente a questo momento volevo fare un'attività di volontariato e guarda caso l'ho trovata proprio a Padova. E Padova mi è sembrato un posto che poteva piacermi anche tanto, il Veneto in generale. E quindi non so, era un momento in cui volevo andarmene da Roma, non sapevo dove andare. Padova sembrava una bellissima città, e infatti quando poi sono arrivata qua mi sono innamorata. Mi sono innamorata e mi sono sentita, penso, per la prima volta proprio a casa mia.
1: Ma dai, è strana questa cosa qua, veramente.
2: Sì, lo so, è strana, infatti quando ne parlo le persone mi dicono: ma cavolo, una sarda che va a Padova, com'è possibile?
1: Che si innamori perché, sai, no, Padova è molto affascinante, però questi ciottoli, questa nebbia, questa, a volte questa un po' chiusura di mentalità, soprattutto da chi viene in posti di scogliere, di sole, di mare, di turismo. Non è proprio così scontato, evidentemente, fra i vari ciottoli e i vari vicoli, tu hai trovato, insomma, quello che magari cercavi.
2: Assolutamente sì, penso che sia un po' un classico quando una persona vive in un posto, magari non riesce a vedere alcune cose, magari tende a vedere le cose un po' più negative, ecco, quindi sì, penso che sia un po' un classico in realtà.
1: Eh sì, ma quanti anni avevi quando ti sei trasferita? Beh,
2: Quando mi sono trasferita a Padova?
1: prima quando sei venuta a Roma.
2: Quando sono andata a Roma, oddio,
1: Circa.
2: più o meno forse avevo 22 anni,
1: Giovanissimo.
2: 21, 22, adesso onestamente non me lo ricordo con precisione, ma all'incirca eravamo lì.
1: Sì, quindi insomma anche un bel a livello insomma di età, cioè, insomma molto giovane, lo sei anche adesso rispetto a me, ma comunque insomma un bel viaggio da affrontare da sola, anche proprio nella scelta di trasferirti a Padova e quant'altro, no?
2: Sì, diciamo che a me viaggiare piace tantissimo, l'idea di trasferirmi in un posto nuovo mi dava un senso di libertà, ecco, era un po' quello che cercavo, cercavo la mia dimensione, il mio posto e quindi non l'ho vissuta in realtà come una sfida, però poi tante persone negli anni mi hanno effettivamente detto, diciamo che ho avuto un bel coraggio, ma io non l'ho
1: Certo.
2: percepita così, per me era un piacere, devo essere sincera.
1: Ma che poi, questa è una mia impressione, mi dà, cioè, ho come la percezione che tu comunque, anche se adesso hai trovato, diciamo, fisicamente e materialmente, forse anche spiritualmente, il tuo posto. Però da un punto di vista di questo viaggio dell'eroe, la tua ricerca probabilmente interiore è ancora in corso, giusto? Perché
2: Sì.
1: io quello che mi ha colpito anche del tuo modo di comunicare, anche nella tua originalità, è che i tuoi post spesso sono volti a raccontare attraverso la tua esperienza di vita i tuoi stati d'animo, anche quelli dolorosi, anche quelli molto particolari, molto intimi, che però a differenza di quello che noto quando leggo altri post in giro di altre persone, non sono fini a se stessi, cioè non è un monologo, ecco, mettiamola così, però i tuoi hanno sempre una sorta di insegnamento, di condivisione, di consiglio, come se dessi la possibilità agli altri di utilizzare, diciamo, la tua esperienza di vita per poterne trarre qualche beneficio. Ecco, questa è un po' la mia
2: Sì.
1: impressione.
2: Sì, diciamo che penso che il mio viaggio interno non finirà mai, nel senso che comunque sono sempre stata così, sono sempre stata alla ricerca, magari di un significato più profondo, dietro alle cose che vivevo, che mi succedevano e, poi di fatto lo scrivere. È una cosa che io ho iniziato a fare per me stessa sin da quando ero piccola, in realtà, perché io praticamente scrivo da quando ho imparato a scrivere. E
1: Infatti
2: è una
1: c'è
2: cosa che.
1: una citazione all'inizio del tuo profilo che dice: mi piace scrivere ciò che imparo dalla mia esperienza.
2: Esatto, sì, penso che possa racchiudere molto bene in effetti cosa significa per me scrivere, perché in sostanza. Come ti dicevo, io di base scrivo per me stessa, cioè scrivo perché mi piace scrivere e scrivere mi dà la possibilità di immergermi in me stessa ancora più profondamente di quanto già non faccia, ecco, in maniera naturale, spontanea.
1: Certo.
2: E poi di base mi piace condividere perché penso che tante persone possano ritrovarsi magari in certi stati d'animo, certi punti specifici del percorso della nostra vita, quindi
1: E tu hai
2: sì, è
1: avuto
2: una cosa.
1: E tu hai avuto riscontro con le persone che magari a seguito di... Perché è un po' come se tu ti esplorassi profondamente, poi per metterti al servizio appunto degli altri, no? Per supportarli. E sì, parte sempre magari la scrittura, lo dico anch'io poi da scrittore, scrivo diciamo inizialmente per me stesso, per una mia esigenza che può essere un'esigenza emotiva, ma può essere anche proprio un'esigenza di... dell'azione stessa dello scrivere, cioè quasi fosse una cosa terapeutica.
2: Assolutamente
1: E
2: sì.
1: poi consapevole in questo caso, perché poi si acquisisce questa consapevolezza che l'atto della scrittura, nel momento in cui assolve a questo compito di far del bene a me o di appunto risolvere quello che può essere la motivazione iniziale, sicuramente si rivolge agli altri, quindi passa attraverso di me, ma poi la direzione è sempre verso gli altri, perché siamo consapevoli che chi ci legge in qualche modo può utilizzare le nostre parole, insomma, ecco.
2: Sì, esatto. Sì, mi è capitato tante volte in realtà di magari avere un feedback positivo da parte di persone che mi leggevano. E questa cosa in realtà mi lascia sempre quasi stranita, cioè non riesco quasi a concettualizzare che effettivamente quello che io scrivo poi possa effettivamente essere utile, però a quanto pare succede, quindi bene così.
1: Sì, credo che sia la magia della scrittura, sai, perché a me è capitato soprattutto questa cosa qui nelle prime pubblicazioni, che qualcuno poi dei lettori, insomma, che avevano letto il testo, mi venissero a dire cose che io non avevo concepito, non avevo avuto quelle intenzioni nello scrivere determinate frasi o dei pensieri, e loro invece hanno colto delle cose addirittura che, ripeto, non erano nemmeno dentro di me. E questo mi ha fatto appunto capire quant'è magica la scrittura, perché è proprio questo impulso che viene da dentro, ma certe volte è una sorta anche di captare delle energie che ci girano intorno, quando uno è
2: Sì.
1: particolarmente sensibile, e metterle nero su bianco attraverso l'inchiostro, insomma. Ecco, quindi sì, avvengono delle cose particolari, quindi non, sicuramente come, mia, cioè come i tuoi testi, i tuoi post hanno colpito me, sicuramente hanno colpito tantissime altre persone, ma soprattutto quello che ha suscitato maggiore curiosità è anche una, passami il termine, una tenerezza, ma tenerezza in senso positivo di ammirazione, e il fatto che tu citi il Vangelo, cioè tu leggi testi religiosi, la vita di Gesù, cioè praticamente hai una fede incrollabile, ecco, che è una cosa molto rara da cogliere oggi, insomma, ecco. Da dove proviene questa tua fede incrollabile?
2: Da dove proviene anche questa bellissima domanda? Ma allora, proviene dalla diretta esperienza in sostanza, cioè io premetto che vengo comunque da una famiglia prevalentemente insomma, atea, quindi non sono stata indottrinata, non so se così
1: Quindi,
2: vogliamo dire, cioè
1: scusa,
2: non ho
1: apro una
2: avuto.
1: piccola parentesi. Quindi
2: Sì.
1: dalla tua famiglia atea tu eri la pecora nera in quanto avevi
2: Diciamo lo
1: questa
2: sono
1: fede.
2: stata dopo, nel
1: Ecco.
2: senso che in un primo momento, nel senso i primi anni comunque della mia vita, fino diciamo ai primi anni dell'adolescenza, io un po' mi sono adattata e mi piace proprio usare questa parola adattata perché col senno di poi è quello che io ho fatto, perché in realtà io ho proprio dei ricordi di quando ero piccolina, molto molto piccola, che io comunque sentivo un richiamo verso Dio. L'ho sempre sentito, ma in qualche modo, sai, quando sei piccolo comunque non riesci a spiegarti certe cose, non riesci a capire bene, non riesci magari a dare una forma. Poi vivendo in una famiglia appunto atea e non dico che ci sia qualcosa di male, però semplicemente non ho
1: No,
2: avuto gli
1: certo.
2: strumenti adatti per magari prendere coscienza da prima di certe cose. Poi a un
0: Certo.
2: certo punto, ovviamente lo racconto in una maniera un po' sintetica, però c'è stato un momento proprio rivelatore, estremamente importante, che è stato un momento di forte crisi. Io comunque diciamo che ho vissuto magari delle cose nella mia vita in maniera molto intensa e delle cose molto forti e che mi hanno portata a sperimentare anche degli stati, insomma, molto dolorosi, soprattutto appunto per una certa fase della mia vita. E c'è stato un giorno che io ricordo con estrema chiarezza, in cui ho proprio toccato il fondo, come si suol dire. E quel giorno, senza nessuna spiegazione apparente, io ricordo proprio di aver sentito Dio, la classica
0: Chiamata.
2: rivelazione, la classica chiamata, esatto. E non è che ci stessi pensando e non sapevo nemmeno di stare cercando Dio, ma sostanzialmente quello che è successo, cioè io in un momento di fortissima disperazione ho sentito la sua chiamata e mi sono sentita salva. In sintesi, da quel momento ovviamente tutta la mia vita poi è cambiata di conseguenza.
0: Infatti questa è una cosa molto particolare perché in un libro che si intitola proprio Ci siamo dimenticati di Dio, no? Fa capire quanto, diciamo, al di là che poi ognuno come si può dire, il suo percorso spirituale lo possa trovare in varie forme, perché comunque c'è chi può trovarlo in una religione, c'è chi può trovarlo in un cammino spirituale, anche nella meditazione o in qualsiasi cosa, e soprattutto può chiamare Dio in tanti altri modi. Però al di là di questo c'è comunque una diffusa perdita di questa fede, ecco, e a maggior ragione se tu provieni da una famiglia atea che quindi in un certo modo non ti hanno dato, come dicevi tu, gli strumenti, ma neanche le risposte, ma neanche un confronto, quindi evidentemente appunto sei dovuta andare a cercare dentro di te e poi all'esterno. Però insomma, ecco, credo che sia una cosa molto singolare, insomma, questo tuo percorso, perché la maggior parte dei giovani, ecco, vengono tra virgolette indottrinati a un certo tipo di fede fin da piccoli, ma perché fanno un certo tipo di percorso, non perché lo sentano, ecco, sostanzialmente. Poi invece sentirlo è tutta un'altra cosa, ecco.
2: Assolutamente sì, infatti penso che anche la fede proprio sia un qualcosa che si può spiegare fino ad un certo punto,
0: Certo.
2: nel senso che o a un certo punto senti la chiamata, secondo me, oppure è difficile riuscire a sentire qualcosa che non senti, cioè non si possono, secondo me, forzare più di tanto le cose e nonostante questo comunque io conosco tante persone atee che magari in un certo modo vivono una vita in modo cristiano, diciamo se vogliamo rimanere in questo linguaggio, però senza credere, che è una cosa particolare, però accadono, per esempio, io a volte sento magari racconti, storie di amici, amiche, che mi sembrano proprio, magari anche nelle loro scelte di vita, degli atti di fede, inconsapevoli ma pur sempre presenti. Quindi poi penso che Dio riesca comunque a raggiungerci veramente, anche quando noi non riusciamo a magari a vederlo, a percepirlo.
0: Sì,
2: È
0: infatti.
2: come se ci fosse sempre la sua mano poi dietro nascosta, ecco.
0: Sì, sono convinto anch'io che tantissimi esprimano una sorta di cristianità inconsapevole. Addirittura
2: Sì.
0: io l'ho percepita anche, visto che siamo in Veneto, in sproloqui e parolacce, visto che cioè il Veneto e la Toscana sono famosi anche per un certo tipo di linguaggio, ok? Non proprio
2: Esatto, che
0: cristiano.
2: conosciamo bene vivendo
0: Ecco.
2: tutti e due in Veneto.
0: Sì, esatto, però ecco, questa è una cosa particolare che secondo me la differenza la fa proprio anche il livello di
1: consapevolezza e di coscienza, perché un conto è dire ok, ce l'hai dentro, magari anche involontariamente ti comporti come un buon cristiano, fai delle opere di bene, sei altruista, e via dicendo, ma un conto è proprio anche poi invece sentirlo e rendersene conto, perché credo che la differenza sia veramente sempre nella volontà di fare un certo tipo di percorso e nella consapevolezza di farlo, ecco. Perché altrimenti, secondo me, è un po' come passeggiare attorno, c'hai gli alberi di tiglio, c'hai gli alberi in fiore, c'hai la vegetazione, c'hai un paesaggio mozzafiato, ma se no, ma se tu guardi per terra, questo tuo percorso, diciamo, ti priva di tanta bellezza, insomma, ecco.
2: Assolutamente, sono molto d'accordo con quello che dice, come se diciamo ti garantisse una sorta proprio di guida, di direzione, che cambia completamente proprio tutto l'ordine della tua vita. Sì.
1: Eh sì. Ma infatti tu hai anche scritto, perché ho letto sempre in un tuo post, che a un certo punto ti sei messo sei messa sotto una statua di Prato della Valle e hai letto
2: Sì.
1: le cinque ferite e come guarirle. Però poi sempre in un altro post ho letto che tu pensi che qualsiasi malessere dipenda dalla mancanza di Dio. Ok, quindi
2: Assolutamente sì.
1: anche questi due concetti mi piacciono, che comunque tu esplori, perché non ti precludi delle conoscenze anche a livello di lettura, quindi tu comunque leggi anche appunto un libro che parla appunto di ferite emotive o di altro, ma poi comunque fai ritorno a quella che è la tua fede, dicendo ok, possiamo capirne le cause, possiamo esplorare, però qualsiasi malessere dipende dalla mancanza di Dio, secondo questa tua concezione, no?
2: Sì, allora diciamo che secondo me questi due aspetti, che poi sarebbero fondamentalmente il corpo e il nostro spirito, la nostra anima, secondo me vanno sempre tenuti insieme in equilibrio, secondo me, ma no, no, non solo chiaramente secondo me, è qualcosa da tenere in equilibrio, cioè io penso che Dio sia veramente un pilastro che può sostenerci e aiutarci veramente di fronte a ogni cosa. È chiaro che noi comunque viviamo questa esperienza terrena e in questa esperienza terrena c'è tutto quello che deve essere preso in considerazione, quindi dove siamo nati, in quale famiglia, che cosa abbiamo imparato, quali sono le nostre convinzioni più profonde, positive e negative che siano, quindi tutti i nostri condizionamenti. Quindi ci deve essere, secondo me, insieme al lato spirituale, quindi alla ricerca, e al contatto con Dio, anche sempre un lavoro, diciamo, psicologico. Questi due aspetti secondo me devono proprio andare di pari passo, questo è il motivo per cui poi io scavo tantissimo dentro me stessa, ma sempre ricordandomi di guardare anche su in alto, non so come dire, e cerco di tenere insieme questi due poli perché altrimenti ci si perde o troppo in alto o troppo in basso.
1: Beh, anche perché poi c'è quella famosa frase come in alto, come in basso, no? Quindi c'è una sorta
2: Assolutamente.
1: di connessione, dove io poi personalmente sono convinto che questa nostra sia una esistenza esperienziale, quindi comunque noi siamo venuti apposta qui per fare un certo tipo di esperienza, e queste esperienze siano strettamente connesse ai mondi spirituali, quindi c'è una sorta di nutrimento reciproco, questa mia visione, insomma, ecco. Però volevo chiederti, questa tua fede comunque, perché tu adesso sei alla soglia dei meravigliosi 30 anni, no?
2: Sì, ne sto per fare 29, dai, concedimi ancora un altro anno.
1: Ok, sei a un passetto, dai. Ma questa tua fede, voglio dire, ti ha reso la vita più facile o più difficile rispetto ai tuoi coetanei?
2: Allora, è una bella domanda. Non è facile rispondere, nel senso che io, anche dopo aver comunque trovato appunto questa dimensione di fede, ho sperimentato comunque tanti altri momenti dolorosi per tante situazioni della mia vita, quindi non è che con la fede il dolore poi scompaia, però sicuramente il fatto di sapere che c'è il padre è come se ti facesse sentire che qualsiasi cosa tu puoi vivere nella vita non è la fine. Ecco, c'è una salvezza e la salvezza è lui. Ma non un domani, è lui proprio qui e adesso. Io, guarda, proprio ieri parlavo con una mia amica che stava vivendo un momento estremamente difficile per via di tutta una serie di difficoltà che si sono incastrate in questo momento della mia vita, della sua vita. E lei non crede, non, insomma, è assolutamente lontana da questo tipo di concetto. E io vedo che quei momenti dolorosi lei comunque poi riesce ad attraversarli perché è una ragazza intelligente, è una ragazza forte, però è come se le mancasse poi sempre un tassello, cioè lei in quella disperazione rischia di perdersi. Io nella disperazione sono già stata salvata, quindi non so come dire, non è che i momenti dolorosi si annullino, ma comunque sì, penso che la fede ti renda la vita un po' più facile, assolutamente sì. Soprattutto se insomma riesci a fare un certo tipo di lavoro che poi è un lavoro di ascolto della parola di Gesù, e che però non è sempre così facile, lo sappiamo, penso.
1: Eh certo, ma ok, ma invece per quanto riguarda il rapporto con i coetanei da questo punto di vista, cioè nel senso ti senti da questo punto proprio perché molti giovani comunque appunto non hanno lavoro, cioè non hanno valori piuttosto che non c'è questa uniformità ecco, nella fede. Perché come ho detto prima ci sono mille sfumature, quindi sicuramente diciamo se tu ti presenti leggendo i versetti del Vangelo o contesti come la vita di Gesù, come ti guardano i tuoi coetanei? Era questa un po' la mia curiosità.
2: Questa è una domanda molto interessante, nel senso che dipende. Cioè, ci sono alcune persone che sono indifferenti, alcune persone che invece ne sono affascinate, magari anche incuriosite, mi fanno delle domande, e altre che magari mi vedono, boh, come un'aliena, però diciamo che non è qualcosa che mi preoccupa, ecco.
1: Però la percepisci, voglio dire, una certa, non dico diffidenza, ma appunto come se fosse per loro un qualcosa di sconosciuto ancora.
2: Beh, da quelli che insomma non credono, sì, assolutamente. Cioè, comunque ci sono un po' dei luoghi comuni che sono un po' instillati, secondo me, nel pensiero comune, per l'appunto, soprattutto di moltissimi giovani, e che è un pensiero che si sposta da quella che è la fede, che è un discorso, alla Chiesa, che poi è un altro discorso, e adesso
1: Certo.
2: sarebbe anche un discorso lungo da affrontare, però capisci che cioè, ci sono tanti pregiudizi che un po' allontanano anche dalla sola possibilità di essere curiosi, di conoscere Dio. Quindi, insomma, però ti dico che comunque in realtà poi ho scoperto anche piacevolmente che ci sono anche tanti giovani, per fortuna, interessati e curiosi. Quindi
1: No, no, ma
2: Sono
1: infatti
2: andati
1: io.
2: anche oltre le mie aspettative.
1: Sì, no, no, ma infatti io la domanda era un po' provocatoria, ma tendo a avere una smisurata fiducia nell'essere umano, ma soprattutto nei giovani. E io normalmente, infatti, sono molto positivo e propositivo, e credo anch'io che ci siano invece tantissimi giovani con tanti valori, perché poi, sai, ci propinano quello che vogliono farci vedere in televisione o nei giornali, e quando appunto sembra che sia tutto un po' allo scatafascio e violenza e perdizione a gogo, ma in realtà ci sono tantissimi ragazzi che appunto fanno volontariato, che aiutano. Io guarda, questa cosa qua l'ho proprio percepita, mi sposto un attimo dal tema, ma l'ho percepita quando 2 anni fa un mio amico mi ha chiamato perché c'era stata l'alluvione in Emilia Romagna e mi ha detto: Fabio, andiamo, ok, siamo partiti.
2: Che bello.
1: E io sono rimasto, guarda, estasiato, perché c'era una marea di ragazzi, ma c'era una marea di ragazzi che erano lì, immersi nel fango, entravano nelle case senza sapere chi fossero, via dicendo, e davano una mano. E guarda, io veramente ho avuto una sensazione di un'iniezione di fiducia, ecco, assurda, ecco. E poi in tantissimi altri casi, anche lavorativi e via dicendo, insomma, quindi credo molto nei giovani. E poi un'altra cosa che a me ha colpito, anzi, prima di parlare di un'altra cosa che mi ha colpito, così facciamo uno stacchetto un po' di superficialità, visto i discorsi che abbiamo fatto fino adesso. Allora, leggo sempre dal tuo profilo: cose che ti danno gioia, ascoltare Mina in qualsiasi ora della giornata. Ok, ma lì ti posso capire, perché io ho tutti i suoi CD, quindi
2: Ecco, quindi
1: insomma,
2: ci capiamo benissimo.
1: sì, sia anch'io, è una musica,
2: No, ma
1: sono.
2: per me lei è proprio, cioè, non è neanche un essere umano, è proprio una dea.
1: Eh sì, pensa che
2: Una
1: io
2: dea, veramente.
1: nella mia agenda mi segno i compleanni delle persone a me care, insomma, giusto perché non mi piace dimenticarmi, un messaggino sentito di auguri lo faccio sempre volentieri, e ho inserito anche il compleanno di Mina, che lei è un ariete.
2: Bellissimo.
1: Sì. E quindi insomma, ecco,
2: Stupendo.
1: dopo ti dedicherò una canzone, la mettiamo su in onda.
2: Grazie.
1: Poi, sempre cose che ti danno gioia, i temporali estivi, qua invece dissento. O
2: Guarda, io so che
1: meglio,
2: ci
1: una
2: sono
1: volta forse.
2: diverse correnti di pensiero, ma cioè, col caldo che fa qua, diciamo che quando arriva un temporale, sì, magari sono dispiaciuta perché poi so che comunque i temporali creano anche dei danni, quindi questo mi dispiace, devo dirlo, però un po' di
1: No.
2: pioggia.
1: No, diciamo, a livello concettuale sono d'accordo con te, a livello concreto, per quello che sto vedendo negli ultimi anni, sì, ogni volta che vedo una nuvola grigia mi vengono i brividi, quindi
2: È un po' un
1: sì,
2: casino,
1: se
2: sì.
1: fosse la classica pioggia estiva che porta frescura, dico sì, però insomma capisco, la licenza poetica va bene, insomma, ecco, i temporali estivi ci stanno. E
2: Quella
1: poi?
2: dai, ce la facciamo passare.
1: Sì. Poi il cielo la notte, ma il cielo di notte oppure il cielo e la notte?
2: Tutte e due le cose, guarda.
1: Ok, quindi sempre perché tu
2: Perché sono.
1: metti lo sguardo in alto, giusto?
2: Assolutamente sì. Cioè, c'è stato, guarda, un periodaccio che ho vissuto e io ti giuro che aspettavo la notte, cioè io proprio vivevo la mia giornata aspettando il momento della notte in cui finalmente potevo sedermi in giardino, alzare lo sguardo e guardare il cielo, stare in silenzio.
1: Che bello, meraviglioso. Vabbè, sai, fa parte secondo me sempre di quella bellezza che ci è stata donata, un po' come la canzone di. Vabbè, quella rifatta dei Negramaro, che bisogna guardarsi intorno, insomma, guarda cosa ti ha creato Dio, ecco, quindi mare, via dicendo.
2: Bravo,
1: Vi sfugge
2: infatti, è una canzone
1: l'autore?
2: tra l'altro che è bellissima, mi piace tanto.
1: Sì. Modugno, giusto, dovrebbe essere l'originale.
2: Sì, esatto, sì.
1: Ok, sì, scusa un po' il lapsus.
2: Ma è stata fatta una cover, sì, anche dei Negramaro, quindi c'è
1: Sì,
2: il
1: sì, sì.
2: peso.
1: No, no, ma è che insomma, mi dispiaceva non citare l'autore originale, insomma, è un patrimonio della canzone italiana.
2: Peccato.
1: E poi un'altra cosa che invece mi ha fatto morire da ridere, chiacchierare con gente a caso che non conosco.
2: Guarda, questa è una cosa che, cioè, non è solo che mi piace, proprio mi ha salvato la vita, cioè è una cosa che io adoro. Siccome io faccio un lavoro a contatto col pubblico e quindi mi capita continuamente di parlare con tante persone, ed è una cosa stupenda perché quando hai un'interazione con le persone, veramente si aprono mondi infiniti, è bellissimo. Quindi mi piace tantissimo, tipo anche quando sono magari, mi capita a volte, che so, sono alla fermata del tram o non so, sto aspettando qualcosa, sto passeggiando, capitano queste chiacchierate, completamente senza senso e la trovo una cosa stupenda.
1: No, quella
2: Stupenda.
1: del nonsense è bellissima. No, guarda, ti capisco perché nella versione da scrittore invece io proprio ogni tanto sento l'esigenza di mettermi all'interno di una situazione dove c'è un susseguirsi di persone, tipo stazione dei treni o quant'altro, e osservare il via vai delle persone. Questo mi piace proprio. Osservare per farmi poi immaginare anche, diciamo, le loro vite e quant'altro, ma questa poi la porto nella parte appunto di scrittura, insomma, ecco. Però mi piaceva a questo punto chiacchierare con gente a caso così, senza senso.
2: No, ma è bellissimo veramente, l'interazione umana in generale è
1: Certo, sono
2: qualcosa veramente
1: d'accordo.
2: di speciale.
1: Sono completamente d'accordo. Ma invece qua adesso passiamo all'angolo le stranezze, o meglio, i connubi improponibili. Allora, da una parte abbiamo la tua fede incrollabile, ok, di cui abbiamo parlato, e dall'altra i tarocchi. Allora, quando ho visto i tarocchi ho detto, ma come fa a conciliare questa fede incrollabile con i tarocchi? Ecco, quindi sono riuscito a farti questa domanda, ecco.
2: Sì, ma allora diciamo che per me, allora, nella mia vita sono entrati prima i tarocchi, rispetto a Dio, per il quale comunque già abbiamo detto che sentivo comunque un richiamo, ma non è ancora, definito. Ecco. Quando io, ho iniziato a studiarli e a leggerli, ecco, io in realtà mi sono avvicinata tantissimo a Dio. Perché devo dire che su questo sono stata molto fortunata, ho trovato un libro che parlava, cioè è stato proprio il primissimo libro che io ho letto sui tarocchi, ed è stato diciamo il libro maestro, e parlava dei tarocchi come strettamente collegati a Dio e a tutta la simbologia cristiana. Quindi poi di fatto quando mi sono avvicinata a Dio, io non ho sentito una frattura, l'ho sentita nel giudizio delle persone, nel pregiudizio delle persone, però io dentro di me non ho sperimentato questa cosa perché li ho visti già come due mondi assolutamente legati. Ecco, quindi...
1: Ma quindi allora ti chiedo, proprio per esplorare la tua risposta, cosa sono i tarocchi per te?
2: Cosa sono i tarocchi per me? Allora, per me sono uno strumento di indagine e io, come ti ho detto, sono una che scava tanto. Cioè, a me piace andare a fondo nelle cose. Mi piace proprio il fatto di indagare nell'inconscio di una persona, nelle sue profondità e arrivare sempre a qualcosa di più profondo, anche magari da un problema, da una difficoltà. Mi piace proprio il fatto di Andare più a fondo, perché è andando più a fondo che in realtà, appunto, sembra che lo dica apposta, ma non è organizzato, in realtà troviamo Dio, cioè è andando nelle nostre profondità che riusciamo ad elevarci e quindi ad avere un contatto migliore anche con Lui. Quindi a me scavare piace tantissimo, i tarocchi per me sono uno strumento che serve a questo, serve a capire meglio certi aspetti di me, in primis, perché io li leggo insomma anche a me stessa, e poi di altre persone che magari hanno bisogno, mi chiedono.
0: Mi piace questa visione, sai, solitamente anche in molte culture, no, c'è anche il saluto, saluto la divinità che è in te, no? Come nel riconoscerla, ma in realtà mentre tu parlavi proprio mi sono immaginato che tu andassi a trovare o a trovare Dio negli altri, soprattutto quando magari loro stessi non ne sono consapevoli, come a dirgli guarda che c'è anche Dio dentro di te, insomma.
2: Ed è esattamente quello che succede, perché la cosa bellissima dei tarocchi è proprio questa, cioè che portandoti a vedere più in profondità di te stesso, perché qua chiaramente apro una piccola parentesi, non stiamo parlando del leggere le carte per sapere se l'ex tornerà. Questo deve essere chiaro, cioè, perché altrimenti non riusciamo a parlare di niente.
0: Certo, assolutamente sì.
2: Ok, bene. Ma so che lo sai, però lo specifico
0: No, no,
2: perché
0: fai bene a
2: altrimenti magari. Ecco.
0: specificare.
2: E dicevo, la cosa bella è proprio che portandoti in profondità ti fanno vedere i tuoi punti d'ombra e quindi anche di luce, cioè portano luce, come porta luce la verità, come può portare luce una conversazione con una persona che ti fa capire qualcosa, cioè fondamentalmente sono uno strumento, come tanti altri strumenti, e che se usato in un certo modo ti può avvicinare a Dio, invece che allontanarti, come purtroppo pensano alcuni, ma come per carità alcune persone magari li leggono in un modo che in effetti ti possono in un certo senso allontanare. Però ecco, uno strumento, poi come viene usato è tutto un altro discorso.
0: Esatto, concordo pienamente sul fatto che tantissime cose, tantissime discipline, tantissimi sono tutti strumenti e la differenza la fa sempre come tu li utilizzi e la motivazione che ti porta a utilizzarli. Ma proprio per
2: Bravo.
0: questo, sempre rimanendo in tema di motivazione o dell'utilizzo di questi strumenti, ma vista questa tua propensione, quindi quello che ci hai raccontato, no? Questa visione che tu hai di Dio, questa che si unisce anche allo star bene nel momento in cui tu lo riconosci in te stessa e negli altri, e anche in questa tua capacità di utilizzare in questo caso lo strumento dei tarocchi, ma non hai mai pensato proprio per questa tua adesso predisposizione che partendo dal fatto che tu hai toccato il basso, il fondo e ne sei risalita. E quindi diciamo in un certo senso hai portato benessere nella tua vita grazie a questa tua ricerca e a trovare Dio. Non hai mai pensato di farlo come percorso professionale, cioè quindi diciamo sì, insomma farlo in maniera un po' più strutturata, sempre per mettere gli altri nelle condizioni di star bene.
2: Allora, guarda, sì, l'ho pensato per tantissimo tempo in realtà, è una cosa sicuramente per cui oggettivamente sono portata, nel senso che è proprio quello che naturalmente mi viene da fare. Perché non l'ho ancora fatto? Perché sostanzialmente tu giustamente hai usato una parola fondamentale che è strutturato, e perché non so bene come strutturarlo.
0: Strutturarlo.
2: Sono ancora, diciamo, in una fase della vita in cui sto cercando di capire come voglio fare certe cose, però sì, è un'idea che comunque ho ho preso in considerazione tantissime volte. E in realtà mi è stato anche detto tantissime volte, cioè le persone che mi conoscono mi dicono: ma tu perché non lo fai? Perché non lo stai già facendo? Quindi chissà.
1: Guarda, io sì, sono convinto che, vabbè, non entro nei dettagli perché non voglio parlare di me, ma credo comunque che ci sia in ogni persona una sorta di patto spirituale che
2: Sì.
1: debba essere, diciamo, in qualche modo svelato e, o lo scopri da sola o te lo, appunto, diciamo, magari ti possono aiutare gli altri. E ogni persona nel momento in cui appunto capisce il motivo esatto per cui è qui e quindi sostanzialmente tradotto in termini pratici è il proprio talento, quel
2: Sì.
1: talento deve essere messo a disposizione degli altri, cioè nel senso deve essere rivolto all'esterno proprio per dare modo che si manifesti in tutta la sua magnificenza, insomma. Ecco, questa è un po' la mia
2: Sì.
1: convinzione dei meccanismi che ci sono. Quindi sì, ti invito a trovarla prima possibile questa struttura.
2: Ti ringrazio, guarda, ti ringrazio perché è qualcosa che mi riporta a qualcosa di importante, quindi grazie per questo invito, lo accolgo e ti terrò aggiornato comunque.
1: Grazie, grazie. E allora, per concludere, visto che l'hai chiesto agli altri, qual è il film che non ti stancheresti mai di guardare?
2: Guarda, l'ho visto proprio ieri.
1: Per la centesima
2: Veramente,
1: volta.
2: ed è Mangia Pregama.
1: Ah,
2: Non so se lo
1: Sì,
2: conosci
1: Julia
2: comunque.
1: Roberts.
2: Esatto, è il mio film preferito, l'avrò visto credo una ventina di volte e ieri l'ho rivisto dopo tantissimo tempo.
1: Beh, un po' richiama in un certo senso anche al tuo percorso, no? Ti ci rivedi?
2: Ovviamente, sì, certo. Cioè, infatti, e poi pensa che comunque avevo conosciuto quel film, insomma, già tanti anni fa. Quindi, sì.
1: Bene, bene. Ok, io direi che hai risposto a tutte le mie domande. Ecco, magari non hai ancora trovato le tue risposte, ma insomma le mie le hai trovate. Ecco, quindi.
2: Bene, siamo già ad un ottimo punto di partenza, direi.
1: Ma quindi voglio dire adesso, giusto per anche aiutarti in quella struttura di cui parlavamo prima, cioè se le persone sentissero questo, una sorta di, chiamiamolo, richiamo, ecco, o anche diciamo avessero curiosità o comunque interesse avere a che fare con te anche per quanto riguarda i tarocchi o anche semplicemente una conversazione, visto che ti fermi a parlare con gli sconosciuti, a questo punto possiamo ampliarle anche i radioascoltatori, cioè in qualche modo
2: Ampliamo, esatto.
1: ampliamo. Possono comunque cercarti nei social o da qualche parte e tu hai questa disponibilità. O in questo momento sei ancora in una tua fase più intimista e lasci che le cose avvengano senza.
2: Allora, no, possono assolutamente, insomma, contattarmi se, insomma, possono essere interessati, quindi c'è comunque la possibilità. Io sui social mi chiamo molto semplicemente col mio nome e cognome, quindi mi trovano praticamente subito. E condivido prevalentemente su Facebook e sì, diciamo che comunque mi capita ancora adesso, anche se non mi sto pubblicizzando, ma c'è un giro di conoscenze che appunto sa quello che faccio e magari alcune persone invece che mi scoprono e mi chiedono magari una conversazione o una lettura di tarocchi e io comunque sono magari non ancora strutturata appieno, però ci sono, quindi sono a disposizione
1: Ok,
2: al
1: allora
2: servizio, ecco.
1: indipendentemente da dove mettete l'accento, quindi la potete trovare nei social come Viola De Tori, giusto?
2: Bravissimo,
1: Ok,
2: bravissimo.
1: mi sono un'ora ma ci sono riuscito. e la trovate principalmente in Facebook, giusto?
2: Sì, esatto, sì.
1: Ok, e, perché insomma credo che sia anche... per tutti, insomma, io, allora, ognuno secondo me deve un po' trovare il proprio percorso ed è giusto che, come ho detto prima, anche a livello esperienziale c'è chi lo trova nell'arte, c'è chi lo trova nei viaggi, c'è chi lo trova in tante altre, in una filosofia piuttosto che in una religione o in un percorso spirituale, in uno sport, in qualsiasi cosa. E, però ecco, chi sente, chi ha sentito qualcosa o quel brividino mentre parlavi e appunto ha voglia di seguirti, anche semplicemente appunto anche solo seguire la tua pagina, seguire i bellissimi post che fai, le condivisioni e
2: Grazie.
1: via dicendo, e se vuole magari avere un sano confronto oppure avere anche una lettura, in questo caso dei tarocchi, perché no? Ecco.
2: Ringrazio veramente.
1: Allora, grazie a te intanto e bene, insomma, penso che sia stato molto piacevole. Allora, per me lo è stato, per i
2: Sì.
1: radioascoltatori lo spero, ma credo molto di sì. E anche probabilmente, insomma, non credo che sarà l'ultima volta che ci sentiremo qui in radio.
2: Dai, guarda, per me è stata veramente una bellissima, bellissima conversazione, proprio una chiacchierata che mi è veramente molto piaciuta e quindi volentieri anche per una prossima volta, molto, molto volentieri, davvero.
1: Bene, allora grazie della
2: Grazie
1: disponibilità, grazie a te e poi mando anche in onda una canzone di Mina, ma la scelgo io.
2: mille. Fantastico, bene, sorprendimi allora.
1: Va bene, va bene. Allora un abbraccio e alla prossima volta, allora.
2: Grazie Fabio, anche a te, alla
1: Ciao,
2: prossima.
1: ciao Viola, ciao ciao.
2: Ciao, ciao, grazie.
0: Eccoci qua. Beh, innanzitutto mi scuso ancora per l'amnesia nei confronti di Domenico Modugno e quindi mea culpa. E nel frattempo sono arrivati dei messaggi per quanto riguarda la tematica. E, beh, intanto saluto comunque Andrea Sceriffo di Verona. Ciao Fabio, buongiorno e buongiorno alla tua gentile ospite di cui non so il nome, ero giù dal camion, mi sono perso l'inizio. Buona trasmissione, grazie mille Andrea, un abbraccio a te. L'ospite si chiama Viola Dettori e la potete trovare anche in Facebook e come avete capito, insomma, è una persona che ha questa fede molto intensa, legge testi sacri, insomma, esplora, è una grande esploratrice sia di se stessa che anche delle persone che incontra e c'è questo connubio molto interessante che ho cercato un po' inizialmente di esplorare con i tarocchi, ovviamente nella loro parte di esplorazione, quindi questa sorta di in un certo senso trovare la divinità che c'è anche negli altri e farli, insomma, aiutarli nel loro percorso. E vi ricordo che se volete mandare un messaggio SMS o WhatsApp lo potete fare al 334-7102-672. E poi, visto che non volevo interromperla, la canzone di Mina la metto dopo la pubblicità. A tra poco.

0: questa notte è già finita e non so ancora dentro come sei.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: Vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
1: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
3: Ripeti?
2: Ripetitore! E il mistero dei jack per le cuffie.
4: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
1: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 01 59 80 90 288.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile,

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: poeti.
1: Puente e Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopar! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Rieccoci tornati in diretta a 94 MHz, questa era la grande mina. Oggi ho deciso che andrà, che metterò in onda un po' di canzoni sue, insomma, ecco. Adesso siamo in attesa di un altro ospite e nel frattempo vedo i vostri messaggi, adesso appena poi li leggo tutti. Buongiorno Massimo.
1: Eccoci, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Allora, intanto grazie di aver accettato l'invito.
1: Grazie a voi.
0: E benvenuto a Radio Gamma 5. E, giusto per presentarti come si deve ai nostri radioascoltatori, se posso, allora spiego un po' chi sei. Allora, Mao Massimo Valpiana è una delle figure più autorevoli della non violenza in Italia, è presidente del movimento Non Violento e membro dell'esecutivo della rete italiana Pace e Disarmo. È stato anche direttore della rivista Azione Non Violenta, fondata addirittura nel 1964 a Perugia da Aldo Capitini come organo mensile del movimento Non Violento. Nel suo lungo impegno come attivista ha partecipato a diverse campagne e iniziative finalizzate al contrasto della guerra e alla promozione della cultura della pace nel mondo, fra cui nel 1972 quella per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza. È stato segretario nazionale della Lega Obiettori di Coscienza e le sue posizioni mettono insieme religiosità laica e rifiuto totale di ogni forma di violenza politica istituzionalizzata. In questo contesto si inserisce la sua posizione contro il nucleare, che assume una dimensione, oltre che ambientalista, di lotta contro la proliferazione di armi di distruzione di massa. Quindi grazie per essere qui, Massimo.
1: Grazie a te. Mm-mm. È anche troppo lungo, taglia se vuoi, fermate.
0: No, no, insomma è giusto, con tutto il tuo impegno è giusto riconoscere, insomma, tutto quello che hai fatto, ecco. E, vuoi parlarci anche un po' di questo tuo movimento, così lo facciamo conoscere a chi?
1: Sì, inizialmente questo, e poi sì, soprattutto abbiamo una campagna in atto che si chiama Un'altra difesa è possibile.
0: Okay.
1: Su cui stiamo raccogliendo le firme per presentare una legge di iniziativa popolare su questo tema, e magari parliamo.
0: Assolutamente sì, hai carta bianca. Bene. E microfono acceso. Ok, ti ascoltiamo allora.
1: Sì, tanto buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a te.
1: Il movimento non violento in Italia ha una lunga storia, come hai accennato, muove i primi passi con Aldo Capitini proprio nell'immediato dopoguerra, in particolare con il primo caso in Italia di obiezione di coscienza, cioè di rifiuto del servizio militare da parte di Pietro Pinna. Siamo nel 1949.
0: Caspita.
1: Quindi questo giovane Pietro Pinna rifiuta il servizio militare perché, avendo assistito ai disastri della seconda guerra mondiale, i bombardamenti, i morti, la povertà, la fame procurate dalla guerra, aveva giurato a se stesso, essendo vittima proprio di un bombardamento, questo allora giovane ragazzo era rimasto sotto delle macerie in un bombardamento a Ferrara, nella città di Ferrara, e lì scrive poi nel suo diario, che successivamente venne pubblicato, che giurò di non voler mai far parte di quell'orrendo meccanismo che prepara e poi realizza la guerra, perché la guerra non è un evento naturale che cade dal cielo, ma viene preparata, viene finanziata, viene organizzata, viene studiata.
0: Certo.
1: E quindi è frutto di un'attività umana che vede la collaborazione, il coinvolgimento di tante persone, quindi ognuno ha la propria responsabilità. E lui disse: io non voglio far parte di questo meccanismo, quindi rifiuterò il servizio militare. Così avviene, subirà una serie di processi, di incarcerazioni, perché allora, appunto, siamo negli anni 49, 50, 51, 52, non c'era ancora la legge. E proprio dal caso Pinna parte appunto questo movimento con Aldo Capitini e altri collaboratori, che si diede l'obiettivo di legalizzare, di far riconoscere il fenomeno dell'obiezione di coscienza, che nel frattempo era in crescita in vari ambienti culturali, sia ambienti anarchici ma anche ambienti cattolici. Infatti qualche anno dopo, nel 65, arriverà la bella testimonianza di Don Lorenzo Milani con il suo scritto L'obbedienza non è più una virtù. E appunto, a conclusione, come frutto positivo di questa lunga campagna e di tante testimonianze di obiettori di coscienza che rifiutavano il servizio militare, sì, ma si dicevano anche comunque disponibili invece a svolgere un servizio di utilità alla comunità. E così finalmente nel 1972 il Parlamento italiano ha approvato la legge che riconosce l'obiezione di coscienza e ha istituito il servizio civile.
0: Guarda, intanto,
1: che da allora in poi... Sì, dimmi.
0: No, scusa, continua, che dopo ti dico una cosa.
1: Che da allora in poi, dal 72 in poi, ha visto l'adesione di tante generazioni di giovani. Si calcola che siano più di 1 milione
0: infatti...
1: di giovani che negli anni hanno svolto servizio civile, prima alternativo, oggi, come si sa, è un servizio volontario, perché nel frattempo, questo mi interessava mettere in evidenza, nel frattempo la Corte Costituzionale, esaminando il caso proprio dell'obiezione di coscienza e del servizio civile, che inizialmente veniva vissuto come una sorta di punizione, cioè i giovani che facevano servizio civile svolgevano molti mesi in più, 2 anni di servizio civile, mentre il servizio militare era limitato ai 12 mesi. E c'è stato un ricorso, la Corte Costituzionale ha riconosciuto che lo svolgimento del servizio civile è un modo di ottemperare al dovere costituzionale della difesa, cioè si difende il paese o facendo servizio militare, disse la Corte, o facendo servizio civile, e quindi le ha equiparati sia nei tempi di svolgimento, 1 anno per tutti, parificazione, sia nei diritti, nel riconoscimento, nella paga che i giovani prendevano, ma soprattutto dal punto di vista culturale e quindi giuridico, la Corte Costituzionale e poi anche 2 sentenze del Consiglio di Stato hanno riconosciuto che il servizio civile e quindi il metodo della non violenza è un modo per ottemperare alla difesa della patria, cioè la difesa della patria non si fa solo con le armi, ma si può fare anche la non violenza. Questo ha aperto una prospettiva naturalmente molto interessante dal punto di vista proprio culturale e delle idee nel nostro paese, sulla quale stiamo lavorando ancora.
0: Infatti, intanto io ti ringrazio di cuore, perché adesso so chi ringraziare, perché io sono uno di quelli che appunto ha scelto di fare il servizio civile. Io sono classe 1975 alla storia che mi hai raccontato adesso so insomma che ho potuto farlo, perché io l'ho fatto poi in una biblioteca, in biblioteca da Bono Terme, e quindi insomma c'è stata questa grande possibilità, insomma, ecco.
1: Sì, questa possibilità, come l'hai svolta tu e tantissimi altri giovani che ancora lo stanno facendo, stanno scegliendo di svolgere il servizio civile, che vorrebbero farlo, sono circa 100.000 giovani all'anno oggi in Italia, ragazzi e ragazze, e anche giovani stranieri, perché vengono anche loro, sempre grazie alla Corte Costituzionale, ammessi a questo istituto. Però ne partono, cioè lo svolgono poi effettivamente, purtroppo solo la metà. Perché? Perché il governo mette a disposizione fondi molto limitati. L'istituto oggi si chiama Servizio Civile Universale, che vuol dire aperto a tutti quelli che chiedono di farlo. Purtroppo solo la metà delle domande vengono accolte, perché questi ragazzi ricevono un rimborso di 430 euro al mese per questo servizio, che dura un anno, che svolgono presso enti assistenziali, culturali, enti locali e così via, appunto dentro a progetti in questi settori utili alla società, ne partono purtroppo solo la metà. Ma questo per dire che c'è ancora una forte sensibilità nel mondo giovanile. Troppo spesso si dice i giovani non hanno voglia di far niente, sono distratti, non sono interessati alla politica. No, non è vero, non è affatto vero. I giovani, se gli viene offerta l'opportunità, le sanno cogliere.
0: No, è che forse preferiscono spostare i fondi verso altre cose, tipo appunto le armi che poi spediscono.
1: Questo è il tema di fondo. E proprio su questo tema noi adesso abbiamo avviato appunto questa campagna che si chiama Un'altra difesa è possibile, proprio per dare piena realizzazione ai principi pronunciati dalla Corte Costituzionale e che sono scritti nella Costituzione, la quale dice l'articolo 52 che la difesa della patria è un sacro dovere del cittadino. E quindi, se leggiamo bene questo articolo, dice due cose importanti, fondamentali. Parla di difesa della patria e non specifica difesa militare o difesa armata, dice solo difesa della patria. Quindi si presuppone che ci siano molti modi di interpretare e realizzare questa difesa. Certo. E soprattutto dice che è affidata al cittadino, non la affida all'esercito, non la affida alle armi, affida la Costituzione, articolo 52, la difesa del nostro paese al cittadino. E questa difesa naturalmente va interpretata e vista alla luce del precedente articolo 11, quello famoso, che dice che l'Italia ripudia la guerra. Quindi bisogna trovare una forma di difesa del paese, che vuol dire difesa dei cittadini, difesa della vita, difesa del territorio,
0: anche prendersi cura dell'Italia, insomma, voglio dire, no, dal punto di vista culturale,
1: difesa della solidarietà, cioè di tutti quei valori che sono scritti nella Costituzione. Questa è la comunità italiana, questo è il popolo italiano.
0: Certo.
1: Si possono fare con questi strumenti della non violenza e di ripudio della guerra. Però, e qui è il punto centrale, diciamo, di buona politica, questi principi vengono enunciati, ma poi i finanziamenti reali per la difesa militare, in questo caso del paese, vanno tutti ed esclusivamente a finanziare la struttura militare, appunto l'esercito, le armi, l'acquisto di armi, la produzione di armi italiana, l'acquisto di armi all'estero, eccetera. Sono 35 miliardi nella finanziaria del 2026 che vanno esclusivamente nella direzione della difesa militare del paese. Allora noi abbiamo detto, ma qui c'è un errore, ma qui c'è una mancanza. La volontà della Costituzione è quella che invece dobbiamo organizzare, e quindi abbiamo bisogno anche di finanziamenti, organizzare nel nostro paese forme e strutture e istituzioni, come dice Papa Leone, è stato molto chiaro, ha detto: per fare la pace ci vogliono istituzioni di pace. Cioè la pace non viene dall'alto come la guerra, ma viene costruita, deve essere organizzata, pensata, ci vuole una strategia, ci vogliono anche delle istituzioni. È per questo che noi abbiamo presentato questa proposta di legge che si intitola Istituzione e finanziamento del Dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. Vuol dire che vogliamo una struttura nell'organizzazione dello Stato che metta insieme tutti quegli elementi che già oggi esistono, non ci inventiamo niente, perché mettiamo insieme il servizio civile, che è una struttura dello Stato preposta appunto alla difesa civile del paese, la protezione civile, che è un istituto dello Stato preposto alla difesa del territorio del nostro paese, e poi altre due istituzioni, i corpi civili di pace e infine un istituto di ricerche sulla risoluzione non violenta dei conflitti, cioè, per dirla in breve, come ci sono le accademie militari o i centri studi militari, anche la pace ha bisogno di studio, di organizzazione, di previsione,
0: diplomazia.
1: Quindi chiediamo di diplomazia, certo, di cooperazione internazionale, chiediamo che anche in Italia, come esiste già, esistono già in molti paesi europei, un istituto statale, nazionale, per la pace e il disarmo, dove si possano appunto fare questi studi, dove possano accedere gli addetti alla diplomazia, alla cooperazione internazionale e così via. Allora, questi quattro pilastri che ho detto, servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e istituto di pace e disarmo, andrebbero a essere organizzati da un unico dipartimento, cioè da un'unica struttura, da una regia comune che finalmente incomincerebbe a far funzionare e a mettere insieme nel nostro paese questi elementi di difesa civile non armata, non violenta. Perché la chiamo così e uso questa lunga locuzione? Perché è quella che esiste già nell'ordinamento giuridico italiano. Il legislatore ha già riconosciuto che il servizio civile, dice proprio l'articolo 1 della legge istitutiva, è uno strumento di, e dice così, difesa civile non armata, non violenta, cioè una difesa basata sui cittadini, civile, non armata, che non usa le armi, e con i metodi della non violenza. Questa legge ci metterebbe finalmente al pari, diciamo, con il volere costituzionale. Dopo 80 anni, finalmente, noi realizzeremo pienamente l'articolo 52 alla luce dell'articolo 11. Stiamo raccogliendo le firme, ce ne vogliono 50.000 per presentare questa legge di iniziativa popolare, che verrebbe poi incardinata al Senato e finalmente discussa nelle sedi opportune, cioè nel Parlamento. Ma dobbiamo raccogliere le firme entro il 15 settembre, per cui anche gli ascoltatori di Radio 5 che lo vorranno potranno dare il loro contributo.
0: Dove
1: firmare
0: può...
1: è facile. Si va sulla piattaforma preposta dal governo per la raccolta delle firme, come si è fatto per il referendum o per altre iniziative, ma comunque una scorciatoia, se gli ascoltatori vogliono prendere carta e penna, è facile, se lo scrivono, basta andare nel nostro sito, che è difesacivilenonviolenta.org. Si entra nella pagina e in grande vedi scritto firma, si clicca lì e poi si accede o con lo SPID o con la carta d'identità elettronica. Siamo già a un quarto, abbiamo già raccolto il 25% delle firme necessarie, però da qui a settembre dobbiamo raccoglierne anche altre migliaia, e quindi abbiamo bisogno dell'aiuto, del sostegno di
0: tutti. No, ma continueremo anche poi a ripeterlo, ma ti chiedo anche questo, proprio perché a volte ci sono questi intanto bellissimo e bellissime iniziative, bellissimo progetto, anche perché poi ogni tanto c'è questo meccanismo subdolo dove da una parte la Costituzione mi garantisce la libertà di scelta, no? Parlo anche in ambito scolastico, medico, sì, eccetera eccetera, però fatalità, se voglio prendere l'alternativa devo pagarmela o subire delle conseguenze, quindi mi trovo bellissimo questo progetto che va a tutelare effettivamente concretamente una mia eventuale appunto scelta di difendere la patria in maniera pacifica. E a questo proposito ti chiedo, cioè a livello, almeno tu insomma che sono tanti anni che ti fai portavoce di questo movimento, c'è partecipazione? Perché tutti aspirano alla pace o tutti dicono sì, viva la pace, ma poi c'è effettivamente partecipazione quando si raccolgono le firme, quando c'è qualche manifestazione da questo punto di vista?
1: Sì, allora intanto c'è da dire che questa proposta di legge e questa campagna è frutto di tanti anni di lavoro, di discussioni, di ragionamenti, di proposte fatte all'interno della gran parte, direi, del terzo settore italiano, cioè delle ONG, delle associazioni, in pratica della società civile. Abbiamo moltissime associazioni che sono riunite nella rete italiana Pace Disarmo, sia grandi e piccole, ma anche associazioni di massa, penso alle ACLI, ai sindacato CGL, all'ARCI, all'AMPI, o associazioni come Beati Costruttori di Pace, Pax Christi, Movimento Non Violento, la GESH, gli Scout e così via, che hanno aderito a questa proposta, che la stanno facendo proprio. In questi giorni abbiamo anche molti testimoni nazionali, li chiamiamo così, che ci hanno messo la faccia, cioè che sui loro social hanno messo la loro fotografia con la scritta "anch'io ho firmato, fallo anche tu". Giornalisti come Gad Lerner o Marco da Milano, attori come Alessandro Bergonzoni o Ascanio Celestini, musicisti come Capossela, i Modena City Ramble e tanti altri, insomma il fisico Carlo Rovelli, la filosofa Donatella di Cesare, insomma tutte persone che hanno colto la novità e soprattutto direi la costruttività. La nostra non è una proposta contro, cioè non diciamo solo no, certo diciamo no alle armi, ma nel contempo mettiamo sul tavolo una proposta finalmente costruttiva, certo, una buona pratica, una buona politica, come si dice. E quindi è un fenomeno, sì, che è diffuso. Per rispondere alla tua domanda, io direi sì, siamo contenti e soddisfatti di come sta andando. C'è bisogno di più perché abbiamo un grosso problema, è quello dell'informazione di massa. Naturalmente ringrazio moltissimo il tuo lavoro e la radio. Grazie. E altre radio di questo tipo che ci danno spazio, ma sui grandi giornali o sui talk show televisivi naturalmente è vietato, c'è una sorta di censura, certo, di parlare di queste cose e di dimostrare che c'è un'alternativa concreta alle armi. Purtroppo sai qual è il problema? Che le armi e la guerra costa molto e quindi c'è chi fa tanti affari,
0: certo.
1: La pace invece costa poco e quindi quelli che fanno affari ci guadagnano poco e quindi non ci mettono al naso.
0: C'è sempre un interesse
1: e c'è l'interesse. Allora invece tocca a noi cittadini, a chi poi è effettivamente la vittima prima, perché la guerra ancora prima di scoppiare e di ammazzare la gente e distruggere le case, come stiamo vedendo a Gaza, in Ucraina o ahimè in altri luoghi dove c'è la guerra, ci impoverisce già. Noi tutti oggi siamo molto più poveri, anche in Italia, anche nel nostro Veneto, perché abbiamo questo flusso continuo e in continuo aumento di spese militari. Addirittura adesso l'Europa ci sta costringendo alla spesa addirittura del 5% delle spese del PIL in spese militari, che significa acquistare dagli Stati Uniti d'America nuove armi, come se ne avessimo bisogno, come se non avessimo già abbastanza della nostra produzione italiana. E questo è un impoverimento, perché sono tutti fondi sottratti alle spese sanitarie, sottratti all'istruzione, sottratti alla ricerca e soprattutto sottratti al futuro dei giovani. Allora questa proposta, se la vediamo anche da questo punto di vista economico, capiamo la sua importanza. E poi lasciami dire un'altra cosa, bravissimo. Nella proposta di legge abbiamo introdotto un meccanismo che io considero molto interessante, che è il 6 per 1000, cioè l'opzione fiscale. Prevediamo che nella dichiarazione dei redditi, se viene approvata la legge, verrà inserito anche un 6 per 1000 per la difesa civile non armata non violenta. Questo significa che ogni anno, compilando la dichiarazione dei redditi, il cittadino avrà la possibilità di dire: ma i miei soldi preferisco metterli nelle armi o preferisco che un 6 per 1000 del mio reddito vada a favore della difesa civile non violenta, cioè a favore della pace. E quindi avremo ogni anno una sorta di referendum, capiamo la volontà del popolo italiano, dei cittadini, dei contribuenti italiani, e i fondi così raccolti andranno a costituire appunto un fondo specifico per la pace, per la difesa civile. Quindi non togliamo, non è un nuovo carrozzone, diciamo, che deve prevedere nuove tasse o nuovi balzelli per il cittadino contribuente, ma semplicemente vogliamo spostare una parte di fondi oggi destinati alla difesa armata e appunto trasferirli, metterli pari pari nella difesa civile non armata, non violenta.
0: Fantastico. Ma ti chiedo anche, questa è una mia curiosità, visto che siamo, aggiungo purtroppo, in un contesto europeo, da questo punto di vista come si stanno muovendo appunto dei movimenti o associazioni negli altri paesi europei per far crescere questa volontà di poter vivere in pace o di comunque non sfruttare la guerra come interesse economico?
1: Sì, la tendenza purtroppo, come sappiamo, è quella a una militarizzazione dell'Europa. C'è una campagna in atto ormai evidente che punta sulla paura, che punta sul nemico, che punta su attenti, sta per arrivare la guerra, dobbiamo prepararci, dobbiamo difenderci, e tutto questo per motivare, per giustificare appunto questo riarmo Europe, questo riarmo dei paesi europei. Nonostante questo, però, in molti paesi, anche in Germania per esempio, esistono delle esperienze diverse, esperienze alternative. In Germania c'è proprio un corpo specifico a cui possono accedere i giovani, che sono sostanzialmente i corpi di pace, i corpi civili di pace, che vengono preparati, formati a interventi civili di questo tipo. Oggi, che è il 3 luglio, sì, forse lo ricorderai, è l'anniversario della morte 31 anni fa di Alexander Langer. Mm-hmm. Alexander Langer è noto esponente ambientalista pacifista, era anche parlamentare europeo, e proprio 30 anni fa il suo ultimo atto politico all'Unione Europea fu quello di presentare una proposta di legge per istituire i corpi civili di pace. Era il 1995.
0: Caspita.
1: Cioè delle strutture, un'organizzazione di personale preposto, addestrato e formato per questa attività, che potesse andare nei luoghi a rischio conflitto per fare un'opera preventiva di pacificazione. La non violenza funziona soprattutto se è preventiva, se riusciamo a evitare la guerra, se riusciamo a evitare che le tensioni si trasformino in conflitto armato. La storia non si fa con i sé, ma proviamo a immaginare se i corpi civili di pace proposti da Langer nel 1995 fossero stati approvati e messi in atto e avessero quindi potuto operare in quell'area difficile dell'Ucraina, che è il Donbass, già nel 2014 o nel 2016, quando ci furono le prime tensioni, che invece poi sono state lasciate andare, e nel 2022 si è arrivati allo scoppio del conflitto, all'invasione da parte della Russia in Ucraina. Ecco, un intervento di corpi civili di pace probabilmente avrebbe saputo pacificare o comunque diminuire il conflitto, e probabilmente la storia sarebbe andata in modo diverso, perché questo tipo di interventi cerca anche le soluzioni alternative. Potrebbe essere stata in quel caso una maggiore autonomia territoriale o lo svolgimento dei referendum prima, o comunque ci sarebbe stata un'attenzione da parte anche della diplomazia, che invece, non facendo niente e lasciando che le cose andasse sempre più alla deriva, alla fine siamo arrivati a un conflitto che è un conflitto straziante, è un conflitto dentro al cuore dell'Europa, un conflitto che ha avuto già 2 milioni di morti, 2 milioni di morti, e una regione come quella dell'Ucraina dissanguata, sono più di 800.000 i giovani maschi ucraini che sono scappati dal paese proprio per evitare la guerra, quindi è un paese sostanzialmente dipendente dall'Europa, ridotto alla fame, riempito di armi. Ecco, tutto questo perché non c'è stato un intervento preventivo per appunto mettere in atto tutte quelle attività necessarie per evitare il conflitto. La nostra proposta di legge vuole lavorare su questo terreno.
0: Ma infatti la vostra proposta di legge è tanto interessante e anche soprattutto molto logico e ben preparata nell'evidenziare questi quattro punti, perché è proprio la sinergia tra questi quattro punti, tra il servizio civile, la protezione civile, i corpi civili di pace, la risoluzione diplomatica, che di fronte a una determinata situazione si lavora su più fronti appunto per l'obiettivo comune di risolvere anticipatamente una situazione insomma un po' problematica, ecco, e non sperare che invece sfoci un conflitto perché poi c'è qualcuno che ci guadagna, insomma, o strategicamente o economicamente, insomma, ecco. Quindi guarda, noi vi appoggiamo al 100% tutti i nostri radioascoltatori, e tra l'altro chiederò anche al CDA se possiamo magari metterlo negli annunci anche la possibilità di firmare, e ricordo allora, visto che me lo sono scritto, che si può entrare dentro la piattaforma del governo dove apporre la propria firma per questa campagna Un'altra difesa è possibile, oppure si può andare nel sito www.difesacivilenonviolenta.org, giusto?
1: Esatto. Poi c'è anche, se uno vuole approfondire di più anche i contenuti, leggere il testo eccetera, può andare proprio nel sito nostro del Movimento Non Violento, che è facile, è movimentononviolento.it, e lì nel settore della campagna trova anche materiali di studio, di approfondimento, di ricerca. Perfetto. Sono temi molto interessanti che ci riguardano da vicino, perché è il nostro futuro. Se avremo un futuro di guerra o avremo un futuro di pace dipende anche da noi, da ciascuno di noi. Ognuno è chiamato a fare la propria parte.
0: Assolutamente sì, sono d'accordo, e non bisogna aspettare che sia poi troppo tardi per dire ok, facciamo la manifestazione quando hanno già lanciato le bombe, ecco.
1: Bravo, esatto. Noi vogliamo un pacifismo attivo, un pacifismo concreto, non solo un pacifismo ideologico, che appunto è utile, è sempre bello manifestare per la pace, ma bisogna farlo quando si è ancora in tempo a cambiare la situazione.
0: Certo.
1: Il pacifismo solo di protesta rischia poi di avere un riflusso, una delusione, cioè uno si illude e poi viene deluso. Questo invece è il momento il programma costruttivo, è un termine che usava il Mahatma Gandhi, la sua non violenza la definiva proprio un programma costruttivo.
0: Bellissimo.
1: Sai, c'è gente che passa tutta la vita, o scienziati che passano tutta la vita a costruire armi, a pianificare armi. Le armi terribili che noi vediamo oggi, i droni, i missili balistici e così via, sono stati costruiti 5, 6, 8, 10 anni fa, sono stati finanziati, sono stati progettati, ci sono ingegneri che passano la vita a costruire queste cose. Noi dobbiamo fare esattamente il contrario, dedicare il nostro tempo, tutte le nostre arti, ognuno nel suo settore, a costruire la pace.
0: Sì,
1: e questa proposta è una delle tante fattibili, ma insomma, però questa è quella che oggi abbiamo sul tavolo e che possiamo e noi vogliamo assolutamente realizzare, anche per aprire un dibattito nel mondo politico e quindi un dibattito pubblico su questi temi. Non è possibile che si parli sempre solo di guerra, anche nei dibattiti pubblici e non ci sia spazio invece per una visione diversa. Questa è un'occasione che abbiamo per entrare nel dibattito pubblico. Cosa significa oggi sicurezza? Cosa significa difesa? Noi cittadini ci sentiamo più sicuri perché abbiamo nel Veneto le basi atomiche a Aviano o a Ghedi, o ci sentiamo più sicuri se il nostro figlio ha una bella borsa di studio per poter fare della ricerca, o se gli stipendi degli insegnanti sono un po' aumentati perché possono fare con dignità il loro lavoro? Queste sono le cose concrete che costruiscono un futuro sicuro, un futuro amico. Quando andiamo negli ospedali o vediamo i disastri che ci sono nei pronti soccorso perché i pochi medici che ci sono hanno un carico di lavoro enorme e non hanno spesso strutture adeguate, quello crea insicurezza.
0: Sì.
1: No, ma quella sicurezza anche sanitaria contribuisce alla creazione della pace.
0: Sì.
1: Dobbiamo spostare proprio le risorse dalle armi alle strutture civili. Questo dobbiamo farlo.
0: Ma anche perché se qualcuno mi dimostrasse che la guerra in qualche modo è stata utile a qualcuno o a un paese dove si è svolta, dico, insomma, la storia ce lo insegna. È che noi purtroppo da questo punto di vista soffriamo di Alzheimer, evidentemente, perché non impariamo dalla storia in generale, non noi che ovviamente vogliamo la pace, noi come nazione, come chi ci governa, e purtroppo ogni volta dobbiamo si ripresenta, insomma, ecco, qualche situazione di questo tipo.
1: Abbiamo sotto gli occhi un'evidenza: la guerra in Ucraina. Ci avevano detto che in una settimana sarebbe finita,
0: sì.
1: Da una parte e dall'altra, da parte della Russia e da parte dell'Ucraina, si è dichiarato subito: vogliamo la vittoria, la risolviamo subito con le armi, facciamo. E sono 4 anni ed è peggio di prima. Cioè nessuno ha vinto, hanno perso tutti, perché ha perso la Russia, ha perso l'Ucraina,
0: hanno perso
1: territorio, hanno perso sangue, hanno perso una generazione di giovani.
0: Tra l'altro, guarda, mi diceva...
1: Dov'è questa vittoria? E poi cosa si vince?
0: No. Tra l'altro mi diceva una ragazza russa che ho intervistato qui in radio che uno dei grandi problemi del futuro sarà sia da una parte che da un'altra, quindi sia dall'Ucraina che dalla Russia, e tutte queste persone, questi uomini che sono andati in guerra, nel loro reintegro sociale, perché è una generazione che, ha detto lei, già devastata da 3 o 4 anni di restrizioni, quando c'è stata tutta la fase Covid, e adesso, diciamo, la guerra, quindi c'è una generazione di giovani che praticamente non ha mai vissuto la sua giovinezza, chiamiamola così, e questi, mi diceva lei, quando si reintegreranno nella società saranno reduci di guerra, saranno persone che in qualche modo presenteranno anche dei disturbi a livello mentale, di equilibrio, eccetera eccetera, insomma, quindi è una devastazione su tutti i livelli, insomma.
1: Certo. Una delle attività che noi facciamo, non facciamo solo la campagna, ma se possibile facciamo molto altro, ma un'attività che facciamo è quella di sostenere, proprio rispetto a quello che stavi dicendo tu, che condivido molto, di sostenere quei giovani, sia russi che ucraini, così anche come stiamo facendo dalla parte israeliana e dalla parte della Palestina, sostenere quei giovani che oggi in quei luoghi stanno facendo la scelta dell'obiezione di coscienza. Noi abbiamo raccolto dei fondi, li sosteniamo, nel senso che gli garantiamo dei fondi per potersi pagare la difesa, l'avvocato, per sostenersi anche dal punto di vista umanitario con le loro famiglie e così via, perché pensiamo che di fronte alla guerra il primo atto da fare è sottrarsi. Cioè, per far finire la guerra bisogna che qualcuno inizi a non farla.
0: Bellissimo.
1: E questi giovani, e ce ne sono tanti, sia in Russia sia in Ucraina, anche se anche in questo caso sui giornali se ne parla molto poco, ma ci sono tanti giovani che vogliono sottrarsi e che hanno bisogno di solidarietà. Cioè fanno quello che dicevo all'inizio dell'intervista, in Italia ha fatto Pietro Pinna nel 1949, quindi da lì in poi si è sviluppato tutto un movimento e oggi noi abbiamo il dovere di aiutare e sostenere questi giovani, specialmente in Russia, Ucraina e in Israele, ce ne sono tanti e stanno pagando veramente in modo duro la loro scelta, con pene pesanti di carcere, anche isolamento sociale totale. In Israele perdono proprio anche o il posto di lavoro o vengono espulsi dall'università, questi giovani che comunque insistono e fanno la scelta dell'obiezione di coscienza, si rifiutano cioè di combattere, di partecipare a quel massacro che sta avvenendo a Gaza. Ecco, questo è un altro aspetto di una non violenza concreta, una non violenza vissuta sul terreno. Sosteniamo i giovani obiettori, renitenti alla leva, anche i disertori che fuggono dalla guerra e sono quindi i primi che non la vogliono fare. È solo moltiplicando, diciamo, queste testimonianze si riuscirà a svuotare l'istituto della guerra e costruire finalmente le strutture di pace.
0: Sono d'accordo e oltre a ringraziarti ti faccio anche un applauso perché, per quello che fate, ecco, assolutamente sì.
1: Grazie a te.
0: Bene, allora, Massimo.
1: Grazie a voi.
0: No, grazie. E allora io cercherò anche di, ripeto, fare in modo che l'annuncio in maniera da farlo ascoltare, insomma, ecco, anche più fasce orarie a tutti i radioascoltatori, e perché è importante, insomma, ecco, andiamo a firmare tutti per questa campagna Un'altra difesa è possibile, e anche per sostenere il movimento non violento di Massimo e tutte le loro attività, come avete sentito, che sono proprio utili e si occupano anche di tante situazioni, non solo qui nel territorio italiano ma anche internazionale. Ecco.
1: Bene, grazie a voi.
0: Massimo, è stato un piacere, ti ringrazio. Grazie ancora, buona continuazione.
1: Grazie. Buon lavoro a te. Ciao.
0: Eccoci qua, siamo tornati. È stata una bellissima intervista e con molti temi fondamentali, insomma, ecco. E rispondo anche a questo proposito a Stefano che mi chiedeva: ciao, spero siate in diretta. Il business della guerra rispetto alla pace fa ricordare l'affare vaccino anti-Covid rispetto al sangue dei guariti di De Donno. Allora guarda Stefano, sì, ma l'ho detto anche un po' prima, nel senso, a mio avviso c'è questo meccanismo un po' perverso, un po' ipocrita, no? Perché è sancito dalla Costituzione il mio diritto a una libertà di scelta terapeutica piuttosto che di istituzione, di istruzione, quindi poter scegliere magari un percorso scolastico, piuttosto, appunto, come sono riuscito a fare io ai miei tempi, di poter fare l'obiettore di coscienza, quindi di non voler avere nulla a che fare con guerre nemmeno con il concetto proprio neanche di prepararmi, perché già nel momento in cui io vado a fare il militare in qualche modo comunque è come diceva Massimo, è come un predisporre a un pianificare, cioè voglio dire, io non devo neanche pensarci a quell'evenienza, nel senso che non devo nemmeno non devo dargli forza, non devo nutrire quel tipo di atteggiamento pronto a belligerare, e poi appunto invece se è sancito dalla Costituzione e mi permette di fare questa scelta, poi però diciamo questa scelta va a mio discapito, perché se scelgo un percorso scolastico diverso devo rivolgermi a un'istituzione privata perché non ci sono strutture alternative sovvenzionate dallo Stato, ma devo pagare io con i miei soldi ed è difficile avere anche un rimborso. Se appunto scelgo di curarmi con l'omeopatia piuttosto che con altri percorsi di medicina alternativa, devo pagarmeli tutti, mentre invece se vado a chiedere dei farmaci sono passati dal Servizio Sanitario Nazionale. Cioè sono tutte cose un po' assurde, e lo stesso appunto, come diceva Massimo, relativamente alla scelta tra obiettare e prepararsi a una guerra, insomma, ecco, assolutamente. E, il 460 finale, allora buongiorno, per favore può ripetere il sito dove si possono trarre informazioni sulla firma del servizio appena trasmesso? Grazie Paolo. Allora sì, per andare a fare per poter mettere la firma di questa campagna legata appunto alla proposta di legge che hanno fatto, quindi un'altra difesa è possibile, e lo potete fare facilmente nel sito www.difesacivilenonviolenta.org. E se invece volete approfondire delle informazioni su tutte le attività che svolge il movimento, è www.movimentononviolento.it. Ecco, però come diceva Massimo, servono 50.000 firme entro il 15 di settembre, più o meno sono arrivati a già a un quarto, e quindi insomma c'è bisogno che tutti noi, insomma, ecco, andiamo in questo caso a firmare, perché è il nostro futuro, insomma, oltre che il nostro presente. E quindi lo ripeto ancora, è www.difesacivilenonviolenta.org. Ok? E poi ci sono, Sonia ringrazia per la bella interpretazione di Mina di prima, della canzone di Alex Britti, Mina Suprema. Infatti adesso allora ne metto un'altra di Mina e poi ci risentiamo prima della pubblicità, e poi nella terza ora parleremo di altro, e poi leggo anche tutti gli altri messaggi che sono arrivati. A fra poco.

0: Eccoci qua. Allora, leggo anche questo messaggio. Allora, prima leggo questo di Beppi300, top Mina, grande Fabio, ragazza giovane ma molto preparata e sì, fai riferimento sempre a Viola, che assolutamente, che abbiamo intervistato alla prima ora. E poi c'è anche un altro messaggio che volevo leggere, ma lo leggo dopo la pubblicità, relativo sempre a quello che aveva espresso Viola in merito alla fede. E invece il 3-4-3 finale è Enrico. Allora, ciao Enrico, credo che la canzone di Ivano Fossati, Il disertore, sia appropriata. Grazie, ciao Enrico. Guarda, me la segno, però sì, concordo con te che sicuramente, ma anche altre, diciamo, sicuramente sono appropriate rispetto al tema della pace, sottolineato da Massimo. Però l'ho anticipato a inizio trasmissione che oggi volevo proprio dedicarla a Mina, alle canzoni di Mina, ne ho selezionate alcune, e proprio perché se, non so se sei riuscito ad ascoltare la prima ora che ho intervistato Viola.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui

0: 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000.
1: A Ioanni in matematica come andavito?
0: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
4: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
5: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
6: Appunto parlava della sua fede e di questa comunque insomma anche smisurata passione per Mina, quindi per onorare lei, insomma, l'intervista ho deciso di trasmetterne un po'. Nel frattempo, prima che subentri il secondo blocco pubblicitario, allora lo ricordo, c'è questa campagna Un'altra difesa è possibile, dove è stata presentata questa proposta di legge che unisce servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica, e servono 50.000 firme entro il 15 settembre, proprio per avere, diciamo, anche quei finanziamenti che servono a creare una struttura di questo tipo che possa intervenire per pianificare la pace anziché pianificare la guerra. Quindi potete entrare nel sito www.difesacivilenonviolenta.org e porre la vostra preziosa firma. Va bene. Grazie intanto, ci risentiamo fra pochissimo.

Rieccoci tornati in diretta a 94 MHz dai microfoni di Radio Gamma 5. Ricordo a chi si è messo in ascolto oggi che in via del tutto eccezionale il mio programma Storie della Gente va in onda questa settimana anche oggi, appunto dalle 15 alle 18 in sostituzione, e però poi mi tornerà, diciamo, nella sua programmazione consueta, e quindi ogni martedì da mezzogiorno alle 3, quindi dalle 12 alle 15. Allora, Faustino da Cavarzere. Ciao Fabio, pensavo fosse una registrazione del martedì, invece con sorpresa ti trovo in diretta. Ecco, appunto, lo stavo proprio dicendo. Volevo farti i complimenti perché a distanza di pochi mesi sei già diventato una voce familiare della radio e hai portato una trasmissione davvero di qualità a Gamma 5. Grazie mille, Faustino. Guarda Faustino, io sono sempre onorato di queste parole, di tutto quello che mi esprimete. Come ho detto più volte, mi ricordo sempre le parole di Lorenzo Speed, che mi diceva: guarda Fabio, è incredibile l'affetto che poi si riceve dai radioascoltatori, da tutto il popolo di Radio Gamma 5, e quindi ne sono avvolto, quindi grazie di cuore. Io cerco di fare il bene della radio, insomma, ecco, di portare quello che posso portare, e proprio per questo, insomma, sempre nella visione anche un po' di allargare gli ascolti, di coinvolgere magari anche tramite gli ospiti a loro volta i loro contatti, cerco di avere anche tanti ospiti e di variare anche tanti argomenti, e possono essere appunto sia delle persone comuni e anche di persone che magari ricoprono un ruolo o sono magari popolari per qualche motivo, insomma. Quindi cerco di fare questo, e grazie mille, un abbraccio, perché fanno sempre piacere queste parole. E poi, ancora prima, sempre riferito all'intervista di Viola, allora il 772 finale, ho acceso Radio Gamma e vi ascolto volentieri. Con la tua ospite condivido l'approdo alla fede cattolica. Dopo molte esperienze di spiritualità sono ritornato alla casa del padre, ho ripreso le sacre scritture, le vite di santi martiri, mistici, cristiani. Prego intensamente, ogni momento è buono, prego soprattutto il rosario, una preghiera semplice per i semplici che cambia la vita. Un saluto affettuoso, Franz. E guarda, un saluto affettuoso a te, ma credo che sia un tema molto interessante, che probabilmente con Viola lo svilupperò ancora, perché in realtà sono molto d'accordo con il fatto che sono consapevole che molte persone ritrovano il proprio benessere proprio nel momento in cui riscoprono Dio. Ma io adesso, diciamo, senza entrare in argomenti che in questa terza ora volevo dedicare ad altro, perché ognuno poi lo chiama in varie forme, c'è appunto chi ha una connessione con i mondi spirituali attraverso un approccio piuttosto che un altro, c'è chi fa meditazione, ognuno deve trovare un po' la sua strada, però il concetto è sempre quello, cioè nel senso di comunque non considerarci semplicemente un incidente biologico o comunque, insomma, un fatto scientifico e basta, dove la nostra vita è cominciata con la nostra nascita e finirà con la nostra morte, e condurre in questo modo, condurre un'ottica della serie: si vive solo una volta e quindi me ne frego di tutto quello che può essere il prima e il dopo, e spesso anche il durante, no? E quindi credo che invece entrare in un'ottica più elevata, indipendentemente, ripeto, da come uno poi lo chiama, porta a tutta
una serie di benefici, di anche di atteggiamenti diversi nei confronti della vita, del prossimo e quant'altro. Poi è ovvio che insomma in certe scritture, in certi testi più elevati, più spirituali, si possono anche avere concretamente degli strumenti, un supporto rispetto a viverla così inconsapevolmente, perché qui non si parla di comportarsi bene o male o fare la buona azione quotidiana, non è questo, è proprio una connessione, quindi a quel punto lì diventa inevitabile anche rispettare gli animali, rispettare la natura, oltre che il prossimo, come insomma, perché era tutto un po' in tema anche il credere fortemente e pianificare anche la pace, come abbiamo sentito prima, e quindi insomma è tutta una serie, una dinamica che si innesca che assolutamente conferma che invece le persone che in un certo senso hanno un grande malessere, piuttosto che vivono male, probabilmente questa fede non l'hanno trovata, ecco, non hanno trovato questa connessione con Dio, con i mondi spirituali e anche con se stessi, evidentemente, insomma, ecco, quindi sono d'accordo sul concetto che esprimeva Viola, nel senso che che l'origine del malessere è proprio la mancanza di Dio, e quindi anche quello che poi ho detto, che spesso ci siamo dimenticati di Dio, ecco, e non è un discorso religioso, è proprio un discorso più intimo, più profondo e che è insomma un po' più elevato, ecco. Comunque grazie dei messaggi e anche dei ringraziamenti, che poi ripeto, ne sono arrivati tanti verso Viola e anche verso Massimo. E allora leggo intanto un po' di annunci, così poi ci sono anche delle cose interessanti da dire. Allora, 5 per 1000 possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN è IT20 e 08 327 6242 7 volte 0 223515. Oppure potete portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, quindi ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Cine Gamma 5 presenta Snowden, ritratto personale e affascinante di una delle figure più controverse del XXI secolo, l'uomo responsabile di quella che è stata definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza nella storia dei servizi segreti americani. Consulente esperto di informatica, legato da un impegno di massima segretezza, Snowden ha scoperto che una montagna virtuale di dati viene registrata tracciando ogni forma di comunicazione digitale, non solo relativa a governi stranieri e a potenziali gruppi di terroristi, ma anche a quella di normali cittadini americani. Disilluso rispetto al suo lavoro nel mondo dell'intelligence, Snowden raccoglie meticolosamente centinaia di migliaia di documenti segreti per dimostrare la portata della violazione dei diritti in atto. Se volete guardare questa pellicola insieme, in buona compagnia, ricordatevi per appunto il filone di Cine Gamma 5 di venire qui in radio martedì 7 luglio alle ore 21:30 in sede, quindi qui a Campodarsego, e si può anche arrivare prima e ci sono anche dei manicaretti da poter stuzzicare.
Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi in località Lobbia ai 1350 metri sabato 15 agosto tutti in malga a inspirar un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio di via Casara numero 8 a Campo Fontana in provincia di Verona, poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida, alle ore 13 pranzeremo in malga con questo menù, grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar. Euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni al 329-00-38988. PS, per chi mangia la grigliata la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei e a mente vuota vi aspettiamo in quota. Poi, e qua ne parleremo anche in quest'ora, creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, quindi correzione, preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, quindi interviste, presentazioni opere, supporto vendita delle opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347-7159-717. AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto, quindi li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. C'è un annuncio approvato dal CDA, cerco urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese, per info franco al 334-320-1392. Le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 27 giugno al 4 luglio 2026 oppure dal 22 al 29 agosto. Sardegna energetica ed esoterica invece dal 5 al 12 settembre. È un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione Viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349-7780-167, posti limitati, quindi prenotazione obbligatoria. Poi, sempre un altro annuncio, Michele Levorato. Buongiorno, sono un operatore socio-sanitario dipendente di un'azienda sanitaria del 2020. In queste righe racconto la mia esperienza in merito all'obbligo vaccinale. Sulla base di esami specifici da me eseguiti, il medico di medicina generale mi ha rilasciato la certificazione digitale di esenzione dall'obbligo vaccinale. Dopo aver inviato tale esenzione al datore di lavoro, ho ricevuto la comunicazione di sospensione dal rapporto di lavoro per inottemperanza all'obbligo di vaccinazione. Il mio legale ha quindi inviato al datore di lavoro la contestazione al provvedimento chiedendo la revoca urgente senza esito positivo. Il mio legale perciò ha depositato il ricorso presso il Tribunale di Padova. Il giudice ha poi accolto l'istanza in quanto ero in possesso di una legittima certificazione di esenzione e ha chiesto il mio reintegro immediato sul posto di lavoro con pagamento delle retribuzioni arretrate. L'azienda ha però depositato reclamo per arrivare poi purtroppo al rigetto della mia domanda e condannandomi al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della mia salute e del mio diritto, mi trovo quindi oggi a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte, nonostante fossi regolarmente in possesso della certificazione di esenzione.
Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la mia battaglia legale. Purtroppo, in molti casi, come il mio, vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha osato ribellarsi con condanna alle spese legali. Se desiderate maggiori informazioni, scrivete pure a questa mail giustiziasanitaria2025@gmail.com. Se avete piacere di contribuire alle spese legali di questa causa, potete fare una donazione a Michele Levorato, l'IBAN è IT41C030 62342, 6 volte 0 30 60 322, causale donazione giustizia sanitaria, oppure attraverso PayPal a michelelevo72@gmail.com. Se volete potete contattarmi al numero 348 923 4852, ringraziandovi anticipatamente per poter portare avanti i principi della libertà, Michele. Poi vi ricordo sempre di visitare o approfondire tutti gli annunci anche sul sito di ciaobei.org. Vi leggo anche questi ultimi due annunci. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatemi al 349 40 88 260. Poi l'ultimo, allora, Fabio Romanato, ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiede un aiuto, si può versare con all'IBAN IT94Y08327-629-7x0801515, Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. E vi ricordo poi che questa sera, venerdì 3 luglio alle ore 20:30, c'è il convegno per il disegno di legge 978-2023, pignoramento lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, profili di illegittimità costituzionale, con Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico Roma, e Alfredo Bellucco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia. Il tutto si svolge in Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò, Padova, in sala Rigoni Stern al primo piano. L'ingresso è libero, per informazioni al 346 361 4469. Ecco, adesso vi mando in onda un'altra canzone di Mina e poi ritorniamo qua in diretta.

Allora, rieccoci qui. Tra l'altro, vi avviso che ne ho ancora due nella selezione che ho fatto di Mina che devo riuscire a incastrare e inserire in quest'ultima mezz'ora che rimaniamo assieme. E, nel frattempo, saluto anche il grande Max Ungaro e un abbraccio forte a te. Tra l'altro, la lettura che adesso, come avevo promesso, ho finito un po' tutte le cose che stavo sistemando, a cui mi dedicherò. Proprio la settimana prossima sarà in Aquilone sugli anelli di Saturno, in maniera tale che poi, magari terminata l'estate o sul finire dell'estate, avrò il piacere di intervistare, se mi concederà questa intervista, insomma, il nostro Max Ungaro. E, allora, leggo questo messaggio di, anzi, vi ricordo tra l'altro che se volete inviare un messaggio in quest'ultima mezz'ora, per inviare un messaggio SMS o WhatsApp, potete farlo al 334-7102-672. Allora, è un mio omonimo, Fabio, buongiorno, tutte le scritture sono opera dell'uomo. Non può esistere alcun Dio cosiddetto assoluto che si metta carta e calamaio a scrivere per dettare le leggi. Le scritture di tutte le religioni portano da sempre a qualcosa che si chiama guerra. Amen. Allora, guarda, intanto grazie per il tuo messaggio, Fabio. Voglio insomma, confrontarmi un attimo su quello che hai scritto. Dividerei in due parti il tuo messaggio. Allora, sulla seconda siamo d'accordo perché tu in questo caso scrivi religioni e le religioni, appunto, arrogandosi il diritto di avere la verità assoluta e quindi di dettare determinate leggi, queste poi portano inevitabilmente, insomma, la storia ci insegna. A conflitti e quant'altro, ma perché comunque non tanto per la religione in sé, ma perché per l'interpretazione che uno dà a quella scrittura o anche al fatto, diciamo, di dover umanizzare a proprio piacimento un testo per definirlo legge e con le sue conseguenze nefaste. Per quanto riguarda invece la prima parte, non sono d'accordo, perché tu scrivi tutte le scritture sono opera dell'uomo. Immagino che tu dica scritture sacre in questo caso, e lì non voglio contestare, però mi piaceva l'idea di darti questa mia interpretazione, proprio perché io scrivo. Lavoro nell'ambito appunto editoriale, ma nasco e spero un giorno di morire da scrittore con la penna in mano. E quindi ti dico, a me capita questo tipo di meccanismo, e cioè il fatto che le intuizioni che mi vengono, che siano pensieri che poi io pubblico oppure scrivo, ci sono stati anche dei periodi di forte creatività quasi incontrollabile, dove avevo in qualsiasi tasca della camicia o della giacca, post-it in qualsiasi punto io mi trovassi, che fossi in macchina o in casa, dentro l'armadio, nei comodini e via dicendo, perché quando mi venivano, anche magari nel dormiveglia, mentre mi stavo addormentando, un pensiero, un'illuminazione, sia per quanto riguarda magari romanzi da scrivere, testi da scrivere, piuttosto che semplici frasi così da esternare, e per paura poi di dimenticarmele, perché erano proprio dei flash, me li scrivevo tutti, no? E allora io poi nel tempo ci ho anche pensato, ho detto, ma alla fine, voglio dire, questi pensieri da dove vengono? Cioè vengono da dentro di me, o come invece poi ho cercato di capire, penso di aver compreso. Io la vedo più come una sorta di fare da, come diceva Gustavo Roll, fare da grondaia a questo tipo di energia che sicuramente viene dall'alto. In alcuni casi può avere anche un'altra origine, ma in questo caso la vedo come un'energia che viene dall'alto e che io semplicemente riesco a captare e riesco poi in qualche modo a decifrare e a inserirla in un foglio, quindi tradurla in parole, in un linguaggio, diciamo,
comprensibile agli esseri umani, ma il tutto parte, te lo assicuro, come una sorta di vibrazione, di energia che io percepisco sulla mia pelle, perché è impossibile, non sento come se fossero dei pensieri, anche quando sono delle battute piuttosto che delle parti di testo che inserisco nei libri, non vengono da dentro, vengono da dentro quando invece ci ragiono, quando io sono lì davanti a un progetto letterario oppure devo aiutare un autore, e allora in quel caso ci sto ragionando, sto, diciamo, utilizzando il mio stile narrativo piuttosto che il mio gusto e via dicendo. Ma io parlo proprio di quello che è quella che si può definire un'intuizione, e ti dico, aggiungo, che anche durante tutta la fase di preparazione del libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, gliel'avevo confidato anche a Paolo Girotto questa cosa qui, è avvenuto più o meno lo stesso meccanismo, cioè è avvenuta una sorta di stato quasi ipnotico dove io sentivo di avere energie che non erano solamente le mie, perché io mi svegliavo la mattina, non vedevo l'ora di, mi fiondavo sul computer per andare avanti con le trascrizioni, con le interviste, con la sistemazione del testo e via dicendo, e le ore trascorse non erano normali, non erano da considerarsi, diciamo, energie normali, che, perché per un libro di quel tipo ci sarebbero voluti, insomma, tantissimi mesi in più, e invece è stato fatto così proprio perché secondo me ci sono dei momenti in cui si riescono a captare delle energie. A questo proposito c'è anche chi ci ride sopra, 040 finale, vengono dall'alto e fa le faccine ridendo. Allora, adesso magari mi sono espresso male, magari tu la chiami in un altro modo, io comunque credo che ci siano delle l'intuizione sia proprio riuscire a captare queste energie, che un po' come la musica quando chi la compone, e in qualche modo, diciamo, trasformare quel tipo di energia che tu hai recepito, che tu hai accolto, che tu sei riuscito, come ripeto, una grondaia a far fluire, e la trasformi in qualcosa di, in questo caso, nel mio caso, in qualcosa di scritto. Ecco, comunque accetto anche la tua risata, ci mancherebbe, a quest'ora fa anche bene, insomma, ridere. E poi Teresa mi scrive, anzi, c'è scritto Teresa, su comunque il 644 finale. Allora, buongiorno Fabio, che bella trasmissione, oggi i vari argomenti mi hanno dato pace e serenità, ti ringrazio e saluto tutti gli ascoltatori, da Resi. Guarda Resi, un grandissimo abbraccio da parte mia, ma anche da parte di tutti i radioascoltatori, e sono molto felice che i contenuti di oggi ti abbiano messo questo stato, ti abbiano aiutato in questo bellissimo stato d'animo che spero duri il più a lungo possibile. Allora, ciao Fabio, sempre belle le tue trasmissioni, peccato che non le intercetto tutte, anzi, ma dovrò organizzarmi con i podcast, grazie e buona serata. Guarda, a questo proposito, Francesco, intanto ti ringrazio del messaggio e ne sono lusingato. Io comunque, allora, per quanto riguarda la trasmissione, il mio programma Storie della Gente va in onda ogni martedì dalle 12 alle 15 e poi va in replica nel notturno, sempre di martedì, e quindi all'incirca da mezzanotte fino alle 8 del mattino successivo, a seconda di chi riprende poi il mercoledì mattina le trasmissioni in diretta. E però tu puoi trovare tutte le registrazioni a partire dal 17 febbraio, quando ho cominciato, le puoi trovare nel sito di Gamma 5, quindi www.radiogamma5 con numero.it, e dentro c'è scritto nuovo podcast, e poi si aprono tutta una serie di cartelline e all'interno trovi il mio nome con suddiviso, diciamo, per le date delle registrazioni. Stavo controllando una cosa perché non vorrei aver detto una cavolata. Sì, ho detto una cavolata, mi correggo immediatamente. Quindi allora, il sito di Radio Gamma 5 non è con il numero, scusa,
è con la, in lettere, quindi www.radiogamma5.it in lettere, quindi non con il numero. In ogni caso, se tu vuoi, puoi trovare le mie registrazioni suddivise anche per ospite, dove ovviamente per motivi di copyright anche, diciamo, non c'è la musica e quant'altro, le puoi trovare anche nel mio canale YouTube, quindi Fabio Turin, Storie della Gente, basta che digiti così e in YouTube lo trovi, e lì sono divise, diciamo, semplicemente per ospite o contenuto. E in più le puoi trovare anche su Telegram, il canale è gabrielart.com, oppure cerchi Fabio Turin Fabio, insomma, e mi trovi, ecco. E allora Fabio, ti ringrazio per la specifica, ora avrò tempo per pensare e continuare a scrivere con un bagaglio di pensieri che lasciano in pace Dio e tutti gli uomini, ciao. Beh, grazie a te, insomma, per l'accoglienza della mia risposta, e quindi, insomma, è sempre bello confrontarsi in maniera indipendentemente da come la pensa uno, quindi assolutamente. E vi lascio ascoltare anche questa di Mina, così poi andiamo a concludere con un'ultima cosa che vi devo dire, poi intanto buon ascolto.

Allora, rieccoci tornati qui in diretta e a questo punto ne manca solo una della mia selezione che ho fatto oggi, delle canzoni di Mina, e cerco di quindi muovermi per dirvi una cosa. Allora, relativamente, intanto una piccola anticipazione che martedì prossimo io non ci sarò, quindi ci risentiamo il 14 luglio. E con il consueto palinsesto del mio programma, quindi ogni martedì dalle 12 alle 15. E intanto anche vi ringrazio anche per oggi per l'attenzione, per le domande, per l'ascolto. L'anticipazione è questa, che come sapete nel mio programma, all'interno del mio programma, abbiamo istituito la rubrica, grazie a Luca Gastaldello, quindicinale della pedagogia del cuore, dove si parla appunto di pedagogia steineriana, ma comunque anche in generale di tutto ciò che concerne la pedagogia. E ecco, l'intenzione è quella di innescare, quindi di creare un'ulteriore rubrica, anche questa probabilmente quindicinale, non ho ancora individuato la data giusta per partire, ma lo farò a breve, poi comunque magari appena la so ve la comunico, che riguarda il movimento poetico italiano. Avrò il piacere in questa rubrica di ospitare un ragazzo talentuoso che vi presenterò nel momento opportuno, ed è un piacere ascoltare la sua grandissima conoscenza proprio della storia, della poesia, della letteratura e quant'altro, e quindi avremo modo, insomma, ecco, di approfondire questa tematica, insomma, oltre a tutte le altre che ci portano i nostri preziosi ospiti. E guarda, velocemente dico questo relativo all'annuncio che sentite spesso, insomma, leggere dai vari conduttori relativamente alla creazione di questo gruppo editoriale. Allora, una delle domande che ho ricevuto, insomma, più spesso in questi ultimi giorni riguarda l'aspetto economico, cioè mi chiedono, anzi, insomma, partono tutti entusiasti, poi mi chiedono a un certo punto: ma quanto si guadagna? E allora gli dico: ma guarda che nell'annuncio è ben specificato che si tratta di volontari, quindi è tutto pro bono per il bene della radio, e allora senti tu, ecco, quindi spariscono. Allora, adesso, a parte la battuta, ma ci tengo a specificare che nel momento in cui abbiamo ideato questo progetto, che come tante altre cose che avvengono qui in radio, dagli eventi alle conferenze e via dicendo, insomma, si fa per il bene di Radio Gamma 5, e vi faccio, io ho un altissimo rispetto del tempo altrui, proprio perché nella mia vita, tra virgolette, molte persone hanno cercato di farmelo perdere, e per cui ho una considerazione del tempo altrui al massimo livello, e quindi anche il fatto che, diciamo, giustamente nella normalità venga valorizzato questo tempo altrui, ma qui si tratta di entrare nell'ottica di Radio Gamma 5. Allora, se uno riesce a entrare nell'ottica di Radio Gamma 5, capisce che noi conduttori siamo volontari. Quando c'è un evento come quello che c'è stato il sabato scorso, dove un Danilo Leo Lazzarini viene con i Cini del Sole a fare uno spettacolo teatrale, cioè loro hanno un cachet, voglio dire, di un certo rilievo, e sono venuti qui in forma amicale proprio per il ricordo di Mara, per onorare la memoria di Mara. E così come Luca Bassanese, cioè, ha un cliché da migliaia di euro, è una personalità del mondo musicale ormai conosciuta a livello internazionale, ed è venuto qui proprio in amicizia della radio, ma soprattutto per svolgere una serata così. C'è un addetto alle luci, un addetto
addetto al suono, ci sono delle persone che accompagnano le persone, chi arriva a parcheggiare, c'è chi ha tenuto attivo il servizio bar con la ristorazione, c'è chi poi ha pulito e via dicendo, che c'è anche preparato il palco e tutta una serie di cose che normalmente, se basta, insomma, voglio dire, basta pensarci, tutte queste persone qui nella normalità vengono pagate, cioè vengono retribuite dal cantante a tutto ciò che è il supporto in termini di lavoratori. Ma questo anche quando si va a fare una semplice gita, come siamo andati in motonave, avere una guida la paghi, piuttosto che qualsiasi cosa che avvenga, ripeto, qui in radio, una conferenza, piuttosto che... Quindi se si entra nell'ottica, nella mentalità di Radio Gamma 5, quelle persone hanno fatto tutto il servizio di volontariato. Perché l'hanno fatto? Per permettere a tutti quelli che sono venuti di dare eventuale contributo, perché c'era un'offerta libera a Radio Gamma 5, e così come noi magari quando parliamo proponiamo in radio, proponiamo dei contenuti in maniera tale da comunque tenervi compagnia, darvi le informazioni, fare intrattenimento, leggiamo gli annunci e via dicendo, e quest'anno c'è anche quel grande strumento che è il 5 per 1000, insomma tutto ciò che si fa per amore, perché il punto è proprio questo quando uno deve entrare nell'ottica di Radio Gamma 5, cioè nel momento in cui io do valore al tempo altrui, nel mio lavoro viene remunerata una persona che svolge un'attività sotto commissione, ecco, il massimo a cui può aspirare secondo me una persona è dare ancora più valore al proprio tempo, perché decidi tu di donarlo, quindi non ti viene prelevato, nessuno si approfitta di te, nessuno te lo fa perdere, ma decidi tu di prendere quel tuo tempo prezioso e di dare ancora più valore, perché lo trasformi in un dono che fai alla radio, in questo caso a beneficio appunto di questa magnifica realtà. Quindi l'idea di far crescere questo gruppo era perché ci sono dei progetti, diciamo, in via di sviluppo da un punto di vista letterario, quindi di pubblicazione. Vi ricordo che con l'occasione del libro abbiamo creato proprio il marchio editoriale Edizioni Radio Gamma 5, quindi questo annuncio che riguarda la creazione di un team di lavoro, che appunto ognuno con le proprie competenze, è volto a poter appunto lavorare e pubblicare delle altre opere che poi vanno a beneficio ovviamente di chi le ha scritte e anche della radio stessa, e lo si fa in pieno volontariato a partire da me, che poi farò da supervisore, proprio perché deve portare un beneficio alla radio in termini culturali, in termini di visibilità e via dicendo, perché bisogna, ripeto, portare tutti un giovamento a una realtà che ha sempre aiutato tutti, che ha sempre mantenuto per 50 anni la fedeltà a se stessa e all'idea di Franco Carraro, un solco tracciato, ripeto, da 50 anni senza padrini né padroni. Quindi è in quest'ottica che uno deve incanalarsi per ascoltare bene, ecco, quando si dice si cercano volontari. Deve essere una cosa ovviamente, diciamo, in piena coscienza e sapendo di avere delle caratteristiche, e non avrà una struttura ovviamente a livello commerciale o organizzativa come un'azienda oppure come quella che utilizzo io nel mio normale lavoro editoriale, ma sarà una cosa molto più amichevole, molto più da stare anche magari quando ci saranno quelle occasioni in compagnia, e senza, ripeto, una struttura, diciamo, un sistema del personale, ecco, mettiamola così, delle grandi aziende, tutto lì, ecco. Va bene, quindi approfondiremo, insomma, comunque in altre occasioni. Io adesso mando l'ultima della canzone della selezione di Mina, e poi se avanzeranno alcuni secondi poi vi saluto con gioia. Intanto buon ascolto.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 90.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2 anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
2: Fuente Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed è al ristorante a Selvo con dei preti.
3: Fuente Baccarà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
4: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
3: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
5: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
6: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
3: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
4: Con guida.
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
4: Fino a sciopar! Boom!
1: Euro 20.
5: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
4: Per info e prenotazioni
7: 3
8: 2 9
7: 0 0
8: 3
7: 8
8: 9
3: 8
9: 8.
3: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
4: Ode.
3: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
4: Se no, capì, a me mi piace baccalà e a grigliata con...

curano, con Giordano Sandalo al microfono. Martina Crepaldi vi saluta, ma la sentirete fra poco, perché alle 17.30 sarà intervistata dall'amico Max Ungaro per disquisire un po' su questo suo nuovo pargoletto, questo suo nuovo libro. E quindi Martina oggi mi ha dato il permesso di stare insieme con voi queste due ore per l'ultima puntata sui mantra. Questa è la nostra terza puntata, il nostro terzo appuntamento, che riguarda appunto il potere dei mantra. Lo speciale è proprio delle frequenze dell'anima. Questa è la terza ed ultima parte su questo mistero del suono primordiale oltre la mente razionale, perché non sono semplici parole, ma sono veri e propri codici geometrici sonori. Quindi ne abbiamo visto in queste prime due puntate, oggi ci sarà la terza, appunto. Sono ben sei ore di Giordano che vi parla riguardo appunto a questi mantra. Quindi, come il suono ridisegna il nostro cervello attraverso la ripetizione di questi fantastici suoni che hanno un alfabeto particolare, perché è l'alfabeto sanscrito, e che cosa succede alla materia, quindi anche alle nostre cellule, quando viene sottoposta a queste sillabe sacre. E quindi dalle antiche tradizioni vediche, degli antichi Veda, alle moderne scoperte della neuroscienza e tutto ciò che riguarda appunto la riprogrammazione cellulare e la stimolazione del nervo vago, in particolare, come abbiamo scritto nella presentazione sul canale Telegram Frequenze che curano. Ma quello che è importante è non solo il nervo vago, ma tutto il corpo, perché ogni nostra singola cellula ascolta questi suoni che noi pronunciamo, e quindi noi usiamo in modo terapeutico tutte queste possibilità che la natura ci dà, la natura intesa anche come antiche conoscenze, quelle veramente antiche, non come la nostra medicina ortodossa, chiamiamola così. E poi subito dopo ci sarà appunto in diretta dal Bosco dei Sogni Max Ungaro, che intervisterà Martina. Cosa succede quando la ricerca spirituale si fa narrazione e le verità più profonde dell'anima si vestono di mistero? Vi leggo quello che ha scritto come presentazione Max, e dice: oggi martedì 30 giugno alle ore 17.30 avrò il grande piacere di essere ospitata nel programma radiofonico di Massimiliano Ungaro. Questa è Martina che l'ha scritto. Insieme faremo un viaggio tra le pagine del mio libro L'Arcano Servo di Dio, Il Risveglio dell'Angelo Eretico. Parleremo di forze invisibili, di risveglio interiore, di dogmi da superare e di quella scintilla eretica che ci spinge a cercare la verità oltre le apparenze. Un incontro speciale tra parole, energia e visioni che non potete perdere.

0: Ma per iniziare salutiamo Luca 1, che è il primo della classe. Che scrive Luca 1? Scrive: ciao Giordano, buone vibrazioni bollenti e un saluto a Martina da Luca 1, oggi dal mare di Isola Verde, ma sotto l'ombrellone viste le temperature altissime. E un saluto a tutti gli ascoltatori e i Luchi, dice Luca, dice, e i Luchi che verranno dopo di me, ovviamente. Sì, sei Luca 1 anche oggi, sempre il primo, come dicevo, the first one. Ciao Giordano, amico mio, buone vibrazioni vicentine da Fabio Fabrello, amico mio, ciao a te. Allora, ti aspettavo con ansia gioiosa, grazie per tutte le informazioni sul benessere che offri, ci vediamo presto, Giulio Doc. Poi scrive, ciao Giulio, intanto, scrive, ciao, fai sentire i mantra anche oggi, ne ho bisogno. Ah no, questo è un altro messaggio, questa è Mary dal Borgo. Ciao, fai sentire i mantra anche oggi, ne ho bisogno. Mary dal Borgo. Sì, sì, farò sentire qualche mantra anche oggi, dai. Qualcosina vi faccio ascoltare, qualcosina. Però andiamo a finire, poi vorrei anche rispondere a diverse domande che mi sono arrivate nel frattempo, perché poi qualcuno che ascolta la trasmissione in differita, magari se la ascolta il giorno dopo o se la divide, ho sentito qualcuno che va sul canale Telegram Frequenze che curano e si divide la trasmissione in quattro mezz'ore, così fa quattro ascolti di mezz'ora perché magari non ha le due ore di fila per poterla ascoltare, e poi mi mandano dei messaggini per fare delle domande, quindi mi sono portato via due o tre domandine, poi anche quelle che oggi mi farete in diretta chiaramente, e voglio rispondervi a tutti. Quindi via la musichetta di sottofondo e andiamo a partire anche oggi con questo nostro disquisire sui mantra, su questa meravigliosa modalità di canto che tra l'altro include anche la grande tecnica dell'humming vocale, perché voi sapete che l'humming, di cui tanto io vi parlo, che anche insegno, faccio anche i corsi addirittura, proprio perché è così potente che dovremmo conoscerlo veramente tutti, è anche direi molto facile da praticare, poi se uno vuole andare in profondità c'è tanto da capire, da sapere, da studiare, ma la pratica normale giornaliera è veramente semplice, perché si tratta proprio di praticare il suono attraverso una M detta in modalità particolare, quindi con una ricerca del proprio suono congeniale e con una impostazione della bocca e della lingua molto semplice, perché basta mettere la lingua non appoggiata a terra ma spinta abbastanza su tra denti e palato, una M, sentite, normalissima, con la lingua leggermente alzata, e praticandola per qualche minuto al giorno già comunque ci sistema un sacco di cosucce interessanti a livello del nostro della nostra capacità del sistema immunitario di essere pronto e presente, per esempio, ma tanto di più. Ma perché vi dico questo? Perché l'humming è incluso nell'om classico che si fa all'inizio e alla fine di ogni mantra, perché l'om, o meglio, siccome la O in sanscrito è AU, AUM è la pronuncia corretta in sanscrito, che noi poi traduciamo in OM nella nostra tradizione occidentale. E a proposito di tradizione occidentale, noi potremmo fare un excursus infinito che riguarda i mantra, appunto, lasciando un attimo da parte gli antichissimi mantra vedici, come dicevo prima, dei Rig, dei Rishi, potremmo andare anche in Egitto, il teurgismo egiziano per esempio, o l'esicasmo cristiano, perché spesso noi pensiamo che i mantra siano un'esclusiva delle tradizioni orientali, no? Dell'induismo, dei monaci e di tutto questo, questo periodo un po' nell'alone di questo mistero, di questi monaci, di questi eremi nascosti nelle grandi vette himalayane. Ma questo invece è un banale errore storico, un errore grossolano, vorrei dire, perché l'Occidente esoterico ha sviluppato le sue specifiche, possiamo chiamarle tecnologie sonore, che sono basate, guarda caso, sui medesimi principi metafisici della vibrazione focale che usavano gli antichi rishi, per esempio, no? Di cui vi ho parlato nelle due puntate precedenti. Andate a prendervi, se siete curiosi, sul canale Telegram Frequenze che curano le due puntate precedenti. Quindi dovremmo studiare un pochino anche il teurgismo degli egiziani, oppure l'esicasmo, questi suoni vocali del cristianesimo romano, per esempio. Nel tardo antico gli ermetisti, da Ermete, Ermete Trismegisto, e i teurghi alessandrini utilizzavano delle sequenze di sette vocali pure. Giordano, come sette? Ma se le vocali sono cinque? Aspetta un attimo, adesso ve lo spiego. Queste sette vocali servivano a interrogare, a invocare delle intelligenze planetarie. Nei papiri magici egiziani si trovano proprio delle formule composte esclusivamente da stringhe di vocali. Queste sette vocali antiche, ogni vocale corrispondeva a una corda della lira cosmica, a un pianeta specifico e a un centro di forza nel corpo umano. Dove credete che abbia studiato Pitagora quando ha ipotizzato l'esistenza della musica delle sfere, se non dall'antico Egitto? Quindi la vibrazione prolungata di queste vocali purissime alterava lo stato di coscienza del teurgo e gli consentiva l'ascesa attraverso queste sfere celesti. Recentemente degli studiosi hanno ipotizzato addirittura la capacità di questi grandi teurghi, di questi grandi potremmo chiamarli dei Baba, no? oppure chiamateli degli illuminati, dategli il nome che volete, queste persone che avevano la capacità di ascendere. Ci sono degli studi che sono stati ipotizzati da dei gruppi di studiosi che ipotizzano appunto l'esistenza di questi astronauti del tempo. Astronauti del tempo cosa vuol dire? Vuol dire astronauti che potevano rompere la barriera dello spazio-tempo, entrare nel non locale attraverso dei tunnel spazio-temporali, in modo che non esistesse più neanche l'invecchiamento. Si sono posti la domanda questi studiosi, e non sono dei considerati dei matti questi, sono proprio degli studiosi che hanno ipotizzato, attraverso lo studio della fisica quantistica, della non località, ne ha parlato Einstein, ne hanno parlato tanti, e appunto attraverso lo studio della non località, dell'esistenza di questi tunnel spazio-temporali che permettevano a questi personaggi che avevano queste capacità di ascesa a livello spirituale di spostarsi in altre località, in altri spazi e attraverso altri tempi. Chiaramente voi sapete che quando vi spostate a livello non locale, e per esempio ci si sposta superando quella che è la velocità della luce, cioè 300.000 km al secondo, il tempo per chi attraversa questi tunnel non è più lo stesso tempo di chi resta sulla Terra. Ecco che allora i vari Matusalemme, che sono vissuti 900 rotti anni, o altri personaggi citati nella Bibbia, per esempio, che vivevano 800, 700, o addirittura i grandi faraoni, che potevano vivere più di 800, 900, 1000 anni, ecco, questi studiosi degli astronauti del tempo ipotizzano che questi personaggi riuscivano ad entrare in questi tunnel spazio-temporali, andare in altri posti, in altri luoghi, attraverso altri tempi, e poi tornare. E quando tornavano, per loro erano passati un anno, due anni, per la Terra erano passati 200, 300, 500 anni, perché appunto il viaggio nel tempo prevede anche che ci siano differenti livelli di tempo e di spazio. Ecco appunto che, se ritorniamo poi a questi studi sulle vocali, per esempio, attraverso questi studi sulle vocali, che sono sette, adesso vi dico quali sono, si riusciva a rompere questi tunnel, questi wormhole, oppure possiamo, invece di usare la parola rompere, che non mi piace molto a questo livello, si potevano attraversare in modo naturale, senza conseguenze fisiche, questi tunnel spazio-temporali, e spostarsi in altri livelli che venivano chiamati appunto anche da Pitagora, per esempio, le sfere celesti. Le vocali IUOAE sono 5, no? Però se già andiamo a studiare le vocali armoniche, quelle che si utilizzano per esempio quando si devono vocalizzare i chakra del nostro corpo, che sono 7, come sapete, partendo dal Muladhara, cioè dalla radice, dal primo chakra, e io, come molti altri studiosi, ipotizziamo che ci siano queste vocali, la U nel primo chakra, la U e la O nel terzo chakra. Il secondo chakra è una via di mezzo che non è né U né O, ma è da U, cioè la U che si trasforma in O. Quella in mezzo, che si chiama U barra O insieme, è un'altra vocale. Poi abbiamo una A nel nostro centro del cuore, Anahata chakra, e poi si sale, una E nel Visuddha, che è il nostro chakra della gola, e poi una I nel settimo chakra, nel Sahasrara, l'ultimo chakra. Ma per passare dal quinto al settimo, cioè dalla E alla I, passiamo per il sesto chakra, che è il nostro terzo occhio, l'Ajna chakra, no? E quindi questa E diventa E. Quindi avete sentito che dalla E alla I, quindi dalla E alla I sono passato in una vocale che è E barra I, chiamiamola. Quindi io avrò una U, una U barra O, una O, una A, una E barra I e una I. E così abbiamo anche tutti quante le nostre sette vocali. Allora, chi è che mi scrive? Mirko S. E dice: anche Panzironi con i 120 anni ha rotto i tunnel come Matusalemme. Ha rotto i tunnel nel senso che ha rotto i tunnel. Scherzi a parte, io da quando ho fatto il corso faccio humming e sto da Dio. Ah, Mirko, ho capito chi sei. Ok, grazie della tua testimonianza. Se stai da Dio, ma sei qui in terra ancora, quindi non hai passato quel tunnel di luce, se sei ancora qui vuol dire che stai bene proprio, quindi complimenti a te, continua a fare ammi, Mirko. Quindi proseguiamo, e siamo quindi nel cristianesimo ortodosso. In particolare ci troviamo tra i monaci del Monte Athos, si sviluppò a partire dal IV secolo circa una pratica esoterica chiamata l'esicasmo, l'esicasmo cristianesimo. Deriva da esichia, che significa silenzio, quiete interiore. Vedete, cerchiamo tutti quella pace. E anche questi monaci, stiamo parlando quindi IV secolo, siamo nel 300. Bene, la pratica consiste nella ripetizione incessante della preghiera di Gesù. E loro pregavano così, continuamente, era un mantra, solo che era in romano. Tradotto, ve lo traduco, è: Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Questo era quello che si dicevano. Adesso noi la cambieremo un po', questa cosa. Quel peccatore non mi piace tanto, però in quel tempo, siamo in piena età romana, quando ancora li bruciavano se sentivano parlare di Cristo. Quindi, cosa facevano sti monaci esicasti? Non ripetevano questa preghiera solo mentalmente o come un semplice esercizio devozionale, la coordinavano millimetricamente, attenzione, con il ritmo cardiocircolatorio e il ritmo respiratorio. La coordinazione millimetrica, se vi ricordate l'altra volta vi ho parlato del soham, in cui si inspira il so e si espira ham, inspiro so ham so ham, e lo faccio al ritmo pacato del mio respiro. Adesso io l'ho velocizzato, quindi durante l'inspirazione pronunciavano la prima parte, cioè inspiravano dicendo Signore Gesù Cristo figlio di Dio,
1: Signore Gesù Cristo figlio di Dio,
0: inspiro, e spingendo l'attenzione mentale giù nel centro del proprio petto, nel cuore fisico e nel cuore spirituale. Durante l'espirazione invece pronunciavano la seconda parte, dopo aver inspirato Signore Gesù Cristo figlio di Dio, espiravano abbi pietà di me peccatore. E quando dicevano abbi pietà di me peccatore, espirando lasciavano andare tutte le tensioni. Con la ripetizione, parliamo di migliaia di volte al giorno, perché erano dei monaci esicasti, vi ricordo, avevano questa pratica proprio, questa preghiera diventava completamente autonoma. Cioè anche loro, camminando, portandosi dal refettorio alla biblioteca, dalla biblioteca alla loro stanzetta, passando per i giardini e facendo la passeggiata rotatoria attorno ai giardini del monastero, loro continuavano sempre con la presenza a se stessi di inspirare Signore Gesù Cristo figlio di Dio e di espirare abbi pietà di me peccatore. Il cuore in questo modo, perché si creava una sinapsi, non dovevano neanche più pensarle, cosa faceva il cuore? Continuava a recitarla anche da solo, anche durante il sonno. Ecco perché quando io do gli esercizi, quando facciamo degli sblocchi diaframmatici, che poi io do degli esercizi da fare alla sera prima di addormentarsi, perché do sto esercizio che dura 2-3 minuti, non deve durare molto, ma dura quei 2-3 minuti che vi portano al sonno, e per tutta la notte farete quell'esercizio. Ecco che diventa un esercizio semplice, dura pochissimo perché dura quei 2 minuti, ma dura per tutta la notte. Andiamo a riprendere queste antiche tradizioni del Soam o dei monaci, in questo caso, che avevano questo tipo di tradizione, insomma, dei monaci esicasmi. Il risultato finale qual è? È che a un certo punto, durante la pratica, appariva quella che loro chiamavano la luce del Tabor, cioè la luce mai creata, increata, che i discepoli videro sul monte durante la trasfigurazione di Cristo, che poi corrisponde esattamente, per fare il paragone, visto che vi sto parlando dell'Occidente, ma poi noi basiamo tutte le nostre conoscenze sui mantra induisti, corrisponde al livello di rivelazione del Pashyanti, che è della tradizione orientale. Il Pashyanti è la rivelazione, come per i monaci la luce del Tabor, o del Tabor, come volete pronunciarlo. Bene, chi vuole scrivermi continui a digitare il numero 334-7102-672. Vi vedo poco, ma come l'altra volta state tutti ascoltando, poi quando vi ho detto vi prego fatemi capire se ci siete, mi avete sommerso di messaggi, quindi va bene, faccio conto che ci siate. E andiamo a guardare un'altra cosa importante dei mantra, e cioè la pratica dei mantra può particolarmente creare dei pericoli? Gli errori che si fanno nella pratica dei mantra possono creare pericoli, possono creare profanazione? Beh, ne parliamo tra pochissimo. Prima vi faccio ascoltare una musichetta.

intanto sono già arrivati 4-5 messaggi che mi dicono, allora c'è Marta, Carla, Giovanni, Luca 2. Luca 2 in particolare dice: ciao Giordano, sono squagliato dal caldo, buona trasmissione. Gli altri dicono: ti stiamo ascoltando. Sì, grazie, grazie. Perché ogni tanto, sapete, serve per lo speaker che è qui, specie quando sta parlando di robe un po' toste, capire se state ascoltando o se preferite che vi racconti qualche barzelletta. Quindi vado avanti, almeno in 5 mi avete detto vai avanti, adesso vi beccate il resto dei mantra. Quindi è interessante però questa parte, perché spesso mi viene fatta la domanda se ci sono dei pericoli, no? Ci sono dei pericoli se sbaglio qualcosa, cosa succede, se la pronuncia non è esattamente quella sanscrita, se le vocali non le so dire bene. Affrontiamo anche questa cosa, perché questa può diventare appunto una spada a doppio taglio del suono sacro. Partiamo dal presupposto che i mantra sono strumenti tecnologici ad alto voltaggio energetico. L'ho tradotta un po', no, nei nostri tempi. Una volta avrebbero detto i mantra sono vibrazioni primordiali, potentissime. Però, visto che noi siamo tutta tecnologia, ve l'ho tradotto in strumenti tecnologici, no? Perché dico ad alto voltaggio energetico? Perché il loro utilizzo richiederebbe, uso il condizionale, il rispetto di precise linee guida. Un mantra non è un giocattolo, non è un tanto per dire, perché è psicologico e quindi sì, dai, funziona. No, maneggiare le frequenze sacre senza una dovuta cautela potrebbe, uso il condizionale, portare anche a squilibri nel sistema energetico o psichico dell'operatore. Ma c'è un ma grande come un grattacielo: tutto ciò che fa la differenza è l'intenzione. Se voi pronunciate un mantra senza intenzione, lo fate pronunciare a un'intelligenza artificiale, quindi non ha un'intenzione l'intelligenza artificiale. Ecco, in quel caso il mantra dovrebbe essere rigorosamente perfetto. Diverso è se c'è un'intenzione, ma adesso ci arrivo, perché c'è anche una domanda che mi era stata fatta appunto da una ragazza che non mi ricordo più. Vabbè, dopo la trovo, me l'ho segnata una domanda, vediamo, eccolo qua, sì, anzi ve lo leggo, è Marco da Torino che mi dice: ciao, seguo con molta attenzione la trasmissione, volevo chiederti, io provo a recitare il Gayatri Mantra ma ho sempre paura di sbagliare la pronuncia delle parole in sanscrito. Se sbaglio un accento, il mantra perde davvero tutto il suo effetto o conta di più l'intenzione che ci metto dal cuore? Ecco Marco, hai proprio beccato il punto saliente di tutto ciò, e anzi ti ringrazio, perché questo mi ha permesso poi di ragionare sul fatto di parlare appunto degli eventuali pericoli che ci sono negli errori, no? E questa è una delle domande effettivamente più frequenti, che tocca il punto centrale dell'alchimia sonora. Da un punto di vista strettamente teurgico ed esoterico, la fonetica ha un'importanza scientifica, perché come abbiamo detto anche nelle puntate precedenti, la lingua per esempio che batte sul palato per dire questo tipo di vocali che noi in Occidente non usiamo, noi diciamo di, non ttt, non quindi la lingua, dicevo, che batte sul palato stimola precisi punti neurologici,
e crea anche una determinata forma geometrica nella materia. Vi ricordate che vi ho parlato di cimatica? Andate a ascoltarvi le puntate precedenti. Quindi la precisione è un obiettivo a cui tendere con rispetto, diciamo così, non con maniacalità, con rispetto. Tuttavia c'è un principio esoterico ancora più potente che parla del prana. Il suono è veicolato dal prana e il prana è mosso dall'intenzione. In sanscrito l'intenzione è la sankalpa. La sankalpa è una parola potentissima questa, perché se reciti un mantra con una pronuncia perfetta ma con mente fredda, con mente egoica o con mente distratta, quel mantra sarà un guscio vuoto. Se lo reciti con il cuore devoto, con il cuore aperto, anche se mi sbagli la pronuncia, la vibrazione dell'amore colmerà tutte le piccole imperfezioni fonetiche umane. Il mio consiglio è, il consiglio di Giordano proprio, non fatevi bloccare dall'ansia da prestazione. L'ansia da prestazione è un tipico prodotto della mente ordinaria, la manas, manastra, il mantra. Vi ricordate anche questo? Vi ho parlato di questo all'inizio di queste puntate. Quindi non farti bloccare dall'ansia da prestazione, ma continua a praticare con molta umiltà e con sankalpa, con l'intenzione. La precisione arriverà piano con l'ascolto di altri mantra, con magari vi viene voglia di fare un corso sui mantra, ma magari anche no, ma magari anche no. Magari continuate con la vostra sankalpa, con la vostra buona intenzione. Però andiamo a vedere anche come gli antichi induisti cercavano di erudire i propri allievi. Parlavano loro di pronuncia distorta, per esempio. Loro la chiamavano il Varna Shuddha, il Varna Shuddha. Come abbiamo visto già nelle puntate precedenti, il sanscrito è una lingua vibrazionale oggettiva. Ci sono delle regole. Se cambiate l'accentazione, se cambiate il punto di articolazione della lingua sul palato, state cambiando la frequenza, perché cambiate la forma dell'onda emessa. Un antico mito vedico, torniamo agli antichi Veda, racconta della creazione di un demone da parte di un sacerdote che, avendo sbagliato l'accento tonale di un mantra durante un sacrificio, ottenne l'effetto esattamente opposto a quello desiderato, decretando la propria rovina invece che la propria protezione. Ma immediatamente poi i Veda indicano che quel monaco aveva recitato quel mantra con la paura di sbagliare, e la paura ha attivato quell'ombra che poi ha reso inutile, non solo inutile il mantra, ma addirittura ha ottenuto l'effetto opposto. Quindi sappiamo che l'intenzione del cuore è importante, ma lo sforzo per ottenere una pronuncia il più accurato possibile è utile per attivare proprio quella componente fisica del mantra che viene chiamata il Vaikari, che poi ti rende quel mantra potente, perché segue quelle modalità che creano quelle forme d'onda. Quindi non abbiate paura, mettete tutta la vostra intenzione, la più potente intenzione che voi avete, e vedrete che tutto funzionerà con rispetto e con devozione. Silvana, mi scrive Silvana. Allora, un saluto e come sempre un grande grazie per la trasmissione. Effettivamente le cose che hai spiegato per me sono un po' toste, ma estremamente interessanti, istruttive e utili.
sei fantastico, un saluto dalla Pedemontana del Grappa. Ma grazie, grazie, grazie, grazie. Allora. Mauro, ciao, sono Mauro. Bisogna stare attenti con i mantra. Sono creati di proposito per portare energia a chi ci ha creati e ci controlla, per non dire nomi più demoniaci. Tutto quello che serve ce l'abbiamo dentro di noi, tutto il resto è un inganno. Buona trasmissione. Mauro, non sono d'accordo. Pratico mantra da sempre, funzionano benissimo. Se tu credi, questo è un mio sentire, sai, per cui non voglio convincerti, ci mancherebbe, tu fai bene a seguire il tuo sentire. Ma per il mio sentire non è vero che sono creati di proposito per portare energia a chi ci ha creati, anche perché se hai tutto dentro di te, chi ti ha creato? Ti sei creato da solo, no? Se è tutto dentro non c'è creatore, ma c'è creazione, casomai. Però il discorso ti farebbe veramente, veramente lungo, Mauro. Tutto quello che posso dirti rispetto alla mia pratica, alla mia esperienza, e anche al fatto che ci sono miliardi di persone che praticano mantra, e come vi ho fatto appena vedere non ci sono solo gli induisti, quindi non c'è solo il sanscrito, c'è anche il mantra, come vi ho fatto vedere, cristiano, c'è il mantra romano, ci sono i mantra egiziani, c'è il mantra della tua nonna o della mia nonna con rosario in mano, che magari lo praticavano tutti i giorni, che poi mantra vuol dire appunto ripetizione di una nenia, quindi vuol dire tutto e niente. Forse tu potresti dirmi che ci sono dei mantra creati apposta per, e posso dirti sì, assolutamente, ci sono dei mantra creati appositamente, ma non sono certo i mantra che portano alla pace, alla luce e all'amore. Comunque grazie Mauro per il tuo dire. Allora, buongiorno Giordano, però si può riprendere e ricominciare per riprendere la concentrazione? Allora, qua è un discorso interessantissimo, 4-2-0 finale, non ti firmi, perché ci sono dei mantra, per esempio il mantra dei numeri che si pratica con i respiri: a ogni respiro tu pensi a un numero fino a 10. Chiaramente la mente, la parte mentale tende a spostarsi e cominciare a pensare ad altre cose. Quel mantra lì è fatto apposta per ricominciare, nel senso che se quando arrivi al quarto respiro la tua mente va a quello che, al fatto che avevi messo i fagioli a bagno e dovevi metterli in pentola, per esempio, in quel momento lì, quando ti accorgi che la tua mente ha per un attimo vacillato, tu ricominci di nuovo dal numero uno, non stai lì neanche a chiederti a che numero eri arrivato. Appena non c'è la concentrazione, riprendi dal mantra iniziale. Quando invece stai facendo dei mantra con una lingua o con dei fonemi ben precisi da ripetere, sarebbe molto meglio piuttosto ripeterlo meno volte, ma ripeterle concentrate. Quindi se tu stai facendo quel tipo di mantra, ti conviene essere presente al mantra che stai declamando, non pensare ad altro in quel momento lì. È più facile, perché nel mantra del conteggio dei respiri è fatto apposta per farti confondere, è fatto apposta per portarti alla presenza. Tu ad ogni inspirazione conti U e all'espirazione No. Inspiri Du, espiri E, 3 E, 4, inspiri, espiri, inspiri, espiri. Nel momento in cui ti dimentichi che era arrivato al 4, non ci pensi due volte e ricominci. No. È come dover buttare giù un castello di carte quando stavi arrivando proprio alla fine. Quindi un po' dispiace, ma riparti e vedrai che la tua concentrazione sarà maggiore, perché vorrai arrivare al 10 senza distrazione. Spero di essermi spiegato, Bene. Messaggio vocale, non riesco a scrivimi perché non riesco a beccare i vocali da qui, non ce la faccio, però vedo, non so se 6177 finale mi hai mandato un vocale, scrivimi perché non riesco a ascoltarti finché sono in diretta.
Allora, mancano 6 minuti alla pubblicità, quindi faccio in tempo a andare avanti ancora. Altro problema che può esserci è la recitazione meccanica o distratta. Prada viene chiamata. Prada è la recitazione distratta. Qual è questo problema? È quando ripeti un mantra mentre, per esempio, c'è la televisione che va sotto, o mentre spensi alle tue scadenze di lavoro, o mentre navighi sul social network. Ecco, quello riduce il mantra completamente a un guscio vuoto, non crea danni, ma non serve a niente. Guardati la televisione, non perdere tempo. L'energia segue il pensiero, primo assioma della guarigione esoterica. L'energia segue il pensiero. Se la vostra attenzione è frammentata, la forza vibrazionale del mantra si disperderà totalmente nel caos del vostro subconscio. Il mantra richiede presenza, presenza totale. La mente non è che dovete eliminarla. La mente deve ascoltare il suono emesso dalla voce e crea un circuito chiuso, quello che noi in musica chiamiamo un feedback. È quella la meraviglia, no? È come quando vi dicono distruggi l'ego, distruggi la mente, ma no, perché la mente si mette in ascolto del suono emesso dalla voce e tutto diventa un circuito chiuso, e quindi anche la prada o la recitazione meccanica viene risolta. Poi, quello di cui parlava Mauro prima, no? Che diceva sono stati fatti apposta. Sì, c'è l'uso dei mantra di distruzione o l'uso dei mantra di soggiogamento. Nella tradizione tantrica, per esempio, esistono dei mantra che si chiamano i Shatkarma. Sono 6 tipi di mantra, 6 tipi di azioni magiche, alcune delle quali includono anche il portare in ipnosi e si diceva in soggiogamento l'altro per distruggere, per esempio, un nemico attraverso un mantra specifico. Spesso questi mantra usano o contengono dentro i bija. I bija fatto, vi ricordate, ve ne ho parlato nella trasmissione precedente. È chiaro che, essendo il mantra un'energia potentissima, può essere utilizzata in tutti i modi. Come un coltello può essere utilizzato per guarire una persona perché gli tolgo un problema chirurgicamente, per esempio, oppure posso ucciderla se glielo pianto per far del male quel coltello. È sempre lo stesso coltello, identico, ha sempre la stessa potenza a livello energetico, ma come la uso, vedete l'intenzione. L'intenzione di chi vuole guarire o l'intenzione di chi vuole uccidere. Usa lo stesso coltello, usa lo stesso mantra. In questo caso vengono chiamati proprio i Shatkarma. Utilizzare queste formule per scopi egoistici o per avidità o per vendetta, attenzione, perché creano istantaneamente una legge di ritorno karmico devastante. I mantra di sintonizzazione invece divina e di purificazione, e li conoscete, ve ne ho fatti sentire un po', sono sicuri. Ci sono formule avanzate di magia cerimoniale, viene chiamata così, sonica, che richiedono appunto determinate iniziazioni o supervisioni con dei maestri guru autentici, ma diciamo poi che alla fine dei conti, come vi ho detto prima, ciò che fa la differenza è l'intenzione. Guardate che dentro di voi non siete tutti santi e belli, eh? Poi magari Martina ve ne parlerà quando sarà intervistata da Max. Ma voi che credete di essere tutti nella luce, io compreso, dentro
ce l'abbiamo quei demoni, ce l'abbiamo quelle ombre. Non è che siamo tutti belli e puri. Dentro di noi abbiamo la luce e abbiamo l'ombra. Dobbiamo nutrire di più ciò che pensiamo essere utile per noi, senza però affamare l'altra, se no diventa incazzosa ancora di più. Quindi io tra pochissimo vi lascio alla pubblicità, sarà poca pubblicità, poi vi farò ascoltare appunto il Gayatri Mantra, visto che prima chi era Marco da Torino mi aveva fatto la domanda proprio sul Gayatri, quindi ve lo farò riascoltare al ritorno dalla pausa pubblicitaria, dopo che magari vi avrò letto due o tre cosucce che vedo qua ci sono nella lista da dirvi. Quindi buona pubblicità a tutti.

0: di ritorno, di nuovo in diretta, Giordano Sandalo, Frequenze che curano la trasmissione e Martina Crepaldi, che oggi non c'è ma ci sarà alle 17.30 intervistata da il nostro amico Max Ungaro. Due cose vi leggo importanti per aiutare la nostra radio. Il 5 per 1000, lo sapete, da quest'anno è possibile versare il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Importante conoscere il codice fiscale da dare al proprio commercialista, che è questo, penna alla mano, così ve lo dico. Non vi costa nulla, tanto queste sono soldi che dovete dare a qualcuno, invece che darli allo Stato, magari li date a qualcuno che si adopera un po' per tutti noi. 01 59 80 90 288, oppure se volete aiutare la radio facendo un aiuto, proprio un obolo vostro, poteste sostenerla portando il vostro contributo direttamente ai membri del CDA, quindi lo portate presso la sede della radio agli incaricati preposti, oppure su il conto corrente postale numero 25 38 64 59, oppure anche un versamento sull'IBAN, che non sto qui a leggervi, è lunghissimo, ma lo trovate nel sito di Radio Gamma 5. Allora, vediamo un po' cosa c'è. Qua c'è creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando dei volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Quindi serviranno diverse competenze. Quello che è importante, se vi sentite bravi a fare determinate cose e avete voglia di dare una mano, come tutti noi volontari qui a Radio Gamma 5, potete proporre la vostra figura. Lo fate inviando una mail a turinfabio@hotmail.it, oppure inviare un messaggio WhatsApp o chiamare direttamente il numero 347 715.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo, e quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
3: Stavolta non farlo scappare.
2: No, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
4: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
5: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come

0: al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20:30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
1: Poi una signora cinquantenne con esperienza pluriennale cerca lavoro come badante a tempo pieno ed è disposta anche a trasferirsi. Potete chiamare Marino al 346 033 6531. O anche un altro appello: cerco urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento. Euro 350-400 al mese, e se avete una casa con queste caratteristiche chiamate Franco al 334-320-1392. Poi, per finire, Le Vibrazioni del Sapere organizza dei viaggi esperienziali. Potete scegliere tra le piramidi bosniache, questo ci sono due viaggi, dal 27 giugno al 4 luglio, oppure dal 22 al 29 di agosto. Se invece preferite la Sardegna, energetica ed esoterica, dal 5 al 12 settembre. E qui potete chiamare Valentino per tutte le informazioni o per prenotare al 349 7780 167. Penso di aver letto tutto e adesso sfumiamo la musichetta e andiamo avanti con il nostro dire. Allora c'è Andrea Dalla Pozza che mi scrive: ciao Giordano, bella la vostra musica, un saluto a Martina, un abbraccio e buone vibrazioni. Grazie Andrea, un abbraccione forte a te e anche alla mamma e papà. Poi chi c'è? C'è Rosy. Io ho recitato un mantra per mesi e sono guarita da un disagio che avevo da tempo, per cui dubito che siano frutto del sistema, visto che il sistema ci vorrebbe malati. Ah, giusto, brava Rosy. Sì, ne ho sentito diversi. Io stesso ho avuto, perché prima vi parlavo di esperienza personale. Allora. Daniela da Vicenza: ciao Giordano, secondo te la preghiera cristiana e o la recita del rosario può considerarsi un tipo di mantra? Grazie Daniela da Vicenza. Sì, ne parlavo prima Daniela, l'ho proprio detto che sono comunque mantra, cioè mantra vuol dire ripetizione continua, costante di determinate pensieri, parole, numeri, suoni. Sisto: caro Giordano, purtroppo ci sono tante persone che pensano che i mantra servono al potere per il controllo, non sapendo come funziona l'energia, e che tutto quello che va, no, e che tutto quello che in esoterismo va contro il bene verranno bruciati dalle stesse loro emissioni malevole. Lo dicevo prima, no? Parlavo del karma immediato, no? Il karma devastante che torna indietro se utilizzi questi mantra o queste recite con modo egoico, oppure con modo avido, o per vendetta, o per far del male. Poi continuo, assisto: nessuno può interferire nel destino del singolo a meno che non sia scritto che così deve essere. È importante, Giordano, capire questo per essere uomini liberi e non soggiogati. Yes. Aspetta che... Oh, mamma mia, Mauro. Mamma mia, mi è scritto un disastro qua. Vabbè, provo. Tratto da Codice Genesi di Maria Antonietta e che condivido pienamente perché è provato su me stesso. Molte persone ignare, parlando di meditazione, yoga, reiki, mantra, chakra, controllo emozionale e altro, non

hanno compreso che queste filosofie orientali e altre pratiche provenienti da culture e paesi sono di proprietà degli dei Nagas, che sono esseri serpenti, rettiliani e draghi. Dei draghi conosco Mario, sai, quello sì che è un problema. Questi insegnamenti sono utili a loro e non a noi. Molte persone sostengono di stare bene dopo la seduta allenamento, non comprendendo che questo stato di benessere fa parte della ricompensa per averli addestrati nelle loro pratiche di grandi benefici per queste entità. L'illuminazione e la saggezza non sono ciò che molti pensano, credono o immaginano. Dietro questo genere di sforzo ci sono inganni millenari. Vabbè, Mauro, questo è un tuo pensiero che io l'ho anche letto in diretta, come vedi, perché quando le persone non sono offensive e dicono il loro pensiero, io lo leggo sempre, ma sono totalmente al contrario di quello che sta Maria Antonietta, che non so chi sia. No, scherzo, scherzo. Comunque, non sono d'accordo con Maria Antonietta, non sono d'accordo assolutamente neanche con tutti questi discorsi dei Nagas, dei rettiliani, dei draghi, sta roba. Sono d'accordo con quello che dicevi prima, che tutto quello che serve ce l'abbiamo dentro di noi, sì, su questo sono assolutamente d'accordo. Poi tutto il discorso che tu fai si basa su cose che non condivido assolutamente, ma che rispetto, ci mancherebbe. Se queste conoscenze, vedi Mauro, se queste conoscenze, anche se io le considero false, ma se queste conoscenze tu le usi a fin di bene, ben venga tutto il tuo dire, eh? Ben venga tutto il tuo dire. Ok, assisto. Vedi Giordano, l'avevo appena detto, ecco che spunta il serpente. Sì, ma infatti, poi quando c'è da dare la colpa a qualcuno si tira fuori i serpenti, i rettiliani e tutte queste storie qua. Vabbè, insomma. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Come vedete, io comunque, anche se non sono d'accordo, leggo e rispetto le idee di chiunque. Quindi, vi do per chi ha voglia e non ha paura dei serpenti, vi do una pratica per sintonizzare il vostro corpo a livello vibrazionale e farlo in modo quotidiano. Costruire la propria sadhana di suono. Aspetta che c'è un altro che mi scrive. Ah no, Luca 1, sei molto democratico e approvo. Sì, beh, ma Luca, tu mi conosci. Ci mancherebbe, io non giudico nessuno, quindi lascio che ognuno la pensi. Anzi, sai che il mio mantra è: se ascolti me, fai quello che vuoi te. Quindi ci mancherebbe, ragazzi, democrazia al massimo livello per quanto mi riguarda. Però, per chi ha voglia di ascoltarmi e magari la pensa un po' più come me, io vi do un po' di indicazioni. Voglio darvi uno strumento operativo concreto e completo che possiate applicare fin da subito nella vostra vita in generale, in modo da strutturare insieme una piccola accordatura, una piccola sintonizzazione quotidiana attraverso l'uso consapevole del suono sacro. Quando dico consapevole, intendo consapevole. Quindi lo fate perché state. Perché sapete cosa state facendo. E quindi vi do una sadhana, che è una pratica giornaliera. Il sadhana sonico è questo che vi propongo. Quattro fasi. Fase 1, preparazione e silenzio. Una seduta comoda, una colonna eretta in modo che la kundalini sia sempre bella dritta. E abbiamo 3 minuti di tempo circa per fare questo silenzio di preparazione. È un silenzio vocale, quindi non state traducendo in vibrazione nulla, e fate anche più che potete un silenzio mentale. Chiaramente i pensieri passeranno, ma quando io parlo di silenzio mentale, consiglio di solito questo: siccome il silenzio mentale non esiste, non si può fare. Quello che faccio io di solito è lasciare che i miei pensieri scorrano davanti a me come se fosse un treno con tanti vagoni, e appena mi viene un pensiero lo metto in un vagone di questo treno che sta correndo. Quando la mia immaginazione è sul treno che scorre e quel pensiero che mi arriva lo metto in un vagone, lo lascio scorrere,
quello che può accadere è che arrivi un altro pensiero e allora lo metto in un altro vagone, altro pensiero, altro vagone, e lascio che questo treno continui all'infinito. Questa pratica mi permette di fare quello che viene chiamato il silenzio mentale, che so che non esiste, ripeto, ma mettendo ogni pensiero in ogni vagone sto impegnando la mia mente a fare una cosa pedissequa che mi permette di pensare il meno possibile, perché il mio pensiero è sul accatastare i pensieri nei vari vagoni. Spero di essere stato chiaro, di essermi spiegato. Fase 2: centratura e allineamento. Allora, apriamo con tre om profondi. Tre om profondi, potete recitarli come om o come aum, e 2 minuti del vostro tempo saranno occupati da questa pratica, di questi tre om con tre bei respiri profondi. Se riuscite, se qualcuno ve l'ha insegnato, fate la respirazione diaframmatica, cioè portate la vostra aria verso il ventre, verso la parte più bassa, lasciando sereno e rilassato il vostro torace, il vostro petto. Fase 3: una purificazione energetica. Praticamente recitate un bija o un mantra, quello che è vostro, quello che sentite più vostro in quel momento, per 15 minuti. Quindi siamo a 20 minuti, no? 2 minuti più, cioè 3 minuti iniziali di silenzio, 2 minuti di om, 15 minuti di mantra. E poi l'ultima fase, la fase 4, è l'assorbimento di questo suono, cioè il silenzio meditativo finale di 5 minuti. Ve le spiego un po' meglio, ma prima vi faccio ascoltare il Gayatra che vi avevo promesso. 2-3 minuti di Gayatra.

Bene, bene, vi ho fatto sentire due giretti del mantra, il Gayatri Mantra. E mi sono prima dimenticato di leggere un messaggio di Luigi da Pescara. Scusami Luigi, ma sei scappato in mezzo agli altri. Dice: stimato maestro Giordano, sempre interessanti le tue puntate di approfondimento, grazie. Ti chiederei gentilmente se in futuro potessi trattare anche, aspetta che non mi, potessi trattare anche tutto quanto concerne l'utilizzo di software affidabili e veloci con eventuali confronti per poter trasferire intere collezioni musicali da CD, DVD a file 432 Hz, magari anche da dispositivi mobili come l'iPad. Apprezzo come sempre la chiarezza, professionalità e sensibilità che usi nel trasmettere queste importanti conoscenze, rendendole piacevoli ed accessibili per chiunque. Ancora sempre grazie, un fraterno saluto Luigi. Un fraterno saluto a te Luigi. Sì, è interessante la tua interessante sì, la tua proposta. Cioè praticamente tu vorresti trasferire collezioni musicali CD DVD e trasportarle a livello di accordatura a 432 Hz. Sì, potrei fare una trasmissione. Intanto io ti dico cosa uso io. Io uso, chiaramente essendo professionale il lavoro, avendo uno studio di registrazione, uso tutti i software che costano molti soldini, purtroppo. Cubase per tutto ciò che è Cubase della Steinberg, per tutto ciò che è multitraccia, e Wavelab per tutto ciò invece che riguarda il mastering. Melodyne per tutto ciò che riguarda le trasposizioni o l'effetto esplosione, chiamiamolo così, in Steams. E questo parlo molto tecnicamente, perché se mi chiedi questo vuol dire che conosci un po' le cose. E poi per quanto riguarda invece qualcosa di gratuito, anche con Audacity si può fare qualcosa di buono. Chiaramente gli algoritmi non sono esattamente quelli dei programmi di cui ti ho appena parlato, ma funzionano per quanto riguarda il 432. Però il problema resta sempre uno, caro il mio Luigi, che devi essere sicuro di partire da qualcosa per arrivare a qualcos'altro, perché purtroppo nel momento in cui tu fai una trasposizione e dici adesso abbasso di 32 cents per esempio per portare a 4,32, devi essere sicuro di partire da un 4,40, perché se il tuo file originale non è a 4,40 ma è a 4,45, ipotizziamo, tu vai a abbassarlo di un 0,32 e col cavolo che ti ritrovi a 4,32. Quindi prima bisogna vedere se tutti questi file di partenza sono a 440 Hz perfetti. Allora anche con Audacity, che è un software gratuito, ti puoi passare tutto il tuo repertorio a 432. Spero di essere stato chiaro Luigi, e anche per gli altri. Luca 1, bellissimo questo mantra, stavo quasi per addormentarmi in spiaggia da quanto mi stavo rilassando. Mauro, mi riscrivi? Sì, ti capisco, dice, anche io la pensavo come te fino a qualche anno fa, poi ho cambiato atteggiamento e mi sento molto meglio. Sì, ma fai bene Mauro. Io da quando invece uso i mantra mi sento molto meglio di quando non li utilizzavo, quindi capisci che cioè quello è quell'effetto placebo di cui parlano tanto, no? Se tu credi veramente che le parole che hai letto nel codice Genesi siano vere e pensi di doverti difendere da qualche cosa, ti senti meglio se ti senti difeso. Io so che non devo difendermi da niente, perché mal che vada muoio, qual è il problema? Cioè, non devo difendermi, devo vivere, perché se vivi difendendoti, avendo paura di qualcosa e dicendo no, non devo fare questo, non devo fare quello, continui a vivere nella paura, sei ancora soggiogato
pensi di aver capito come non soggiogarti e sei più soggiogato di prima. Però questo, ripeto, è un mio pensiero, Mauro. Ti stimo se sei così convinto di quello che dici, per cui mantieni sano il tuo dire, il tuo pensiero, se pensi che sia la cosa giusta. Io ti auguro tutte le buone vibrazioni del mondo. Allora, eccolo qua. Le fasi volevo spiegarvi. La fase 1 è la preparazione dello spazio del corpo. Abbiamo detto seduti comodi, colonna eretta, 3 minuti. Scegliete un luogo della casa che sia pulito. Parlo anche pulito a livello fisico, cioè che sia bello, pulito, profumato. Possibilmente lo stesso luogo ogni giorno, proprio perché lì creerete un accumulo energetico di buone vibrazioni. Ci sediamo con la colonna vertebrale eretta. Sarebbe bello una posizione di asana, no? Belli con le gambe incrociate, ma potete anche avere qualche problemino, potete dire ma io non ce la faccio, vi sedete anche in una sedia comoda, è importante che la colonna sia eretta perché la kundalini deve essere perpendicolare al terreno. La colonna infatti è l'antenna del nostro sistema nervoso, se l'antenna è piegata il segnale risulterà distorto. Chiudiamo gli occhi, rilassiamo le spalle, rilassiamo la mandibola, perché spesso è una delle parti del nostro corpo che non ci rendiamo conto, ma è molto tirata, i denti sono stretti, a causa di un blocco del quinto chakra spesso. Facciamo questi 3 bei respiri lenti, profondi e diaframmatici possibilmente. E entriamo, dopo questi 3 minuti, nella fase 2. Che è l'apertura dello spazio sacro con il nostro Om. Quindi ispiriamo profondamente, come abbiamo detto, se possiamo con il diaframma, e emettiamo questo nostro Om. Meglio se pronunciato Aum. Fate in modo che la A nasca dall'ombelico, cioè dalla pancia, dal terzo chakra per comprendersi, che la U si espanda nel petto e nella gola, quinto chakra, e che la M risuoni nella testa, sesto e settimo chakra. Sentite quando arrivate a questa M, perché l'avete caricata, che le vostre ossa craniche dovrebbero vibrare, dovreste sentire che la vostra testa dovrebbe risultare come una campana di bronzo che vibra. E ripetiamo per 3 volte questo Aum. Questo segna il confine tra quello che viene chiamato il tempo profano e il tempo sacro della pratica. Entriamo nel tempo sacro, nella fase 3, con la pratica della japa. Se ce l'avete, prendete il vostro mala, iniziate a recitare il mantra, quello che sentite più affine al vostro stato evolutivo attuale. Deve essere sempre qualcosa che vi risuona bene, che deve essere armonico con quello che state vivendo. Se cercate una stabilità, una purificazione degli elementi, vi do qualche consiglio, usate il Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, semplicissimo. Se cercate invece una guarigione da qualche malessere o un superamento di una paura, per esempio, usate quello che vi ho fatto sentire l'altra volta, che è il Maham Riti Unyaya, che è molto bello anche quello. Se cercate la connessione con la conoscenza, quindi quando parlo di conoscenza, con la ricerca di quelle verità che sono tutte dentro di voi, è tutto dentro di noi, se andiamo a connetterci con quelle nostre verità, usiamo per esempio il Gayatri Mantra e fate scorrere i grani con tranquillità. Non occorre in questo caso fare tutti i 108
grani della mala, in questo della japa mala. Se qualcosa vi scappa, non arrabbiatevi. Se sentite che la mente vi va un problema, o se passa vostro marito, vostra moglie e vi distrae, non arrabbiatevi, semplicemente riportate l'attenzione sull'ascolto del suono che esce dalle vostre labbra. Lasciate che per un attimo la lingua prema sul palato, stimolando così la chimica. Quando andate con la lingua sul palato molle, state stimolando le vostre ghiandole endocrine, la pituitaria e la pineale, l'ipofisi e l'epifisi, per passare quindi alla fase 4, l'ultima fase, l'assorbimento del silenzio. È un momento alchemico. Se il mantra era corto e siete riusciti a completare i 108 grani del vostro japa mala, vi fermate, perché come vi dicevo basta un quarto d'ora, perché se dobbiamo ripetere 108 volte un mantra molto lungo è chiaro che ci vuole un'ora, quindi a noi basta un quarto d'ora per fare una pratica giornaliera. Quindi quando avete finito il vostro quarto d'ora, per non stare lì a contare, potete mettervi un piccolo cronometro, anche nel telefonino vi mettete un piccolo cronometro con la sveglietta, quello che volete, che fa bip bip bip bip, e sapete che avete finito. Quindi non dovete concentrarvi sulla lunghezza, ma sapete che il quarto d'ora è finito. Questo è il momento più importante di tutta la pratica. Sembrerebbe strano, no? Sembrerebbe che il momento importante dovesse essere quello della verbalizzazione, ma invece è questo, perché è la transizione dal vaikari, cioè quella parola parlata, è il para, il silenzio trascendente. Restiamo in ascolto dell'eco del mantra nei nostri corpi sottili, perché quando avete ripetuto per un quarto d'ora questo mantra, vi assicuro che nel silenzio sentirete un brulichio, sentirete una leggera corrente elettrica scorre lungo le vostre braccia, il vostro viso, la spina dorsale, nelle parti del corpo, specialmente gli arti o il viso. Quella è proprio l'energia della vibrazione che ha sciolto i blocchi nelle vostre nadi, i punti yoga. Rimanete in questo silenzio vibrante per almeno 5-10 minuti, quello che vi fa più comodo, perché è un momento molto rilassante, perché è lì, in quello che potremmo chiamare il vuoto interiore, anche se sappiamo che neanche il vuoto esiste, ma è per capirci con parole umane, no? In questo vuoto interiore, proprio lì, avviene la reale metamorfosi. Bene, vi faccio ascoltare ancora un mantra. Per esempio, il Mula Mantra è un mantra molto potente che non vi ho fatto ancora ascoltare. Potete fare la prova di chiudere gli occhi e lasciare che questi suoni scorrano. Io in tutti questi mantra che vi faccio ascoltare ho scritto delle musiche di prefazione che portano poi a dare potere al mantra che verrà cantato. Quindi ci sarà questo minuto iniziale che porta quel mantra ad avere ancora più potenza.

il Mula Mantra, molto molto bello anche questo, è un potente inno di origine sanscrita, appunto, che il suo obiettivo, diciamo, è proprio di liberare la mente, cioè quello che fa il mantra per eccellenza, no? Ridurre lo stress, promuovere la pace interiore. Poi, se andiamo a vedere un pochino di che cosa parla, lui dice Om Satchitananda Parabrahma, che vuol dire riconosco la pura coscienza universale, che è l'essere, la consapevolezza, la beatitudine assoluta. Poi dice Purushottama Paramatma, cioè celebro lo spirito supremo, celebro l'energia che guida l'anima di ogni essere vivente. E poi finisce dicendo Shri Bhagavati Sametha Shri Bhagavate Namaha, che è un'invocazione di rispetto, di devozione al Dio, all'energia divina, sia maschile che femminile, che sono unite e inseparabili, anche se noi siamo venuti qui a provare la separazione. I benefici sono tantissimi, però sapete, la scelta del mantra è una cosa molto personale, quindi quando vi ho detto cercate il vostro mantra, fate un po' di informazione. Quelli che vi ho fatto ascoltare io sono un po' i principali, quelli che vengono più utilizzati, ma ce ne sono veramente tantissimi. Come dicevo, io per molto tempo ho recitato Om Shanti Om, che vuol dire pace. Shanti è pace, no? Da shh. Dicevo l'altra volta, quando la mamma onomatopeicamente cerca di dire al bambino di stare buono, che tutto va tutto bene, cosa ci fa la mamma? Fa shh, shh, shh, shh, shh, che deriva sempre da shanti, cioè porto pace a quel bambino, eh? Questo vuol dire. Allora leggo: capisco il radioascoltatore che disquisisce sui mantra. Capita spesso che siamo così feriti e quindi in protezione che finiamo per difenderci da tutto e da tutti. L'illusione è quella di salvarsi e invece ci si è solo isolati. Grande Giordano, che ne hai compreso il significato. Saluti ai vari Luchi, perché sono Luca anche io. Ah, bellissimo, bello, bello. Allora, aspetta che c'è ancora. C'è Davide, un saluto bioelettrico a te, da Davide D'Alesiano. Ciao Davide, un abbraccione, un abbraccione. Poi chi è che c'è? C'è Sisto, che dice: volendo integrare quello che dici, può anche succedere che nello scorrere infinito del pensiero venga a galla il dolore e la sofferenza. Quello è un momento, è un'occasione da non perdere. Prendiamo tra le mani questo dolore, osserviamolo con tenerezza, portiamolo in profondità. Può accadere che questa corrente scorra sotto forma di compassione, che è il preludio dell'amore. Sono d'accordissimo, Sisto, con quello che dici, perché è vero che nel corso del nostro karma, della nostra vita, possiamo anche avere attirato un dolore, una sofferenza, che sono sempre comunque qualcosa che ci è utile per la nostra guarigione. Ecco, prendiamo proprio questo dolore tra le mani, osserviamolo con tenerezza, come dici tu, portiamolo in profondità, andiamo in profondità noi a prenderci questo dolore, queste ombre. Ma sai che poi stai dicendo alcune cose che probabilmente Martina, quando sarà intervistata dal nostro Max, forse ce le ripeterà questa sera. Davide 625, il poeta pazzo. Aspetta che leggo a prima vista, Che giordacotto sul tavoliere musitimbro cilota, a sonate formulenti ma che rinfresciano gli eventi. Davide, il 625, il poeta pazzo. Bello, mi piace leggerti perché mi muove tutte le consonanti e le vocali come mai farei leggendo il nulla. Vedi, anche questo è una modalità di mantra, no? Leggersi Davide 625 per 5, 6, 7 volte, pensa come va a muovere tutta la parte del palato molle, della punta della lingua o della base della lingua. Allora, Luigi mi risponde, aspetta,
chiarissimo come sempre, grazie per la risposta. Sarebbe comunque auspicabile un'intera puntata sull'argomento software, in modo da capire il tutto sempre meglio e più approfonditamente. Ringrazio fin da ora, buone vibrazioni. Sì, sì, ci penso Luigi. Devo organizzare la cosa per non farla diventare troppo tra pochi nerd come noi. Sai che poi Martina mi tira le orecchie e dice: ma hai fatto la trasmissione solo per i nerd, solo per i malati di queste tecnologie, di questa musica. Quindi dovrò pensare a una trasmissione un po', cioè per farla diventare un po' assaporabile per tutti, dai. Però intanto mi sovviene che a tal proposito nel mio canale YouTube, se tu vai nel mio canale YouTube Giordano Sandalo 432, io devo aver fatto due o tre video dove proprio faccio addirittura vedere quello che faccio con i software. Quindi se fai una ricerchina dentro i 300-400 video che ci sono dentro, fai nel pulsante ricerca, cerchi quello che vuoi, devi trovare sicuramente due o tre video dove faccio vedere come utilizzo e perché utilizzo determinati software, Melodyne piuttosto che Wavelab, piuttosto che Cubase o altro. Quindi fatti un giretto sul canale YouTube, vedrai che trovi qualcosa, finché non faremo una trasmissione apposita, ok? Luca 1, Martina ci manca, però è molto interessante anche ciò che stai divulgando, indubbiamente. Grazie Luca, grazie di cuore. Allora, passo un po' alla conclusione di queste tre puntate per poi andare magari a rispondere a quelle due o tre domande che mi sono state fatte. Quindi, per concludere, dopo aver fatto questo bel viaggio esoterico attraverso questi misteri della scienza mantrica, abbiamo visto come il suono sia il tessuto connettivo dell'universo. Io lo chiamo proprio la colla cosmica che tiene insieme dagli atomi alle galassie, così nel piccolo come nel grande, come diceva il buon Ermete Trismegisto, no? E abbiamo anche compreso che la nostra voce non serve solo a fare le chiacchiere sterili da bar, che sono belle anche quelle, perché ogni tanto anch'io vado al bar a bermi un caffè e far due ciacole. E soprattutto la nostra voce serve poco a lamentarsi delle miserie quotidiane, anzi è uno dei tre veleni dell'anima, il lamento. Lamento, senso di colpa e giudizio. Invece la nostra voce è un tempio sacro, anzi proprio uno strumento teurgico che ha un potere incalcolabile. Pensate ragazzi, ogni parola che noi pronunciamo nel corso della nostra giornata è, in senso lato, è un mantra. Se le nostre parole quotidiane sono cariche di giudizio, di rabbia, di paura, ne abbiamo parlato prima, no? Di separazione, questo è cattivo, questo è buono, noi siamo letteralmente in balia della matrix, della materia. Siamo in balia di una vita che non è vita ma è sopravvivenza. Siamo in balia delle nostre cellule che non capiscono che cosa vogliamo, che non capiscono dove vogliamo arrivare. Stiamo avvelenando la nostra acqua biologica, cioè quella che ci compone per il 70 fino al 90 e rotti per cento. L'invito esoterico più profondo di questa mia trasmissione, di queste tre puntate che ho fatto con voi, è quello di fare della nostra intera esistenza un mantra vivente. Lo so che sembrano paroloni quelli che sto dicendo, no? Sembra, a volte può sembrare retorica. No, vi assicuro che non lo è, perché Martina ed io lo facciamo da tanti anni, questa pratica la facciamo da tanti anni, cioè ogni parola che dico, anche quando mando a fare
una persona perché mi ha attraversato la strada, mi è capitato 2 o 3 giorni fa che Martina mi ha fatto notare la cosa, di una persona che mi ha sorpassato in modo, cioè mi ha tagliato la strada in modo strano, e in quel momento io gli sono andato al verso e l'ho mandato a fanculo, insomma, no? Ecco. Poi Martina mi ha fatto ragionare su questa cosa e io ho risposto a Martina in quel momento, ho detto: ma io devo insegnargli l'educazione? E poi ho detto: ma no, no, no, ha ragione lei, ha ragione lei. Tutta la mia giornata, e io lo insegno agli altri, quindi per primo devo praticare queste cose, tutta la mia giornata è un mantra. Quindi quel mio momento di intenzione non era così tanto buono. Io volevo insegnare l'educazione a quella persona sgarbata, ma che ne so io se quella persona in quel momento ha avuto uno svarione, non era tanto pronta, no, a livello proprio di riflessi in quel momento. Che ne so. E allora mi sono venuti in mente i miei amici sciamani, quando io ho studiato sciamanesimo, che dicono: prima di giudicare il prossimo devi passare 9 lune nei suoi mocassini. E lì si sono aperti degli altri mondi. Ma sono 20 anni che dico queste cose, eppure anche Giordano ogni tanto ci casca. Ed ecco che lo ricordo a voi per ricordarlo a me. Ogni parola che pronunciamo nel corso della nostra giornata è un mantra. E allora se io uso parole rabbiose, uso parole giudicanti, io sto facendo un danno alle mie stesse cellule, sto avvelenandomi piano piano. Quindi l'invito che vi dicevo prima: purifichiamo le nostre parole, stiamo nella presenza più che possiamo, come possiamo, e ogni tanto quando andiamo fuori da questa presenza, invece di autogiudicarci, basta solo che ci diciamo: è vero, sono stato poco presente a me stesso, senza giudicarmi, senza usare il cilicio sulla schiena, non serve a niente. È una meravigliosa opportunità per dire: seleziono ancora di più i suoni di cui mi voglio nutrire. Ho mandato a fanculo quello, ma non mi dispiace. Perché? Perché è stata un'opportunità per capire che è meglio non farlo, e quindi userò suoni che mi nutrono di più. Non solo quello che dite, ma anche la musica che ascoltate, le voci delle persone di cui vi circondate. Se state insieme a dei lamentoni dalla mattina alla sera, vi state inquinando. E soprattutto dedicate ogni giorno anche pochi minuti, come vi ho consigliato nella pratica delle 4 fasi, a sintonizzarvi, ad accordare la nostra nota fondamentale, quella nostra nota che risuona con la parte più profonda di noi. Quando la nostra nota interiore sarà intonata con la sinfonia dell'universo, guardate che non ci sarà più spazio per le malattie, non ci sarà più spazio per la paura della morte o per l'illusione della solitudine, perché saremo veramente a casa. La casa non è in paradiso, la casa è dove noi siamo accordati con l'universo. Saremo diventati il suono stesso della creazione. Quindi Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om. Pace, pace, pace per tutti. Avevo qualche domanda da rispondere, ma mi sono un po' allungato. Silvana mi dice: mi spiace disturbarti ancora, io ho sensi di colpa verso persone care e non vi sono più. Ah, e come fare per rimediare? In più mi è mancato, forse l'ho già detto, mi è mancato il figlio del mio compagno di vita ed era come fosse mio figlio. Ora sono completamente sola, anche se credo siano vicini, ma mi sento vuota e ti ringrazio tantissimo per tutto ciò che stai dicendo. Ora sto lavando casa per fare pulizia, anche fisica, perché farla in modo interiore mi è difficile. Scusami se mi sono sfogata. No, non ti devo scusare di nulla, Silvana. Anzi, posso dirti
che se hai dei sensi di colpa anche verso persone che, come dici, non vi sono, non ci sono più, ti posso assicurare che ci sono e come. Quindi, più che rimediare, parla con loro, stai sicura che ti stanno ascoltando, e se hai voglia di scusarti, o se hai voglia di più che scusarti, chiarire, dico io, chiarire delle cose, parla con loro, ti stanno sicuramente ascoltando. Luca, Martina ha ragione, ma ogni tanto un bel vaffa è liberatorio. Quando ce ho, detto alla romana. Ma sì, sì, sì, sì, sì, fai così. Che dice Max? La casa non è il paradiso, la casa è dove risuoni con l'universo. Bellissima, super Giordano. Grazie Max, grazie, grazie. Adesso ti saluto vis-à-vis. Allora, io penso che la prossima volta risponderò a qualche altra domanda. Se riesco in un minuto, magari rispondo alla domanda di Elena, che mi scrive: ogni volta che inizio a fare il japa con la mala, dopo appena una ventina di grani mi assale un sonno irresistibile, inizio a sbadigliare tantissimo. Significa che non sono adatta a questa pratica o che sto sbagliando? No, tutt'altro, Elena. Quello che ci succede in realtà è un ottimo segno, anche se può sembrarti frustrante da un lato, perché lo sbadiglio, il sonno, sono sintomi classici di due fenomeni ben precisi. Il primo è un fenomeno neurobiologico, cioè il mantra sta rallentando le tue onde cerebrali, portandoti da uno stato di onde beta, quella veglia, a uno stato di onde alfa teta, creatività, rilassamento. E il tuo corpo, non essendo abituato a sperimentare questa quiete, chiamiamola, delle onde alfa teta, rimanendo sveglio, cosa fa? Interpreta quel rilassamento come un invito a dormire, quindi è neurobiologico. Il secondo motivo invece è più energetico. Lo sbadiglio è un meccanismo di scarica con cui il sistema nervoso e i corpi sottili rilasciano tutte le tensioni accumulate, le congestioni eteriche. Il mantra sta pulendo e quindi ti viene sonno. Il mio consiglio per superare questa fase di transizione è di praticare, invece che occhi chiusi, a occhi socchiusi, non completamente chiusi. Mantieni lo sguardo focalizzato verso il basso, guardando magari la japa mala che hai in mano, no? Oppure puoi sederti sul bordo di una sedia, così non sei comodissima da farti venire il sonno. Non mollare comunque, perché la struttura si sta solo adattando a una frequenza un po' più alta. Bene, dai, qualche altra domanda, se ci sarà ancora, la leggerò martedì prossimo. Intanto io vi saluto, sapete che vi voglio un sacco di bene, faccio partire la sigla di Hypnotic Contact e intanto aspetto l'amico Max che arriverà testè. Vi voglio bene, buone vibrazioni a tutti!

0: Ed eccoci tornati in diretta con la trasmissione Frequenze che curano, con Giordano Sandalo al microfono. Martina Crepaldi vi saluta, ma la sentirete fra poco, perché alle 17.30 sarà intervistata dall'amico Max Ungaro per disquisire un po' su questo suo nuovo pargoletto, questo suo nuovo libro. E quindi Martina oggi mi ha dato il permesso di stare insieme con voi queste due ore per l'ultima puntata sui mantra. Questa è la nostra terza puntata, il nostro terzo appuntamento che riguarda appunto il potere dei mantra. Lo speciale è proprio delle frequenze dell'anima. Questa è la terza ed ultima parte su questo mistero del suono primordiale oltre la mente razionale, perché non sono semplici parole, ma sono veri e propri codici geometrici sonori. Quindi ne abbiamo visto in queste prime due puntate, oggi ci sarà la terza, appunto. Sono ben sei ore di Giordano che vi parla riguardo appunto a questi mantra. Quindi, come il suono ridisegna il nostro cervello attraverso la ripetizione di questi fantastici suoni che hanno un alfabeto particolare, perché è l'alfabeto sanscrito, e che cosa succede alla materia, quindi anche alle nostre cellule, quando viene sottoposta a queste sillabe sacre. E quindi dalle antiche tradizioni vediche, degli antichi Veda, alle moderne scoperte della neuroscienza e tutto ciò che riguarda appunto la riprogrammazione cellulare e la stimolazione del nervo vago, in particolare, come abbiamo scritto nella presentazione sul canale Telegram Frequenze che curano. Ma quello che è importante:
1: fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Poenta e baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed esso al ristorante, a selvo con dei preti.
3: Poenta e baccarà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
4: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
5: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
3: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
6: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
7: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
3: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata
5: con guida.
4: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
5: Fino a sciopar! Boom!
4: Euro 20.
6: Ci stanno anche panini e taglieri, oppure porteve da mangiare al sacco.
5: Per info e prenotazioni
8: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
3: PS: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
5: Ode!
3: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei, e a mente vuota vi aspettiamo in quota.
5: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv.

distante, anche se stanno arrivando, ma tanto lo so, tutto è uno stato mentale. Che poi, ancora meglio, quando queste chicche ce le regalano le leggende, le colonne portanti del rock, ma vuoi mettere come i Led Zeppelin, naturalmente.

Max Ungaro, i microfoni di Radio Gamma 5, il Bosco dei Sogni inizia così, alla grande, in questo 7-7-2026. Non aggiungiamoci anni, per carità.

un titolo molto evocativo. Cosa dici, regia? Sia del nome del gruppo, sia del brano musicale, The Dictators, i dittatori. Il brano musicale è Science Has Gone Too Far. La scienza si è spinta troppo in là. Sei d'accordo, regia? È una cosa molto molto simpatica. Diciamo che però è anche ora, a proposito di simpatia, di andare a contattare la prima ospite di oggi. Quindi uno dei miei brani preferiti in assoluto non poteva che essere l'apertura della nuova puntata del Bosco dei Sogni, Poison Dry the Wind.

0: Il Bosco dei Sogni, Max Ungaro, Radio Gamma 5, ci siamo prontissimi per la diretta. Beh, diciamo quasi. Vediamo se riusciamo a recuperare la nostra ospite di oggi, perché qua le videochiamate cadono. Caspita, ragazzi, sarà un effetto del caldo. Ciao Isabella, ci sei? Tutto ok? Mi senti? Vediamo un attimino, Tu mi senti? Vediamo.
1: Non ti sento.
0: Io ti sento benissimo. Caspita, com'è questa storia?
1: Oddio, qua così.
0: E adesso facciamo un po' di prove ancora. Aspettate un attimo. Vai, prendiamo in diretta. Ciao Isabella, mi senti adesso?
1: Sento gli scrosci del microfono quando muovi, però non sento la voce. Prima ti sentivo invece.
0: Allora, aspettate un attimo che riproviamo, eh?

0: Ciao Isabella, mi senti? Ah,
1: No, non ti sento.
0: che peccato, io sì che ti sento. Allora andiamo in
1: Ora
0: telefonata
1: no.
0: normale. Ti chiamo direttamente, sai? Ok.

sì. Lo so che i Led Zeppelin sotto vanno benissimo, però ragazzi siamo in collegamento. Adesso mi senti Isabella? Qualcosa mi dice ancora di no. Ai ai ai ai ai ai ai.

0: Rieccoci qui al Bosco dei Sogni. Adesso mi senti, Isabella? Sì,
1: riusciamo a comunicare forse.
0: L'importante è che si senta in regia. Sto aspettando che la regia mi dica qualcosa. Prova a parlare.
1: Prova,
0: Sì,
1: sì,
0: mi fanno
1: prova.
0: accenno di sì. Sarà l'effetto del caldo, ragazzi. Cosa volete che vi dica? Intanto, ben arrivata Isabella. Ma buongiorno, come stai?
1: Buongiorno, ma riusciamo a sentirci?
0: Ci proviamo.
1: Speriamo di sì, dai. Comunque tutto bene. Bene, dai. No, non ci lamentiamo. Mi lamento per il caldo, per il resto non mi posso lamentare di nulla.
0: Infatti, diciamo che si sente. Noi siamo in collegamento da Roma, giusto? Com'è la situazione lì? Anche lì si fa sentire il caldo, sì.
1: E beh, poi soprattutto nelle città immagino che ci sia una cappa notevole e il caldo si fa sentire ancora di più.
0: Ok. Intanto facciamo le presentazioni come si deve, perché il topic di oggi è: la voce non è solo uno strumento per comunicare, ma un ponte profondo tra il nostro mondo interiore e l'esterno, capace di accogliere, trasformare, interpretare mille identità diverse. E chi più di lei non poteva rappresentare questa conversazione, questo topic di oggi? Siamo con Isabella Alfano. Cioè, veramente, descrivere tutto quello che sei e che fai è praticamente impossibile, Isabella. Fai di tutto.
1: Ma in realtà io non mi sento, guarda, non mi sento di fare chissà che cosa. Forse perché faccio quello che mi piace, e questo forse è veramente il valore vincente. Quando si fa qualcosa che si ama, no, non pesa e no, non si sente il peso della cosa.
0: Infatti, per dare un piccolo assaggio per chi non ti conosce, ai nostri ascoltatori: nata come violinista, poi laureata in canto jazz e diplomata all'Officina Pasolini, Isabella ha intrapreso un viaggio espressivo che l'ha portata a girare il mondo e a calcare i palcoscenici più prestigiosi, dall'Arena di Verona alla Milano Music Week, fino a toccare con le sue tournée l'America, la Francia, la Svizzera, Malta. Una versatilità straordinaria la sua, che le ha permesso di collaborare con grandi nomi come Edoardo Vianello e di diventare un volto e una voce familiare nei principali spazi culturali e televisivi della RAI, dai programmi storici come Domenica In, I Fatti Vostri, La Vita in Diretta, Mezzogiorno in Famiglia, fino al Salotto Notturno di Applausi. Poi tu sei diventata anche doppiatrice, ad esempio nelle produzioni internazionali di Netflix, come voce cantata nella serie The Witcher, e hai partecipato, ti abbiamo visto, a tali e quali show su Rai 1. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Diciamo che con te cerchiamo di capire bene cosa significa abitare la propria voce. Infatti, quello che mi verrebbe da chiederti è: per una persona come te, che ha fatto della propria voce uno strumento di amore per la vita e della vita, cos'è che noti di più quando incontri appunto una persona nell'ascoltare la sua voce?
1: Ma io, guarda, più che la voce, devo dire che secondo me il connubio vincente è quando la voce è strettamente legata all'anima. Allora lì sì che la voce assume un ruolo completamente differente, perché alla fine sentiamo tante voci belle, tante voci curate, tecniche, dove però magari viene a mancare l'emotività. Quindi secondo me il connubio vero e proprio è quando la voce diventa veramente un fattore importante, è quando si lega appunto all'anima della persona ed esprime anche dei sentimenti, quindi non solo voce come tecnica. Almeno per me questa è una cosa fondamentale, ma basta pensare a delle grandi cantanti che poi effettivamente non avevano una tecnica pazzesca, o probabilmente non avevano neanche mai studiato canto. Ma basti pensare, adesso abbiamo parlato a Roma, che sono a Roma, a Gabriella Ferri. Gabriella Ferri ha fatto la storia un po', soprattutto qui a Roma, della canzone romana, però non era una tecnica, anzi era anche a volte un po' imprecisa anche sul cantare, però quando c'è l'anima, la voce veramente assume, secondo me, un valore importante.
0: Un qualcosa che arriva, che trasmette, che tocca corde interiori. Hai nominato Gabriella Ferri, come non nominarla, e anche Lucio Battisti, potremmo dire. Diversi dicevano che non aveva una grande tecnica, però ragazzi, come emozione, come interpretazione, cioè Battisti è Battisti, siamo più o meno lì. Cosa dici, Isabella?
1: Sì, allora guarda, io non sono una gran fan di Battisti, devo dire la verità.
0: Okay.
1: Però forse per lì scenderei un po' le cose, perché mentre Battista era anche per metà autore dei suoi brani, Gabriella era una pura interprete, quindi è un po' faticoso, te lo dico perché anch'io sono meramente interprete, non scrivo le mie canzoni, e quindi è sempre un po' più faticoso riuscire ad arrivare con dei brani degli altri, perché quando scrivi già in qualche modo stai comunicando qualcosa.
0: Sì.
1: Comunicando la tua emotività, sì, nella scrittura, quindi già qualcosa da dare ce l'hai. Se poi anche un'emotività anche vocale, una bella presenza vocale, allora lì fai proprio bingo, mentre magari per chi è più un interprete è più complicato, perché lì devi scegliere il brano giusto e devi comunicare con te stesso qualcosa che è di qualcun altro, e Gabriella su questo era invincibile.
0: Assolutamente sì. Poi non ho neanche detto, non ho neanche nominato, e tu fai anche a volte la voce dei documentari, giusto?
1: Sì, ma sia parlata che cantata. Diciamo, nei documentari spesso si inseriscono questi tappeti vocali che servono a creare l'emotività poi di quello che viene trasmesso a livello visivo. Quindi ho avuto la fortuna, tramite un musicista compositore, di inserire in alcune puntate di Geo in Geo il supporto vocale, ecco, il supporto al video vocale.
0: Che bello.
1: O altrimenti, anche come dicevamo nel parlato, mi è capitato di fare degli spot legati appunto all'immagine, per quanto riguarda invece il doppiaggio parlato, non cantato. Però ecco, sempre di voce, di voce interpretazione si tratta.
0: Senti un po', se io ti nomino Prince, Paul McCartney, Lenny Kravitz, ti dicono qualcosa?
1: E tu mi nomini loro, io ti nomino Pino Daniele. Allora, sì, guarda, sono veramente dei punti di riferimento musicali e storici che sono veramente intoccabili. E ognuno di loro ci ha avuto qualcosa da dire, ognuno di loro ha scritto in qualche modo la storia. Io personalmente sono molto patriottica, sono molto legata all'Italia, che è piena di veramente di cose belle, cinema, teatro, De Filippo. Anche noi abbiamo scritto tanta storia, e quando io nella parte artistica che decido di mettere, cerco sempre di portare qualcosa di nostro. E canto poco in inglese, però riconosco assolutamente l'importanza di questi personaggi. Anche perché uno che amo in particolar modo è Stevie Wonder, e il Pino Daniele, tanto che ti ho citato e di cui sono follemente innamorata, non ci fosse stato Stevie Wonder probabilmente sarebbe stato un Pino Daniele diverso.
0: Lo passiamo spesso qui, Pino Daniele, al Bosco dei Sogni, ma sai perché ti ho citato quei tre autori, insomma, internazionali? Perché c'è un fil rouge che li collega, ma anche che ti collega, perché entrambi, questi che ho nominato, ma anche Stevie Wonder, avevano fatto diversi album suonando tutti gli strumenti loro. Ecco, c'è un bellissimo video su YouTube di Isabella Alfano dove fa una cover di Achille Lauro e si sdoppia in quattro, quindi fa le tastiere, fa il violino, fa la voce e fa anche la controvoce, tutto da sola. Questo brano è 16 marzo, lo ascoltiamo un attimino, così insomma ascoltiamo anche la voce della nostra Isabella.
1: Che è un po' che non lo sento.
0: Ok, consiglio di vedere il video. E poi c'è questa trovata dove nelle parti in cui non canta o non suona, lei sta di spalle. Questa ce la devi un po' spiegare, è simpaticissima. Ti metti di spalle e poi quando canti e suoni sei davanti. Ok.
1: Hai visto che regismo che c'è dietro?
0: È fantastico, è un video molto allegro, molto colorato. E l'interpretazione poi è fantastica. 16 marzo, nella versione di Isabella Alfano. Ragazzi, qui fa tutto lei.

0: Cara Isabella, ma ci hai fatto emozionare così, ma veramente, bellissima versione.
1: Grazie, ci ho messo un po' a farla, devo dire, perché la tecnologia mi rimava un po' contro. Io sono una analogica e quindi registrare montaggio video e cose varie mi hanno un po' allungato i tempi di pubblicazione. Però sì, dai.
0: Senti, ma quindi anche il video, il montaggio video l'hai fatto tu?
1: Sì, oddio, non è che sia chissà che montaggio video, però magari l'idea, ecco, delle persone di spalle che si girano quando è il loro momento, ognuna con un colore diverso che rappresenta
0: Esatto.
1: magari lo strumento. Era il periodo Covid e non avevo nulla a cui pensare, quindi diciamo mi sono un po' sbizzarrita e mi sono messa a imparare cose nuove, un po' come tutti alla fine.
0: Beh, è veramente simpaticissimo, ma anche una versione molto emozionante. Senti, sappiamo che sei molto molto legata alla città di Napoli per tantissimi motivi, ma com'è Napoli nel momento in cui ti accoglie come artista? È una dimensione molto intensa, cioè molto diversa da andare così in visita in una città. Napoli per un artista, cioè con le porte aperte, è un qualcosa che ti parla all'anima. Cosa dici?
1: Sì, c'è una passionalità secondo me molto, molto diversa, un'accoglienza veramente totale rispetto ad altri posti. Un'accoglienza, ti parlo di accoglienza perché a me è capitato spesso di andare a Napoli da romana a cantare canzoni napoletane. E lì è sempre, bisogna stare sempre un po' attenti perché la canzone napoletana a Napoli, ma in realtà nel mondo, è veramente importante. Quindi andare nella città madre a cantare qualcosa che poi non ti appartiene fondamentalmente, perché io, diciamo, non, i miei nonni erano napoletani ma non li ho conosciuti, quindi non sono loro ad avermi trasmesso questa cosa. Però diciamo che ho sempre avuto paura, invece c'è stata un'apertura e un'accoglienza notevole. Diciamo che la caratteristica che un po' tutti ci immaginiamo del napoletano, l'accoglienza, il fatto di farsi sentire a casa, ed è importante secondo me. Non lo so, poi io anche sono una molto passionale, sentimentale molto altruista, quindi avere come riferimento un popolo che lo è proprio visceralmente è bello. Mi ci sento molto e mi riconosco molto in quelle cose lì.
0: So che citi spesso Murolo, cioè sei veramente innamoratissima delle opere di Murolo. E Murolo diceva che nella canzone napoletana c'è l'anima di un popolo. E tu che porti questa tradizione nei teatri, cosa provi quando interpreti queste parole che sembrano proprio scritte direttamente sul cuore?
1: Sì, guarda, la musica napoletana è una cosa veramente forte. Io mi sto rendendo conto ultimamente che faccio dei viaggi lunghi in macchina, che uno innanzitutto mi emoziono, io piango proprio quando sento quelle cose lì. E poi capita spesso che io lo stesso brano in 3 ore e mezza di viaggio me lo ascolto proprio ripetutamente. C'è un coinvolgimento, ma io credo sia proprio una cosa di attaccamento che no, non è dovuto a niente, è una cosa viscerale che ho. E poi vabbè, se parliamo anche di musica napoletana, ovviamente c'è una tradizione che è parallela a quella classica, quindi c'è un'importanza proprio musicale che noi in realtà dovremmo conoscere, mentre diciamo qui la canzone napoletana, almeno a Roma, è considerata un po' la canzone dei vecchi, quando in realtà c'è proprio una struttura musicale solida e che ha dato il via a tanti generi musicali, quindi è proprio una cosa forte anche a livello storico. E questo è uno, però il fatto è che ci sono, come abbiamo detto prima, in Italia abbiamo tanto teatro, tanta bella musica, tanto cinema, e le persone che fanno teatro magari sono, che fecero teatro, perché poi c'è anche una distinzione, insomma, dai poeti dell'Ottocento a quelli che ci sono adesso. Però le canzoni napoletane sono state scritte da poeti, sono state musicate da musicisti classici. E quindi quelle parole hanno una delicatezza e sono talmente così dirette che non possono non entrarti nel cuore in qualche modo. Veramente ci sono delle poesie, sono delle poesie musicate da arie, proprio da arie liriche. E quindi io mi meraviglio anche quando dico: ma come mai nessuno qui a Roma canta queste canzoni che sono di una bellezza disarmante? non lo so, io vorrei un coinvolgimento particolare, quindi magari sono anche di parte, però trovo che sia veramente una musica alta.
0: Senti, io adesso, visto che ne abbiamo parlato, faccio sentire una tua versione di un brano scritto in napoletano famosissimo. Guarda, non dico neanche il titolo. Certo è che quando c'è una persona, a parte la tecnica è indiscussa, ma che ci mette il cuore, che ci mette l'anima, che ci mette l'amore, cioè esattamente, cari ascoltatori, come l'avete sentita parlare, e poi canta un brano che è uno dei più belli mai scritti, non solo nella storia italiana, possiamo capire che altro che brividi. Quindi Isabella Alfano la sentiamo sempre in versione acustica in questo brano, che dire meraviglioso è dire poco. A tra poco.

0: Io la dico in italiano, è già nel senso, tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu mi guardi me ne vado in paradiso. Guardami, noi ci apparteniamo, tu mi fai piangere, tu mi fai soffrire, tu mi fai morire, ma sei una cosa grande per me. Io ti voglio bene, assai, ti voglio bene, ma così tanto che tu non ci crederai. Dillo una volta sola che mi vuoi bene, tu sei una cosa grande per me. Ecco Isabella, già in italiano è stupenda. Se poi la mettiamo in napoletano, ti lascia senza parole. Complimenti, sai.
1: Sì, beh, è una lingua comunque il napoletano che si presta molto al romanticismo melodico, quindi funziona un po' come lo spagnolo. E anche se dici una stupidaggine nella canzone, comunque sembra, Madonna mia, senti che voce vellutata, che melodia così Spanish che ti porta un po' subito al romanticismo.
0: Eh sì, però come ti dicevo, non è per tutti, cioè bisogna veramente esserci dentro, prendere l'accento giusto, cioè non è semplice, cioè io non,
1: No, no, no, si rischia di scimmiottare poi, ma è un po' anche come funziona nelle altre lingue. Io spesso mi chiedono di cantare canzoni in francese, ma io non conosco il francese, quindi poi diventa un po' una macchietta, un po' uno scimmiottare una lingua
0: parodia,
1: e
0: eh sì.
1: non è mai, secondo me, una bella mossa questa.
0: Infatti è per quello che ho preferito leggerla in italiano, proprio perché insomma non era il caso.
1: Dai,
0: Se...
1: facci sentire con il tuo accento nordico qualche parola in napoletano.
0: Non so neanche se ce l'ho. La recuperiamo, regia, cosa dici? Dopo la pubblicità. Senti, siamo a un minuto dalla pubblicità e i nostri ascoltatori mi scrivono tantissimi, tantissimi complimenti. Mi piace poi pescare i messaggi più particolari. Ad esempio, Monica da Rosà dice: un saluto a tutti. Complimenti a te e alla tua ospite. Sono rimasta molto colpita quando ha detto: non è fondamentale il timbro della voce, ma il cantare con il cuore. Questo dovrebbero dirlo fin da piccoli e non metterci in disparte perché, tra virgolette, non abbiamo una bella voce. Ancora grazie. Dove posso trovare il suo video? Dove posso seguire la tua ospite? Monica da Rosà.
1: Sì, è vero, purtroppo ormai ci si sofferma molto sull'apparenza e anche nelle scuole di canto io credo che si tende a togliere un po' di personalità agli allievi, rischiamo di omologarci un po' tutti e secondo me stiamo diventando una società in cui ci omologhiamo, dove il diverso va riportato sulla giusta via ed essere uguale agli altri, la particolarità di ognuno di noi difficilmente viene apprezzata purtroppo.
0: Allora, siamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo con Isabella Alfano e il mio eventuale napoletano. A tra poco.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
0: Qui, cari ascoltatori, Max Sugaro, il Bosco dei Sogni, siamo con Isabella Alfano. Le sfide vanno accettate, vero Isabella? Cosa dici? Accettiamo la sfida?
1: Sì, io sto aspettando.
0: Mamma mia, io ci
1: Sono così
0: provo,
1: curiosa.
0: però io chiedo tanto, cioè a me piace leggere i testi, lo sapete cari ascoltatori, ci metto l'anima, però qui proprio non me ne intendo, quindi chiedo già scusa, metto le mani avanti ai nostri amici di Napoli, ok? Quindi provo le prime frasi, apparentemente le più facili. Tu sì una cosa grande per me. Una cosa che a me fa innamorare, una cosa che se tu guardi a me, mi innamora così. Che dici?
1: Insomma,
0: No, eh?
1: No.
0: Beh, senti, io ci ho messo l'anima, come dici tu, dopo il resto viene.
1: Allora, quello è apprezzabile.
0: Adesso però facciamo Wimbledon, ti ripasso la palla. Dimmela tu, così sì. Imparo.
1: Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guardi a me, mi innamora così guardando a te.
0: Ecco.
1: Che poi, tra l'altro, quando che tu dicevi prima del ti voglio bene, una cosa che secondo me è di una delicatezza proprio estrema è che i napoletani non dicono mai ti amo, se non t'amo. È difficile sentire un napoletano che dice questa cosa, è proprio il te voglio bene assai, è proprio ti amo. E questa cosa qui non esiste, il ti amo in napoletano. Ed è secondo me una cosa che già ti fa capire, perché anche dire ad esempio ad un fidanzato ti voglio bene, secondo me è molto più forte che dirgli ti amo. Non lo so, magari è una cosa mia strana, però dire ti voglio bene a una persona secondo me è una cosa molto molto forte che va oltre gli altri sentimenti.
0: È anche un po' meno scontato. Poi c'è quel bellissimo te voglio bene assai, cantato da Lucio Dalla. Insomma, ha dei richiami fortissimi.
1: Sì, ma è proprio la scelta poetica, ecco, la scelta poetica che non è mai così a caso. Ed è una cosa secondo me importante, proprio nel mettere a fuoco delle cose sentimentali e passionali. È importante avere dei riferimenti.
0: Ok, qua i nostri ascoltatori, credimi, si stanno sbizzarrendo. Non leggo i messaggi sulla mia pronuncia napoletana. Lasciamo stare, ascoltatori, non lo farò mai più. Chiedo venia, chiedo scusa. Però mi accodo a chi mi fa delle domande molto specifiche e particolari, conoscendoti, avendoti già visto e sentito in altre interviste, dove ad esempio esprimevi una sorta di disapprovazione

0: mette a chiacchierare, non si ascolta nemmeno. Invece quando c'è il brano che c'ha l'acuto, la gente è brava, come tutti si alzano in piedi e battono le mani, pure che l'acuto è preso tremendamente e oscenamente in modo non tecnico, non preciso musicalmente e stonato, però la gente se sente l'acuto, sente la voce potente, allora va tutto bene, quello è bel canto e quella è musica. Quindi purtroppo è una problematica che secondo me ci portiamo proprio alla radice. E siamo arrivati a questo, non so se sarà facile tornare indietro, rieducare proprio l'orecchio ad un ascolto diverso, non credo sia così facile, però sì, hai perfettamente ragione, basta un acuto per far esplodere una platea, poi che è ben fatto o fa schifo poco conta.
1: Sì, sembra che si voglia più attirare l'attenzione in tutti i modi possibili piuttosto che arrivare a un aspetto più di anima e cuore. Poi sai, da quello che ci trasmetti Isabella, lo leggo anche dai nostri ascoltatori, e trasmetti positività, trasmetti sì, come hai detto anche tu, passionalità, ma anche tanto calore, proprio positività. Sai, io credo molto nel fatto che nulla accada per caso, cioè anche le persone che incontriamo, i progetti che curiamo, hanno un senso, hanno un messaggio per noi. Ma c'è una lezione più grande che hai imparato di recente, magari proprio da invece un imprevisto o un qualcosa di inaspettato?
0: Ma allora io sono, diciamo, un po' una persona allegrotta e che diffonde solarità in generale, anche se magari sono dentro di me, diciamo, con problematiche o dolori, però cerco sempre di trasmettere il positivo. E la musica è una di quelle cose che mi fa proprio, mi apre questa porta della gioia e della luce. Quindi penso che sia, diciamo, il veicolo che mi fa essere poi così anche a livello personale, però la musica già di per sé è un grandissimo insegnamento, quindi quello basta.
1: Certo, e continuo a leggere i messaggi, ad esempio Fabio dice: ciao Max e ospite, avete citato Murolo, che per me è la massima espressione della canzone melodica. Che dice l'ospite della canzone fatta con Mimì? Per me l'apice irraggiungibile, dice Fabio.
0: E di dov'è Fabio? Non si sa.
1: Beh, siamo sempre presumibilmente in zona Veneto.
0: Quindi diciamo che è bello anche che sia arrivato questo tipo di cultura fino là, perché non è scontato. Ad esempio a Roma trovare qualcuno che conosce Murolo non è facile. O sei un iperappassionato, diciamo, non è un nome di risonanza che lo conosci per forza. Quindi è bello, vuol dire che c'è qualcosa in Murolo, ovviamente, che l'ha portato ad andare fuori, infatti proprio per questo diciamo che è uno dei maggiori esponenti poi delle canzoni napoletane. Lui interprete, ma ha interpretato veramente dai brani del 1500 fino agli ultimi brani, fino a quando è stato in vita, quindi assolutamente un grandissimo personaggio lui.
1: Poi c'è il nostro Davide che si firma poeta pazzo e lui è un compositore della parola. Senti cosa ha scritto. Cos'è tutto questo maxapoletano dilettato? Proprio una voce alfa e sudosa nel senso più buono e geografico del termine. Grande Isabella, Davide il poeta pazzo.
0: Grazie, bello. Già questa cosa del poeta affiancato alla parola pazzo secondo me è geniale, perché poi alla fine l'artista è così, non c'è niente da fare.
1: Assolutamente, questa vena di follia ci deve essere, perché se no non si va oltre. Senti, poi tra l'altro è stato divertente per me, che è stata proprio la molla che mi ha fatto scattare, che mi ha fatto dire, insomma, la seguo da mo', adesso la voglio contattare. Io ti ho visto cucinare nella cucina di Massimo Di Cataldo. Che esperienza è stata?
0: Madonna, la cucina, sai che quello era il periodo in cui sperimentavo un sacco di ricette. Devo dire che ho avuto un periodo dove mi piaceva particolarmente cucinare, e dicono in molti che la cucina e la musica sono strettamente legati, ma la creatività poi alla fine collega un po' tutte queste forme d'arte. Però è capitato sì, questo programma, quindi io cucinavo tantissimo. L'impresario di Edoardo Vianello, con cui lavoravo, mi ha detto: guarda, ma c'è Di Cataldo che sta facendo questo programma proprio sulla cucina, perché non vai a

0: cucinare un piattino pure tu. E quindi il connubio, siamo andati là, abbiamo cucinato insieme, abbiamo parlato di musica e ci siamo divertiti molto, devo dire.
1: Sì, una bellissima puntata, però c'è stato questo momento, questo punto che apparentemente, almeno inizialmente, cioè negli occhi di Cataldo si leggeva una certa, ma verrà buono il piatto o no? Cioè una certa così, insomma, un certo sospetto ironico. E tu gli hai detto, no, ma guarda, è una questione di tempi, ma a me piace cucinare, è che la mia cucina è molto piccola, ma non suonava un po' come Jessica Rabbit che dice, ma non sono cattiva, mi disegnano così, cioè la cucina piccola.
0: Ma tu lo sai che io sono da 3 mesi in una casa senza cucina, quindi questa cosa della cucina si riaffaccia sempre, sono i momenti gli alti e bassi. Però sai cosa, che alla fine veramente uno se c'ha la creatività, la mano e la passione nel fare le cose non serve chissà che cosa, serve veramente, come quando suoni una canzone, secondo me, poi magari il musicista adesso se la prende con me, però molte volte se suoni una canzone, parli di una canzone testo e musica, quindi non una cosa strumentale, meno fai e meglio è, e più arriva in modo diretto, secondo me. Cominciare a suonare, a fare delle cose strane, accordi iper elaborati, secondo me fanno un po' perdere l'attenzione, il focus su quello che è poi in realtà il messaggio che va mandato, quindi
1: certo.
0: poco, ma l'importante è fare bene.
1: Certo che sì, comunque è stata veramente una puntata molto molto divertente e penso che alla fine quel piatto di pasta fosse anche buono, dai, al di là della cucina piccola o meno.
0: Sì, era un periodo in cui cucinavo con poco sale, devo dire, quindi non so, quindi secondo me Massimo ha fatto un po' finta,
1: sì, no,
0: che gli era piaciuto lo gnocco, però vabbè.
1: Ti ho detto, ho sorriso perché ho letto qualcosa nei suoi occhi, ma io credo che tu sia molto talentosa anche in cucina. Senti... Dove ti possono seguire i nostri ma credimi, tantissimi ascoltatori che scrivono che bella voce, come canta bene, tutto il resto, ma anche magari vederti dal vivo quest'estate.
0: Sì, allora io, guarda, ti dico la verità, ho avuto, anzi vi dico tutti un po' gli spettatori, ho avuto un po' il rifiuto da social, quindi mi sono tenuta Facebook dove non sto tra l'altro neanche comunicando gli spettacoli, mi sono tolta da Instagram che era il social che utilizzavo principalmente perché ho avuto un piccolo rifiuto, però rientrerò a breve e spero, e lì comunque comunicherò quando ci sarà qualche evento, perché sto facendo principalmente eventi privati dall'anno scorso, però quest'anno qualche data pubblica sono riuscita ad incastrarla, e quindi sicuramente Facebook o tra qualche settimana quando riattiverò Instagram sicuramente farò un po' di pubblicità a questi eventi.
1: C'è qualche speranza, qualche possibilità che toccherai prima o poi anche il Veneto?
0: Magari. La cosa bella secondo me anche del nostro lavoro è quello proprio di viaggiare, di vedere posti nuovi, perché ovviamente avere un posto nuovo davanti è uno stimolo per una persona, vengono idee, i colori, ma anche semplicemente vedere dei colori diversi secondo me ti scaturisce qualcosa dentro, quindi rimanere a Roma insomma un po' ti annichilisce, mentre girare quella sicuramente è stimolante e per uno che fa questo lavoro è essenziale.
1: Fantastico, grazie di cuore Isabella, sai, e per i nostri ascoltatori, io lo dico sempre, voi ospiti del Bosco dei Sogni, io vi chiamo viaggiatori nella vita, perché avete così tante esperienze da condividere, ma soprattutto l'aver creduto tenacemente nel proprio sogno. Quindi, siccome siamo in chiusurissima di questa prima parte della puntata, ti chiedo, hai un messaggio, un qualcosa con il cuore come sei tu che ti va di condividere con i nostri ascoltatori?
0: Ma sì, guarda, per quanto riguarda me personalmente e quindi questo ambito di cui abbiamo parlato, sicuramente sarà una cosa scontata, ma credere sempre in quello che ci trasporta è fondamentale, perché tanto siamo perfettamente a conoscenza che è un lavoro precario, ma come lo sono tanti altri alla fine. Io ho amiche che hanno studiato all'università, chi giurisprudenza, chi scienze politiche, chi architettura, e comunque siamo un po' tutti in questo momento storico precari, quindi a questo punto vale veramente la pena coltivare quello che ci fa stare bene. Io penso che siamo veramente in un momento in cui fare quello che ci fa stare bene è fondamentale più di ogni altra cosa.
1: Grazie di cuore. E sai cosa? Io personalmente aspetto su YouTube il tutorial dove tu insegni il napoletano, così insomma prendo ripetizioni. No. Va bene.
0: Questo no. No, no, questo ho l'umiltà di non farlo, di non fare questa cosa.
1: Ok, diciamo, la prossima volta che ci incontreremo radiofonicamente voglio portare un napoletano fatto, voglio stupirti, fatto bene, va bene?
0: Ok, va benissimo, ci teniamo tutti su una cosa grande.
1: Proviamoci. Grazie ancora e alla prossima.
0: Grazie,
1: ciao Isabella.
0: Mille. Ciao, un bacio a tutti.
1: Grazie. Ciao.

0: torniamo in diretta in questa seconda parte del Bosco dei Sogni, Max Ungaro, Radio Gamma 5. Diamo al benvenuto, e non poteva non essere che non con Good Vibration dei Beach Boys passata poco fa, a Thomas Torelli. Ciao Thomas.
1: Buonasera carissimo Max.
0: Buonasera a te, ben ritrovato, e grazie di questa nuovissima partecipazione al Bosco dei Sogni. Come stai?
1: Benone, benone, in grande forma.
0: Allora, tu sei fresco, freschissimo di anteprima del nuovo docufilm che si intitola e si chiama appunto Il Sentiero della Gioia. Com'è andata allora?
1: Beh, è stata una grande emozione, direi benissimo. Era tanto che non facevo una proiezione pubblica, ancora di più che mi usciva un film nuovo, perché ormai erano 4 anni, per cui insomma è stato molto bello.
0: Il Sentiero della Gioia è uscito prima di tutto come libro, 7 passi per creare un mondo nuovo e vivere una vita piena. Poi ha preso corpo, forma e anima anche come docufilm. Nel libro si dice questo: succede ogni giorno sotto i nostri occhi, perennemente connessi da una rete virtuale, viviamo in un quotidiano stato di solitudine condizionata. Questo isolamento di anime nello sconfinato mondo dei like ha un effetto estremamente reale. Percepiamo il mondo nel quale viviamo come sempre più alieno, dissonante e pericoloso. Nella nostra quotidiana frenesia ci dimentichiamo l'insegnamento fondamentale di quella che viene chiamata la legge dell'attrazione. Per attrarre la gioia dobbiamo vivere nella gioia, dobbiamo essere gioia, Thomas.
1: Eh sì, questa è proprio la base di tutto quello che ho fatto con il film nuovo, e è giustissima questa premessa, perché secondo me è il punto giusto da cui iniziare per ragionare su questo tema. Io quando ho pensato a questo film, in qualche modo l'avevo immaginato, perché era un film, un tema che mi riconduceva sia a Un altro mondo, che è un film che ho fatto nel 2014, sì, sia a Choose Love. In entrambi i film raccontiamo l'importanza della nostra attitudine nella vita, no? Su Un altro mondo ci sono gli esperimenti di masa remoto, di stare nell'acqua, c'è la frase di Emilio Del Giudice, che è un professore di fisica nucleare dell'Università di Bergamo, che diceva: il pensiero è un insieme di onde elettromagnetiche opportunamente correlate tra loro. Mi poi lo legavo all'esperimento di modo, quindi continuava dicendo: trasferisca l'acqua, verosimilmente l'acqua, almeno in parte, riprodurrà quegli stessi processi. Quindi ci faceva capire che il pensiero in qualche modo è in grado, essendo noi dei campi elettromagnetici viventi, è in grado di entrare in qualche modo in connessione con tutto ciò che ci circonda, e quindi modificare ciò che ci circonda. Quindi la qualità del nostro pensiero può modificare tutto ciò che c'è intorno a noi. E questo era ciò che raccontavamo in parte su Un altro mondo, in parte perché poi Un altro mondo è molto più complesso, ci sono fisica quantistica, Latina America, filosofia, tante altre cose. Su Choose Love c'è Lipton che ci spiega questo, e ci lo spiega anche lui dal punto di vista scientifico, che ci sono degli elettrodi che vengono messi a un metro dalla nostra testa e riescono in qualche modo a percepire le onde elettromagnetiche che noi stiamo percependo. E quindi lui dice: se siamo coscienti di questo, siamo coscienti del fatto che tutto ciò che noi emaniamo condiziona ciò che ci circonda. Quindi un mondo diverso, un mondo che si basa sull'amore, nasce da 5, 6, 7 miliardi di persone consapevoli di questo, e quindi in grado di gestire il loro atteggiamento nei confronti degli altri e di chi li circonda. Detto questo, volevo in qualche modo cercare di spiegare nel film successivo come questo il pensiero potesse in qualche modo mutare la nostra vita in realtà. Parlando di questo, cominciando a preparare il film, mi sono reso conto che se non si affronta il discorso legato alla gioia, quindi alla qualità delle vibrazioni che mandi, tutto il discorso in qualche modo decade. Perché se io voglio attirare, che ne so, una bella macchina perché mi rende felice, ma sono tutto il giorno arrabbiato, non entrerò mai in connessione, in frequenza con l'abbondanza, con quella roba lì, perché sto in una vibrazione contraria. Se noi comprendiamo che siamo dei magneti, io da buon magnete attiro ciò che in qualche modo è simile a me. Quindi alla fine l'obiettivo di tutti noi qual è? Cioè cercare di essere in qualche modo felici, no?
0: Certo.
1: Cioè io la voglio attirare qualcosa, perché mi rende felice, altrimenti che l'attivo a fare? Poi da lì apro e chiudo parentesi, c'è una distinzione fondamentale da fare tra felicità e gioia. Io attiro una cosa che mi fa felice, ma la gioia, e quindi la felicità, dipende in qualche modo da qualcosa di esterno che mi rende felice nel momento in cui la ottengo. Ma la gioia deve essere uno stato dell'animo, e che dovrebbe in qualche modo non dipendere da nulla, io vivo nella gioia a prescindere da ciò che mi succede, perché so che in questa dimensione continuerà costantemente a succedermi qualcosa. Sono qui per imparare e per evolvere, quindi questo è un elemento fondamentale. Tornando al discorso perché sento la gioia, è perché diventa fondamentale in qualche modo comprendere, in un film che parla di attrazione, di cose del genere, che in realtà non si può parlare di attrazione se non si parla più manco di gioia. Allora, per fare questo, cosa è successo? Mi sono reso conto che parlare in maniera astratta diventava fine a se stesso, quindi ho cercato di parlarne attraverso dei grandi esperti, pensatori, come che so, Italo Ventimaglia, che ha fatto tutti i libri sulla legge di attrazione in Italia, probabilmente la persona più accreditata per parlare di questo, Salvatore Brizzi. Poi ho messo dentro psicanalisti come Rica Poli, sì, Alberto Simone. Insomma, ho cercato di, poi gente che parla della comunicazione come Virginia Di Maio, ho cercato di riempire medici come Pier Mario Biava, insomma di mettere dentro tutta una serie di persone che da vari punti di vista parlano di questa cosa qui. Però poi mancava un elemento, che è l'elemento della realtà, e quindi ho cercato delle storie vere di persone che dimostrano che la felicità non dipende da ciò che succede, ma dipende da come noi interpretiamo ciò che ci succede. La vita non è bella o brutta. Bello e brutto può essere il modo in cui noi reagiamo a ciò che ci succede. Quindi in realtà tutto dipende dalla nostra interpretazione della realtà.
0: Da come la viviamo.
1: Queste storie,
0: certo.
1: Da come la viviamo. Quindi ho messo tre storie di persone che apparentemente hanno vissuto delle cose insuperabili e invece non solo le hanno superate, ma hanno trasformate in opportunità. E dobbiamo farlo per noi e dobbiamo farlo per l'umanità. Perché la gente ha bisogno, il mondo ha bisogno di persone felici. Perché se le persone felici cambiano il mondo. Pensa, un commento che mi è arrivato,
0: sì,
1: e poi chiudo perché sono stato forse troppo logorroico.
0: Tranquillo, è un piacere ascoltarti.
1: Un commento che mi è stato durante la proiezione, che mi ha colpito molto, e questo ve lo condivido, è stato di un signore, un ragazzo, che ha alzato la mano per fare domanda e mi ha detto: Thomas, io devo scusarmi con te perché ero venuto qui per criticarti, perché in questi 2 anni tu non hai mai preso posizione rispetto a tutta una serie di cose che sono successe. E avendo fatto io nel mio passato film di inchiesta e cose del genere, lui, come forse anche qualcun altro del mio pubblico, si aspettava che prendessi posizione. E lui poi ha continuato dicendo: quindi è venuto qui per criticarti rispetto a questo. Dopo aver visto questo film, mi scuso con te per il mio atteggiamento e ti dico che questo film è la risposta migliore che tu potresti dare a tutto quello che è successo. Perché? Perché l'unico modo che abbiamo per cambiare le cose non è focalizzarsi sul problema, ma focalizzarsi sulla soluzione, focalizzarsi sul alzare le vibrazioni. C'è un grande poeta arabo, Rumi, che diceva: quando ero giovane volevo cambiare il mondo, ora che sono saggio voglio cambiare me stesso.
0: Fantastico.
1: E quindi il mondo lo cambi se cambiamo noi. Il mondo è fatto da noi, il mondo siamo noi. Quindi se comprendi che il mondo siamo noi, io non voglio continuare ad alimentare l'energia dell'odio, della separazione, della rabbia, la frustrazione. Voglio alimentare l'energia della speranza, della gioia, del far comprendere alle persone che il mondo fatto di persone felici è possibile e dipende soltanto da noi e dipende dalle cose a cui diamo importanza.
0: E certo è che è chiarissimo il discorso e il concetto espresso in maniera egregia dal nostro Thomas Torelli, che appunto ricordiamo, ma lo conoscete benissimo perché è regista, autore e produttore anche indipendente. E questo tutto parte innanzitutto dalla consapevolezza di noi stessi. Noi non lo vediamo con gli occhi, ma noi emaniamo anche stati d'animo. Quindi è chiaro che siamo come una pellicola in bianco e nero che attiriamo i colori che noi manifestiamo. Dopodiché, se noi siamo consapevoli, possiamo anche ambire, partendo da noi stessi, dalla nostra capacità interiore di viverci meglio la vita, possiamo ambire a vivere una vita migliore, partendo già da oggi, già da adesso, e influenzare anche tutti gli altri con il nostro piccolo grande esempio, con la risonanza che diamo, che le persone lo colgano o meno. L'esempio è questo spettatore che è venuto a vederti con una motivazione e se ne è uscito con ben altra. Quindi non focalizzarsi poi su quello che è un aspetto esteriore, un evento esteriore, ma continuare a dare energia attraverso di noi a ciò che veramente conta, e cioè uno degli aspetti che di cui fa parte anche la gioia, e cioè l'amore. Ho detto bene, Thomas?
1: Esatto. Beh sì, perché insomma poi parliamo sempre di frequenze alte, quindi gioia e amore sono due frequenze sorelle, esatto, in qualche modo.
0: Siamo lì. La cosa bella è che ho potuto, appunto, anche recentemente già parlare, già illustrare, già passare anche qualche piccolo pezzettino, ad esempio, di Un altro mondo, introducendo come ospite qui Massimo Citro, oppure Enzo Braschi, poi tra l'altro anche Silvano Agosti, che è una persona fantastica e che c'è nel sentiero della gioia in questa nuova uscita, questa nuova esperienza cinematografica di Thomas. Ecco, sai, ricollegandoci, perché hai fatto tutto un bellissimo filo di tutto quello che è stato il tuo percorso negli ultimi anni, come si è evoluto, è sempre corale, sempre attraverso anche l'anima delle persone che hanno voluto e potuto appunto parteciparvi. Quello che è chiaro è un messaggio già espresso anche in Un altro mondo, e c'è questo concetto del saluto Maya, in lak ek, io sono un altro te stesso. E sai, vedendo i tuoi film, Thomas, giunge chiaro questo, perché il tuo modo di fare film lo si riconosce, lo riconosco, perché è un po' come se attraverso le persone che parlano nei tuoi film io sento anche te. Nei tuoi film ci sento sempre una parte di te viva e presente che parla anche attraverso la voce degli altri. Un cerchio unico, un'armonia continua. Ti risuona un po'?
1: Beh sì, insomma, diciamo che io scelgo i temi da trattare nei miei film in base anche a quello che è un approfondimento, un momento che io voglio studiare nella mia vita. Cioè io studio attraverso i miei film, perché comunque studio per prepararli, studio per incontrare persone, eccetera eccetera. Chiaro che poi il film in quel momento rappresenta la mia anima, rappresenta me stesso, cioè l'arte è proprio l'espressione della propria anima, per cui è chiaro che io non ci sono mai nel film, perché non mi piace fare film cui io in qualche modo entro in scena, però ci sono in maniera totalizzante in tutto il film, perché faccio le interviste, conduco le interviste in un certo modo per avere un certo tipo di qualità di risposta, scelgo le persone che possono raccontarmi quello che io in qualche modo sento che sia giusto raccontare. Quindi è chiaro che non ci sono in video, ma ci sono nella totalità, nel bene e nel male, perché poi se a qualcuno non piace il film non gli piace quello che ho fatto, ma insomma quello che ho fatto sono io in un modo o nell'altro.
0: Scusami.
1: Max, una piccola parentesi, Silvano Agosti non l'ho più messo nel sentiero della gioia.
0: Ah, okay.
1: Perché lo dico per correttezza intellettuale, perché quando ho scritto il film, lo vedrai nel libro, al libro avevo in qualche modo dedicato il primo capitolo del libro e un momento del film ai condizionamenti. E allora Agosti, da regista indipendente, da persona che ha aperto un cinema per 30 anni, che ha fatto film in maniera totalmente controcorrente, e grande pensatore e filosofo, volevo in qualche modo fare rappresentare questo momento del film. Solo che poi, come spesso mi succede, alcune parti del film le levo e non le tratto più, perché un film non è come un libro, quindi certe cose non funzionano più. E quindi alla fine ho fatto un piccolo documentario proprio sui condizionamenti, che si chiama Accendi la luce, e lì c'è Silvano Agosti, Brizzi, Alberto Simone, Virginia Maio, ed è un film che trovi su One TV, tutto sui condizionamenti, ed è un film prodotto da noi con le interviste fatte anche per Sentiero della Gioia, che poi però non abbiamo messo nel film.
0: Hanno preso nuova vita e nuova forma queste parti e sono diventate una stella a sé stante. Bellissimo.
1: Esatto. Sì, perché a un certo punto era un discorso talmente importante che vincolarlo a un progetto era un po' castrante. Siccome secondo me invece è un elemento fondamentale in questo momento rendersi conto di quanto ognuno di noi è condizionato, perché comprendere questo ti libera. Se io sono in qualche modo comprendo che tutto ciò che sono in realtà non è null'altro che la somma di tutti i miei condizionamenti, posso riuscire a provare a prendere decisioni e a vivere nella gioia, provando a comprendere che in realtà tutto ciò che sei in realtà non c'è te, ma è ciò che in qualche modo la scuola, gli amici, i genitori e soprattutto i media, e dico soprattutto perché mentre un genitore ha quando hai 30 anni, 40 anni non ti condiziona più, il media ti condiziona tutti i giorni e ti condiziona anche nell'istante in cui tu lo accendi, perché nel momento che mi vado a un telegiornale io abbasso le mie vibrazioni, è matematico, cioè la nostra vita è la somma delle vibrazioni che noi abbiamo in quell'istante. E se io durante il giorno mi riempio di immagini di guerra, immagini di crisi, immagini di tristezza, io entro in quella vibrazione là. Quindi essere cosciente di questo diventa fondamentale. E quindi io devo scegliere ogni giorno cose che mi fanno stare bene, perché scegliendo cose che mi fanno stare bene io cambierò la mia vita. Perché se comprendo la mia vita è in qualche modo la somma di tutte le nostre vibrazioni, e io cerco nelle altre le mie vibrazioni. E come faccio a tenere altre? E scegliendo di fare una serie di cose. E mi faccio 5 tibetani, mi faccio una meditazione, mi guardo un film su OneTV che mi ispira, mi guardo una conferenza e mi dedico 2 ore a iniziare la giornata in un certo modo. Ma sono io che scelgo. Non mi sveglio 10 minuti per iniziare a lavorare, tutto rintronato, mi guardo il telegiornale mentre faccio colazione e così inizio la giornata già in qualche modo stressato.
0: Proprio così.
1: Poi cosa crei?
0: Questa è proprio un po' la risposta che la settimana scorsa i nostri ascoltatori ho chiesto, appunto, mentre passavo dei brani musicali. Che cos'è allora per voi la libertà? Poi me l'hanno chiesto anche a me e io ho detto: per me la libertà è risonanza. Quindi è un concetto che adesso attraverso le tue parole riesco a spiegare meglio. È scegliere la mia risonanza, con cosa io decido di risuonare, appunto. Voglio risuonare con i telegiornali, con i mass media, o voglio risuonare con quello che a me personalmente dà gioia e mi permette di essere una persona migliore anche nei confronti degli altri. Questa è la libertà dal mio punto di vista, e grazie a te ho potuto esprimere meglio il concetto di risonanza. Allora Thomas, una domanda che vedo che molti mi stanno ponendo attraverso gli SMS che arrivano qui a Monitor è se è stato faticoso, visto il periodo che abbiamo e stiamo attraversando, realizzare questo nuovo film. Perché la domanda è se hai attirato una situazione comunque abbastanza facile per realizzare anche questo film, sempre sulla legge dell'attrazione.
1: Guarda, devo dirti che ovviamente è stato più faticoso, o meglio più, diversamente faticoso dagli altri, nel senso che sicuramente la situazione che abbiamo visto in questi anni ha rallentato la situazione, la produzione del film e anche l'uscita, perché comunque ho deciso di non uscire fino a che c'era un certo tipo di limitazione. Anche perché, faccio un esempio, noi io quasi esclusivamente attraverso il pubblico che mi segue, quindi ho fatto una campagna di raccolta fondi alla quale hanno partecipato un migliaio di persone e a tutte queste sono invitate il 5 giugno a Firenze a fare una festa, un'anteprima spiegata soltanto ai sostegni del film. Non potevo in realtà uscire col film e dire a 20 a seconda di come si era deciso di curare, cioè per me tutti sono stati quasi a prescindere dal tipo di cure. Quindi dovevo necessariamente aspettare che finisse questa situazione. Quindi da quel punto di vista sì, mi ha sicuramente rallentato l'uscita del film e io insomma non ho nessuno che ho dietro le spalle che paga per quello che faccio, per cui aspettare un anno per uscire col film è comunque molto molto complesso dal punto di vista pragmatico, perché OneTV è un bellissimo progetto, ma anche quello è totalmente autogestito, viviamo soltanto degli abbonamenti che ci danno le persone e non è che ci abbiamo 100.000 abbonati, quindi è un progetto indipendente che vive in qualche modo con fatica, però siamo in piedi. Un altro dei feedback che mi è arrivato durante la proiezione, una ragazza molto giovane che mi ha detto: Thomas, mi hai salvato la vita. Ho detto: addirittura, come ho fatto a salvarti la vita? Con OneTV mi ha salvato la vita. Nel 2020 stavo malissimo tra situazioni personali e più quello che è successo col Covid, e invece da quando ho scoperto OneTV non ho più smesso di guardarla, perché i messaggi che mi davano OneTV mi davano speranza di continuare a vivere. Questo per dirti quanto quello che facciamo in qualche modo può diventare importante.
0: Certo.
1: La missione che in qualche modo poi diventa, ma al di là dell'aspetto materiale, le cose, ogni tanto diciamo sono stanco. Quando sono nato col progetto OneTV mi aspettavo fosse molto meno complesso gestire un progetto del genere. A oggi dico: mamma che fatica. Però poi quando arrivano questi feedback ti danno la forza di andare avanti a prescindere da quello che potrebbe essere in qualche modo il tornaconto materiale.
0: Ti ripaga.
1: E quindi tornando sì dal punto di vista animico assolutamente. Tornando quindi alla domanda, la difficoltà è stata A, non uscire col film nel momento in cui il film era pronto, e B, sì, anche un po' la parte pragmatica, perché comunque le aziende, molte aziende che prima ci sostenevano dal punto di vista diciamo di contributo economico, hanno in qualche modo ha avuto una flessione a causa del Covid e quindi non ci hanno potuto sostenere. Quindi c'è stata anche una difficoltà pratica da quel punto di vista là. Però a parte questo, insomma, poi sai, il momento in cui sei consapevole del fatto che nella vita comunque continuerai, cioè non è che se tu alzi le vibrazioni poi non succede niente, no, cioè le cose continuano a succederti, ok? Perché comunque siamo in una dimensione dualista in cui le cose comunque, cioè siamo qui per imparare. La differenza è di come tu ti approcci a quello che succede, se lo trasformi in una sfiga o se lo trasformi in un'opportunità. E questo, secondo me, in qualche modo, una delle chiavi fondamentali, che con le cose continuano a succedere, ma la differenza siamo noi e il nostro approccio. Mahatma Gandhi diceva: la vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia.
0: Appunto, una cosa fondamentale è la risposta che diamo. Quindi, come ci stavi un po' spiegando anche tu su quello che hai adottato come stile di vita in base a quello che è il tuo sentire, gli eventi succedono, comunque succedono, perché devono o perché è una casualità, ok, ma succedono. La risposta è come appunto noi reagiamo, che risposta diamo. Se riusciamo a essere migliori rispetto a una nostra vecchia vibrazione o frequenza o memoria, nel toglierci dalla lamentela, che per carità ci sta, ma toglierci proprio piede dopo piede da questa vibrazione di lamentela e porci in una risposta di costruttività, di creatività, in qualcosa che comunque fa risuonare in bene, nel meglio, noi stessi e le persone, ecco che stiamo già facendo molto. Questo è uno dei passi. A proposito, tra le altre cose, mi chiedono allora dove poter vedere questo nuovissimo docufilm, magari possibilmente già anche qui in Veneto.
1: Fantastico. Allora, sul sito unaltromondo.net ci sono tutti quanti i dettagli delle proiezioni.
0: Senti un po', un'altra domanda che mi è arrivata, perché sentendoti parlare a 360 gradi, conoscendo appunto il tuo percorso artistico e documentaristico, che molto ha a che vedere prima ancora che con la vibrazione, ma con l'anima, questa cosa, questa meravigliosa scintilla divina che condividiamo. C'è anche Anna che mi chiede: caro Max, io sentendo parlare così Thomas, così calorosamente, vorrei proprio chiederglielo. Allora, qual è il sogno che ha nel suo cuore? Un grandissimo abbraccio da Anna.
1: No, sai che c'è? Che io cerco sempre di vivere la vita non dipendendo da cose in generale. Quindi non ho un sogno assoluto. Tutto quello che in qualche modo mi piace fare, in qualche modo cerco di farlo. Non ho sogni astratti. Sicuramente dal punto di vista, diciamo, astratto, posso dire che mi piacerebbe che è quello che stiamo facendo tutti noi, che in qualche modo lavoriamo per cambiare il mondo, per alzare le vibrazioni, che il mondo che lasciamo ai nostri figli sia migliore di come sia ora e di come l'abbiamo trovato. Perché è una cosa che sicuramente non possiamo dire. C'era una frase molto bella di Native America, era che quando loro cercavano di comprendere la nostra cultura, dicevano: noi trattiamo il mondo come se dovessimo in qualche modo lasciarlo a un nostro figlio. E se ci pensate, è così. Voi lo trattate come se vi fosse stato dato in prestito, cioè regalato a un genitore, come se dopo di voi non ci fosse nessuno. Ecco, questa differenza culturale, questa differenza di approccio, secondo me è determinante. Ecco, vorrei che l'umanità ricominciasse a comprendere che le cose più preziose che abbiamo sono i nostri figli, le generazioni che verranno. E credo che nessuno di noi, faccio un discorso generale, abbia la coscienza a posto. Non credo che noi possiamo dire di lasciare, se continua così, un mondo come l'abbiamo trovato. Probabilmente lasceremo un mondo peggiore. E quindi il mio sogno è di quello che qualcosa, ognuno di noi cerchi nel proprio piccolo di contribuire a migliorare il mondo, perché la cosa più preziosa che abbiamo sono i nostri figli, e la cosa più preziosa che abbiamo è quella, cioè dagli un mondo che sia un posto migliore di quello che abbiamo oggi.
0: Sai, Thomas, avendo iniziato il tuo percorso già da diverso tempo, percorso che parla appunto di sensibilità nei confronti dell'animo umano, dell'ambiente, del sociale e così via, cioè portare verso l'uno, verso l'amore incondizionato, verso la comprensione, e attraverso ogni tua opera e anche intervista non ti stanchi mai di segnalare tutto questo, di portare in luce tutto questo. E allora ti chiedo, essendoci stato già dentro, cioè essendo già in un percorso di crescita da diverso tempo, che opportunità di riscontro a te personalmente ti ha dato allora questo ultimo periodo di 2 anni di, chiamiamola chiusura, chiamiamola anche paura, ma portandolo invece in luce? Che cosa magari sei riuscito tu, stando a contatto con le persone, continuando la tua mission, a riscontrare che invece di bello c'è, possiamo ancora crederci e anzi sta avvenendo sotto i nostri occhi?
1: Beh, sicuramente questi 2 anni di cambiamento hanno dato la possibilità a molte persone di comprendere il valore della propria libertà, di comprendere il riconquistare dei momenti. Se ci pensi è come se a un certo punto uno mette, blocca la ruota del criceto all'improvviso, e a un certo punto il criceto poi si rende conto che sta bene anche senza correre. E io penso che questa cosa sia stata utile a ridimensionare una serie di situazioni, di cose, di valori.
0: I valori, certo. E siamo veramente arrivati in chiusura. Ti pongo l'ultima domanda, che è quella che abbiamo sempre un po' a cuore con i nostri gentilissimi ascoltatori, e cioè: c'è un suggerimento, un consiglio che ti sentiresti di darci per viverci al meglio tutto questo grande cambiamento che porta anche confusione, ma in cui possiamo, come dici tu, anche vedere il meglio? Hai un suggerimento da darci?
1: Secondo me il suggerimento è concentrarci sulle cose che ci vanno a stare bene, perché è pieno di bellezza nel mondo, è pieno di cose stupende. Il problema, io sono convinto del fatto che lo incontro ogni volta che faccio proiezioni, è pieno di persone bellissime che stanno camminando insieme a noi in questa avventura chiamata vita. Il problema è che tutta questa gente è separata da un campo di vibrazioni bassissime che ci viene in qualche modo fornito dai media e da tutto ciò che ci circonda. E quindi la paura, se ci pensi, è il più grande lucchetto energetico. La vibrazione più bassa dell'odio è la paura. Quando tu hai paura sei immobilizzato. E quindi il consiglio che do è quello di cercare di concentrarsi sulle cose belle. Lao Tzu diceva: fa più rumore un albero che cade di un'intera foresta che cresce. Allora, noi siamo la foresta che cresce. Concentriamoci su quella foresta, perché la foresta c'è e sta crescendo. Sì, stanno anche cascando degli alberi, ma c'è un'intera foresta che sta crescendo. Ascoltiamola.
0: Distogliamo la nostra attenzione da quello che noi pensiamo o crediamo, siamo condizionati e portati a pensare che non va. Continuiamo a credere in noi stessi e quello che ci fa risuonare, ci fa sentire anime in movimento, vita, e quindi anche lo stare assieme agli altri, a quelli che hanno imparato e stanno imparando a crescere come questi famosissimi alberi della foresta. Grazie di cuore, Thomas.
1: Esatto.
0: Grazie
1: mille. Io sto cercando di unire persone, relatori, situazioni, conferenze, perché secondo me l'unione fa la forza. Anche su Facebook, se volete seguirci, abbiamo la pagina della comunità di Quanti V, la pagina Facebook mia, cioè sono convinto del fatto che le persone devono frequentarsi tra persone che vedono il mondo da un altro punto di vista. E se ripeto, questo è il motivo che ho fatto Quanti V. Sono convinto che se noi mettiamo in condizione le persone di ricevere un certo tipo di informazioni, quelle informazioni nutrono la tua anima e cambiano la tua vibrazione. Cambiando la tua vibrazione, cambia la tua vita.
0: Lo posso confermare.
1: Come tu.
0: Cambia la realtà. Grazie di cuore per essere stato qui al Bosco dei Sogni.
1: Grazie a te, Max, grazie a tutti gli ascoltatori, e ci vediamo in giro.
0: Ci sentiamo, ci vediamo qui in una delle tue date venete. Avrei tantissimi messaggi ancora da leggerti. Facciamo così, ti riporto un grandissimo abbraccio e tantissimi complimenti. Quelle più particolari le tengo per il nostro prossimo incontro radiofonico qui al Bosco dei Sogni, ok?
1: Va bene, grazie mille, un abbraccio a tutti.
0: Grazie a te, Thomas,
1: grazie,
0: un abbraccio
1: grazie,
0: a te
1: grazie.
0: E un saluto a voi, grazie. Cari ascoltatori, ci sentiamo, ci vediamo la settimana prossima al Bosco dei Sogni con Max Ungaro. Alla
1: grazie.
0: Prossima.

cari ascoltatori del Bosco dei Sogni, anche oggi, caspita, sei volata. Ma che meraviglia, quante emozioni, quante cose che ci regala questa radio. Devo dire che alla fine si è capito l'arcano, nel senso che poi ho scritto a Thomas, cioè veramente Thomas, bisogna fargli un monumento, e mi ha spiegato che il cavo che si sta usando per le chiamate, i collegamenti esterni, è in sostituzione perché si è rotto quello originale, quello vero sabato. Ecco, voglio dire, vuoi provare l'emozione della diretta? Queste sono le cose che veramente ti formano il carattere, perché se rimani tranquillo in quel momento in cui dall'altra parte hai un ospite, fatalità anche nota, e che sicuramente, insomma, per quanto gentile, non è che fai una bella figura, ecco, vieni a provare quando i cavi si rompono. Che cosa significa? Che c'è qualcosa che non va, l'audio non va, il video non va. Wow! Se non ti forma il carattere, cioè questa è scuola di vita, di cui io veramente, cari ascoltatori, non che ne avessi bisogno, però come abbiamo detto con Thomas Torelli, le cose non arrivano a caso. Quindi io ringrazio, faccio tesoro, però nel contempo ringrazio anche Thomas che mi ha risposto: tranquillo Max, rimetterò il cavo originale, quello che funziona. Wow, meno male. Anche perché anche la settimana prossima avrò un ospite abbastanza, mettiamola così, nota, e ci terrei a far fare bella figura alla radio, oltre che al sottoscritto naturalmente. Quindi meno male che c'è Thomas, meno male. E grazie ancora a tutti voi per tutti i messaggi affettuosi che vi state mandando e che mi scrivete: ma Max, sei stato eccezionale, non perdi mai la calma. Eh beh, o così o muori. Quindi, cioè, se non è scuola, ripeto, questa di vita, non ne conosco altre. Una diretta con un ospite famoso dall'altra parte e la regia che non ne vuole sapere di andare. Da provare, ragazzi. Ciao Andrea Scirifo, ma ciao a te, ciao a tutti voi. A martedì prossimo.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

Buonasera a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Gamma 5, benvenuti al consueto appuntamento con i cristiani delle origini di Vita Universale. Come tutti i martedì vi proponiamo i programmi di La Parola, l'onda cosmica. Questi programmi sono prodotti in Germania da Radio Santec. Se desiderate ricevere più informazioni potete telefonare in radio il martedì sera dalle 19:30 alle 21 ai numeri 049 700 700 oppure 049 700 838. Potete anche scrivere a info@vita-universale.org o telefonare in orario d'ufficio al numero 011 043 6080. Prima di proporvi i programmi che abbiamo preparato per voi, vi ricordo le iniziative della radio e iniziamo ricordando che da quest'anno è possibile versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale e un sostegno di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico, amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione di redditi, il numero da mettere nero su bianco è il seguente: codice fiscale 0159 8090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. È possibile inoltre sostenere la radio effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 2538 6459. O con un bonifico al credito cooperativo di Campodarsego, Libano, trovate nel sito di Radio Gamma 5. Oppure si può portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di questa emittente. Questa sera alle 21:30 in sede radio, per chi fa ancora in tempo, c'è il Cine Gamma 5 che presenta Snowden, ritratto personale affascinante di una delle figure più controverse del XXI secolo. L'uomo responsabile di quella che è stata definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza nella storia dei servizi segreti americani. Consulente esperto di informatica, legato ad un impegno di massima segretezza, Snowden ha scoperto che una montagna virtuale di dati viene registrata tracciando ogni forma di comunicazione digitale, non solo relativa a governi stranieri e a potenziali gruppi di terroristi, ma anche a quella di normali cittadini americani. Disilluso rispetto al suo lavoro nel mondo dell'intelligence, Snowden raccoglie meticolosamente centinaia di migliaia di documenti segreti per dimostrare la portata della violazione dei diritti in atto. Questa sera, 21:30, sede radio.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Gentili ascoltatori, gentili ascoltatrici, benvenuti alla nostra serie di trasmissioni intitolata Trovare se stessi, parole di vita. Già una frase può rasserenare il nostro animo. Leggiamo qualche capitolo dal libro intitolato Tanta, tanta vita. Siamo solo ospiti su questa terra. Diventare anziani o invecchiare? Scritto dalla profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, Gabriele. Molte persone, non solo in età avanzata, si chiedono in merito alla loro esistenza. Tutto qua? Oppure posso ancora dare un maggior senso alla mia vita? Gabriele, dal profondo della sua coscienza dischiusa, risponde a queste domande sulla vita, dando numerosi aiuti e impulsi, mostrandoci come possiamo trasformare il nostro semplice tirare avanti in una vita appagata, che sia di beneficio anche per il nostro prossimo. La prefazione di questo libro è la poesia di Paul Gerhardt, poeta che visse nel XVII secolo, il cui contenuto può essere di grande significato anche per la nostra epoca, se consideriamo la nostra vita con la consapevolezza di essere solamente ospiti su questa terra. Leggiamo la poesia. Siamo solo ospiti sulla terra e camminiamo senza riposo, carichi di pesi diversi, verso la patria eterna. Io sono un ospite sulla terra e non ho un posto fisso. Sono in cammino verso i cieli, che sono la mia patria. Qui sono in viaggio fino alla tomba. Lì entrerò nel riposo eterno, che è il dono di grazia di Dio che pone fine a ogni fatica. Cos'è stato tutto il mio essere fin da giovane, se non pene e fatiche? Per quanto possa ricordare, ho passato tante mattine e tante lunghe notti con pene e preoccupazioni, un peso nel mio cuore. Così voglio seguire la mia vita in questo mondo, ma non penso di rimanere in questa dimora che mi è estranea. Seguo il mio cammino che mi porta alla patria, dove il Padre mio mi donerà consolazione infinita. La mia patria è lassù, dove le schiere degli angeli lodano il grande sovrano, che porta tutto e ogni creatura nelle sue mani e la mantiene sempre in vita, in eterno, e si prende cura di tutto e l'innalza come bene ai suoi occhi. È lì che desidero arrivare, è lì che vorrei andare. Sono passato attraverso il mondo, al punto che ne sono quasi stanco. Quanto più cammino senza tregua, tanto meno gioia provo che corrisponda al mio animo. Quasi tutto fa soffrire il mio cuore. L'alloggio è troppo malvagio, le afflizioni sono senza fine. Vieni, oh mio Dio, ti prego, e libera il mio cuore, se il tuo lo vuole. Vieni, e poni una fine beata al mio cammino, e ciò che mi fa soffrire, trasformalo con il tuo braccio e la tua forza. Dove sono stato seduto finora non è la mia vera casa. Appena la mia meta sarà definita, ne vorrò uscire. E tutto ciò di cui ho avuto bisogno qui lo metto da parte. E quando avrò fatto l'ultimo respiro, mi porteranno nella tomba. Tu, però, mia gioia, tu luce della mia vita, tu mi attiri quando decido, davanti al tuo cospetto, nella casa della beatitudine eterna, dove sarò sempre pieno di gioia, come un sole splendente accanto ad altri. È lì che voglio restare per sempre. Non voglio essere soltanto un ospite presso coloro che tu hai ornato di corone. Lì voglio intonare canti meravigliosi che parlano del tuo grande operato ed essere libero da cose inutili per riposare nella mia eredità. La canzone tedesca Siamo solo ospiti sulla terra è promettente, piena di speranza e può essere significativa per tutta la nostra vita sulla terra. Chi segue queste istruzioni nella propria vita, chi aspira a raggiungere questa meta, ha preso la decisione giusta e ne avrà un guadagno per la propria vita. Il significato di questa canzone è invece triste e sconfortante per coloro che sono rimasti viandanti senza tregua, fino in età avanzata, senza conoscere la propria meta, e che hanno lasciato errare incessantemente la propria vita, come una nave alla deriva sull'oceano della propria esistenza. Il capitano, ora anziano, ha sostituito il sistema di navigazione della nave, ossia della sua vita, con il proprio malessere. La crisi di vita in età avanzata, le paure e l'incubo della solitudine. Le persone che contano con timore i propri anni si preoccupano per il futuro, si fanno dei pensieri sulla propria età, su eventuali disturbi dovuti all'età che potrebbero affliggerle. Coloro che hanno raggiunto una certa età affermano non di rado di essere invecchiati. Chi si occupa continuamente dell'avanzare dell'età si ferma spesso a rimuginare sul passato, su situazioni e persone che, per esempio, gli hanno imposto dei fardelli quando era giovane e che ritiene eventualmente responsabili per la sua vita segnata da difficoltà o per la situazione in cui si trova al momento. Quando vengono colpiti dalla crisi della propria vita, alcuni danno la colpa all'altro, per esempio perché non ha offerto loro la possibilità di sentirsi a casa, sebbene colui che ora è in crisi abbia sempre cercato la protezione e il calore di una casa e si sia anche impegnato a concretizzarli, cercando di fare il meglio per la propria famiglia. La persona amareggiata si lamenta e parla di come ha educato bene i propri figli, per i quali ha messo da parte i propri risparmi, per offrire loro una buona base di partenza per la loro vita. Proprio lui, che si è occupato di mantenere la famiglia e di tenerla unita, si sente ora solo nel cuore e abbandonato, perché i figli se ne vanno di casa uno dopo l'altro per dischiudere la loro vita seguendo la propria strada. Il partner, se ancora in vita, non è stato e non è in grado di offrirgli ciò che la persona che ora è sola ha cercato per anni di raggiungere: sicurezza, protezione e il sentirsi a casa. Chi si è insediato nella valle delle lacrime corre il pericolo di restare fissato sul fatto di essere destinato a divenire vittima di una grande solitudine, accompagnata dalla paura di sofferenze e malattie. Una situazione di questo genere, che possiamo anche definire come crisi esistenziale, può portare una persona a invecchiare precocemente, se il bagaglio che l'uomo porta con sé è uno zaino pieno di paure e rimproveri. Chi non lavora su di sé per uscire da questa crisi nella vita, ma al contrario si lascia andare sempre più, rimane un viandante senza meta. Si deve comunque presupporre che questa persona non abbia avuto una meta nemmeno in gioventù, ma che abbia orientato il sistema di navigazione della propria nave su altre persone e abbia definito la propria esistenza insoddisfacente come la sua vita, lasciando tuttavia che fossero gli altri ad aspirare a valori più elevati. Un ulteriore capitolo, invecchiare senza divenire senili. Che cos'è la vera saggezza? Tante persone giovani pensano che i cosiddetti anziani siano in genere persone senili. Ciò avviene perché molte persone invecchiate pensano di saperla meglio e sanno soltanto dare buoni consigli dallo scrigno del loro passato ormai remoto, accompagnandoli con tanti gesti e tante parole, invece di trasmettere vera saggezza che potrebbe essere un aiuto per i giovani. Quando i giovani parlano di invecchiare o addirittura di vecchiaia, quando pensano all'ultima fase dell'esistenza sulla Terra, in genere hanno davanti agli occhi l'immagine di una persona vecchia, burbera e che vegeta soltanto, anacronistica per una società moderna, dato che continua a portare alla luce il proprio passato con un modo di vedere le cose antica e cerca di imporlo con una valanga di parole ai più giovani che si presentano come persone sicure di sé. Questa immagine che molti giovani si sono fatti delle persone anziane corrisponde soltanto agli anziani che fin da giovani hanno smesso di imparare per aggiornarsi ed evolversi anche spiritualmente. Un proverbio dice a ragione: chi si ferma è perduto. Chi in età avanzata continua a rifarsi la ruggine del proprio passato per presentarla ai giovani, perderà proprio da anziano ciò che rimane della propria dignità e autorità. I giovani tendono a spingere sul binario morto gli anziani, che sono troppo insistenti, evitandoli semplicemente con il commento: ogni volta che lo incontro mi racconta le stesse cose. E alcuni giovani dicono agli altri: continua a ripetere le stesse cose per convincermi di ciò che è giusto e di ciò che non lo è, mentre in realtà lui stesso non sa cosa vuol dire.
2: Molti giovani desidererebbero che gli anziani fossero saggi, che avessero la saggezza propria della loro età, senza fare pressione e senza voler avere ragione. La vera saggezza è ricchezza di esperienza di vita che è in grado di cogliere in profondità i fatti, le circostanze e la natura umana. La vera saggezza lascia la libertà a tutti, incontra il prossimo con pazienza, comprensione e bontà, secondo la legge del libero arbitrio, che non è riferita alla propria persona. E sa anche quando tacere con benevolenza, al momento giusto, non giudica e non condanna. La saggezza che rende liberi, perché dà dei consigli soltanto quando l'altro lo desidera, non piove dal cielo. Il presupposto per raggiungere la saggezza è di porsi in tempo una meta elevata per la propria vita, di anelare a raggiungerla, di adempiere in modo coscienzioso e fedele i compiti che la giornata porta con sé, anche i compiti al posto di lavoro, e di trarre il meglio dai propri talenti. Chi desidera restare spiritualmente attivo e flessibile fino in età avanzata non può smettere di imparare e soprattutto non deve perdere di vista la meta di vita che si è preposto, secondo il motto: avanti, sempre avanti. Così facendo, la meta che si vuole raggiungere prende sempre più forma, giorno dopo giorno. È una legge naturale che ogni uomo invecchi. Chi è consapevole del compito della propria vita non diverrà tuttavia senile in età avanzata. Ogni uomo porta con sé in questo mondo il compito della propria vita, Ogni giorno gliene viene presentata una parte. Beato l'uomo che ne tiene conto, poiché matura.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, oggi abbiamo letto alcuni capitoli tratti dal libro Tanta, tanta vita, diventare anziani o invecchiare, che fanno parte della serie di trasmissioni intitolata Trovare se stessi, parole di vita. Già una frase può rasserenare il nostro animo. Saremo lieti di riavervi all'ascolto di una delle prossime puntate di questa serie di trasmissioni. Per oggi vi salutiamo e vi auguriamo tanta, tanta vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Cari amici, ascolterete tra poco una trasmissione della serie I grandi insegnamenti cosmici, a cura dei cristiani delle origini, prodotta e diffusa da Radio Santec. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
1: Ganz herzlich begrüßen wir Sie,
2: cari telespettatori e care telespettatrici, benvenuti di cuore a questa prima puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Vi siete mai chiesti anche voi di che cosa parlò Gesù di Nazareth 2000 anni fa con i suoi discepoli mentre si trovavano insieme in cammino? Ciò che Gesù insegnò a suo tempo alla cerchia interna dei suoi apostoli e discepoli è oggi accessibile per la prima volta a tutte le persone interessate. Si tratta dei grandi insegnamenti cosmici rivelati oggi dal Cristo stesso per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Il Cristo ha avverato ciò che annunciò in veste di Gesù di Nazareth. Ma quando verrà lo Spirito di verità, egli vi condurrà nella verità tutta intera. Lo Spirito della verità è presente, è venuto nella parola profetica tramite la sua profetessa istruttrice, Gabriele. Dal 1975, quale profetessa di Dio, Gabriele traduce il linguaggio dei cieli nelle nostre parole umane. All'inizio degli anni 90, il Cristo rivelò tramite Gabriele i grandi insegnamenti cosmici che spiegano a noi uomini la nostra vera eredità spirituale. L'essere eterno dell'anima, la coscienza che abbraccia ogni cosa. Ci viene data la possibilità di percepire nel profondo della vita nella nostra anima, la vita che è la nostra patria, e di sperimentare così chi siamo veramente, da dove proveniamo e dove siamo diretti. Gabriele, la grande profetessa istruttrice e messaggera di Dio, ha spiegato e chiarito i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. Le sue spiegazioni sono raccolte in 5 volumi che completano i grandi insegnamenti cosmici. Sono indicazioni che ci aiutano a comprendere gli insegnamenti dati dallo Spirito di Dio e a capire come possiamo metterli in pratica nella nostra vita quotidiana. In questa serie di diverse trasmissioni leggeremo dei libri dallo stesso titolo, I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, e riporteremo le spiegazioni date da Gabriele, che oggi è qui con noi in studio. Voi e noi tutti potremo imparare veramente tante cose, anche per quanto riguarda il lavoro, la famiglia, la vita quotidiana, per giovani e per persone più avanti negli anni. Se lo desiderate, provate a mettere in pratica ciò che sentiremo.

0: Se guardiamo nel profondo dell'eterna legge, impariamo poco a poco il linguaggio delle immagini, dato che anche la nostra lingua umana è costituita da immagini.
1: Denn auch unsere menschliche Sprache ist eine Sprache der Bilder.
0: Impariamo il linguaggio dei cieli. In tal modo riusciremo a comprenderci meglio, perché riconosciamo chi siamo in realtà. Otteniamo così un rispetto sempre più profondo per la nostra vita e per il nostro vero essere, che è l'infinito nell'eternità.
2: Cari amici, le spiegazioni date da Gabriele in merito agli insegnamenti del Cristo Dio sono quindi un aiuto molto pratico per noi, per cambiare in modo positivo la nostra vita terrena. Ascoltiamo altre spiegazioni date da Gabriele. Il linguaggio dei cieli è il linguaggio dell'amore. Imparare il linguaggio dell'amore significa comprendere il nostro prossimo, smettere di denigrarlo e renderci conto ogni giorno che anche in lui c'è la parte positiva, Dio, ciò che è eterno e incorruttibile. Dio è nel nostro prossimo e ciò che è dentro di lui è anche in noi.
1: Se
2: riconosciamo di essere un figlio, una figlia di Dio, eredi delle forze dell'infinito, accoglieremo anche il nostro prossimo interiormente, dato che comprendiamo che egli è una parte di noi, poiché Dio è indivisibile e in ognuno di noi c'è la totalità. Instauriamo la comunicazione con il nostro prossimo, accettandolo e comprendendolo, e creiamo allo stesso tempo un collegamento con Dio. In tal modo impariamo il linguaggio dello spirito, il linguaggio dell'amore altruistico, la legge della vita interiore.
3: Nehmen wir aus der Aussage des Herrn.
0: Prendiamo una parola dalla frase che il Signore ci ha detto. Voi dovrete maturare in me e con me nell'eterna vita. La parola maturare. Che cosa è racchiuso in questa parola? Percepiamo nel profondo di questa parola. Lasciamola affiorare in immagini dentro di noi. Lo Spirito di Dio ci ha detto spesso. La parola è come un recipiente nel quale è racchiuso il senso che è l'unico che vivifica. In un'unica parola io ripongo le infinite sfaccettature della vita che io sono. Quindi, in un'unica parola è racchiusa la pienezza, la legge dei cieli.
4: Ma è di so ist? Dato che è così, la parola di Dio è un tesoro che vorrebbe essere portato alla luce da noi. Con le antenne del nostro interiore possiamo percepire ciò che si trova nel profondo della parola, in modo che affiori in noi, sotto forma di immagine o di sensazione, ciò che l'energia della giornata ci porta e che possiamo quindi sperimentare, riconoscere e sistemare. Riusciremo difficilmente a farlo se ci mettiamo all'opera solamente con l'intelletto, con la mente umana. Solo se cogliamo il senso delle parole con il nostro cuore, con la nostra coscienza interiore, diverremo consapevoli di alcuni aspetti che ci arricchiscono e che ci aiutano a procedere sulla via che conduce a Dio, al nostro essere originario.
5: Che cosa ci dice quindi la parola maturare? È il processo di maturazione che va dalla semina al raccolto. Riferiamolo ora a noi come uomini. Il seme è il desiderio di avvicinarci a Dio. Come possiamo avvicinarci a Dio? Dobbiamo continuare a innaffiare questo seme e coltivare e curare la piantina che germoglia da esso, fino a che sarà divenuta una pianta forte, un albero forte, la via interiore dell'uomo ricolmo di Dio. È in questo modo che maturiamo sulla via interiore. Quando l'albero porta frutti, esso si manifesta in tutta la sua pienezza, esprime la legge della sua specie, la legge dell'albero. Dobbiamo quindi maturare nell'eterna legge lavorando su noi stessi per portare alla luce i frutti dell'amore, la nostra eredità.
0: Cari amici, Gabriele ci permette di gettare un altro sguardo nelle correlazioni cosmiche e ci spiega: ogni uomo ed anche ogni anima determina da sé la propria evoluzione spirituale. Grazie al proprio libero arbitrio, ognuno determina quando si libererà dalle proprie colpe, dai comportamenti umani e dai propri peccati, per sviluppare sempre più la vita positiva, la sua eredità spirituale. La sua coscienza spirituale deve quindi maturare gradualmente, dato che l'uomo è incolpato. La natura, invece, porta già in sé la maturità. Essa esprime la sua coscienza per noi da se stessa. La pianta non deve prima maturare per manifestare esteriormente ciò che è già racchiuso in essa, la maturità. Le forme terrene delle forze creatrici e dei figli della creazione, ossia la terra con le sue piante e i suoi minerali, verranno trasformate grazie alla forza del figlio e alla forza del padre, la forza primordiale.
2: Se sentiamo che qualcosa si muove dentro di noi, riflettiamo su quanto segue. Non ci capita nulla per caso, poiché il caso non esiste. Ciò di cui diventiamo consapevoli, anche nelle parole che leggiamo o che ascoltiamo, ci vuole dire qualcosa. Ciò che percepiamo e vediamo in immagini ci parla. Vuole richiamare la nostra attenzione su qualche cosa che è importante per noi oggi, che ci indica forse la via o che ci è di ammonimento. Se prestiamo attenzione a queste indicazioni che ci vengono date dall'energia della giornata, mettendole anche in pratica, procederemo passo per passo sulla via che ci porta ad evolverci e a maturare.
0: Il Cristo Dio ci parla della vita eterna. Lì non c'è principio né fine, perché Dio è e noi siamo in Dio. E Gabriele ci spiega: per molti Dio è ancora qualcosa di astratto, qualcosa di molto lontano. Impariamo ora a percepire Dio in noi nella parola Dio. E cosa ci dicono le due parole Dio è? Accogliamo in noi queste parole con calma e in modo consapevole. Se ci è possibile, le esprimiamo ad alta voce e lasciamo vibrare in noi il suono Dio è. Che cosa affiora in noi? La parola è l'essere in eterno. Dio è l'eterna legge fluente. È senza principio e senza fine. Egli esiste perennemente. Comprendiamo la differenza. Dio è la legge onnipresente, fluente. Il Padre, la forma, è scaturito dalla sua legge. Egli è un essere spirituale. Nella sua pienezza di luce e nella sua forza di radiazione è infinito e inconcepibile. Egli è sublime.
4: Dov'è Dio? Egli è in ogni parola che diciamo. Dio è in ogni pensiero, in ogni sensazione, in ogni moto. Anche in tutto quello che facciamo c'è Dio. Infatti Dio è l'essere, la corrente della vita che pervade ogni cosa e che mantiene tutto in vita. Dio è sempre presente. Dio è in ogni particola della nostra anima, in ogni cellula del nostro corpo. Dio è in ogni elemento della materia, in ogni movimento c'è Dio, perché Dio è la vita. Cari amici, prendiamoci come compito di diventare consapevoli che Dio è. Ovunque andiamo, Dio è. Qualsiasi cosa ci capiti, Dio è. Dio è al nostro posto di lavoro. Dio è nel nostro lavoro. Dio è nei nostri colloqui. Dio è sempre presente. Egli ci ama. Affidiamoci a Dio e svilupperemo fiducia in Lui. Rivolgiamoci a Lui in ogni situazione. Una sincera richiesta di aiuto e Dio si fa sentire. Dio è la forza positiva in ogni problema, in ogni difficoltà, in tutte le contrarietà. Dio è la parte pura in ogni peccato. Se vogliamo chiedere perdono, chiediamo a Dio che ci assista ed Egli ci assisterà.
2: Cari amici, anche noi che stiamo leggendo questi testi stiamo seguendo il processo di maturazione spirituale. Facciamo le nostre esperienze e possiamo confermare che è vero, Dio è sempre presente per aiutarci. Continuiamo ora a leggere le spiegazioni date da Gabriele. Dio ci richiama per tempo quando pecchiamo, dato che Egli è nei nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, nelle nostre parole. Dio è colui che sta sempre in ascolto, in silenzio, dentro di noi. Dio ci lascia il libero arbitrio. Tuttavia, se il figlio si rivolge a Dio, a colui che è eternamente in ascolto, Dio si farà vivo in noi ed in ciò che chiediamo e ci aiuterà a risolvere i nostri problemi. Egli ci aiuterà nei colloqui che teniamo. Dio ci aiuta in continuazione perché Egli è l'amore, la forza donatrice. Dio è il principio padre-madre, la forza creatrice, anche nei regni della natura. Quando camminiamo nella natura, andiamo con Dio e passiamo proprio attraverso Dio, attraverso la sua potente corrente, attraverso la natura, che è a sua volta Lui stesso.
0: Dio è. Prendiamone coscienza in continuazione, e questo comincerà a divenire vivo in noi ed anche nella nostra vita quotidiana. Questo compito ed esercizio Dio è, può esserci di aiuto. Se, per esempio, incontriamo delle persone e vogliamo denigrarle, ci accorgeremo ben presto come improvvisamente sale una spinta dall'interiore che dice: fermati, nel tuo prossimo sono io. Collegati con il tuo prossimo e imparerai a conoscere me, la vita in ogni cosa, poiché Dio è. Se ci ricordiamo continuamente di questo compito, se cresciamo nella consapevolezza che Dio è, impareremo anche a comprendere noi stessi. Avremo anche comprensione per i nostri simili e rispetto per i regni della natura.
5: Con le parole Dio è, viene risvegliata e intensificata in noi la chiara sensazione per il bene, per il divino. Nel contempo riconosciamo anche più rapidamente e in sfumature più fini ciò che non è divino, i lati umani infimi. Impariamo a distinguere chiaramente l'egocentrismo dall'altruismo. La nostra coscienza reagisce a poco in modo più fine e quindi diventiamo più sicuri nelle nostre decisioni. L'amore altruistico è la vera vita che è divina. Siamo sulla terra per divenire divini, quindi per divenire amore altruistico. Tutto ciò che è umano è amaro. Molte volte non ce ne accorgiamo e lo comprendiamo solo quando è già tardi. Se nelle situazioni della giornata ci ricordiamo che Dio è, diverremo sensibili, desti nel percepire i nostri aspetti umani e i nostri peccati, e riconosceremo per tempo che dovremmo cambiare.
4: Cari amici all'ascolto, in questa trasmissione abbiamo potuto gettare insieme uno sguardo nei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. Con le sue spiegazioni, Gabriele ci ha dato il compito di crescere nella consapevolezza che Dio è. Se lo desiderate, provate a farlo. Proviamo tutti a seguire questo aiuto nei prossimi tempi, includendolo nel nostro lavoro, quando siamo in famiglia, nei nostri colloqui, anche quando andiamo nella natura. La giornata ci porta molte occasioni per percepire la vicinanza di Dio, dello Spirito libero. Se desiderate rileggere quello che avete ascoltato oggi, lo trovate nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele all'inizio del primo volume. Se desiderate saperne di più sui grandi insegnamenti cosmici, vi invitiamo già oggi a seguire anche la prossima puntata, nel corso della quale sentiremo che cosa significano verità e libertà e ci collegheremo di nuovo al compito Dio è. Per oggi, cari amici all'ascolto, ci congediamo di cuore da tutti voi. Auguriamo a voi e a noi tutti di fare tante esperienze sviluppando la consapevolezza che Dio è. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.
5: Avete ascoltato un programma prodotto e diffuso da Radio Santec. Maggiori informazioni le potete trovare anche sul sito www.radio-santec.com o telefonando al numero 011 043 6080. Vi ringraziamo per la vostra attenzione, a risentirci alla prossima volta.

0: Un cordiale saluto in Dio, cari amici all'ascolto, cari ascoltatori ed ascoltatrici e alle comunità libere in tutto il mondo. Nel libretto Il cristianesimo originario in tutto il mondo, le comunità libere internazionali sotto il segno del giglio, Sofia, dell'amore per Dio e per il prossimo, l'insegnamento del cristianesimo originario nell'epoca messianica e sofianica, Dio in noi e noi in Dio, è riportata una rivelazione data dal cherubino della sapienza divina nel 2016 tramite la profetessa di Dio, Gabriele, in cui si legge: la legge eterna, Dio, è etere fluente di sostanza sottile, dal quale scaturiscono tutte le forme pure della creazione, gli esseri divini, gli esseri naturali, i regni della natura spirituali, i regni minerali, e non per ultima la cosiddetta materia, che non è altro che etere trasformato a un livello inferiore. Non esiste una materia in se stessa. Anche la materia è sostanza originaria sottile, è solo sostanza trasformata a un livello inferiore. Come già detto, la legge dell'Onnipotente è etere fluente, ed è la legge dell'amore per Dio e per il prossimo, l'eterno essere. Gli esseri divini, gli esseri spirituali, sono etere compresso e immagini di Dio Padre. La loro patria eterna è il regno di Dio. La legge eterna del regno di Dio può essere descritta con il principio collega e sii. Dato che Dio, l'Eterno, è la legge dell'amore e dell'unità, non può esistere un Dio che punisce. È un testo veramente bello che mi colpisce molto, perché mi aiuta a prendere coscienza che nel profondo del nostro essere non siamo di questo mondo. Queste parole profonde mi accompagnano anche durante la giornata e mi aiutano a ricordarmi sempre cosa è essenziale e a orientarmi sull'amore per Dio e per il prossimo, sull'unità, nel principio, collega e sii.
1: Ho scelto un'altra parte della rivelazione data dal cherubino della sapienza divina che ora vorrei leggere e dice: la legge che comprende ogni cosa, l'essere, è la legge dell'amore e dell'unità che pervade tutte le forze della creazione e le forze che creano e danno forma dell'Eterno. Tutti i suoi figli e le sue figlie eterni sono compenetrati dalla legge dell'amore eterno, dalla legge dell'infinito. Dio è unità, i regni della natura che sono contemplati e creati dall'Eterno Creatore sono vita vivificata e pervasa dallo Spirito Universale, Dio, poiché la legge eterna dell'amore e della sapienza include l'unità. Tutti i regni della natura animati appartengono allo Spirito di Dio, al suo amore e alla sua sapienza, alle forze basilari dell'essere. L'intero cosiddetto universo materiale porta in sé le forze basilari dell'infinito. Dio, colui che è infinito, è la legge dell'infinito, il suo amore e l'unità. Queste parole del cherubino della sapienza divina parlano al mio cuore e mi aiutano a presagire sempre di più cosa sia veramente l'unità. Mi auguro che ancora tante, tante persone possano fare l'esperienza che tutta la vita che proviene da Dio è amore e unità e che l'Eterno tiene nel suo amore tutte le sue creature, come anche noi siamo nel suo amore. Questo potrebbe aiutarci a cambiare la consapevolezza che abbiamo nei confronti della natura e degli animali per trattarli con amore e prenderci cura di loro. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, con queste riflessioni ci congediamo da voi con il principio delle comunità libere, collega e sì, Dio con noi.

Buongiorno cari amici, oggi abbiamo di nuovo la possibilità di ascoltare dei passaggi tratti dai libri di Liobanì. Per coloro che vedono questo programma per la prima volta, vorrei spiegare brevemente chi è Liobanì. Liobanì non vive qui sulla terra, è un essere angelico che vive nel regno eterno spirituale di nostro Padre e si prende cura dei piccoli esseri spirituali, li accudisce e li aiuta nel loro sviluppo. Ha anche dato molti aiuti per i nostri piccoli bambini umani e anche per i più grandi. Ma poiché non parla la nostra lingua, la lingua degli umani, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, funge come suo traduttore. Grazie a Gabriele e Liobanì è stato possibile ricevere diversi libri che possiamo leggere e anche elaborare. Volete dare un'occhiata anche voi? Nella puntata di oggi parleremo del nostro secondo prossimo, del regno degli animali, delle piante e dei minerali. Possiamo immaginare che anche loro abbiano delle sensazioni? Chi di voi possiede un animale domestico può certamente essere d'accordo e conosce anche molte storie belle e divertenti sulle esperienze vissute insieme a loro, da dove risulta molto chiaro che gli animali sentono e percepiscono. Ci mostrano, ad esempio, che vogliono giocare o uscire dalla porta. Ma che dire delle piante o delle pietre? Avete mai pensato anche a questo? Liobanì scrive: il nostro secondo prossimo sono gli animali, le piante e anche le pietre. Ogni forma di vita sente, perché lo spirito eterno, l'energia primordiale che scorre, scorre attraverso le rispettive forme di coscienza. Così ogni pietra sente perché appartiene alla coscienza delle pietre. Le forme di coscienza sono energie concentrate. Ogni forma spirituale è vita ed è in grado di percepire. Avete mai pensato cosa significhi realmente coscienza? Forse pensate, sì, tutto ciò che si sperimenta coscientemente, quando si è felici, o quando si percepiscono i colori, o si sente freddo, è coscienza. Ma penso che ci sia molto di più di questo. Come ha spiegato Liobanì, anche le pietre hanno una coscienza corrispondente. Per noi è forse solo una pietra, ma intanto si trova lì, per noi, come una parte di una montagna, oppure sulla riva di un ruscello, o come una piccola pietra poco appariscente sul sentiero, o un piccolo granello di sabbia in riva al mare. Forse è contenta della sua bella forma, della sua esistenza. In ogni caso, sono certo che anche le pietre percepiscono il nostro atteggiamento verso la natura. Se le gettiamo a terra con noncuranza e le rompiamo, le abbiamo private della loro bella forma. Come dice Liobanì, tutto è vita e tutto percepisce, animali, piante e pietre. Liobanì continua: tu stesso conosci la sensazione. Senti la gioia e il dolore, la sofferenza, le difficoltà, la speranza e la fiducia. Tu senti tutto questo e molto di più. Il tuo secondo prossimo, gli animali, le piante e le pietre sentono e percepiscono in modo simile a te. Se, per esempio, strappi o calpesti un fiore volutamente, lo hai prematuramente separato dalla sua forza vitale. Privato della sua vita dall'uomo, appassisce dolorosamente. Sente che non gli è stato permesso di vivere pienamente la sua vita di fiore,
perché l'uomo ha interferito con la sua esistenza. Se senti l'impulso di piegare o strappare deliberatamente i fiori, ricorda che tutta la vita percepisce. Riflettiamo sulla frase «non fare agli altri ciò che non vuoi che sia fatto a te». Quando un fiore o più fiori, anche erbe, cespugli e alberi, sono stati e sono maltrattati dalle persone, allora inviate al loro corpo spirituale fini sensazioni di aiuto. Lasciatemi spiegare brevemente la parola maltrattato. Quando una persona maltratta deliberatamente qualcosa, lo fa consapevolmente, quindi vuole distruggerla. Come ci sentiamo ascoltando una cosa del genere? Quanto spesso accade che, per esempio, quando passeggiamo o siamo seduti sul prato, strappiamo dei fili d'erba e ci giochiamo? Spesso lo facciamo inconsapevolmente, ma tuttavia poniamo fine alla vita di quel bel fiore o filo d'erba. E che dire dei fiori che volete regalare come un bel bouquet? Anche loro avrebbero voluto vivere, sentire il vento, la pioggia e il sole, ma noi uomini semplicemente li abbattiamo o li tagliamo, perché troviamo le piante belle e vogliamo averle. Cerchiamo di immedesimarci nella pianta. Come ci sentiremmo? Liobanici ha detto: non fare agli altri quello che non vuoi che venga fatto a te. Se cerchiamo di essere consapevoli di questo il più spesso possibile, allora possiamo cambiare molto più facilmente l'atteggiamento nei confronti del nostro prossimo, sia che sia uomo, animale o vegetale. Liobanì scrive inoltre: se è fatto inconsciamente, cioè se l'essere umano cammina nei prati o nelle foreste e qua e là piega dei fiori o delle erbe con il suo piede o calpesta degli animaletti, allora questo non è fatto intenzionalmente. Le forme di vita lo sentono e il loro dolore si trasforma in comprensione per il viandante. Dovete sapere che la coscienza spirituale consiste in sottili correnti d'amore. Queste sono unite in un unico flusso d'amore perché ogni forma di vita è composta ed agisce in modo diverso, secondo il livello di coscienza della forma di vita. Non è una cosa unica, come tutta la natura sia collegata attraverso un flusso d'amore. Possiamo dire lo stesso di noi stessi? Come siamo collegati a quello che ci circonda? Le piante trasformano il loro dolore in comprensione per noi viandanti che le calpestiamo mentre camminiamo. Dunque, possiamo davvero imparare molto dalle piante, vero? Allora decidiamo di trattarle bene e con empatia. Perché, come ci ha detto Liobanì prima, fai tu agli altri quello che vorresti fosse fatto a te, questa è una regola d'oro per ciascuno di noi. Se portiamo con noi questa frase in ogni situazione e ci chiediamo come ci sentiremmo se fossimo nei panni di altri, penso che cambieremmo alcuni dei nostri comportamenti. Che ne pensate? Cerchiamo di non preoccuparci solo di noi stessi, dei nostri amici, della nostra famiglia o di qualsiasi altra cosa nella nostra prossima passeggiata, ma di ringraziare di cuore tutti gli esseri viventi, le piante e le pietre, per il fatto che sono lì così disinteressatamente per noi e per abbellire ogni nostro giorno. Trattiamole bene e ricordiamoci sempre che hanno una coscienza e che si sentono simili a noi. Bene, che ne dite? Vogliamo provare? Possiamo cominciare subito, quando andiamo nella natura. Per oggi vi ringrazio per l'ascolto. Arrivederci alla prossima puntata.

Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, per questa sera siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Vi ricordo che avete ascoltato un programma a cura di Cristiani delle Origini di Vita Universale. Se desiderate ricevere maggiori informazioni potete chiamare il numero di telefono 011 043 6080 in orario d'ufficio, oppure potete scrivere a info@vita-universale.org. Vi auguriamo una buona serata e vi diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle 19.30 alle 21, con i Cristiani delle Origini di Vita Universale.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

Allora facciamo il check up. Mio Dio, come si sente male, come si sente poco. Ma è proprio così? Funziona tutto? Ah, adesso sì, eh. Ma chi è che tocca qua? Chi mette le manine sul mixer, sui... Una volta si chiamavano potenziometri, sul gain, per essere fighi sul gain. Comunque va bene, tutto bene, ok, abbiamo risolto. Le 21 e 3 minuti, cari amici e care amiche, eccoci qua in diretta sulle frequenze di Radio Gamma 5, i 94, ma poi c'è chi ci ascolta da molto lontano e ci ascolta in streaming, per così dire. Oh mamma mia, è sparito, sono spariti i messaggi. No, li facciamo ricomparire. Oh Davide, ci sei, eccolo qua. Buona serata caro Davide, apre le porte il club. Buona serata anche a Marco da Trebaseleghe. Jukebox, una Radler ghiacciata, è una bestemmia una Radler, ma comunque vabbè, cioè, per essere analcolici bisogna ok, va bene, grazie Roberto, video bellissimo. Sto rispondendo a persone anche così privatamente, perché vabbè, ti ringrazio molto, sono molto contento. C'è un messaggio, sono sicuro, anche di Enzo, che perché voi li mandate sia in diretta qui al 334 710 26 72, ma anche privatamente a me, che perlomeno i miei amici, quelli che mi conosco privatamente. E allora li saluto: Claudio, Enzo, Daniela, Beatrice, poi c'è Giulia, poi altri, Gianna, Renata, Silvana, insomma ce ne sono veramente tante di persone che messaggiano, ma anche quelli che non messaggiano poi a un certo punto vengono fuori. Ci sono. Attenzione, perché questa sera avremo un altro ospite molto particolare, e lo avremo alle 23, proprio prima dell'uomo invisibile, cari amici e care amiche, cari amici e cari amiche. Benvenuti, apre il club, basta con le chiacchiere.

Allora, no, non è il mio compleanno. Intanto un grazie del messaggio, cara Nadia. Un basetto anche a te. Non è il mio compleanno, oh strega. Perché ti spiego, essendo io che mi occupo di queste cose, dei social, o mi hanno messo, perché mi prendo cura di anche di altre cose, di molti profili, non miei. No, è risultato che fino a poco tempo fa io ero nato nell'81, il 7 luglio, ma non è così, perché era stato un errore. Se guardi ora, dovrebbero averlo cambiato, io lo vedo, il 7 maggio del 62, ok? Lo vedo e quindi l'ho cambiato. Ma insomma, è stato un errore, per cui non è il mio compleanno oggi, e comunque l'abbraccio e l'augurio lo accetto lo stesso. Allora, insieme fino alla mezzanotte, alle 21.30, non avremo il nostro personal trainer perché ha un personal impegno, ma alle 22 avremo sì la nostra, dottoressa Giulia Bonamigo. Parleremo dell'ansia, e parlerà di questo. Poi alle 23, cioè faremo uno special, non sarà un cantante e non sarà un gruppo straniero, ma faremo come la scorsa settimana, che abbiamo avuto un ospite. Questo ospite ve lo vorrei raccontare tra poco, perché anche lui è una persona molto in vista, molto importante, che conoscete sicuramente bene. Allora, ciao Piero, come stai? Innanzitutto mi auguro che tu stia bene, e non so se Valentina è lì con te, e la saluto in ogni caso. Saluto te e saluto tutti quelli che ci ascoltano sia dalla provincia di Venezia, e cioè in questo caso da Jesolo magari, ma anche per esempio Nadia ci ascolta da Cassavio, e tutti quelli che ci ascoltano dalla provincia di Padova, ok? Ehi baby, ma cosa hai fatto? Che cosa hai fatto?

334 710 26 72, questo è il numero per i messaggi, per i WhatsApp, per le vostre richieste, per tutto, insomma, per comunicare con noi. Siamo in diretta fino alla mezzanotte, siamo insieme in un grande abbraccio, eh? Cine Gamma 5, sapete che il martedì sera io qui in regia e di là, nella sala di là, c'è la proiezione di un film sempre molto interessante. Allora io vi do quello della prossima settimana. Cine Gamma 5 presenta Una piccola impresa meridionale, questo è il titolo. Don Costantino è un ex prete che, per evitare che in paese si sappia della sua nuova condizione, è stato confinato dalla madre Stella in un vecchio faro dismesso di proprietà della famiglia di Costantino, che dovrebbe garantirgli l'isolamento. Mamma Stella infatti è già alle prese con un altro scandalo. Sua figlia Rosa Maria infatti ha lasciato il marito Arturo ed è scappata con un misterioso amante. In realtà, con l'arrivo di una serie di altri bizzarri personaggi, il faro si trasforma ben presto in un rifugio peccaminoso. Questo è il film della prossima settimana, qui Cine Gamma 5. Si può arrivare qui alle 19 e si può mangiare qualcosa di buono, perché sentivo dei profumi venendo qua e ho chiuso gli occhi, perché altrimenti vado di là e non vengo più di qua, e dei profumini splendidi, per cui si può mangiare qualcosina. E poi alle 21:30 ci si siede tranquilli e c'è la proiezione del film. Quello che sarà la prossima settimana sarà questo, appunto, Una piccola impresa meridionale, da non perdere per restare insieme a noi.

Anto, anche a te un abbraccio. Michelangelo, anche a te grazie di essere qui. Radio Gamma 5 in diretta sui 94, ma si può ascoltare anche collegandosi su Radio Garden, le applicazioni, oppure sul sito www.radiogamma5.it. andate lì e guardate praticamente il play, schiacciate play, e poi va bene? Questa dovrebbe essere, scegliamo a caso? No, non dobbiamo sentire le cose a caso. Allora, ok, bene. Mi ero distratto perché stavo vedendo

E allora vi ho detto che alle 21.30 il nostro personal trainer non ci sarà per suoi impegni personali, e però avremo gli altri appuntamenti. Alle 22 la dottoressa Giulia Bonamigo, parleremo dell'ansia. E c'è qualcuno che vi mette ansia? Normalmente io cerco, no, è sempre così, persona ansiosa, che persona che vive le cose in modo un po' atipico, però credo e spero, perlomeno questo me lo dicono, che invece agli altri metto tranquillità, li metto proprio agio le persone, però non sono a mio agio io dopo, spreco tutto, no spreco, no, non è giusto dire così, consumo tutte le energie, ma è bello anche questo, perché vuol dire che le energie le dai, le espandi in giro, no? Ferragosto, 15 agosto, lassù nel regno di mucche e marmotte, in località Lobby a 1350 metri. Sabato 15 agosto, tutti in malga a ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle 10.15 quel giorno al parcheggio in via Casara 8 a Campo Fontana. Bellissimo posto anche quello, provincia di Verona, subito dopo Chiampo, giù di Lizza, Campo Fontana, molto bello. Poi saliamo presso Malga Lobby a Chiosco Borà. Alle 11 circa è il via la passeggiata con guida, alle 13 pranzeremo in malga, il menù è questo: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli sott'aceto e con un attimo di pazienza, formaggio a volontà. Euro 20 per rendere popolare il prezzo. Ci stanno anche panini e taglieri comunque, oppure portatevi al sacco quello che volete. Per info e prenotazioni 329 00 38 988. Per chi mangia la grigliata, la la prenotazione va fatta entro il 10 agosto, perché insomma chiaramente bisogna che si organizzino. Il saldo di euro 20 all'organizzazione, quindi vi organizzate, va bene? Vi aspettiamo in quota a mente vuota, perché poi la mente si riempie di bellezza e di cose che hanno il sapore del e anche del silenzio alle volte, no? Ada, grazie, un abbraccio anche a te. 334 710 2672, siamo in diretta.

Bene, bene, bene. Allora, grazie anche a tutti quelli che stanno messaggiando, siete in tanti. Sì, Ada, va bene. Procolarum, tra poco. C'è un altro annuncio che volevo darvi, ed è un annuncio che mi fa, così mi coglie l'occasione per salutare Fabio Turin, che non è con noi. Oggi ho sentito una replica, avete sentito alle 12 una replica, la sentirete anche a mezzanotte, ma presto, la settimana prossima sarà con voi. Allora, Edizioni Radio Gamma 5 sta cercando dei volontari per creare il gruppo editoriale, cioè il nostro gruppo editoriale, per poter pubblicare altre opere, come per esempio il primo libro che ha festeggiato i 50 anni di Radio Gamma 5, cioè La frequenza della libertà, che è stato corredato da molte cose, dalla storia dell'inizio e anche ai giorni nostri, ed è stato redatto anche da, soprattutto grazie alla pazienza e ai suoi collaboratori, di Fabio Turin. Allora, cerchiamo dei collaboratori, grafiche per copertina del libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazione video, gestione degli eventi, interviste, presentazioni, supporto vendita opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Cerchiamo delle persone che vogliono far parte di questo gruppo. Verranno selezionate figure con esperienza o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviate una mail a turinfabio@hotmail.it oppure mandate un messaggio al 347 71 59 717. Così formeremo questo gruppo editoriale per sfornare altre opere proprio nostre, di le edizioni Radio Gamma 5.

che è stata molto criticata ultimamente perché dicono che vuole, insomma, cioè, quando tu vuoi cercare di fermare il tempo e vuoi oltrepassare, devi lasciare che il tempo scorra su di te ed essere bello o bella come viene, perché vanno bene anche determinate cose imperfette nella vita perché si apprezzano di più, no? È stata molto criticata, però comunque forse lei è sempre stata quella che vuole correre e precorrere i tempi. Non si può fare tutto, non si può avere tutto. In diretta, allora, siete lì, state lavorando, siete in vacanza, e questo mi fa molto piacere, il fatto di accompagnarvi mentre siete in vacanza è una cosa molto bella. Noi invece non siamo in vacanza, siamo qui, anzi sempre, tutta l'estate, va bene? Grazie Stefano, ci stai sentendo da Martina in Croazia. Un abbraccio anche a voi. Grazie.

un grande successo, eh. Chi può, chi dimentica questi grandi successi? Patrick Hernandez, eh? Born to be alive. Tanto per darvi l'idea che siamo in diretta, sono le 21.36, il Cinema Gamma 5 è iniziato di là nell'altra sala, e vi ricordate il martedì prossimo l'ora di venire? Si può venire qui verso le 19, si mangia qualcosina e poi alle 21.30 inizia il film. Ciao anche a Giorgio. Toc toc, indimenticabile, such a shame.

dai, ve lo posso dire. Allora, il 22 la dottoressa Giulia Buonamico, parleremo di lei da psicologa, chiaramente parlerà di ansia, ma alle 23 lo special questa sera sarà insieme ad un personaggio in collegamento, chiaramente, con un personaggio che conoscete, che ha riempito le piste di varie discoteche padovane e non solo, Michele Galeazzo, lo conoscete, eh? Allora, sarà con noi alle 23, lui presenterà tre brani, ci parlerà della sua storia, della storia delle discoteche, della musica, della radio, perché chiaramente anche lui ha fatto e fa tuttora radio, e per cui ne parleremo alle 23, ok? Insieme a Michele Galeazzo. A chi si trova al mare, con un pizzico di invidia, vi dedichiamo Renato Zero, Spiaggia.

RDM, ma grazie a te che ci sei sempre. Renato Zero Spiagge. Allora, Ada, non mi sono dimenticato di te. Voglio ricordare comunque il numero perché potete mandare i messaggi, WhatsApp e anche qualche richiesta, perché no, al 334 710 26 72 e... No, non volevo questa, ma non era questa. Ada ne ha richiesta un'altra. Pensate, questa sera ci fanno gli scherzi, ma non era questa. Oh, eccola. Senza luce, i Dick Dick in italiano, ma loro l'hanno cantata prima, e questa è l'originale del 1967, è Weather Shade of Pain.

Vero Piero, sempre bella questa. Grazie ad Ada che ce l'ha richiesta, che ci ha mandato un messaggio. Noi mandiamo un abbraccio a Ada al 334 710 26 72, e mancano poco meno di 10 minuti al collegamento con la nostra dottoressa Giulia Bonamigo. Vi ricordate di questa? Vi ricordate?

non vedo collegata la nostra dottoressa, non vorrei che avesse un impegno improvviso, ma comunque noi aspettiamo un attimino, non è ancora il momento del collegamento. Io ricordo molti anni fa gli spot televisivi erano dettati e si vedevano e si, cioè, ti restavano dentro anche per delle voci che c'erano. Poi parleremo di voci insieme a Paolo Spagnolo, insieme anche a Michele Galeazzo, che avremo alle 23, perché anche lui, essendo un DJ che mette dischi ma anche usa la voce, gli spot si quelli televisivi perlomeno rimanevano, sì, perché c'era l'immagine ma c'era anche la voce. Per esempio, uno di quegli spot che poi dopo io chiaramente essendomi occupato di comunicazione, di pubblicità, ho avuto modo di usare molte volte la voce di Fabrizio Casadio. Ecco, Fabrizio Casadio può non dire nulla per nessuno, chiaramente, perché lui è un doppiatore, è una persona che presta, è un voice over. Ma Fabrizio Casadio una volta ci faceva mangiare il tonno Rio Mare, perché era lui che diceva: tonno Rio Mare così tenero che si taglia con un grissino. Ecco, quello era una cosa che rimaneva proprio dentro, rimaneva dentro, hai capito? Mentre oggi si va più sulla musica ed è la musica chiaramente che rimane impressa. E oggi tonno Rio Mare ha scelto Coez per farci rimanere impresso il prodotto. È quasi

attraverso Coez, che ci fa ricordare il prodotto, ma molte cose che riguardano la pubblicità oggi vertono su una canzone che poi possa essere una canzone già famosa, e ce ne sono, oppure possa essere una canzone nuova come questa, che però poi diventa un tormentone, diventa famosa per il fatto che ti ricorda sia la canzone bella ma anche quel determinato prodotto, no? Ragazzi, parleremo di discoteche, parleremo di dove andate a ballare ora, ma dove siete andati a ballare qualche anno fa, con Michele Galeazzo. Questo lo faremo alle 23, perché lo special sarà con lui, dedicato a lui, e magari all'epoca avrete anche ballato con Please Don't Stop Until the Morning Comes.

Bene, bene, siamo puntuali. E abbiamo l'ospite, abbiamo la dottoressa Giulia Bonamico che è online. E dovremmo sentirla. Però non vedo che arrivi la chiamata, effettivamente. Vediamo cosa possiamo fare. Ci siamo? Giulia, ci sei? No. Un attimo allora, vediamo cosa possiamo fare.

non ci resta che mettere un disco prima per risolvere questo piccolo problema tecnico che non avevo considerato. Va bene, non importa. Allora, chissà che non sia la sera dei miracoli.

0: bene, allora cerchiamo di ovviare con i vari mezzi per metterci in contatto con Giulia Buonamico. Giulia, ci sei?
1: Sì, eccomi qua, buonasera a tutti.
0: Oh, scusami, ma questa sera ci sono dei problemi tecnici per cui andiamo in onda in un modo diverso, ma comunque sempre in onda. Eccola qua, Giulia Buonamico, la nostra psicologa. E parliamo questa sera di ansia, vero Giulia?
1: Sì, un tema molto sentito un po' per tutte le persone, sia dai bambini e che agli adulti, agli anziani, insomma, un po' tutti soffriamo della nostra ansia. I più piccoli abbiamo anche visto come con i cartoni animati Inside Out in qualche modo gli si spiega anche che cos'è l'ansia, il significato dell'ansia. Ecco, quindi anche i bambini al giorno d'oggi hanno capito che cos'è l'ansia e a volte dicono anche di avere l'ansia, quindi è molto chiaro che cosa sia. Ho voluto parlare proprio di questo tema anche perché durante il periodo estivo mi trovo spesso a parlare durante il percorso terapeutico delle varie persone che vedo nella giornata, è proprio dell'ansia, non solo dell'ansia del lavoro, che è quella un po' più conosciuta e tutto quanto, ma anche l'ansia del periodo estivo. Ovviamente terminato il lavoro c'è il momento di riposo, ma poi c'è anche l'ansia della preparazione di tutte le vacanze, e organizzare la famiglia e soprattutto le famiglie che durante il periodo estivo ovviamente hanno le ferie solo ad agosto, le scuole terminano prima e quindi molto spesso le mamme sono prese dall'ansia nell'organizzare anche il nucleo

0: nelle varie fasce d'età, ma volevo anche parlare delle differenti tecniche che ci possono avere proprio per poter calmare l'ansia stessa. Diciamo che sono le tipiche tecniche respiratorie per far sì che il nostro carico diminuisca, quindi concentrarci sul meccanismo della nostra respirazione e sulla respirazione stessa, fa sì che in qualche modo controlliamo il nostro corpo, e controllando il nostro corpo in qualche modo diminuiamo anche il nostro stato di ansia e di stress. Ecco, diciamo che ci sono dei meccanismi per far sì di controllare il nostro corpo, il nostro respiro, per poter in qualche modo controllare l'ansia stessa. Ovviamente ci sono altre tipologie anche di psicologiche, di meccanismi per calmare l'ansia rispetto a un pensiero positivo, a un pensiero più cognitivo rispetto al come mai l'ansia è arrivata, e quindi fare un pensiero di non aver paura in quel momento, ma anche a volte di parlarne. Io parlo sempre della comunicazione, quanto sia importante comunicare, quindi anche di poter parlare delle nostre ansie e delle nostre paure, per poter avere qualcuno che in quel momento ci possa aiutare ed affrontare la situazione in maniera un po' più leggera. Ecco che io dico sempre come la comunicazione sia molto importante per far sì che in qualche modo l'ansia possa diminuire. Anche poter parlare con qualcuno della propria sofferenza, del proprio stato d'animo è importante, soprattutto coi bambini più piccoli, per far sì che riconoscano in maniera un po' più chiara le proprie emozioni. Ecco,
1: non è diciamo facile. Che
0: anche non è facile, ed è importante anche che l'adulto riesca ad accogliere le emozioni, ma anche nel tempo stesso definirle. Non è paura, è ansia, non è tristezza, non è sofferenza, è ansia. Quindi anche la definizione vera e propria dei vari aspetti emozionali è molto importante, ecco, in tutte le fasce d'età, ovviamente. Quindi ci sono varie sfaccettature dell'ansia e anche varie metodologie a livello personale, perché quello che può in qualche modo essere utile per una persona magari per un'altra non è utile. Bisogna utilizzare un altro meccanismo per far sì che l'ansia diminuisca, e quindi si riesca a ritornare in uno stato di benessere, e quindi si riesca ad affrontare la giornata con più gioia e più serenità. Ecco,
1: è molto importante come dicevi tu anche riconoscerlo nei bambini, perché se vivono con l'ansia vivono veramente male, vivono male la vita a casa, la vita a scuola, che è molto importante, e questo è compito anche effettivamente delle persone che sono come voi, anche a contorno alle volte anche delle scuole, no? Che aiutano anche i bambini.
0: Certo, assolutamente sì.
1: È molto importante che siate voi terapeuti anche utilissimi in queste situazioni, perché è proprio lì, nell'infanzia, dove uno se nasce, uno non nasce magari ansioso, ma sono molti fattori che lo provocano, e poi dopo, quando diventa adulto, queste cose se le porta dietro, chiaramente.
0: Certo, io dico sempre, soprattutto alle famiglie, ai genitori, alle mamme, di aiutare i bambini nei momenti di queste tipologie di difficoltà, anche perché attuare uno strumento, avere una risorsa, avere un'abilità per far sì che il bambino non entri in ansia, ma nel momento in cui entra in ansia, avere quell'abilità di controllare il proprio momento di ansia, il proprio momento di stress, permette poi nel futuro di vivere in maniera anche meno ansiosa, un po' più leggera, i momenti di difficoltà, come ad esempio l'ansia da prestazione per un esame universitario. Cioè, quindi di riuscire ad avere delle risorse proprio per affrontare le piccole problematiche della vita che ognuno di noi vive. Ecco, l'ansia è utile. È molto utile.
1: È uno strumento di difesa, però poi dopo va anche controllata.
0: E non resa eccessiva, ecco. Quindi è questo.
1: In ogni caso, la nostra dottoressa Giulia Bonamigo ci consiglia sempre

0: quella piccola formula magica che è parlare, comunicare, anche in famiglia, anche se ci si sente pressati, oppressi da qualcosa, quel peso che si ha, ecco, parlarne, perché già questa è una liberazione. Poi se serve, prima di adottare cose a caso e anche quelle che possono essere, sai che adesso siamo bombardati dalla pubblicità, no? Prendi questo prodotto, quell'altro, che poi dopo sono prodotti che dovrebbero essere sempre consigliati da un medico, perché
1: certo.
0: È importante, come hai detto tu prima, ognuno di noi siamo persone diverse, quindi abbiamo bisogno di qualcosa ad hoc per noi. Parliamone a casa. Se non sappiamo affrontare da soli, parliamone con il nostro medico di famiglia e poi, dopodiché, ci saranno sicuramente anche i consigli per andare ad arrivare a persone esperte, come lo è appunto la nostra Giulia Bonamigo, psicologa. Giulia, ti ringraziamo del tuo intervento. Scusaci di questo inghippo, ma penso che è andata bene lo stesso. Ci siamo sentiti.
1: Certo.
0: La tua voce è forte e chiara. Grazie Giulia, a presto.
1: Grazie,
0: ve lo dico,
1: mille a voi.
0: Giulia Bonamigo, psicologa, così andate a vederla anche sui social e la conoscete. Un abbraccio, buonanotte. Ciao.
1: Buona serata.
0: Ciao.

vabbè, ci siamo organizzati ugualmente, gli ospiti li avremo ugualmente, li sentiremo ugualmente, anche se c'è effettivamente la difficoltà nel collegarsi telefonicamente, ma ce la facciamo, non c'è problema, noi ce la facciamo. Dunque, cosa facciamo? Beh, c'è lo special dedicato, no, un piccolo special, noi a quest'ora lo facciamo sempre insieme a una parentesi dedicata agli anni 60 e 70. Beh, Dick Dick li abbiamo nominati prima, questa volta non senza luce, ma Sognando California.

Sogno California, i Dick Dick li abbiamo nominati prima con What a Shell of Pain, Senza Luce, la cantata è quella italiana. Dunque concludiamo questo spazio dedicato agli anni 60-70 insieme a una canzone che sicuramente avete ballato molto, eh? E anche quando ci sono le feste adesso questa non manca proprio mai.

Giuliano e i Notturni, che tra l'altro poi è un gruppo molto molto vicentino, eh? E questa rimarrà per sempre. Grazie, grazie a tutti quelli che stanno messaggiando al 334 710 26 72, in diretta fino alla mezzanotte. E beh, c'è questo problema tecnico che non ci vede capaci di mettere in onda direttamente chi chiama al numero fisso, ma non c'è problema, gli ospiti li sentiremo ugualmente, e quindi avremo Michele Galeazzo dopo alle 23, sarà lui il nostro ospite questa sera, avremo una chiacchierata con lui, ci presenterà tre brani, ci racconterà un po' la sua vita, un DJ che avete conosciuto, che vi ha fatto ballare tantissimo in tante discoteche del Veneto, anche e soprattutto padovane, no?

Cool and the Gang Celebration. Ci sono degli annunci, attenzione. Allora, AF Energia sospende la visione delle bollette di luce e gas per farvi risparmiare per i mesi di luglio e agosto, però poi li potete ritrovare in sede qui in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego Padova a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Ok, va bene. Un altro annuncio: cerco urgentemente una casa, un appartamento anche non nuovissima e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, intorno ai 400 euro al mese. Per informazioni chiamate Franco al 334 320 13 92. Naturalmente, se non avete capito bene i numeri che vi stiamo dando, potete chiamare qui in studio e vi rispondiamo e vi diamo i numeri che vi siete persi. Ce n'è un altro: cerco casa per mancato rinnovo locazione, devo lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto, quindi proprio tra poco più di un mese. Appartamento in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere e garage in zona Marostica o Bassano del Grappa o dintorni. Contattate questo numero al 338 99 46 575. Radiogamma 5 in diretta con voi fino alla mezzanotte, poi sarete con Fabio Turin in replica, perché in diretta lo sentirete dalla prossima settimana. Dua Lipa, Matrimonio italiano, avvenuto da poco. Questa è

Allora, c'è chi parte al lavoro tra poco e tutta la notte, perché non dobbiamo pensare che il lavoro sia solo di giorno, pensiamo a chi lavora negli ospedali, per esempio, sempre lì ad accoglierci, anche quando ci sono cose tragiche, purtroppo. E allora speriamo che questa notte sia una notte calma per voi, cari amici che state lavorando lì, negli ospedali, non so, del Veneto, d'Italia, del mondo, ma io mi rivolgo soprattutto qui nella zona, nelle zone Padova, Vicenza, sono ospedali poi tra l'altro anche di eccellenza, no? Per cui ecco, un grazie, cari amici che state lavorando e siete sintonizzati.

non si dicono queste parole. Pensavo fosse no, ma l'avevo già messa effettivamente ed era quella originale. L'altra aveva il cari amici, vi auguro una serata splendida anche insieme a noi e ricordate che alle 0000 avremo un desiderio da esprimere.

vediamo se riusciamo a fare anche una piccola diretta sui social dopo, perché sai, ci sono delle cose che succedono, alle volte tutto va, sembra non prendere la piega giusta, però noi facciamo andare ugualmente le cose come devono andare. Beh, allora, anche i bambini adesso hanno imparato ad amare Never Ending Story. Ma perché? Perché è inclusa in The Strange Thing, che è il nuovo un po' horror per me, per i bambini piccoli direi di no, eh.

E così i bambini hanno imparato cose che noi, cioè sentono cose che noi sentivamo tanti tanti anni fa. Però Strange Things è un'altra cosa, è una tutta un'altra storia. Però c'è anche questa canzone. E bambini, vi è piaciuto quando vi ho portato a casa il Maxi Bone Strange Think, quello che aveva, sembrava sangue ma invece era tutta amarena, eh? Vi è piaciuto? Ne prendiamo ancora, anche perché me ne avete, cioè uno ne ho mangiato, il resto li avete fatti fuori voi. Allora, Lee Mal, che cantava Neverending Story, faceva parte di un gruppo Kaja Go Go, giovanissimo. Questo è un grande successo dei Kaja Go Go, è sempre lui, eh? Capigliatura punk. Too Shy.

Sunshine. Cioè una persona timida, insomma, ma invece vuole brillare. Questi erano i primi video molti anni fa, quando eravamo molto molto giovani. Allora, ci stiamo avvicinando alle 23, Michele Galeazzo sarà il nostro ospite, un noto DJ, anche una voce radiofonica chiaramente, che ci racconterà un po' quello che è stato, il tempo che è stato, ma anche quello che è adesso, perché non si è fermato, non si è fermata la musica, per cui in altri momenti, in altri luoghi, perché chiaramente certe discoteche non ci sono più, però Giulia, ecco, you and me.

and me. Grazie, tanti baci. Ascoltare la radio può far fare mille altre cose, perché mentre si ascolta la radio si può andare in un'altra stanza, si può distendersi e pensare a un sacco di cose. Ci sono delle cose che magari tante volte, quando si entra dentro se stessi, sono delle cose che o sono delle gioie che ti hanno procurato un amore immenso, oppure ci sono delle cose che ti hanno fatto molto stare male. E se c'è quel momento in cui pensi che tutto sia da buttare, sì, guarda, sto dicendo a te, oppure a te che eri distolto o distolta dal pensiero, no, guarda qua verso la radio, perché alle volte, quando siamo da soli, pensiamo che magari siamo talmente stanchi, forse perché ci siamo alzati molto presto, perché sono successe delle cose, oppure qualcuno ci ha fatto male, nel senso ci ha ferito, e allora tutto è da buttare, e allora ti vorrebbe la voglia di scappare, di non fare più nulla, perché ti sembra di non aver fatto nulla di bello e di utile in questa vita. Beh, no, non è così, perché sai, quando c'è un pensiero come questo, devi pensare che subito dopo arriva un arcobaleno, arriva il sole e c'è qualcuno che ti tende la mano. Ci credi? Heaven help me.

De Onestus insieme a George Michael. Allora, vicini alle 23 avremo il collegamento con non lo conosco personalmente, però lo conoscerò stasera così virtualmente. Michele Galeazzo, che voi sicuramente conoscete tramite la radio, ma anche le discoteche che avete frequentato. A proposito, visto che tra poco faremo anche un salto indietro nel tempo, mi sembra giusto dare un piccolo assaggio insieme ai Tramps, che sono diventati molto famosi grazie anche a The Saturday Night Fever.

0: Bene, bene, con i mezzi così un po' che abbiamo questa sera, che ci ritroviamo, andiamo a sentire il nostro ospite, che mi sembra veramente interessante averlo qui, come vi ho già detto, e cioè Michele Galeazzo. Abbiamo online, dovremmo averlo online un attimo, se chiama lo mettiamo in onda, e perché questo è lo special che dedichiamo a lui, come abbiamo fatto la scorsa settimana. Con, vi ricordate, con Turiaco di Schiercella? Allora, Michele, ci sei?
1: Certo, presente, assolutamente.
0: Eccolo qua, grazie. Scusami se questa sera abbiamo dei mezzi un po' così, ma si sente bene lo stesso. E va bene.
1: Michele, rispecchiamo proprio l'andamento degli anni 70 delle emittenti,
0: siamo
1: libere, no?
0: Tornati indietro nel tempo con mezzi di così. Ma è bello così, dai, ma è bello.
1: Certo, rispettiamo il vintage.
0: Certo, siamo proprio vintage questa sera. Allora, Michele Galeazzo, per molti dice tutto, perché ti hanno visto, hai fatto ballare molte persone, generazioni anche, e poi vorrei che ti presentassi, ecco, perché magari quelli che non ti conoscono vogliono sapere chi sei. Intanto tu vivi a Padova, Michele?
1: Io vivo a Padova, diciamo che ormai siamo sulla soglia dei 50 anni di attività, nel senso che ho iniziato più o meno nel 1977 con questa passione, che poi è diventato anche il mio lavoro alla fine. Ho iniziato, diciamo, allora la storia è un po' lunga, da un pochino succinto, perché ho iniziato un po' appunto con lo spirito d'avventura, con la passione della musica e con una opportunità che ho avuto, perché il mio babbo lavorava sostanzialmente nelle zone aponensi con gli hotel, con gli alberghi, che avevano tutti delle micro tavernette per i clienti ed erano sempre a caccia di qualche DJ, di qualche cosa, insomma. Quindi io, 16enne, 17enne, attraverso, diciamo, le conoscenze del mio babbo, così ad elargire in queste tavernette un po' di buona musica, ecco, con la passione che avevo.
0: Hai cominciato così, proprio
1: ho iniziato per scherzo, diletto.
0: Ma adesso tu, Michele, la tua professione principale è fare musica?
1: È fare il DJ. Sì, assolutamente.
0: Guarda che sei uno dei fortunati, sai, perché non è una cosa che se lo possono permettere tutti,
1: bene.
0: Anche come quelli che adesso lavorano in radio e lo fanno per professione. Ne parlavamo con Nino Carollo qualche tempo fa, con Cristina Dori. Ecco, ci sono poche persone che sono riuscite a ritagliarsi questa cosa, che è una passione che è diventata un lavoro.
1: È un po' come dire, unire l'utile al dilettevole, ecco.
0: Bene. Allora, Michele Galeazzo, andiamo, prima di presentare, perché questo special che dedichiamo a te questa sera prevede anche tre canzoni che hai scelto tu. Dove è cominciata? Qual è stata? Allora, poi dopo, da queste tavernette negli hotel di Abano
1: queste
0: e Montegrotto.
1: Queste tavernette mi hanno diciamo dato un po' anche l'opportunità di iniziare, chiaramente ad Abano, poi sono nate nel 76, fine 75-76, le prime emittenti private, e nello specifico i fratelli Sabbion, Andrea e Massimo, che avevano degli alberghi ad Abano, per diletto anche loro aprirono una radio, si chiamava International.
0: Radio Abano International.
1: Ancora poco dopo la metà degli anni 70.
0: Sì, la ricordiamo molto bene.
1: Ecco, e da lì, insomma, praticamente io ho iniziato anche a livello radiofonico con una rubrica che sto portando avanti ancora adesso, che si chiama Soul Explosion. Sì, io praticamente è una rubrica dove ogni tanto mi diletto con dei DJ set live, dove però a spiegare un po', allora, la cosa che mi appassionava molto era prendere le copertine dei dischi. Allora non c'era l'informazione che c'è adesso, chiaramente. Prendevo le copertine dei dischi e guardavo tutti i crediti dietro le copertine e cominciavo a fare delle sommatorie. Quindi, e vedevo magari che per l'etichetta Atlantic vedevo che ci ronzolavano sempre gli stessi nomi dei musicisti, componenti. Per l'etichetta Philadelphia vedevo magari Ronnie Baker al basso, Norman Harris o Bob Ely alla chitarra, Zach Zachary al sax, e quindi cercavo di capire, insomma, ecco, riuscivo, come dire, a carpire. Allora andavo a caccia proprio, perché era diventato quasi per me una, come dire, una sfida, riuscire a capire che cosa, e dicevo sempre dentro di me, dicevo, ma perché per esempio noi ascoltiamo Marvin Gaye, però non sappiamo dietro a questa figura Gaye quante persone
0: ci lavorano,
1: hanno lavorato per lui, James Jameson al basso per l'etichetta Motown, insomma tutte queste cose. Quindi io ho pensato di condurre questa rubrica proprio non solo presentando i brani, le novità, ma anche dicendo l'etichetta, i componenti della band, insomma un po' dare una sorta di come dire, un po' didattica, ecco, più che solamente prettamente musicale,
0: certo,
1: e la porto avanti dal 1970, quindi
0: pensa,
1: sono
0: te,
1: 48 anni.
0: Esatto. Soul Explosion è un marchio di fabbrica ormai,
1: più o meno è diventato così.
0: Michele Galeazzo, beh, facciamo una pausa, Michele, perché mettiamo un disco, e soprattutto che disco mettiamo ora, Bidu Orchestra, che scegli,
1: sì, Bidu.
0: Dacci qualche notizia.
1: Allora, Bidu, mi sono innamorato di questo. Lui è un produttore pluristrumentista, è anglo-indiano, ora 80 anni, chiaramente, è diventato anche, chiaramente era maestro e direttore d'orchestra, perché ha fondato Bidu Orchestra. Lui ha prodotto, insomma, chi non si ricorda Kung Fu Fighting di Carl Douglas, per esempio, chi non si ricorda I Love to Love di Tina Charles, Dance Little Lady Dance. Ecco, ma io mi innamorai di questo brano perché nel 1977 c'era un negozio di dischi che si chiamava Discobolo in via Savona alla Sacra Famiglia, e io andai ad acquistare, perfettamente come fosse ieri, il disco mix appena uscito di Michael Ziegler Band, Let's All Chant.
0: Bello, sì, lo ricordo.
1: Let's All Chant. Trovai una persona, io avevo 17 anni, sono nato nel 1960, quindi la matematica non è un'opinione, avevo 17 anni, e in quel momento trovai all'interno del negozio di dischi un ragazzo che era un po' più datato, poteva avere 20 anni, che, vedendo che avevo questa passione, mi disse: ma tu sei mai stato nelle di Padova? Insomma, mi parlò di una discoteca di Gabice Montemare che si chiamava Baia degli Angeli. Io ho detto: no, sono un ragazzino, ancora la mia Vespa Primavera, non è che effettuo molti spostamenti. E mi regalò una cassetta che tengo ancora gelosamente con me. Beh, quella cassetta mi ha cambiato veramente la vita, perché io la ascoltai nel mio Philips, quei registratorini portatili, e mi accorgevo che praticamente terminava subito, mi dava l'idea di un nastro che durasse. Ma com'è possibile? Eppure è una C60. E capii che durava poco, perché c'era il missaggio, la continuità, c'erano questi missaggi che io non avevo mai sentito, e da là mi scattò qualcosa, e mi ricordo che mi colpì molto un missaggio proprio con questo brano, con Rainforest di Bidu Orchestra del 1976. Ecco perché, diciamo, questo è uno dei brani al quale sono particolarmente legato e sono innamorato, perché mi ricorda proprio questa cosa qui, insomma.
0: La mettiamo in onda, allora, ok?
1: Rainforest.
0: Vai, okay. La mettiamo in onda. Ci sentiamo tra poco, Michele. Stai lì.
1: Ciao.

0: ed eccoci qua ancora insieme a Michele Galeazzo. Beh, la gente ti conosce, hanno ballato anche Bidu Orchestra insieme a te, Michele, eh? Aspetta che non ti sentono, eccolo, vero? Hanno ballato anche queste.
1: Certo, come no. Anche nei tempi successivi, ecco, ho continuato a proporlo per un bel po', anche fuori annata, diciamo, quando era demodé, però ogni tanto lo propongo ancora.
0: Allora, aspetta che voglio ricordare agli amici, ecco, che ti vogliono sentire. Michele Galeazzo, innanzitutto il tuo profilo social, Michele Galeazzo, quindi andate a cercarlo. Lui è un... chiamiamolo ragazzo, che siamo tutti ragazzi, vero? Anche se abbiamo più
1: avanti.
0: E con i bei capelli ricci, che quindi non potete sbagliare.
1: Sì.
0: ed è bello il fatto che tu faccia questo programma, questo special Soul Explosion da tanti anni. Beh, è bello.
1: Sì, è una rubrica sostanzialmente che conduco. Prima ero partito con 60 minuti, ero arrivato a 120, poi ho visto che insomma 90 minuti sono più che sufficienti per gestire abbondantemente poi le puntate, ecco, per cui sono 90 minuti dalle 21 alle 22:30, sono tutti lunedì sera, ci sono delle web radio, delle radio in FM che mi ripetono, diciamo, per cui
0: se si collegano sul social poi scoprono anche quali sono le radio che ti ripetono,
1: assolutamente.
0: Una è anche quella dove lavora il capotreno che sentiremo dopo,
1: certo, no? Nitro e Paolo Spagnolo, certo, assolutamente.
0: Ascolta,
1: Paolo,
0: sì, Michele Galeazzo, dove, quale discoteche, allora ci parli delle discoteche,
1: allora,
0: dove hai lavorato?
1: Beh, dove ho lavorato è un po' dappertutto, diciamo, soprattutto qui in provincia. Dove sto lavorando in questo periodo qui, adesso nella fase estiva, diciamo, sono nei giardini, un po' più o meno nei giardini estivi, nelle piazze di Abano, giardino estivo di Radio City Music Padova, che è in via Palestro. Poi sono con Alberto Martin, condivido i mercoledì sera al Boma,
0: grande,
1: da Vignasego. Ecco, invece d'inverno, diciamo, sono al Paradiso Latino, al Tilt, ma soprattutto c'è un luogo al quale io sono assolutamente affezionato, prima perché mi lega un bel rapporto di amicizia con il proprietario, che è Nicola Battarello. Sto parlando del Big Club, perché è un club sostanzialmente, quindi è molto familiare, ma soprattutto si riesce a proporre qualche cosa un pochino di più ricercato, di nicchia, un po' meno pop, diciamo, quindi è un locale al quale sono particolarmente legato, quindi lì ci sono uno o due volte al mese, ad iniziare dalla metà di settembre di ogni stagione, più o meno quella la data dell'apertura, fino alla fine di maggio, i primi di giugno, poi dipende un po' anche chiaramente dal tempo,
0: certo,
1: che quello non si fa comandare da nessuno, chiaramente, purtroppo.
0: Michele, le discoteche che non ci sono più, quale porti nel cuore?
1: Allora, nel cuore ne ho una, infatti poi il brano che andremo a proporre dopo è proprio legato a questa discoteca. Ricordo che era il 1979, io allora ragazzino ancora lavoravo in una discoteca di Roncaglia di Ponte San Nicolò che si chiamava La Nuit. Ed era una discoteca, sì, una discoteca, senza gloria, senza infamia. Però diciamo che nacque in quel periodo a Campo San Piero un locale che secondo me è stato uno dei più belli.

0: lì sono il più bello, insomma, che io ho visto, si chiamava Hippopotamus e venne inaugurato prima di tutto da un carissimo amico, un caro amico e poi un collega di Nicola Grassetto.
1: Wow.
0: E proprio in occasione di quelle serate lì, con Nicola, io ancora non avevo la patente, ero 19enne, ma non avevo la patente, avevo solo la mia Vespa, mi caricò in macchina e mi portò in questo locale. Faccio osservare che questo locale nasceva dalle ceneri di un cinema e di conseguenza l'ingresso del DJ non era direttamente collegato all'ingresso del pubblico, quindi si saliva dalla parte di dove saliva il macchinista del proiettore della sala cinematografica.
1: Ok.
0: Quindi era nel retro, si entrava in un vicoletto e si entrava nel retro. Beh, io quando salì in questa console e vidi, era fatto praticamente ad anfiteatro,
1: Ah,
0: era una cosa a luce, per me è stato un flash proprio, un flash vero e proprio, e lì sono rimasto veramente colpito da questo, io provenendo da una discotechina molto molto piccola, insomma, così di provincia, ad entrare in questo Titanic delle discoteche, per me è stata una cosa veramente incredibile. E mi ricordo proprio che Nicola, ricordo anche tutta la sua playlist, ma nello specifico ricordo un brano al quale sono particolarmente legato, che è quello che andremo a proporre adesso. Non so se
1: Certo,
0: posso proporre.
1: ce l'ho pronto, eccolo qua.
0: Ecco, e tra l'altro un album strepitoso,
1: Wow, sì.
0: inciso su Atlantic, c'è un pezzo più bello dell'altro.
1: Narra da Michael
0: Veramente.
1: Walden.
0: Narra la Michael Waldel, che tra le altre cose lui è un batterista che militò prima dei suoi primi album, questo se non sbaglio è il suo secondo, perché il primo era The Awakening del 78, ma lui prima ancora militò come batterista in un gruppo fusion, il Weather Report.
1: Yo, wow.
0: Poi incise questo 33 giri e si avvalse anche di un chitarrista nostro italiano che è bravissimo, che poi andò a suonare anche con Zucchero Fornaciari. Lui si chiama Corrado Rustici.
1: Wow,
0: Questo
1: hai
0: album,
1: detto niente.
0: esatto. In questo album qui Corrado Rustici ha fatto molto.
1: Bene.
0: E nello specifico in questo brano che io vado a presentarvi, che si chiama Tonight I'm Alright, narrata Michael Walden.
1: Ok.

0: Tonight I am alright. Con noi questa sera Michele Galeazzo, grande Michele, io ti ringrazio ancora di essere con noi, di aver accettato di essere qui ospite. Michele Galeazzo che sentite alla radio, varie radio collegate con Soul Explosion, che è questa. Sai, ti ringrazio molto perché ci hai dato delle notizie, delle perle, delle cose. E chi, no, chi ti ascolta, quando ti ascolta, no, alla radio, nelle tue Soul Explosion, imparano molte cose, perché fai il fatto di dire quelle cose che sono i retroscena di quello che noi sentiamo. Darà da Michael Walden, sì, grande artista, sì, grande produttore, ma con lui c'era questo, c'era quello, e queste sono le cose che poi non le sa nessuno o le sanno pochi, ed è bello divulgarle, no?
1: Certo, certo, ma questo è un po' il mio compito, quello che mi sono come prefissato, perché presentare il brano, il titolo e finirla lì,
0: no, non è.
1: Lo trovavo un po' troppo scontato,
0: un po' riduttivo. E poi,
1: esatto, bravo, giusto il termine riduttivo. Poi proprio perché io all'inizio ascoltavo le radio, sentivo il titolo e dicevo, ma porca paletta, ma è possibile che non dicano altro? Quindi poi quando io ho avuto l'opportunità di avere un microfono davanti dove potevo elargire un po' di conoscenza, ne ho approfittato per fare questo, perché mi sono messo dall'altra parte e ho detto, ma se gli altri sono come me, magari desidereranno anche avere qualche informazione in più, che sì, il titolo e l'autore è punto.
0: È vero, è vero, è vero.
1: Questo. L'anno, la casa discografica, insomma, effettuare un po' di ricerca non fa male, ecco.
0: Sì, sì, difatti lo scopo dello special che noi facciamo qui al martedì alle 23 è prendere un gruppo, una settimana straniero, una settimana italiano, e diamo qualche notizia, tre canzoni e diamo qualche notizia, dove è nato, come si chiamava, da che papà, la mamma, qualche notizia curiosa.
1: Tu pensa Fabio, che adesso, diciamo, non è che ci sia un'agevolazione, però la rete facilita le ricerche.
0: Direi di sì.
1: Tu pensa una volta, quando nel 78, 80 non c'era nulla, c'era,
0: no, era un casino per te, come facevi ad andare a...
1: Era un disagio, io spulciavo sempre. Poi adesso ti dico, la mia collezione si avvale di circa 42-43 mila di vinili.
0: Mio Dio!
1: Ecco, e quindi io sono sempre lì che faccio ricerca, anche se adesso chiaramente mi sono un po' adeguato alla tecnologia, quindi mi sono parzialmente digitalizzato, sì, ma in ogni caso non ho mai abbandonato i miei vecchi amori, che comunque sono sempre con me, chiaramente. E poi ogni volta che guardo un disco mi parla, perché io con un disco che prendo ho dei ricordi, ricordo chi ballava, con chi lo condividevo, insomma, sono belle cose. Ogni disco ha un suo perché, ecco, non ha la parola, però con me interagisce.
0: E tu continui a lavorare in altro modo, ci sono i club, ci sono i locali un po' più piccoli, anche più, e anche più soddisfacente sotto certi punti di vista, però ricordare le belle discoteche, soprattutto quelle padovane, che qualche altro collega con cui hai lavorato?
1: Allora, ecco, ti stavo dicendo, quando Nicola Grassetto, sto parlando, rimase anche relativamente poco all'Ippopotamus, e poi arrivò Roberto Lazzaro. Roberto Lazzaro, io intanto, chiaramente, non avendo più la possibilità con Nicola di poterci andare, andavo la domenica sera dopo la discoteca, aver lavorato alla discoteca La Nuit, con la mia fidanzatina che aveva la patente, andavamo lì e ascoltavamo questo DJ Roberto Lazzaro. E un bel giorno al Discobolo sempre arrivò e mi chiese di affiancarlo la domenica pomeriggio. Per me non poteva esserci gioia migliore di tornare in quel locale e essere anche protagonista, quindi per me è stata una cosa pazzesca. Dopo io rimasi lì con lui per un po' e quello mi aprì molto il mondo, anche perché lui mi presentava, insomma, collaboravo, e quindi iniziarono a conoscermi ben di più. Mi precettò il titolare di una discoteca storica di Padova che si chiamava Tiffany.
0: Okay.
1: E da lì, dall'81 all'85, in quel lustro io veramente feci moltissimo, sia a livello di qualità musicale che anche di servizi. Ecco, quello è un altro locale che mi è rimasto
0: nel cuore.
1: Nel cuore, diciamo, questi due locali qua. Invece la discoteca dove non ho lavorato, ma che mi ha aperto proprio il campo visivo, è stata, come ti dicevo, la Baia degli Angeli, con quel nastro di quei due DJ americani, Bob e Tom, che per me sono stati una rivelazione, sono diciamo, mi hanno ispirato. Ecco.
0: Guarda, c'è Valentina che ci ascolta e abita vicino a Campo d'Arsego e sta sentendo, ha detto che gli ricordi l'adolescenza, perché tante amiche sue andavano proprio lì e lei...
1: Certo. Beh, la salutiamo, ciao,
0: sì,
1: Valentina.
0: Ciao.
1: Ecco, per cui diciamo, lì è stato veramente un bel periodo. L'anno più fulgido è stata la stagione tra il 1982 e il 1983. Ecco perché poi io ho scelto come terzo ed ultimo brano quello che si chiama Give It Up della Casey and the Sunshine Band.
0: Okay.
1: Un altro aneddoto di questo gruppo: Casey sta è un modo slang americano, perché lui, uno dei due, delle due menti della band, erano Casey and Finch. Richard Finch era il bassista e Casey, Harry Wayne Casey, era il cantante, ma Casey si faceva chiamare Casey.
0: E quindi, okay,
1: esatto, e quindi KC era Casey, e lui, tu pensa, che militava, allora loro hanno iniziato lavorando nella casa discografica di Miami,
0: ma
1: di Henry Stone, la TK Records,
0: yes.
1: Che poi ha diramato dei capillari, il Sunshine Sound e tutte queste belle cose qui. Loro militavano e lui faceva il portalettere.
0: Sì, lui è stata una cosa fortuita che ha cominciato a cantare, perché chi era che c'era un cantante che stava registrando, mi sembra.
1: Jimmy Bourne, c'era George McCree, c'erano tutte quelle voci famosissime che
0: faceva
1: militavano.
0: Faceva il portalettere, sì.
1: E lui faceva il portalettere, andava in giro a portare. Ha avuto un'opportunità, un'occasione, insomma, alla fine è riuscito. Loro due scrivevano sostanzialmente per, quindi anche i brani Rock Your Baby, erano scritti Spank, erano scritti da Casey and Finch, però alla fine insomma loro erano un po' nell'ombra. Nel 75 iniziarono anche loro proprio come Casey and the Sunshine Band, alla metà degli anni 70, e Harry Wayne Casey iniziò a cantare, Richard Finch a suonare il basso, e quindi da là iniziò anche la sua carriera. E il 1982, tornando a noi, loro militarono all'interno della TK fino ai primi anni 80, e poi passarono proprio con l'album All in a Night's Work del 1982, che contiene un brano che si intitola You Said It, Give Me Some More, che è uscito in disco mix nella versione vocale e strumentale, e quello che andiamo a presentare adesso, che si intitola Give It Up, che è un po' più allegro, un po' più diciamo un po' più high energy. Era un brano molto effervescente, molto bello, e quindi ecco perché io ho legato questo brano, che è del 1982, alla seconda discoteca alla quale io sono particolarmente affezionato. Ecco, sono questi, diciamo, i tre step più importanti della mia carriera. Poi il resto è storia, nel senso che poi alla fine sono andato avanti di inerzia, diciamo, ecco,
0: certo.
1: E ancora adesso, per fortuna, diciamo, continuo finché ho entusiasmo e la salute, che è molto importante.
0: Certo.
1: Io persevero, ecco.
0: Allora, Michele, io adesso annunciamo il brano, ci salutiamo. Io spero che tu sarai ancora ospite. Io voglio veramente ringraziarti, perché sono molto molto onorato di averti avuto ospite. Sei una persona che mi dà veramente una buona energia, sei un vulcano di cose da sapere, soprattutto a chi ama la musica, e io ti abbraccio e ti ringrazio veramente.
1: Grazie
0: Michele,
1: grazie.
0: Galeazzo, e adesso Give It Up. Ciao Michele.
1: Ciao a tutti, ciao, grazie.
0: Grazie, buonanotte, ciao.
1: Buonanotte.

0: Bene, bene, bene, bene. Il capotreno è arrivato?
1: Eccoci, oh, ciao a tutti.
0: È sul binario.
1: Michele Galeazzo, perché siamo amici.
0: Grande.
1: È un po' come Roberto Ricare, no? Wikipedia della musica, sono informatissimi.
0: Pazzesco.
1: E poi vedi, è l'alternanza di noi personaggi radiofonici. Lui ti dice vita, morte e miracoli di ogni personaggio che suona, che passa. Io non dico neanche il titolo, proprio lascio andare la musica e basta.
0: Ma ci vedi? Vuole. Ci
1: ma
0: vuole.
1: È giusto perché ci sia un'alternanza che. Ma il bello è proprio questo, no? Perché essere omologati tutti uguali fa sempre non fa bene alla musica.
0: No, è vero.
1: C'è bisogno dell'informazione, c'è bisogno anche del relax assoluto, quindi ci divertiamo così. Sto cercando di prendere accordi anche con Claudio Calvello per averlo al telefono.
0: Grande.
1: Io e poi parleremo anche lì dei dischi che abbiamo fatto insieme, anche delle serate. Comunque sentiremo anche lui.
0: Sì, perché
1: ne approfitto per, visto che mi collego all'Hippopotamus di Campo San Piero, perché comunque io abito a un paio di chilometri proprio da dove era la discoteca, quindi qua vicino. E proprio nel 1978 anche a Trieste venne fatto l'Hippopotamus. Ah. Ci ho lavorato qualcosa lì, quindi si era portato il marchio da qui anche a Trieste, quindi ricordo, perché era il tempo in cui i cinema non andavano più e allora si trasformavano in locali da ballo e quindi
0: era... E poi era bella come scena, perché ora c'era questo sì. Cinema che si trasformava, ma rimaneva comunque un posto fantastico, no?
1: Sì, sì, un tipo un anfiteatro come accennava prima Michele.
0: Ma sono ecco. Personaggi questi fantastici, perché fanno parte proprio della storia della musica padovana. Perché sei a Padova.
1: Tu prova a immaginare due o tre amici come siamo noi, che a volte ci troviamo da qualche parte a parlare di musica, cosa esce, tutte le gag, tutte le cose, le cose che succedevano di notte quando la gente ti veniva a trovare. Mamma mia. E il bello è proprio dell'amicizia che continua ad esserci proprio grazie alla musica, questo è importante.
0: È questo. E poi sono persone che ormai, Paolo, abbiamo capito, l'età nostra è quella, più o meno siamo omologati, no? Però
1: siamo invecchiati, no? Come sì. Io dico la barricata.
0: Esatto, sta per dirlo io.
1: Il room, anche no, il room, hai capito?
0: Però sentire te, sentire anche Michele Galeazzo, cioè sono persone, siete persone che hanno mantenuto veramente una freschezza e sono andati avanti con i tempi, si sono anche trasformati, e per cui sembra veramente sempre ieri,
1: sì.
0: Hai capito?
1: Io non ho sempre fatto la notte, ma ho fatto anche il giorno, e devo dire che la mia particolarità, perché ho fatto tanto buio, tanta notte, però ho fatto anche molte mattinate in radio, pomeriggi, quindi però non ero la stessa persona, ecco.
0: È chiaro,
1: questo voglio
0: chiaro.
1: Dire
0: no,
1: perché
0: no,
1: è chiaro che ci si adatta un po' anche al
0: momento
1: in cui ci si trova al microfono,
0: sì. Quindi, la notte è un momento assolutamente speciale che non ha eguali, però, perché nella notte possono succedere tante cose, si può dire di tutto in tanti modi. La notte è particolare,
1: diciamo che se riesci a cogliere nel segno, riesci a tenere compagnia a tante persone che soprattutto di notte ne hanno bisogno,
0: sì.
1: Chi magari per lavoro, chi perché non riesce ad addormentarsi, chi per mille motivi non riesce a... Io avevo delle sale operatorie in ospedale che avevo la radio accesa, stavano lavorando di notte anche per urgenze, però c'era Radio Notte Network sintonizzata.
0: Sì, credo che sia perché si ascoltava sì la musica, ma anche quello che la voce ti trasmetteva.
1: Sì, diciamo che doveva essere qualcosa di rilassante
0: e
1: ci stava benissimo.
0: Bello.
1: Ecco, io raccontassi che questo.
0: Noi ti ringraziamo, Paolo, perché ci metti in contatto con la storia della musica, tu stesso lo sei, ci metti in contatto con tante persone che gli ascoltatori hanno veramente, ce lo dimostrano con i messaggi, ci dicono sì, grazie che ci fate
1: la rubrica del telefono, perché veramente sì, ma ce ne saranno altri
0: molto
1: che arriveranno, sì sì, questo è importante.
0: Allora
1: anche
0: Paolo,
1: perché siamo rimasti sempre in buoni rapporti anche con Michele. Michele, sai, lunedì sera sulla mia radio,
0: certo,
1: lui passa anche da noi e fa anche la diretta Facebook, quindi
0: sì,
1: lo
0: sì,
1: si può
0: sì,
1: seguire
0: sì,
1: addirittura anche su Facebook. Lasciamelo dire, professionista Roberto Aricale, che martedì scorso ha detto, ha raccontato il suo operato di speaker, eccetera. Non ha detto che comunque lui passa il martedì nella radio mia, perché sarebbe un po' pubblicizzare un evento dentro un altro.
0: Sì, quindi, però è stato un gran professionista, un gran signore.
1: Diciamo che comunque, diamo merito a chi merita.
0: Sì, è veramente. Oltre che essere un grande anche lui della musica, perché tantissimi anni che è una voce pubblicitaria, che è una voce radiofonica. Come del resto,
1: pensa che la sua trasmissione si chiama Station to Station, quindi lui va da stazione in stazione, io sono Night Train, quindi il nostro è un viaggio ipotetico su questo binario che io lo dico sempre è la nostra vita.
0: Allora, Roberto Aricale martedì sera su Night Train, invece è domani sera. Michele Galeazzo
1: il lunedì,
0: quindi lunedì, martedì, sì, mercoledì. Oh, perfetto,
1: abbiamo tre personaggi
0: veramente.
1: Poi
0: veramente.
1: Poi ce ne sono anche altri che arriveranno.
0: Bene sì, allora sì. Paolo Spagnolo, grazie, il nostro ormai non
1: grazie
0: più uomo invisibile, e hai scelto una cosa molto bella per lasciarci questa sera,
1: Ho scelto una cosuccia giusto per dire che il buio va preso con le pinze e chiudendo gli occhi se c'è la possibilità, con qualcosa di Toto Africa.
0: Grazie Paolo, un abbraccio e buonanotte.
1: Un abbraccio a voi, buonanotte,
0: a presto, ciao.

Bene, grazie a Dio ce l'abbiamo fatta, anche se c'era qualche problema di linea telefonica, abbiamo sentito tutti i nostri ospiti ed è stato molto bello. Io saluto anche Alberto di Treviso, Simone, sì, Valentina era Campo San Piero, non Campo d'Arsego, vicino all'Ippopotamus. Stiamo parlando di cose che sembrano preistoriche perché sono passati tanti anni, sono locali che non esistono più, ma c'è molta gente che si ricorda ancora tutte le cose che sono avvenute dentro quei locali, perché adesso siete sposati, avete bambini, avete ragazzi che sono adolescenti e frequentano quelle poche discoteche che sono rimaste. Ma voi mamme e papà, quell'epoca c'eravate, eh?

Ci stiamo avvicinando alla mezzanotte. Voi sapete che alla mezzanotte poi vi lascerò insieme a Fabio Turin una replica che avete sentito già, ma la risentiamo perché con noi in diretta sarà dalla prossima settimana. Ma voi sapete che alle 00:00 noi abbiamo anche un momento magico dove abbiamo l'abitudine di fermarci un attimo e di esprimere un desiderio. Questo quando i minuti baciano le ore. C'è il nome scritto sulle stelle, guardate in alto, c'è un nome scritto sul vostro cuore, ora si sta illuminando anche attraverso le stelle. The night carries your name.

0: Beh, veramente ormai troppo vicini alla mezzanotte, il tempo passa molto velocemente e adesso però è il momento dei Pooh, perché questa canzone ti entra direttamente dentro al cuore. Siamo quasi arrivati al domani e...
1: Lei entrò sulle scale, qualcuno guardò i suoi strani vestiti.
0: Ci penserò domani.

Ci stiamo avvicinando alla notte, ma come diceva Paolo prima, la radio è fatta anche della notte, e alla radio di notte succedono molte cose. C'è anche un po' di più, si spera, un po' di più calma. Diceva che per esempio anche nelle sale operatorie si ascoltava la radio e c'era anche un'atmosfera più tranquilla, più soffusa. Ora vi racconto una storia di un peschereccio che partì con il capitano e il suo equipaggio. E questo peschereccio era un peschereccio d'alto mare, chiaramente. Erano tutte persone che avevano famiglia e qualcuno si era appena sposato. Il capitano doveva farlo non appena sarebbe tornato da questa pesca, perché tutti avevano anche un tremendo bisogno di guadagnare, perché era una stagione che era andata male la precedente, e per cui si intraprese questo viaggio di pesca per il pesce spada in una situazione di mare che non era forse la più favorevole. E questo peschereccio andava, ma andò incontro ad una tempesta. Il film aveva questo titolo, La tempesta perfetta, e l'equipaggio, il capitano, non tornarono mai ad abbracciare le persone che avevano lasciato in terraferma, perché la tempesta perfetta li portò in fondo al mare, però loro li porteranno sempre nel cuore. Io ti amerò per sempre, e anche se ora sono in fondo agli abissi, sarai sempre al centro del mio cuore. Yours. Let's face tomorrow forever.

Il capitano era George Clooney. Pochi minuti alla mezzanotte, pronti a esprimere un desiderio alle 0000. Beatrice, grazie. Buonanotte anche a te. A tutti quelli che stanno tornando a casa, quelli che sono a casa, quelli che invece stanno partendo adesso. Rod Stewart, la sua età non conta, ha dimostrato di essere nel concerto che unico in Europa ha tenuto a Bassano del Grappa, un grande ancora una volta. You are my heart, you are my soul.

Allora sono le 0000 e quindi ci fermiamo, anzi no, noi fermiamo proprio tutto, fermiamo il mondo, perché adesso c'è un incantesimo dove possiamo, se lo vogliamo, esprimere un desiderio che deve essere però rivolto a qualcuno, non proprio rivolto a noi stessi. Facciamolo.

Sono certo che lo avete fatto anche voi, avete espresso il vostro desiderio, bene, chissà che sia veri quanto prima. Vi aspetto la prossima settimana, sempre al martedì, sempre dalle 21, e tra poco sarete con Fabio Turin, che vi accompagnerà tutta la notte. E poi ci sentiamo martedì prossimo, sempre alla stessa ora, perché apriamo il club alle 21, alle 9 della sera. Grazie, state con noi con Radio Gamma 5.

0: E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e in via del tutto eccezionale oggi trasmetto in questa fascia oraria il mio programma Storie della Gente. Tra l'altro oggi senza anche sigla, proprio perché siamo in edizione speciale, che normalmente poi il mio programma va in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 3 luglio e staremo in compagnia fino alle 18. Potete inviare i vostri messaggi normali o WhatsApp al 334-7102-672. Lo ripeto, al 334-7102-672. Parto con una domanda, che è: per voi cos'è la fede? Voi pensate di aver fede? Sentite che avete fede? Ecco, ne proviamo a capirlo, dare un significato, ecco, a questa parola con la nostra ospite. E voi intanto mandate pure i messaggi che poi li leggiamo.
1: Pronto?
2: Sì, ciao Fabio, buongiorno.
1: Ciao Viola, buongiorno a te. Ecco.
2: Ciao, eccoci.
1: Grazie di aver accettato l'invito e benvenuta a Radio Gamma 5 in questa trasmissione.
2: Grazie a te per l'invito.
1: Ecco. No, grazie a te. Ti presento agli radioascoltatori. E allora abbiamo con noi Viola Dettori, giusto?
2: Dettori.
1: Ecco, lo sapevo. Sembra costruita.
2: Esatto.
1: Dettori, ok.
2: Ma tranquillo, che tanto, guarda, lo sbagliano tutti. Quindi.
1: No, ma lo sapevo. Devo avere un'impostazione che tipo, se mi do un'indicazione nel cervello, faccio l'incontrario, vabbè.
2: Esatto.
1: Allora, il motivo per cui ti ho invitato, proprio perché questa trasmissione si chiama Storie della Gente e mi piace condividere con i radioascoltatori le esperienze delle persone, che poi possono essere esperienze magari, che ne so, popolari, piuttosto che, diciamo, di persone che hanno fatto cose conosciute, oppure anche di persone comuni che però hanno qualcosa da dire. Ecco, nel tuo caso ho percepito che tu avessi qualcosa da dire, perché ti seguo nei social, e proprio per questo motivo ti ho chiesto di venire in trasmissione, di essere intervistata, e perché sei molto particolare, quindi insomma mi piaceva condividere la tua storia con i nostri ascoltatori, ecco.
2: Grazie, grazie veramente per l'interesse, la stima anche.
1: E allora cominciamo dal principio. Questo viaggio
2: sempre da lì.
1: Sì, sì, esatto. Allora, questo viaggio dell'eroe, no, anzi dell'eroina in questo caso, dalla Sardegna a Padova, perché tu sei originario della Sardegna. E
2: sì, esatto.
1: Lo sai che la maggior parte delle persone fa il viaggio inverso, giusto?
2: Sì, esatto, soprattutto in questo periodo dell'anno, penso.
1: Ecco, sì, sì, esattamente. No, tra l'altro, sì. Insomma, bellissimo luogo di origine, veramente un paradiso.
2: È stupenda, guarda, la Sardegna è bellissima, sì.
1: Sì, io ho avuto la fortuna di andarci due volte e spero di ritornarci presto. E anche e soprattutto ho trovato un popolo molto accogliente da scoprire, molto semplice anche nella sua genuinità, e molto affascinante, ecco. Ma ti chiedo, ma cosa ti ha portato qui a Padova?
2: Questa è una bellissima domanda, secondo me, nella quale iniziare. Guarda, ti dico, io in realtà prima di venire qua a Padova sono andata a Roma. E ci sono andata un po' per una serie di circostanze che si sono incastrate nella vita, perché avevo al tempo un mio ex fidanzato che era appunto di Roma. E quindi insomma mi sono trasferita lì quasi senza programmarlo, diciamo. E poi però mi sono resa conto, dopo un po' di anni insomma in cui sono stata lì, che Roma non era il mio posto. Cioè io non mi sentivo a casa, nonostante

0: Non sapevo dove andare. Padova sembrava una bellissima città, e infatti, quando poi sono arrivata qua mi sono innamorata. Mi sono innamorata e mi sono sentita, penso, per la prima volta proprio a casa mia.
1: Ma dai, è strana questa cosa qua, veramente.
0: Sì, lo so, è strana. Infatti, quando ne parlo, le persone mi dicono: ma cavolo, una sarda che va a Padova, com'è possibile?
1: Che si innamori perché, sai, no, Padova è molto affascinante, però questi ciottoli, questa nebbia, questa, a volte questa un po' chiusura di mentalità, soprattutto da chi viene in posti di scogliere, di sole, di mare, di turismo. Non è proprio così scontato, evidentemente, fra i vari ciottoli e i vari vicoli, tu hai trovato, insomma, quello che magari cercavi.
0: Assolutamente sì, penso che sia un po' un classico quando una persona vive in un posto, magari non riesce a vedere alcune cose, magari tende a vedere le cose un po' più negative, ecco. Quindi sì, penso che sia un po' un classico in realtà.
1: Eh sì, ma quanti anni avevi quando ti sei trasferita? Beh,
0: Quando mi sono trasferita a Padova,
1: prima quando sei venuta a Roma.
0: quando sono andata a Roma, oddio,
1: Circa.
0: più o meno forse avevo 22 anni,
1: Giovanissimo.
0: 21, 22, adesso onestamente non me lo ricordo con precisione, ma all'incirca eravamo lì.
1: Sì, quindi insomma anche un bel... A livello insomma di età, insomma, molto giovane lo sei anche adesso rispetto a me, ma comunque insomma un bel viaggio da affrontare da sola, anche proprio nella scelta di trasferirti a Padova e quant'altro, no?
0: Sì, diciamo che a me viaggiare piace tantissimo, l'idea di trasferirmi in un posto nuovo mi dava un senso di libertà, ecco, era un po' quello che cercavo, cercavo la mia dimensione, il mio posto, e quindi non l'ho vissuta in realtà come una sfida, però poi tante persone negli anni mi hanno effettivamente detto, diciamo che ho avuto un bel coraggio, ma io non l'ho
1: Certo.
0: percepita così, per me era un piacere, devo essere sincera.
1: Ma che poi questa è una mia impressione, cioè, ho come la percezione che tu comunque, anche se adesso hai trovato, diciamo, fisicamente e materialmente, forse anche spiritualmente, il tuo posto. Però da un punto di vista di questo viaggio dell'eroe, la tua ricerca probabilmente interiore è ancora in corso, giusto? Perché
0: Sì.
1: quello che mi ha colpito anche del tuo modo di comunicare, anche nella tua originalità, è che i tuoi post spesso sono volti a raccontare attraverso la tua esperienza di vita i tuoi stati d'animo, anche quelli dolorosi, anche quelli molto particolari, molto intimi, che però a differenza di quello che noto quando leggo altri post in giro di altre persone, non sono fini a se stessi, cioè non è un monologo, ecco, mettiamola così, però i tuoi hanno sempre una sorta di insegnamento, di condivisione, di consiglio, come se dessi la possibilità agli altri di utilizzare, diciamo, la tua esperienza di vita per poterne trarre qualche beneficio. Ecco, questa è un po' la mia
0: Sì.
1: impressione.
0: Sì, diciamo che penso che il mio viaggio interno non finirà mai, nel senso che comunque sono sempre stata così, sono sempre stata alla ricerca, magari di un significato più profondo, dietro alle cose che vivevo, che mi succedevano, e poi di fatto lo scrivere è una cosa che io ho iniziato a fare per me stessa sin da quando ero piccola, in realtà, perché io praticamente scrivo da quando ho imparato a scrivere. Ed
1: Infatti
0: è una cosa che.
1: c'è una citazione all'inizio del tuo profilo che dice: mi piace scrivere ciò che imparo dalla mia esperienza.
0: Esatto, sì, penso che possa racchiudere molto bene in effetti cosa significa per me scrivere, perché in sostanza. come ti dicevo, io di base scrivo per me stessa, cioè scrivo perché mi piace scrivere e scrivere mi dà la possibilità di immergermi in me stessa ancora di più, ancora più profondamente di quanto già non faccia, ecco, in maniera naturale, spontanea.
1: Certo.
0: E poi di base mi piace condividere perché penso che tante persone possano ritrovare.

0: rilassi, magari in certi stati d'animo, certi punti specifici del percorso della nostra vita. Quindi sì, è una cosa.
1: E tu hai avuto riscontro con le persone che magari a seguito di... Perché è un po' come se tu ti esplorassi profondamente, poi per metterti al servizio appunto degli altri, no? Per supportarli. E sì, parte sempre magari la scrittura, lo dico anch'io poi da scrittore, scrivo diciamo inizialmente per me stesso, per una mia esigenza. Che può essere un'esigenza emotiva, ma può essere anche proprio un'esigenza dell'azione stessa dello scrivere, cioè quasi fosse una cosa terapeutica.
0: Assolutamente
1: E
0: sì.
1: poi consapevole in questo caso, perché poi si acquisisce questa consapevolezza che l'atto della scrittura, nel momento in cui assolve a questo compito di far del bene a me o di appunto risolvere quello che può essere la motivazione iniziale, sicuramente si rivolge agli altri, quindi passa attraverso di me, ma poi la direzione è sempre verso gli altri, perché siamo consapevoli che chi ci legge in qualche modo può utilizzare le nostre parole, insomma, ecco.
0: Sì, esatto. Sì, mi è capitato tante volte in realtà di magari avere un feedback positivo da parte di persone che mi leggevano. E questa cosa in realtà mi lascia sempre quasi stranita, cioè non riesco quasi a concettualizzare che effettivamente quello che io scrivo poi possa effettivamente essere utile, però a quanto pare succede, quindi bene così.
1: Sì, credo che sia la magia della scrittura, sai, perché a me è capitato, soprattutto questa cosa qui nelle prime pubblicazioni, che qualcuno poi dei lettori, insomma, che avevano letto il testo, mi venissero a dire cose che io non avevo concepito, non avevo avuto quelle intenzioni nello scrivere determinate frasi o dei pensieri, e loro invece hanno colto delle cose addirittura che, ripeto, non erano nemmeno dentro di me. E questo mi ha fatto appunto capire quant'è magica la scrittura, perché è proprio questo impulso che viene da dentro, ma certe volte è una sorta anche di captare delle energie che ci girano intorno, quando uno è particolarmente sensibile, e metterle nero su bianco attraverso l'inchiostro, insomma. Ecco, quindi sì, avvengono delle cose particolari, quindi non, sicuramente come, mia, cioè come i tuoi testi, i tuoi post hanno colpito me, sicuramente hanno colpito tantissime altre persone. Ma soprattutto quello che ha suscitato maggiore curiosità è anche una, passami il termine, una tenerezza, ma tenerezza in senso positivo di ammirazione, il fatto che tu citi il Vangelo, cioè tu leggi testi religiosi, la vita di Gesù, cioè praticamente hai una fede incrollabile, ecco, che è una cosa molto rara da cogliere oggi, insomma, ecco. Da dove proviene questa tua fede incrollabile?
0: Da dove proviene anche questa bellissima domanda? Ma allora proviene dalla diretta esperienza in sostanza, cioè io premetto che vengo comunque da una famiglia prevalentemente cioè, insomma, atea, quindi non sono stata indottrinata, non so se così
1: Quindi
0: vogliamo dire, cioè
1: scusa,
0: non ho
1: apro una
0: avuto.
1: piccola parentesi. Quindi
0: Sì.
1: dalla tua famiglia atea tu eri la pecora nera in quanto avevi
0: Diciamo lo
1: questa
0: sono
1: fede.
0: stata dopo, nel senso che in un primo momento, nel senso i primi anni comunque della mia vita, fino diciamo ai primi anni dell'adolescenza, io un po' mi sono adattata e mi piace proprio usare questa parola adattata perché col senno di poi è quello che io ho fatto, perché in realtà io ho proprio dei ricordi di quando ero piccolina, molto molto piccola, che io comunque sentivo un richiamo verso Dio. L'ho sempre sentito, ma in qualche modo, sai, quando sei piccolo comunque non riesci a spiegarti certe cose, non riesci a capire bene, non riesci magari a dare una forma. Poi vivendo in una famiglia appunto atea e No, non dico che ci sia qualcosa di male, però semplicemente non ho avuto gli
1: Certo.
0: strumenti adatti per magari prendere coscienza da prima di certe cose. Poi a un
1: Certo.
0: certo punto, ovviamente lo racconto in una maniera un po' sintetica, però c'è stato un momento proprio rivelatore, estremamente importante, che è stato un momento di forte crisi. Io comunque diciamo che ho vissuto magari delle cose nella mia vita in maniera molto intensa e delle cose molto forti, e che mi hanno portata a sperimentare anche degli stati, insomma, molto dolorosi, soprattutto appunto per una certa fase della mia vita. E c'è stato un giorno che io ricordo con estrema chiarezza, in cui ho proprio toccato il fondo, come si suol dire. E quel giorno, senza nessuna spiegazione apparente, io ricordo proprio di aver sentito Dio, la classica
1: Chiamata.
0: rivelazione, la classica chiamata, esatto. E non è che ci stessi pensando, e non sapevo nemmeno di stare cercando Dio, ma sostanzialmente quello che è successo, cioè io in un momento di fortissima disperazione ho sentito la sua chiamata e mi sono sentita salva. In sintesi, da quel momento ovviamente tutta la mia vita poi è cambiata di conseguenza.
1: Ma infatti questa è una cosa molto particolare perché in un libro che si intitola proprio Ci siamo dimenticati di Dio, no? Fa capire quanto, diciamo, al di là che poi ognuno come si può dire, il suo percorso spirituale lo possa trovare in varie forme, perché comunque c'è chi può trovarlo in una religione, c'è chi può trovarlo in un cammino spirituale, anche nella meditazione o in qualsiasi cosa, e soprattutto può chiamare Dio in tanti altri modi, però al di là di questo c'è comunque una diffusa perdita di questa fede, ecco. E a maggior ragione se tu provieni da una famiglia atea che quindi in un certo modo non ti hanno dato, come dicevi tu, gli strumenti, ma neanche le risposte, ma neanche un confronto, quindi evidentemente appunto sei dovuta andarle a cercare dentro di te e poi all'esterno. Però insomma, ecco, credo che sia una cosa molto singolare, insomma, questo tuo percorso, perché la maggior parte dei giovani, ecco, vengono tra virgolette indottrinati a un certo tipo di fede fin da piccoli, ma perché fanno un certo tipo di percorso, non perché lo sentano, ecco, sostanzialmente. Poi invece sentirlo è tutta un'altra cosa, ecco.
0: Assolutamente sì, infatti penso che anche la fede proprio sia un qualcosa che si può spiegare fino ad un certo punto,
1: Certo.
0: nel senso che o a un certo punto senti la chiamata, secondo me, oppure è difficile riuscire a sentire qualcosa che non senti, cioè non si possono, secondo me, forzare più di tanto le cose. E nonostante questo, comunque, io conosco tante persone ate che magari in un certo modo vivono una vita in modo cristiano, diciamo, se vogliamo rimanere in questo linguaggio, però senza credere, che è una cosa particolare, però accadono, per esempio, io a volte sento magari racconti, storie di amici, amiche, che mi sembrano proprio, magari anche nelle loro scelte di vita, degli atti di fede, inconsapevoli ma pur sempre presenti. Quindi poi penso che Dio riesca comunque a raggiungerci veramente, anche quando noi non riusciamo a magari a vederlo, a percepirlo.
1: Sì,
0: È
1: infatti.
0: come se ci fosse sempre la sua mano poi dietro, nascosta, ecco.
1: Sì, sono convinto anch'io che tantissimi esprimano una sorta di cristianità inconsapevole, Addirittura io l'ho percepita anche, in, visto che siamo in Veneto, in sproloqui e parolacce. Visto che noi e la, cioè il Veneto e la Toscana sono famosi anche per un certo tipo di linguaggio, ok? Non proprio cristiano.
0: Che conosciamo bene, ecco. Vivendo tutti e due in Veneto.
1: Sì, esatto, però ecco, questa è una cosa particolare che secondo me la differenza la fa proprio anche il livello di consapevolezza e di coscienza, perché un conto è dire ok, ce l'hai dentro, magari anche involontariamente ti comporti come un buon cristiano, fai delle opere di bene, sei altruista e via dicendo, ma un conto è proprio anche poi invece sentirlo e rendersene conto, perché credo che la differenza sia veramente sempre nella volontà di fare un certo tipo di percorso e nella consapevolezza di farlo, ecco, perché altrimenti secondo me è un po' come passeggiare attorno, c'hai gli alberi di tiglio, c'hai gli alberi in fiore, c'hai la vegetazione, c'hai un paesaggio mozzafiato, ma se tu guardi per terra, questo tuo percorso, diciamo, ti priva di tanta bellezza, insomma, ecco.
0: Assolutamente, sono molto d'accordo con quello che dice, come se diciamo ti garantisse una sorta proprio di guida, di direzione, mm-hmm. che cambia completamente proprio tutto l'ordine della tua vita. Sì.
1: Ma infatti tu hai anche scritto, perché ho letto sempre in un tuo post che a un certo punto ti sei messa sotto una statua di Prato della Valle e hai letto le cinque ferite e come guarirle, però poi sempre in un altro post ho letto tu pensi che qualsiasi malessere dipenda dalla mancanza di Dio, ok? Quindi
0: assolutamente sì.
1: Anche questi due concetti mi piacciono, che comunque tu esplori, perché non ti precludi delle conoscenze anche a livello di lettura, quindi tu comunque leggi anche appunto un libro che parla appunto di ferite emotive o di altro, ma poi comunque fai ritorno a quella che è la tua fede dicendo ok, possiamo capirne le cause, possiamo esplorare, però qualsiasi malessere dipende dalla mancanza di Dio secondo questa tua concezione, no?
0: Sì, allora diciamo che secondo me questi due aspetti, che poi sarebbero fondamentalmente il corpo e il nostro spirito, la nostra anima, secondo me vanno sempre tenuti insieme, in equilibrio, secondo me, ma non solo chiaramente secondo me, è qualcosa da tenere in equilibrio, cioè... io penso che Dio sia veramente un pilastro che può sostenerci e aiutarci veramente di fronte a ogni cosa. È chiaro che noi comunque viviamo questa esperienza terrena, e in questa esperienza terrena c'è tutto quello che deve essere preso in considerazione, quindi dove siamo nati, in quale famiglia, che cosa abbiamo imparato, quali sono le nostre convinzioni più profonde, positive e negative che siano, quindi tutti i nostri condizionamenti, quindi ci deve essere secondo me, insieme al lato spirituale, quindi alla ricerca e al contatto con Dio, anche sempre un lavoro diciamo psicologico. Questi due aspetti secondo me devono proprio andare di pari passo, questo è il motivo per cui poi io scavo tantissimo dentro me stessa, ma sempre ricordandomi di guardare anche su in alto, non so come dire, e cerco di tenere insieme questi due poli, perché altrimenti ci si perde o troppo in alto o troppo in basso.
1: Beh, anche perché poi c'è quella famosa frase come in alto, come in basso, no? Quindi c'è una sorta
0: Assolutamente.
1: di connessione dove io poi personalmente sono convinto che questa nostra sia una esistenza esperienziale, quindi comunque noi siamo venuti apposta qui per fare un certo tipo di esperienza e queste esperienze siano strettamente connesse ai mondi spirituali, quindi c'è una sorta di nutrimento reciproco, questa mia visione, insomma, ecco. Però volevo chiederti, questa tua fede comunque, perché tu adesso sei alla soglia dei meravigliosi 30 anni, no?
0: Sì, ne sto per fare 29, dai, concedimi ancora un altro anno.
1: Ok, sei a un passetto, dai. Ma questa tua fede, voglio dire, ti ha reso la vita più facile o più difficile rispetto ai tuoi coetanei?
0: Allora, è una bella domanda. Non è facile rispondere, nel senso che io, anche dopo aver comunque trovato appunto questa dimensione di fede, ho sperimentato comunque tanti altri momenti dolorosi per tante situazioni della mia vita, quindi non è che con la fede il dolore poi scompaia, però sicuramente il fatto di sapere che c'è il Padre è come se ti facesse sentire che qualsiasi cosa tu puoi vivere nella vita non è la fine, ecco. C'è una salvezza e la salvezza è lui, ma non un domani, è lui proprio qui e adesso. Io, guarda, proprio ieri parlavo con una mia amica che stava vivendo un momento estremamente difficile per via di tutta una serie di difficoltà che si sono incastrate in questo momento della mia vita, della sua vita. Lei non crede, non, insomma, è assolutamente lontana da questo tipo di concetto. E io vedo che quei momenti dolorosi, lei comunque poi riesce ad attraversarli perché è una ragazza intelligente, è una ragazza forte, però è come se le mancasse poi sempre un tassello, cioè lei in quella disperazione rischia di perdersi. Io nella disperazione sono già stata salvata, quindi non so come dire, non è che i momenti dolorosi si annullino, ma comunque sì, penso che la fede ti renda la vita un po' più facile, assolutamente sì, soprattutto se insomma riesci a fare un certo tipo di lavoro che poi è un lavoro di ascolto della parola di Gesù, e che però non è sempre così facile, lo sappiamo, penso.
1: Eh certo, ma ok, ma invece per quanto riguarda il rapporto con i coetanei, da questo punto di vista, cioè nel senso ti senti da questo punto, proprio perché molti giovani comunque appunto non hanno lavoro, cioè non hanno valori piuttosto che non c'è questa. Non c'è questa uniformità, ecco, nella fede, perché come ho detto prima ci sono mille sfumature, quindi sicuramente diciamo se tu ti presenti leggendo i versetti del Vangelo o contesti come la vita di Gesù, come ti guardano i tuoi coetanei? Era questa un po' la mia curiosità.
0: Anche questa è una domanda molto interessante, nel senso che dipende. Cioè, ci sono alcune persone che sono indifferenti, alcune persone che invece ne sono affascinate, magari anche incuriosite, mi fanno delle domande, e altre che magari mi vedono, boh, come un'aliena, però diciamo che non è qualcosa che mi preoccupa, ecco.
1: Ok, però la percepisci, voglio dire, una certa, non dico diffidenza, ma appunto come se fosse per loro un qualcosa di sconosciuto ancora.
0: Beh, da quelli che insomma non credono, sì, assolutamente. Cioè comunque Ci sono un po' dei luoghi comuni che sono un po' instillati, secondo me, nel pensiero comune, per l'appunto, soprattutto di moltissimi giovani, e che è un pensiero che si sposta da quella che è la fede, che è un discorso, alla Chiesa, che poi è un altro discorso, e adesso
1: Certo.
0: sarebbe anche un discorso lungo da affrontare, però capisci che ci sono tanti pregiudizi che un po' allontanano anche dalla sola possibilità di essere curiosi, di conoscere Dio. Quindi, insomma, però ti dico che comunque in realtà poi ho scoperto anche piacevolmente che ci sono anche tanti giovani, per fortuna, interessati e curiosi, quindi
1: No, no, ma
0: sono
1: infatti
0: andati
1: io.
0: anche oltre le mie aspettative.
1: Sì, no, no, ma infatti io la domanda era un po' provocatoria, ma tendo a avere una smisurata fiducia nell'essere umano, ma soprattutto nei giovani. E io normalmente, infatti, sono molto positivo e propositivo e credo anch'io che ci siano invece tantissimi giovani con tanti valori, perché poi, sai, ci propinano quello che vogliono farci vedere in televisione o nei giornali, e quando appunto sembra che sia tutto un po' allo scatafascio e violenza e perdizione a gogo, ma in realtà ci sono tantissimi ragazzi che appunto fanno volontariato, che aiutano. Io, guarda, questa cosa qua l'ho proprio percepita, mi sposto un attimo dal tema, ma l'ho percepita quando 2 anni fa un mio amico mi ha chiamato perché c'era stata l'alluvione in Emilia Romagna e mi ha detto: Fabio, andiamo, ok, siamo partiti.
0: Che bello.
1: E io sono rimasto, guarda, estasiato perché c'era una marea di ragazzi, ma c'era una marea di ragazzi che erano lì, immersi nel fango. Entravano nelle case senza sapere chi fossero, via dicendo, e davano una mano. E guarda, io veramente ho avuto una sensazione di un'iniezione di fiducia, ecco, assurda, ecco. E poi in tantissimi altri casi, anche lavorativi e via dicendo, insomma. Quindi credo molto nei giovani. E poi un'altra cosa che a me ha colpito. Anzi, prima di parlare di un'altra cosa che mi ha colpito, così facciamo uno stacchetto un po' di superficialità, visto i discorsi che abbiamo fatto fino adesso. Allora, leggo sempre dal tuo profilo: cose che ti danno gioia, ascoltare Mina in qualsiasi ora della giornata. Ok, ma lì ti posso capire perché io ho tutti i suoi CD, quindi
0: Ecco, quindi ci
1: sono.
0: capiamo benissimo.
1: Sì, sia anch'io è una musica,
0: No, ma per me lei è proprio, cioè, non è neanche un essere umano, è proprio una dea.
1: sì. Pensa che
0: Una
1: io
0: dea, veramente.
1: nella mia agenda mi segno i compleanni delle persone a me care, insomma, giusto perché non mi piace dimenticarmi, un messaggino sentito di auguri lo faccio sempre volentieri, e ho inserito anche il compleanno di Mina, che lei è un ariete.
0: Bellissimo.
1: Sì. E quindi insomma, ecco,
0: Stupendo.
1: dopo ti dedicherò una canzone, la mettiamo su in onda.
0: Grazie.
1: Poi, sempre cose che ti danno gioia, i temporali estivi, qua invece dissento.
0: Guarda, io
1: O
0: so che
1: meglio,
0: ci
1: una
0: sono
1: volta forse.
0: diverse correnti di pensiero, ma cioè, col caldo che fa qua, diciamo che quando arriva un temporale, sì, magari sono dispiaciuta perché poi so che comunque i temporali creano anche dei danni, quindi questo mi dispiace, devo dirlo, però un po' di
1: No,
0: pioggia.
1: diciamo, a livello concettuale sono d'accordo con te, a livello concreto, per quello che sto vedendo negli ultimi anni, sì, ogni volta che vedo una nuvola grigia mi vengono i brividi, quindi
0: È un po' un
1: sì,
0: casino,
1: se
0: sì.
1: fosse la classica pioggia estiva che porta frescura, dico sì, però insomma capisco, la licenza poetica va bene, insomma, ecco, i temporali estivi ci stanno. E
0: Quella
1: poi?
0: dai, ce la facciamo passare.
1: Sì. Poi il cielo la notte, ma il cielo di notte oppure il cielo e la notte?
0: Tutte e due le cose, guarda.
1: Ok, quindi sempre perché tu metti lo sguardo in alto, giusto?
0: Assolutamente sì. Cioè, c'è stato, guarda, un periodazzo che ho vissuto e io ti giuro che aspettavo la notte, cioè io proprio vivevo la mia giornata aspettando il momento della notte in cui finalmente potevo sedermi in giardino, alzare lo sguardo e guardare il cielo, stare in silenzio.
1: Che bello, meraviglioso. Vabbè, sono fa parte secondo me sempre di quella bellezza che ci è stata donata, un po' come la canzone di vabbè, quella rifatta dei Negramaro, che bisogna guardarsi intorno, insomma, guarda cosa ti ha creato Dio, ecco, quindi mare,
0: diciamo. Bravo,
1: rifugge l'autore.
0: È una canzone tra l'altro che è bellissima, mi piace tanto.
1: Modugno, giusto, dovrebbe essere l'originale.
0: Sì, sì, esatto, sì, okay. Sì.
1: Sì, scusa un po' il lapsus.
0: Ma è stata fatta una cover, sì, anche dei Negramaro, quindi c'è, cioè,
1: sì,
0: il peso.
1: Sì, sì. No, ma è che insomma mi dispiaceva non citare l'autore originale, insomma, è un patrimonio, un patrimonio della canzone italiana.
0: Peccato.
1: E poi un'altra cosa che invece mi ha fatto morire da ridere: chiacchierare con gente a caso che non conosco.
0: Guarda, questa è una cosa che, cioè, non è solo che mi piace, proprio mi ha salvato la vita, cioè è una cosa che io adoro. Siccome io faccio un lavoro a contatto col pubblico e quindi mi capita continuamente di parlare con tante persone, ed è una cosa stupenda, perché quando hai un'interazione con le persone veramente si aprono mondi infiniti, è bellissimo. Quindi mi piace tantissimo, tipo anche quando sono, magari mi capita a volte, che so, sono alla fermata del tram o non so, sto aspettando qualcosa, sto passeggiando, capitano queste chiacchierate completamente senza senso e la trovo una cosa stupenda.
1: No, quella del nonsense è bellissimo. No, guarda, ti capisco, perché nella versione da scrittore invece io proprio ogni tanto sento l'esigenza di mettermi all'interno di una situazione dove c'è un susseguirsi di persone, tipo stazione dei treni o quant'altro, e osservare il via vai delle persone. Questo mi piace proprio osservare, per farmi poi immaginare anche, diciamo, le loro vite e quant'altro, ma questa poi la porto nella parte appunto di scrittura, insomma, ecco. Però mi piaceva a questo punto chiacchierare con gente a caso così senza senso.
0: No, ma è bellissimo veramente l'interazione umana in generale, certo, è qualcosa veramente di speciale.
1: Sono completamente d'accordo. Ma invece qua adesso passiamo all'angolo le stranezze, o meglio i connubi improponibili. Allora, da una parte abbiamo la tua fede incrollabile, ok, di cui abbiamo parlato, e dall'altra i tarocchi. Allora, quando ho visto i tarocchi ho detto: ma come fa a conciliare la fede, questa fede incrollabile, con i tarocchi? Ecco, quindi sono riuscito a farti questa domanda, ecco.
0: Sì, ma allora, diciamo che per me, allora, nella mia vita sono entrati prima i tarocchi rispetto a Dio, per il quale comunque già abbiamo detto che sentivo comunque un richiamo, ma non era ancora definito, ecco. Quando io ho iniziato a studiarli e a farli, a leggerli, ecco, io in realtà mi sono avvicinata tantissimo a Dio. Perché devo dire che su questo sono stata molto fortunata. Ho trovato un libro che parlava, cioè è stato proprio il primissimo libro che io ho letto sui tarocchi, ed è stato, diciamo, il libro maestro, e parlava dei tarocchi come strettamente collegati a Dio e a tutta la simbologia cristiana. Quindi poi di fatto, quando mi sono avvicinata a Dio, io non ho sentito una frattura, l'ho sentita nel giudizio delle persone, nel pregiudizio delle persone, però io dentro di me non ho sperimentato questa cosa, perché li ho visti già come due mondi assolutamente legati. Ecco, quindi
1: Ma quindi allora ti chiedo, proprio per esplorare la tua risposta, cosa sono i tarocchi per te?
0: cosa sono i tarocchi per me? Allora, per me sono uno strumento di indagine. E io, come ti ho detto, sono una che scava tanto. Cioè, a me piace andare a fondo nelle cose. Mi piace proprio il fatto di indagare nell'inconscio di una persona, nelle sue profondità e arrivare sempre a qualcosa di più profondo, anche magari da un problema, da una difficoltà. Mi piace proprio il fatto di andare più a fondo, perché è andando più a fondo che in realtà, appunto, sembra che lo dica apposta, ma non è organizzato, in realtà troviamo Dio, cioè è andando nelle nostre profondità che riusciamo ad elevarci e quindi ad avere un contatto migliore anche con Lui. Quindi a me scavare piace tantissimo, i tarocchi per me sono uno strumento che serve a questo, serve a capire meglio certi aspetti di me in primis, perché io li leggo insomma anche a me stessa, e poi di altre persone che magari hanno bisogno, mi chiedono.
1: Mi piace questa visione, sai, solitamente anche in molte culture, no, c'è anche il saluto la divinità che è in te, no, come nel riconoscerla, ma in realtà mentre tu parlavi proprio mi sono immaginato che tu andassi a trovare Dio negli altri, soprattutto quando magari loro stessi non ne sono consapevoli, come a dirgli guarda che c'è anche Dio dentro di te, insomma.
0: Ed è esattamente quello che succede, perché la cosa bellissima dei tarocchi è proprio questa, cioè che portandoti a vedere più in profondità di te stesso, perché qua chiaramente apro una piccola parentesi, non stiamo parlando del leggere le carte per sapere se l'ex tornerà. Questo deve essere chiaro, cioè, perché altrimenti non riusciamo a parlare di niente.
1: Certo, assolutamente sì. No,
0: Ok, bene. Ma so che lo sai, però lo specifico
1: no,
0: perché
1: fai bene a
0: altrimenti magari.
1: specificare.
0: Ecco. E dicevo, la cosa bella è proprio che portandoti in profondità ti fanno vedere i tuoi punti d'ombra e quindi anche di luce, cioè portano luce, come porta luce la verità, come può portare luce una conversazione con una persona che ti fa capire qualcosa. Cioè, fondamentalmente sono uno strumento, come tanti altri strumenti, e che se usato in un certo modo ti può avvicinare a Dio, invece che allontanarti, come purtroppo pensano alcuni, ma come per carità, alcune persone magari li leggono in un modo che in effetti ti possono in un certo senso allontanare. Però ecco, uno strumento, poi come viene usato è tutto un altro discorso.
1: Esatto, concordo pienamente sul fatto che tantissime cose, tantissime discipline, sono tutti strumenti, e la differenza la fa sempre come tu li utilizzi e la motivazione che ti porta a utilizzarli. Ma proprio per
0: Bravo.
1: questo, sempre rimanendo in tema di motivazione o dell'utilizzo di questi strumenti, ma vista questa tua propensione, quindi quello che ci hai raccontato, no? Questa visione che tu hai di Dio, questa che si unisce anche allo star bene nel momento in cui tu lo riconosci in te stessa e negli altri, e anche in questa tua capacità di utilizzare in questo caso lo strumento dei tarocchi, ma non hai mai pensato proprio per questa tua adesso predisposizione che partendo dal fatto che tu hai toccato diciamo, il basso, il fondo,
0: Sì.
1: e e ne sei risalita e quindi, diciamo, in un certo senso hai portato benessere nella tua vita grazie a questa tua ricerca e a trovare Dio. Non hai mai pensato di farlo come percorso professionale, cioè quindi diciamo sì, insomma, farlo in maniera un po' più strutturata, sempre per mettere gli altri nelle condizioni di star bene.
0: Allora, guarda, sì, l'ho pensato per tantissimo tempo, in realtà, è una cosa sicuramente per cui oggettivamente sono portata, nel senso che è proprio quello che naturalmente mi viene da fare. Perché non l'ho ancora fatto? Perché sostanzialmente tu giustamente hai usato una parola fondamentale che è strutturato, e perché non so bene come
1: Strutturarlo.
0: strutturarlo. Sono ancora, diciamo, in una fase della vita in cui sto cercando di capire come voglio fare certe cose, però sì, è un'idea che comunque ho preso in considerazione tantissime volte e in realtà mi è stato anche detto tantissime volte, cioè le persone che mi conoscono mi dicono ma tu perché non lo fai? Perché non lo stai già facendo? Quindi chissà.
1: Guarda, io sì, sono convinto che vabbè, non entro nei dettagli perché non voglio parlare di me, ma credo comunque che ci sia in ogni persona una sorta di patto spirituale
0: Sì.
1: che debba essere, diciamo, in qualche modo svelato e o lo scopri da sola o te lo, appunto, diciamo, magari ti possono aiutare gli altri. E ogni persona, nel momento in cui, appunto, capisce il motivo esatto per cui è qui, e quindi sostanzialmente tradotto in termini pratici è il proprio talento, quel
0: Sì.
1: talento deve essere messo a disposizione degli altri, cioè nel senso deve essere rivolto all'esterno proprio per dare modo che si manifesti in tutta la sua magnificenza, insomma. Ecco, questa è un po' la mia
0: Sì.
1: convinzione dei meccanismi che ci sono. Quindi sì, ti invito a trovarla prima possibile questa struttura.
0: Ti ringrazio, guarda, ti ringrazio perché è qualcosa che mi riporta a qualcosa di importante, quindi grazie per questo invito, lo accolgo e ti terrò aggiornato comunque.
1: Grazie, grazie. E allora, per concludere, visto che l'hai chiesto agli altri, qual è il film che non ti stancheresti mai di guardare?
0: Guarda, l'ho visto proprio ieri,
1: Per la centesima
0: veramente,
1: volta.
0: ed è Mangia Pregama.
1: Ah, ok.
0: Non so se lo
1: Sì,
0: conosci
1: Julia
0: comunque.
1: Roberts.
0: Esatto, è il mio film preferito, l'avrò visto credo una ventina di volte e ieri l'ho rivisto dopo tantissimo tempo.
1: Beh, un po' richiama in un certo senso anche al tuo percorso, no? Ti ci rivedi?
0: Ovviamente, sì, certo. Cioè, infatti, e poi pensa che comunque avevo conosciuto quel film, insomma, già tanti anni fa. Quindi, sì.
1: Bene, bene. Ok, io direi che hai risposto a tutte le mie domande. Ecco, magari non hai ancora trovato le tue risposte, ma insomma le mie le hai trovate, ecco, quindi
0: Bene, siamo già ad un ottimo punto di partenza, direi.
1: ma quindi voglio dire adesso, giusto per anche aiutarti in quella struttura di cui parlavamo prima, cioè se le persone sentissero questo, una sorta di, chiamiamolo, richiamo, ecco, o anche, diciamo, avessero curiosità o comunque interesse a avere a che fare con te anche per quanto riguarda i tarocchi o anche semplicemente una conversazione, visto che ti fermi a parlare con gli sconosciuti, a questo punto possiamo ampliarle anche ai radioascoltatori, cioè in qualche modo ampliamo. Possono comunque cercarti nei social o da qualche parte e tu hai questa disponibilità. O in questo momento sei ancora in una tua fase più intimista e lasci che le cose avvengano senza.
0: Allora, no, possono assolutamente, insomma, contattarmi se, insomma, possono essere interessati, quindi c'è comunque la possibilità. Io sui social mi chiamo molto semplicemente col mio nome e cognome, quindi mi trovano praticamente subito. E condivido prevalentemente su Facebook e sì, diciamo che comunque mi capita ancora adesso, anche se non mi sto pubblicizzando, ma c'è un giro di conoscenze che appunto sa quello che faccio e magari alcune persone invece che mi scoprono e mi chiedono magari una conversazione o una lettura di tarocchi, e io comunque sono magari non ancora strutturata appieno, però ci sono. Okay. Quindi sono a disposizione.
1: Ok, allora,
0: al servizio, ecco.
1: Indipendentemente da dove mettete l'accento, quindi la potete trovare nei social come Viola De Tori, giusto?
0: Bravissimo, bravissimo.
1: Ok, mi sono un'ora, ma sono riuscito. E la trovate principalmente in Facebook, giusto?
0: Sì, esatto, sì.
1: Ok, e, perché insomma credo che sia anche... per tutti, insomma, io, allora, ognuno secondo me deve un po' trovare il proprio percorso ed è giusto che, come ho detto prima, anche a livello esperienziale c'è chi lo trova nell'arte, c'è chi lo trova nei viaggi, c'è chi lo trova in tante altre, in una filosofia piuttosto che in una religione o in un percorso spirituale, in uno sport, in qualsiasi cosa. E, però ecco, chi sente, chi ha sentito qualcosa o quel brividino mentre parlavi e appunto ha voglia di seguirti, anche semplicemente appunto anche solo seguire la tua pagina, seguire i bellissimi post che fai, le condivisioni.
0: Grazie.
1: E via dicendo, e se vuole magari avere un sano confronto oppure avere anche una lettura in questo caso dei tarocchi, perché no, ecco.
0: Ti ringrazio veramente.
1: Allora, grazie a te intanto. E bene, insomma, penso che sia stato molto piacevole. Allora, per me lo è stato,
0: sì.
1: Per i radioascoltatori lo spero, ma credo molto di sì. E anche probabilmente, insomma, non credo che sarà l'ultima volta che ci sentiremo qui in radio.
0: Dai, guarda, per me è stata veramente una bellissima, bellissima conversazione, proprio una chiacchierata che mi è veramente molto piaciuta, e quindi volentieri anche per una prossima volta, molto, molto volentieri, davvero.
1: Bene. Allora, grazie della
0: mille.
1: Disponibilità, grazie a te, e poi mando anche in onda una canzone di Mina, ma la scelgo io.
0: Fantastico, bene, sorprendimi allora.
1: Va bene, va bene. Allora un abbraccio e alla prossima volta, allora.
0: Grazie Fabio, anche a te, alla
1: ciao.
0: Prossima.
1: Ciao Viola, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, grazie.
1: Eccoci qua. Innanzitutto mi scuso ancora per l'amnesia nei confronti di Domenico Modugno e quindi mea culpa. E nel frattempo sono arrivati dei messaggi per quanto riguarda la tematica. E intanto saluto comunque Andrea Sceriffo di Verona. Ciao Fabio, buongiorno, e buongiorno alla tua gentile ospite di cui non so il nome, ero giù dal camion, mi sono perso l'inizio. Buona trasmissione, grazie mille Andrea, un abbraccio a te. E, l'ospite si chiama Viola De Tori e la potete trovare anche in Facebook, e come avete capito, insomma, è una persona che ha questa fede molto intensa, legge testi sacri, insomma, esplora, è una grande esploratrice sia di se stessa che di anche delle persone che incontra, e c'è questo connubio molto interessante che ho cercato un po' inizialmente di esplorare con i tarocchi, ovviamente nella loro parte di esplorazione, quindi questa sorta di in un certo senso trovare la divinità che c'è anche negli altri e che farli, insomma, aiutarli nel loro percorso. E vi ricordo che se volete mandare un messaggio SMS o WhatsApp lo potete fare al 334 7102672. E poi, visto che non volevo interromperla, la canzone di Mina la metto dopo la pubblicità. A tra poco.
2: Voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: Rieccoci tornati in diretta a 94 MHz, questa era la grande mina. Oggi ho deciso che andrà, che metterò in onda un po' di canzoni sue, insomma, ecco. Adesso siamo in attesa di un altro ospite e nel frattempo vedo i vostri messaggi, adesso appena poi li leggo tutti. Buongiorno Massimo.
1: Eccoci, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Allora, intanto grazie di aver accettato l'invito e
1: Grazie
0: benvenuto
1: a voi.
0: a Radio Gamma 5. Giusto per presentarti come si deve ai nostri radioascoltatori, se posso, allora spiego un po' chi sei. Allora, Mao Massimo Valpiana è una delle figure più autorevoli della non violenza in Italia, è presidente del movimento Non Violento e membro dell'esecutivo della rete italiana Pace e Disarmo. È stato anche direttore della rivista Azione Non Violenta, fondata addirittura nel 1964 a Perugia da Aldo Capitini, come organo mensile del movimento Non Violento. Nel suo lungo impegno come attivista ha partecipato a diverse campagne e iniziative finalizzate al contrasto della guerra e alla promozione della cultura della pace nel mondo, fra cui nel 1972 quella per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza. È stato segretario nazionale della Lega Obiettori di Coscienza e le sue posizioni mettono insieme religiosità laica e rifiuto totale di ogni forma di violenza politica istituzionalizzata. In questo contesto si inserisce la sua posizione contro il nucleare, che assume una dimensione, oltre che ambientalista, di lotta contro la proliferazione di armi di distruzione di massa. Quindi grazie per essere qui, Massimo.
1: Grazie a te. È anche troppo lungo, taglia se vuoi, fermate.
0: No, insomma, è giusto, con tutto il tuo impegno è giusto riconoscere, insomma, tutto quello che hai fatto, ecco. E, vuoi parlarci anche un po' di questo tuo movimento, così lo facciamo conoscere a chi non lo conosce?
1: Inizialmente questo, e poi soprattutto abbiamo una campagna in atto che si chiama Un'altra difesa è possibile, su cui stiamo raccogliendo le firme per presentare una legge di iniziativa popolare su questo tema e magari parliamo anche di
0: Assolutamente sì,
1: questo.
0: hai carta
1: Bene,
0: bianca e microfono acceso. Ok, ti ascoltiamo allora.
1: tanto buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a te.
1: Il movimento non violento in Italia ha una lunga storia, come hai accennato, muove i primi passi con Aldo Capitini proprio nell'immediato dopoguerra, in particolare con il primo caso in Italia di obiezione di coscienza, cioè di rifiuto del servizio militare, da parte di Pietro Pinna. Siamo nel 1949,
0: Caspita.
1: quindi questo giovane Pietro Pinna rifiuta il servizio militare perché, avendo assistito ai disastri della seconda guerra mondiale, i bombardamenti, i morti, la povertà, la fame procurate dalla guerra, aveva giurato a se stesso, essendo vittima proprio di un bombardamento. Questo allora giovane ragazzo era rimasto sotto delle macerie in un bombardamento a Ferrara, nella città di Ferrara, e lì scrive poi nel suo diario, che successivamente venne pubblicato, che giurò di non voler mai far parte di quell'orrendo meccanismo che prepara e poi realizza la guerra, perché la guerra non è un evento naturale che cade dal cielo, ma viene preparata, viene finanziata, viene organizzata, viene studiata,
0: Certo.
1: e quindi è frutto di un'attività umana che vede la collaborazione, il coinvolgimento di tante persone, quindi ognuno ha la propria responsabilità. E lui disse: io non voglio far parte di questo meccanismo, quindi rifiuterò il servizio militare. Così avviene, subirà una serie di processi, di incarcerazioni, perché allora, appunto siamo negli anni 49, 50, 51, 52, non c'era ancora la legge. E proprio dal caso Pinna parte appunto questo movimento con Aldo Capitini e altri collaboratori, che si diede l'obiettivo di legalizzare, di far riconoscere il fenomeno dell'obiezione di coscienza, che nel frattempo era in crescita in vari ambienti culturali, sia ambienti anarchici ma anche ambienti cattolici. Infatti qualche anno dopo, nel 65, arriverà la bella testimonianza di Don Lorenzo Milani con il suo scritto L'obbedienza non è più una virtù, e appunto a conclusione, come frutto positivo di questa lunga campagna e di tante testimonianze di obiettori di coscienza che rifiutavano il servizio militare, sì, ma si dicevano anche comunque disponibili invece a svolgere un servizio di utilità alla comunità. E così finalmente nel 1972 il Parlamento italiano ha approvato la legge che riconosce l'obiezione di coscienza e ha istituito il servizio civile.
0: Guarda, intanto
1: che da allora in poi... Sì, dimmi.
0: No, scusa, continua che dopo ti dico una cosa.
1: Che da allora in poi, dal 72 in poi, ha visto l'adesione di tante generazioni di giovani. Si calcola che siano più di 1 milione
0: infatti...
1: di giovani che negli anni hanno svolto il servizio civile, prima alternativo, oggi, come si sa, è un servizio volontario. Perché nel frattempo, questo mi interessava mettere in evidenza, nel frattempo la Corte Costituzionale, esaminando il caso proprio dell'obiezione di coscienza e del servizio civile, che inizialmente veniva vissuto come una sorta di punizione, cioè i giovani che facevano servizio civile svolgevano molti mesi in più, 2 anni di servizio civile, mentre il servizio militare era limitato ai 12 mesi. E c'è stato un ricorso, la Corte Costituzionale ha riconosciuto che lo svolgimento del servizio civile è un modo di ottemperare al dovere costituzionale della difesa, cioè si difende il paese o facendo servizio militare, disse la Corte, o facendo servizio civile, e quindi le ha equiparati sia nei tempi di svolgimento, 1 anno per tutti, parificazione, sia nei diritti, nel riconoscimento.

0: ti ringrazio di cuore, perché adesso so chi ringraziare, perché io sono uno di quelli che appunto ha scelto di fare il servizio civile. Io sono classe 1975 e grazie alla storia che mi hai raccontato adesso so insomma che ho potuto farlo, perché io l'ho fatto poi in una biblioteca, in biblioteca da Bono Terme, e quindi insomma c'è stata questa grande possibilità, insomma, ecco.
1: Sì, questa possibilità, come l'hai svolta tu e tantissimi altri giovani che ancora lo stanno facendo, stanno scegliendo di svolgere il servizio civile, che vorrebbero farlo, sono circa 100.000 giovani all'anno oggi in Italia, ragazzi e ragazze, e anche giovani stranieri, perché vengono anche loro, sempre grazie alla Corte Costituzionale, ammessi a questo istituto. Però ne partono, cioè lo svolgono poi effettivamente, purtroppo solo la metà. Perché? Perché il governo mette a disposizione fondi molto limitati. L'istituto oggi si chiama Servizio Civile Universale, che vuol dire aperto a tutti quelli che chiedono di farlo. Purtroppo solo la metà delle domande vengono accolte, perché questi ragazzi ricevono un rimborso di 430 euro al mese per questo servizio, che dura un anno, che svolgono presso enti assistenziali, culturali, enti locali e così via, appunto dentro a progetti in questi settori utili alla società. Ne partono purtroppo solo la metà, ma questo per dire che c'è ancora una forte sensibilità nel mondo giovanile. Troppo spesso si dice i giovani non hanno voglia di far niente, sono distratti, non sono interessati alla politica. No, non è vero, non è affatto vero. I giovani, se gli viene offerta l'opportunità, le sanno cogliere.
0: No, è che forse preferiscono spostare i fondi verso altre cose, tipo appunto le armi che poi spediscono.
1: Questo è il tema di fondo. E proprio su questo tema noi adesso abbiamo avviato appunto questa campagna che si chiama Un'altra difesa è possibile, proprio per dare piena realizzazione ai principi pronunciati dalla Corte Costituzionale e che sono scritti nella Costituzione, la quale dice l'articolo 52 che la difesa della patria è un sacro dovere del cittadino. E quindi, se leggiamo bene questo articolo, dice due cose importanti, fondamentali. Parla di difesa della patria e non specifica difesa militare o difesa armata, dice solo difesa della patria. Quindi si presuppone che ci siano molti modi di interpretare e realizzare questa difesa. Certo. E soprattutto dice che è affidata al cittadino, non la affida all'esercito, non la affida alle armi, affida la Costituzione, articolo 52, la difesa del nostro paese al cittadino. E questa difesa naturalmente va interpretata e vista alla luce del precedente articolo 11, quello famoso, che dice che l'Italia ripudia la guerra. Quindi bisogna trovare una forma di difesa del paese, che vuol dire difesa dei cittadini, difesa della vita, difesa del territorio,
0: anche prendersi
1: del
0: cura
1: lavoro.
0: Dell'Italia, insomma, voglio dire, no, dal punto di vista culturale.
1: Difesa della solidarietà, cioè di tutti quei valori che sono scritti nella Costituzione. Questa è la comunità italiana, questo è il popolo italiano.
0: Certo.
1: Si possono fare con questi strumenti della non violenza e di ripudio della guerra. Però, e qui è il punto centrale, diciamo, di buona politica, questi principi vengono enunciati, ma poi i finanziamenti reali per la difesa militare, in questo caso del paese, vanno tutti ed esclusivamente a finanziare la struttura militare, appunto l'esercito, le armi, l'acquisto di armi, la produzione di armi italiane, l'acquisto di armi all'estero, eccetera. Sono 35 miliardi nella finanziaria del 2026,

0: che vanno esclusivamente nella direzione della difesa militare del paese. Allora noi abbiamo detto, ma qui c'è un errore, ma qui c'è una mancanza.
1: Sì.
0: La volontà della Costituzione è quella che invece dobbiamo organizzare, e quindi abbiamo bisogno anche di finanziamenti, organizzare nel nostro paese forme e strutture e istituzioni, come dice Papa Leone, è stato molto chiaro, ha detto: per fare la pace ci vogliono istituzioni di pace, cioè la pace non viene dall'alto come la guerra, ma viene costruita, deve essere organizzata, pensata, ci vuole una strategia, ci vogliono anche delle istituzioni. È per questo che noi abbiamo presentato questa proposta di legge che si intitola Istituzione e finanziamento del Dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. Vuol dire che vogliamo una struttura nell'organizzazione dello Stato che metta insieme tutti quegli elementi che già oggi esistono, non ci inventiamo niente, perché mettiamo insieme il servizio civile, che è una struttura dello Stato preposta appunto alla difesa civile del paese, la protezione civile, che è un istituto dello Stato preposta alla difesa del territorio del nostro paese, e poi altre due istituzioni, i corpi civili di pace, e infine un istituto di ricerche sulla risoluzione non violenta dei conflitti, cioè, per dirla in breve, come ci sono le accademie militari o i centri studi militari, anche la pace ha bisogno di studio, di organizzazione, di previsione,
1: diplomazia.
0: Quindi chiediamo di diplomazia, certo, di cooperazione internazionale, chiediamo che anche in Italia, come esiste già, esistono già in molti paesi europei, un istituto statale, nazionale, per la pace e il disarmo, dove si possano appunto fare questi studi, dove possano accedere gli addetti alla diplomazia, alla cooperazione internazionale e così via. Allora, questi quattro pilastri che ho detto, servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e istituto di pace e disarmo, andrebbero a essere organizzati da un unico dipartimento, cioè da un'unica struttura, da una regia comune che finalmente incomincerebbe a far funzionare e a mettere insieme nel nostro paese questi elementi di difesa civile non armata, non violenta. Perché la chiamo così e uso questa lunga locuzione? Perché è quella che esiste già nell'ordinamento giuridico italiano. Il legislatore ha già riconosciuto che il servizio civile, dice proprio l'articolo 1 della legge istitutiva, è uno strumento di, e dice così, difesa civile non armata non violenta, cioè una difesa basata sui cittadini, civile, non armata, che non usa le armi, e con i metodi della non violenza. Questa legge ci metterebbe finalmente al pari, diciamo, con il volere costituzionale. Dopo 80 anni, finalmente, noi realizzeremo pienamente l'articolo 52 alla luce dell'articolo 11. Stiamo raccogliendo le firme, ce ne vogliono 50.000 per presentare questa legge di iniziativa popolare, che verrebbe poi incardinata al Senato e finalmente discussa nelle sedi opportune, cioè nel Parlamento.
1: Ma
0: dobbiamo raccogliere le firme entro il 15 settembre, per cui anche gli ascoltatori di Gamma 5 che lo vorranno potranno dare il loro contributo.
1: Dove
0: firmare
1: può...
0: è facile. Si va sulla piattaforma preposta dal governo per la raccolta delle firme, come si è fatto per il referendum o per altre iniziative, ma comunque una scorciatoia, se gli ascoltatori vogliono prendere carta e penna è facile, se lo scrivono, basta andare nel nostro sito, che è difesacivilenonviolenta.org. Si entra nella pagina e in grande vedi scritto firma, si clicca lì e poi si accede o con lo SPID o con la carta d'identità elettronica. No, siamo già a un quarto, abbiamo già raccolto il 25% delle firme necessarie, però da qui a settembre dobbiamo raccoglierne anche altre migliaia, e quindi abbiamo bisogno dell'aiuto, del sostegno di
1: tutti. No, ma continueremo anche poi a ripeterlo, ma ti chiedo anche questo, proprio perché a volte ci sono questi intanto bellissimo e bellissime iniziative, bellissimo progetto, anche perché poi ogni tanto c'è questo meccanismo subdolo dove da una parte la Costituzione mi garantisce la libertà di scelta, no? Parlo anche in ambito scolastico, medico, sì, eccetera eccetera, però fatalità, se voglio prendere l'alternativa devo pagarmela o subire delle conseguenze, quindi mi trovo bellissimo questo progetto che va a tutelare effettivamente concretamente una mia eventuale appunto scelta di difendere la patria in maniera pacifica. E a questo proposito ti chiedo, cioè a livello, almeno tu insomma che sono tanti anni che ti fai portavoce di questo movimento, c'è partecipazione? Perché tutti aspirano alla pace o tutti dicono sì, viva la pace, ma poi c'è effettivamente partecipazione quando si raccolgono le firme, quando c'è qualche manifestazione da questo punto di vista?
0: Sì, allora intanto c'è da dire che questa proposta di legge e questa campagna è frutto di tanti anni di lavoro, di discussioni, di ragionamenti, di proposte fatte all'interno della gran parte, direi, del terzo settore italiano, cioè delle ONG, delle associazioni, in pratica della società civile. Abbiamo moltissime associazioni che sono riunite nella rete italiana Pace e Disarmo, sia grandi e piccole, ma anche associazioni di massa, penso alle ACLI, ai sindacato CGL, all'ARCI, all'AMPI, o associazioni come Beati Costruttori di Pace, Pax Christi, Movimento Non Violento, la GESCI, gli Scout e così via, che hanno aderito a questa proposta, che la stanno facendo proprio. In questi giorni abbiamo anche molti testimoni nazionali, li chiamiamo così, che ci hanno messo la faccia, cioè che sui loro social hanno messo la loro fotografia con la scritta "anch'io ho firmato, fallo anche tu". Giornalisti come Gad Lerner o Marco da Milano, attori come Alessandro Bergonzoni o Ascanio Celestini, musicisti come Capossela, i Modena City Ramble e tanti altri, insomma il fisico Carlo Rovelli, la filosofa Donatella di Cesare, insomma tutte persone che hanno colto la novità e soprattutto direi la costruttività. La nostra non è una proposta contro, cioè non diciamo solo no, certo diciamo no alle armi, ma nel contempo mettiamo sul tavolo una proposta finalmente costruttiva, certo, una buona pratica, una buona politica, come si dice. E quindi è un fenomeno, sì, che è diffuso. Per rispondere alla tua domanda, io direi sì, siamo contenti e soddisfatti di come sta andando. C'è bisogno di più perché abbiamo un grosso problema, è quello dell'informazione di massa. Naturalmente ringrazio moltissimo il tuo lavoro e la radio. Grazie. E altre radio di questo tipo che ci danno spazio, ma sui grandi giornali o sui talk show televisivi naturalmente è vietato, c'è una sorta di censura, certo, di parlare di queste cose e di dimostrare che c'è un'alternativa concreta alle armi. Purtroppo sai qual è il problema? Che le armi e la guerra costa molto e quindi c'è chi fa tanti affari.
1: Certo.
0: La pace invece costa poco e quindi quelli che fanno affari ci guadagnano poco e quindi non ci mettono al naso.
1: C'è sempre un interesse.
0: E c'è l'interesse. Allora invece tocca a noi cittadini, a chi poi è effettivamente la vittima prima, perché la guerra ancora prima di scoppiare e di ammazzare la gente e distruggere le case, come stiamo vedendo a Gaza, in Ucraina o ahimè in altri luoghi dove c'è la guerra, ci impoverisce già. Noi tutti oggi siamo molto più poveri, anche in Italia, anche nel nostro Veneto, perché abbiamo questo flusso continuo e in continuo aumento di spese militari. Addirittura adesso l'Europa ci sta costringendo alla spesa addirittura del 5% delle spese del PIL in spese militari, che significa acquistare dagli Stati Uniti d'America nuove armi, come se ne avessimo bisogno, come se non avessimo già abbastanza della nostra produzione italiana. E questo è un impoverimento, perché sono tutti fondi sottratti alle spese sanitarie, sottratti all'istruzione, sottratti alla ricerca e soprattutto sottratti al futuro dei giovani. Allora, questa proposta, se la vediamo anche da questo punto di vista economico, capiamo la sua importanza. E poi lasciami dire un'altra cosa, bravissimo. Nella proposta di legge abbiamo introdotto un meccanismo che io considero molto interessante, che è il 6 per 1000, cioè l'opzione fiscale. Prevediamo che nella dichiarazione dei redditi, se viene approvata la legge, verrà inserito anche un 6 per 1000 per la difesa civile non armata non violenta. Questo significa che ogni anno, compilando la dichiarazione dei redditi, il cittadino avrà la possibilità di dire: ma i miei soldi preferisco metterli nelle armi o preferisco che un 6 per 1000 del mio reddito vada a favore della difesa civile non violenta, cioè a favore della pace? E quindi avremo ogni anno una sorta di referendum, capiamo la volontà del popolo italiano, dei cittadini, dei contribuenti italiani, e i fondi così raccolti andranno a costituire appunto un fondo specifico per la pace, per la difesa civile. Quindi non togliamo, non è un nuovo carrozzone, diciamo, che deve prevedere nuove tasse o nuovi balzelli per il cittadino contribuente, ma semplicemente vogliamo spostare una parte di fondi oggi destinati alla difesa armata e appunto trasferirli, metterli pari pari nella difesa civile non armata non violenta.
1: Fantastico. Ma ti chiedo anche questa è una mia curiosità, visto che siamo aggiungo purtroppo in un contesto europeo, da questo punto di vista come si stanno muovendo appunto dei movimenti o associazioni negli altri paesi europei per far crescere questa volontà di poter vivere in pace o di comunque non sfruttare la guerra come interesse economico?
0: Sì, la tendenza purtroppo, come sappiamo, è quella a una militarizzazione dell'Europa. C'è una campagna in atto ormai evidente che punta sulla paura, che punta sul nemico, che punta su: attenti, sta per arrivare la guerra, dobbiamo prepararci, dobbiamo difenderci, e tutto questo per motivare, per giustificare appunto questo riarm Europe, questo riarmo dei paesi europei. Nonostante questo, però, in molti paesi, anche in Germania per esempio, esistono delle esperienze diverse, esperienze alternative. In Germania c'è proprio un corpo specifico a cui possono accedere i giovani, che sono sostanzialmente i corpi di pace, i corpi civili di pace, che vengono preparati, formati a interventi civili di questo tipo. Oggi, che è il 3 luglio, sì, forse lo ricorderai, è l'anniversario della morte 31 anni fa di Alexander Langer. Alexander Langer, noto esponente ambientalista pacifista, era anche parlamentare europeo, e proprio 30 anni fa il suo ultimo atto politico all'Unione Europea fu quello di presentare una proposta di legge per istituire i corpi civili di pace. Era il 1995.
1: Caspita.
0: Cioè delle strutture, un'organizzazione di personale preposto, addestrato e formato per questa attività, che potesse andare nei luoghi a rischio conflitto per fare un'opera preventiva di pacificazione. La non violenza funziona soprattutto se è preventiva, se riusciamo a evitare la guerra, certo, se riusciamo a evitare che le tensioni si trasformino in conflitto armato. La storia non si fa con i se, ma proviamo a immaginare se i corpi civili di pace proposti da Langer nel 1995 fossero stati approvati e messi in atto e avessero quindi potuto operare in quell'area difficile dell'Ucraina, che è il Donbass, già nel 2014 o nel 2016, quando ci furono le prime tensioni, che invece poi sono state lasciate andare, e nel 2022 si è arrivati allo scoppio del conflitto, all'invasione da parte della Russia in Ucraina. Ecco, un intervento di corpi civili di pace probabilmente avrebbe saputo pacificare o comunque diminuire il conflitto, e probabilmente la storia sarebbe andata in modo diverso, perché questo tipo di interventi cerca anche le soluzioni alternative. Potrebbe essere stata in quel caso una maggiore autonomia territoriale o lo svolgimento dei referendum prima, o comunque ci sarebbe stata un'attenzione da parte anche della diplomazia, che invece, non facendo niente e lasciando che le cose andasse sempre più alla deriva, alla fine siamo arrivati a un conflitto che è un conflitto straziante, è un conflitto dentro al cuore dell'Europa, un conflitto che ha avuto già 2 milioni di morti, 2 milioni di morti, e una regione come quella dell'Ucraina dissanguata, sono più di 800.000 i giovani maschi ucraini che sono scappati dal paese proprio per evitare la guerra. Quindi è un paese sostanzialmente dipendente dall'Europa, ridotto alla fame, riempito di armi. Ecco, tutto questo perché non c'è stato un intervento preventivo per appunto mettere in atto tutte quelle attività necessarie per evitare il conflitto. La nostra proposta di legge vuole lavorare su questo terreno.
1: Ma infatti la vostra proposta di legge è tanto interessante e anche soprattutto molto logico e ben preparata nell'evidenziare questi quattro punti, perché è proprio la sinergia tra questi quattro punti, tra il servizio civile, la protezione civile, i corpi civili di pace, la risoluzione diplomatica, che di fronte a una determinata situazione si lavora su più fronti, appunto per l'obiettivo comune di risolvere anticipatamente una situazione, insomma, un po' problematica, ecco, e non sperare che invece sfoci un conflitto perché poi c'è qualcuno che ci guadagna, insomma, o strategicamente o economicamente, insomma, ecco. Quindi guarda, noi vi appoggiamo al 100%, tutti i nostri radioascoltatori, e tra l'altro chiederò anche al CDA se possiamo magari metterlo negli annunci, anche la possibilità di firmare. E ricordo allora, visto che me lo sono scritto, che si può entrare dentro la piattaforma del governo, dove apporre la propria firma per questa campagna Un'altra difesa è possibile, oppure si può andare nel sito www.difesacivilenonviolenta.org, giusto?
0: Esatto. Poi c'è anche, se uno vuole approfondire di più anche i contenuti, leggere il testo eccetera, può andare proprio nel sito nostro del Movimento Non Violento, che è facile, movimentononviolento.it, e lì nel settore della campagna trova anche materiali di studio, di approfondimento, di ricerca. Perfetto. Sono temi molto interessanti che ci riguardano da vicino, perché è il nostro futuro. Se avremo un futuro di guerra o avremo un futuro di pace dipende anche da noi, da ciascuno di noi. Ognuno è chiamato a fare la propria parte.
1: Assolutamente sì, sono d'accordo, e non bisogna aspettare che sia poi troppo tardi per dire ok, facciamo la manifestazione quando hanno già lanciato le bombe, ecco.
0: Bravo, esatto. Noi vogliamo un pacifismo attivo, un pacifismo concreto, non solo un pacifismo ideologico, che appunto è utile, è sempre bello manifestare per la pace, ma bisogna farlo quando si è ancora in tempo a cambiare la situazione. Certo. Un pacifismo solo di protesta rischia poi di avere un riflusso, una delusione, cioè uno si illude e poi viene deluso. Questo invece è il momento il programma costruttivo, è un termine che usava il Mahatma Gandhi, la sua non violenza la definiva proprio un programma costruttivo.
1: Bellissimo.
0: Sai, c'è gente che passa tutta la vita, o scienziati che passano tutta la vita a costruire armi, a pianificare armi. Le armi terribili che noi vediamo oggi, i droni, i missili balistici e così via, sono stati costruiti 5, 6, 8, 10 anni fa, sono stati finanziati, sono stati progettati, ci sono ingegneri che passano la vita a costruire queste cose. Noi dobbiamo fare esattamente il contrario, dedicare il nostro tempo, tutte le nostre arti, ognuno nel suo settore, a costruire la pace.
1: Sì, sì,
0: e questa proposta è una delle tante fattibili, ma insomma, però questa è quella che oggi abbiamo sul tavolo e che possiamo e noi vogliamo assolutamente realizzare, anche per aprire un dibattito nel mondo politico e quindi un dibattito pubblico su questi temi. Non è possibile che si parli sempre solo di guerra anche nei dibattiti pubblici e non ci sia spazio invece per una visione diversa. Questa è un'occasione che abbiamo per entrare nel dibattito pubblico. Cosa significa oggi sicurezza? Cosa significa difesa? Noi cittadini ci sentiamo più sicuri perché abbiamo nel Veneto le basi atomiche a Aviano o a Ghedi? O ci sentiamo più sicuri se il nostro figlio ha una bella borsa di studio per poter fare della ricerca, o se gli stipendi degli insegnanti sono un po' aumentati perché possono fare con dignità il loro lavoro? Queste sono le cose concrete che costruiscono un futuro sicuro, un futuro amico. Quando andiamo negli ospedali o vediamo i disastri che ci sono nei pronti soccorso perché i pochi medici che ci sono hanno un carico di lavoro enorme e non hanno spesso strutture adeguate, quello crea insicurezza.
1: Sì. No, ma
0: quella sicurezza anche sanitaria contribuisce alla creazione della pace.
1: Sì.
0: Dobbiamo spostare proprio le risorse dalle armi alle strutture civili. Questo dobbiamo farlo.
1: Ma anche perché se qualcuno mi dimostrasse che la guerra in qualche modo è stata utile a qualcuno o a un paese dove si è svolta, dico, insomma, la storia ce lo insegna, è che noi purtroppo da questo punto di vista soffriamo di Alzheimer evidentemente, perché non impariamo dalla storia in generale, non noi che ovviamente vogliamo la pace, noi come nazione, come chi ci governa, e purtroppo ogni volta dobbiamo si ripresenta, insomma, ecco, qualche situazione di questo tipo.
0: Abbiamo sotto gli occhi un'evidenza: la guerra in Ucraina. Ci avevano detto che in una settimana sarebbe finita, da una parte e dall'altra, da parte della Russia e da parte dell'Ucraina si è dichiarato subito: vogliamo la vittoria, la risolviamo subito con le armi, facciamo. E sono 4 anni ed è peggio di prima. Cioè nessuno ha vinto, hanno perso tutti, perché ha perso la Russia, ha perso l'Ucraina,
1: hanno perso
0: territorio, hanno perso sangue, hanno perso una generazione di giovani.
1: Tra l'altro, guarda, mi diceva...
0: dov'è questa vittoria? E poi cosa si vince?
1: No. Tra l'altro mi diceva una ragazza russa che ho intervistato qui in radio che uno dei grandi problemi del futuro sarà, sia da una parte che da un'altra, quindi sia dall'Ucraina che dalla Russia, e tutte queste persone, questi uomini che sono andati in guerra, nel loro reintegro sociale, perché è una generazione che, ha detto lei, già devastata da 3 o 4 anni di restrizioni, quando c'è stata tutta la fase Covid, e adesso, diciamo, la guerra, quindi c'è una generazione di giovani che praticamente non ha mai vissuto la sua giovinezza, chiamiamola così, e questi, mi diceva lei, quando si reintegreranno nella società saranno reduci di guerra, saranno persone che in qualche modo presenteranno anche dei disturbi a livello mentale, di equilibrio, eccetera eccetera, insomma, quindi è una devastazione su tutti i livelli, insomma.
0: Certo. Una delle attività che noi facciamo, non facciamo solo la campagna, ma se possibile facciamo molto altro, ma un'attività che facciamo è quella di sostenere, proprio rispetto a quello che stavi dicendo tu, che condivido molto, di sostenere quei giovani, sia russi che ucraini, così anche come stiamo facendo dalla parte israeliana e dalla parte della Palestina, sostenere quei giovani che oggi in quei luoghi stanno facendo la scelta dell'obiezione di coscienza. Noi abbiamo raccolto dei fondi, li sosteniamo, nel senso che gli garantiamo dei fondi per potersi pagare la difesa, l'avvocato, per sostenersi anche dal punto di vista umanitario, con le loro famiglie e così via, perché pensiamo che di fronte alla guerra il primo atto da fare è sottrarsi. Cioè, per far finire la guerra bisogna che qualcuno inizi a non farla. Bellissimo. E questi giovani, e ce ne sono tanti, sia in Russia sia in Ucraina, anche se anche in questo caso sui giornali se ne parla molto poco, ma ci sono tanti giovani che vogliono sottrarsi e che hanno bisogno di solidarietà. Cioè fanno quello che dicevo all'inizio dell'intervista in Italia ha fatto Pietro Pinna nel 1949. Certo. Quindi da lì in poi si è sviluppato tutto un movimento e oggi noi abbiamo il dovere di aiutare e sostenere questi giovani, specialmente in Russia, Ucraina e in Israele, ce ne sono tanti e stanno pagando veramente in modo duro la loro scelta, con pene pesanti di carcere, anche isolamento sociale totale. In Israele perdono proprio anche o il posto di lavoro o vengono espulsi dall'università. Pensa. Questi giovani che comunque insistono e fanno la scelta dell'obiezione di coscienza, si rifiutano cioè di combattere, di partecipare a quel massacro che sta avvenendo a Gaza. Ecco, questo è un altro aspetto di una non violenza concreta, una non violenza vissuta sul terreno. Sosteniamo i giovani obiettori, renitenti alla leva, anche i disertori che fuggono dalla guerra e sono quindi i primi che non la vogliono fare. È solo moltiplicando, diciamo, queste testimonianze si riuscirà a svuotare l'istituto della guerra costruire finalmente le strutture di pace.
1: Sono d'accordo e oltre a ringraziarti ti faccio anche un applauso perché per quello che fate, ecco, assolutamente sì.
0: Grazie a te.
1: Bene, allora, Massimo.
0: Grazie a voi.
1: No, grazie. E allora io cercherò anche di, ripeto, fare in modo che l'annuncio in maniera da farlo ascoltare, insomma, ecco, anche più fasce orarie a tutti i radioascoltatori, e perché è importante, insomma, ecco, andiamo a firmare tutti per questo, insomma, per questa campagna Un'altra difesa è possibile, e anche per sostenere il movimento non violento di Massimo e tutte le loro attività, come avete sentito, che sono proprio utili e si occupano anche di tante situazioni non solo qui nel territorio italiano ma anche internazionale. Ecco.
0: Bene, grazie a voi.
1: Massimo, è stato un piacere, ti ringrazio. Tempo. Grazie ancora, buona continuazione.
0: Grazie. Ciao. Buon lavoro a te. Ciao.
1: Eccoci qua, siamo tornati, cioè siamo... È stata una bellissima intervista e con molti temi fondamentali, insomma, ecco. E rispondo anche a questo proposito a Stefano che mi chiedeva: ciao, spero siate in diretta. Il business della guerra rispetto alla pace fa ricordare l'affare vaccino anti-Covid rispetto al sangue dei guariti di De Donno. Allora, guarda, Stefano, sì, ma l'ho detto anche un po' prima, nel senso, a mio avviso c'è questo meccanismo un po' perverso, un po' ipocrita, no? Perché è sancito dalla Costituzione il mio diritto a una libertà di scelta terapeutica piuttosto che di istituzione, di istruzione, quindi poter scegliere magari un percorso scolastico piuttosto, appunto, come sono riuscito a fare io ai miei tempi, di poter fare l'obiettore di coscienza e quindi di non voler avere nulla a che fare con guerre e nemmeno con il concetto proprio neanche di prepararmi, perché già nel momento in cui io vado a fare il militare in qualche modo comunque è come diceva Massimo, è come un predisporre, un pianificare, cioè voglio dire, io non devo neanche pensarci a quell'evenienza, nel senso che non devo nemmeno, non devo dargli forza, non devo nutrire quel tipo di atteggiamento pronto a belligerare. E poi appunto invece se è sancito dalla Costituzione e mi permette di fare questa scelta, poi però diciamo questa scelta va a mio discapito, perché se scelgo un percorso scolastico diverso devo rivolgermi a un'istituzione privata perché non ci sono strutture alternative sovvenzionate dallo Stato, ma devo pagare io con i miei soldi ed è difficile avere anche un rimborso. Se appunto scelgo di curarmi con l'omeopatia piuttosto che con altri percorsi di medicina alternativa, devo pagarmeli tutti, mentre invece se vado a chiedere dei farmaci sono passati dal Servizio Sanitario Nazionale, cioè sono tutte cose un po' assurde. E lo stesso appunto, come diceva Massimo, relativamente alla scelta tra obiettare e prepararsi a una guerra, insomma, ecco, assolutamente. E, il 460 finale, allora buongiorno, per favore può ripetere il sito dove si possono trarre informazioni sulla firma del servizio appena trasmesso? Grazie Paolo. Allora sì, per andare a fare per poter mettere la firma di questa campagna legata appunto alla proposta di legge che hanno fatto, quindi un'altra difesa è possibile, e lo potete fare facilmente nel sito www.difesacivilenonviolenta.org. E se invece volete approfondire delle informazioni su tutte le attività che svolge il movimento, è www.movimentononviolento.it. Ecco, però come diceva Massimo, servono 50.000 firme entro il 15 di settembre, più o meno sono arrivati a già un quarto, e quindi insomma c'è bisogno che tutti noi insomma, ecco, andiamo in questo caso a firmare, perché è il nostro futuro insomma, oltre che il nostro presente. E quindi lo ripeto ancora, è www.difesacivilenonviolenta.org. Ok, e poi ci sono, Sonia ringrazia per la bella interpretazione di Mina di prima della canzone di Alex Britti, Mina Suprema. Infatti adesso allora ne metto un'altra di Mina e poi ci risentiamo prima della pubblicità, e poi nella terza ora parleremo di altro, e poi leggo anche tutti gli altri messaggi che sono arrivati. A fra poco.

Eccoci qua. Allora, leggo anche questo messaggio. Allora, prima leggo questo di Beppi 300, top Mina, grande Fabio, ragazza giovane ma molto preparata e sì, fai riferimento sempre a Viola. Che assolutamente che abbiamo intervistato alla prima ora. E poi c'è anche un altro messaggio che volevo leggere, ma lo leggo dopo la pubblicità, relativo sempre a quello che aveva espresso Viola in merito alla fede. E invece il 3-4-3 finale è Enrico. Allora, ciao Enrico, credo che la canzone di Ivano Fossati, Il disertore, sia appropriata. Grazie, ciao Enrico. Guarda, me la segno, però sì, concordo con te che sicuramente, ma anche altre, diciamo, sicuramente sono appropriate rispetto al tema della pace, sottolineato da Massimo. Però l'ho anticipato a inizio trasmissione che oggi volevo proprio dedicarla a Mina, alle canzoni di Mina, ne ho selezionate alcune, e proprio perché non so se sei riuscito ad ascoltare la prima ora che ho intervistato Viola e appunto parlava della sua fede e di questa comunque insomma anche smisurata passione per Mina. Quindi, per onorare lei, insomma, l'intervista ho deciso di trasmetterne un po'. Nel frattempo, prima che subentri il secondo blocco pubblicitario, allora lo ricordo, c'è questa campagna Un'altra difesa è possibile, dove è stata presentata questa proposta di legge che unisce servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica e servono 50.000 firme entro il 15 settembre, proprio per avere, diciamo, anche quei finanziamenti che servono a creare una struttura di questo tipo che possa intervenire per pianificare la pace anziché pianificare la guerra. Quindi potete entrare nel sito www.difesacivilenonviolenta.org e porre la vostra preziosa firma. Va bene. Grazie intanto, ci risentiamo fra pochissimo.

Rieccoci tornati in diretta a 94 MHz dai microfoni di Radio Gamma 5. Ricordo a chi si è messo in ascolto oggi che in via del tutto eccezionale il mio programma Storie della Gente va in onda questa settimana anche oggi, appunto dalle 15 alle 18 in sostituzione, e però poi mi tornerà, diciamo, nella sua programmazione consueta, e quindi ogni martedì da mezzogiorno alle 3, quindi dalle 12 alle 15. Allora, Faustino da Cavarzere: ciao Fabio, pensavo fosse una registrazione del martedì, invece con sorpresa ti trovo in diretta. Ecco, appunto, lo stavo proprio dicendo. Volevo farti i complimenti perché a distanza di pochi mesi sei già diventato una voce familiare della radio e hai portato una trasmissione davvero di qualità a Gamma 5. Grazie mille, Faustino. Guarda Faustino, io sono sempre onorato di queste parole, di tutto quello che mi esprimete. Come ho detto più volte, mi ricordo sempre le parole di Lorenzo Spid, che mi diceva: guarda Fabio, è incredibile l'affetto che poi si riceve dai radioascoltatori, da tutto il popolo di Radio Gamma 5, e quindi ne sono avvolto. Quindi grazie di cuore. Io cerco di fare il bene della radio, insomma, ecco, di portare quello che posso portare, e proprio per questo, insomma, sempre nella visione anche un po' di allargare gli ascolti, di coinvolgere magari anche tramite gli ospiti a loro volta i loro contatti, cerco di avere anche tanti ospiti e di variare anche tanti argomenti, e possono essere appunto sia delle persone comuni e anche di persone che magari ricoprono un ruolo o sono magari popolari per qualche motivo, insomma. Quindi cerco di fare questo, e grazie mille, un abbraccio, perché fanno sempre piacere queste parole. E poi, ancora prima, sempre riferito all'intervista di Viola, allora il 772 finale, ho acceso Radio Gamma e vi ascolto volentieri. Con la tua ospite condivido l'approdo alla fede cattolica. Dopo molte esperienze di spiritualità sono ritornato alla casa del padre, ho ripreso le sacre scritture, le vite di santi martiri, mistici, cristiani. Prego intensamente, ogni momento è buono, prego soprattutto il rosario, una preghiera semplice per i semplici che cambia la vita. Un saluto affettuoso, Franz. E guarda, un saluto affettuoso a te, ma credo che sia un tema molto interessante, che probabilmente con Viola lo svilupperò ancora, perché in realtà sono molto d'accordo con il fatto che sono consapevole che molte persone ritrovano il proprio benessere proprio nel momento in cui riscoprono Dio. Ma io adesso, diciamo, senza entrare in argomenti che in questa terza ora volevo dedicare ad altro, perché ognuno poi lo chiama in varie forme, c'è appunto chi ha una connessione con i mondi spirituali attraverso un approccio piuttosto che un altro, c'è chi fa meditazione, ognuno deve trovare un po' la sua strada, però il concetto è sempre quello, cioè nel senso di comunque non considerarci semplicemente un incidente biologico o comunque, insomma, un fatto scientifico e basta, dove la nostra vita è cominciata con la nostra nascita e finirà con la nostra morte, e condurre in questo modo, condurre un'ottica della serie si vive solo una volta, e quindi me ne frego di tutto quello che può essere il prima e il dopo e spesso anche il durante, no? E quindi credo che invece entrare in un'ottica più elevata, indipendentemente, ripeto, da come uno poi lo chiama, porta tutta
ha una serie di benefici, di, anche di atteggiamenti diversi nei confronti della vita, del prossimo e quant'altro. Poi è ovvio che insomma in certe scritture, in certi testi più elevati, più spirituali, si possono anche avere concretamente degli strumenti, un supporto rispetto a viverla così inconsapevolmente, perché qui non si parla di comportarsi bene o male o fare la buona azione quotidiana, non è questo, è proprio una connessione, quindi a quel punto lì diventa inevitabile anche rispettare gli animali, rispettare la natura, oltre che il prossimo, come insomma, perché era tutto un po' in tema anche il credere fortemente, pianificare anche la pace, come abbiamo sentito prima, e quindi insomma è tutta una serie, una dinamica che si innesca, che assolutamente conferma che invece le persone che in un certo senso hanno un grande malessere, piuttosto che vivono male, probabilmente questa fede non l'hanno trovata, ecco, non hanno trovato questa connessione con Dio o con i mondi spirituali e anche con se stessi, evidentemente, insomma, ecco, quindi sono d'accordo sul concetto che esprimeva Viola, nel senso che che l'origine del malessere è proprio la mancanza di Dio, e quindi anche quello che poi ho detto, che spesso ci siamo dimenticati di Dio, ecco, e non è un discorso religioso, è proprio un discorso più intimo, più profondo e che è insomma un po' più elevato, ecco. Comunque grazie dei messaggi, anche dei ringraziamenti, che poi ripeto, ne sono arrivati tanti verso Viola e anche verso Massimo. E allora leggo intanto un po' di annunci, così poi ci sono anche delle cose interessanti da dire. Allora, 5 per 1000, possibile quest'anno.